0: quando si dice la vita è un soffio, no? Come possono cambiare le cose, dirlo e quindi non avere quella che è la dimostrazione nel nostro piccolo di quanto spesso e volentieri appunto giudichiamo l'esistenza è una cosa. Poi quando succedono ste robe ti rendi conto di che peso ha quel concetto lì, quelle parole lì. È come se lo sapessimo, ma poi
1: finché non lo verifichiamo
0: è un'altra cosa.
1: Però è ovvio che poi nel mondo ogni giorno succedono queste cose, no? Quando capita a noi, certo, ti rendi conto che quelle non sono solo parole, no? Che sono cose che accadono. Però sull'informazione una riflessione dobbiamo farla, perché quando poi capita a qualcuno che conosci, i dettagli, i particolari nel titolo, ti rendi conto che sono proprio un malcostume.
2: Ci sono sempre.
1: Quando però riguarda una persona che conosci e tu pensi alla figlia,
2: ci rimani particolarmente male.
1: Ci rimani peggio. Però dovremmo fare tutti una riflessione su questo, perché non è necessario scrivere nel titolo la modalità, come è successo.
0: I titoli acchiappa click che non rispettano la dignità di chi resta.
2: Ho visto un video
1: dove
2: addirittura faceva vedere le tracce lasciate, i disegni lasciati dai vigili urbani, evidentemente sul caso di Davide, e hanno aspettato che passasse un'ambulanza per poter fare il filmato. Non so se mi spiego, perché l'ambulanza vede passare non è certo quella. No, non c'entra niente.
1: Brutto. Terribile. Su questo andrebbe veramente fatto.
2: Però è sempre stato così e adesso è amplificato, perché sono tantissime le fonti che guadagnano su questo, non sono soltanto i giornali. Già ai tempi dei giornali, ma ci sono dei film che parlano di Iene, no? di quelli che vanno sul luogo del disastro per vendere le prime foto.
1: Beh, già il fatto che si chiami strillo anche sulla carta stampata ti dà l'idea di quale sia la funzione di...
2: Io credo sia anche una questione di buon gusto, però...
1: Cioè... Sì, ci sono paesi dove questa cosa accade meno. L'Inghilterra, lo abbiamo già detto, è molto più... L'Inghilterra ha i tabloid, che sono un tipo particolare di riviste che tu sai che sono così, però i giornali, tra virgolette, normali sono più discreti.
2: C'erano dei giornali da noi, tipo Corona Cavere, quelli che erano un pochino più morbosi, se vuoi, più crudi.
1: Però i grandi quotidiani nazionali in Inghilterra
2: evitavano.
1: Ancora adesso sono più discreti ed è una cosa su cui andrebbe fatta una riflessione. Immagino e sono sicuro che oggi la puntata dello Zoo sarà massimamente dedicata a Davide, quindi sicuramente poi insomma noi tutti avevamo un rapporto. Poi quando uno se ne va si dice sempre così, però Davide era veramente una persona. Era uno, Davide, che ti diceva sempre una cosa nuova. Ti incontrava e aveva sempre l'entusiasmo di dirti una cosa nuova, spesso sulla tecnologia, una cosa che aveva scoperto. Cioè era proprio una persona con un'energia molto coinvolgente, molto positiva, e quindi ci mancherà soprattutto per questo. Però oggi allo Zoo di sicuro faranno, immagino, tutta la puntata su quello, quindi non vogliamo neanche togliere spazio a loro, che hanno sicuramente avuto un rapporto con Davide molto più stretto e intenso del nostro.
2: Va bene, il nostro numero, Lidia,
3: 342 41 15 105.
1: A che ora arriva Chiara?
3: Alle 11:30
1: per presentarci Liberi Tutti.

0: Disco nuovo, Annalisa featuring Madame, amica. Non abbiamo chiesto a Lidia cosa ha fatto nel weekend.
1: No, non vogliamo sapere perché è andata a scuola.
2: Ma io lo voglio sapere.
3: Allora,
2: concerto.
3: Devo dire che è stato un weekend sobrissimo. Ho fatto un cambio di stagione.
1: Stavo scherzando, Manola.
0: Soberrimo, forse.
3: Soberrimo.
0: Chi lo sa, forse dice soberrimo, non lo so.
3: Sobrissimo.
0: Soberrimo.
3: Mi è venuta un po' di depressione a una settimana dal mio compleanno. Quindi,
4: ma
3: sì,
4: per l'anno
3: il primo
4: in più
3: anno...
4: che si somma a quelli già compiuti?
0: Ma mica scavalli, no? Non scavalli.
1: Sei sul lato sbagliato dei venti,
3: però mi ha presa un po' male pensandoci.
1: Quando è il tuo compleanno, scusami?
3: Lunedì prossimo, il 28.
0: Prossimo. Vabbè, il momento esatto, cioè hai visto un film che ti ha ricordato, hai letto una roba, all'improvviso mentre stai facendo delle uova...
3: No, dovevo organizzare una cosa e quindi ho detto, cavolo, lunedì è il mio compleanno.
0: Così,
3: e quindi da lì pensieri disastrosi.
4: Comunque, giusto per consolarti, io quando ho compiuto 40 anni, cioè ero tutta contenta. Vabbè, ma chi se ne frega, ma tanto sono 40, ma il giro di mamma... Me ne sono resa conto, cioè, e mi è veramente arrivata la tristezza infinita e la preoccupazione quando l'ho visto sulla torta, proprio il numero concreto sulla torta. Ho dovuto spegnere le candeline. Mi sono detta, cazzo, sono 40.
0: Potete avere un po' di rispetto per chi ha compiuto 40 anni qualche anno fa. Noi siamo ben...
1: Io quando
4: ho capito, dico la mia esperienza, ma insomma,
1: io ho letto 40, sono svenuto con la faccia nella torta.
4: Perché?
0: Con le candeline, tra l'altro.
1: Sì, sì,
4: per il giro di boa, dici? Il primo.
1: Anzi, ho iniziato a lanciare la torta e la faccia tutta.
3: Cioè, io non me li sento.
4: Nemmeno io, però ci sono i primi anni.
3: Ormai ho capito che sono diventati tanti.
1: Lidia, io te li sento.
3: E quindi quella discrepanza lì mi mette un po' d'ansia.
0: Comunque, questa cosa che tu dici, non me li sento, io credo che sia un po' un problema che noi, questa generazione del mondo, quelli diciamo dai 40 anni in su, deve affrontare. Perché nessuno di noi si sente l'età e non li dimostriamo,
1: ma in realtà,
0: ce li abbiamo.
1: Ma anche fisicamente non è più così. Quindi mi dico, non è che ti dici, hai 40 anni. Una volta il mio papà ha 40 anni, ma lei che fa? Va in bici, ma scherza, 40 anni. Cade, si rompe una gamba, rimane nel letto tutta la vita. Ora invece fisicamente possiamo continuare a fare delle cose, quindi non è più così. Dovremmo proprio cambiare la nostra cognizione, cioè della serie 40 anni, come dicono, i 40 anni
0: sono i nuovi 30. Però poi questa consapevolezza si scontra sul fatto che in altri momenti hai quell'età, anche se dimostri meno ce l'hai, da tutti i punti di vista.
4: Allora, mostrano meno anni fisicamente, va bene,
0: però poi,
4: poi mentalmente non si deve rimanere.
1: Ho appena detto che non è così, cioè fisicamente non è più così. Certi organi sì, cioè l'occhio comunque a 38 anni inizia comunque a perdere un po' di elasticità del muscolo, ma certe altre no.
0: Però banalmente donna ci sono per esempio delle cose biologiche dove l'età conta, moltissimo.
1: Si è un po' spostato comunque.
4: Cioè addentriamo in un terreno impervio.
1: Appunto, ti dico, soltanto certi organi e certe cose non sono cambiate, ma gli altri sì. Il nostro cuore, per esempio, è uno di quelli che cambia. Una volta, veramente a 40 anni, il cuore aveva lavorato.
0: Faticato,
1: oggi come oggi, che ne so, per una questione di DNA, di nostra evoluzione, ormai ci porta avanti fino a tanti anni.
0: Per fortuna.
4: Ma allora, io da qualche mese a questa parte comincio ad allontanare le cose per leggere meglio. Allora, questo non è un buon segno.
1: L'ho appena detto, a 38 anni il muscolo non è più elastico, quello che serve per mettere a fuoco.
4: Mamma mia.
1: Avrà anche un nome, però, perdonatemi.
0: Sì, l'occhio è uno di quegli organi rimasti, come se non gli avessero informato di questa novità.
1: Abbiamo degli organi, abbiamo anche degli organi inutili. Quindi
0: comunque secondo me l'evoluzione è tutta una cazzata. Io non guardo Grande Fratello, ma ho letto che uno dei partecipanti ha detto questa frase: detto, sta roba di Darwin a me mi pare una cazzata.
4: Meno male, ma sono contenta che qualcuno veramente abbia
0: portato
4: il contributo importante.
1: Non solo ci sono gli anticomplottisti o i complottisti, ci sono anche quelli che vanno a ricercare. Cos'è che non è mai stato detto? Ah, su Darwin.
0: Lo dico io.
1: Che così è il numero uno, non si sa mai, almeno faccio notizia. E così è stato.
0: Vabbè. Comunque scrivete tutti a Lidia che è molto giovane.
1: Sì.
0: Così almeno.
3: No, ma non è quello, giuro. Non è voler sembrare più giovane, è proprio una presa di coscienza. Perché
0: improvvisa.
3: Esatto, sì. Perché non me li sento e so che invece ce li ho. E quindi adesso è così, e magari già tra 5 anni sarà peggio. Quindi...
1: Non vorrei fare una puntata su questo, ma se non sbaglio l'abbiamo già fatta. Ma era troppo divertente il momento in cui avete capito che siete diventati grandi. Cioè, tra cui quello a fianco mi ha detto: buongiorno signora. Sono io.
0: Giorgio.
1: Il figlio della vicina mi ha guardato e mi ha salutato come al solito. Io non l'ho riconosciuto perché lui è cresciuto, è diventato grande. Io sono ancora quella lì che sono diventata vecchia per lui.
0: Allora te ne dico una io, secondo me è carina. L'altro giorno a questa festa di Pippo eravamo tanti radiofoci, c'era Rosaria Arena, era tutto ovviamente un pubblico
4: di Pippo.
0: Il giorno dopo ci siamo trovati a colazione e ci siamo detti che siamo passati da ragazzi di 20 anni.
1: Sembra un modo di dire la festa di Pippo.
4: La festa di Pippo, è un format.
0: Siamo passati da ragazzi di 18 anni che ci dicevano neanche facciamo una foto che non c'erano i cellulari, mi fai un autografo, che ne so, sul poster. Adesso siamo passati a mi fai un video per mia madre, cioè ai radiofonici quello sì, che sì. viene chiesto è mi fai un vocale per mio padre.
1: Beh, si capisce. Sapete, dagli come... amici che dalle feste come questa dove vai,
0: dove ti guardi intorno,
1: ti guardi in giro e dici
0: siamo grandi.
1: Adesso chiedo a chi è già in pensione, chi no, siamo vediamo grandi, vediamo.
4: Sì, esatto. Sapete come ho edulcorato la roba di cui parlava Tony del signora a me stessa?
0: Signora.
4: Cioè siccome il bon ton vuole bon che Tony. Ad un certo punto bon Tony, vuole che ad un certo punto si dia della signora, ma proprio per educazione. E è così che ho edulcorato, che bravo sto ragazzo, com'è educato sto ragazzo che mi dà della signora, conosce le buone maniere. È perché se no era
0: beh, in genere anche l'argomento della persona a cui viene fatto notare. Se tu dici signora, l'altro fa signora, quello dice no, ma lo faccio per educazione.
4: Io è credo, chiaro.
1: Io credo che il limite sia nel pullman, in autobus, nel tram. Quando tu vedi una signora e vedi ancora una signora con i tuoi occhi grandi di età e dice, vuole sedersi e la signora ti risponde no no. Stia,
4: mamma
1: che vuol dire
4: mia!
1: Io la vedo più grande.
0: Sei
1: di
0: educata,
1: me.
0: Se no ti dice vuoi sedersi, e quello dice ma va fammo, cioè no, ti manda.
1: Che vede tu più grande di lei, quindi stia.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opus di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net o

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Signora mia, Cattadavella, ve lo faccio provare. Questo è il disco con la prova, come il melone con la prova. Mangiate una fettina di Selection, se vi piace ve lo comprate. Potremmo fare così.
1: Guarda, mai convinto.
0: È vero?
2: Non si fa più la prova, secondo me è antigenico.
0: Forse sì.
2: Credo che non si possa fare del Covid forse in poi.
3: Sì. No, nei supermercati li fanno ancora le prove.
2: Nei supermercati?
3: Sì. Allora, gli assaggini, voglio.
0: Io credo.
1: Cioè, sì, ma non di quella anguria.
3: Ci faccio cena.
1: Dai.
2: No, io dicevo dell'anguria.
0: Allora, la frutta in generale credo si possa assaggiare. Sapete perché ve lo dico? Perché quando io metto in bocca un chicco d'uva, una susina, una qua a casa mia, so subito se l'ha comprata mia moglie o mia suocera.
2: Ma tua suocera magari è soltanto un occhio.
0: Secondo me va lì e rompe le palle, fa, mi fa assaggiare, mi fa toccare, mi fa fare. Sono un po' la. Mandano via.
1: Allora non dico quello che penso perché poi passerei per quella che non sono.
2: Lo dico,
1: e non mi va.
2: Io lo dico, odio le signore che arrivano e palpano, ma non palpano, strizzano.
1: Ma io assaggio
2: tutti.
1: Pure.
0: Vedi, ecco, ne hai una in casa. In casa ce l'hai.
1: No, ma come fai? Giusto per capire.
2: Scusa, il supermercato. Finché lo fai al mercato, che c'è il.
0: No,
2: il,
0: lei lo fa al mercato.
2: Banco...
0: Lei lo fa al mercato.
2: Mia come suocera... quello che lavora al banco? Banconista.
0: Il banconista. Mia suocera lo fa al mercato.
2: Al
0: del
2: mercato
0: quartiere.
2: C'è il banconista che ti autorizza a farlo, ti guarda e quindi ti autorizza.
0: No, al super,
2: al supermercato.
1: Vabbè, nessuno
2: farlo...
1: di voi ha mai rubato un chicco d'uva
0: no!
1: al supermercato.
0: Ma tu rubi tutto al supermercato.
1: Dai,
0: Manola.
1: Un assaggino.
2: Comoli, Comoli ha detto che ci fa cena. Comoli ha detto che ci fa cena tranquillamente.
0: Bini si legge i libri. Un programma di Mariuoli, un programma di merda.
2: Non ho mai rubato niente al supermercato, forse perché mia mamma lavorava in un supermercato, quindi.
1: Ma pure la mia pure ha fatto un effetto diverso.
2: Ha fatto un effetto diverso, non è quello. Quindi era questione di boh, non lo so, però assaggiare al supermercato come fai? Dai, io, già quelle che prendono, no, ci sono poi della frutta che non puoi, come dire, tocca, cioè la pesca nel momento che vai lì e dici è troppo molle, l'hai rovinata.
0: Però no,
2: no?
0: Da te non me l'aspetto,
2: cioè?
0: La pesca da te non me l'aspetto.
2: La pesca, okay. La pesca che nel momento che lo schiacci, cioè la prugna, cioè la banana, come fai?
1: No. Scusa, ma non ti fanno impazzire ancora di più quelli che comunque fanno questa roba, però mettendo il guanto e si giustificano così, di come metto il guanto e quindi
0: ma
1: posso fare,
2: ma anche col guanto
0: per le impronte
1: e quindi lo posso fare, ma no, figurati, uguale.
2: Ma figurati, ma io parlavo di gente col guanto, non che metteva il guanto di protezione, mette il guanto di protezione, però va a strizzare la pesca,
1: comunque
2: quindi
1: strizza, sì,
2: e quindi tu non puoi più mangiarla, la schiatta, deve fare schiatta. L'uva che fai? Stai facendo il mosto?
1: Ah beh,
2: stai facendo già la vendemmia?
0: Pensa, io non ho mai neanche fatto una cosa che in realtà si può fare, cioè compri la bottiglietta d'acqua, te ne bevi metà e poi la paghi, no? Io nemmeno quello faccio, perché mi sembra di essere maleducato.
2: No, quelli che mangiano al supermercato comprano la merendina, la mangiano
0: e poi pagano.
2: E poi pagano l'incarto.
0: No,
2: non si può fare, no, non si può fare.
0: Non ci vado che la faccio online.
1: Io mi sento veramente fuori luogo. Io forse non merito di essere fra voi. Non faccio tutte queste cose, le faccio tutte. Cioè prendo un pezzetto di pizza bianca con l'incarto, la mangio mentre faccio spesa e poi pago l'incarto.
2: E quanto
1: ma perché
2: paghi?
1: No?
2: Solo 5 centesimi, dici, scusa,
1: no, è che non c'è,
2: che
1: dice,
2: prezzo
1: no,
2: fa?
1: No, no,
2: ho comprato l'incarto. No, cioè, ma la pizza scontri. Dentro? Non c'era, non c'era, io voglio pagare l'incarto.
0: Ma l'incarto reca il peso?
3: Certo.
1: Eh beh, certo.
0: Meno male. Bravo, ti ho messo alla prova. Sentite, c'è una cosa strana.
1: Cioè, ma mica lo fa la commessa, quella roba lì la fa la commessa.
0: Mi rendo conto che noi possiamo essere un punto di riferimento, no? Un programma radio che ascolti sempre.
1: Speriamo
0: ma,
1: di no.
0: Ma l'idea è che
2: speriamo di no.
0: Un ascoltatore.
1: No, perché ho detto delle cose che dico speriamo di no.
2: No,
1: cioè.
2: No, questo che c'entra? Questo è per la questura.
0: Esatto.
2: Chiuso l'argomento per la questura.
0: Ascoltatore di... Luca si sente in diritto e in dovere di dire a noi se possiamo chiedere scusa al comico Paolo Cevoli perché lui a una serata l'ha scambiato per un altro comico.
2: Scusa,
0: ma lo dice
2: Paolo.
0: A noi.
2: Lo dice. E perché noi siamo cassa di risonanza?
0: Lo sportello. Dice dopo tantissimi
2: voi
0: anni.
2: Che lo conoscete.
0: Cioè lui se l'è tenuta lì per anni, ha dormito male per 20 anni.
2: E in analisi.
0: Una mattina si sveglia e dice ora chiamo, scrivo un messaggio al 105 e dico che 22 anni fa ho scambiato Cevoli per Mandi.
2: Secondo me lui va in analisi per questo e l'analista non sapendo come finire la terapia a un certo punto gli ha detto ho la soluzione per te, sei morso da questa cosa di rimorso e chiama una radio e diglielo.
0: Allora,
2: e lui ha chiamato la radio.
0: Paolo Cevoli, tu che ci ascolti sempre ti ricorderai di sicuro di Luca che anni fa ti aveva scambiato per Mandi.
2: E anche lui è in analisi, Paolo Cevoli, per colpa di questa cosa.
1: Invece posso dire, visto che stanno arrivando messaggi a non finire, mi dicono: ma no, la pizza bianca non esiste, si chiama focaccia. Allora, a Roma si chiama anche pizza bianca. Fatevene una ragione.
2: Ma voi siete
1: e
2: strani.
1: Io vado a pagare l'incarto della pizza bianca.
2: Qual era il prodotto dell'altro giorno? Gli otto mani, gli otto cevoli, i sette nani, il prodotto degli otto mani, era un'altra pizza degli otto imperatori.
0: I sei semi.
1: Grande impero, otto semi, grande impero.
0: Un grande impero, otto semi.
2: Ma pensate, quello è stato a Roma. Io, cioè, sai che l'ha mangiata l'ultima volta? Trump. E da allora vuole il grande impero. Cioè.
1: C'è un universo di farine e di robe nel Lazio,
0: ma,
1: che
0: ma
1: voi
0: l'altro
1: umani...
0: giorno anche il Presidente del Consiglio nelle sue, cosa era, ieri nel suo intervento, in cui ho visto che aveva
1: un tono
0: di voce molto pacato nel dire le cose, visto a un certo punto ha detto anche gli otto semi, l'impero,
1: datemi il grande impero otto semi.
0: Secondo me, visto il tono che aveva, ci poteva stare che parlava dell' otto semi impero. Sì, aveva un decibel proprio
1: alti. Una scarpetta con l'otto semi grande impero con sughetto, che era una meraviglia.
2: Scusate, io devo lamentarmi stamattina. Ogni cosa che dico vogliono correggermi. Tony, sai che la parola prugna è sinonimo di... Cioè, lo so, ma io parlavo di frutta.
3: Banana,
2: parlavo... Allora, banana.
0: Perché che prugna, che sta?
2: Ciliegie, che già io quelle cose non le capisco. Perché delle volte quelle che fanno l'influencer dicono le mie ciliegie?
3: No,
2: e un'altra dice la mia pesca è il sedere. Le ciliegie?
0: Le tettine?
3: Capezzoli, forse.
0: I capezzoli.
1: Ciliegie forse sono i capezzoli.
2: Ah.
1: Credo. Vado, allora, un accostamento un po' forzato.
2: I miei meloni? Il resto dei miei meloni,
3: la tua murella,
2: la zucca, la zucca,
0: la testa, da cui anche Halloween.
1: Oddio, stavo per dire il lato B, bello importante, la zucca.
2: No, quella è la pesca. Vabbè, ritorniamo a chi tocca dappertutto. La signora che va a toccare i cetrioli e le zucchine, quelle è?
3: Misura.
2: Ok,
3: perché ha una pentola grande, devi misurare se
1: Penso vado io a prendere queste cose qua.
0: Ti è venuto un accento marchigiano, pensa quando vado io.
1: Un po' toscano, mi do un chilo di cetrioli, quali
2: lì,
1: prendo?
2: Anche lì li provi?
1: Beh, vado. Allora, buola io. Perché devo entrare nel dettaglio? No, quando compro i cetrioli, capisco se sono per due o per uno. Cioè, se lo mangio soltanto io, ne prendo uno piccolino.
2: Certo.
1: Se la mangiamo in due, più grande.
2: Non
1: ma
2: voce.
1: Perché vi dovete chiedere queste cose? Cioè, faccio quello che fanno tutte le casalinghe
2: il disperate. Sapete riconoscere il melone?
0: Con questa immagine di Manola col cetriolo.
2: Il cetriolo doppio.
0: Il doppio
2: cetriolo.
0: Il un double.
2: Perché lo mangiamo in due, una dalla parte e l'altra.
3: Lilli Vagabondo.
1: Vorrei che fosse
2: sempre.
0: È un disco che poi Igor ci cazzia. È un disco. Un fiore, questa luna mi guarda la schiena. Se mi rincorre vado più veloce.

Radio 105. Back to me. You played that.

0: chiamiamo il nostro gruppo? Io ho un'idea, chiamiamolo Barry non sa nuotare. Quanto suona male in italiano? Invece Barry can swim, tutto sommato se la porta a casa, vedi? L'inglese ha delle risorse che l'italiano non ha.
1: Almeno la prima domanda nell'intervista, e sai quale sarà? Perché tutti gli intervistatori ti diranno: da dove arriva
0: questo nome?
1: Chi è Barry? È uno, un mio amico che...
0: E lì mi sta a me un po' sulle scatole l'artista che si annoia, dice: ma sta domanda me l'hanno già fatta. Invece un artista non deve mai fare, deve sempre anche per 100.000 volte, cioè,
2: assolutamente, perché magari c'è quella persona a cui comunque è sentito il motivo.
1: Ragazzi, io ho una domanda per voi, perché volevo mettere una gonna stamattina, ma non sapevo... non ne voglio parlare, ma volevo mettere la gonna, ma non sapevo di che lunghezza mettere la gonna. Oggi Lidia?
3: No.
1: Perché?
3: Perché non sono affidabile.
1: Non sei affidabile. No, adesso
2: io
1: lo sai.
2: Ad esempio non indosso mai
3: con
2: gonne.
3: La gonna.
1: Perché?
2: E infatti sono sposata.
3: Esatto.
2: Vedi? Signori.
3: Sbagliato tutto nella mia vita.
0: Vogliamo fare in modo che le donne spieghino quello che è successo. Lo trovo elegante.
1: Dai.
0: Ecco, Lidia e Manola, dite voi, che cosa ha detto Antonio Tajani?
2: Lidia, guarda, dai, Manola, ti lascio la palla.
0: Manola, dillo tu.
3: Capacità di sintesi.
0: No, Manola, dillo tu che voti pure da quella parte. Dai, abbi coraggio.
2: Allora, secondo me ha detto una roba terribile. Mi piace pensare che gli sia uscita proprio male, che forse voleva intendere un'altra roba.
1: E io sono quasi sicuro che è così.
2: Perché se no non si spiega. Lui ha detto che le donne, diciamo, che sono da sposare, indossano sicuramente gonne più lunghe di una minigonna.
0: Allora, quindi... la parte già male, perché già le donne da sposare è già la prima minchiata.
2: Mi è venuta malissimo.
0: Cioè, che cosa dire? Le donne sono tutte da sposare o tutte da non sposare? Non è che ci sono alcune donne che vanno meglio. Ecco, tanto
4: ma
0: per cominciare.
2: Già vai a categorizzare la categoria donne da sposare, la categoria donne da non sposare è già una cosa, infatti.
0: Esatto.
1: No, ma metti l'uomo in condizione di poter scegliere la donna, mentre la donna che sceglie,
0: cioè,
1: se sposarsi o meno.
0: Ci sarebbe questo dettaglio.
1: Esattamente come se parli dell'uomo.
2: Cioè,
0: esatto.
1: L'uomo che si vuole sposare, l'uomo che non si vuole sposare. E così la donna, non è che l'uomo sceglie la donna.
0: Ma adesso, secondo voi è uscita male, come ha detto Manola e come ha detto anche il Presidente del Consiglio?
1: Come ho detto io anche, che secondo me sono in buona con i politici ultimamente.
0: Vannacci ha sgangherato tutto, e allora adesso tutti vogliono sorpassarlo a destra, e quindi tra poco vedremo anche quelli più moderati.
1: Secondo me quello che dichiara
0: con i baffetti, cioè delle cose,
1: infatti,
0: le uniforme.
1: Quello che dichiara il Presidente del Consiglio, la Presidente del Consiglio, mi fa capire che si sono accorti che stanno perdendo gli estremi, e quindi prima di perdere gli estremi
0: perché però, tra quella frangia Tajani è anche uno dei più moderati.
2: Esatto,
0: ma ha detto una cosa
2: che faceva da impazzire lui,
0: ma ha detto una cosa che neanche Vannacci ha ancora detto, cioè è riuscito in oscurantismo.
2: Mi auguro che gli sia uscita male.
0: Pazzesco.
1: Poi del partito, dove si è sempre detto
0: che sono
1: le nostre signorine,
0: diciamo col massimo rispetto e la massima libertà editoriale.
1: Scusa, che tabella mi fai, che non lo trovo più?
0: Di che?
1: Di questa notizia.
0: Ma la guardavo, cioè la sapevo.
1: Allora, qualcuno ha pubblicato addirittura un meme con le varie lunghezze.
0: La lunghezza
1: proprio
0: giusta della gonna.
1: Poco di buono.
3: Come capire se una donna è da sposare
1: o meno. l'utilizzo proprio maschilista al massimo, no? L'utilizzo della donna, no? Questa è da sposare, questa è per uscirci una sera, questa è solo per il sesso. Ma scusa, ma
2: prodotto
1: allora...
2: da acquistare al supermercato, capito? Una roba del genere.
1: Allora arriviamo a
0: un po' mercato delle vacche anche.
1: Arriviamo a ho un negozio e ho chiesto alle signorine che lavorano qui di mettere la gonna di tot centimetri, perché mi sono accorto che cioè arriviamo a questo, no?
0: È un po' complesso.
2: Da una donna con una gonna media, cosa ci devi fare? La voglio frequentare, poi capisco.
0: E ora?
2: Cioè, è una roba brutta.
0: Roberto Vecchioni. Voglio una donna con la gonna corta, lunga. Si potrebbe fare anche con le AI, con Suno, una versione aggiornata.
1: No, che le donne del mondo si mettano le gonne che vogliono, della lunghezza che preferiscono, tranquillamente, che nessuno abbia niente da dire e da giudicare. E Lidia per prima, quando mette le gambe, io la prendo in giro, oggi hai messo le gambe, perché arriva con la gonna e notiamo che ha 7 metri di gambe, l'ho detto l'altro giorno, quindi...
0: Però amico o amica che scrivi quella famosa frase, io se c'è una cosa che non sopporto, quando un politico, ma anche un attore, che è un personaggio pubblico, dovrebbe dire ho detto una cazzata, non diciamo quella frase, estrapolata dal contesto la frase ha un senso diverso, perché non c'entra il contesto, è una cazzata fuori dal contesto e dentro il contesto, è uguale, cioè poi può essere un po' meno peggio se ti becchi tutta l'ora di roba che ha detto.
3: Anzi, il contesto era proprio lui che dava consigli al figlio su chi sposare.
0: Quindi peggiora la situazione. Sì. Benissimo, il contesto in questo caso
2: poi
0: peggiora.
2: Noi donne abbiamo già tanti problemi con noi stesse, non ci piacciamo mai, facciamo fatica anche a valorizzarci spesso e volentieri. Ora ci aggiungi pure questa roba dell'affidabilità in base alla lunghezza della gonna,
0: Io e Tony abbiamo i minigonna,
2: domani,
0: dai.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!

0: tutta la vita. Allora,
1: a questo punto io voglio Renzi, voglio...
2: Io l'altro giorno tutti, stavo sentendo voglio... in auto e ho proprio avuto quella... Sì, ho avuto proprio quella sensazione. Pensavo proprio all'ex onorevole Casini.
1: Pier Ferdinando.
2: Pierfi.
1: Il grande centro.
3: Pierfi da bar.
2: Di Bologna.
1: Bell'uomo, era considerato un bel uomo. A proposito di begli uomini, prima durante il disco
2: qualcuno ha detto che Milano è piena di è piena di belli. Fighi.
1: L'ha detto con una faccia, Lidia, proprio non so come dire, c'era proprio della verità nella... Come hai detto?
2: Ridillo.
3: Milano, la settimana della moda. Milano è piena di ragazzi bellissimi.
2: Hai detto così?
3: Sì.
1: C'è la Fashion Week.
3: Più o meno. Peccato che giocano in un'altra squadra.

0: Quadra proprio Lidia, ma la maggior parte
1: sì,
0: almeno.
1: Esatto. Però devo dire ma che è un piacere per gli occhi. Tra l'altro ho scoperto che nel mio palazzo ci sono un sacco di B&B.
2: Belli buoni? Cosa vuol dire BB e BB?
1: Perché tipo in questi giorni
0: è un acronimo.
1: Trovo B&B, Bed and Breakfast, trovo tantissime persone che entrano.
3: Devi buttare subito via il sale. Così è una scusa per andare a suonare.
2: No, devi buttare il sale dietro la lente, dei sassi sotto il cuscino in una notte di luna piena con l'ulivo.
0: Impara anche a chiederlo in tutte le lingue del mondo.
1: Certo, il vocabolario.
3: Come adesso il trend del modello, cioè è ancora
1: un po' tipo sombra.
3: È ancora esatto, sì. Un po' di che tipo di lì a pochi minuti potrebbe decedere, perdere la vita.
0: Esatto. Diciamo che tutto fa capire, tranne
1: che sei sempre così, su
0: una salute che è. Vabbè.
3: Quindi ancora molto magro, alto magro,
1: sì,
3: poco fisicato,
1: poco fisicato,
3: non tanti muscoli, come piacciono a te?
1: Sì,
2: scusate,
1: esatto.
2: Si dice macro sex.
3: Il numero ce l'ha.
2: E il numero ce l'ha Giovanni Zaccuri.
3: Giovanni Zaccuri.
2: Io volevo fare delle magliette, il mio numero ce l'ha Giovanni Zaccuri.
3: Come qualcuno.
0: Ma così allora, magri, no? È così un pochino pallidi. Ce la faranno poi?
2: Emaciati, emaciati.
3: Vabbè, ma tanto
0: fanno?
1: Sì, ma non la vorrei risponderti, ma non lo
0: eppure
1: so.
0: Eppure non ho del materiale,
3: come
0: vorrei
3: dire. Vorrebbe avere cognizione di causa.
1: Esatto.
3: Vabbè, ma Lidia non è una che, come dice Tony, ma Tony lo dice per finta perché in realtà è un...
2: Cosa sono
3: un
2: io?
3: Un poco. Cioè lui un dice io non mi immagino. Lui sono anni che dice io non mi immagino proprio. Se mi piace una non è che mi immagino proprio di stare a letto con lei.
2: No,
3: dice
2: non
0: che ci fai, scusa.
2: Ho sempre detto che non è un pregio il mio, è un difetto. Non riesco.
3: Non visualizzi.
2: Non visualizzo questa cosa qui. Non,
3: io visualizzo.
2: Guardo,
3: io visualizzo.
0: Ma il normale Tony o noi? Perché secondo me, cioè, siamo noi quelli strani che facciamo subito un pensiero.
2: No, ma allora, fare un pensiero è un'altra cosa, cioè fare un pensiero di che carina
0: proprio
2: quella lì. Però io immaginarmela a letto io con lei, avere questa fantasia, ahimè non ce l'ho.
3: Tua moglie sarà contentissima.
2: Sono stato programmato male. Sono
4: a te ti inquieta, Tony.
2: A me mi inquieta. Io volevo dire una cosa, è bello parlare di uomini e donne mentre il resto d'Italia parla del bollo. Ci siamo
3: perché,
2: riusciti,
3: ma perché Milano è città stato. Milano succedono cose che succedono solo a Milano. Quando comincia la Fashion Week?
1: Domani.
2: Mentre adesso c'è stata la Beauty Week.
3: La Beauty Week, esatto. Sì. Visto che la nostra radio cugina, Radio Monte Carlo, era credo all'evento finale, alla Scala. Lidia, quindi tu visualizzi o non visualizzi? Perché secondo me non visualizzi. Cioè tu non sei una che si immagina proprio.
1: No, immagino più, non so.
3: Lui che ti racconta i suoi problemi fumando una sigaretta in un albergo.
1: No, ma più magari noi a cena che facciamo una passeggiata, magari dei contesti in cui siamo insieme,
2: mi immagino una persona e dico che piacevole sarebbe uscire a cena e mi immagino quella cosa lì, cerco quella cosa lì che è a letto, perché a letto faccio la figura in mezzo, quindi è inutile.
0: Non è vero.
2: Sì.
1: No,
2: ma no,
1: quello è un passaggio successivo.
0: Io immagino anche il sottofondo musicale, lo voglio dire.
2: No, non ho capito niente, scusate.
3: Sì, vi siete sovrapposti.
2: Vi siete sovrapposti. Uno alla volta, di.
1: No, dicevo, quella magari immaginare cose un po' più specifiche mi capita in un secondo momento
2: okay. Quando lo conosci magari.
1: Esatto, perché
2: sì,
1: ci deve essere sempre quel particolare a cui lego la fantasia.
3: Invece Manola cosa stava dicendo?
0: No, che io immagino anche, cioè io ho già Sbrem tutto pronto, già l'immagino. No, anche la musica, io ho anche la canzone.
2: Manola, prima che tu dica come ti permetti, guarda che sei proprio brutta dentro, cioè,
3: sì,
2: tu stai dando un'immagine di te che no.
0: Ma io sono una creativa.
3: Tagliani non sarebbe fiero di te.
2: Tu sei
3: Tagliani, non sarebbe.
0: Cioè, sono una creativa, sono una che dà spazio ai pensieri,
2: ma
0: alla,
2: io lo
0: all'immaginazione.
2: Dico, il mio difetto, non ci arrivo. Lui, quella lì ti piace, te la sta immaginando. Lui e Rosario. E io tutte le volte lo guardo, mi sforzo. No, ma anche perché? Scusate.
3: No, ma
2: scusate.
3: Io ormai figuri, io non manco
2: questo,
3: la cena.
2: Ma questo
3: niente
2: è un problema per voi, Se voi immaginate un'altra persona.
3: Sì.
2: Al 99 su 100 avrete una delusione se questo succede, perché
0: ma infatti resta lì, resta lì incastrato in un pensiero, in un'immagine.
2: No, ma se magari, cioè, ci sarà un proseguo, ve lo auguro, cioè, io mi immagino quello, ci sarà una delusione, perché al 99% non sarà come la siete immaginata, sarà meglio, sarà peggio, sarà diversa però. No?
0: Sì, ma perché, ma noi, secondo me, penso di parlare anche per Ross, non facciamo mai il passo successivo, però, capito? Resta lì, resta un'immaginazione. Resta,
3: allora,
0: un pensiero,
3: io, se volete un'opinione seria, ve la do, poi magari mi giudicherete. Allora, siccome io non ho nessuna fascinazione verso un eventuale innamoramento, che sono innamorato di mia moglie, non ho proprio, cioè non mi viene proprio in mente la cena, la cosa. Al massimo mi viene in mente che vedo uno e dico, gli darei due, cioè nel senso, più una roba,
4: delicatissimo.
3: No, intendo dire una fantasia di due secondi sessuale, ma che poi non
0: è rimasto scioccato.
3: Che poi non concretizzo.
2: Ma il fatto che due secondi per me è un rapporto.
3: Esatto. Cioè, se pensassi invece.
2: Ah, chissà, è una doppia.
3: Esatto, se pensassi chissà come sarà a cena, eccetera. Cioè, sarebbe
1: già tradimento per te.
3: Più dell'altra cosa.
4: No, io mi sarei già annoiato.
2: Ma questo è il tuo commento.
3: È un mio personale.
2: Scusami, ma pensare. Io mi immagino lei a cena. Mi angelo, ma non a cena.
4: Ma sei palle.
2: Sì, in effetti. No, allora cambio. Mi immagino Lidia a cena.
3: No, non reagisci.
2: No, non poteva reagire.
0: Ma, scusa, ma arriva da Marco Comollo sto commento? No, ma che poi come posso reagire?
2: Cioè, per te immaginate la cena è più tradimento che immaginarti.
3: Ma che è più tradimento? Non mi viene perché sono già pagato. Non che non sia sessualmente, però sessualmente c'è spazio sempre. Sì. È infinito lo spazio. Quindi, se proprio per un secondo devo dire, mi immagino più quella roba lì. Manola, ci siamo capiti?
0: Ma sì, assolutamente sì. È meno faticoso. Sì. Non so come dire. Già immaginare la cena, quello che potrebbe succedere, è troppo faticoso.
2: Che persone materiali.
0: Cosa più sbrigativa. Tu immagini quella parte lì e basta, finisce.
1: Ma io e Tony siamo sapio sessuale.
3: Cioè vi piace l'olio,
2: mia moglie mi ha detto ma quella è una sapio sessuale, certo, ma certo. Ognuno di noi lo è in una percentuale diversa, Comolli lo è, assomma certo. all'1%, io probabilmente lo sono al 40-50%, ma l'ho sempre detto, io mi innamoro,
0: a me non me ne frega niente,
2: io mi innamoro del pensiero di una persona, degli occhi,
3: ti innamori anch'io,
2: sì, degli occhi, di quello che dice una persona, della voce, per me è importante la voce,
0: certo,
2: poi già la grandezza delle tette è un'altra cosa,
3: no, ma anch'io mi innamoro per quello, ma siccome sono già innamorato, se proprio devo avere uno spazio residuo,
2: ma io devo darti ragione quando fai questa cosa, devo dire sì,
3: no, infatti qualcuno scrive trovi i sacchi fuori di casa, ma io penso di aver detto una roba più, cioè meno fastidiosa,
0: perché non so se mi spiego, io e te parliamo la stessa lingua, Ross, cioè stiamo distinguendo l'innamoramento, l'amore, da una roba molto,
3: ma
0: più...
3: sono distinte, cioè sono,
0: ma
3: anche
0: certo,
3: insieme, ma sono
0: però
3: anche distinte,
0: fanno proprio, capito, un discorso più profondo, ma partono dalla cena, partono dalle cose,
2: no, realmente stiamo facendo un discorso più generale, non,
0: sì,
2: non profondo.
3: No, allora, bocce ferme.
0: Il rapporto più basico, non so come dire.
2: Sì, ma proprio. No. Io mi immagino una persona a letto, no, mai. Allora, io sessualmente dico come sarà quella. Infatti, trovo degli amici quando io dico che carina quella ragazza. Uno che mi dice: ma non vedi, ma quella lì, immaginati, è un pezzo di legno quella lì. Ma tu dici che carina, chi se ne frega? Non è che ho pensato, chi c'è? Ma quando mai ha portato una a letto? Io non
3: mai a bocce ferme. In generale, anch'io sono come te, mi immagino più, cioè, certamente mi immagino più la compatibilità, l'affinità. Appunto,
2: dico quella lì, due palle a cena,
3: sì,
2: quindi non ce voglio.
3: Sì. Però in questo momento non sono proprio in quel campionato, quindi...
0: ma perché ce l'hai già?
3: Sì, perché ce l'ho già,
0: ce l'hai già,
3: però a bocce ferme sono d'accordo con te, cioè io e Tony non siamo gli uomini proprio
2: no,
3: da questo punto di vista.
0: Allora
3: Comollo,
0: io sì,
3: Comollo,
0: scusate.
3: Sì, Comollo,
4: io sì, sono un uomo di Neanderthal,
2: no, ma io ammetto pure di che uno mi dica non sei abbastanza maschio, sì il mio pensiero può essere più femminile, cioè quella persona lì la vedo più piacevole per altri motivi, poi effettivamente sono più macellaio io, nel senso che seziono di più io le persone. Con quella persona mi piace solo guardarla. Quella persona mi piacerebbe uscire a cena. Con quella persona. Esistono anche delle persone che. Ma sono veramente poche. Quelle che dico: mamma mia, quella. Ci farei le peggio cose. Esistono
3: allora,
2: anche quelle, però.
0: Vi voglio tranquillizzare, io questi pensieri con voi non li ho mai avuti. Vi voglio bene così. Va bene, così come siete. Poi magari per qualche altro soggetto può essere successo
3: che...
0: all'interno della radio. Ma comunque.
3: Sai che io e Tony
2: ringrazio
3: abbiamo
2: di aver fatto la specifica perché. Eravamo...
0: Avevi un dubbio?
2: No, eravamo così.
3: Sai che Antonio abbiamo un'etica professionale. è già successo che abbiamo avuto ragazze in onda, anche talent, cioè, no, veramente mai.
2: Ma aspettavo ragazze insieme.
3: No, mai, sì, veramente mai. Cioè, non abbiamo mai avuto proprio nel momento in cui si lavora insieme, basta, si lavora insieme, siamo colleghi, siamo amici. E,
0: ma posso
3: e
0: dire che io comunque un bacetto a Lidia lo glielo darei serenamente. Ma
2: questo va detto,
0: cioè, perché sennò sembra
2: che cioè, ma io l'ho detto che tu sei quella più del programma.
0: Ah, sì,
2: cioè, proprio più.
0: Volentieri.
2: A noi ci hanno dato di tutto in tutta la vita, invece
3: mai,

0: quando vedo qualcuno attraente, il primo pensiero che faccio è: come sarà in macchina durante i viaggi? È bellissimo, amico, amico, amica, credo sia una ragazza, è scritto una cosa proprio bellissima.
1: Ma si vede
0: che
1: è un trauma, no?
0: Probabilmente sì. Eh sì, perché l'horror va qui, che tu a un certo punto, quante volte quando eravamo ancora battitori liberi,
2: certo,
0: no? Tu uscivi con uno, con una, e a un certo punto a metà dicevi proprio: what the hell am I doing here? Ma che ci faccio qua?
1: In
0: no?
1: realtà è quando conosci un'altra persona, nel momento che ci esci una volta, ci esci due, ci esci tre, stai tentando di testare tutti
0: ma
1: i comportamenti.
0: A volte era già alla cena uno,
1: sì,
0: poi attenzione,
1: sì, sì, sì.
0: Chissà quanti l'avranno pensato di me, se no sembra che sto facendo il presuntuoso. Idem allo stesso modo, no?
2: Ma cioè, è chiaro.
0: Ci mancherebbe altro. Però sì, sì, certo. Quando è in singletudine, anch'io sono uno che pensa molto a queste cose, no? Più che a quella non la farei, eccetera. Adesso,
1: no, però siamo partiti dall'immaginare.
0: Sì, sì, dall'immaginare.
1: Cioè, dall'immaginare. Io purtroppo non ho questa fantasia. Io telefono direttamente a una mia amica a Roma. Dico: senti, ti mando una foto, immaginala tu per me. E poi mi dici esattamente com'è.
3: Manola ce l'ha con te, eh?
2: No, stavo, scusate, sì, leggendo un messaggio di, mi sento, infatti, un pesciolino fuor d'acqua io stamattina.
1: Cioè?
2: Perché dice, io sono d'accordo con te, Mimmo, dice Mimmo, posso dire che questa è una pesante discriminazione sessuale.
0: Lo scrive scherzosamente.
2: Sì, certo, certo, perché se Manola dice io un bacetto a Lidia lo darei, nessuno si scandalizza, se lo dicessi io subito, schifoso patriarcato, porco schifoso patriarcato. È vera questa cosa, è vera. Però posso dirti anche, Mimmo, che io sono innocua, vero Lidia? Non è che l'ultima volta che ti ho infilato la lingua in bocca
0: vi ricordate?
2: Ti sei lamentata,
4: esatto,
2: per me.
4: Esatto, l'hai fatto comunque.
2: L'ho fatto comunque
4: gentilezza,
2: con delicatezza.
0: Vi ricordate quel video dove credo un atleta americana, credo durante le Olimpiadi Milano Cortina, aveva postato un video in cui commentava i poliziotti italiani,
1: sì,
0: e diceva: in questo paese,
2: vero,
0: non
2: sì,
0: si può
2: sì,
0: stare sereni, perché con questi poliziotti belli è un attimo e fai subito pensieri, no? E qualcuno aveva detto: pensa al contrario.
1: Se avessi detto io di una poliziotta,
0: no,
1: in America,
0: sarebbe
1: magari
0: stato uno scandalo, cioè, totale. Però
2: che poi hanno anche ragione, capito? Non,
1: secondo
2: non
1: me
2: tutti torti.
1: Se, visto che l'abbiamo fatto per secoli noi uomini,
0: bravissimo,
1: adesso potete farlo voi.
0: Bravo.
1: Tranquillamente. Non noi.
0: Oh,
1: non
0: la prima
1: noi
0: volta che dici una
2: non
0: roba.
2: Non ripetermelo due volte, Tony, guarda.

0: ancora, erano infermieri, quindi erano nell'esercizio infermieri della loro funzione così vabbè delicata, così.
1: Stavo pensando, Madonna, quando fa c'era già in Vogue.
0: No, tutto il disco è uguale,
1: guarda,
0: deciso uguale a voi.
1: Perché ci sono un sacco di artisti che per risparmiare usano la stessa base. Adesso non voglio parlare di quelli italiani, ma che usano la stessa base per 6-7 dischi.
2: E che c'è del materiale. E c'è del materiale.
0: Qui credo che sia proprio più, cioè proprio una, come dire, ho fatto Vogue 3.0, no? Riaggiornata e tempi moderni. Quindi erano infermieri, non poliziotti. Non mi ricordo
1: che
0: bene quel video.
1: Erano infermieri che dicevano alle poliziotte?
0: No, era un atleta che giudicava la bellezza, la beltà degli infermieri italiani. Così era la storia.
2: No, però è vera anche quella roba dei poliziotti. È uscito anche un video virale sui poliziotti italiani. Addirittura c'è c'è proprio un profilo social sui poliziotti, c'era, comunque sulle forze dell'ordine italiane, che sono molto belle.
1: Sì,
2: sia uomini
1: tutti,
2: che donne.
1: Però, c'era anche quello di un carabiniere che diceva di due atlete.
0: Vabbè, sono tutte le
1: e di un...
0: Io per esempio, io se conosco una che non sa mai decidere tra due opinioni, mi piace, perché subisco molto il fascino della divisa.
1: La divisa. Ah, molto bene. Vado e mi suicido, torno tra un attimo.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un...

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Hey! 105.
2: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: sapete che li ho studiati tutti questi balletti, sono bravissimo a farli.
1: Ma tu addirittura so che sei stato il coach.
2: Sei diventato virale, eh?
1: Alle Kezai.
0: Ho dovuto fare proprio un'iniezione antivirale perché era diventato troppo virale.
1: Ho incontrato un mio amico che mi ha detto che dal vivo queste ragazze non sono un prodotto tipico del girl band, un po' finto, ma sono molto brave.
0: Sì.
1: Ma anche proprio vocalmente.
0: Allora, io ho una prima domanda da fare alla nostra ospite, Chiara Gamberale. Buongiorno, Chiara. Possiamo fare un'intervista in italiano, Chiara?
3: Non lo so.
0: Chiara, quanti anni è che ci conosciamo? Tanti.
3: Mamma mia, quanto!
0: Ma siamo. Tu sei così piccola, allora ti abbiamo conosciuto da bambina praticamente.
2: Facce.
1: Perché Chiara.
3: Io sicuro stavo a banco con Rosario.
1: Stasera faccio un'intervista a una scrittrice americana, ecco perché abbiamo fatto questa battuta. E per la prima volta ci sarà la traduttrice che fa quella roba tipo Olga Fernando. Che faccio? E ha detto chissà quanto come sarà, sono un attimo preoccupato.
0: Cambia le parole, metti le parole difficili.
1: Nel tuo caso invece stasera sarà appunto tutto in italiano e sarà al Teatro Quirino, perché Chiara Gamberale è talmente una firma importante che fa le presentazioni in teatro, mica come noi che andiamo nelle piccole librerie con 20 persone. Questa va lì e quanta gente ci sarà, Chiara, stasera?
3: Ma guarda, no, io penso sempre che non viene nessuno.
1: Non credo.
3: Una volta un mio amico psicologo ha detto che ci dividiamo fra persone che da piccoli avevano paura di andare alle feste e quelli che le facevano avevano paura che non veniva nessuno.
1: Bellissimo.
3: Io ero tutte e due. Io non mandavo ad andare alle feste degli altri e se le organizzavo raramente avevo paura che non venisse nessuno. E questa volta sono però davvero davvero emozionata, perché a proposito di anni, io era da 17 anni da quando uscì un mio romanzo che si intitola Le luci nelle case degli altri, che non ero così contenta, spaventata, insomma, che diventasse anche degli altri qualcosa che per tanto tempo è stato mio, come questo romanzo Liberi Tutti.
0: Quindi i figli non sono tutti uguali?
3: No. Allora, per me no.
2: Qualcuno che ha il coraggio di dirlo, quantomeno. Perché...
1: Ma peraltro, voi due vi conoscete, Manola e Chiara? Forse no,
2: non ci conosciamo. Cioè, io ti conosco in realtà, Chiara, perché ovviamente leggo di te e mi piace anche tanto.
3: Grazie, no, ma noi non ci siamo mai incontrate. Però adesso io poi arrivo giovedì. Sono a Milano con Paola Turci e Lizzardi. Sarà bella, perché a ogni presentazione, alle prime tre, a Roma, Milano e Bologna, ci sarà un cantautore che reinterpreta la canzone di Sergio Enrico, Ci vuole un fiore. Quindi alla Feltrinelli di Piazza Piemonte giovedì tocca a Paola Turci. Oggi Erika Mu e Pier Cortese.
0: Stavi rispondendo alla mia domanda, ti abbiamo interrotto.
1: Sì, è vero. Parlavamo dei
0: ti ha interrotto.
1: Perché il libro parla di bimbi piccoli e bimbi grandi, cioè bimbi e genitori, e diciamo la scuola, una scuola in particolare diventa un microcosmo dove tu, come al solito, analizzi e ti fai domande sulle relazioni tra le persone. È corretto?
3: Sì, io devo dire che è incredibile come, io sono abituata fin da piccola davvero a cercare subito la trama romanzesca in quello che vedo attorno, anche perché ho un grande problema con la noia. Figuriamoci quindi con quando ho cominciato. Mi ricordo, guardate, il primo giorno che ho accompagnato mia figlia al nido, quindi 9 anni fa, amandola proprio io. Ho un amore, ma non proprio tutti ovviamente, io mi diverto anche con lei, ma mentre la stavo spingendo sul carrozzino per andare a scuola, il primo pensiero, ve lo giuro, ho detto Madonna, quanto mi tocca questo, o quanto manca perché possa andare da sola, perché anch'io quando andavo a scuola, devo dire, con tutto il bello delle relazioni a scuola, sono stata contenta nel momento in cui il tempo all'università è diventato solo mio. Quell'appuntamento del fuoriscuola, quindi io presto, a un certo punto ho detto, molto presto, ma questo è un palcoscenico meraviglioso per tutto quello che mi interessa, perché nella velocità con cui queste coppie, queste famiglie, questi uomini, queste donne si separano dal bambino, passa tutto il tragico e tutto il comico delle nostre vite. Quale scenario migliore per ambientare il mio primo giallo, thriller sentimentale, stanno avendo la generosità le persone che l'hanno letto di definirlo in tante maniere, però in effetti per la prima volta in un mio romanzo le tensioni fra questi adulti che io chiamo bambini grandi danno luogo proprio a un vero e proprio giallo, thriller, nel senso è successo qualcosa di grosso.
1: Di grosso.
3: Motivo mm-hmm. per il quale la maestra è chiamata a testimoniare.
0: Uno scandalo.
3: È uno scandalo, sì, nonostante non pensate a insomma qualcosa di che abbia a che fare con qualcosa che non può succedere o che è ai confini della decenza della realtà. No, lo scandalo di cui parliamo è qualcosa che potrebbe nascere in ognuna delle nostre case e che poi lì prende tratti paradossali. Certo. Però è uno scandalo che riguarda cinque famiglie con i relativi bambini, che sono come i sintomi, no? Di queste relazioni. Dopodiché, dopo che si presentano le famiglie, comincia a succedere davvero di tutto. Io mi sono stavolta molto divertita, commossa con questi uomini e queste donne che si incrociano, si tradiscono, si deludono, si perdono, qualcuno si ritrova, qualcuno invece...
0: Appunto, pensa a qualcuno che leggendo si ritrova in questa cosa e dice «Ma è successo a me? Ma non è possibile, ci rimarrà anche male, no?»
3: Male, bene, non lo so. Io di solito, quando io lettrice mi ritrovo in un romanzo, è quel male che poi mi fa bene, perché insomma un po' di autocoscienza, ad esempio nel personaggio che somiglia, nella famiglia che ricorda la famiglia formata da me e da mia figlia, io cresco da sola perché papà non siamo insieme, lui è a Milano, vive e lavora a Milano, io sono stata feroce con quella madre, con quel nucleo familiare, però è quel male che poi mi ha fatto bene, oltre al fatto che a quel personaggio le faccio avere una bruciante storia di amore e passione con il padre di un'altra bambina, questo però devo dire, ancora non è successo.
2: Io avevo
3: Dicono
2: una curiosità,
3: è il momento giusto, certo. perché però invece qui siamo in una prima elementare, certo. Perché come non so se vi ricordate quella serie meravigliosa Big Little Lies,
1: bellissima, certo. bellissima, certo.
3: Nicole Kidman meravigliosa, c'erano tutte bravissime e lì proprio la questione, io ero insomma molto lontana dal diventare mamma quando l'ho vista la prima volta, ed era fatale proprio come i bambini sono davvero i sintomi di quello che poi succede a casa, tant'è che c'è una coppia, per esempio gli Aprile, che hanno questa unione apparentemente perfetta e il bambino è bugiardissimo, come mai? E lo scopriremo poi andando a vedere cosa succede davvero a casa Aprile.
2: Chiara, io ho una domanda per te che, se vuoi, è anche molto banale, però io ti ho scoperta, tra virgolette, con Dimmi di te e poi insomma ti ho seguito in tutte le... No, ma figurati, grazie a te in realtà. Però volevo chiederti perché... Ross mi ha dato una sua risposta a riguardo. Perché scrivi ambientando la maggior parte dei tuoi lavori a Roma? Proprio sempre
3: allora,
2: solo
3: guarda,
2: a Roma.
3: Sì. O anche nelle isole, devo dire, non conosco le mezze misure, o anche in isole senza, ma guarda, banalmente perché appunto io adesso è quello che ho attorno, nel senso, ecco. Cioè, poi Dimmi di te era proprio un romanzo sfacciatamente autobiografico e quindi raccontava il mio smarrimento di essere passata da un quartiere di Roma a un altro molto lontano e bastava questo per fare entrare in confusione una protagonista che si trova da un quartiere più fricchettone, più hippie, a un quartiere,
2: molto triste, sì.
3: In questo caso io penso davvero che Roma potrebbe essere Milano, potrebbe essere Agnone, non lo so, parlo del mio paese di origine, che è? Dove sta?
1: In Basilicata!
3: In provincia di Isernia.
2: Isernia, vero!
4: Provincia di Isernia.
3: Sono simili come meridioni, i comuni della Basilicata. Quindi adesso proprio Roma infatti è tra l'altro lei è lucana, la maestra che racconta tutto, viene da un piccolo paese pieno di R che si chiama Pietra Pertosa e quindi in questo caso veramente no, si può dire Roma, si può dire Milano, io credo che con queste famiglie volevo e con questi bambini volevo proprio mettere in scena la società oggi, perché i bambini davvero mettono in scena tutta una serie di tic da cui oggi siamo affetti senza rendercene conto. Per esempio questo fatto che questi bambini che fanno tutte queste attività inevitabilmente parlano di adulti, di noi che abbiamo paura del vuoto.
1: Cioè, è verissimo,
3: che non abbiamo
1: è verissimo, figli, è proprio verissimo.
3: L'altro giorno mia figlia, facciamo una specie di litigata, perché io dico: amore, senti, ti piace fare la chitarra, ti piace ballare, dico, il catechismo non sarà un po' troppo? Adesso io spero di non offendere nessuno, però io dico così, lei fa: mamma, allora tu non mi vuoi mandare a catechismo? Ho detto: no, baci, ci manca solo che un domani, no, in analisi.
0: Colpa di mia mamma.
3: Non voleva venire, perché io le volevo solo fare un discorso di dire: guarda Rita, e poi gliel'ho dimostrato, si chiama Rita mia figlia,
0: sì,
3: perché venerdì abbiamo passato uno splendido pomeriggio a non fare niente, e io rivendico questo diritto dei bambini a non fare
1: della
3: niente.
1: Noia meravigliosa,
2: ogni
1: la noia
2: tanto,
1: la rilassatezza,
3: quello non sarei mai diventata una
1: nessuno di noi, nessuno
3: ne frega, a me insomma mi sarei, non avrei capito cosa volevo fare da grande.
1: È verissimo.
3: E quindi ecco questa commedia umana che metto in scena, non a caso il libro dice liberi tutti, ma non liberi tanto il bambino, liberi noi di stare in contatto con quelli che erano davvero i nostri desideri.
0: Proprio liberi tutti è il titolo del libro di Chiara Gamberale, e stasera a Roma al Teatro Quirino, mentre giovedì, se volete, in Piazza Piemonte a Milano alla Feltrinelli. Detto bene?
1: Grazie Chiara, in bocca
2: ciao,
1: al lupo.
0: Chiara, ciao Chiara.
1: Certo che veniamo.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao, ciao.
5: Radio 105. Proud to be different. Morire.

0: Beh, a che fare un po' con il libro di Chiara, Baby Steps, i passi da bambino, i passi di un bambino, visto che l'infanzia è al centro di questo.
1: Chissà se l'abbiamo spiegato bene il libro. Allora, è un insegnante che racconta.
0: In prima persona, questo non l'abbiamo detto.
1: In prima persona l'abbiamo detto.
0: Io narrante è una maestra.
1: È una maestra che racconta di questo scandalo di cui è coinvolta questa bambina.
0: E si svela nel finale poi, immagino.
1: E sta guardando.
0: Non abbiamo ancora finito di leggere, Chiara.
1: È un giallo. Va bene.
0: Però Chiara poi è sempre, non solo è brava a scrivere, è brava anche a farti venire la, no, a curiosità, è brava anche
2: catalizza molto bene l'attenzione
0: a raccontarli. Beh, ha fatto anche la radio, fatto
1: perché
0: anche
1: non è venuta qui, perché non è venuta di persona. Potevamo farla giovedì, scusa,
0: perché l'abbiamo fatto
1: quando è a Milano,
2: avrà da
1: non
2: fare,
1: poteva.
0: Vabbè, avrà uno
3: abbiamo
0: schedule.
3: Tentato tutte le strade per lo studio, ma
1: sai che
3: volta
1: tutte
3: non
1: le strade
0: portano
2: esatto.
0: Al pane otto semi impero.
1: Ma tu gliel'hai
2: allora,
1: detto?
2: Allora, però o lo dici bene oppure non lo nomini più. Grande, certo. Impero, grande. Otto semi.
1: Tu l'hai detto che portiamo fortuna, anche un libro presentato qui vince il premio strega.
0: Beh, come mai non ho ancora vinto?
2: Perché tu conduci, non è che sei ospite.
0: Comunque l'altro giorno pensavo che voi mi date per scontato, perché abbiamo fatto una promozione.
1: Io sto aspettando di comprarlo, appena si era scontato il
0: abbiamo
1: libro.
0: Fatto una promozione a Fabio Ingrosso, così sì. Cioè le mie le fate sempre un po'.
4: Tu non sei mai venuto ospite.
0: Certo che sono venuto.
2: È un po' autoreferenziale, capito? Allora noi cerchiamo di mantenerci un attimo
1: più che altro siamo in imbarazzo, perché con Fabio potevamo chiedergli un sacco di cose.
0: Con te?
1: Ho detto questo.
0: Va bene. Nessuno è profeta in patria.
1: Esattamente.
0: Un giorno.
1: E finisci là.
0: Dici solo un giorno. Mio padre faceva così. Un giorno. E un giorno.

0: Ah, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: 105.
3: 105.
2: 105. Che storia.
4: Radio 105.
2: Che storia.

0: Sei stato un naughty boy.
1: Con chi? Con chi? Con chi?
0: Naughty boy mi immagino, non so perché, Manola vestita di pelle,
1: sì,
0: che dice sei stato un bambino cattivo. Non so perché
2: non mi
0: visto
2: sfidare, Pellecchia, non mi sfidare, che quando meno te l'aspetti, anzi come direbbe tuo papà, come avrebbe detto tuo papà, un giorno.
0: Giorno? Un giorno cosa?
1: E così terminammo, vi diamo appuntamento domani, dovremo... dovremmo...
3: Va bene.
1: E ci sarà con noi Massimo Bicozzi.
0: Dovremmo, che fa
1: dovremmo,
0: grande...
1: dovremmo
0: purtroppo le M sono due.
1: E grazie Lidia, grazie Marco.
4: Grazie.
3: Grazie a voi ragazzi.
4: Ciao, domani avremo anche due ospiti.
0: Due?
4: Foglietta e Guido Caprino.
1: Ah sì, a che ora li abbiamo? Alle
4: 10:30.
2: Puntata ricca, signori.
1: Fantastico, fantastico.
0: Episodio ricco, mici ficco.
1: Ciao amici, vi lasciamo con Takeaway.
0: Ciao Manola. Ciao Tony.
1: Ciao Rosso. Ciao a tutti.
3: Ciao, buon weekend.
0: Ciao, buon weekend. Qui,
1: ciao.

0: Main Studio 105 Music and Car.
1: Ma sei tu quella della sigla?
2: Un po' intervenuta artificialmente.
1: And now, ma chi? It's showtime.
2: Music and Cars. Buongiorno, eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 16.01, pronti per partire con una nuova puntata in questo lunedì 21 settembre, prima giornata d'autunno.
1: Ma allora, ufficialmente è entrato l'autunno o no? Sai che c'è questa discrepanza tra l'autunno meteorologico e l'autunno...
2: Allora, a me queste domande non le devi fare.
1: L'equinozio,
2: però,
1: il
2: insomma,
1: solstizio.
2: Però ditelo al clima che si sta propinquando l'autunno, perché...
1: Sì, perché oggi 42 gradi.
2: Sì, 42
1: dire,
2: sì, probabilmente, proprio... stamattina ho accompagnato mio figlio ed ero tutta punta dalle zanzare,
1: ecco,
2: di prima
1: zanzare.
2: Mattina così, beh, non veramente. Se ne vanno.
1: Ma a vabbè. Casa le avete risolto il problema del nido di zanzare che avevate dentro casa?
2: Sono state debellate con un esercito di dispositivi da attaccare alle prese della corrente, cose lì,
1: perché devo dire che ultimamente la Ludovica Comello è presa di mira
2: bersaglio.
1: Gli insetti col pungiglione.
2: Esatto,
1: avete
2: esatto.
1: degli scorpioni a casa? No, perché no. A questo punto mi...
2: non ancora, no. Darione, non ancora.
1: Oh,
2: va bene.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, oggi è una giornata un po' particolare, si respira un clima giustamente un po' triste qui in radio, e anche noi in quanto team di Music and Cars ci teniamo a stringerci attorno alla famiglia e agli amici, e qui dentro ce n'è veramente tanti,
1: tantissimi.
2: Davide di Lernia, che è scomparso questo fine settimana.
1: Sì, sì, poi la notizia, beh, chiaramente avete sicuramente ascoltato lo Zoo anche, dove di Davide se ne è parlato tanto, perché comunque era di famiglia proprio.
2: Sì, era veramente
1: sì.
2: un ragazzo di casa.
1: Sì. Ma io per primo posso parlarne, perché io sono in questa radio da 21 anni. E
2: quindi con lui hai condiviso
1: tantissimo.
2: Penso la qualunque.
1: Pensa che quando sono arrivato, Davide di Lernia era un regista, come adesso per esempio il nostro regista, che oggi non è Antonio Pivati ma c'è Mattia in
2: regia.
1: Ciao
2: Mattia, buongiorno.
3: Ciao ragazzi.
1: Davide era un regista, tra l'altro è stato anche uno dei registi della prima versione in assoluto di 105 Music and Cars, prima che arrivassero Alvin e Giuse, cioè proprio sì, la primissima.
2: Ma vedi?
1: C'era lui in regia, quindi io me lo ricordo perché passavamo delle ore insieme, parlavamo tantissimo, due nerd, lui sulla tecnologia più sul video. Io più sull'audio, però comunque ci capivamo. Mi ha fatto fare delle prime esperienze nei club come videomaker. Mi portò all'Hollywood a fare dei servizi con la telecamera gigante in spalla.
2: Ma pensa te.
1: No, io ho fatto tantissime cose con Davide, e poi chiaramente sono diventato uno speaker. Prima io ero un tecnico, e lui questa cosa l'ha vissuta sempre in maniera molto propositiva. Mi ha sempre...
2: Vi siete accompagnati
1: tanto.
2: Assieme nella crescita.
1: Tantissimo.
2: Ciascuno
1: sì.
2: nella sua direzione, però siete cresciuti insieme.
1: Veramente,
2: bello,
1: sì,
2: bello.
1: Sì. Certo, mi ricorderò per sempre come mi chiamava. Lui aveva dei nomignoli mutuati un po' dal papà. Io per lui ero sempre Ricchio.
2: Ma va bene, così.
1: Me lo porto dietro con... cioè, è un
2: con
1: bel
2: simpatia.
1: Ricordo, con simpatia, assolutamente sì. Tanto ovunque è in questo momento Davide, sicuramente se pensa a me, pensa a Ricchio.
2: E tu sarai sempre,
1: sempre
2: per lui,
1: lui quello. Esattamente, vabbè.
2: E noi lo ricorderemo sempre,
1: sì.
2: e niente, gli mandiamo un saluto,
1: alla famiglia. Sì, alla mamma, Nenna Rosa. Mi ricordo quando andavo a casa loro, che mi facevano mangiare come dei maiali. Cioè, io Nenna Rosa mi diceva, devi mangiare.
2: Ti vedeva deperito.
1: Lui è leone. Vabbè, ragazzi.
2: Dai, questa puntata e tutte quelle che seguiranno saranno sempre anche per lui.
1: Esattamente.
2: Dai. Allora, continuiamo a fare il nostro lavoro, che era un lavoro che lui amava moltissimo.
1: Decisamente. Vai. Poi pensava che fossimo anche molto bravi. Scusate.
2: Vedi.
1: Allora, l'abbiamo detto prima, non c'è Antonio Pivati, desaparecido.
2: No, ma poi non ha detto neanche niente, non ha avvisato.
1: È scappato.
2: Ha le mie cuffie cioè che in realtà sarebbero le sue
1: sì.
2: cuffie. Però che presta a me ogni volta, non ce le ha. Cioè, male,
1: Male.
2: Buongiorno Matti, per fortuna che ci sei.
3: Buongiorno.
2: Tu.
3: Buongiorno, io sono infame, le cuffie non te le presto.
2: Infatti, tu proprio stronzo.
1: Per te solo lame, caro Mattia Angrisani.
2: Per te solo le lame, esatto. E la zia?
1: La zia è reduce da un weekend berlinese, lei.
2: Ah, è vero che è andata a sentire
1: Giannini.
2: Sì.
1: È a casa, a quanto pare sana e salva, nel senso che
2: è
1: proprio parla, mi ha scritto.
2: Berlino mette alla prova anche i più tough.
1: Esatto, i più temerari anche. Quindi buongiorno zia, buongiorno Pinnetta.
2: Buongiorno Pinnetta.
1: È sempre in Sardegna, lei da lì non si muove. Va bene, siamo pronti.
2: Siamo pronti,
1: sì.
2: per incominciare.
1: Ah, ecco, ce l'ha messa.
2: Ah,
1: vedi.
2: c'è quella base lì.
1: Sì, santi,
2: va
1: sì.
2: Bene.
1: Volevamo,
2: ma tu lo sai.
1: Sì, salutiamo.
2: Li sai tu, perché io non ce li ho sott'occhio.
1: Io vorrei che tu me li dicessi tutti.
2: Te li devo far indovinare?
1: No, beh, li so, quindi...
2: li sai.
1: Vabbè.
2: E quindi che faccio?
1: Uno è il nome, diciamo, intero, da cui tu poi hai preso ispirazione per il nome di tuo figlio, l'ultima parte.
2: Bravo. E quindi?
3: Matteo.
1: Esatto.
2: Quindi però, solo tre lettere...
3: Teo.
2: Bravo,
1: Teo suo figlio. Matteo è il
2: San Matteo,
3: è Matteo.
1: Poi è una santa che tu ami moltissimo, Mattia.
3: Cristina?
1: No.
2: No. Ah. No, pensa al cane di Heidi.
3: Sì, ciao, Nebbia.
2: Ma che razza
1: Nebbia,
2: è?
1: Che cane era?
3: Ah, un San Bernardo.
2: E quindi la femmina
3: Bernarda.
1: Benissimo.
2: Bernarda.
1: Molto bene.
2: E l'ultimo non saprei veramente come.
1: Nei racconti biblici e la balena, lui e la balena
3: Giona.
1: Vedi?
3: Mi fai così ignorante com'è.
2: Vedi quanto è sveglio però. Non pensavo, veramente.
1: Mattia ne sa pacchi di santi. Sai quanti ne tira giù tutte le volte che ne fa le serate?
2: Per sempre, quello li sa. Vabbè.
1: Ah, beh, certo. Quindi, Matteo,
2: Bernarda,
1: Giona
2: sono i santi di oggi.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: sempre tanta simpatia alla densetteria.
1: E la densetteria fa simpatia.
0: Sei stato alla densetteria tu questo weekend?
1: No, ho lavorato però.
0: Hai lavorato?
1: Ho
0: com'è
1: lavorato.
0: Andata?
1: È andata molto bene. Volevo salutare tutto il comune di Opera.
0: Ah, sì, certo.
1: C'era la notte bianca, è stato molto divertente perché insomma c'era tanta gente.
0: Sì, è stato bello.
1: Sì, abbiamo fatto dei giochi, abbiamo fatto fare della lap dance.
0: Addirittura.
1: Sì,
0: abbiamo ha preso questa svolta un po'.
1: Sì, sì, diciamo che
0: un po' scabriosa.
1: È stata una serata più radio in realtà. Ci siamo okay. divertiti con le persone che c'erano, ci siamo molto, insomma, è stata una serata sui generis, però molto divertente, quindi volevo ancora ringraziare tutti quelli che c'erano sabato sera. E poi ti volevo chiedere, invece, com'è andato il tuo weekend tutte donne?
0: Il mio weekend di tutte donne perché, è stato molto carino. Sai che è rientrata questa mia amica giusto per il weekend, che abitualmente abita a Madrid, quindi è tornata apposta lasciando figli e marito nelle Spagne.
1: Ah, quindi festa grande.
0: È tornata da sola con intenzioni belliche.
1: Io quelle voglio sapere.
0: No, no, siamo comunque delle ragazze, cioè, nate vecchie, vecchie dentro. Quindi sì. Non immaginatevi noi. Però dai, abbiamo fatto un po' di cenette, un po' di aperitivi. Ci siamo fatte fare un massaggio. Bravo, questa è la base. Sì, un po' di shopping. Un massaggio thailandese.
1: Oh, ecco perché oggi sei così tutta bella.
0: Ma hai visto come sono snodata?
1: Sei
0: oggi?
1: Snodata.
0: No, che è stata la cosa più vicina a un incontro di wrestling che io abbia mai vissuto in vita mia. Te lo giuro, non stavo capendo. Non capivo. Cioè, a un certo punto avevo una tizia addosso, in piedi sul lettino, che mi ficcava.
1: Bellissimo.
0: Gomiti e ginocchia.
1: E ginocchia.
0: In punti che non sapevo di avere.
1: Tu non sei mai stata in Thailandia?
0: No.
1: Mamma mia, ragazzi. Sì, solo che qua il thailandese, chiaramente a Milano lo paghi un tot. In Thailandia con la stessa cifra ne fai 112
0: sì,
1: di massaggi.
0: Sì, 8 euro all'ora,
1: esatto.
0: Cose così, mi raccontano. No, noi pagata la cifra tarata sulla città di Milano, però dai, il risultato.
1: Però positivo. Non sei morta dopo.
0: Non sono morta.
1: Con
0: due
1: pezzi così, una gamba di qua, una gamba di là.
0: No,
1: vabbè.
0: Ma che ridere. Mi veniva da ridere ogni tanto mentre mi massaggiava, perché pensavo, ma cioè, volevo vedermi dall'alto, no?
1: Sì,
0: e fotografare
1: come
0: la scena.
1: Sono messa? Ti volevo fare anche una domanda scabrosa, ma te la farò fuori onda.
0: Ah, va bene, va bene.
1: Sì, sì, perché ci sono delle cose che succedono durante i massaggi thailandesi.
0: Ah,
1: no?
0: Delle pratiche segrete?
1: No, delle cose che fa il tuo corpo di cui tu non hai controllo.
0: Ah, no, quella cosa, giuro.
1: Telecamera? No. Va bene. Va bene, questo è il nostro weekend. Se volete potete raccontarci anche il vostro, chiaramente 342 41 15 105, però... Sarebbe bello se ce lo raccontaste provando a cimentarvi con il gioco della prima ora del lunedì.
0: Bello, bravo, alziamo l'asticella della difficoltà. Proprio
1: esatto.
0: Questo vi chiederemo, di descriverci per filo e per segno il vostro weekend, ma attraverso il nostro gioco del esatto. Sì o no.
1: Quindi 342 41 15 105 sì o no.
2: Good news. Le buone notizie da Music & Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
1: Nel frattempo però dobbiamo fare quello che nel nostro programma si fa
0: ogni tanto.
1: Sì. Nonostante la giornata, l'abbiamo detto, sia chiaramente non al top del top,
0: esatto.
1: Però un po' di buone notizie
0: ci fanno bene,
1: ci
0: ne
1: fanno
0: abbiamo
1: bene.
0: Anche bisogno, dai.
1: Esattamente. Allora.
0: Allora.
1: Comincio io.
0: Vai.
1: In Australia gli scienziati hanno costruito un tunnel dell'amore
0: sì.
1: sotto una strada trafficata per permettere a un piccolo marsupiale grande come un criceto di attraversarla in sicurezza durante la stagione degli amori.
0: Ma vedi che carini. Tenerezza. Non è la prima volta che riportiamo di tunnel o avevano creato una specie di corsia.
1: Sì, la passerella acquatica.
0: Per permettere ai pesci di riprodursi. Vedi che è pratica molto in uso.
1: Qui noi dobbiamo ancora fare tutte le autostrade per andare in Liguria, in Bordeaux, lavori da 180 anni.
0: Però in Australia i tunnel dell'amore dei criceti vanno alla grande.
1: Giusto.
0: Poi negli Stati Uniti alcuni studenti ingegneri hanno progettato un dispositivo indossabile che aiuta le persone non vedenti a individuare ostacoli che bastone e cane guida potrebbero non rilevare.
1: Sì, sei un cane guida un po' scassato, perché veramente il cane guida comunque è bravino.
0: Vabbè, ma poverini, magari non sono proprio sul pezzissimo.
1: Magari
0: sempre.
1: Sono un po' vecchietti.
0: O si distrae perché vede passare un beccaccino, che ne so.
1: Scoiattolo!
0: Esatto.
1: In
0: Minnesota.
1: Dopo aver trasformato il terreno sotto i pannelli solari in un habitat per gli impollinatori, anche di questo parlavamo,
0: vero?
1: La presenza di api native è aumentata di oltre 20 volte.
0: Ma pensa,
1: botto così.
0: È bello dare delle notizie e poi a distanza di qualche settimana vedere come sono evolute. Vedi?
1: Positivamente.
0: Positivamente.
1: Questa è la tua preferita, perché l'abbiamo capita
0: benissimo.
1: Ma te
0: pareva che non toccava a me. Allora, ascoltatori, aiutateci a decifrare questa notizia. Ho anche cercato delucidazioni sul web, ma vi giuro che non ho trovato niente. Quindi leggiamola insieme, sì, e cerchiamo di capire qualcosa.
1: Vai.
0: Allo Zoo Nazionale Smithsonian, la piccola elefantessa Lin Mai viene addestrata ad aiutare da sola durante le proprie visite mediche, così da evitare l'anestesia.
1: Allora, vuoi che ti dica
0: ma
1: come l'ho capita io? Sai che se devi fare delle visite particolarmente impegnative, tu gli animali così grossi devi addormentarli.
0: Li devi sedare, certo.
1: Perché magari non si spostano come vorresti, così. Lei è stata addestrata per, dobbiamo controllarle la, che ne so, la pancia. E quindi lei alza la zampa così per far vedere la pancia bene ai veterinari.
0: Ah, questo ha senso.
1: Capito? Io me la sono immaginata così, poi magari
0: cioè,
1: non è
0: esattamente. Cioè, non sapevo se aiutasse l'equipe medica con...
1: Bisturi!
0: Esatto, che li passa con la proboscide, non capivo. Va bene, dai, questo è carino.
1: Capito?
0: Amorona, lei che si gira sulla pancia, va bene.
1: E poi chiudiamo in Lesotho, Lesotho. E in altri paesi africani un numero crescente di uomini sta scegliendo di diventare ostetrico.
0: Ma dai.
1: Per aiutare a contrastare l'altissima mortalità materna del paese. Bello,
0: che bello, che bello. La professione dell'ostetrico, ahimè, è molto rara.
1: Sì, come uomo poi soprattutto.
0: Come uomo dico, sì, sì. Certo, no, le ostetriche sono tendenzialmente
1: tutte
0: praticamente
1: donne.
0: Tutte donne. Molto bello.
1: Belle va bene. Queste good news, speriamo che vi abbiano un pochino instillato della, come dire, speranza positiva nel cuore. E tra poco giochiamo, quindi lo diciamo già subito, 342 41 15 105 dovete scrivere.
0: Sì o no.
1: Ho fatto un casino, comunque non mi ricordavo delle good news.
0: Zitti, c'è Cesare.
2: Come

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: ...105 hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
1: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: 105
1: Music and Cars.
0: Anche Selection.
1: dammi una pista, no?
0: Sì.
1: Così a tradimento ho risposto con la prima roba che mi è venuta in mente.
2: Che il gioco comincia.
1: Scusate, sono
3: 105
1: nuova.
3: Music
1: sono
3: and
1: bionda.
3: Cars.
0: Oggi siamo così, ragazzi. Ci perdonerete.
1: Perdoneteci.
0: Allora, amici, è la prima ora del Music and Cars del lunedì. È prima ora, giusto, Mattia? No, perché non ci sto poi capendo più niente. È lunedì, soprattutto.
1: Va bene.
0: E giochiamo al sì o no il gioco storico di Music and Cars. Basta, adesso basta.
1: A posto. Fatto le premesse, non ci rimane che chiamare il nostro primo ascoltatore, ovvero Adrian da Torino.
0: Ciao Adrian.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Come stai?
4: Tutto bene, ho appena staccato da lavoro e sto andando a casa.
0: Molto
1: che leggerezza
0: bene.
1: D'animo, senti quanto sta fluttuando Adrian.
0: Sì, ma sta fluttuando veramente, che sentono i rumori della galleria del vento. Non so dove
1: stai
0: sia.
1: Stai volando.
0: Esatto, sei col viva voce Adrian?
4: Scusami?
0: Sei col viva voce immagino.
4: Sì.
0: Ecco, io ti chiederei per la buona riuscita del gioco, cioè se poi vuoi fare schifo e non portate a casa il kit va bene lo stesso.
1: Vedi te, però.
0: Esatto, però io toglierei il viva voce, se si può.
4: Adesso
0: l'ho
4: tolto, solo che vi sento un po' di meno adesso, però ci provo.
0: Così
4: ci provo
0: mi senti meglio?
1: Esagerato.
4: Sì, ha funzionato la magia, Dario.
1: Oh,
0: non
1: perfetto.
0: Ho fatto assolutamente niente, ho bucato un microfono e basta. Va bene.
1: Va bene, Adrian, allora il gioco lo conosci? Sì, dai.
4: Sì, lo conosco.
0: Perfetto. Avresti perso.
1: Ma non era ancora incominciato.
0: Dai. Quindi ricordiamo le regole, Adrian, vai.
4: Allora, mai dire sì e no, sì. Non ripetere la stessa risposta più volte e non metterci troppo tempo a
0: bravo.
4: Rispondere.
1: Bravissimo.
0: E allora?
1: Allora, sei pronto? Ripercorri mentalmente il tuo weekend perché verrai interrogato su questo, ok?
4: Ok.
0: E allora, giochiamo. Sì.
1: Allora Adrian, è stato un bel weekend per te?
0: Adrian, buonanotte.
1: Dai.
0: Hai già perso Adrian.
1: Avresti perso Adrian.
0: Adrian? Perfetto,
1: Presidente?
0: Non c'è più.
1: Presidente?
0: Benissimo,
1: no.
0: Bene.
1: Ma raga!
0: Ragazzi,
1: ma
0: è lunedì.
1: Cos'è
0: stiamo
1: successo?
0: Calmi, adesso stiamo calmi, mi alzo, lancio la sedia, via. Stiamo calmi.
5: Credo sia caduta la chiamata.
1: Stai calmo,
0: sì,
1: Daniele.
0: No, adesso siamo calmi, è lunedì, adesso spacco tutto. Perché non
1: ma
0: si può
1: caduto
0: cominciare.
1: Ma è caduto Adrian?
0: Caduto.
1: Ma dai, ma sul più bello.
0: Giochiamo con Gianpiero. Ci sei Adrian?
4: È caduta la linea, sì.
0: Ma porca, guarda,
1: ma
0: che
1: se sei dentro e fuori dalle gallerie, guarda, pure te, però.
4: Veramente. No, ma non ero nella galleria, stranamente. Si è staccato da solo.
0: Ma compra il telefono nuovo che ho fatto io.
1: Spendi 10.000 euro, ti fai il telefono nuovo. Allora ci riproviamo, dai, Adrian, perché ti è caduta la linea, non è giusto. Vai.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Vai.
1: Sì. E allora di nuovo ti chiedo, il tuo è stato un bel weekend?
4: Bellissimo weekend, passato insieme alla famiglia.
0: Oh, fantastico, quindi hai una famiglia numerosa?
4: Ho una famiglia di, diciamo, 3 componenti in totale.
0: Ok, e di cui una moglie e 2 figli?
4: Una moglie e una bambina.
0: Ah, una
1: bambina. E se sono in 3, Darietto.
0: In totale, hai ragione anche tu.
1: Ma senti, cosa avete fatto? Attività all'aria aperta?
4: Siamo usciti un po' per le fattorie, abbiamo fatto un giro a vedere gli animaletti con la bimba che ha 3 anni.
1: Che carino.
0: Le mucche c'erano?
4: Le mucche, le capre, gli asinelli, tutto.
0: Tutto?
1: Avete
0: tutto.
1: Dato col biberon il latte ai vitellini?
4: No, purtroppo non si può.
0: Hai detto no!
4: Mannaggia!
0: Era meglio se il telefono non prendeva più!
1: No, Adrian!
4: No.
1: Mi sei caduto sul vitello!
4: Mi esercito sempre, poi quando
0: vedi?
4: Sono dentro.
0: Perché da quelle parti normalmente il vitello lo mangiano tonnato, non sono abituati a dargli. vabbè, mannaggia.
1: Adrian, è andata così.
4: Grazie.
1: Vuoi salutare qualcuno?
4: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto e specialmente voi che ci tenete compagnia.
0: Grazie.
4: Ogni giorno.
0: Va bene.
1: Grazie, caro, un bacione.
0: Ciao Adrian.
4: Ciao.
1: Bene,
0: niente,
1: ci riproviamo.
0: Bene, insomma, dai.
1: Bene, ma non benissimo.
0: Non benissimo.
1: Chissà come andrà Giampiero da Grosseto. Ciao Giampiero.
6: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Buonasera
1: a lei, esimio.
0: Perché parla così? Perché Giampiero parla così? Perché? Giampiero. Perché stai parlando così?
6: Dimmi.
0: No, perché parli piano?
1: La sua voce!
6: Sento piano anch'io.
0: Ah, ci senti piano? No, perché stavo sussurrando in effetti alla radio, quindi è per quello. È per
1: senti
0: quello.
1: Giampiero, a che punto sei della tua giornata?
6: Al ritorno, sto passando da un cantiere ad un altro.
0: Ah, ok, però okay. Stai finendo, giusto? Cioè...
6: Ultimo passo della giornata, sì.
1: Ultimi sforzi. Bene,
0: Va bene, allora... abbiamo giocato con Adrian. Non prendere troppa ispirazione da Adrian perché ha sbagliato. Quindi dovresti cercare di non dire mai né sì né no.
6: Proviamo a non farmi fregare.
0: Ok, e qua noi siamo bravi perché noi ci teniamo a fregarvi. Sì o no?
1: Giampiero Grosseto al mare lì vicino, vero?
6: Al mare lì vicino e la montagna lì vicino.
1: Ah, che bello.
0: È tutto vicino, quindi ieri hai fatto una domenica al mare?
6: Ieri ho fatto una domenica in montagna, sui boschi dell'Amiata, a cercare funghi.
0: Ah, perché sei un fungaiolo?
6: Attualmente sono anche un fungaiolo.
1: Che bello, ma hai trovato un po' di roba?
6: Ho trovato parecchi funghi cattivi, parecchi funghi buoni, parecchi cristiani che cercavano funghi.
0: Beh, certo, certo. Senti, ma i funghi cattivi si buttano, giusto? Si lasciano lì sulla terra?
6: Tendenzialmente vengono lasciati a terra. Gli animali comunque potrebbero anche averne bisogno e fa bene a
0: Okay.
1: Per farsi un viaggetto ogni tanto,
0: sì,
1: no?
0: Vedo la ayahuasca degli animali.
1: Esatto. Ma tu li sai riconoscere ovviamente, cioè hai una preparazione?
6: Ho una buona preparazione, è venuta soprattutto dall'esperienza, da tanti giri con mio fratello quando ero più piccolo e mio suocero, ex suocero quando sono diventato più grande.
0: Sai che io lo ascolterei per delle ore, mi mettete una tranquillità, Giampiero, meravigliosa.
1: Sì, sembra una puntata di Super Quark, sì. Non lo so. E poi raccontaci di più, la manita muscaria.
0: È cattiva, non si raccoglie.
1: Anche se è molto carina.
0: Senti, ma...
6: Allora, può essere raccolta e anche mangiata, volendo.
0: Ah, sì?
1: La manita muscaria, no?
0: Se uno vuole ammazzarsi, certo, può fare quello che
1: dipende
0: vuole.
1: Dipende dall'uso che uno si aspetta da fare dal fungo.
6: La manita muscaria e la manita... dipende da che tipo di fungo si va a raccogliere.
0: Ah beh, certo, certo, non ho capito assolutamente niente, ma certo.
1: Comunque, Giampiero, la notizia è che sei stato bravissimo!
0: Bravo, hai vinto! Bravo Giampiero!
1: Evviva! Tutti a funghi con Giampiero!
0: Ma sì! Fantastico!
1: Non ti sentiamo, no, ma manco per poco.
0: Io capisco una parola su 50.
1: Niente,
0: va
1: sì.
0: Bene così, va bene.
6: Mi dispiace.
1: Vuoi salutare qualcuno?
6: Allora saluto voi, la mia compagna dagli amici, anche se non mi sente, vorrei dirle che la amo tanto.
0: Sì?
1: Patato.
6: E chi mi ha riconosciuto.
0: Va bene, bravo Giampiero.
1: Va bene, un bacione a te, bravissimo.
0: Ciao Giampi.
6: Grazie ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Adesso...
1: Ma smettila di fare il cretinetto.
0: Questi telefoni funzionano bene oggi.

0: Dai Jay con Flamenco Paranoia. A proposito, rimango collegata all'argomento di prima, le Amanita Muscaria.
1: Ah, sì, certo.
0: E a proposito anche Flamenco Paranoia.
1: Ah.
0: L'indigestione di Amanita Muscaria provoca la cosiddetta Darione sindrome panterinica. Euforia, agitazione, mazza, allucinazioni, delirio e stordimento. Potrebbe essere interessante.
1: Beh, potrebbe essere quello che faccio tutti i weekend.
0: Infatti,
1: però senza la Amanita Muscaria.

0: sapere, Darione, la mia ultima ricerca su Google?
1: Sì, allora aspettate un attimo perché qua Giampiero, prima il nostro giocatore al sì o no, ha creato scompiglio all'interno del programma, perché abbiamo citato la manita muscaria. Da lì in poi, Lodovica Comello, qualsiasi cosa tu le chieda,
0: sono entrata in un tunnel di funghi.
1: Di funghi, e io capisco, va bene
0: così.
1: Sì, esatto.
0: No, ho proprio chiesto, sì. Ti leggo papale papale, gli animali del bosco mangiano i funghi allucinogeni?
1: Sì.
0: La risposta è sì, diversi animali del bosco mangiano funghi allucinogeni e psicoattivi, e molti di loro sembrano farlo, furbetti,
1: certo,
0: drogati, intenzionalmente, per sperimentare stati alterati di coscienza o per puro piacere.
1: Cioè adesso,
0: tipo
1: vai.
0: Le renne?
1: Le renne leccano tipo le muschio, quelle cose strane. No,
0: anche forse nelle foreste della Siberia e del nord Europa le renne sono ghiotte di amanita muscaria.
1: Ah, la mangiano,
0: che è il
1: proprio,
0: fungo rosso a pua bianchi.
1: Sì.
0: Questo fungo contiene muscimolo e acido che provoca forti effetti inebrianti.
1: Sì.
0: E sotto l'effetto del fungo le renne corrono senza meta.
1: Così.
0: Scuotono la testa e fanno versi insoliti, comportandosi come se fossero ubriachi. Si pensa che le renne volanti di Babbo Natale
1: Derivino da lì?
0: Sia nata proprio osservando i popoli sami e le renne dopo il consumo della manita muscaria.
1: Vabbè, anche Babbo Natale, diciamo, un uomo che va in giro a fare regali così senza avere nulla in cambio, deve essere un po'
0: tutto
1: un tossico
0: dritto, non è.
1: Evidentemente, cioè, al giorno d'oggi, nel 2026, dai, ma chi è che ti regala niente per niente?
0: Ma lui è buono,
1: è buono,
0: scusa,
1: è
0: ma lui
1: buono.
0: È fatto così, ma
1: vabbè,
0: ti pare.
1: Vabbè, però poi... no, io volevo dire che gli animali, cioè noi, genere umano, esseri umani, in teoria siamo più evoluti, ma veniamo da lì. Per cui diciamo che nei vari regni della Terra ci assomigliamo un po' tutti.
0: Un po' tutti, pensa anche alle lumache.
1: Pure le lumache.
0: Lumache, insetti e piccoli roditori. Moltissimi piccoli abitanti del sottobosco consumano regolarmente funghi contenenti psilocibina o altre tossine.
1: Oh zio, ce l'hai la pastiglia.
0: Hai capito che viaggi psichedelici si fanno le lumache?
1: Ma anche...
0: Ecco perché lasciano la scia multicolor.
1: Ah certo,
0: è per
1: poi
0: quello.
1: Vanno lentissime, però quando prendono la mano
0: col turbo
1: non le vedi per quelle, perché vanno velocissime. Comunque dovresti fare uno spazio dedicato agli animali ogni settimana, pensiamoci, perché vedo che ti interessa molto.
0: Molto.
1: Poi funghi.
0: Volevo fare l'etologa da piccola.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 5 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Ed erano i Genesis con Invisible Touch, un disco del 1986.
1: Aia!
0: Aia, perché?
1: Era un tocco invisibile.
0: Certo. E... Scusate.
1: Scusate,
0: è lunedì, è lunedì.
1: Ho preso una manita muscaria lì per terra.
0: Ecco cos'è, ecco
1: lì,
0: cos'è.
1: Dai, veramente. Che storia. 105 Music and Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Non so, standi.
1: Non dovevi dirlo adesso.
0: Ah, scusami, scusami. Anche questo è friulano?
1: Non è friulano.
0: No.
1: Ma forse è più. Forse carnico, delle montagne, sì. Peggy Goo, Ira Star, Woman. Ci piace iniziare così questa seconda ora in compagnia di 105 Music and Cars. Sono le 17.03 e siamo pronti per passare una grande ora insieme.
0: Sì, assolutamente sì. E sta per arrivare anche una rubrica che è, diciamo, nel DNA di questo programma, ma che oggi mi sento di dire essere nel DNA profondo anche di Lodovica Comello.
1: Sì.
0: E prima della sigla io la lancerei così. Mole il baby!
2: Vai. 105 Music and Cars presenta.
0: Questo anche per Patrizio, il nostro responsabile dei tecnici.
1: Allora, questa è il momento del fesso del giorno.
0: Oh,
1: ok?
0: Sì, sì, sì. È maschio, quindi è giusto la sigla. In caso sarebbe stata la festa del giorno.
1: No, è fesso. E beh, è una cosa che è successa dalle mie parti. In Friuli, quindi io mi sento veramente in dovere di annunciarla.
0: Vino di Clamoundi Udin.
1: Vino di Clamoundi Udin. Ma tu me le usi male. Allora, io ho addestrato Dario, per tutti gli amici friulani all'ascolto. Gli sto insegnando pian piano un po' di frasi in friulano, solo che non capisce bene quando usarle.
0: No,
1: il contesto.
0: Le sto ripetendo per farle mie, capito?
1: Ah, okay.
0: Poi capirò, per esempio, allora. Vino di Clamoundi Udin.
1: Sì.
0: È giusto, cioè a questo qua io gliel'avrei detto.
1: Ma infatti adesso, mentre io leggo la notizia, ti guarderò e tu dovrai capire quale frase ci sta bene in quel momento.
0: È il nuovo gioco di Music in Cars questo.
1: Esatto.
0: Perfetto, prego.
1: Allora, il fattaccio è successo a Rivedarcano. No. Mi è venuto un po' in friulano. Rivedarcano. In provincia di Udine.
0: Ok.
1: Quindi siamo assolutamente in zona mia e non poteva che succedere qui, dove questo uomo.
0: Sì.
1: Che si trovava in evidente stato di alterazione dovuta al consumo eccessivo di alcol, strano.
0: Mole il bevi,
1: bravissimo.
0: Ecco, okay,
1: qua
0: vai.
1: Ci stava da Dio.
0: Perfetto.
1: Mole il bevi,
0: sì.
1: Che vuol dire smettila di bere.
0: Mm-hmm.
1: E si stava, insomma, per motivi che non sono stati chiariti, era finito con il capo, la testa bloccata nel ristretto spazio tra water e bidet. Ok? Una posizione.
0: Scusate, come.
1: Ma non lo so, forse voleva vomitare. Non lo so.
0: Mi viene da pensare.
1: Una posizione non soltanto scomoda, ma anche dolorosa, dalla quale non riusciva più a uscire autonomamente.
0: Mm-hmm.
1: Allora, sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118.
0: Che l'ha visto subito e gli ha detto: c'è molta bighe.
1: E lui, flappe. Che ha provato a liberarlo. I tentativi però non sono andati a buon fine col 118 e quindi
0: sicuramente hanno detto: vino di Clamoundi Udin.
1: E infatti.
0: Mi piace tantissimo il friulano.
1: E infatti sono arrivati i vigili del fuoco. Allora,
0: da
1: i pompieri. Da Udin. I pompieri. No, non lo so. Dove. I pompieri sono riusciti a liberare l'uomo da questa trappola mortale in cui era finito. Una disavventura dall'epilogo, fortunatamente senza conseguenze serie. Il signore non ha riportato lesioni gravi.
0: Vabbè, lesioni gravi tra il bidet.
1: Ma era già un po' leso.
0: Sì, esatto.
1: Di suo, insomma.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Quindi, ecco, un finale felice per il nostro.
0: Per il nostro amico, a cui chiaramente prima di andare via, sia quelli del 118. Che tutti i pompieri
1: cosa gli, ha
0: gli
1: detto?
0: Hanno detto
1: Vai,
0: proprio così,
1: fammi volare.
0: Uno alla volta uscendo da casa gli hanno detto: mandi, sta dritto e non si espandi.
1: Bravo!
0: E poi l'altro: mandi, sta dritto e non si espandi. Mandi. Perché lui era un po' spandi, devo dire, seduto lì tra il cesso. Ok.
1: Ma io mi sento male.
0: Basta.
1: Domani altre frasi in friulano.
0: Ma
1: okay?
0: Io le voglio tutte adesso.
1: Tu vuoi imparare?

0: Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music & Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni, concentrate nel peso di un vinile.
1: Fabiola Selection.

0: Come siamo country con questo 180 grammi.
1: Veramente.
0: Bellissimo, il peso di un vinile. E questa è la rubrica di 105 Music in Cars nel lunedì. In questo caso Bob Seger, The Silver Bullet Band.
1: Bravo.
2: Till It Shines. What a pronunciation.
0: Thank you so much. Ma non so se è Bob Seger.
1: Secondo me è Bob Seger.
0: Seger.
1: Tant'è che il mio amato Bruce Springsteen qualche anno fa aveva fatto un bel disco in suo onore con la sua, e aveva creato questa The Seger Session Band.
0: Vedi?
1: Di musica assolutamente country. Ed era a lui dedicato.
0: Bello, molto bello. Tra l'altro il pezzo io non lo conoscevo. Questa è una selezione, l'abbiamo già detto anche nella sigla, una selezione di Fabiolina. E non lo conoscevo, mi piaceva molto perché ti mette in quel mood proprio rupestre.
1: Vero.
0: Sì,
1: vero.
0: Sì, un po' bucolico.
1: Ma poi
0: un
1: che
0: po'...
1: look aveva, così.
0: Questi capelloni.
1: Mamma, capelli lunghi, lisci, biondi.
0: Sì,
1: so
0: sì.
1: 70s.
0: Questa barba un po' incolta.
1: Incolta.
0: Un po' Matty Angry, diciamo, più o meno.
1: Sì, me lo ricorda molto, anche nei colori.
0: Sì,
3: cioè, se c'era anche mia mamma.
0: Sì, sì, proprio Bob Seger. Sì, proprio... Ma guarda che Seger che sei, guarda. Vabbè, molto bene, amici. È la seconda ora di 105 Music in Cars.
1: Oh. E quindi è arrivato il momento, ragazzi, di cimentarci di nuovo con il nostro ultimo gioco, la nostra ultima creazione, il Ma dove vai, che oggi risplenderà con nuove regole. Ancora nuove.
0: Tu mi stai insegnando il friulano.
1: Sì.
0: Io ti devo insegnare un po' di palermitano.
1: Oh, vai.
0: Quindi su questa ultima creazione tu dovresti dire e viri chi manci.
1: I viri chi manci.
0: Esatto, cioè ammazza. Cioè,
1: e stica, cioè, è meco io così.
0: Sì, è meco, esatto, okay. Perché è come dire guarda che bel piatto luculiano che ti sta facendo mangiare.
1: Che meraviglia.
0: Polpette di merda.
1: Polpettina di merda.
0: Esatto. Però è vero, abbiamo cambiato qualcosina però nel gioco, cara Lo.
1: Dobbiamo briefare i nostri ascoltatori, ma lo faremo solamente dopo che si saranno prenotati per giocare al Ma dove vai. Il numero è sempre quello 342 41 15 105 e il messaggino è sempre lui.
0: Ma dove vai? Di Udin.
4: Cosa sono
1: Udin?
4: Senza me?
0: Mandi.
4: Sul parquet. Chissà perché se non muori.

0: pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

0: house.fileni.it.
1: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo, 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.

Radio 105. Proud to be different. Back to me. You play back to me.

0: Ma questa canzone è proprio brutta de muse.
1: No, non è. Ci sono cose che ti insegno ma che non puoi dire in diretta.
0: Ma ho solo detto che no, nel senso è una bella canzone. Però ispira insomma delle cose, delle un po' friccicarelle.
1: Sentite il suono dell'arrampicamento sugli specchi. Comunque sei un allievo di Friulano che mi dà delle soddisfazioni.
0: Sono contento, sono contento.
1: Spero di soddisfare anch'io il lato tuo con il siciliano.
0: Oh, sono contento di Vioditi. No, di Vioditi.
1: Di Vioditi.
0: Ok.
1: Oh, no. Accattati un parrapicca.
0: Va bene, e allora sto zitto e giochiamo.
2: 105 Music and Cars.
0: Accattato parrapicca.
1: Oh, parrapicca.
2: Ma dove vai?
0: Dai, dai!
3: Ma dove vai? Ma dove vai?
4: Prima o poi arriverai.
0: Forse.
1: Chi lo sa?

0: Ma dove va? Dove la domanda? Dove? Senza i nostri indizi?
1: Esatto, ho perso anche il foglio, mannaggia. Allora, signora, no, oggi è una giornata complicatissima, ragazzi.
0: Abnunzio vobis, stravolgimento di regole, ancora, ok?
1: E magari non è nemmeno l'ultimo stravolgimento che faremo.
0: Qua non c'è un giorno uguale all'altro. No, no, non qui, non a Music and Cars. Vai,
1: va
0: Dario.
1: Bene. Allora, intanto le spieghiamo al primo che giocherà, che è Nicola da Brescia. Nicola,
0: ciao,
1: buon
0: Nicola.
1: Pomeriggio.
2: Pronto? Ciao, ragazzi.
1: Ciao,
0: pronto?
1: Ciao.
0: Come stiamo, Nicola?
2: Andiamo abbastanza bene, dai. Voi
0: dai.
2: Tutto bene?
1: Tutto a posto. Sì,
0: grazie.
1: Sì.
0: Hai finito la tua giornata lavorativa?
2: Ho finito la lavorativa, finita meno male. Okay. La ricetta che sono al lavoro.
1: Urca. Ecco perché accorcio anche le frasi. Ho finito lavorativa.
0: Ho finito,
1: capito?
0: Lavorativa.
1: Esatto. Per andare di corsa.
0: E lasciagliela passare, povero Nicola. Vedi com'è puntiglioso. Infatti devi salire sulla mia macchina, Nicola. Però
1: adesso.
0: Però a te la scelta. A te la scelta. Con chi vuoi.
2: Ma io salgo sulla macchina della Lodo.
0: Ma vedi? Ma
1: io.
0: Vedi?
1: Va
0: che
1: bene.
0: È quella che va più veloce, si sa. Vabbè.
1: Va bene. E allora io giocherò con Andrea da Verona. Andrea.
3: Pronto?
1: Pronto!
0: Ciao Andrea!
3: Ciao, buonasera!
1: Buonasera Andrea!
0: Buonasera a te, come stai?
3: Benissimo, benissimo, può essere che sono al telefono con voi, sono contentissimo.
0: Ma che caro, che caro, che bello che sei.
1: Ho già perso. Benissimo.
3: Grazie Dario per la fiducia.
1: No, no, ma me lo sento io, perché ho sentito che c'è troppa alchimia tra Nicola e Lodo, subito così.
3: No,
1: sono un po' preoccupato,
0: no,
1: Andrea.
0: Vabbè, che tu sai di avere una macchina che è una scatoletta di tonno con le ruote, dai.
1: Fa schifo la macchina.
3: Possiamo diventare un Ferrari.
1: Bravo! Così ti voglio! Allora, spieghiamo le regole nuove di questo mirabolante gioco. Dunque, le tappe non sono più 4, ma sono 5, signori. Il minuto di tempo è sempre lo stesso. Attenzione però, perché noi vi daremo degli indizi per indovinare ogni tappa, ma non vi correggeremo nel caso in cui voi diciate quella sbagliata. Il consiglio che vi do è di buttarvi il prima possibile, perché più tempo lasciate passare, più tempo diciamo
0: scorre,
1: perdete, esatto,
0: certo,
1: per la buona riuscita del gioco. Quindi noi non vi correggiamo, arriviamo alla fine del percorso delle 5 tappe. In quel momento, se ne avrete sbagliate alcune di queste 5, ci sarà il ricalco. Quindi torneremo indietro e vi daremo altri indizi per indovinare quelle che avete perso.
0: Se saremo ancora entro il minuto di
1: tempo.
0: Esatto,
1: buonanotte.
0: Un'altra novità è che non potrete più chiedere il ricalcolo dopo ogni domanda, cioè dovete spararla, e se sbagliate, sbagliate, e ci si ritorna dopo, come ha appena spiegato Dario. E questo gioco mi provoca un'ansia incredibile, ma ce la faremo.
1: Ce la faremo. Voi ricordatevi che avete un minuto di tempo, ragazzi. Il tempo scorre e si vede anche in televisione. Quindi il consiglio che io do sia a Nicola che ad Andrea è: al primo indizio buttatevi. È chiaro, se la sapete andate dritti, ma se non la sapete buttatevi con un posto, una città, un luogo, perché poi possiamo recuperarla dopo con un secondo indizio. Ok?
3: Va bene,
1: okay.
0: Allora chi parte? Pari o dispari?
1: Sei
0: vai
1: tu.
0: Io dico dispari. Bim, boom, bam.
1: 3, 2, 5, dispari. Niente.
0: Perfetto.
1: Ragazzi, va bene così.
0: Allora Nicola, sei pronto?
2: Sempre pronto.
0: Scaldiamo i motori. 3, 2, 1, si parte. È la regione italiana che ospita la vetta più alta di tutti gli Appennini, il Gran Sasso d'Italia.
2: Abruzzo.
0: È un festival che si svolge ogni anno in California, nel bel mezzo del deserto.
2: Music Festival.
0: È considerata la capitale culturale della Russia ed è stata fondata dallo zar Pietro il Grande.
2: San Pietroburgo.
0: Lungo questa linea, il giorno e la notte hanno quasi sempre la stessa identica durata.
2: L'equatore.
0: Il suo monumento più celebre è l'Acropoli, che custodisce il Tempio del Partenone.
2: Atene.
0: Ricalcolo, è un festival che si svolge ogni anno in California, nel bel mezzo del deserto.
2: Desert Song.
0: La sua icona visiva è una gigantesca ruota panoramica. Dai.
2: Los Angeles.
0: Malissimo. Ah.
1: No.
0: No, era il Coachella.
1: Coachella, però è stato molto bravo.
0: Bravissimo, ho sbagliato io perché gli ho dato lo stesso indizio. Poi ho aggiunto la ruota panoramica in corsa, ma ce l'ho fatta.
1: Va bene, vediamo quante ne ha fatte in un minuto di tempo. 1, 2, 3.
0: 4.
1: Ne hai fatte 4 comunque su 5, te ne mancava solo una, è un ottimo risultato.
0: Bravo Nicola. Quindi bravo, siamo Nicola. Partiti dall'Abruzzo, proseguito con San Pietroburgo, Equatore, Atene. Bravo, 4 bravo. Su 5.
1: Va bene, Andrea.
3: Sì.
1: Ecco, tocca a noi adesso.
3: Ecco, bene.
1: Dai, molto bene. Avete capito che non sono solo città, sono regioni, sono nomi di festival, luoghi, ok? Tutto chiaro. Sei pronto, Andrea? Sei pronto?
3: Pronto.
1: Va bene,
3: dai,
1: allora partiamo. La sua piazza Unità d'Italia è la piazza aperta sul mare più grande d'Europa.
3: Trieste.
1: È la regione del sud della Francia che va dal Rodano alle Alpi.
3: Nizza.
1: Qui si può passeggiare sulla Ocean Drive, dove sfilano
0: dai, auto d'epoca
1: e skater sotto le palme.
3: Beverly Hills.
1: Ok. I suoi giardini monumentali sono il capolavoro assoluto dello stile alla francese.
0: Dai.
3: Non ho capito, scusa.
1: I
3: domanda.
1: Suoi giardini monumentali sono il capolavoro assoluto dello stile alla francese.
3: Buon Francia.
1: Bene. Viene storicamente e tradizionalmente soprannominata il polmone verde del pianeta.
3: La foresta amazzonica.
1: Ok, allora, è la regione del sud della Francia che va... Niente. No, ma ho fatto schifo io, ragazzi, scusate. Ho fatto schifo io, Andrea,
0: e
1: guarda.
0: Mi ha presa la ridarola.
1: Mi ha presa la ridarola perché io ti ho detto ok, ma in realtà avevi sbagliato e mi sono confuso da solo. Perché la regione del sud della Francia è la Provenza.
0: La Provence.
1: La Provence. E la città era Miami. Qui si può passeggiare sulla Ocean Drive. Tu hai detto Beverly Hills, invece era Miami. E poi i suoi giardini monumentali con lo stile alla francese è Versailles.
3: Ok.
1: Vabbè, dai.
0: Niente.
1: Poco importa. Però è andata male per me. Posso dire, ti faremo ricontattare e rigiocherai nei prossimi giorni. Perché
0: giusto.
1: No, ho fatto schifo io. Quindi non dovevi scegliere qualcun altro.
3: Me la segno, aspetto la vostra chiamata.
1: No, no, ma adesso lo dico alla zia, promesso. Scusatemi.
0: Grande Andrea, vuoi salutare qualcuno?
3: Io le saluto voi perché siete simpaticissimi e fate tantissima compagnia.
1: Grazie.
0: Grazie.
3: Bravissimi. E niente, saluto tutti chi mi conosce, mio figlio che è qua con me, che mi sta ascoltando.
1: Come si chiama?
3: Raffaele. Raffaele.
1: Ok.
3: E grazie ancora di tutto e buona serata a tutti.
0: Grazie a te, Andrea. Grazie, un bacio, Andrea. Anche a Raffaele. Ciao.
1: Ciao.
3: Grazie. Ciao.
0: Nicola.
3: Ecco.
0: Sei un drago, Nicola.
1: No, ragazzi, ma
0: bravo!
1: Io mi sento veramente una persona orribile.
0: Dai, cioè, hai riso tutto il tempo.
1: Ho riso tutto il tempo.
0: Povero Andrea.
1: Niente, non ce la posso fare che fare sto gioco. Veramente.
0: Invece, vedi che io e Nicola, no, con una precisione e una professionalità anche, no, che è rara da trovare di questi giorni, abbiamo portato a termine 4 tappe del nostro viaggio incredibile. Nicola, bravo!
1: Bravo, Nicola!
2: Ottimo, direi, dai.
0: Vuoi salutare qualcuno?
2: Saluto voi che ci tenete sempre compagnia e dopo tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Bene, salutiamo tutti quanti anche noi e ti mandiamo il kit di 105.
1: Ciao Nicola.
2: Perfetto. Grazie mille. Ciao
0: Nicola.
2: Ciao, un bacio.
0: Ciao.
1: No, ma io devo fare qualcosa. Perché...
0: No, tu devi andare da uno vino di Clamandi Udi.
1: Sì, forse è meglio.
0: Forse è meglio.
1: No, ma sai che a un certo punto, perché mi sono io imputtanato con le domande, non ci capivo più niente. Stavo segnando sbagliato su quelle giuste.
0: Crocette, sottolineature a caso. Che bello, ha fatto molto ridere. Vorrei vedere il video di sto momento.
1: No, ma è un video agghiacciante.
0: Amici dei social, potete fornire per favore il materiale.
1: Però zia segna che Andrea da Verona sarà come dire, prossimo a giocare nuovamente a questo gioco. Magari non domani, ma da qui alla fine della settimana.
4: 105 Music and Cars ha presentato

0: Marione, oggi è veramente meglio se ti nascondi, perché non hai fatto una bella... No.
1: Io vorrei poter indossare in questo momento il cilicio e darmi da solo delle frustate dietro la schiena, perché
0: sì,
1: ho fatto
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: una figura barbina in tutti i sensi, per cui amici...
0: Incommentabile, incommentabile.
1: No, no, l'hanno commentata.
0: L'hanno commentata.
1: Non vedevo l'ora di sentirvi e avete assolutamente ragione qualsiasi cosa voi direte, prego. Sapevo, perché oggi proprio... Cioè, sono dato la zappa sui piedi da solo.
2: Ma come si fa? Ma come si fa?
3: La verità... Hai provato a rubare, poi quando ti sei accorto che la stavi facendo troppo grossa,
1: ma va, cioè, sì,
3: hai fatto finta che ti è venuto da ridere e hai mandato tutto in
0: sì, banda. Perché lui è così.
1: Sì, sì.
3: Blandru!
1: Ma proprio finto ho fatto. Se non respiravo.
4: Sì, dai, oggi faccio difficoltà davvero anche di insultarti.
1: Giustamente.
4: Guarda, oggi hai superato ogni limite ma, della decenza.
1: Ma c'ha ragione. Cioè, che gli devo dire?
5: Vabbè. Sì, ma Dario, dai. Sei l'unica persona sulla faccia della terra che è andato contro se stesso.
1: Sì.
0: Ti rendi conto?
5: Incredibile. Incredibile.
1: Sì, ho capito. Allora, va bene. Cioè, nella vita ce ne sono tanti altri che in realtà si autosabotano, però...
6: Darietti! Nizza! Godo, godo, godo! Oggi hai perso!
0: Perso?
7: Grande Dario, le stai provando tutte, cambiamo le regole ogni volta sperando sempre che vinci, ma perdi sempre, sei pazzesco, godo, godo, godo.
1: Che poi sta diventando non più godo, godo, godo, ma lodo, lodo, lodo.
0: Lodo, godo.
1: Lodo, godo, godo, lodo.
8: Dopo ti ridi Dario, dopo pretendi di vincere anche, ma mamma.
1: Mazza, con cattiveria questo anche. Ma
0: è che pioggia di insulti.
1: Ma giusto, hanno ragione,
0: bello,
1: ragazzi.
6: Sì. Con Nizza hai perso, mi spiace. Godo, godo, godo, continua a ridere.
0: Sempre lui.
1: Vabbè, basta, sono finiti.
0: Ancora uno.
1: Dai.
9: Dario e le regole. Signori, un minuto di tempo vale 60 secondi.
1: Vabbè. Domani giochiamo a burraco.
0: Domani andrà meglio, Dario. Sì, domani andrà meglio. È che le devi metabolizzare le regole.
10: Un amore quando ami troppo.
1: E chi si preoccupa?

0: per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad. Keep you from running away.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
2: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
4: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Hey, Dario.
1: Dime.
0: You don't know my name, okay?
1: I don't know your name. I know perfectly. What's your name? It's Kamala.
0: Kamala Ludovica?
1: Kamala Ludovica.
0: Are you Dario Spadai?
1: Yes, but if you want, you can call me Sword.
0: Dario Sword. Oh my god.
2: Vabbè, abbiamo fatto gli scemi, ragazzi. Abbiamo fatto gli scemi su una canzone, tra l'altro, di una bellezza.
0: Bellissima.
2: Brava, brava Lodo, brava.
3: Perché l'ho scelta?
2: L'hai scelta tu.
3: Grazie.
2: Il nostro disco viaggio di oggi e anche quello di domani.
3: Anche quello di domani ho
2: e
3: scelto.
2: Anche quello di dopodomani.
3: E madonna, che dittatrice.
2: Sei
3: ma no, ma tu
2: bravissima.
3: Insieme alle tue decisioni, io butto lì
2: tu
3: e poi.
2: Tu stai serena.
3: Io sto serena.
2: Io tu stai serena, stai serena. Va bene, signori, è stata una puntata strana.
3: Devo dire. Alti e bassi.
2: Alti e bassi, nel mio caso più
3: soprattutto
2: bassi.
3: Soprattutto bassi, sì.
2: Sì, sì, sì. E intanto hai vinto il gioco oggi, quindi sei già 1-0.
3: Sento profumo di cappottino sta settimana.
2: Beh, arriva il freddo comunque. Mercoledì volevo ringraziare subito Mattia Angri che
4: grazie.
2: Ha preso il posto.
3: Grazie,
2: di
3: Matti.
2: Grazie, non tornare mai più grazie.
4: Stavo per dirlo io, non volevo portarvi via tempo.
3: Grazie alla nostra Zietta, dovunque tu sia, Zietta, ciao.
2: Ai tuoi obiettivi.
3: Ai tuoi obiettivi.
2: Forte.
3: Grazie alla nostra Pinnetta.
2: Grazie mille Lodo.
3: Grazie mille Dario.
2: Adesso noi andiamo a casa. Ci
3: e ci rilassiamo un attimo,
2: sì, sì,
3: ok? Perché ne abbiamo bisogno.
2: Ne ho bisogno. Domani le regole cambieranno ancora.
3: Ancora no, basta.
2: Ma nel frattempo vi diciamo che arrivano Paolino e Martino e Lindino.
3: Con...
2: la caravana.
3: Okay, che cosa mi vuole?
2: Ero preoccupatino.
3: Carovino. A domani, ciao.
2: Ciao.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve. Repower.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
7: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per

0: Ossa e muscoli.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.

0: www.fileni.it.
1: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
2: Внимание!

0: Avanti avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti avanti c'è posto.
0: Marco Galli presenta Avanti avanti c'è posto 2.0. La segreteria telefonica di tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Avanti avanti c'è posto.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu. Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno ciurma, vorrei ascoltare Anouk con Nobody's Wife. Michele da Ferrara.
4: Avanti avanti c'è posto.
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105. 105.

0: tutto esaurito. Solo su Radio 105.
1: Senti, piuttosto c'è una cosa, aspetta, che l'avevo vista. No, che la rabbia non cambia, sì, a sfogarsi.
2: No, la scienza sembra cambiare idea sulla possibilità di sfogare la propria rabbia.
1: Adesso io ho rabbia, cosa devo fare?
2: Guarda, reprimerla sul lungo periodo non va assolutamente bene. No, non fa bene. Addirittura, secondo alcuni medici, fa male agli organi interni. Perché sì, li deteriora maggiormente rispetto al decorrere della vita. Per quanto riguarda invece le emozioni, sfogarle come la pentola a pressione in piccolissime dosi. Lo sfogo, quello diciamo grosso, di alzare la voce, di gridare, non funziona. Piuttosto sfogare la rabbia in un'attività fisica.
3: Palestra.
2: Sì, esattamente, nuoto, per molti il nuoto, ma dare vita a dei piccoli sfoghi come il buco minuscolo della pentola a pressione è meglio anziché far esplodere.
1: Noi ce l'abbiamo il buco minuscolo?
4: No, non è più minuscolo, Marco.
3: No, ragazzi.
5: No. Avanti, avanti, ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Capitano, io mi sfogo andando a correre. Corro, corro, corro, corro. Mi sembro Forrest Gump. Capitano, la rabbia è un'emozione bruttissima. Max da Rozzano.
7: Marco, io sfogo la mia rabbia facendo zumba il venerdì sera, così raccolgo tutta la rabbia della settimana lavorativa e poi sfogo nel weekend. Ciao, buona zumba a tutti, Franci da Cuneo, vi amo, venite a ballare con me.
8: Capitano, io per sfogare la rabbia risalgo i torrenti e vado a pescare le trote, e dopo quando torno a casa sono talmente stanco che non riesco più a fare niente.
9: Buongiorno esauriti, io sono una persona molto tranquilla, molto calma e accumulo molto la rabbia. Quelle volte alla settimana quando riesco ad andare a giocare a padel divento un'altra persona, mi chiamano la tigre, troppo bello. Ciao esauriti.
10: Marco, per rilassarti e svuotare la testa, tu devi provare a venire con me, con il metal detector, in mezzo ai boschi, isolato da tutto. C'è solamente il rumore del silenzio. Ciao!
11: Ma buongiorno, ciurma, ciao capitano. Io faccio tanto sport, ma per sfogare la rabbia, delle volte è un buon e sacrosanto baffa, baffa. Ha urlato proprio dall'anima, fa star bene. Ciao Giurma, buona giornata.
12: Ciao capitano, io la mattina quando sono arrabbiato ascolto voi dalle 7 alle 10 e rido tutto il tempo. Ciao da Marco da Rosolini.
13: Ciao, no, allora messaggio serio, io quando sono nervosa faccio l'amore, mi distende ogni nervo, ogni cosa, proprio ti distende, ti rilassa. Fate l'amore, non la guerra.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
15: Solo su Radio 105. 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così,
17: così. Ciao ragazzi, sono Fabio Alistone. Per le 6:15 potete mettere Dillo alla Luna di Vasco Rossi? Grazie, ciao e buona giornata.
14: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Decidi tu la canzone.
15: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
15: Quando vuoi tu.
0: Solo su Radio 105.
18: Ricorderò e comunque, anche se non vorrei, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: fai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
4: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, in casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
11: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
15: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
17: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: Radio 105. Proud to be different.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Questa richiesta l'hai scelta tu. Tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Buongiorno Maurizio da Messina. Tunnel of Love dei Dire Straits. A colazione.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
3: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. La suoniamo solo su Radio 105.

0: Avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCom 24. Breaking news.
2: Buona giornata dalla redazione da Boris Mantova. Il giorno dopo l'annuncio del Premier Meloni di una stretta sugli stranieri nelle classi, il Presidente Mattarella avverte: la scuola è più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi, è aperta a tutti, così come dispone la Costituzione. A fondo della CEI, la scuola deve essere inclusiva. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per omicidio, ucciso a Miami nel 1998, per il quale si è sempre dichiarato innocente. Forti ha trascorso 25 anni in carcere in Florida e in Italia dal maggio 2024, detenuto proprio a Verona. I media americani sono in rivolta contro Trump, CNN, MS Now, Politico, alle quali è stato vietato l'accesso alla Casa Bianca, che annunciano ora una causa all'amministrazione per riottenere il pass, mentre il pool di TV di altre emittenti che segue rotazione, il presidente smetterà di coprire gli appuntamenti fino al reintegro della CNN. Ira del tycoon. Braccio al collo, pugni in testa, è una violenza che non sembra avere fine. Nessuno dei compagni interviene, anzi risate, incitamenti e soprattutto il telefonino che riprende. La vittima di quanto accaduto è un 15enne iscritto alla prima superiore di un istituto tecnico di conserve, provincia di Padova, che ora non vuole più tornare a scuola. Merz definisce drammatica la sconfitta della CDU alle elezioni locali, ma rifiuta le dimissioni. I cristiano-democratici sprofondano sotto il 5%, fallendo per la prima volta l'ingresso nel Parlamento regionale. Lo sport calcio a Milano, i funerali di Sandro Mazzola, morto sabato, 83 anni, sulla bara della leggenda dell'Inter e della Nazionale, la sua maglia nerazzurra con il numero 8. Applausi dai tifosi, anche dai dirigenti della Juve, che sono arrivati all'esequie insieme al presidente del Milan, Scaroni. Questa era Breaking News di TGCom 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
5: Lavoro, per tenersi dipendenti bisogna imparare a lodarli.
6: Ma dai!
5: Riconoscere i meriti aiuta contro lo stress e crea un senso di comunità. Boris!
7: L'indagine ha portato alla luce che forse più di uno stipendio sostanzioso, la spinta giusta per dare il massimo in carriera è quello di vedere riconosciuti i propri sforzi. Ebbene, il 45% di probabilità in meno di presentare le dimissioni arriva se si riconosce il merito.
5: Adesso è chiaro che noi ve lo chiediamo. Vi lodano sul vostro, cioè il posto di lavoro, c'è uno che arriva e dice bravo, pacca sulla
8: spalla. Capitano, potremmo introdurre una nuova figura professionale, il lodatore.
5: Il lodatore, brava.
9: Viene da Lodi.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Oggi il protagonista sei tu.
10: Ciao capitano, buongiorno. Io me ne sono proprio andato da 10 giorni da un'azienda importantissima italiana che si occupa di soccorso, proprio perché dopo tanto non sentirsi mai un grazie, un bravo, mi aveva reso super stressato. Ciao capitano, ciao Giurma, Gian da Parma.
11: Capitano, il mio ex capo riconosceva tantissimo i meriti, infatti ti diceva: te sei brava, ti do questo lavoro perché sei brava, questo lavoro lo puoi fare solo te, però erano sempre solo parole e, come ha detto la mia nonna, per tutta la vita coi grazie non si mangia. Io dopo 23 anni ho dato le dimissioni. Ciao!
12: Ragazzi, ma qua a Milano il te sei proprio bravo funziona mica, Caccia il dinero pesante!
13: Io appena arrivo al lavoro, salutando buongiorno, mi viene risposto buongiorno un cazzo. E questo è la partenza, quindi ti lascio immaginare com'è in seguito. Buona giornata, Cristina Dauder.
14: A me passano davanti all'ufficio e non mi salutano neanche. Altro che pacche sulla schiena.
15: Sì, Marchino, io mi lodo ogni mattina, mi guardo allo specchio e mi dico da sola: brava, brava Vale, sono una bellissima partita IVA, quindi mi lodo moltissimo, soprattutto quando arrivo a fine mese e riesco a pagare tutto. Un abbraccio, Ciurma, Vale da Palermo.
16: Guardate che con le pacche sulle spalle e i bravo non ci compriamo da mangiare. È inutile che mi dici bravo, bravo, e mi dai le pacche sulle spalle per poi cosa? Prendere come quello che fa la metà di me? Na na na, non ci siamo. A colazione.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
9: Oggi il protagonista sei tu.
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
9: Solo su Radio 105.
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
9: al 342 41 15 105.
18: Buongiorno, i nomadi, io vagabondo, Giusy da Santià. Un ciaone a tutti voi. Buona giornata, ciurma.
19: Avanti, avanti, c'è posto.
9: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
9: Solo su Radio 105.
20: Io

0: Big Smile Champions.
1: Pino da Torino, questa è la mia barzelletta. C'è un venditore di maiali, arriva un cliente e dice: guarda, vorrei comprare un maiale. Ok, va bene, glielo peso. Prende il maiale, gli pulisce un po' il codino, se lo mette in bocca, succhia il codino e poi fa 148 kg, fa tosto. Come 148 kg? Lei pesa il maiale succhiandogli la coda? Ma sì, ma questa è una cosa normale, va tutta la famiglia, facciamo così. Guarda, chiamo mio figlio. Gigio, vieni qua, pesa il maiale. Il bambino prende la coda del maiale, la succhia, fa 148 kg, papà. Ma come? Non è possibile, vi siete messi d'accordo. No, no, ma tutti così, anche mia moglie. Gigio, vai a chiamare la mamma. Il bambino corre, dopo un po' ritorna. Papà, la mamma non può venire, perché? E sta pesando lo zio.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Quesito da ascoltare in religioso silenzio questa mattina. Buongiorno. Chi è il santo patrono della città di Milano?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 diramazione Roma Sud si resta in coda per un chilometro a causa del traffico intenso tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Rallentamenti per traffico anche sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino e sulla A24 tra Via Togliatti e il Bivio per la tangenziale est verso quest'ultima. Infine, sulla statale 100 di Gioia del Colle si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Capurso in direzione dell'incrocio Mungivacca. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione.
3: La soluzione.
4: Al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi, eccola, vi abbiamo chiesto qual è il santo patrono della città di Milano. È Sant'Ambrogio, è questa la risposta corretta.
12: Sant'Ambrogio,
13: il vincitore.
12: E San Juan?
14: Fammi ghinghè.
12: Buongiorno pizza.
14: Ma buongiorno a te cari in linea. Diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzzi a Milano.
12: Non sei? No,
14: no. E Max Madia Roma.
12: Attenzione, attenzione amici esauriti. C'è già il vincitore o la vincitrice, sì. Potrebbe essere donna del quesito di tutto esaurito di questa mattina. Ci sono già i primi dischi. Buongiorno, ne vogliamo tantissimi.
14: Basta richiederli al 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto disco buongiorni.
12: Tac, è facile.
14: Ma certo.
12: Quando ti richiamiamo tu non dici pronto, però rispondi con un bel buongiorno. Entro il quinto squillo. Apro io la busta.
14: Apri.
12: Attenzione, the winner is...
14: Ma Mirella di Lecce.
12: Ma Mirella?
14: Ma Mirella.
12: Ma Mirella, brava.
14: Ciao Lecce.
15: È bella.
12: Ciao.
16: Marco.
12: Ciao.
16: Galli presenta Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Pensate, i maschi, gli uomini passerebbero in media 7 ore all'anno in bagno per nascondersi da mogli, figli, parenti, suocere, chiusi in bagno 7 ore.
4: Ma capitano, Boris, sono 7 ore all'anno, è poco.
5: Dedicare tempo a se stessi è oramai una lotta nel quotidiano.
3: È vero.
5: E allora far conciliare il tempo dell'espletamento fisiologico a quello di un po' di momenti per sé è l'unica soluzione. Premesso che, attenzione, perché anche lì spesso arrivano le mogli che bussando chiedono: scusa, cosa vuoi per cena? Oppure hai fatto quella cosa? Non hai fatto quella cosa? Guarda che i tuoi figli ti stanno cercando. Il 23% degli intervistati descrive il bagno come il proprio bunker.
3: Adesso però, attenzione, perché noi l'abbiamo chiesto in versione maschile, ma attenzione, vorremmo sapere anche la versione femminile. Chiediglielo, Piripì, chiediglielo.
6: Amiche, proprio voi donne, ma quanto tempo vi nascondete? Per quante ore? Per quanti minuti al giorno in bagno?
7: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Marco, 7 ore all'anno. Io 7 ore a settimana mi nascondo in bagno con la scusa di fare popò. A colazione, Iuri da Imola.
9: Buongiorno, le donne non possono nascondersi da nessuna parte. Oltre al marito ho 4 figli, vanno dai 13 ai 2 anni. C'è sempre qualcuno che mi segue, se non tutti. Una volta il più grande addirittura mi ha inseguito in bagno. Voleva ripassare con me la lezione di geografia, volevo che l'ascoltassi, che si stava preparando per un'interrogazione. Mi ha detto: tanto sei seduta lì, non hai da fare niente, vi puoi ascoltare.
10: Ciao ciurma, Fabrizio da Olbia. Questa è la seconda ora, ancora non mi hanno trovato. Spero di farne ancora un'altra. Buona giornata.
11: Marco, ragazzi, pensate che, e a questo punto mi sorge il dubbio, a giugno dell'anno scorso mio marito mi porta a prendere il cagnolino. E alla fine il cagnolino a che cosa serviva secondo voi? A uscire 3-4 volte al giorno un'ora. Barboncello!
12: Io ho comprato un camper vecchio, passo il mio tempo libero nel camper facendo finta di ristrutturarlo, così sono tranquillo. Davide da Canna.
13: Ciao, io per avere 3/4 d'ora da sola al giorno mi sveglio alle 6:15, così poi alle 6:30 comincio a svegliare la prima figlia e lì inizia la mia giornata in compagnia. Ciao!
14: Buongiorno Marchino, buongiorno Shurma, siamo Paolo e...
15: Tessa da Firenze.
14: Senti, noi la doccia ci si fa alla grande. Tessa se la fa da sola a 6 anni. Quanto ci stai, Tessa?
15: 3 minuti.
14: Non è vero, ci sta un'ora. Io fa la doccia in militare. Chi ha fatto il militare può capire. Ciao.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
16: Tra poco su Radio 105.
3: Questo è tutto esaurito. Lo ricordiamo al pubblico che noi siamo anche sul canale 66 del digitale terrestre. Chi è Betty?
17: Buongiorno Marco Galici.
3: Buongiorno.
17: Io sono a casa che lavoro, sto guardando la televisione, ma sembra di essere sulle montagne russe. Un po' si alza il volume, un po' si abbassa, un po' non si sente.
3: E
17: un po'
3: adesso?
17: Si sente, un po' si sente alto, un po' si sente basso.
18: Ma non è che ti sei seduto sul telecomando?
5: Sto chiedendo informazioni al nostro responsabile alta frequenza.
4: Ah, ah, bene, bene, bene.
3: Vedi, tutti che si stanno informando, è un po' come in un sottomarino quando dicono attenzione, chiudete, camere stagne, immersione rapida. Vedi, ognuno che Max chiede di là, Boris chiede di qua, pizza tua chi chiedi? Chiedi a Mitch. Chiedi.
6: Io chiedo sempre a Mitch, Marco.
3: Coinvolgi Mitch, che magari le cose le sa, non sembra, ma...
18: Sì, sono Mitch. Informato sui fatti.
3: Mamma mia, ragazzi, mamma mia. C'è Massimo da Udine che dice, ma sul 2-0 c'è stata la proposta di matrimonio del signor Nicola a Max. Ti voglio andare a Roma. Max, sabato alle 18 c'era Roma-Inter, lo stadio spettacolare, oltre 65.000 romanisti. Dopo neanche quanto eravamo sotto 2-0. Io ero con la testa sotto al divano, a pelle d'orso, mentre di là com'era la situazione a Roma, Max, col signor Nicola?
19: Marco, io per rispetto ti pensavo e stavo in un angolo zitto.
3: Cioè, gente, ma è che logico, saltava... dai, sì. Logico.
19: Sì, sì. Gioia che...
6: È durata poco.
19: All'inizio del secondo tempo ha ricevuto la prima botta d'assestamento, meritatissimo.
3: Giusto, 2-2, giusto, giusto.
19: Giusto, non ci poteva essere risultato migliore. No.
1: Tra poco, tutto esaurito, con Marco Galli, solo su Radio 105.
20: C'è tutto esaurito. State qui con me.
6: Ciao.
21: Ciao.
22: Buongiorno, buongiorno.
23: Buongiorno.
24: Buongiorno.
23: Per tutto il giorno.
24: Per tutto il giorno.
4: Quindi, lei prestate a noi le penne, adesso sei rimasto senza.
6: Sì.
4: No. Amici, c'è il disco Buongiorno, dovete rispondere voi con un bel buongiorno, lo sapete, entro il quinto squillo. Poi vamos a telefonare.
6: Dai.
4: Questo è il primo squillo?
6: Sì, sì.
4: Ah.
25: Buongiorno.
6: Ma buongiorno.
4: Complimenti. Ciao, benvenuto.
25: Grazie mille. Sono emozionatissimo, no? È la prima volta che scrivo.
6: Ah, patatino.
4: Hai visto, hai scritto per la prima volta. Pizza, sì. Ti ha scelto subito.
6: Come ti chiami, bel bambino?
25: Luigi.
6: Da dove?
25: Da Bologna.
6: Da Bologna.
4: Buongiorno, buongiorno Luigi. E dove stai andando a Bologna a quest'ora?
25: Al lavoro.
4: Che lavoro fai, Luigi?
25: Un ufficio logistica, impiegato.
4: Impiegato. Quindi è un po' di strada adesso da fare?
25: Circa 20 minuti.
4: Dai, la fai in nostra compagnia, noi siamo contenti di questo. Luigi, la canzone che hai scelto, che è molto bella,
6: bellissima,
4: la vuoi dedicare a qualcuno in particolare?
25: Ma alla mia fidanzata, ai miei genitori e a tutti quelli che mi conoscono. E alla mia nipotina.
4: E alla tua nipotina, come si chiama?
25: Alma Luna.
4: Alma Luna,
6: che
4: bellissimo.
6: Bello.
4: Le mandiamo un bacino. Vai Luigi, puoi annunciarla tu.
25: Amore senza fine.
6: Del grande Pino
4: Daniele. Grande Pino, grazie.

0: Che lingua è?
1: Napoletano.
0: Into your eyes.
1: Sì.
2: Passi la saponetta.
1: Ah sì, la vuoi, Marco?
0: No.
1: Te la... Sì.
2: Saponetta.
1: Ah, ti è caduta? Lo sai che sono già a Radio 105 alle 701 Sasakato?
3: Quanto mi piace fumare sotto la doccia.
1: Che bello,
4: come
1: Marco!
4: Fumare sotto la doccia? Ma lo studio
5: dice di fumare di Radio 105 in Milano.
3: Ma questo non la sapevi di me, vedi che la sai.
5: Presenta lo show radiofonico autunnale, primaverile, estivo, invernale, tutto esaurito.
1: Ah, one,
3: il mi metto la mia cuffia.

0: e poi tengo il braccio fuori, capito?
1: È comodo.
2: Ah, sì.
0: Ma no, ma il tempo di una sigaretta, ma capito?
1: Sì. Ma non allaghi tutto il bagno, capitano?
0: Ma no, no, no, no, perché apro e chiudo, apro e chiudo.
1: Ma perché?
0: A volte sbaglio e mi trancio il braccio.

0: l'estate.
1: Più passa il tempo.
2: Sì. Non dirlo.
1: Che dolore. Ma un dolore?
2: Al tallone ancora, eh?
1: Sì, dappertutto, ma sta salendo sulla gamba, io non lo so, ma sta peggiorando. Ma buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Allora, sono le 7.04, c'è una notizia che molti di voi non gradiranno, ma Betty ha bucato!
3: No!
4: Come ha bucato?
1: Sì, ha bucato!
2: 10 metri di strada e ha bucato!
1: Vabbè, puoi bucare anche in un metro!
2: No, e adesso?
5: Anch'io ce l'ho bucata la gomma!
2: Ah, sì?
5: Sì, saranno 15 giorni, continuo ad andare dal benzinaio e la gonfio, gli faccio il rabbocco d'aria proprio!
1: Vabbè, non fai prima a cambiarla! E allora dovevi bucarla anche a Betty la gomma.
5: No, gli potevo dare il consiglio di andare a gonfiarla al benzinaio.
1: Adesso proviamo a collegarci con Betty per sentire se è già arrivato il pronto intervento. Non so, so che Boris ha lanciato dei bengala nel cielo. E infatti nella zona di Milano, corso Buenos Aires, non lo so bene la zona, però ci sono gli elicotteri del pronto intervento che stanno arrivando per cambiare la gomma.
5: Secondo me gliel'hanno bucata, chissà dove l'ha parcheggiata.
1: Probabile, fastidiosa lei con la macchina. Mamma mia, poi la parcheggia, vuole stare sempre in prima fila con la macchina. Vedi, non risponde.
2: No, è lì col crick, Marco.
1: Ma lei da solo, ma avrà tutti i militari. Sì. Ci saranno.
3: Franco?
1: Betty, hai trovato che ti cambia la ruota?
3: Aiuto.
1: No, nessuno ti cambia la ruota, Betty.
3: Nessuno.
1: Vuoi che ti mandiamo il corpo speciale dei Marines? Lo chiamiamo al consolato?
3: Ma tirano via dritto, io li fermo, loro vanno via dritto.
1: Ma ci credo, vedono una pazza in mezzo alla strada che sbraccia. Cioè, ma io voglio dire, adesso Betty, ma porca miseria. Tu dovresti essere in grado di cambiare la ruota, certo. Perché l'emancipazione femminile ormai posso andare. Boris.
6: Buongiorno a te, Marco.
1: Buongiorno Boris. Puoi dare dei consigli utili al volo a Betty per cambiare l'auto? L'auto, la ruota?
6: Beh, per cambiare l'auto sarebbe anche ora.
1: Sarebbe, sì.
6: Più in generale, quel pezzo di ferro cilindrico che magari viene riposto nel bagagliaio sotto coltre di vestiti non utilizzati.
1: Cosa gli stai dicendo? Capisco un cazzo io, figurati lei.
6: Sto dicendo dove prendere il crick, perché lei
1: il crick, devi dire, devi prendere il crick. Guarda che lo sa cos'è il crick,
6: forse. Tu dici?
1: Sì, dai, lo sa. Betty, sai che...
3: Sì, il crick ci arrivo, dai, a quello sì.
6: Io chiederei semplicemente a che punto siamo, giusto perché è stato immesso il crick sotto l'auto.
1: Ma non l'ha messo, no.
3: Ma va, ce l'ho in mano il crick.
1: Ce l'ha in mano, è per quello nessuno si ferma, perché sembra una pazza con il crick in mano. Cioè, Betty, tu non puoi chiedere alla gente di fermarsi con il crick in mano.
6: Proporrei di metterlo dove va messo, cioè sotto l'auto, possibilmente al centro tra le due portiere, a una distanza dall'esterno della carrozzeria di circa 20 centimetri.
1: Capisci, Betty, cosa ti ha detto?
5: Ma dai, ma non può farlo, dai, da
1: Vuoi che Max ti faccia un disegno?
3: Non può venire qualcuno a cambiarmela, Marco, non puoi venire tu a cambiarmela.
1: Ma io non so cambiare le gomme! Pensa che nella mia nuova non c'è neanche la ruota dietro. Pizza, ma è possibile che non c'è la ruota? Sì,
4: anch'io non ce l'ho, ragazzi. Ho il kit di riparazione.
2: Ormai tutte.
1: Ma come funziona il kit di riparazione?
7: Che chiami la carro attrezzi e la
3: vai
7: portare.
3: Ma io ce l'ho?
2: Tu no,
1: Betty,
2: tu non ce
1: tu
2: l'hai.
1: Ce l'hai il kit di riparazione?
3: Non lo so, non so cosa c'ho, io non so neanche la ruota, se ce l'ho.
7: C'hai solo il crick, scusami, cosa te ne fai se non è la ruota?
1: Non ce l'ha. Scusate, scusate.
3: Il crick sì, però.
1: Scusate, amici all'ascolto, sono cose che succedono anche. Purtroppo. È successo, se vi siete appena sintonizzati, volevo tranquillizzare i familiari, parenti, amici, conoscenti. State tranquilli, Betty, stai bene?
3: Benissimo.
1: Ok, molto bene. Adesso, allora, Betty, metti il crick dove ti ha detto Boris.
7: Ma se non ha la ruota, no, Marco. No.
2: Prima guarda se c'ha la ruota, Marco.
1: Ah sì, certo. C'è la ruota dietro, sì. Betty. Sì. Hai alzato il portabagagli.
3: Dietro dove?
1: Sì, ma dietro nel portabagagli, dietro dove?
3: Ah, aspetta che guardo.
2: Ho il ruotino anche.
1: Il ruotino, dice Pizza.
3: Ruotino.
5: C'è il ruotino.
1: Ma vedi che lei ha il ruotino. Sì. Vedi, ha il modello, voglio dire, vecchio, però ha il ruotino. In queste nuove non c'è neanche il ruotino.
6: Chiedi cosa, se è bloccato il ruotino, lo può asportare agevolmente.
2: Pensate.
1: Se è bloccato?
6: Perché di solito viene fissato.
1: Betty, guarda se è fissato il ruotino.
5: O se devi svitarlo.
3: Oh mamma, mi sporco tutta.
1: Beh, certo. Ma va, dopo fai la doccia, che cazzo te ne frega, una lavata, una asciugata intorno a Neuva, il Disney a Milano.
7: Fumi sotto la doccia.
3: Aspetta che guardo.
1: Ascolta Betty, Cristiano sta dicendo con il kit di riparazione basta inserire il beccuccio della bomboletta nella valvola dell'aria e spruzzare la schiuma dentro.
5: E si rigonfia subito il pneumatico.
2: Sì, e dopo devi cambiare il pneumatico, il copertone.
1: Betty,
3: non ho capito.
1: Vabbè, lascia stare. Sì. Hai l'assistenza stradale nella polizza? Perché Michele, broker da Brescia, dice che se hai l'assistenza stradale potrebbe essere il caso che vengano a cambiartela.
3: Sì, ce l'ho, ma dici che vengono?
1: Sì, ce l'ha. Vedi, ce l'ha allora.
2: Ma, scusa Boris, ma anche se dovesse chiamare tipo la polizia, i carabinieri, non possono venire.
1: Il 112.
6: Polizia e carabinieri non possono intervenire per un cambio gomma. Può chiamare
1: e
6: l'assistenza.
1: E i vigili del fuoco, Boris?
6: No, tantomeno, salvo non sia in fiamme.
3: Scusatemi, posso dire una cosa? Non fate prima venire voi a cambiarmela?
1: Ma non possiamo, noi dobbiamo fare il programma!
4: Capitano,
1: Marco,
4: un attimo!
1: Cosa
4: arriva un altro consiglio, Betty, fai prima a sgonfiare le altre tre gomme, così la macchina viene bilanciata, uno può provare!
1: È un'idea! Brava!
2: Allora, facciamo il riassunto, Marco, il crick ce l'ha! Il ruotino ce l'hai. La chiave per smontare i bulloni delle gomme ce li hai.
1: Ce l'hai la cosa chiave. A croce, a stella?
3: Dai, non mi fate queste domande.
2: Come non ci fate queste domande?
1: Ma come queste domande?
2: Ma io dico,
1: è una roba di ferro a croce.
3: Ma...
1: è quello, è quello che tiene gli uzzi sotto il mixer. Quando non va il mixer, che non va, lui usa la stella a croce.
3: Dove la trovo sta roba?
1: Ma possiamo iniziare un programma? Ma io dico, ma questi sono chiari segnali del destino.
2: Ma sì. Vicino, dai, prova a guardare vicino al ruotino se c'è una chiave lunga.
3: Venitemi a prendere.
1: Ascolta, Betty, ce li hai i bengala? Guarda se hai i bengala. Lancia un bengala.
3: Non si ferma nessuno.
2: Amore. Non ci
1: credo. Aspetta, dai. Allora, Max Maddi, Max, sei sicura? Sei sicuro che lei può aiutarci?
0: Mi stava dando dei consigli, quindi magari potremmo aiutarci.
1: Aspetta,
0: aiutarmi.
1: Allora.
8: Bagnino!
9: Signora!
8: Me lo metti un disco?
9: Senti qui che roba!
8: Bagnino!
1: Betty, la Bagnina, il disco del Bagnino, che dopo ci suona il Bagnino, lavora per un gommista, si chiama Laura.
3: Buongiorno Laura. Buongiorno Laura.
10: Buongiorno.
3: Io sono qua in mezzo alla strada con la gomma sgonfia e non so che fare.
1: Laura, allora, deve mettere il triangolo prima, nessuno l'ha detto. Siete dei somari tutti,
10: Quello sempre, sicurezza prima di tutto.
1: Sì. Ma io non lo so, Laura, se è capace di mettere il triangolo. Vabbè. Betty, devi avere il triangolo.
10: Però dai, dovresti.
1: Metti il triangolo a 30 metri, lo devi mettere. Boris, quanti metri? A 30.
6: No, veramente.
10: A 30 metri.
6: No. Veramente anche meno che io ricordi.
5: Scusate, ma il triangolo lo deve mettere se la macchina è parcheggiata.
2: Non è parcheggiata.
1: Ma non è parcheggiata.
5: Come non è parcheggiata?
1: Ma stavi viaggiando e sei sgonfiata?
5: O sei scesa e hai trovato la macchina bucata?
3: Sono scesa e c'era il buco nella gomma.
1: Certo. Allora è parcheggiata. No, allora non lo devi mettere. Laura, cosa deve fare Betty adesso? Quindi?
3: Allora, c'è l'assistenza 24 ore con l'assicurazione. Oh. Conviene con chiamare l'assistenza.
1: Sì.
3: Che arriva al carro attrezzo e ti porta nel centro più vicino per, per aggiustare la gomma.
1: Ma certo.
3: Anche perché la schiuma, se la gomma è riparabile, fa solo dei danni.
2: Ma certo.
3: Quindi non la metto la schiuma? No, è meglio di no. Perché se la gomma si ripara, dopo fa dei danni e non si ripara più.
1: Perché dopo butti via la ruota, Laura,
2: sì,
1: vero?
2: Sì.
3: Esatto.
2: Però la Betty voleva mettere la schiuma nei capelli.
1: Ma sì, perché si divertiva. Io me la vedevo la Betty che schizza la schiuma
3: con la piega.
1: Da tutte le parti. Vedi, da casa scrivono: ma è tutto vero o è un film? Perché faccio fatica a crederci. Andate ad aiutare la povera Betty invece di prenderla in giro. Ma la stiamo aiutando. Pensa che Max ha scelto una ragazza che lavora da un gommista, più aiuto di questo. Comunque,
3: è il mio compagno, quindi.
1: Quindi ascolta Laura, ma quindi a questo punto lei prende il crick e lo infila nel forellino in mezzo alla macchina, a metà.
3: Esatto, esatto. Poi dovrebbe tirar sulla macchina e con la chiave svirtare i bulloni.
1: Betty,
3: la macchina.
1: Cosa?
3: Devi
11: come
3: tirare sulla macchina. Girando il click la macchina viene su.
11: Sì.
1: Ma...
3: quindi dopo con la chiave
11: sono capace, però
3: No, infatti ti conviene chiamare l'assistenza.
11: Non saresti capace tu, Laura?
1: Ma Laura le cambia 50 al giorno, dai. Laura lavora da lì con lui.
3: Posso gonfiarle, l'equilibrio ogni tanto, però montarle non ce la faccio.
1: Fa la convergenza, sì. Capito?
3: Esatto.
1: Fa la riverenza, falla un'altra volta, famosa storia.
3: Guarda in su.
1: Va bene. Betty, adesso noi dobbiamo andare avanti, Laura deve scegliere il disco, vedrai che qualcuno ti aiuta.
11: Amore.
1: Dai, stai tranquilla.
11: Sì. Va bene, io vi aspetto,
3: dai,
11: venite
3: che
11: qui,
3: la fai.
1: Già dicono,
11: grazie,
1: la brum della
11: Laura.
1: Betty ha un pis nella bocca, nella gomma.
5: La macchina del capo,
1: esatto.
5: Mettiamola. La macchina del capo ha un buco.
1: Che inizio. Laura, come si chiama il gommista con dove lavori?
3: P.E.P. Service, a Finale Emilia.
1: Vedi, a Finale Emilia, sì. Famoso, chi non ha cambiato almeno una ruota da P.E.P. Service?
3: Il famoso P.E.P. Service.
1: Famoso, dai, va bene. Ascolta Laura, come mai questo disco?
3: Ma perché stamattina ho bisogno di carica.
1: Tutti,
3: allora,
1: guarda, stamattina tutti, stamattina veramente tutti. La dedichi a qualcuno?
3: La dedico a tutte le mamme che stanno facendo l'inserimento con i bimbi all'asilo.
1: Mamma mia, come sta andando Laura? Strilli,
3: ma
1: piatti.
3: Bene.
1: Dai, si diverte.
3: No, lei vorrebbe rimanere a scuola, solo che è costretta a tornare a casa dopo 2 ore, quindi...
1: Vedi?
3: La crisi dopo perché deve tornare a casa.
1: Non ci credo, già la crisi perché deve tornare a casa. Il contrario di centinaia e centinaia di bimbi. Va bene, dai, Laura, ti lascio annunciare la canzone e poi l'ascoltiamo, dai.
3: In the End dei Linkin Park.
4: Hai capito? Laura!

0: regia del capitano Marco Galli.
1: 105, tutto esaurito, il mio programma preferito.
0: Resta qui con noi, questo è 105, tutto esaurito.
1: Dai, non c'è storia.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Betty, ci senti?
6: Sì, vi sento. Voi?
5: Betty, sì, anche noi, forte e chiaro. Allora, per coloro che ci fossero appena sintonizzati, la Betty è ferma in mezzo alla strada perché ha bucato con l'autovettura. Quindi allertiamo la città di Milano. Se vedete
7: una macchina
5: una pazza, sì, con il cric in mano che cerca di fermare gli altri automobilisti, non vi avvicinate, può essere pericoloso.
8: Addirittura.
6: Fermo. No, non si è fermato.
5: La donna non intende e non è in grado di intendere volere. Comunque, Betty, fra dal taxi ti scrive: prima si svitano i bulloni della ruota, poi si alza l'auto con il cric,
7: sì, ma non...
5: altrimenti la ruota gira vuoto.
7: Sì, ma non tutti i bulloni, nel senso non tutto il bullone. Lo devi svitare un ciccinino in maniera che quando alzi la macchina si può svitare direttamente con la chiave senza far fatica.
9: È piacevole.
5: Ma secondo te questo che tu hai detto sta aiutando?
7: No, lo so, ma
5: allora,
7: hai ragione.
5: Non
10: riesce a farlo normale, figurati con i trucchi.
6: Però scusatemi, lui è un taxi, non può venire lui da me?
11: Questa è una buona idea.
5: In teoria questa è una buona idea, così dopo lasciagli la mano. Betty, fai vedere il ginocchio, scrive uno. Oppure metti un cartello: sono la Bettina, e vedrai che si fermano tutti.
6: Va bene, faccio un cartello adesso,
5: Un altro scrive: va solo allentato il bullone. Vabbè, dai, io non so. Ascolta, aiuto. Betty, sei in grado di fare l'agenda da lì, da dove ti trovi?
10: No, la memoria.
6: Non lo so se sono in grado, però io provo.
5: Brava. Ti sei sporcata di grasso?
6: Sono tutta sporca, capelli in aria e tutti mi guardano male.
7: Con il cric in mano, dai. Pensa.
5: Vedi se ti danno le monetine, che così arrotondiamo.
6: Chiedono una brutta persona.
5: Sì, lo so. Dov'è la stonata? È per caso vicino al Bonola? Sei vicino al Bonola?
6: No, cos'è il Bonola?
5: Vabbè, lascia stare. Allora, Betty, buongiorno.
6: Buongiorno. Oggi martedì 22 settembre 2026.
5: Penso sta facendo l'agenda per strada con la gomma.
6: Fermo.
5: Ma non fermare così la gente. Cioè, è adescamento, Boris. Che cosa le può, cioè, la possono arrestare per adescamento?
12: No, per la verità rischia proprio di essere travolta, perché una col cric in mano, con i capelli per l'aria alle 7 del mattino in una area buia della città di Milano non è rassicurante.
5: No, certo. Va bene, dicono, però siete cattivi, perché non andate a aiutare la Betty, perché non sappiamo neanche dove si trova. Allora, va bene, dai, buongiorno Betty, è il 22 settembre,
6: buongiorno.
5: Quindi...
6: Eravamo rimasti San Maurizio, no? Oggi è la giornata mondiale senza auto, è vero?
5: No, no, oggi è la giornata mondiale senza auto.
8: Sto volando. Devi venire a piedi.
5: Sei la numero uno, Betty. Cioè, stai facendo tutto questo per non usare l'auto.
6: Vabbè.
5: Hanno scritto i tuoi, Betty, vuoi rassicurarli?
6: Ancora hanno scritto?
5: Sì.
6: Sto arrivando a lavoro, c'è solo la macchina con una gomma a terra.
5: Ok. Tu stai bene fisicamente, cioè mentalmente no, e si
6: no,
5: sente.
6: Adesso.
5: Però va bene, dai, ok.
6: Diciamo come sempre.
5: Come sempre.
6: Per il viaggio nel tempo, nel 1981 viene inaugurato il TGV. Ve lo ricordate il TGV? L'avete mai preso?
5: E come dimenticare?
8: Treno veloce.
9: Treno veloce francese.
6: Sì, nel 1994 invece fa il suo primo esordio negli Stati Uniti, Firenze. In Italia invece bisognerà aspettare il 1997. Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Andrea Bocelli.
8: Auguri!
6: E la grandissima Ornella Vanoni, scomparsa il 21 novembre del 2025.
5: Grande Ornella.
6: E nel 1991, tra le prime posizioni di vendita in Italia, ci sono gli Stadio con Generazione di Fenomeni.
5: Generazione di Fenomeni. Questa è bella, suoniamola.
6: Ma ora passiamo... Fermo. No, non si ferma. E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Ariete. Sul lavoro farete scintille.
9: Ora vengo a cambiarti la gomma, Betty.
5: Bravo Fabio, vai, dai, adesso uno di noi va. Sì. Dai, sì, dai.
6: Grazie. Ma anche il leone, però. Potrebbe venire anche i legni.
5: Ile, vai a cambiare la ruota.
8: Capito?
5: Te le vedi i legni e i besti per strada che cambiano la ruota? Mamma mia. Va bene, chi va giù?
6: E va giù il segno della Vergine.
5: No.
6: Qualche piccolo dolorino dovuto a qualche piegamento di troppo.
9: A 90 anche la Vergine.
8: Sì.
6: E chiudo con il proverbio. Il sedere che sta posato come norma spesso del divano prende la forma.
5: Ma cosa vuol dire? Ma che proverbio è?
6: Che significa che adagiarsi troppo su una situazione comoda, come fate voi che non venite qui a prendermi, si rende pigri e privi di iniziativa.
8: Ha ragione.
5: Tizi scrive, dice: Betty, lascia l'auto dov'è, prendi un taxi e vai a lavorare. Ci penserai oggi pomeriggio alla gomma bucata, certo. Vedi Tizi? E pensa a Caio, scrive se questo è Tizio.
9: Vabbè, fa così, dai Marco, le conviene.
5: Mamma mia.
6: La lascio qui, non venite voi quindi?
7: No.
5: Ma dobbiamo fare il programma, prendi un taxi, chiama i vigili del fuoco.
9: Addirittura, però è un gattino sull'albero.
6: I vigili del fuoco!
5: Vedi, Boris, cos'è quello che dicevo io, adescamento? Vedi che l'hai trovato il coso? Fai attenzione, sì, Betty.
12: L'atteggiamento che hai in strada, Betty, cercando di fermare persone, non so se di scinta o meno, potrebbe configurare l'articolo 690 del codice penale, cioè l'adescamento. In altri casi il suo fermo ribadito più volte potrebbe configurarsi anche come molestia o disturbo alla persona.
5: Esatto.
6: E mamma mia,
5: certo, vedono una pazza.
6: Fermo.
5: Basta con sto fermo.
2: Ma tu lo sai, ma...
5: Sì, prendi un taxi, dai.
6: Tutte. Va bene, arrivo.
5: Arriva i nostri, arriva.
9: Poverino.
5: vedi, Micci avrà sicuramente scambiato la sua gomma bucata con una di quelle della Betty. Massimo lo dice.
11: Ma guarda, sarei andato io volentieri a darle una mano.
7: Certo.
11: Il problema è che sono tutto piegato, mi fa male la schiena ancora, non voglio fare sforzo.
5: Sei ancora a 90 gradi, ci hai preso gusto.
11: Sono riuscito a mettermi dritto, però sento dolore. Quindi eviterei, mi spiace.
5: Pizza, dovresti mettergli l'unguento. Ragazzi, sto programma veramente. Ma uno sano, uno normale.
7: Non c'è.
8: Capitano, è che Micci ha paura.
7: Sì.
8: Ma le robe che ha portato Pizza dello sciamano, ma che funzionano?
5: Solo Micci, fatti mettere la roba dello sciamano dietro. Dai, vedrai che dirà Pizza.
11: Sì.
5: Una che adesca la gente per strada,
8: no,
5: quest'altro che gli mette l'unguento dello sciamano.
8: Non lo facciamo,
5: mamma
8: uno
5: mia.
8: Buono.
5: Mamma mia, va bene, dai, allora le so tutte.
7: Sì. Otto storico.
5: Ok.
7: Dinosauri.
8: I dinosauri, vabbè, ce ne sono tanti, ma noi vediamo tre opzioni in questa mattina. Uno è il metallauro. Due, brontosauro. E tre, kebabauro. Allora, attenzione, uno è il metallauro, due brontosauro, tre kebabauro. Ma tu lo sai o pensi di saperlo?
7: Ma scrivilo adesso al 342 41 15 105.
8: Mandalo.
13: Ma tu lo sai?
11: Sì, io lo so.
14: Sì, lo so.
15: Le so tutte.
16: Le so tutte!
15: Torna tra poco.

0: Radio 105.
1: Tutte le mattine alle 7. Solo su Radio 105.
2: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
10: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
13: ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
19: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
19: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo.
19: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa.
19: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
22: Yuhu! C'è nessuno!
23: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
24: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
25: Ma tu lo sai?
26: Sì, sì, io lo so.
27: Sì, lo so.
28: Le so tutte.
29: Le so tutte!
30: Tu le sai?
31: Ma io non le so.
30: No, ecco.
31: No, non le so,
30: le sai, capitano?
32: Io le so.
0: Bravo, oh. Dove sei?
1: Dove sei andato?
0: Sei andato da Betty.
2: Sono arrivato.
0: Ah, ma sei andato da Betty, Marco?
1: No, stavo cercando di capire dov'è per il carro attrezzi.
2: Sì.
0: Bravi.
2: Otto storico. Dinosauri.
0: Dinosauri, ne abbiamo dato tre opzioni. Uno
1: T-Rex.
0: Non c'è questa, Martino. C'è il metallauro, però. Poi c'è il brontosauro e il gebabauro.
2: Qual è?
0: Vi stiamo chiamando.
2: Cinque schede a disposizione.
0: Potete rispondere come volete, anche con un protoseco alla domanda.
2: Tu chi sei? La risposta è:
1: le so tutte.
0: Sotto?
3: Pronto?
1: Buongiorno! Pronto!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno! Pronto!
0: Buongiorno!
1: Ma buongiorno! Ciao Stellina, come ti chiami?
3: Io sono Erika e c'è Aurora e Alessio.
1: Ciao. Allora, bella batteria.
4: Ciao.
1: Ascolta Erika, hai mai cambiato una ruota tu della tua macchina?
3: Sì, ci ho provato, è troppo difficile.
0: È difficile, vero?
1: Sì, è difficile per Erika, figurati per Betty. Betty sarà lì sdraiata sul cofano.
0: Amore.
1: Che non si muove più. Ha bucato, vabbè. Ascolta Erika, qual era la risposta? Ah no, tu lo sai, le sai Erika?
3: Le so tutte.
0: Ma brava.
1: Brava. Allora, e qual è la risposta esatta?
0: È il brontosauro, certo.
1: Ok, vai avanti. Sì, va avanti, per forza,
0: Marco,
1: qua
0: sì.
1: Non è ok.
3: Siamo avanti.
2: Ma certo. Cara Erika, 999 geografico.
0: Sì.
2: Una capitale africana.
0: Non è difficile, Erika. Le tre opzioni sono: uno, Addis Abeba. Due, Babis di Minkas.
1: Dai, allora.
0: Che vuoi da me? C'è scritto così, Mar. Tre, Kathmandu.
1: Urca, qual è?
0: Allora, Addis Abeba, Babis di Minkas o Kathmandu?
1: Attenzione, Erika.
4: Attenta.
3: Qual è?
1: Attenta, Erika, forza.
3: Kathmandu?
0: Ericuccio, no.
3: Io non sono brava in geografia, avevo quattro.
1: Ha sbagliato?
0: Ha sbagliato.
1: Ma non potevate aiutarla?
0: Facevamo dei segni.
2: Ma non li vedo, non ci sto vedendo.
1: Ma lei è macchina, poverina. Vabbè, dai, ma Stellina.
0: Pizza faceva dei segni alla TV.
1: Qual è la risposta esatta? Qual era?
0: Addis Abeba.
1: Addis Abeba.
0: E infatti Pizza faceva number one.
1: E lei ha detto Babis di minchia.
0: No, ha detto Kathmandu.
1: Ah no, ha detto Kathmandu, Stellina.
4: Comunque era difficile.
1: Vabbè, Erika, era difficile, però sei stata brava, dai. Comunque un premio di consolazione te lo mandiamo.
0: Dai.
1: Vuoi mandare i saluti a qualcuno da Padova? Se vuoi salutare qualcuno, saluta, dai.
3: No, saluto voi che ci tenete compagnia tutte le mattine.
0: Grazie.
1: Ok. Ciao Erika, non ci rimanere male, dai. Ciao, ma poverina.
0: Number one,
2: ma c'è.
1: Questa è la numero unissima. Questa è troppo bella.
4: È di Kathmandu, lei, Marco.
1: Questa è di Addis Abeba, bellissima.

0: lei, bella la canzone.
1: Mamma mia, ci ho pensato. Ma capitano, ma hai letto che cosa è arrivato?
0: Un messaggio
1: bellissimo, un'iniziativa stupenda. Ci scrivono: il mio gommista di fiducia ha organizzato dei corsi gratuiti per le donne per insegnare a cambiare la gomma e ripararla da sole. Spino gomme, bravo.
0: Certo. Piegati a prendere e cambia la gente. No, per dire. No, a parte gli scherzi, dai, bella iniziativa. C'è un'altra segnalazione che vi facciamo, ce la fa Franci da Brescia. Dice: buongiorno al capitano del mio cuore. Attenzione, puoi dare un'informazione a Brescia? La linea della metropolitana da Santa Eufemia a Poliambulanza è interrotta per problemi tecnici. Giramento di marroni in omaggio. Boris, tu vedi anche le linee metropolitane di Brescia?
2: No, le linee metropolitane in generale delle varie città d'Italia, c'è semplicemente un disservizio dal punto di vista elettronico, per cui sarà ripristinato non appena possibile.
0: Una roba da poco, quindi come la ruota di Betty. Avranno bucato in metropolitana a Brescia. Può essere. Vabbè. Devo dire. Senti, piuttosto, guarda, questa cosa a me ha colto particolarmente l'iniziale. Fate attenzione, ascoltate bene. Le iniziali del tuo cognome, l'iniziale del tuo cognome può influenzare i voti a scuola. Quando ci faceva l'appello, che era il registro, no? Io ero la G, Galli. E Galli stava più o meno sempre in mezzo.
1: Sì.
0: Poi invece c'erano quelli con la A, che poveri sfigati, erano sempre all'inizio, poi c'erano quelli R, Z, in fondo. E questo influenza i voti, Boris? Perché l'iniziale del cognome potrebbe influenzare?
2: La piattaforma che è stata utilizzata per analizzare 30 voti di milioni di studenti, e poi ne è nata una ricerca pubblicata addirittura, ed è una rivista molto prestigiosa, su Management Science, evidenzia come in ordine alfabetico chi è più in alto, quindi chi sostanzialmente ha le lettere A, B, forse anche C, è sistematicamente portato ad avere voti leggermente più alti.
0: Vedi perché?
2: Al contrario di chi invece ha la P, la B, addirittura la Z.
0: E tu lo sai.
2: E questo avviene perché le valutazioni di solito procedono in ordine alfabetico discendente. Quindi l'analisi ha evidenziato come quelli che hanno con il cognome che inizia per le prime lettere sono quasi più propensi a sapere di essere interrogati. Ricordate la famosa immagine del docente col dito sul registro che fa giù e su? Diciamo, è stato un incubo per milioni di persone.
0: Certo.
2: Però alcune verifiche vanno per cognome discendente. Per cui se io so che mi chiamo Abaco, per dire primo che mi veniva, evidentemente so che sarò il primo a essere interrogato ed evidentemente avrò delle domande, forse anche di più. Più invece si va a scendere, anche gli esami all'università, magari sul finire chi ha sentito le domande dell'altro è più propenso a rispondere, perché più o meno il testo è quello.
1: Certo, è chiarissimo. Poi non tutti i professori adottavano questa tecnica. Io me ne ricordo una che apriva il libro a caso, poi leggeva il numero della pagina, al massimo faceva la somma e da lì si è un po' arzigogolato, però per non pescare sempre i soliti dall'alto o dal basso.
3: Con il calendario, con il diario, guarda, apriva e faceva il conto.
4: Con l'avvento,
2: I ricercatori, Marco, ritengono anche che i docenti siano più stanchi nell'andare avanti con le interrogazioni, per cui sui primi sono attenti, danno una valutazione, sugli altri, magari stanchi appunto di correggere tanti e tanti compiti, sono portati a fare domande. Se tu non rispondi bene subito, evidentemente, poi questa è una delle valutazioni della ricerca.
0: Ma guarda che è pazzesca questa cosa, vedi, Galli ha segnato il mio destino, la lettera G. Se no, magari sarei potuto essere uno scienziato e soprattutto non essere qui con voi adesso. Ero in un studio professionale.
1: Capitano, qualcosa non torna, perché ero sempre la prima, Baccaro. Con la
0: ma povera!
1: Ma non è che fossi la...
0: Ma povera!
1: Voglio dire...
3: tu eri
0: e
3: a metà.
0: Anche pizza era tra i primi.
4: Sì,
0: eh?
4: Sì, è vero, Marco. De. Sì. Solo che avevano sbagliato il cognome, non mi chiamavano mai.
0: Yuzi era prima di me. Mici, tu a che livello eri?
3: Io mi ricordo ero il 17, 18, 17, a metà. Penso. Era a metà.
0: Okay. Vedi, come me più o meno. Max, sì. Maddi era dopo di noi.
1: Mongiardo,
5: come
1: esatto.
5: Mitch.
0: Come Mitch.
1: Mantova, sì. Eravate tutti lì voi.
0: Tutti lì, tutti lì. C'era il gruppone, sì, che ci massacravano.
5: Gruppo di ignoranti eravamo.
0: Non so voi a casa se avete sulla pelle il ricordo di questo.
6: Quello di marketing.
1: Però uno per esempio, scrive, sì, vai Marco.
0: Io mi sono fatto cambiare il nome in Zuzzerellone. Può essere, vai.
1: No, Boris dice no, Lorenzo dice sempre stato tra i primi tre del registro, però ho sempre avuto la media del 4, quindi Boris dice c'è qualcosa che non quadra.
0: Eh no, però vabbè, dai, è una roba adesso. Non so quanti su quanti hanno fatto il test. A me sembra un po' strano, dai.
3: È uno studio.
0: È vero?
2: Sì. Però scusate se posso, sono solo dello 0,3 le differenze. 0,3
0: impercettibile. Sì, dai, sì. Senti, sono le 7:51, c'è già la sigla di Big Smile. Attenzione, ieri non abbiamo mandato in onda le barzellette Big Smile e oggi abbiamo detto dai, recuperiamo, sì, i bambini, sì, poverini, che loro ci provano, amore, si registrano, mandano le barzellette con i loro genitori. Allora oggi è martedì, di solito non dovrebbero esserci perché sono a lunedì, e quindi Piripì,
4: tocca a voi votare la migliore barzelletta, la 1, la 2, la 3 o la
3: 4.
7: Big Smile 1.
8: Ciao, sono Ludovico da Milano. Oggi vi racconterò una barzelletta.
0: Va bene.
8: Un signore un giorno sale su una montagna per chiamare l'onnipotente, per dirgli questo: onnipotente, quant'è per te un euro? 1000 euro. E onnipotente, quant'è per te un secondo? 1000 anni. Onnipotente, mi daresti un euro? Sì, tra un secondo.
7: 2.
9: Ciao, sono Diana, ho 9 anni e vi vorrei raccontare la mia barzelletta.
0: Va bene, ciao.
9: C'è un signore che si deve fare un tatuaggio. Il tatuatore gli dice: allora, quando senti male gridi ah! E il paziente risponde ok. Quando il tatuatore finisce il tatuaggio, dice al paziente: sono 360. E a questo punto il paziente urla:
7: 3.
10: Ciao, sono Ginevra da Monselice e questa è la mia barzelletta.
0: Va bene.
10: Un lama dice ad un altro lama: come mai le cuffiette? E l'altro lama: sto ascoltando Spotify.
7: 4.
11: Ciao, sono Zaida Valeggio, ho 10 anni e questa è la mia barzelletta. Dai. Un uomo entra in un locale e dice al barista: barista, mi faccia un whisky. Ma se il mio cavallo non sarà tornato dove l'ho lasciato legato, dovrò fare quello che ho fatto in Texas. Ma non ho proprio voglia di fare quello che ho fatto in Texas. E allora il barista, tutto impaurito, gli fa il whisky. Appena torna fuori, vede il suo cavallo e dice: ah, meno male, il cavallo è tornato dove era legato. E i due signori che avevano ascoltato tutto e visto tutta la scena vanno vicino a lui e gli chiedono: scusi signore, ma cosa ha fatto in Texas? E lui risponde: sono tornato a casa a piedi.
0: Big smile. Va bene, dai, bravi, carini. Vabbè, ce n'è una, a me piace in particolare. Ascolta, Piripì, come si fa? Com'è?
4: Un attimo, Marco, devono voltare la 1, la 2, la 3, la 4 al 342 41 15 105. Se hai tempo, registra anche la tua di barzelletta col WhatsApp vocale.
7: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
12: Big Smile.
13: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
14: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre, approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima!
19: E per il gas?
20: Ottima!
19: Internet?
20: Ottima!
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
22: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
23: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
24: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
25: Vieni da MD anche per la tua casa.
26: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
27: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
26: Ti aspettiamo!
25: MD, buona spesa Italia!
28: Marca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
29: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next.

0: dato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
1: Ciao Radio 105!
2: Amore mio, ma che bello sentirti, Marco! Ti amo, ti amo, ti amo!
3: Ascoltate Radio 105, tutto esaurito.
2: Capitano! Oh mio capitano!
4: Chi è?
5: Marco, mi spieghi come hai fatto in due giorni a fare la colonscopia? Io ci ho messo sei mesi.
6: Ma non l'ho fatta!
7: Non l'ho fatta, ragazzi.
8: Ha obbligato Boris.
6: No, aspetta, fammi capire. Lui quanto ci ha messo a farla?
7: Sei mesi.
9: Già buono, mi sa.
6: Mica per trovare il buco.
10: Ma il buco, sì, l'appuntamento, la stessa cosa.
11: Tutto esaurito.
6: Ah, l'appuntamento. Madonna, dico sei mesi sempre con sto robo. Cioè, Max, sei mesi per farla. Quanto dura? Sì. Un'ora dura, ma neanche.
10: Anche meno. Sì, anche. Mio papà, quando l'ho accompagnato, ci ha messo 10 minuti, era subito fuori.
12: Sono quei 10 minuti di paura. È un attimo, lo sai.
13: Io l'ho fatta con l'anestesia.
10: Sì, perché tu sei un fifone, Max.
6: Totale, Max.
13: Certo, totale. Cosa mandavo
6: totale, anch'io.
14: Ha ragione Max, perché esiste anestesia locale, pochi
6: bravo,
14: giorni
6: amici.
14: Fa l'ha fatta mio suocero, tra l'altro,
6: no, vedi, anche il suocero,
14: tutto il resto, e poi alla fine non l'ha, cioè, era sporco, gli hanno detto, e quindi l'hanno rimasto.
6: Poverino,
14: quindi
6: allora
14: la sofferenza,
6: ma io non vi sopporto più, ma questo è un programma radiofonico, ma di che cosa stiamo parlando? Ma basta,
0: stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
6: Un altro dice non è anestesia, è una sedazione.
15: Esatto.
13: Quello che stavo cercando di spiegare.
16: Capitano, consiglio spassionato, non fare la totale, che quando sei addormentato che sei lì giù a 90 non ci sta mai
6: Dì, ma tu fai la totale o sensibile?
12: No, io non faccio niente, Marco.
10: Sensibile? Fai la totale.
6: Ma come niente?
9: Lui sveglio, vigile.
12: A me hanno detto fammela secco, dai, muoviti.
6: Basta!
0: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.
17: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: A Radio 105 sono le 8.04, Sassa Catto!
3: Dallo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano

0: Sì. Io lo devo pagare il taxi.
1: Qualcuno lo deve pagare.
0: Ma lo pagherà Boris, è quello che ha più soldi di tutti. Anche pizza, anche pizza, devo dire.
2: Boris, meglio Boris.
0: Va bene. Boris, c'è da pagare il taxi di Betty.
3: Nessun problema, per Betty questo è d'altro.
0: Vedi, guarda, sembra quello della pubblicità di Verisure. Che dice, abbandonate l'immobile. Abbandonate l'immobile. Va bene. Dai ragazzi, allora, buongiorno tutto il giorno. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Andate sul canale 66 e godrete di visioni celestiali. Vi godrete di visioni.
2: Divisioni.
4: Ma proprio divisioni.
0: Betty, ma cosa hai preso il taxi allora?
5: Sì. Ho preso il taxi, sì, però qua sotto, ma Boris, vai subito.
1: È già il doppio, mi sa.
3: Sarei in diretta.
0: Perché
3: anch'io.
0: Più sta lì e sì, più aumenta la cifra.
5: Esatto, ovvio.
3: Esatto.
0: Ma la macchina come l'hai lasciata?
5: Mi spiaceva lasciarla lì, poverina.
0: E quindi cosa hai fatto? L'hai distrutta?
5: No, le ho dato un bacino, ho detto torno presto.
4: Sì, presto.
5: Presto.
0: Corri presto, corri presto. Va bene. Va bene. Oh, succede, può succedere, ma è successo in tanti anni, bucare una ruota, prima o poi.
4: Sarebbe anche ora di cambiarle quelle ruote.
0: Bravo, diglielo, diglielo.
4: Sì.
0: Dopo 14 anni una ruota si logora, si usura.
5: Le ho cambiate l'anno scorso le ruote.
0: Sì. Brava Becky, sì. Però probabilmente le rotelle sono quelle che sarebbero. Di cambiare. Senti, voglio andare da Boris, sono usciti il regolamento di Sanremo, quindi ora possiamo iscriverci volendo, perché sappiamo il regolamento e quindi
6: noi ci iscriviamo?
4: Sì.
0: Perché noi cosa abbiamo diverso dagli altri?
6: Nulla.
0: Siamo come gli altri anche noi.
6: Certo.
0: Magari non siamo normalissimi, però vabbè.
6: Sì.
0: Allora Boris, quali sono le novità del regolamento sanremese?
3: Partiamo dalla prima novità, cioè quella principale, la gara in tripla competizione.
0: Come tripla competizione?
3: Devo confessare che quando ho letto la notizia ho sperato con tutto me stesso che non me lo chiedessi.
6: Perché non l'avevi capito.
3: Cosa andiamo in cura. Dunque,
0: no.
3: Anzitutto la gara, 23 concorrenti più il vincitore di Sanremo Giovani.
6: Sì.
3: Okay. Martedì, mercoledì e sabato sarà la vera gara, perché si divideranno i cantanti, no? Saranno 24 e quindi martedì e mercoledì sentiremo per la prima volta le canzoni dei partecipanti di Sanremo. Poi giovedì la serata cover e anche qui ci sarà un vincitore, come già accade per la verità da qualche anno, cioè il vincitore della serata cover.
0: Certo.
3: Al venerdì c'è la serata performance.
0: Come venerdì? Venerdì era la cover.
3: No.
1: Sempre stata il giovedì la
3: giovedì
1: cover.
3: È sempre stata la
0: giovedì. E venerdì sono i duetti, fanno il venerdì.
3: No, non fanno i duetti.
1: Serata nuova, una serata
3: è una
1: nuova.
3: Serata performance,
4: performance
3: dalla quale uscirà il vincitore per l'Eurovision.
4: Performance.
0: Esatto. Per quando questo performance?
3: Il venerdì.
0: Cioè, il venerdì vanno decidono chi va all'Eurofestival.
3: Esatto, e qui c'è la prima polemica.
6: Quindi non sarà più il vincitore del Festival di Sanremo, cioè
3: potrebbe,
6: non necessariamente.
3: Esatto, non necessariamente. Qui c'è la prima polemica, perché la giuria sarà di esperti di musica internazionale.
1: Quelli che sceglieranno il vincitore per l'Eurovision.
6: Esattamente. Si fanno già dei nomi?
3: No, non si fanno i nomi. Il problema è che molti dicono, quindi gli artisti internazionali vanno a giudicare la musica italiana.
1: Ma c'è sempre il pubblico che decide.
3: Ecco, arriviamo al punto.
1: Rimane il pubblico insieme alla giuria internazionale.
3: Ecco, veniamo al punto fondante. Dunque, come si sceglieranno i vincitori? Ti prego Marco, seguimi con attenzione. Le cover del giovedì, partiamo da qua, saranno giudicate da tre giurie. 33% sala stampa e radio TV, 34% televoto. Ok.
0: Ok.
3: Al venerdì invece per le performance, con egual peso, la giuria internazionale e il televoto.
6: Sì.
3: Quindi c'è sempre un televoto.
0: Ma non poteva fare come era già.
3: Immaginavo.
4: Appunto.
3: Per la serata del vincitore, sostanzialmente, voterà la sala stampa, quindi radio, TV e giornalisti di carta stampata, 67%. E il televoto 33%.
6: Una persa, ragazzi.
3: Ok? Ma infatti un po' considerate, però facciamola così.
4: Sì.
3: Ho verificato ora che sia un giorno o l'altro, ogni giuria concorrerà in un giorno o nell'altro per il 33%.
6: Okay.
0: Oh.
4: Ma adesso tutto sto casino qua fino a febbraio ce lo dobbiamo sentire. Dico già a settembre. Già
3: no, ricordiamo che avrà un voto determinante.
0: Perché è uscito il regolamento, per quello.
3: Il voto determinante, Marco, sarà il televoto, il neo direttore artistico De Martino ha voluto anche il voto online.
0: Pure chi è Betty? Chi è?
7: Figa capitano, tra qualche anno manco più il nome gli lasciano a Sanremo, cambiano pure quello.
6: Senti, ma Mirko da Bologna, capitano, dice: ma la sigla, la nostra sigla, insomma, è tutto esaurito, facciamola partecipare. È una sigla internazionale.
0: Beh, una sigla internazionale. Già bisogna capire qual è, ancora io non ho capito qual è, e quindi. Va bene, l'avete pagato il taxi, ha ragione, noi siamo qui a parlare. Boris, dovresti andare a pagare il taxi, guarda che continua ad andare il tassametro.
3: Se mi chiedi di Sanremo, io uno sono, o parlo delle giurie o vado a pagare il taxi.
8: Che scontroso che sei, Boris.
4: La scusa
0: veramente
4: è buona.
0: Fabio, gli è venuto il brutto carattere, il Napoli è sesto.
8: Ma no, ma sai perché, Marco, sta facendo così il tassista si stufa e se ne va, hai capito? Sì,
0: ma non se ne va, quello aspetta la fine del programma e accumula.
1: Dai, faccio una cosa, Marco, ci vado io a pagarlo. Dai,
0: bravo amici, bravo amici,
6: ragazzi. Senti, Albe da Saronno giustamente dice in merito al regolamento di Sanremo, ma poi arriva Borghese che può confermare o ribaltare il risultato. Vedrai e poi finirà così.
0: Il suo punteggio chi è, Betty?
9: Capitano, è una bella fregata. Chi ascolta la radio come noi non decide più un'ostia. Perfetto.
0: C'è il televoto, c'è il voto online.
3: No, c'è sempre il voto popolare che ha un peso determinante. Poi che cambia la serata o no, ma un peso determinante.
4: Esatto. Anche un costo.
3: A proposito, Marco, ricordiamo amici che il tassista non accetta cambi merce.
0: No, perché lui proporrà un cambio merce adesso.
4: Ma sicuro.
0: Vedi, di Betty, Betty dicono Massimo da Vignate dice quando torna trova la macchina sui mattoni.
6: Dai.
0: Betty, ma non è brutto trovarlo sui mattoni. Guarda che oggi è un investimento. Un altro dice: certo, è comunista, è ovvio che gli altri paghino per lei.
6: Io sono una donnina, scusate.
4: Sì, certo.
0: Mamma, siete pazzeschi. Ma che esercito, il camioncino dei formaggi del mercato ha portato alla Betty. Ma non è vero, è andata col taxi con una signora, ha lasciato là l'autovettura buttata
4: così
6: in mezzo alla strada. Non dire così.
0: Ma hai messo il triangolo, Betty?
6: No, non l'ho messo perché non l'ho trovato alla fine.
4: Come?
0: Guarda che ti danno la multa se non hai il triangolo.
6: Ma era bene o male parcheggiata, non era proprio un parcheggio di quelli regolari. Però,
3: sì, ma dire in diretta nazionale che non hai il triangolo.
0: Secondo me vengono a cercarti. Sì.
6: No, ho detto che non l'ho trovato, ce l'avrò sicuramente.
4: Sì, certo, in casa ce l'hai.
0: Sono il tassista, 200 euro per ora.
8: Ammazza. Non è ancora, secondo me sta contrattando.
6: No, sta tornando,
0: sta tornando.
8: Non penso che abbia pagato poco.
4: Sì, con le figurine ha pagato.
0: E vabbè, quanto vuoi che abbia pagato? Quanto hai pagato, Micci? Quanto?
1: Ma poco. 16 euro, dai.
0: Dai, 16 euro, una corsa onesta, dai.
4: Ciumbia.
1: Anzi, ci saluta. Ciao.
6: Grande.
0: Ciao, grazie. Senti, Max Bovisio dice, comunque la serata cover è sempre stata di venerdì e non di giovedì. No, io me la ricordavo il venerdì, poi voi dite il giovedì.
6: No, mi sa il giovedì, sai? Comunque. Mi sa il giovedì, Marco.
0: Come?
6: Mi sa il giovedì.
0: Il duetto era il venerdì.
3: Il duetto l'anno scorso era di venerdì, ma la serata cover di solito era il giovedì, cioè dopo che si erano già presentati sul palco almeno una volta i cantanti in gara tra martedì e mercoledì.
4: Tutti lì allora, se ne a vederli.
0: Chi è Betty?
10: Mitch, potevi andare tu a cambiare la ruota alla Betty. Tanto sei già a 90, ho visto lo fidare i bulloni.
1: Arrivavo già così.
0: Oh mamma mia, ragazzi. Va bene, dai, va bene. Oh signore, guarda. No, stavo.
6: Sì. Stavi guardando cosa?
0: Allora, c'è una notizia che da stamattina che mi sfinfera, sì. Che mi... Perché io ultimamente non so se andare a vivere al mare o in montagna.
4: Mare, Marco, mare.
0: Mare?
4: Mare, tutta
0: e montagna,
4: vita.
0: Ma al mare ci sono 96 gradi ormai, pizza!
4: Vabbè, da settembre a giugno mare, da giugno... A fine agosto montagna.
5: Guarda, grazie. Che anche comunque, la montagna d'estate non è da sottovalutare, sì, pizza, le varie camminate.
0: Ecco, ma certo, ma perché? Cifra. Perché esce questa notizia nella rassegna stampa. Uh-huh. Vivere vicino al mare farebbe bene, allungherebbe la vita di ben 2 anni.
5: Ma però
0: vicino al mare, ma c'è perché ce l'ho io odio? Beh, Boris. Ma perché vivere al mare?
3: Abitare nelle aree costiere aumenta l'aspettativa di vita proprio per la qualità dell'aria, anzitutto salmastra, no?
0: Ma scusa, sarà meglio in montagna allora, no?
3: No, perché la salsedine non la trovi in montagna e molto spesso fa bene.
1: La salsedine fa bene.
6: Non c'è la salsedine di montagna.
3: Non mi risulta. No. Più in generale, i ricercatori americani hanno deciso di indagare sul fenomeno. Per farlo hanno utilizzato i dati di 66.000 persone. I risultati hanno confermato l'effetto positivo della vita lungo le coste, ma se si parla di aree costiere marine, abitare per esempio presso laghi o fiumi ha un'aspettativa di vita sia al di sopra della media, ma non uguale al mare. Vivere in città invece, dove addirittura ci sono i fiumi o qualche specchio d'acqua, abbassa l'aspettativa di vita. È una questione proprio di aria. Soprattutto a una certa età conviene sempre poter godere di un'aria pulita. Per farlo il mare è come se tu facessi un aerosol costante, mettiamola così.
4: Certo.
6: Sì. Ma allora intanto ci scrivono: abito sul mare, apro la porta, 5 passi sarò in spiaggia. Bello. Dice: sono immortale, quindi immortale non lo so. Però.
0: Cosa Hilde, cosa no, fa questo?
6: Si scrive: io abito proprio sul mare, cioè apro la porta, faccio 5 passi. E ho già i piedi nella sabbia.
0: Ma non posso venire a casa tua.
6: Ma chiediamoglielo.
0: Ma sto in cucina. Metti giù una brandina in cucina.
1: More. Ma 5 passi.
3: E anche comunque lo stile di vita del borgo marino, diciamo, chiamiamolo così. Perché anche d'inverno i ritmi sono più rilassati, sono più calmi, non c'è la freneticità.
6: Frenesia, ma vabbè, anche in montagna.
0: Vabbè,
6: però,
0: dipende
6: dai.
0: Cosa fai, allora anche in montagna. Sì, io mi metto i pantaloni alla zuava e gli scarponi e cammino. Sì.
5: Che carino.
3: Comunque si arriva a 79 anni nelle aree costiere.
1: Vabbè, ma neanche tantissimo.
0: Neanche tanto, in montagna 79. Anche 85, 86. Sì. Chi è Betty? Chi è?
11: Buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
11: Non per niente la Sardegna è la terra dei centenari.
0: È vero.
11: Per cui siamo accerchiati dal mare. Vabbè, mi sta parlando uno che ha 175 anni. Buona giornata a tutti.
4: Ciao.
0: Vedi, io abito in Alto Adige e non farei cambio con nessuno. Vabbè, ma è come quelli del mare, non farebbero cambio con nessuno. Chi è Betty? Chi è?
12: Sono il triangolo della Betty. No. Mi hai dimenticato nel comò in camera da letto. Liberatemi.
0: Ma pianta, ma non è vero. Vedi, ma infatti al mare ci si ammala molto meno, dice Marco da Ponte Caffaro.
4: Ciao,
0: o Caffaro.
4: Caffaro.
0: Sì. Dov'è Ponte? Scusami, Marco, l'ignorante. Caffaro?
4: Siamo sulla costa toscana, Marco.
0: Ah, Ponte Caffaro è sulla costa toscana.
4: Sì, sì, bellissimo. È dopo Livorno, diciamo.
6: Non sapevo. Vedi, capitano, Katie scrive: io vivo al mare, vi assicuro che è meraviglioso anche adesso che c'è poca gente. A me rilassa, mi tranquillizza il mare. Invece la montagna, per quanto bella, mi mette tristezza.
0: Vedi? E uno scrive: ecco perché mia suocera non muore.
6: Dai.
0: Ma che roba brutta! Basta! Allora, dai, chi è? Cosa c'è?
13: Buongiorno, ciurma. Ciao. Anche solo psicologicamente vicino al mare ti allunga la vita. Ciao, Max Bovisio.
1: Ciao.
0: Ragazzi, ma voi avete presente le Dolomiti, per dire?
1: Ma bello. Sei isolato, però. Però tu
0: sei isolato!
4: Da solo.
0: Ma perché tu
4: stare.
0: Al mare vai un lettino attaccato all'altro per ma sopravvivere.
1: Ma la condizione di vita in una località di mare è diversa rispetto alla montagna.
6: Ma
1: sia sia per le intemperie, il cambio, cioè fa freddo e tutto al mare.
6: Capitano, ma sai a chi devi chiedere? A Max, lui è nato al mare.
0: Ma senti qua, senti solo l'aria, respira. Senti.
1: Ti immagino con i pantaloncini mentre saltelli.
0: Beh, gnocco fritto col prosciutto crudo in montagna.
6: Ma pure al mare lo mangi lo gnocco fritto.

0: le castagne in montagna.
1: Vabbè, anche al mare le mangi le castagne.
2: Ma non si hanno problemi di pressione con l'alta quota in montagna?
1: Dipende quanto alta.
3: Sei lì, quando guardi le tre cime di Lavaredo, cosa pensi? Che meraviglia!
0: Bello!
3: Invece cosa guardi? La spiaggia?
0: Bravo, la grigna, la grignetta! Ma il bello il resegone! Chi è Betty?
4: Buongiorno Giurma, buongiorno Marco.
0: Buongiorno.
4: Infatti io, che soffro di sinusite, quando sto al mare sto d'incanto. Torno a casa a Firenze e ho un gran mal di testa. Ma prima o poi un bacio alla Chinoppi.
5: Ciao.
0: Ciao Stellina. Il gnocco di malga, Toff da Verona, il gnocco di malga. Vedi, Ciurma, buongiorno. Io l'avevo detto a quel cretino di mio marito che era meglio la casa al mare, ma lui, che è un montanino, Doc, ha rifiutato. Porca paletta, deve essere di Genova, non so di dove sarà. Boh, paletta, vabbè. Allora, dai, andiamo a Roma, andiamo da Max. Max,
6: ti accendo?
0: Dai, accendi, Max, vai, andiamo, dai.
7: Inizializzazione sistema in linea.
0: Vediamo chi è la barzelletta più bella.
7: Tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
0: 3, sì, dai, c'è, ci sta. Ok.
8: Ciao, sono Ginevra da Monselice e questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Ginevra.
8: Un lama dice ad un altro lama: come mai le cuffiette? E l'altro lama: sto ascoltando Spotify.
0: Questa è da Betty, sta barzelletta è da Betty, secondo me. Va bene, dai, e adesso vi ripi che fanno?
9: Registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 col WhatsApp.

0: prova, capitano.
1: La stiamo studiando, la stiamo studiando.
2: Ecco il gioco nuovo.
1: Ci nuovo.

0: Eccolo il gioco nuovo, ma come faremo poi quando non ci sarà più il gioco nuovo?
1: No.
0: Perché volenti o nolenti, parlando di montagna, vedi, siamo ancora in transumanza. I nuovi ascoltatori che non sanno bene o male cosa significhi per noi la transumanza, io vorrei che Piripi spiegasse a questi nuovi ascoltatori perché un programma transuma.
2: Perché aspettiamo le novità dell'anno, Marco, del nuovo programma che si terrà.
0: E certo, e che cosa comportano? Cosa, in cosa consta?
2: La tutta l'ambaradan, c'è uno studio di tutto l'anno per decidere quando iniziare la programmazione esatta.
0: No, ma al di là di quello, cosa consta la transumanza? Cosa c'è? Cosa mi comporta la transumanza?
2: È tutta una storia strana, e andare avanti e indietro con tutto il bestiame, farli mangiare direttamente. Quando sono sazi, rientrano nelle loro stalle e poi noi facciamo il programma nuovo. Giusto, preciso.
0: E quindi con?
2: E con tutto esaurito il mio programma preferito.
0: Perfetto.
2: Con nuovi giochi.
3: Finalmente. È un'interrogazione.
0: Bravo.
2: Ma non c'era prima la Baccano.
3: No, ma me la lascio stare, sempre io.
0: Capitano, io abito al mare, però amo le Dolomiti. E appena possiamo, io e mio marito scappiamo al fresco in Alto Adige, tra montagne e attività all'aperto, esaurita dalla Romagna.
3: Però tanta roba. Guarda, attacca dalla Valtellina di Cepizza, lo sai che in Valtellina ti aspettiamo sempre. Per esempio, e anche ciao, il capitano, tacca. E poi Andrea, davvero una dice, io nel dubbio, sai che faccio, capitano? Mi mangio i canederli in spiaggia.
0: Che buoni!
3: Amare in monti.
4: Non male.
0: Che buoni! Vabbè, chi è Betty? Chi è?
5: Ragazzi, vi consiglio la montagna a Macugnaga, sotto la barriera.
0: Bella Macugnaga!
3: È Monte Rosa! Ci andavo a sciare da ragazzina. Il mio primo fidanzato era di Macugnaga.
0: Ah, sì? Brava!
3: Aspetta, non era.
0: E di Macugnaga!
3: No, non era di Macugnaga, era importato, diciamo.
4: Come ti ricordi bene?
0: Te lo ricordi? Tony sarà contento di questo ricordo.
3: Ti sto parlando di.
0: Sì, ti
3: avevo
0: sto parlando.
3: 16 anni.
0: Tanto un tuo cromosomo e un tuo neurone sono dedicati al mancugnagnese.
3: Chissà se lui si ricorda.
4: Si ricorda.
2: È certo
4: si ricorda.
2: Che si ricorda.
0: E si ricorderà, sì. Ma lo facevi felice?
3: Chi? Cosa?
0: Macugnanese.
3: Si sciava.
0: Si sciava.
3: Fondamentalmente quello, capito?
0: Si sciava. La spingeva nella slitta, sulla slitta.
2: Sui passi.
3: Si andava in ovo via, si faceva.
2: Ah, si faceva.
6: Limonavano tutto il tempo.
0: Niente, spalle al muro, non si muove più. Chi è?
7: Viva l'Alto Adige, altro che mare. Ciao Erika da Modena.
2: Ciao.
0: Ciao. Va bene. Allora, attenzione, battaglione, perché c'è il nuovo.
3: Sì, partiamo, capitano? Sì.
0: Dai, andiamo.
3: È il reclutamento amici, quindi attenzione, smartphone alla mano, pronti a formare le parole insieme a noi e poi a mandarci il nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram con queste lettere oggi.
4: Abbiamo la A di Ancona e la T di Torino.
2: Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata, banana e montagna.
3: Ah, hai tolto anche la montagna.
2: Sì, perché il gusto ci guadagna.
3: Ma via.
2: Manda la tua parola al 342 41 15 105.
3: Gioco nuovo.
0: Ci hanno invitato qui.
2: Ah sì, dove?
0: E lo dice. Non abito al mare, ma abito in una riserva naturale nel Monferrato. Grazie Giorgio.
8: Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Ma che bello! Dice Marcello no. dice: ma quanto dura la transumanza? Fino a gennaio? Esagerato! Adesso... Un altro dice: finita la transumanza e io rimetterei il PDM nella seconda ora.
1: Bello!
2: Oh, interessante!
3: Bella idea!
0: Ma ci saranno delle novità,
2: Non dirlo,
1: non
2: Marco.
1: Dire niente.
0: Non ho detto niente, non le so nemmeno io. So che c'è una sigla che farà quanta cacca che mi scappa, quanta cacca che mi scappa. C'è un jingle proprio fatto alla mattina presto. Che uno quando mette quella sigla tutti possono andare in bagno.
2: Dai!
3: Ma perché?
0: Max, Max, è vero che la sta. No, sta telefonando.
4: No, no, sì, la stiamo facendo, sì, è in alto mare. In alto,
0: quello
4: sì.
0: della cacca?
4: Sì, quella della cacca.
0: Che bello!
3: È meglio non tenerla tanto in alto che non
0: è un lassativo, sì. Ile. Aiuta sì. a depurare il corpo, è come una tisana.
1: Sì, sì. Quindi può far comodo anche a noi, diciamo.
0: E certo, perché induce, è una cosa mentale. Boris ce lo insegna. Certo.
3: Vuoi fare i cori, Lenia? Sei brava a fare i cori.
0: Boris ci dice sempre: se tu lo pensi, lo puoi fare.
2: Bravo.
0: E infatti lui alla mattina dice: quanta cacca che mi scappa.
1: Boris lo dice
0: sempre, sì. sempre.
1: Basta.
0: Nel suo corpicino lui produce sacchetti dell'S lunga.
1: No,
0: vabbè, basta, mi avete stufato. Giochiamo allora.
1: Oggi c'era la A e la T. Sì. Attenzione, stiamo aggiornando le telefonate. Rispondete con la parola che avete scritto nel messaggio. Il primo.
0: Questo?
1: Il secondo.
5: Abite.
1: Sì, l'ha detto, dai. Stabile, bravo.
0: Stabile, l'ha detto. Ma tu sei brava allora, l'hai detto.
5: No, raga.
2: No.
5: Ma siete voi davvero?
2: No,
5: non è possibile.
2: No.
0: Vuoi sentire il jingle? Ti cantiamo il jingle per riconoscerci. Quanta cacca che mi scappa.
1: Lo sta sentendo male.
0: No, piano. Piano, Vera, piano. Ma sei in macchina, piano. Occhio.
5: Oh mio Dio.
0: Oh mio Dio. Ascolta, come ti chiami? Chi sei?
5: Io sono Tania, da Leno.
1: Ciao.
0: Buongiorno, Tania, va da Leno. Quindi, Tania, tu sei una leninese? Lenina?
5: Sì. Sì.
3: Non lo so.
0: Cosa sì?
2: Sì.
0: Cosa? Sei una?
5: Lea, sono 30 anni che vi ascolto. Mio marito mi dice: tanto non vi chiamerà, non ti chiameranno mai. Non ci credo che stamattina mi avete chiamato.
0: Ci sono voluti 30 anni, ma è successo. Oh, brava Tania, siamo contenti, brava. Ascolta Tania, adesso tu stai lì, continua con il rosario, tranquilla. Noi andiamo a cercarti qualcuno dietro. Adesso vediamo chi arriva dietro.
1: Primo.
3: Secondo.
0: Questo è il terzo?
2: No.
3: Quarto.
0: Questo è il quarto?
1: Mm-mm. Ciao, quinto. Eravamo a Perugia.
0: No, eravamo a Perugia.
1: Paola non ci risponde, ma da Vercelli, Daniela, è pronta.
0: Daniela, sei pronta?
6: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
0: Ma buongiorno.
6: Ciao, un piacere sentirvi.
0: Hai gufato, Daniela. L'hai buttato giù quello davanti. Brava, Stellina. Brava. Ascolta, Dani, qual era la tua parola?
6: Era tasto.
1: Tasto,
0: giusto, brava. Quindi avremo Tania e Daniela. Daniela, che fai lì a Vercelli? Di cosa ti occupi tu, Stellina?
6: Io sono ricercatrice, lavoro al CREA. Mi occupo di genetica di pioppo, miglioramento genetico del pioppo.
0: Poca miseria, ragazzi.
6: Mi sembra una parolona, ma...
0: No, aspetta, allora...
6: Non è così terribile.
0: Ricerchi su che cosa il miglioramento del...
6: Del pioppo.
1: Dei pioppi.
0: Del pioppo.
6: Dei pioppi, sì. Esatto. Vabbè, quelli che vediamo coltivati su grande distese in pianura, nelle nostre pianure padane...
0: Ma perché il pioppo, ma ascolta Daniela, perché il pioppo soffre, cioè
6: lo stress idrico tantissimo, sì,
0: pensa,
6: sono dei grandi problemi, c'è interesse nello studio del pioppo, sullo stress idrico in pioppo, c'è molto interesse.
3: Cioè, quindi sì, per migliorare la crescita dei pioppi, questo.
0: È certo.
1: Esatto, esatto.
0: Per
1: preservarli.
6: Certo. Perché non perdano di qualità crescendo.
3: Siccome sono allergico per quello, non pensavo che esistesse, capito? Addirittura.
2: Hanno fatto apposta.
6: C'è il pioppo maschio e il pioppo femmina. E i maschi. Sì.
0: C'è, aspetta, Daniela, c'è il pioppo maschio e il pioppo femmina?
3: La pioppa.
6: Sì.
0: Cioè, come riconosci la pioppa?
6: La pioppa la riconosci perché devi. Perché non sporca tanto quanto il maschio.
1: Ah, sporca meno la femmina?
6: Sì,
1: ma vedi, siete sempre voi maschi, oh.
0: Ma tu pensa.
1: Non vi smentite mai.
0: Oh ragazzi, ma ogni giorno se ne impara una, Ma dopo
6: no,
0: loro
6: spiegano. Non credo che parlo con voi.
0: Stellina, ma non ci crediamo noi che parliamo con te. Ascolta Daniela, ma dopo loro come fanno a spioppare tra di loro? Come spioppano?
6: Dai, non scendiamo nei dettagli. Partiamo perché dall'ape.
0: È porno. È porno.
1: Ma no.
6: Anche loro si incrociano.
1: Ma veramente?
0: E si incrociano, sì. Certo, sennò come fanno a fare i pioppini?
6: Sì, fanno i pioppini, fanno i semini e poi fanno i pioppini.
0: Ma dalle radici lo fanno?
6: Ma no. No, come qualsiasi altra pianta che si incrocia, come normali altre piante
1: con
6: che hanno
1: insetti,
6: un fiore.
1: Con gli insetti, impollinatori.
6: Sì, ok.
0: Pazzesco, Daniela, ci hai aperto un mondo. Adesso io e Pizza andremo a correre tra i pioppi e cercheremo di vederli quando si spioppano tra di loro.
2: Andiamo, Marco.
0: E Pizza inizierà: guarda che spioppano, si spioppano. Stellina, tu pensa che questa è ricercatrice, sta ragazza. E noi stiamo, ma io dico, Daniela, perdonali, anch'io li frequento perché ho un contratto, se no non lo farei mai. Ascolta, allora, Tania, mi raccomando, Daniela, concentratevi, Salvatori a casa.
2: Attenzione, Salvatori, che oggi sono bravissime.
1: Capitano,
2: comunque,
1: ci chiedono se la pioppa si riconosce perché c'ha due belle pioppe.
0: Daniela, non li sentire. Questo adesso arriva. Adesso arriva l'onda alta da casa. Vedi, povero pioppo, è stressato. Ecco, vedi. Si può. Allora, andiamo.
1: Tania, sei la prima, mi raccomando. È pronta, concentrata.
0: Allora, tu guarda cosa scrive.
6: Sì, ci provo.
1: Dai,
3: dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola,
0: okay,
3: e la C di Como.
6: Corri.
7: Corretto.
0: Brava Tania. Brava, ma Tania è brava.
1: Ma è molto brava.
0: Molto brava Tania. Adesso è tutto in mano a Daniela. Attenzione Daniela, concentrati. Forza, mi raccomando.
3: Ci siamo. Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la Z di Zocca.
6: Zitto.
7: Corretto.
0: E anche Daniela salta l'ostacolo.
2: Bravissima,
0: molto bene, brave tutte e due. Adesso attenzione perché arriviamo nella zona, quella un po' più complicata. Niente di impossibile per le nostre concorrenti di oggi. Però i Salvatori li vedo in movimento da casa.
1: Assolutamente,
0: okay.
1: Allora si invertono, quindi Daniela sei tu la prima in questo caso, ok?
6: Ok.
1: Carica pronta, partiamo?
6: Vai.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la S di Sondrio.
6: Calata.
0: Calata.
7: Corretto.
0: Fuocca miseria. Hai visto stare con i pioppi, E pioppa oggi e pioppa domani. Vedi un po', calata. Ok, allora Daniela fa il suo compito. Ora sta tutto a Tania. Tania, concentrati, Tania, ok? Tania, non pensare ai pioppi adesso, tu, che dici porca miseria.
6: Okay, bambina,
0: se anche mio marito una volta tanto pioppasse.
1: No,
0: Scherzo, scherzo, Tania.
6: Ok.
0: Va bene, allora, concentrati, andiamo.
3: Dimmi una parola di sei lettere che non contenga la A di Ancona e la T di Torino.
7: La di Ancona e la T di Torino, forza.
6: Erice.
0: Cosa, Tania?
7: Non è
6: erice.
7: Corretto. Non è
1: corretto. Sono cinque.
3: No.
1: Mannaggia.
0: No, Tania, no.
6: No, no.
1: Ma sai che mi sa che...
0: che
1: quella
0: cosa?
1: Parola lì sì. Che stiamo nominando da un po' ci stava.
2: Sì.
1: Poteva essere... mannaggia.
0: No. Quella lì che stiamo nominando.
3: Sì.
1: Mannaggia, mannaggia.
0: Tania, l'abbiamo detta mille volte, porca miseria, è vero.
1: Vero?
0: È vero, adesso attenzione, non è detto, non è detto.
2: Sì.
0: Ora il Salvatore, che noi stiamo per chiamare, dovrà dire esattamente la parola che Tania, a Tania non è venuta.
1: Mannaggia,
0: se così fosse, si babberebbe i due premi,
2: ma certo,
0: sia di Daniela che di Tania. Nel caso non rispondesse, invece, i premi rimarrebbero a Daniela e a Tania.
2: Ma tanto non risponde, Marco.
0: Non risponde?
2: No, è impegnata a cambiare la gomma della vettura.
0: Secondo me è un altruista.
2: Sì, sì, sì.
8: Fedele.
1: Invece
0: è un killer. Un serial killer. Quando se ne frega, proprio l'ha detto con cattiveria. Si sentiva che c'era del godimento nel tono. Chi sei, Salvatore?
8: Ciao, sono Carmine da Padova.
1: Ciao Carmine.
0: Ciao. Carmine, ciao. Buongiorno. Ciao. Carmine, buongiorno. Un po' sei buongiorno. Dispiaciuto, Carmine, però, di portare
8: ma
0: via
8: sì,
0: i premi.
8: Per solidarietà, dai.
0: Per solidarietà, ma appena appena. Un piccolo pioppo, un pioppino. Va bene, aspetta Carmine che arrivo. Saluto prima Tania. Tania Stellina.
6: Mi dispiace tantissimo anche per la mia collega di gioco, veramente.
0: Daniela.
6: Sempre, ma sono agitatissima, non me l'aspettavo.
0: Emozionata, dai, emozionata.
6: Sì, molto, Stellina. Molto, sì.
0: Tu non dirglielo a tuo marito, perché dopo dice, visto, ti chiamo e sbagli.
6: Mi starà ascoltando perché è stato lui a farmi venire nella vostra radio. Appena sposate io ascoltavo un'altra radio.
0: Vedi?
6: E lui mi ha detto, ma sei, devi ascoltare Radio 105.
0: Era una bambina. Adesso vabbè. Tania, chi gli mandi i saluti? Chi vuoi?
6: Ovviamente al mio ciccio, che siamo insieme da una vita.
0: Okay.
6: Saluto Roberta che mi ha scritto, che è una mia amica che mi sta ascoltando.
0: Okay.
6: Bruna, tutti i miei amici e i miei colleghi di lavoro, che sono anche i miei capi, con cui mi trovo benissimo.
0: Okay.
6: Letizia e Paolo. E basta, e tutti quelli che come me chiamano da una vita e non sono mai stati chiamati.
0: E oggi ce l'ha fatta. Ciao.
1: Grande
0: Tania,
1: Tania,
0: buona giornata. Daniela, porca miseria, ci dispiace,
6: va bene,
0: però
6: fa lo stesso.
0: Però
6: non
0: c'è
6: problema,
0: aperto un mondo.
6: Non c'è problema.
0: Dani, ci hai aperto un mondo, ci hai raccontato del tuo lavoro.
6: Sono contenta.
0: Bello, bello.
6: A me lo aprite tutte le mattine. Ogni mattina scopro qualcosa di nuovo con voi, quindi mi fa piacere.
0: Ascolta,
6: contribuire.
0: Daniela, ma tu che lavori con i pioppi, c'è un sistema garantito contro l'allergia? Esiste? Cioè tu l'hai scoperto, l'avete scoperto? No, non c'è.
6: No, non che io sappia.
3: No.
0: Perché
3: no.
0: Pensavamo di mandarti micili in mezzo ai pioppi.
6: No, mi dispiace.
1: Lui si sacrifica.
6: L'allergologo.
9: Marco, non si
0: scienza.
9: Non se lo vogliono appioppare, micili.
0: Vogliono appioppare. Bella, Fabio, bella. Daniela, chi li mandi i saluti da Vercelli? Saluta chi vuoi, Dani, dai.
6: Sì, mando tantissimi saluti al mio compagno Silvio e ai miei figli Edoardo e Gele, con cui sentiamo ogni mattina da tanto tempo.
0: Ma che bello, un premio di consolazione vedrai che arriva per i tuoi bimbi.
2: Grazie.
0: Carmine!
8: Ciao!
0: Sei stato bravo, Carmine, freddo, determinato, vabbè. Ascolta, Carmine, tu li vuoi mandare i saluti a qualcuno?
8: Certo, io mando i saluti a mia moglie Stefania, a mia figlia Martina e a tutti i miei colleghi che spero che mi ascoltino.
0: Dai, ce l'auguriamo. Carmine, buon complimenti e buona giornata. Gioco ciao. Nuovo, torna
2: domani.
0: Ecco il gioco nuovo.
10: 105 tutto esaurito.
11: Tutto esaurito.
10: Tutto esaurito.
11: 105 tutto esaurito con Marco Galli.
10: Con il capitano Marco Galli.
12: Ah, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
21: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. A mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
23: Così questa è la nuova Volvo X60.
24: Che ne dici? 100% elettrica.
23: Bellissima, ma giusto un limite.
24: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
23: È vero, ma il prezzo?
24: Come la tua ibrida.
23: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
24: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
25: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
26: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
25: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
26: Ha dimenticato i discount.
25: Giusti discount.
26: Ormai non vale più.
25: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
27: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
28: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
27: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
29: Messaggio promosso da Sanofi.
30: Verde, rosa, arancio.
31: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
30: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
32: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
30: Scegliamo anche domani, vero?
32: Fruttolo, scegliere fa crescere.
33: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
34: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
0: perché ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume. Il ruggito del motore più di quello delle onde. E il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
1: Ciao esauriti!
2: Per una mattina speciale.
3: Mangio galli!
4: Mi smuove tutto l'ormone!
2: 105 tutto esaurito è...
4: Io muoio!
2: Fondamentale!
5: Un programma che si chiama...

0: pranzo e ascolto tutto esaurito.
1: Vuoi ridere di prima mattina?
2: Vi avete tirato su la giornata.
3: Tutte le mattine io vi ascolto.
1: Ascolta 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
2: Capitano, ti amo!
4: 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Milano-Bologna si è verificato un incidente tra la barriera di Milano Sud e Melegnano in direzione Milano. Sulla 9 dei Laghi si resta in coda per operazioni doganali tra Como Centro e Ponte Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla A4 Venezia-Trieste, incolonnamenti per traffico intenso tra il bivio per la A28 Portogruaro-Conegliano e Sanstino di Livenza verso Venezia. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, code tra la barriera di Firenze Ovest e Firenze Peretola verso Firenze. Infine sulla statale 260 Picente si procede a rilento per un cantiere tra Marana e Montereale in direzione della statale 4 Salaria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Verde! Rosa! Arancio!
8: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
7: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito!
9: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
7: Scegliamo anche domani, vero?
9: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
10: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
11: Perché? Perché?
12: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
14: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
16: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
17: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
18: Che operatore hai per la luce?
19: Ottima!
18: E per il gas?
19: Ottima!
18: Internet?
19: Ottima!
18: Mobile?
19: Indovina?
18: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento.

0: 5 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia, movement that inspires.
2: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calzolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower. Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
9: Tutto esaurito la mattina alle 7 per svegliarsi.
10: Va bene, cominciamo bene la giornata.
11: Buongiorno.
12: Buongiorno.
11: Buongiorno.
12: Ciao.
11: Per tutto il giorno.
13: Saluto a tutti, esauriti.
11: Come stai, Max, oggi?
14: Buongiorno, Marco.
11: Bella. Buongiorno, come ti senti?
14: Bene, grazie, molto bene.
15: Ma si sente?
16: Ma sentite che la sua voce è un po' diversa?
11: Sì, è più chiaro.
16: Ma voi dite che gli hanno fatto qualcosa che poi ha influito anche sulla sua voce?
17: Di solito è davanti che fanno quando influisce, non dietro.
18: Beh, Fabio, anche dietro ti posso assicurare che è un piacere proprio.
17: No, no, no, per l'amor di...
19: Ciao, Radio 105!
20: Ciao!
19: Siete bravissimi!
21: Stai ascoltando 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
15: Sai che l'hanno smarmittato, no? Una volta si usava togliere il filtro della marmitta.
11: Io non lo so, Marco, Max, io ti difendo. Bravo.
14: Grazie, Marco.
22: Però sì, ha ragione Betty, è più squillante.
11: Sì, più chiaro, è più chiaro.
23: Hai ragione Betty, Max, senza il BB killer della marmitta, cazzo, c'è una voce molto più squillante. Bene, bene.
24: Stai ascoltando 105, tutto esaurito, con il capitano Marco Galli.
11: Ma a me sembra uguale.
16: No, è più...
15: Sì, è più allegra, Marco.
16: È più allegra.
15: Diciamo.
11: Ma come è più allegra? Adesso da quando è più allegra? Max, prova a chiedere ad Alexa, la tua Alexa, che siete in confidenza. Chiedi, ma la mia voce ti sembra più allegra?
16: Ma no, dai. Ma poverino. Prova.
11: Ma Alexa gli risponde.
14: Alexa,
11: prova.
14: Ma la mia voce ti sembra più allegra?
25: Purtroppo non so come aiutare.
15: Nemmeno
17: lei, non la caga neanche Alexa.
11: No, però Max, tu lo devi dire rispetto a prima, di quando ti parlavo prima, se no lei non ha un confronto.
14: Alexa, scusa, rispetto a prima, la mia voce ti sembra più allegra?
25: Ti sembra più allegra?
17: Non ti risponde neanche.
26: 105 tutto esaurito con Marco Galli dal lunedì al sabato alle 7 solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Subito un'ultima ora dalla Turchia. Sparatoria in una scuola, sarebbero 5 i feriti, tra cui alcuni studenti. Una persona che è attualmente in fuga ha fatto fuoco intorno alle 8 davanti a un istituto superiore a Manisas, siamo nell'ovest della Turchia. Adesso è caccia all'uomo. La Francia lavora una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz, obiettivo garantire la libertà di navigazione. Il presidente Macron ne ha parlato con Trump, colloquio costruttivo, dice, anche sul fronte ucraino l'intento è fornire a Kiev aiuti più rapidi e incisivi, ma la Russia continua ad attaccare, notizia di poco fa, 3 morti a Dnipro. Le sanzioni contro Mosca durino a lungo, dice Bruxelles. Perquisizioni e sequestri in Italia nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov tra Pesaro e Urbino, Rimini e Bologna. Si è arrivati a loro attraverso una costante attività di monitoraggio anche dei social. Gli indagati sarebbero vicini a collettivi locali composti da studenti e soggetti riconducibili agli antagonisti. Dopo l'annuncio del premier Meloni di voler porre un tetto agli stranieri nelle classi e il divieto di indossare burka nelle aule, il presidente della Repubblica, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, interviene così nel dibattito.
2: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, aiutare a non formare ghetti, a unire e non a lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità.
1: Il richiamo a una scuola inclusiva arriva anche dai vescovi italiani, intanto il governo però respinge le critiche delle opposizioni. La Casa Bianca lancia la Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. Tutto ciò arriva dopo che il presidente ha revocato gli accrediti ai giornalisti di CNN, MS Now e Politico che ora fanno causa per riottenere il pass. Intanto il pool di TV però, che segue a rotazione il presidente, per solidarietà smetterà di coprire gli appuntamenti dello studio Vale. Già ieri il nuovo eliporto della Casa Bianca è stato inaugurato senza alcuna copertura mediatica. Almeno 2 le vittime del tifone Dujuan che si è abbattuto sulla costa orientale del Giappone, sono molte le persone disperse, diffuso l'allerta massimo per il rischio frane e soprattutto si è registrato un numero di millimetri di pioggia in 48 ore record, parliamo di 832. Intanto in Italia è calo termico soprattutto sul versante adriatico, piogge e rovesci su Calabria e Sicilia. C'è un'ultima ora, la leggiamo insieme. Sarebbe stato arrestato qualche istante fa il presunto autore della sparatoria in una scuola in Turchia, che è stata la nostra apertura, 5 feriti, tra cui alcuni studenti. La notizia sembrerebbe confermata dalle autorità locali. Lo sport calcio, inizia la fase 2 dell'era Mancini in nazionale. Gli azzurri si preparano alle 4 partite di Nation League contro Belgio, Turchia e Francia. Voglio una squadra dominante che gioca e si diverte. Bisogna ridare fiducia, dice il commissario tecnico. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Ti spacchiamo il minuto.
6: Ma precisi, ragazzi. A Radio 105 sono le 9.09. Sassa Cato.
7: Allo studio c'è 08.
6: Comunque, ma perché il tempo passa?
7: Il capitano Marco Galli vola.
6: È la transumanza.
7: Autunnale. Sì. Primaverile.

0: tutti a Premana, oh, a Lecco, 10-11 ottobre, che c'è una bella sagra.
1: Andiamo!
0: Periodo di sagre. Andiamo!

0: Accoccio!
1: Pula pula! Buongiorno, buongiorno a tutti voi dalla ciurma!
2: Buongiorno!
1: Di tutto esaurito al completo, rientra anche la nostra Betty.
0: Ciao Betty!
1: Dopo inconveniente, Betty!
2: Che fatica!
1: Fatica di questa mattina. Alba intanto ci scrive: pizza, siete così in ritardo che te lo buco quell'orologio! No, andiamo veloci anche perché inauguriamo oggi nuovamente Setando Tanto Fanta.
0: Chi vince se la canta!
1: Tutti pronti a votare la vostra canzone o decade preferita? Intanto sentite qua, siamo un popolo di giocatori, ma stiamo parlando di gioco sano, non giochi d'azzardo. Quindi quel gioco che favorisce lo stare insieme, la convivialità, che non crea dipendenze, ma anzi fa molto bene al cervello, fa bene alle relazioni. Per esempio, penso subito a una partita così tra di noi, anche volendo, tra amici a carte, carte.
0: Ah sì?
1: Sì, ma senza soldi.
0: Così carte, tanto per.
1: Quindi
3: cosa,
1: Boris,
3: giochiamo a scala?
1: Per esempio, cosa giocano gli italiani quando stanno insieme? Si ritrovano? Sì.
3: Sta giocando, aspetta, attendevo
4: il via libera. Partiamo dal numero, se mi consenti, di giocatori, perché gli ultimi dati Istat, quindi profondamente ufficiali, rivelano che gli italiani sono un popolo di giocatori, e come dicevi non c'entra il gioco d'azzardo, cioè la possibilità di svagarsi con le carte, con il cruciverba, con il sudoku, con i giochi da tavolo, con dei passatempo, anche quelli molto molto vecchi che si usavano un tempo e che pizza ti potrà appunto ricordare. Parliamo di quasi il 53% della popolazione che nel 2024, ultimo dato disponibile, ha giocato almeno una volta a qualcosa, quindi è un dato molto alto. Parliamo di 27,5 milioni di persone che preferiscono, partendo dal basso, i giochi cognitivi.
1: Tipo?
4: Cruciverba, sudoku.
1: E quelli li fai da solo però, tendenzialmente, no?
4: Quando sai farli e non devi rivolgerti al pubblico radiofonico.
1: A parte pizza, esatto, con le sottutte.
4: Per quanto riguarda i giochi che non assurgono a dipendenza, lo sottolineiamo perché quello è tutt'altro problema, molto serio. Parliamo anche di quei giochi che si fanno con i bambini. E quindi al quarto posto ci sono i giochi che si fanno con i bambini, paradossalmente quelli, l'impiccato sul non so se conoscete, il tris, quelli semplici anche di una volta, che magari si tramandano ai ragazzi non mettendoli necessariamente davanti a uno schermo di uno smartphone. Terzo posto sono i giochi ovviamente legati alle peculiarità dei singoli, e quindi quelli che hanno una prevalenza di gusto, sono giochi personali, che può essere il solitario,
0: bravo,
4: per intenderci. Secondo posto, giochi da tavola, senza dubbio. E sono quelli storici,
1: quelli in scatola.
4: Sono proprio tra i più gettonati, ci sono quelli storici, se ne inventano altri, ma le ricette ideate tanti anni fa che ci portano a dichiarare guerra alla Kamchatka o ad acquistare Viale dei Giardini restano immutati.
1: I migliori, quindi il Monopoli, insomma, tutte le sue edizioni che sono state fatte diverse.
3: E poi ci sono i giochi tipo per gli anziani.
1: Che senso?
3: Tipo il bingo, piuttosto che la tombola.
4: La tombola negli italiani la scrivono molto al periodo natalizio. Il bingo, se non si ha la capacità di sapersi gestire, può essere un rischio. Quindi se si sa gestire la voglia di giocare, un conto, altrimenti
1: vai nelle
4: purtroppo
1: sale bingo,
4: le cronache
1: ti fai prendere la mano.
0: I nostri giochi sono la Brescola, Cicena, 3-7.
4: E infatti al primo posto ci sono i giochi da carte.
1: Le carte. Scusa.
4: Con che pokerato, scala 40, scopa, scopone, briscola.
3: Arriva dopo la briscola. Pensavo.
1: È il burraco,
4: ovviamente,
1: ragazzi,
4: se vi chiedo scusa. Al primo posto dei giochi supera il conché e la scala 40.
1: Ma vedi, chi è Betty?
5: Adoro le carte, adoro tutti i giochi di carte da ramino, italiane, tutto. E poi anche i cruciverbi, sudoku, quant'altro. Mi piacciono molto. Cinzia da Rieti.
1: Ciao Cinzia, vedi anche Alessandra da Alessandria ci scrive: con i miei genitori, quando ci vediamo, quindi una volta ogni due settimane all'incirca, sempre giochiamo a carte. Briscola, scala 40, cirulla, ragazzi, mi manca. Cos'è cirulla? Conoscete?
2: Mai sentito.
1: E poi ci segnala Barzega, perdonate l'ignoranza, io non li avevo mai sentiti. giusto per passare una giornata insieme, ma divertendoci.
3: Certo. Assopiglia tutto.
0: Acqua, la sì, scopone.
1: Lo scopone. Scopone. Poi c'era mica lo scopone scientifico.
0: C'era lo scopone scientifico, ma ce n'è di che giochi.
1: Com'è lo scopone scientifico?
0: È già avere la scienza lì.
1: La scienza. Cosa dice la scienza?
0: La scienza dice.
1: Vabbè, chi è Betty?
2: Esauriti, noi ciao. Appena abbiamo un attimo, giochiamo a Quintiglia. Gioco spettacolare.
3: Mai sentito?
1: Nemmeno
3: Quintiglia.
1: Io. Ragazzi, mi manca. Boris, ci devi illuminare su questi giochi, credo, di carte mai sentiti. Quintiglia, Cirulla. Non so se tu te ne intendi.
4: Di carte un pochettino. Quintiglia, Calabrisella in 5 sarebbe sostanzialmente. Sì. Oh. È un gioco di carte che ha preso piede, devo dire, non tanto tempo fa, è abbastanza recente. Mm-hmm. Sì. Le carte sono la Calabrisella e il Quintiglio. Sì. Ognuno
3: è calabrese, immagino.
4: No, certo. Due giochi diversi, ma che stanno prendendo entrambi
3: piede.
4: Sì, sostanzialmente la Calabrisella è una variante del 3-7. Sì. Quindi le differenze rispetto al gioco sono evidenti. Per esempio, per avviare una partita si utilizza un mazzo di carte francesi, si tolgono 8, 9, 10 e si va avanti, un po' come il 3-7, ma con qualche variante. La Quintiglia invece è un po' più complicata da spiegare. Mm-hmm. Perché ha delle regole più rigide, però che rendono il gioco molto più accattivante.
1: Vedi. Allora, Matteo da Genova dice: io ho 45 anni, gioco a solitario tutte le notti, credo non con lo smartphone, però il solitario vero, immagino, no? Proprio con le carte. Bello. Perché bisogna prendersi cura di se stessi, certo. Perché è anche un buon modo poi per tenere sempre un po'
3: a memoria.
4: Scusate, solo per precisare,
1: cervello. Sì.
4: Ovviamente la Quintiglia sta come Calabrisella 5, non vorrei fare confusione, è complicato, è sempre una variante del 3-7. Però è quello, solo che c'è chi lo chiama Calabrisella 5 e chi Quintiglia, onde evitare che ora molti ci scrivono. Ma no, è la stessa cosa.
3: Chi è Betty?
6: Bellissime giochi di società. Da un paio d'anni con il nostro bimbo abbiamo riscoperto Risico e Monopoli, cioè partite da 5-6 ore, lui ha 18 anni e si diverte da matti.
1: Bello, beh, penso anche ai puzzle, no? È un modo per stare insieme. Ci sono quei puzzle giganti che si possono fare con tutta la
3: anche
1: famiglia,
3: Lego,
1: con i bimbi.
3: Dico, guarda, anche i Lego aiutano. E invece, ultima generazione unita a quella un po' più retro, tipo vedo i miei genitori, quindi i nonni con i miei figli, giocano a uno.
0: A uno? Si gioca.
3: Impazziscono, si mettono lì la sera.
4: Uno funziona molto per le famiglie perché è uno dei pochi giochi di carte che coinvolge i bambini. Poi ci sono tantissimi giochi di carte. Eleonora del Centralino è una docente.
1: Ah, sei una grande esperta?
4: Sì, per i bambini sì. Per esempio ci sono dei giochi di carte educativi. Dove si possono coinvolgere i bambini, tipo devi vedere all'interno di una carta un elemento, memorizzarlo, guardarlo
1: tipo
4: nelle
1: il memory noi quando eravamo bambini giocavamo a memory, no?
4: Ma è il must, perché è come un vero e proprio gioco di carte, perché è un gioco di carte ma coinvolge i bambini.
1: Sì. Chi è Betty?
7: Boris. Adesso i giochi di carte sono Pokémon, Magic, One Piece, Locana, eccetera. Il negozio sempre pieno di ragazzi giovani e meno giovani che giocano e vogliono imparare a giocare a questi giochi.
3: Fanno proprio le gare.
1: Le gare. Vabbè, Fabio, tu te ne intendi, no? Moltissimo.
8: Sì, sono anche campionati mondiali.
1: Tu pensa.
8: Di questi giochi di carte.
3: Ma anche in notturna giocano.
8: Ma notturna non lo so, io dormo di notte, se tu giochi a carte.
3: Sono andato in un negozio per comprare delle carte a mio figlio di notte, alle 11:30 di sera. Sì, tra l'altro dalle tue parti ci sono Maderna.
0: A casa devi stare.
3: E quando sono entrato ho trovato, capito, c'era proprio una gara, una competizione, tutti sti ragazzi, ma uomini anche di
1: buco quelle carte.
8: È iniziata alle 9 di sera e si è prolungata, però
3: quello mi diceva che stanno lì fino alle 2 di notte a giocare.
0: Ma pensa, ecco chi sono che fanno casi.
1: Proprio sotto casa di pizza.
7: Strappo le carte.
9: Chi vince se la canta.
1: A proposito di gioco, giochiamo anche noi, amici, con la musica. Intanto qualcuno ci ricorda, mi ricorda che era uno dei giochi carte miei in assoluto preferiti, il Machiavelli. Chi giocava a Machiavelli? È un po' più complicato, ma carino. Allora, 78 Fanta, che oggi tre canzoni, tre decadi vanno in sfida. Siete voi a scegliere la canzone migliore, come votando, scrivendo 70 80 o 90 WhatsApp, SMS, Telegram al
0: 342 41 351-105.
1: È molto facile. Pizza, partiamo proprio da te, sì. Dal disco 70.
0: Ragazzi, successone pazzesco in quei tempi. E poi è stata anche una canzone di un grandissimo film. Stiamo parlando di una canzone che è un inno femminile sulla libertà.
1: Ah, che bello, forse ho capito.
0: Aretha Franklin con
1: Twink. Ma certo.
0: Eh beh.
9: Settanta.

0: disco 70, ma Achtung, attenzione, yes, anche alla proposta che arriva dagli anni 80, alla proposta di Betty.
1: No. Allora, uscita nel 1984 come brano principale della colonna sonora del mitico film, diventa uno dei simboli assoluti del pop anni 80. Footloose di Kenny Loggins.
0: Vabbè, signore.

0: Cos'era Kevin Bacon?
1: Vabbè. Tutte innamorate.
0: Sì.
1: Footloose, Kenny Loggins, disco 80, Mitch, Mo, tu, che cosa c'eri con i 90?
2: Un pezzo trascinante, ironico, ritmato, con quel blues, con quel funk, quella miscela.
1: Certo.
2: Signori, arriva lui, inconfondibile, Zucchero, per colpa di chi?
1: No, vabbè.
3: Di chi è la colpa?

0: pezzoni, che pezzoni, signori. Ora tocca a voi. Disco 70, Think, Aretha Franklin. Disco 80, Footloose, Kenny Loggins. Disco 90, per colpa di chi? Zucchero.
1: Votate la vostra decade al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp.

0: balla.
1: I successi di sempre.
2: Vabbè, allora ditelo.
3: Che bella, questa è Britney Spears.
2: Ma tipo
4: Britney Spears, John Depp.
2: Ciao Clara, vedi, dice, ciao. Quando c'era ancora il mio papà si giocava a briscola.
3: Briscola chiamata.
2: A chiamata.
5: Chiappetti.
6: Pizza, non ho ancora ascoltato i titoli delle canzoni, ma vado a fiducia. Anni 90, Andrea da Verona.
5: Ciao Andrea.
3: Bravissimo Andrea, bravissimo.
2: Ci sono, 70, Matteo da Monza, 70, Andrea, 70 anche per Michela, provincia di Brescia, Montirone, dice anche se oggi è difficile, mi piacciono tutte, ma ha fatto la sua scelta, ha fatto il suo gioco. Chi è Betty?
7: Betty, oggi hai giocato il Jolly,
2: grazie.
7: Altro che Mitch, 70!
5: Grande! Ragazzi, ma si capisce.
2: Vabbè, io resta Pignarolo non ci sta. Dice, sono tutte belle, ma secondo me vince Millennium. Ma perché? Vota agli anni 80. Comunque sì, se non dovessero vincere nei 70, negli 80, nei 90, il banco. E quindi Fabio Liuzzi e Max Maldi scelgono un pezzo Millennium. Ma voi sarete bravissimi
5: ma
2: oggi.
5: Certo. Rock and roll. Chi è Betty?
8: Oggi tutte belle ragazzi, veramente stupende. Comunque io voto 70, chi vince se la canta.
3: Isa da Rimini vota 80, vota per la Betty, mentre Stefano dal Prestinè vota 90, assolutamente 90 anche per Francesco da Bergamo.
2: Ciao Franci, allora 70 oggi, Aretha Franklin, Think. 80, Kenny Loggins, Footloose. 90, Zucchero, per colpa di chi?
5: Tocca a voi votare al 342 41 15 105. Che è Becchi?
6: Patrizio della Ravenna, 80. Ma mi sa che oggi qualcuno c'è chi?

0: da Lucinico. Dov'è Lucinico?
1: Ah, vicino a Roma. Ah. Ai confini.
0: Ai confini?
1: Sì, sì.
0: Questa mattina è dura, ma voto 70, Nicolò da Pordenone, non ha dubbi Francesco 80 e 90.

0: effetti.
1: Spiriti.
0: Dimmi.
1: A mani basse.
0: Ma certo.
2: A quattro.
0: L'ha detto.
2: L'ha detto. E Betty l'ha anche messo.

0: sempre, vota 70.
1: Ah, meno male.
0: 90, mani bassissime, Fabio D'Adorno, Pavia, dalla Valtellina, Fabrizio sceglie i 70. Sai che non.
1: Ma si capisce!
0: No, non si capisce!
2: Non si capisce, non si capisce.
3: Attenzione!
1: Di
2: già! La giro io!
1: Sì.
2: Ah. Offri il ciccolio!
0: Cosa ti senti?
2: Che ce la metti?
4: No.
2: Vado.
4: Veramente ti senti così?
1: Sì, sta bene.
5: Non succede, Betty, tranquilla.
4: Oh mamma, che giornata, ragazzi.
0: Ma dai, ma già ho avuto un inizio di mattina molto complicato.
2: Sì, così la mandiamo a cambiare la ruota.
0: Allora, Betty, tanto questo è colpo secco, quindi o la va o la spacca, meglio. Via il dente, via il dolore, cosa devono dire?
4: Cosa devono dire, Irenia?
0: 80, 80.
4: Devono dire 80, sì, 80 chi vince, sì, sto male. Non mi sento bene.
5: È uscita la Betty veramente.
0: Sì. È uscita la Betty.
1: Entra il quinto squillo.
0: Bravissimo, entra il quinto squillo, 80, tenete in gara Blues, andate a casa con i nostri regali. Primo.
1: Ma sì, sta attraversando la strada col telefono, adesso risponde, vedrai. Come tutti, in mano.
0: L'importante è che non risponda alla guida. Col viva voce, terzo. Ai.
2: Quaso. Esce la Betty.
4: No.
0: Betty, non è la tua mattina. No, no. Dai, mettiamola così. Eravamo a Bolzano, credo. Da Lorena. Lorena non risponde alla nostra telefonata. Lorena manda a casa Footloose.
4: Abbandono la casa, ragazzi.
0: Abbandona la casa. No, no. Attenzione, esauriti gli anni 80, non sono più votabili.
1: Mi dispiace.
0: Mannaggia, mannaggia. Sfida aperta, quindi tra

0: Esatto, 90. No. Chi vince se la canta, Maura da Cagliari.
1: Ciao Maura.
2: Ciao Patatina.
3: Oh, è bella.
1: Oh. 70 da Molfetta Giuseppe ti sostiene. Voto 90, perché alla fine siamo tutti a 90. Mirko.
4: No, buono Mirko.
2: Ce n'è solo uno.
4: Ce n'è solo uno che amici, ma si è rimesso in piedi.
3: Sì, dai che ce la faccio. 180 oggi sto.
2: Insomma.
1: Sara D'Asti, zucchero no, zucchero no. Voto i 70.
2: Ma chi è Bella Betty?
5: Anni 90, ciao Lorena D'Aveglia.
2: Ciao Lorena.
1: Sai che...
2: Si capisce.
1: Adesso che è diventato un face to face.
6: Attenzione,
2: sì,
1: un po' è chiaro signori, sì,
6: attento o fuori.
1: È il secondo stop,
2: sì.
1: Posso girarla io adesso?
7: Vado?
3: Gira la ruota.
8: Tanto so già che scemic.
2: Ma sicuro.
1: Perché?
3: Porti sfiga,
6: ragazzi. 90!
2: Ah, 90. Ho visto male, 90. Che bello.
1: Oh, tu sei contento, eh?
2: No, ma tanto sai che con Mitch rispondono subito.
1: Questo
2: no?
1: È colpo secco, giusto?
3: Sì, sì, sì.
2: Che bello.
3: Sì.
1: E se non?
2: Se no a casa.
1: A casa.
8: Va a cambiare la ruota con la Betty.
1: Allora, signori, se avete votato i 90, mi raccomando, squilla il vostro cellulare. Siamo noi pronti a urlare 90. Potete anche aggiungere, ma è facoltativo. Chi vince se la canta, lo fate entro il quinto squillo. Andate a casa con i nostri regali e salvate il zucchero, lo tenete in gara.
2: Ma se tanto rispondono, stanno giocando tutti a briscola. Questo.
1: Sì, tu dici.
2: C'è il telefono.
1: Nessuno lavora, stanno giocando tutti a carte.
2: Oggi
3: dai, dai, 90.
1: Primo.
9: Anni 90, chi vince se la canta.
1: Bravissimo.
2: Scusa un attimo.
3: Bravissimo, bravissimo.
2: Damiano?
9: Sì.
2: Cosa stavi facendo? Fratello, cosa stavi facendo adesso?
9: Sono al lavoro. Ora sono appena andato in pausa.
1: Damiano, digli la pizza che non stai giocando a carte. Qui non c'è tempo da perdere la mattina.
9: No, sì, produce.
1: Si lavora, si produce, bravo. Damiano, da Pescara, giusto?
9: Sì.
1: E che fai? Che lavoro stai facendo?
3: Di cosa ti
9: metalmeccanico.
1: Metalmeccanico.
2: Però in pausa.
1: Vabbè. Damiano, siamo molto felici di mandarti i nostri regali lì a Pescara, tutti per te, un bel paccone.
2: Sì.
9: Grazie.
1: Ci mancherebbe.
9: Buon lavoro, grazie.
1: No, grazie a te, ciao, Damiano. Ciao.
3: Ciao.
1: Era di corso.
2: Ma io dico, che fortuna che ha.
1: Signori, sono gli ultimi.

0: Pizza oggi si vince, 70 mani basse.
1: Grande, sicuro. Ma a voti si vince. Bisogna vedere la telefonata. C'è più fortuna che
2: ha. Betty, vai.
3: Cecchino. E chi perde si fa un piantino. Ciao, Claudio da Londra.

0: anche se non mi chiamate, non mi avete mai chiamato, mai lo farete. Beh, ma mai dire mai. Voto 70 per pizza. Chi vince se la canta c'è Tommy da Lanciano. Ciao Tommy.
1: Ciao. Jukebox.
2: Se...
0: se che è?
1: Se dovessi uscire nel 70,
0: prima o poi capiterà,
1: mi chiamate Tommy per piacere. Allora rispondo. Dove entrai?
3: Canta e balla.
1: Sì.
0: Sono rimaste solo due canzoni in gara, solo due decadi, face to face. È uno scontro in faccia a faccia, un heart to heart.
1: Cos'è detto?
0: Attenzione amici esauriti, ultimissimi secondi per continuare a votare se ancora non l'avete fatto. Piccolo recap, partiamo proprio dalla tua decade, Piripi, dai 70!
4: 70!
1: Senti. Libero!
0: L'inno alla libertà di Aretha Franklin, Think, che si batte contro i 90!
4: 90!
1: Per colpa di che
0: per colpa di Zucchero, per colpa di chi?
1: Pensa!
5: Dire sempre di sì!
1: Il video di Zucchero è come quello dei Bruce Brothers.
5: Sì.
1: È uguale
0: bus,
1: Bruce e Brothers. È uguale.
0: Che prendevano il bus.
1: Per cui votate, rispondete anni 70. Che facciamo le cozze qua? Io non lo so.
0: Allora, attenzione, non basta più il colpo secco.
1: Ah, no?
0: Saranno due le telefonate, servono due conferme. Ma prima di tutto questo, c'è una ruota da girare.
1: Sì. E chi la gira?
5: Giro
0: la ruota gira.
5: Giro io.
0: No, tu sei in gara, non puoi. Girerà Betty magari.
5: Gira,
6: aspettiamo
5: Betty,
6: che la gira Max, che la
7: no
6: gira
7: io
6: Max.
7: Giro io,
6: no tu non puoi, sei fuori Betty.
0: Vabbè, ma poverina,
7: torno a casa.
0: Mamma mia, che caratteri. Gira Max,
1: tanto vedrai.
0: Max,
8: dai. Giro io, dai. Vediamo cosa
6: qual è.
0: Attenzione signori,
1: schiaccia il bottone.
6: Cosa giriamo qua?
0: Uscirà nel
8: 70?
0: Quello
8: lì devi girare.
6: Ah ok,
0: ma chi è qua? Tutto truccato.
6: No.
1: Adesso
4: chi amiamo?
6: Gira Max.
0: Sono tremendo questi due.
1: Sapevo.
4: 70!
0: Pizza, sono due telefonate.
1: Quello che mi preoccupa.
5: Solo due.
0: Solo due.
1: Ma sì, adesso stanno mettendo il burro a cacao, non
5: basta
1: riescono.
5: Un pronto.
1: Non riescono a rispondere.
0: No, ma che pronto? Allora avete votato i 70, volete ascoltare Aretha Franklin? Squilla il vostro telefono, urlate 70.
1: Ma certo.
0: Poi se avete da fare, giustamente state lavorando, potete dire 70 e buttate
1: basta.
0: Giù piuttosto.
1: Ma certo.
0: Primo squillo.
5: Basta un pronto.
1: Si stanno truccando in macchina.
5: Per mandarlo a casa.
0: Che è successo?
1: Sì.
6: Non ha squillato.
0: Primo squillo. Adesso.

0: Non ci voglio credere.
1: Ciaone, ciaone.
2: No, ma ragazzi, 15 secondi di tempo. Ciaone. Ma era lì, era sotto. Eravamo a Napoli.
1: È lì, è lì.
3: È
1: lì.
3: Luigi.
2: Luigi.
3: Luigi, hai messo anche la freccia, hai messo. Ma io dico,
2: che Luigi,
1: che peccato, Luigi, che peccato.
2: Ehi,
3: te.
2: Luigi, ma non ci senti bene, mi sa.
3: No,
1: cambia l'apparecchio.
2: È sul camion, sta lavorando. Scusato, Luigi, dai. Purtroppo dovevi urlare 70. Non riusciamo a. Mannaggia, Luigi.
3: Ui.
4: Sono dal 9 che vi ascolto.
2: Amore mio, ci dispiace, non ti sentiamo, Luigi. Non ti vogliamo bene.
1: Sarà per la prossima.
3: Ciao Luigi.
2: Però ma ragazzi,
3: Mi dispiace.
2: Ma porca miseria, ma mi dispiace. Luigi era lì, era pronto, ma non ci sentiva.
3: Pensa che fortuna che c'ha quest'uomo qua.
2: Allora, attenzione, ancora una volta incredibile. Se la gioca Mitch da solo contro tutti, anzi li ha fatti fuori tutti. Sono fuori i 70, sono fuori gli 80, rimane Zucchero, rimangono gli anni 90. Due telefonate, due conferme.
3: Pensa a te. Sono lì che aspettano la sua telefonata.
2: Del primo squillo già. Secondo?
1: Rispondi 90. 90.
3: Ma che 90?
4: 90.
1: Sì!
2: Hai capito dove siamo, Rosalino? Rosalino, sei tu?
1: Complimenti.
5: Buongiornissimo, sì, sono io.
2: Ma buongiornissimo a te, ma bravo, da Castellammare adesso ci arriva il messaggio del golfo.
1: Che bello.
5: Castellammare del golfo, Felice di Trapani, ma Sicilia siamo.
2: Vabbè, allora Rosalino, dillo, fa ancora caldo lì, sì, estate piena.
5: Sì, ancora siamo in maniche corte, qua siamo intorno a 30 gradi.
2: Fantastico, fantastico. Rosalino, e tu che fai a Castellammare del golfo?
5: Io mi diretto a fare l'autista, sto guidando il mio camion.
2: Il camion. Anche tu come l'amico di prima di Napoli, che però, poverino, non ci sentiva. Senti, Rosalino, li vuoi i nostri regali?
3: No, Rosalino.
5: Penso di meritarmeli, dopo la vita che vi ascolto.
2: Ma certo che te li meriti, anzi ti dirò di più, Mitch aggiunge anche qualcosa di suo.
1: Sì, adesso rifletto e ci penso. Va bene.
2: Non so, una mutanda, un paio di calze, bello, chi saluta? A chi vanno i tuoi saluti?
5: Mando i miei saluti soprattutto a mia moglie e ai miei figli che li amo, li stimo tantissimo, poi soprattutto anche a voi che siete veramente una squadra fortissima, siete meravigliosi.
2: Grazie. Rosalino, ti vogliamo bene, un bacio.
3: Ciao Rosy.
2: Allora,
3: cosa c'è adesso?
2: È un'altra chiamata.
3: Ma figurati, ma non la fate, dai, tanto rispondono subito.
1: Ha detto figli? Sì.
2: Pizza Mitch è un passo dalla vittoria.
3: È quel passo è lungo.
2: È quel passo lì che...
3: Micino.
1: Dai. Comunque, Rosalino, ti darò i passeggini che sto liberando il box.
2: Passeggini?
3: Già usati. Magari c'hai i figli grandi, che se ne
2: fa? Oh, questo è il secondo?
1: Dai. 90.
3: Vedi che ha detto un bel pronto.
1: Non ha detto pronto, ragazzi.
2: Hai detto pronto?
3: Sì.
6: Io ho detto pronto perché sono un cecchino.
3: Bravo!
2: Cecchinato, signori!
3: Bravo,
2: scusa, Cenice, non avevamo capito.
6: Pizza tutta la vita.
3: Amore.
2: Alice da Udine scrive 90 nel suo messaggio, ma è un cecchino. Quindi, pur di buttare giù i 90, rinunci, Alice, ai regali, ai premi.
1: Vergognati.
6: Guarda, io i regali li ho già avuti tanti anni fa. E basta sentire voi.
2: Amore.
3: Alice, te lo porto io un bel regalo a Udine, tesoro. Grande donna.
6: Posso dire una cosa sola?
3: Sì,
2: certo.
6: Voglio salutare salutare Manuel. Voglio salutare Manuel di Flambro. Sì. Voglio dargli un grande abbraccio.
2: Cioè, e glielo, glielo possiamo dare anche noi. Noi, Alice?
6: Sì, sì, ce lo, glielo dovete dare anche voi. Baci. Lui ha fotografie con tutti voi e lui è un 105ista di quelli doc.
2: Doc, okay, fantastico. Grande. Alice, ma posso farti parlare con Mitch? Perché gli hai dato un dolore profondo.
3: È fatto bene.
1: Alice, ma questa mattina non potevi guardare i gatti invece che scrivere?
6: Ma guarda, sono appena arrivata al lavoro per gestire la colonia che abbiamo, che abbiamo al lavoro. Come sono entrata adesso.
2: Ah, vedi, giusto, giusto. Allora, comincia la canzone. Bravo. Va bene, Alice, allora metteremo il Millennium. Sorpresa, poi dopo quello che arriva, arriva. Ti abbracciamo.
1: Ciao.
6: Vi voglio bene.
2: Anche
6: ciao,
2: noi te ne vogliamo.
3: Ciao, ciao tesoro.
2: Ma ragazzi, è un gioco. Il gioco va così. La vita. Ma la vita va così. Allora, fuori 70, fuori gli 80, cecchinati 90, vince il banco. Vince Millennium.
3: 70.
2: Che canzone avranno scelto?
3: Lo so, Max. Lo so.
0: 90.
3: Ormai Robbie Williams è finito.
2: Noi abbiamo bruciato tutti i pezzi.
0: Vince se la canta.
2: Secondo me c'è Max.
3: Ah sì.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
12: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
15: Febal Casa, Febal Casa.
14: Più info su febalcasa.com.
16: Convenienza? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
20: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
0: 70! 80! 90! Chi vince se la canta. E se non vince, allora... Millennium!

0: Já fofou.
1: Assim.
2: Pompa.
3: Pompa. Vedi, il nostro Cristiano scrive: peccato che Alice abbia cecchinato Miccia, perché oggi in regalo c'era un ruotino di scorta. Per te questo super Betty.
2: Peccato.
3: Amici,
2: peccato.
3: Grazie a tutti voi. Grazie. Dai, Vince Millennium. Bella, bella, siamo caduti in piedi, no? Piripi, hai apprezzato?
1: Certo. Sicuro.
3: Sicuro, sicuro. Noi torniamo domani mattina dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto.
1: E dalle 7 con il nostro capitano sarà ancora
4: tutto esaurito.
3: Grazie,
2: ciao.
3: Ciurma.
2: Ciao.
3: Grazie, esauriti
2: ciao.
3: Belli.
1: Ciao, Ile.
3: Ti vogliamo bene.
1: Anche
3: ciao,
1: noi.
3: Pizza.
1: Ciao.
3: Sei il re del club.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per un chilometro a causa di un veicolo in avaria tra Reggio Emilia e il Bivio per la A22 in direzione Napoli. Un chilometro di incolonnamenti per lavori invece sulla A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla viaggiando verso Milano. Un veicolo in panne crea 2 km di coda sulla A12 tra Recco e Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure. Sulla A14 3 km di incolonnamenti per lavori tra Ancona Nord e Senigallia viaggiando verso Bologna. Sulla A24 5 km di coda, questa volta per traffico tra Inizio Complanare e il Bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 318 di Valfabbrica si segnala traffico bloccato a causa di un incidente tra gli incroci Pianello e Valfabbrica in direzione dell'incrocio Ponte San Giovanni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount?
7: Giusti discount.
9: E ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
10: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.

0: www.eni.it.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima.
2: E per il gas?
3: Ottima.
2: Internet?
3: Ottima.
2: Mobile?
3: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero!
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Verde. Rosa. Arancio.
7: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
6: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
8: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
6: Scegliamo anche domani, vero?
8: Fruttolo. Scegliere

0: di droga, l'am di droga.
1: L'am di droga.
2: Attenzione, siamo per sincronizzare gli orologi, siamo in sala.
3: Sì. Ma Manola c'è.
1: Con quello
3: ma
1: di Francoforte.
4: Sto aspettando che finisca il concerto il mio collega, Comollo.
1: Ma lei di Francoforte.
2: Lei da Roma sente in ritardo di 2 minuti.
4: No, no, io sente... ascolto, finisco che tu aspetto che tu finisca.
1: Come stai bene
4: fa?
1: Con questi capelli?
4: Sì. Ti ringrazio, sono contenta accendete. Che finalmente qualcuno l'abbia notato.
3: Accendete. Sono sporchi?
4: Ma allora, innanzitutto, io veramente, cioè, sei veramente una merda. Posso dire, Comollo, sei una merda. Dai.
1: È vero, spesso le ragazze.
4: Ma la dovete smettere di generalizzare. Dovete smetterla.
1: Ho detto spesso, però tu sei stato malizioso. Invece è una scelta.
4: Tony, per cortesia, puoi prendere malizioso. La situazione in mano?
2: C'è un signore in macchina che non ha capito, però, perché non vedendo i capelli allora, di Manola.
1: Manola ha i capelli.
3: Ha una codona.
1: Ha una codona con una riga in mezzo.
2: Sì.
1: Anzi, andate sul 66. Non lo diciamo mai
4: Dio,
1: di andare sul canale televisivo. E quindi abbiamo notato. Che è una pettinatura diversa, tutto
2: sì,
1: qua.
2: Anche tu oggi hai una pettinatura.
1: Sì. come diceva Visio, la riga in mezzo un po' larga.
2: Le 10 e un minuto.

0: Buongiorno, benvenuti. Accomodatevi, possiamo offrirvi qualcosa? Un caffè, un latte di mandorla?
1: Sì, oh, no. Un acqueanice, proprio una roba antica.
0: Un crodino.
1: Il latte di mandorla, buonissimo.
0: Una cedrata Tassoni, una marocora.
1: Ma guarda che è un puntemesso.
0: Un fernet branca.
1: Ma quelli ci sono tutti.
2: Un caffè corretto. Quanta gente.
1: Uno Sheridan, volete uno Sheridan? Allora, il clima in radio non è bellissimo, dobbiamo premettere, quindi
0: purtroppo no,
1: abbiamo sempre questa cosa, insomma, per un po' l'avremo, quindi perdonateci.
0: In questi giorni i programmi sono tutti un po' notati, no? Tutti un po' con un filo di amarezza di fondo, ovviamente, per questa notizia di Davide, che non sarà smaltita in fretta.
1: Ci vorrà un po'. Ci vorrà un po'. Va bene, noi continuiamo a fare il nostro. Oggi avremo anche degli ospiti. Buongiorno, Lidia.
3: Buongiorno.
1: Era lungo il mio saluto per dare tempo
3: a Marco di mettere la meravigliosa sigla,
1: perché Marco poi ha lavorato. Quando hai lavorato l'ultima volta?
2: Nel 1973.
4: Sabato.
1: E sei ancora messo così?
0: Si badi bene, che non è che la base di Lidia viene messa su un, diciamo, da un supporto. Entra proprio una banda,
1: una banda
0: musicale
1: di paese.
3: Non si vede in TV, ma c'è.
0: Ecco, vedi? Grazie. Aspetta che li pago.
2: Senti,
0: in nero.
2: Marco, ma tu che non hai alcun tipo di musicalità, come fai a fare il DJ? Cioè, non entri a tempo, non hai musica.
4: Pensa Cesare.
1: Allora, pensa Cesarino. Se potete andare a discutere, prendetevi una camera di albergo.
2: Hai ragione, volevo soltanto darti una steccata.
1: Come dicono i film, perché non vi prendete una camera?
0: Posso dire che Comol è un incassatore di sfottò professionista.
2: Ha
0: detto una roba pesantissima.
1: Ma perché è la risposta, lei così, è la risposta a quello che ha detto prima lui.
0: Bravo Marco. Perché
2: ma
0: sei
2: è per
0: sicuro
2: questo che va
0: mezzi
2: alla grande con le nemmeno quello.
1: Di 2-0.
4: Mai, neanche.
1: Adesso il problema è che te la porti così per 3 giorni, io lo so.
2: Grazie Tony, per averlo sottolineato, questo vuol dire che mi conosci molto bene.
1: Sentite ragazzi,
2: tutto.
1: A parte questo, cavolo, stavo per dire una roba.
0: Che arrivano degli ospiti alle
1: 10:30. Sì,
0: che
1: siamo pieni di ospiti.
3: Alle 10:30 arriveranno Anna Foglietta e Guido Caprino per un film che è l'esordio alla regia di Anna Foglietta.
1: Di Anna
3: uscirà
1: Foglietta
3: il 24 settembre al cinema. Una storia.
1: Si chiama. Caprino è un attore formidabile.
0: Bravissimo.
1: Anche,
0: bravissimo.
1: Anche la Werner Müller.
2: Rockbacher. Che bontà. Ah no, quella era un'altra cosa.
0: Ragazzi, non è carino fare del surname shaming.
1: Manola, se puoi prenderti una camera da sola.
4: Ma perché?
2: Allora, siccome non ho dormito stanotte, non ho dormito, quindi sono su di giri. Perché secondo me ho l'adrenalina in corpo.
0: Perché non hai dormito?
2: Perché ho un dolore alla spalla che non mi passa. Quindi ogni volta che metto. Me l'hai passato tu, Ross.
0: È contagioso, a me è passato.
2: Sì. Ogni volta che assumo una posizione strana di notte mi arriva una scossa. E quindi non.

0: Dormo.
1: Posizione strana, si è sposata da poco, mi immagino.
0: No, quindi, ma figura, da quel punto di vista ormai ciao, vabbè, finito.
1: Allora, poi alle 11.
2: E poi alle 11, infatti, rassicuriamo i Picozzers, i fan di...
1: I Picozzers.
2: Che alle 11 sarà con noi in studio.
1: Sarà con noi alle 11 i Picozzers. Scusate se io tento, ma se voi mi interrompete, poi ho una certa età. Quindi i fan di Picozzi. Che torna... Oggi c'è un argomento proprio alla tortura. Cioè la storia. Tra l'altro, leggevo da qualche parte che fu un italiano, ma proprio in tempi non sospetti, a dire: guardate che la tortura non serve a niente, e nemmeno la pena di morte. Italo Sve... no.
3: Non lo so.
1: No, adesso lo cerco, perché un sacco di volte girando per la città vedi i nomi delle strade e dici: è famoso, ma non so chi è.
3: Sì,
1: e io delle volte mi fermo a guardare
3: più delle volte
1: a
3: Milano,
1: e guardi e c'è scritto e tu dici: ma cavolo, non lo sapevo.
3: E uno era inventore della tortura, non
1: è inventore, quello che ha detto. Da quel momento non si è più applicata, perché disse: la tortura non serve a niente per scoprire la verità. Sotto tortura chiunque ti dice qualsiasi cosa, non è così.
0: O prima ti può dire quello che vorresti sentire, che è anche peggio, no?
3: Beh, sì, uno può dire anche per liberarsi, per interrompere la prima cosa.
0: Cioè, dimmi che sei stato tu, ma nel frattempo mi torturi, te lo dico così, che sono stato io, magari non è vero.
3: Qui andremo al 1200, perché fu Papa Innocenzo a autorizzare la tortura contro gli eretici. Così, per dire, no? Quando uno dice...
1: Contro gli eretici logico che sarebbe stato...
3: sarebbe dovuto essere un uomo di fede anche nel 1200, in teoria.
1: In quel momento era anche probabilmente... probabilmente anche il reggente regnante, cioè
0: sì.
3: Non lo so, comunque vabbè, insomma, una puntata quindi particolarmente
0: leggera sulle torture.
3: Invece, prima di arrivare agli ospiti che appunto raccontano un ménage coniugale che ha, diciamo, attraversa un periodo particolare, cioè nel senso c'è un prima e un dopo e in mezzo c'è un evento, ma poi questo ce lo racconteranno gli attori. Però si parla appunto di matrimonio e di come gestire. Allora, c'è una notizia stamattina che racconta
1: Cesare Beccaria, l'ho trovato, scusa.
3: Ah, certo, Cesare Beccaria. È quello di...
2: Dei delitti e delle pene.
3: È lui, giusto, volevo dirlo, ma dei delitti e delle pene.
1: E lui scrisse che non serve a niente la pena di morte, non è un deterrente.
3: Mi sa che lo teorizzava proprio in questo testo.
1: Nel 1740, pensate un po'.
0: Vabbè.
3: E c'è una piazza di Milano che lo ricorda.
1: Sì.
3: In tutto ciò.
1: No, ci sono anche dei carceri.
0: C'è anche il carcere. Beccaria.
1: Proprio per questo.
3: Sì. Allora, la notizia presa da Vice, cioè Vice più che altro ha raccolto diverse idee per rendere, diciamo, la serata in coppia un po' più brillante, un po' più frizzante.
0: Stimolante.
3: Per
1: sì,
3: lui.
1: Diciamo che la routine rende pesante il
3: menage.
0: Incredibile, pesante. Sì.
3: Allora, il responso è questo: non serve cercare qualcosa di spettacolare, quindi non fate giochi erotici di fetish, BDSM.
1: No, ma infatti non è legato direttamente al sesso,
3: no, quasi per
1: altre cose che rendono la routine una non routine.
3: Potete esplorare un quartiere che conoscete poco. Per esempio, per gli amici milanesi, una serata in Barona. Che tua moglie dice sempre: qui siamo alla Barona.
1: Con la Bovisa, non mi ricordo più.
3: Bovisa è dietro casa mia.
0: Che aspetto alla Barona.
1: Oppure potete fare come me. Però fatelo a piedi, perché al limite picchiate contro un palo, non di più, non fate in auto. Guardate le scritte sulle strade: chi è questo, chi è l'altro, chi è Cesare Beccaria.
3: Anche solo i palazzi, come diceva Nanni Moretti in cucina, diceva: non guardiamo mai in alto.
1: Ho capito, ma lui lo faceva in scooter, non
3: lo
1: era
3: in scooter,
1: una cosa
3: carino,
1: brutta. Infatti mi è venuto in mente lui.
0: No.
3: Oppure entrare in una libreria e scegliere un titolo, uno a caso, per esempio.
1: Sì.
3: No, Pecorelle smarrite, il libro che ho presentato ieri sera. Va bene, il libro di un altro, va bene?
1: Ma perché in omaggio c'è...
3: Di Madeline Cash, no, perché è un bel libro.
1: Ah, perché mi guardi e ridi?
3: Prendetene due, Madeline Cash più Rosario Pellecchia.
1: Come? Adesso non dici più il titolo, dici l'autore. Cioè, della serie prendetene uno dei quattro.
3: Esatto.
0: Perché magari potrebbe essere un titolo, capito, già utilizzato da qualcun altro. Se vai direttamente dall'autore, invece non puoi sbagliare.
3: Provare una cucina mai assaggiata. Decidere all'ultimo di vedere uno spettacolo senza aver prenotato. Entriamo qui a vedere questa cosa qua.
0: Queste cose non
3: questo ravviva.
1: Sì, io lo faccio spesso con mia moglie. Dai, entriamo qui. Cos'è? Il teatrino? Ci sono degli striptease?
3: Ma c'è ancora il teatrino?
1: No, non credo.
3: Quello di San Babila,
1: non lo so.
3: Oppure un giro al mercatino con un piccolo budget.
1: Ah, bello.
3: Una serata senza telefoni fatta di domande vere.
1: Sì, no, questo è meglio di no.
0: Questo di tanto, meglio di no. Questo io passo.
1: Sembra il soggetto di un film, meglio di no.
3: Oppure un'attività in cui siete entrambi negati. Tipo, andiamo a giocare a tennis. Siamo scarsi tutti e due nell'imparare insieme uno sport nuovo. Cementiamo il.
1: Cioè, gli ultimi due consigli mi sembrano due stronzate.
3: Ceramica, salsa, tiro con l'arco, pasta fatta in casa.
0: Ecco, quello per esempio è carino.
3: Ridere insieme mentre si impara qualcosa può valere più della solita cena perfetta.
1: Secondo me può scattare il momento cinema o teatro per rompere la routine.
0: Però poi non interagisci.
1: Ma non importa, però lo fai insieme, dopo ne parli al cinema, ti tieni per mano. Sì.
3: Suggeritecene. Brutta è sta parola. Suggeritecene qualcosa.
1: Per rompere.
3: La routine. Come
1: cosa fate?
3: Scriveteci.
1: Siete
0: allora,
1: in coppia?
0: A me ultimamente sta mandando un sacco, mi sta condividendo un sacco di contenuti social, di reel, per invogliarmi a fare determinate cose. Tipo stamattina mi ha suggerito un reel dove c'era una tizia vestita di tutto punto mentre faceva salsicce friarielli.
3: Cioè, vorrebbe che tu facessi dei video così?
0: No, allora io ho detto scusa, ma mi devo vestire col tacco a spillo mentre cucino? La risposta è stata sì.
3: Punto.
0: Lapidaria. Cioè, ormai fa così, capito? Mi lancia dei messaggi che io non colgo, evidentemente.
1: Ma proprio perché... sottili, subliminali.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì.
1: Meglio dei contenuti che ti manda Comollo.
0: Oddio, non lo so. Perché sui contenuti Comollo ha da dire la sua, sai?
1: Certo. Cioè,
4: Vedi che dalla mia parte la ragazza sa.
1: Yamani tettone dal mondo.
3: Tettone
0: dalla rubrica di...
3: Dopo cose buone dal mondo.
1: Tettone buone dal mondo.
3: Va bene, scriveteci i vostri suggerimenti, magari li mettiamo in pratica
2: sì. al... 342 41 15 105.
3: C'è un disco molto importante.
4: Sì,
3: Il nuovo singolo di Cesarone Cremonini. Paparazzi, non è quella di Lady Gaga, volevo dire.
0: No,
3: solo...
0: no, no.
5: Come si fa

0: bello noise, non nel senso di Paolo Noise, nel senso di noise rock, bello distorto, è ritornato, ricordo con la scena, eravamo io Cesare Cremonini, cucciolo.
1: Perché poi si è votato, no. Era
0: Marchiamon! No, mi serviva la doppia C, perché sai che Ringo ha la C, C. Anche Jake La Furia ha la C.
2: Allora, a volte sì, è vero.
1: Ma tu hai visto gli strumenti dorati di Cesare Cremonini? Perché no. Li ha fatti Mimmo.
0: Ma non è vero, quello è un mitomane.
1: Sì?
0: Ma
1: è possibile?
0: L'hai fatti davvero tu? Il nostro ascoltatore
1: Mimmo, li hai fatti tu, veramente?
0: Ma veramente li hai fatti?
1: No. Tempestati di diamanti, di lapislazzuli.
0: Lapislazzuli.
1: Ogni tanto mi mando una foto di pietre strane. Guarda,
0: la giada.
1: Secondo me lui fa quel lavoro che si faceva nel Medioevo. Cos'era?
0: Il gemmologo?
1: No, la ricerca di trasformare qualsiasi metallo in oro.
0: L'alchimista. Che è anche un libro di Paolo Coelho.
1: Lui tenta di trasformare tutto in oro. Pensa che bella cosa.
0: Come il Re Mida. Allora, qui ci sono tanti suggerimenti, Tanti suggerimenti.
1: Allora.
0: Cucinare insieme della pasta fatta in casa al condimento, dolci alla fine, pulire tutto insieme, noi lo facciamo spesso, coinvolgiamo anche il nostro figlio, ci divertiamo, è un momento molto bello, tanto da Palermo. Carino, molto carino questo quadretto familiare, bello. Bravi.
2: Allora, ho da poco una nuova frequentazione e ci divertiamo.
0: Una nuova frequentazione.
2: Una nuova frequentazione, perché non si vuole esporre, secondo me, non si... Quindi questa è una frequentazione, ci divertiamo a cucinare insieme piatti a cui non mi sarei mai avvicinato bevendo un cocktail homemade. E funziona, ci si diverte con un po' di complicità. Bello, dice. Molto bello. Davide da 4 ristoranti e happy ending.
0: Ah, happy ending.
1: Scusa, cos'è il nome di un locale?
0: No, penso sia quello che fanno dopo aver cucinato insieme. Mi ricorda un po' questo lo scenario Covid, dove tutti impastavamo, facevamo le pizze, facevamo i cocktail. Ed era in effetti... una cartina di tornasole del funzionamento delle coppie, perché le coppie che stavano bene insieme stavano meglio, le coppie che stavano malino si rompevano, no? In quel momento
2: sì,
0: lì
2: sì,
0: era un po',
1: fare
0: diciamo...
1: una cena randomizzando diversi paesi del mondo e quindi il paese che esce si cucina insieme i piatti del luogo.
0: Ho capito, ma deve avere una quantità di ingredienti smisurata,
1: non solo deve essere molto abile nel cucinare, però
0: sì. E la materia prima, Nepal, carne di...
2: capito, cioè, ma sarà sempre... o spezie particolari che trovi. Cioè,
1: ma a parte le spezie, dai...
0: Ho capito, ma carne, pesci, roba...
1: Sì, ma non è che dice carne di...
0: Il cevice, e dove lo trovi?
1: Di zebù. A parte la carne di zebù è la bresaola. Maggior parte della bresaola. Vabbè, poi...
2: Ma ce ne sono tanti.
0: Scambismo, comunque... il classico scambismo, sì. Che è sempre gettonato, ma non si parlava di sesso nell'articolo in questione. Si parlava di cose più innocenti, se possiamo.
2: Si augura che magari l'epilogo possa indirizzarsi in quella zona lì, nella zona del sesso e derivati, no?
0: Ma perché? Non è detto.
2: La maggior parte sì. Comunque la cucina va alla grande,
0: sì,
2: la cucina condivisa.
0: Mi pare che sia la cosa più...
1: È una cosa che unisce. Sì, la cucina come la cena e il pranzo, cioè effettivamente anche cucinare è un pre-pranzo. Quindi i cibi evidentemente ci attraggono e ci danno amore. Noi prendiamo quella cosa lì perché
2: è una cura, è una premura che hai nei confronti.
0: Fino a prima di mia figlia
2: io
0: apparecchiavo perché non sono capace.
1: Sì, vedi, adesso, questa è un'altra cosa.
0: Adesso apparecchia mia figlia, quindi io leggo un libro e quando è pronto.
2: Apparecchia la vita tua, guarda.
0: Perché io non sono proprio capace, io sono un pasticcione.
1: Ma com'è, brava?
0: Sì, lei pare abbiamo in casa un campanello che avevamo comprato in mercati, quelli proprio da reception. Bling! Quindi adesso il gioco è pronti secondi, bim, lei arriva.
2: Stupenda.
0: Bim, dolce. E fa troppo ridere. Sarà
2: ce n'è un altro come te. A casa mia cucinano mia moglie, mia figlia, mio figlio. Io mangio, bevo e divano. Va bene lo stesso?
0: Se funziona.
1: Allora, finché tua figlia non se ne accorge che la stai sfruttando,
0: come
1: il gioco
0: figlio
1: funziona.
0: Di Comollo che tira le mani.
1: Come il figlio di Comollo, io devo parlarti di quella cosa di tuo figlio.
3: È bello, eh?
1: No, è bello, ma vabbè.
0: È il lavoro minorile.
1: Allora, Mimmo dice che non è alchimista, è alchimimmo.
0: Alchimimmo, vabbè, ci sta.
1: Certo. E quelli pietre di cui mi parlava sono gli opali.
0: Ah, gli opali.
1: Si chiama opali, no opali, vero opali.
0: Opale, opali, sì, opali.
1: Sì, che sì, ogni opale. Tanto mi fai girare gli opali.
3: O dispali.
0: Opali o dispali. Lavoro nel mondo della musica, ho coinvolto il mio compagno facendogli imparare a suonare la batteria. Ora suoniamo insieme nello stesso gruppo. Non so perché nessuno, per esempio, abbia detto serata vinili di coppia, no? È carino.
4: Io lo faccio con me stessa. La sera femminile.
0: Fai due personaggi. Ti piace questo?
4: Io faccio la DJ e anche il pubblico.
1: Sì.
2: Che palle. Botte risposta con se stessa.
1: Buongiorno, io e mio marito ci divertiamo a fare la spesa.
2: Che bello.
1: A me piace fare la spesa con mia moglie.
2: Anche a me, da sola, però, perché l'altra non.
1: Non fa niente.
2: No, non gliene frega niente. Ieri mi ha fatto impazzire.
0: Tra l'altro, un avviso per tutti i supermercati della zona di dove abiti, a Roma? Dalla Balduino.
1: Perché lei ruba tutto. Attenzione, che ruba tutto lei.
0: Ma no, la
2: no,
0: ruba.
2: Solo l'acqua.
0: Ruba,
2: comunque, ne autogrill.
3: Solo l'acqua.
1: Ci divertiamo anche se facendo la spesa insieme, se non possiamo pagare. No, mangiare tutto per motivi di salute, sogniamo, ridiamo, che bello, Veronica.
0: Insomma, la cucina mi pare che funzioni.
1: Vedi, i cibi, io non faccio la spesa, cioè, mi piace fare la spesa con mia moglie, ma non riesco perché lei sta un quarto d'ora davanti a ogni cosa da comprare. Deve leggere tutti i contenuti, la storia,
0: c'ha
1: i nonni.
0: L'app, quella che è subito.
1: No, di più, lei guarda, fa, no, questo no, perché i loro nonni hanno mangiato pesante il 13 di luglio del... Ma che...
2: Brava tua moglie, anch'io faccio così e confronto anche le offerte. Cioè, se una cosa costa un euro e quella accanto 1,50 euro, devo capire perché. E non mi basta soltanto il brand.
0: Grazie.
2: Per dare una giustificazione.
0: Ringraziamo nonna Belarda da Roma.
1: Sì.
0: Il collegamento da Roma. E tra poco ci daremo una domanda a Guido Caprino e Anna Foglietta.
1: Giustamente.
0: Giulio ci fa notare che se uno sceglie la carne di zebù, deve essere un bel animale, un bel zebù. Perché se no.
1: Se no. Let's go. È un brutto zebù.
0: Cioè, un bel zebù.
1: Ma se lo zebù ti piace brutto.
0: Beh, non funziona.
1: Secco, brutto, no, extra brutto.
0: No, non funziona. Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
3: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
2: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
10: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo, 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
13: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week.
14: Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
15: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: vai
1: 105 facci. Selection su Midi Audrey Hepburn, signora Cattadavillo, 105 selection.
0: Mi aspettavo la solita
1: oggi, Dream fresco Fantomine. Fresco avvicinatevi alla bancarella
2: e là
1: vabbè, la gag che facciamo ma, sempre scusa sì, Anna sì. Perdona
3: scusa, continuiamo.
0: Anna, non capisco una cosa. Anna Foglietta,
1: buongiorno.
0: Non sono sempre le donne quelle che dovrebbero arrivare un po'.
2: Non capisco una cosa. Anna Foglietta, vai.
0: Perché no, cioè rivolto a te, perché cioè non dovrebbe
1: arrivare. Caprino, dov'è Caprino?
3: Caprino? Dov'è Caprino?
1: Chi è Caprino?
3: Ma perché non c'è Caprino?
1: No,
3: oh
1: no,
3: mio Dio, sono sola?
0: Sei
3: non c'è
0: sola?
3: Caprino.
0: Sì.
3: Arriva, gli uomini si fanno desiderare.
1: Tra l'altro non c'è Caprino, sembra anche una cosa in codice di spionaggio.
3: Non c'è Caprino. Potrebbe essere anche una ricetta di un ristorante.
0: A me sembra quello della serie l'insalata, sì, ma guardi,
3: non c'è Caprino.
1: Vabbè, lo stiamo aspettando.
0: Come stai, Anna?
3: Sto molto bene, sono molto felice di essere qui con voi.
1: E anche noi di riaverti, ti presentiamo.
0: No, come Manola... riaverti? La prima volta di... no. È regista oggi, quindi.
3: Ma non ti ricordi di tutte le volte che ci siamo visti?
0: Eri come attrice.
3: Come attrice.
0: E l'altra
3: nuova veste, quindi datemi del voi.
0: Esatto. Datemi del voi.
1: Maestra.
3: Maestra.
1: No, ti presentiamo Manola che l'altra volta non
2: ma
1: c'era.
2: In realtà io Anna ci conosciamo.
3: Infatti.
2: Ci conosciamo perché lei è stata madrina del Festival del Cinema di Venezia qualche anno fa e io ho avuto modo di intervistarla spesso e volentieri. E devo dire, è sempre un piacere fare le due chiacchiere con te perché è un confronto e uno scambio continuo. Quindi
3: grazie.
2: Sono felice
3: grazie.
2: Di rivederti.
3: Anche io, grazie.
1: E poi oggi la vediamo proprio molto soddisfatta di questo lavoro. Mi sembra proprio che tu abbia proprio un viso proprio di uno che sa che ha fatto un bel lavoro.
3: Sì, perché quando fai qualcosa che ti rappresenta in tutto e per tutto sì, è quella la soddisfazione, no? Ad essere riusciti a rispettare il tuo sguardo e la tua prospettiva, che non è una cosa da poco, con coerenza e con forza.
0: Perché la prima volta che tu fai da regista, no?
3: Mm-hmm.
0: Che sì, primissima.
3: Avevo diretto un corto per la Fondazione Una Nessuno 100.000, ma sì, un piccolo lavoro, no? Questo è proprio un grande lavoro invece, un film.
0: E com'è il... il fatto che arrivi al cinema adesso e ti aspetti le critiche, i commenti.
1: Stai prendendo reazionistici, cioè questo era un po'.
3: No.
0: Come te la vivi?
3: Allora, è chiaramente mostruoso destinare il film al pubblico, no? A questa orda di gente
0: in pasto.
3: No, ma è un film che se tu gli permetti di entrare, entra veramente in profondità. Se tu invece hai come dire una sorta di disturbo nel farti delle domande, nell'affrontare la tua vita con onestà e sincerità, può essere anche molto disturbante.
1: Sarà stato utile anche in quel caso.
3: Ma
1: il cinema deve anche disturbare.
3: Ma assolutamente. Il cinema deve essere divisivo e disturbante, certo. Soprattutto. Quindi io spero che questo film lo sia.
1: Si intitola Una storia, uscirà il 24 settembre. E raccontaci tutto.
0: Credo che il titolo
1: dica già tutto.
0: Perfetto.
2: Ecco, è diretto.
0: E per questo storia, è disturbante, come dicevi tu, per alcuni che non vogliono vedere certe cose nella coppia, e invece altri si ritrovano totalmente in questa. In questo incedere, se vuoi anche un po' lento, e poi saltano fuori i problemi. Raccontaci tu.
3: Allora, sì, io volevo raccontare una storia normalissima all'interno di un sistema familiare normalissimo, cioè che riguarda il 99% delle famiglie italiane, in un sistema neanche così borghese, ma anzi quella piccola borghesia appartenente ai worker, ai lavoratori.
1: Ma
3: lei
1: non
3: è una cassiera.
1: Disfunzionale.
3: No.
2: Okay. Cioè, normale.
3: È un sistema normale, perché le vite delle persone sono normali, non è che siamo tutti... Però poi all'interno di questa normalità in realtà senza renderlo didascalico e senza renderlo retorico, in realtà ci sono tutta una serie di stereotipi nei quali noi siamo profondamente intrisi, lo stereotipo del maschio, lo stereotipo della madre, lo stereotipo della figlia, tutti, come dire, ruoli che ci rendono funzionali a qualcosa. Invece il film ci fa capire lentamente, sì è vero, ma quella lentezza è funzionale proprio al finale, che poi è un finale catartico, un finale emozionante, un finale liberatorio, ci fa capire quanto nella vita non basta essere funzionale al lavoro, ai figli, ai mariti, alle madri. Bisogna essere prima di tutto funzionali a se stessi e uscire un po' fuori dalla logica dei ruoli.
1: Come i ruoli ci ingabbiano, e quindi una bella famiglia può essere una bella famiglia perché assomiglia allo stereotipo della bella famiglia, ma poi nessuno dei componenti della famiglia è davvero felice o sta facendo quello che desidera.
3: Ma le maschere noi siamo bravi a costruircele, facciamo tanta fatica a togliercele, ma quando ce la togliamo guardandoci allo specchio è profondamente doloroso, e accettare di guardarci davvero in quello specchio, cogliendo davvero quello che in quel momento lo specchio ritrae e rappresenta, è un primo step secondo me per una grande rivoluzione interna.
0: Senti, il momento in cui questa famiglia inizia ad avere il problemino è quando la figlia non è più con loro, è quando tornano una coppia e non più...
1: l'evento scatenante.
3: Esatto,
1: no?
3: Qua c'è un evento scatenante che accade al minuto 2 del film, cioè vediamo questa figlia che va a studiare.
0: Arriva anche un altro, però.
3: Sì, sì, però quello diciamo che è proprio quel il primo, insomma, il pubblico è portato a pensare che in realtà sia la figlia che si allontana da casa, no, a causare la tristezza e la depressione in questa famiglia. In realtà no, cioè in realtà quello è un po' un trick che ho voluto mettere, perché è vero, questa ragazza si allontana e i genitori scoprono questo nido vuoto e all'interno di questo vuoto emergono delle domande, ma quelle domande in realtà erano lì, non è che prima non c'erano, solo che come dire,
0: il
3: figliocentrismo,
2: come se fosse un escamotage, no?
3: Beh sì, perché se tu ci pensi i figli sono l'alibi perfetto per non occuparci di noi. Perfetto.
0: Certo. Non si aveva il tempo di pensarci.
3: Ma non solo non c'aveva il tempo, non volevamo, c'erano perfetti, mi occupo di lei, non mi occupo di me. Perfetto. Se ne va lei, sono costretto a occuparmi di me.
1: Massimo Troisi in un film, il filosofo Massimo Troisi, quando lei diceva perché non ci sposiamo, lui diceva: "Perché? Cioè, stiamo così bene". E allora l'altra, lei diceva: "È proprio perché lui ci sposa". No. Se due stanno bene insieme non si sposano, se stanno male si sposano, se poi stanno malissimo fanno un figlio.
3: Figlio. Benissimo.
0: Ma non la volevo fare una domanda.
1: Lui estremizzava un po', però
2: in realtà stavo riflettendo su quello che dice Anna. Loro due, specialmente all'inizio del film, fanno fatica a dialogare, perché è come se la loro appunto fosse una famiglia in funzione soltanto della presenza della loro figlia, però quelle domande ce le hanno, cioè loro vorrebbero chiedersi cose ma stanno zitti, e quindi lei offre a colazione il ciambellone fatto con una farina
0: tutti
2: diversa.
0: I
2: sì, o comunque vanno a letto con lo stesso rituale. Certo. Ma tu da spettatore senti che c'è quella domanda che non si fanno.
3: Esatto.
2: Quella cosa,
3: le
2: che
3: occasioni perse. Le occasioni perse. Io allora gli dicevo sempre: lavorate sull'occasione persa, questo momento in cui potreste farvi la domanda e non la fate. Perché comunque anche far emergere la domanda e porla all'altro è molto. Perché perché scoperchi, no, una grandissima verità. E quante relazioni poi si tengono in...
0: Capito, la famosa domanda a letto: ma tu mi ami? Non farla.
3: Buonanotte.
0: Non farla perché hai paura che dica
1: lo posso
0: ti fingi morto per forza
1: fai la russata quella strategica che in realtà
2: poi a un certo punto hai detto anche che sei stata un pochino egoista nel gestire gli attori, perché volevi che venisse fuori tutta la loro fragilità, la loro
1: infatti
2: vulnerabilità.
1: Caprino non è venuto per quello. Non c'è.
0: È ancora
2: in
0: sotto.
2: Funzione proprio della storia. Sei regolata in questo senso?
3: Ma
2: con
3: sì,
2: loro?
3: È stato un egoismo gentile, perché certo, anche per loro, insomma, essere torturati in quella chiave era funzionale, in questo caso però una funzionalità sana, pulita, luminosa. È fondamentale da parte di un regista riuscire a intercettare anche quelle che sono le difficoltà per un attore e aiutarlo a sbloccarsi. È stato molto bello. Da attrice è stato molto bello.
1: Questo è quello che dici tu, vediamo se intanto dopo il disco.
3: Mi dipingete come una tiranna
1: Caprino
3: sadica.
0: Il regista lo deve essere, fermiamoci qui, ritorniamo tra un attimo.
1: Caprino, se sei in taxi, guarda che ti vuole bene.
2: Lascia perdere, fingiti morto.
1: Non ti tratta male, vieni sereno qua a 105.
2: Fingiti morto, Caprino.

0: potete mettere Caprino a fianco a me per far vedere quanto
1: somigliate?
0: Sì, no, io sono diversamente alto.
2: Ha fatto proprio un ingresso Caprino, cioè è proprio
3: un ingresso Caprino.
2: A cavallo. Un ingresso proprio maschio, cioè io quando lui è entrato mi sono percepito come Mario Giordano, cioè non so come
0: mi ha stretto, mi ha stretto la mano, non ha una mano, ha due mani.
2: Caprino è
4: endorsement.
0: Otto nove dita per mano, 8-9 dita. Caprino, tu sei
2: due pomi d'Adamo, Caprino.
1: Ma la piantate.
0: Guido, Guido, tu sei bravo.
3: Ringrazio.
0: Tu sei bravo, tu sai tutti i dialetti del mondo. Qui fai il marchigiano, cosa fai?
3: È un dialetto che ci siamo un po' inventati, nel senso noi non volevamo una caratterizzazione precisa per non cadere appunto nella
2: macchiettizzazione,
3: diciamo. Sì, oppure distrarre con caratterizzazioni troppo forti. Volevamo stare in quel centro
4: Italia. Un centro Italia morbido.
3: Morbido, mi devo avvicinare al microfono.
0: Sì, un pochino, sì. Se sei un po' curvo, scusa, perché sennò non ce la faccio.
2: Ma non mi credere, lo fa solo per
0: scusa.
3: E quindi insomma doveva essere lieve, era parlare un po' il centro Italia,
4: un altro laziale,
3: un generico centro-umbresco.
1: Ma tu hai fatto anche morbido.
0: Quello del nord, pazzesco, che tutti diciamo, ma qual è questo?
3: Pietro Bosco.
0: Sì, ma ti rendi conto? E sei siciliano invece?
3: Sono siciliano.
2: Scusami, la serie con Pietro Bosco era il... come si chiamava?
3: La 1992.
2: Ok, e poi hai fatto anche il Miracolo.
3: Sì,
2: ok?
3: Sì.
2: Vabbè, bravissimo anche lì. Vabbè, basta con i complimenti,
3: grazie,
2: il film, sennò lui poi arriva, già è bello. Anna,
0: hai scelto due attori proprio
4: di primo pelo.
0: Proprio appena usciti.
4: Scarsi. Gli ho voluto dare un'opportunità.
0: Porca miseria.
4: Sì, ho detto quasi gli do un'opportunità, totalmente scarsi che
0: perché in un film del genere, in tutto il cinema dovrebbe essere così. Il meno è di più, quindi vai per sottrazione,
3: la
0: come prima
3: sottrazione,
0: lui.
3: Sì.
0: E il regista deve guardare questa cosa per essere veri, e qui dovevate esserlo in modo particolare.
4: Sì.
0: Cioè dovete fare veramente uno sforzo, ragazzi, esagerare lo sanno fare tutti, e fare meno è difficile.
4: Ora, vabbè, togliamo gli scherzi veramente, ma insomma Guido e Alba, Guido Caprino e Alba Norvaghen sono due attori straordinari, fuori misura, e io lo dico, ho avuto tra le mani veramente forse la materia più interessante.
0: Quindi è stato facile dirigerli?
4: È stato facile, è stato molto bello, e avevamo proprio un linguaggio comune, e questo già di per sé è un vantaggio, cioè sapevamo entrambi cosa desideravamo per il film, li ho portati dentro questo mondo, e loro essendo attori molto in ascolto e in grado proprio di suonare bene come uno strumento vero, hanno suonato, hanno vibrato e erano molto d'accordo in questa linea di rarefazione, perché poi la densità della scena, anche nell'assoluto silenzio, sono proprio cariche, perché i loro occhi sono sempre reattivi, portatori sani di infinite domande, sono sempre con l'energia densa, e questo si vede benissimo nella scena, anche quando c'è il silenzio.
0: Lo sapevi
1: infatti
0: questo?
1: C'è poca musica. Cioè...
0: Scusami, ma
1: no, infatti c'è poco tappeto musicale, sono le scene stesse a suonare, non so come dire, sono sempre molto lente, ci sono dei silenzi che sono rumorosissimi.
2: Sì, probabilmente questo simboleggia anche i silenzi che ci sono nelle famiglie, che sono un'altra cosa interessante, perché possono essere pieni di complicità, i silenzi delle famiglie, possono essere pieni di imbarazzo mascherato, cioè il silenzio di una famiglia racconta tante cose, secondo me, no?
3: L'armonia e il disagio, entrambe le cose.
4: Abbiamo lavorato anche tanto sui suoni, per esempio c'è una scena molto bella di loro a tavola, in cui non hanno proprio niente da dirsi dopo, insomma, le cose che hai fatto
2: sentono,
4: oggi,
2: che le posate si sentono,
4: esatto, in cui ho proprio esagerato anche al mix il suono di quelle posate, perché diventano battuta, cioè è talmente, come dire, doloroso questo silenzio, imbarazzante questo silenzio tra due persone che stanno insieme da così tanto tempo, che riempiamolo con qualcosa.
2: Viene in mente il silenzio di quella cena di American Beauty, dove lui si incazza e tira il piatto e dice basta con queste cazzate romantiche, mette il rock, no?
3: Fantastico.
2: È una bellissima quella scena. Non è facile raccontare le famiglie, però è molto interessante che il cinema si occupi di questa cosa, perché non è poi un argomento nell'ultimo cinema italiano così rappresentato, no? La famiglia, no, quella disfunzionale è raccontata spesso, quella più o meno normale
0: è meno difficile, più difficile,
2: è
0: scusami.
4: Però, cioè, dopo che abbiamo detto che è difficile, diciamolo che è bello il film.
1: È bellissimo.
0: Non è difficile il film, è difficile raccontarlo.
4: Sto scherzando.
1: È bellissimo.
2: Noi il film l'abbiamo già visto, anzi oggi adesso vi mandiamo il link a tutti voi ascoltatori, così lo potete
1: però
2: guardare.
1: Però uscirà il 24 settembre.
4: Ma no, dovete andare tutti quanti
2: tutti
4: al cinema.
2: No,
4: scaricate, no, non il mio, scaricate tutto tranne il mio.
2: Come vanno a
1: 24 settembre in uscita nelle sale, ricordatevi la data.
0: Guido, com'è Anna come regista?
3: È una despota.
0: vedi che allora avevamo
1: ragione. È per quello che non è venuto all'inizio. Cioè,
2: è stata proprio una risposta di pancia, quindi lo penso davvero.
0: Cioè, alla prima non gli va mai bene.
3: No, non è vero, anzi ti incoraggio moltissimo. È un film in cui avevamo veramente bisogno di credere nel semplice fatto di stare. A volte è imbarazzante, perché sai, e non succede granché. Gli attori tendono sempre a riempire con... ma anche gli sceneggiatori tendono sempre a riempire con battute, parole, fatti, conflitti. Invece dovevamo stare e avevamo bisogno di un occhio che ci incoraggiasse e ci accogliesse, e questa è stata Anna.
4: Grazie della pezza che sulla spalla.
2: No, prego.
4: Sono stupata. Che c'è quattro mani, lui, no? Due pomi da dammi, nove dita, quattro mani.
0: Detto, quattro mani.
4: Io ho la spalla in meno.
0: Anna, perdonami, una domanda stupida tecnica, ma tu guardi loro mentre stanno recitando così come in teatro, cioè senza nessuna, o guardi nel monitor?
2: O tutte e due?
4: No, mi capitava molto spesso di stare proprio sulla scena con loro con il monitorino, con il monitor piccoli, perché la dovevo sentire, e se girava la sentivo proprio a livello energetico, funzionava più prima a livello energetico e poi a livello oppela.
2: Perché è il pacemaker di Caprile.
0: Il gioco di sguardi, il meno che il volto dell'attore.
2: Lo stiamo perdendo.
0: Tu guardavi quello, l'espressione. Finché non ottieni quello che...
4: Allora, io per me la musica e per me la recitazione è musica,
0: okay. Certo.
4: Il silenzio è musica, e avevo dentro la testa il ritmo interno della scena, e se funzionava da un punto di vista metrico sentivo che avrebbe funzionato anche da un punto di vista visivo, quindi questo era il primo sintomo e il primo indicatore della...
2: Beh, la seconda volta che ti riferisci alla musica, quindi vuol dire proprio che il tuo principio di fare cinema...
4: Ma per me la recitazione è molto musicale, sto dicendo una cosa molto ovvia, però è così, e quindi se funzionava da un punto di vista metrico per me funzionava, la scena girava, poi li guardavo e correggevamo delle cose dal punto di vista dell'occupazione dello spazio, le direzioni dell'attore nello spazio scenico, però poi loro appunto sono attori che, come dicevo prima, loro veramente suonano, cioè basta che gli dai la nota giusta, loro la prendono. Poi Guido è un attore a cui piace fare tante domande, e questo è molto bello perché avevo le risposte, quindi era emozionante, no? Che in questo scambio c'era davvero la protezione, no? delle sue incertezze, delle sue insicurezze, che portavano però nella direzione della comprensione del personaggio. E questo percorso è stato molto entusiasmante, perché l'ascolto reciproco e la condivisione totale di tutte quelle che erano le suggestioni del film ci hanno portato, secondo me, a creare, al di là del rapporto sul set, ma proprio un rapporto personale, che questo sarà per sempre. Poi magari appunto lui sta in Sicilia tra i suoi cavalli, io sono a casa tra i miei figli e le cose, però poi insomma per me Guido è Alba, ovviamente sono proprio fratello.
2: Stiamo parlando poco di Alba,
4: ma perché non c'è, ma parliamo di Alba, parliamo di quanto
3: poco
4: è stata straordinaria.
3: Poco volevo dire che Anna ha brevettato un nuovo sistema per dirigere, lei dirigeva da casa al telefono.
4: Ma non è vero?
3: perché voleva sentire al telefono come suonava.
0: Noi ci crediamo, Guido.
1: Guido potrebbe essere il nostro quarto conduttore serenamente.
2: Era in smart working. Dirigeva in smart working.
4: Te possino.
2: Va bene.
0: Chiudiamo, hai una battuta finale, Manola?
1: No, in realtà no, perché Anna ha risposto alla mia domanda da neofita. Le volevo proprio chiedere se una regista, che è anzitutto un'attrice, ha una marcia in più nella direzione del film.

0: Ma però in realtà mi hai risposto anche soltanto parlandomi del rapporto che hai instaurato con i registi, quindi immagino, insomma, che hai un punto di vista che arricchisce quello della regista, essendo tu attrice.
1: Diciamo che per me era fondamentale la messa in scena, la mia idea di cinema nel film, come raccontare il film, ma la cosa più importante è far recitare gli attori, secondo
0: certo.
1: me, dirigere gli attori, quella è la cosa, il cinema è fatto
2: E
1: dagli
2: tu
1: attori.
2: non sei entrata nel film proprio per stare in disparte, per dirigere e basta? O perché non c'era bisogno di te, hai detto basta, non...
1: No, ci sono in una scena
2: Sì.
3: Ah, come Alfred Hitchcock, che ha fatto il camerino, quello...
1: Senza pancia.
0: E lo rivendico con orgoglio,
1: no,
0: insomma.
1: No, però non, penso che sarei stata capace. Non sarei
2: addirittura.
1: Stata... Sì, no, è troppo bello stare dietro, ero rilassata, ero felice, ed è un film che mi ha talmente tanto coinvolta e mi ha talmente tanto concentrata che non sarei stata proprio in grado di fare entrambe le cose.
3: Andate a vederlo. Dal 24 settembre
1: capace.
3: Al cinema Una storia, il primo film da regista di Anna Foglietta, con Alvaro Orbacher, che salutiamo, e Guido Caprino.
1: Buongiorno. Complimenti.
2: Grazie.
1: Scriveteci. Ciao.
2: Crepi
1: il cacciatore.
4: Ciao. Non voglio essere fritto.
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti.
4: E gli altri?
5: Gli altri vadano a farsi friggere.
6: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
7: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
13: Non ci credo.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola e prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
6: E che sapori, Antonella!
0: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
6: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
19: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
20: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
13: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
20: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
13: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
20: Vi aspettiamo!

0: tirato.
1: Work like an Egyptian.
0: Ti ricordi quando facevamo la bar del gruppo?
2: I Beagles.
3: Bigolini.
0: I Beagles. Eravamo.
1: Va bene. Walk like an Egyptian, canzone che è ancora carina da sentire, nonostante siano passati quanti anni. È proprio divertente.
3: Lo sapevo, è da 86 anni. Anni.
1: È sempre stata una canzone.
4: Erano gli esordi dei Fichi d'India.
0: Cosa?
4: Col film da cui è tratta questa canzone.
0: Sì.
4: È un film. Natale in Egitto.
1: Stavolta siamo noi che diciamo a te:
4: il neurone incrostato.
0: Ti è rimasto in mente la colonna sonora di quel film?
4: Sì.
0: Mamma mia, anche tu.
4: Assolutamente. Era uno dei primi cinepanettoni della serie Natale in.
1: Sì, certo.
4: E quindi c'erano anche i Fichi d'India.
1: E forse era Natale in Egitto, mi viene da pensare.
0: Sì, era Natale in Egitto.
1: Va bene, ok.
0: Allora, sono le 11 un minuto e tra poco CSI Milano.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Kintsugi,
1: l'arte di andare a riparare le crepe
2: i vasi con l'oro.
3: Kintsugi.
2: Però è Kintsugi o Kintsugi?
1: Kintsugi.
2: Kintsugi.
1: Vabbè, è andata così, dai, comunque non stato quella.
4: Stiamo parlando prima di John Cusack come attore sottostimato.
3: Ne parlavamo fuori dall'onda.
1: Poi si inserisce, capito, Picozzi con questa voce un po' così.
3: Ti piace John? Ti piace?

0: Il prossimo ospite, Giorgio Chiusa, ditemelo che vengo.
1: Ah, vieni, va bene.
2: Diciamo appunto che è un attore poco... Come siamo arrivati a parlare di John Chiusa? Ah, perché Serendipity, ok. È un attore poco valorizzato. Comunque il film era Natale sul Nilo.
0: Sul Nilo.
3: Ah, vabbè, sempre Egitto,
2: Sì, sempre Egitto.
1: Va bene, partiamo, la sigla.
4: Cappuccetto rosso. Su, apri la porta.
5: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti.
6: Io sono Pennywise, il clown danzante.
7: L'assassino è qui.
8: Dove?
9: Eccomi. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
1: Pensa che stamattina, proprio parlando dell'appuntamento che avremmo avuto con te, Massimo, e parlavamo anche dell'argomento della tortura e abbiamo detto di Cesare Beccaria, e tu hai citato il Papa che per primo autorizzò la tortura contro gli eretici, perché è di questo che stiamo per parlare, corretto?
0: Stiamo parlando di questo e dobbiamo tener conto del fatto che ancor più c'è un'incongruenza in queste cose che tu stai dicendo, perché gli stessi cristiani che autorizzarono la tortura per scoprire gli eretici erano quelli che nei primi secoli di sviluppo subivano le torture dagli antichi romani,
1: certo,
0: venivano con i crocifissi,
2: a loro volta
1: avevano imparato
0: quindi,
1: da loro.
0: Diciamo che tutto sommato, anzi, andremo un pochino più indietro, perché l'origine della tortura come strumento di giustizia, non, in realtà la tortura non è uno strumento di giustizia, è uno strumento di potere. Ancora prima che di giustizia, e scopriremo che il primo ad aver utilizzato questo strumento di giustizia è stato Hammurabi nel suo famoso codice di Hammurabi, che risale solamente al 1800 anni prima della nascita di Cristo.
1: Solo.
0: Ed è stato possibile decifrarlo grazie a traduzioni, e quello famoso della Lex Talionis, la legge del taglione.
2: Mm-hmm. Occhio per occhio.
0: Per cui se subisci un affronto devi essere ripagato con la stessa moneta, stesso peso. E questo ha introdotto sostanzialmente anche la tortura,
2: certo,
0: oltre che le pene capitali.
2: E quindi oggi proprio racconteremo come nasce questa forma di potere, di sottomissione dell'altro.
0: Sì, con vari esempi nella storia dei popoli, sempre considerando che la tortura ha una fascinazione continua, non smette mai. Cioè ogni estate c'è sempre quella piccola città balneare dove si offre una visita guidata al Museo degli Orrori. Per cui vengono esposti i vari strumenti. Devo dire, secondo voi qual è lo strumento di tortura che più vi spaventa?
1: Guarda, io l'ho vista quella mostra e sono svenuto. Quindi soltanto a leggere...
2: A me fa paura quella cosa, cos'è? La Vergine di Norimberga. A me quella fa paura.
1: A me quei dilatatori strani, vabbè.
2: Cioè, diciamo, non ce ne sono di simpatici, tutto abbastanza.
0: Cioè, direi che uno dei più semplici utilizzati ancora ai tempi del Manzoni, perché viene descritto nei Promessi Sposi, è il rituale, la tortura della corda. Okay. Cioè tu vieni legato ai polsi, con i polsi stretti all'indietro, e vieni cadere.
1: Sì.
0: Con le mani giunte.
1: Finché i tendini e i muscoli non cedono.
0: Direi che in genere una lussazione è pressoché inevitabile, può essere ricomposta e la pratica è ricominciata. Per cui diciamo che tutto sommato. Ecco, la prima cosa interessante che possiamo dire è che per gli antichi greci gli schiavi erano mentitori
1: cronici.
0: Per cui non c'era bisogno nemmeno di sondare la loro responsabilità. Se uno schiavo si rendeva partecipe o complice o protagonista di un fatto criminale,
3: erano
0: immediatamente
3: basta.
2: A prescindere, certo.
0: E quindi siccome la confessione è la prova regina, bisognava ottenere una confessione, quindi bisognava ottenere la conferma di qualunque cosa fosse accaduta.
2: Che se vogliamo era pure peggio, perché tanto se sapevano che in qualche modo sicuramente l'avrebbero condannato, a quel punto perché torturare? Meglio evitare almeno,
3: certo,
2: questo supplizio. Quindi era proprio una...
0: Beh, ma così hai sempre una modalità molto facile di estensione al pubblico.
2: Sì, sì, è dimostrativo.
0: Sì, è dimostrativo, quindi è un atto del potere costituito per dimostrare a tutti come andiamo qui noi, guardate cosa vi accade. Stessa cosa è successa a Roma. anche con gli schiavi romani succedeva la stessa cosa, per cui per definizione lo schiavo era un mentitore.
2: Si pensava che la stessa crocifissione era una forma di tortura, sì. Mica da ridere.
1: È un, più un supplizio,
2: è un supplizio, sì,
1: pre-morte, cioè sì, prima, certo. Della morte.
2: Lì non serve,
0: non c'è una grande differenza tra supplizio e tortura.
2: Sì, lo scopo non è estorcere, a quel punto era destinato già.
0: E ribadire il proprio potere.
1: Esatto. Certo. Va bene, andiamo con la prima parte della scheda e poi torniamo a commentarla.
7: La parola tortura deriva dal latino torquere, torcere, deformare. È un verbo che suggerisce un'immagine precisa, qualcosa che viene piegato fino al limite della rottura. Ma la tortura non ha mai cercato soltanto di spezzare le ossa. Il suo vero obiettivo è sempre stato quello di spezzare la volontà. Ogni interrogatorio, ogni supplizio, ogni umiliazione è stato progettato per trasformare una persona in un essere disposto a dire qualunque cosa pur di interrompere il dolore. Le sue origini si perdono nella notte dei tempi. Nelle società tribali il dolore possedeva un significato religioso e simbolico. Poteva rappresentare una prova iniziatica, un sacrificio agli dèi o una vendetta rituale. Con la nascita delle prime grandi civiltà, tuttavia, la sofferenza diventa un linguaggio del potere. Gli antichi egizi utilizzano la flagellazione e le percosse durante gli interrogatori.

0: qui è più.
1: Ricordo quella sera.
0: Cos'è? Che Joy Division sono.
2: Questo brano si presta alla grande.
1: Ricordo la scena. Il Joy Division Shadow Play su Radio 105 all'interno di questa leggerissima puntata di sulla tortura.
3: Stavo anche pensando peraltro che la storia della tortura si interfaccia con la storia dei boia. Ci sono stati generazioni e generazioni. Mastro Titta a Roma ha avuto seguaci che hanno continuato la tradizione paterna per secoli.
1: Ci abbiamo fatto una puntata su
3: sì. Dove peraltro gli interventi di questi boia erano altamente tecnici, cioè quando si decideva di impalare qualcuno c'era il rischio che la punta del palo si fermasse contro la clavicola.
2: Mamma mia.
3: E allora a questo punto c'era il tecnico, l'esperto, il quale non faceva altro che indirizzare giustamente il palo perché attraversasse il corpo e quindi non desse morte immediata, ma
4: magari non scendiamo tanto in
3: fine
4: io svengo
3: il ragionamento è che comunque la moderna psicologia ci ha dimostrato che con questi sistemi di tortura si otteneva esattamente l'effetto opposto, perché il cervello che subisce questo dolore incredibile non si concentra su ciò che ricorda del fatto contestato, ma semplicemente si concentra sul come posso interrompere questo dolore, e quindi di per sé diciamo che tutto sommato è il contrario dello strumento di giustizia.
1: Certo, molti ascoltatori, anche Tony prima lo diceva, sono stati a questi musei che ci sono sparsi in giro per l'Italia, ce n'è uno a Volterra, no? Però credo che siano utili, perché così come è utile una visita ad Auschwitz, cioè perché capire dove può arrivare la crudeltà,
3: ma
1: la
3: cattiveria, ti posso dire
1: molto
3: che
1: di come siamo.
3: Fino c'è uno spartiacque su questa tua affermazione. Il primo spartiacque è quello della signora Franzoni a Cogne con il piccolo Samuele ucciso, e stiamo parlando oramai già di 25-26 anni fa. L'altro spartiacque è quello di Garlasco, cioè dove l'interesse e l'attenzione è talmente spasmodica per cui va riassimilata anche alla visita ai musei del terrore e dell'orrore sparsi per l'Italia in una sorta di fascinazione del male. Perché poi si unisce anche al turismo.
1: Si spera che uno vada invece per riflettere sulla crudeltà più che per
4: imparare
1: o per eccitarsi, se no uno è veramente malata.
3: Salire su un autobus a Los Angeles facendo il giro dei luoghi dove sono avvenuti fatti terribili.
4: Quello è un po' morboso.
3: Oppure il turismo sessuale, il turismo dell'orrore che avviene in Italia. Nei luoghi appunto raccontati in televisione, forse fa parte di una ampia narrazione collettiva in cui ci si può vantare di dire io sono stato là, ho visto esattamente dove è successo, cosa è successo, la staccionata, la porta d'ingresso.
1: Sono molto felice di essere immune al fascino di questo tipo di turismo.
3: Ma appartieni a un 20%.
1: No, dai, spero.
4: Cioè,
1: di
4: l'80% delle persone
3: 75-80% amano il
2: Noir. Leggevo che addirittura a Vetrana, che voglio dire spero un di paesino no. minuscolo in Puglia, dopo quello che è successo, ha avuto un boom di turismo. Succede,
1: sì,
2: purtroppo.
1: Non mi fa felice questa notizia, ma va bene lo stesso. Facciamo una pausa, Marco?
4: Sì, facciamo una pausa e poi ritorniamo con la seconda parte di CSI Milano.
5: CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci.
6: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima!
10: E per il gas?
11: Ottima!
10: Internet?
11: Ottima!
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Mille, mille e ancora mille.
11: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
13: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
14: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
15: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
16: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.

0: Allora, diciamo, non so se è casuale.
1: Io veramente
0: immagino sia casuale, però mai. My body isn't ready.
1: Il mio corpo non è pronto.
0: È una frase che si lega sia a ciò che stavamo dicendo fuori onda, sia all'argomento della puntata, che è la tortura.
2: Cioè, assolutamente voluta questa cosa.
3: Infatti, meno male che io ascolto la musica, tengo sulla cuffia.
1: Ma se sei il primo a partecipare a questo baretto dello sport,
0: il promotore sei.
3: Anche oggi, anche ora non sto sentendo quello che dice.
0: Massimo, torniamo a questa leggerissima puntata.
2: 800 anni prima di Cristo, il primo a parlare appunto di tortura e di morte come attività sostitutiva e restitutiva dell'onore, del diritto perduto, alienato. Siamo poi arrivati agli antichi greci e agli antichi romani, dove praticamente per default lo schiavo era un mentitore. Siamo arrivati alla Chiesa Cattolica, che prima di diventare colei che ha praticamente puntato e preso di mira i cristiani, cioè i pagani,
3: certo,
2: ha dovuto prima tutto difendersi dai romani che seviziavano i cristiani.
3: Certo, è passata poi dall'altra parte.
2: Ecco, io volevo leggervi soltanto tre righe di passaggio, perché secondo me sono sintetiche di ciò che avvenne nel Medioevo. Nel Medioevo la tortura entra stabilmente nelle procedure giudiziarie. L'idea appare semplice proprio per questo, terribile. La confessione è la regina delle prove. Se senza confessione non si può condannare e l'imputato continua a negare, allora diventa legittimo costringerlo a confessare. Il ragionamento contiene una contraddizione devastante. Il giudice presume già la colpevolezza dell'accusato e usa il dolore per ottenere quella conferma che ritiene soltanto nascosta dal silenzio. Cioè, si dà per scontato un pregiudizio iniziale in cui il giudice, quando arriva l'imputato alla barra dei testimoni, è già degli imputati, è già condannato.
0: Deve arrivare a dire quello che lui sa, vuole sentirsi dire.
2: Assolutamente
0: base.
2: Sì, certo, perché certo. La prova regina è la confessione. Tu non mi confessi nulla e io ti
3: torturo finché
1: non confessi. La confessione.
0: Sì, scusate, certo. Dobbiamo chiarire una cosa, perché in tutto questo intro, in questa parte di puntata, abbiamo parlato del passato. La tortura viene regolarmente usata anche oggi.
2: Ma soprattutto utilizzata,
0: cioè, è sparita,
2: nonostante ci siano un proliferare di giornate della pace.
3: Certo.
2: È un po' un paradosso, per cui si parla sempre più di pace, ci sono gli appelli alla pace e si continua sempre di più a far guerra e a torturare.
1: Ma poi credo che ci siano ancora dei paesi dove vige la legge del taglione, se non sbaglio. Parliamo dei paesi forse...
2: Penso siano più comunità tribali, cioè sicuramente è ancora praticato, ma non a livello di enti e nazioni.
3: Di governi.
2: Di governi.
0: Penso all'Iran o all'Afghanistan.
1: Pensavo proprio a quello in realtà. Sì.
3: Allora, torniamo allora con la seconda parte della scheda al XIII secolo.
4: Nel 1252... Papa Innocenzo IV autorizza con la bulla ad extirpanda l'impiego della tortura contro gli eretici, imponendo limiti teorici. Non deve provocare mutilazioni permanenti, né condurre alla morte. Ma il dolore non obbedisce alle norme scritte. Una volta affidato alle mani degli uomini, finisce spesso per superare ogni limite. I sotterranei dei castelli, delle fortezze, dei tribunali si popolano di strumenti destinati a diventare simboli della crudeltà umana. Il cavalletto tende lentamente il corpo fino a slogare le articolazioni. La corda solleva il prigioniero per i polsi legati dietro la schiena e poi lo lascia precipitare nel vuoto, fermandolo bruscamente prima dell'impatto. Gli schiacciapollici frantumano le dita una dopo l'altra. Gli stivali di ferro comprimono tibie e caviglie. Il fuoco cauterizza e lacera, le tenaglie arroventate strappano la carne. Molti degli strumenti oggi esposti nei musei medievali sono ricostruzioni ottocentesche e non sempre corrispondono agli originali. Ma il principio rimane autentico. Il dolore viene trasformato in una tecnica.
2: Mi ricordo che c'è un passaggio nel Nome della Rosa in cui l'assassino, il protagonista assassino, mi pare che si chiamasse Padre Malaga, praticamente confutava il detto di Guglielmo da Baskerville, che gli raccontava il martirio di Padre San Daniele, se non vorrei sbagliare, e naturalmente il suo rivale di Guglielmo da Baskerville diceva: ma vi par possibile che sotto tortura, sulle graticola, sulle braccia, uno abbia il tempo per mettersi anche a ridere, perché di questo narrava la narrazione.
3: Sì, lo diciamo, stava ridendo.
2: Stava ridendo, cioè in realtà è poco credibile. Volevo alleggerire però la puntata con due aneddoti.
0: Vediamo se ci riesci, perché è complicato oggi.
2: No, cioè, hanno fatto degli studi importanti sia, mi pare, in Israele che in Francia, nulla a che vedere con le vicende politiche, che hanno cercato di valutare se ci fossero delle variabili che incidevano più o meno nella entità della pena comminata, cioè entità della condanna, e hanno scoperto in uno dei due luoghi, non vi dico quale perché non è delicato, ballavano 6 mesi di differenza di condanna in più o in meno a seconda se la condanna veniva emessa prima o dopo pranzo.
1: Ma cioè, che senso ha?
2: Che a stomaco vuoto si è più ben disposti.
3: Ah sì?
2: No, ben disposti. Ah. Cioè venivano, e questo però rende conto del fatto che in molte serie televisive americane, in molti film, l'avvocato difensore dice: "Vostro onore, chiedo una pausa di 10 minuti accordata, ci vediamo nel pomeriggio.
3: Dopo pranzo."
2: E l'altra invece vicenda, sempre su un numero incredibile di dati, per cui c'è da crederci, addirittura lo stesso tipo di situazione, cioè il combinare una pena maggiore o minore era in relazione al fatto che la squadra del cuore avesse vinto o perso nel weekend.
3: Addirittura?
2: Sì. Perché ci sono quelli che sono i bias, le trappole mentali, certo. E quindi le euristiche anche lì.
0: Che poi dipende, perché quest'anno, ad esempio, da tifoso del Napoli, già guardare la partita
3: è una tortura.
0: Cioè,
3: fermiamoci qui.
2: È parte di una tortura masochistico.
0: Sì, certo. Sì, esatto.
3: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco con la terza parte.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Un quadro di Goya, Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ah,
0: oggi
1: dice
0: stiamo.
1: Goya.
0: Perché tu sei un
2: Goya,
0: c'è un cialtrone.
3: C'è un cialtrone.
0: Di Goya, Goya
3: ricordo il dipinto sugli incubi.
4: Un momento di...
3: assolutamente devastante. Tra le altre cose stavamo parlando appunto di tortura, ma voi pensate che cosa hanno portato queste esigenze di avere conferme della verità, che poi era una verità assolutamente inesistente? Cioè hanno portato alla creazione dei Sabba, delle stelle, delle Befane che volavano a bordo di scope in piena notte, cioè di quelle cose,
4: le streghe
3: totalmente incredibili, che uno pensa affondino in secoli fa, ma anche l'esorcista è questione di pochi decenni fa. Eppure tutto sommato ancora ci sono ancora naturalmente gruppi di non so neanche come definirli, giovinastri, che sembrano ispirarsi a movimenti
4: sociali. Non entriamo in quella cosa lì, che abbiamo già avuto problemi,
2: querele.
4: Non
3: diciamo,
4: entriamo.
3: Che questa esigenza di questa situazione di essere passati da oggetto di supplizio a oggetti supplizianti,
4: c'è una cosa dall'altra parte della...
3: è veramente una delle cose più strane, più incredibili della storia dell'uomo.
4: Ma gli animali non fanno,
0: non conoscono
4: cosa
0: quello,
4: non conoscono
0: perché è un processo mediato dalla razionalità,
4: è
0: proprio
4: il cervello, che
0: il dolore usato per ottenere qualcosa.
4: È pazzesco, perché anche il gatto, la gatta, la mamma gatta che gioca col topino per insegnare ai piccoli come si caccia, lo fa per uno scopo.
3: È strumentale.
4: Non è strumentale, non è...
0: funzionale a uno scopo.
4: È pazzesco.
0: Funzionale
4: a uno scopo.
3: Certo. Sì, non è mai qualcosa di gratuito.
0: Fine a se stesso.
4: Cioè, pazzesco,
0: no, certo.
4: Pazzesco.
3: Questo invece corrisponde a una pulsione interna distruttiva dell'uomo. Nulla di particolarmente eclatante, ma assolutamente destruente. Cioè,
4: certo.
3: È incredibile.
4: Andiamo con la terza parte della scheda, Marco.
0: Chiudiamo la storia di oggi.
5: Ogni volta che una società si convince di trovarsi davanti a un nemico assoluto, riaffiora la tentazione di sospendere le regole. Terrorismo, guerre civili, criminalità organizzata, sicurezza nazionale, cambiano le motivazioni, ma il meccanismo resta identico. Si sostiene che esistano situazioni eccezionali nelle quali il dolore possa tornare a essere uno strumento legittimo. La criminologia, la psicologia e le neuroscienze giungono invece a una conclusione concorde. La tortura non è un metodo affidabile d'indagine. Chi soffre intensamente non cerca la verità, cerca una via di fuga. Le informazioni ottenute sono contaminate dalla paura, dalla suggestionabilità, dalla confusione mentale. Numerosi errori giudiziari e false confessioni dimostrano che un innocente può accusare se stesso di qualunque delitto pur di far cessare la sofferenza.
2: Certo.
0: Un innocente.
3: Devo dire che una delle costanti degli ultimi casi di cronaca più eclatanti è quello di aver affidato però la responsabilità ultima alla prova scientifica in maniera talmente totale da poi scoprire che in realtà anche la prova scientifica non è poi tanto scientifica. D'altra parte ci sono situazioni del tutto uniche, cioè esistono solo gemelli omozigoti, i gemelli omozigoti hanno il patrimonio cromosomico condiviso in maniera perfetta, ma hanno le impronte digitali completamente diverse.
4: Perché, non lo sapevo.
3: Sì, perché le impronte digitali sono provocate soprattutto dallo sfregamento delle dita, delle palmi dei piedi,
4: quindi
3: all'interno
4: cambiano
3: del sacco miotico, all'interno del corpo, quando ancora sono feti.
0: Cioè si formano così?
3: Si formano così.
0: Non lo sapevo. È come se si scolpissero.
4: Quindi sono differenti.
3: È come se fosse una modalità evoluta di un grasping, di un maggiore attrito. Quindi questo rende conto del fatto che se dite ho trovato due gemelli omozigoti, quindi sicuramente il DNA appartiene a uno di loro due, sappiate che si può definire a chi esattamente appartiene. Altri hanno tentato di far diventare scientifico. Ecco, la prova scientifica, dovete sapere, che è quella prova che viene umanamente e unanimemente sostenuta da tutta la comunità scientifica. Dire che una prova è compatibile è quello che porta esattamente poi al rischio anche che abbiamo sentito nella tortura, cioè quello di avere tante compatibilità ma non tante identità. E questo è assolutamente non è assolutamente detto che avere tante compatibilità faccia una prova. certo. Perché tanti piccoli indizi che non sono sufficienti a identificare poi portino a una prova certa.
0: Ultimissima domanda, rispondi in 20 secondi. Sì. L'AI potrà entrare fortemente
3: in questo campo?
0: È già entrata, vero?
3: È già entrata. Ah. Anche perché semplicemente, senza entrare poi noi nello specifico, l'AI è la capacità di processare una quantità di dati immensa.
0: Gigantesca, sì, certo.
3: Cioè, io ricordo che ad esempio 20 anni fa, quando mi occupavo di profili criminali, una delle difficoltà era quello di comparare immagini.
0: E questo lo fa con una velocità di calcolo e una quantità di informazioni.
3: Cioè, nel senso che riconoscevi descrizioni alfanumeriche, per cui scrivevi il corpo è stato trovato prono a 45 centimetri di... ma non potevi inserirci la fotografia con il tavolino rovesciato.
4: Adesso si può
3: comparare la scena del crimine vedendo quanti tavolini rovesciati ci sono e dove ti indirizza questa prova.
0: Grazie Massimo.
3: Grazie
4: a
3: martedì
4: prossimo. Ciao.
1: Ciao. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: C'è dell'epicità in questo brano, della...
1: sì.
0: C'è un crescendo rossiniano quasi. Bene, Olivia Rodrigo.
2: Cioè, ma così la canzone.
3: Ci sono dei momenti che
0: surreali. Ma anche surrenali. Come
3: io vorrei collezionarli.
0: Qui.
3: Va bene, ci fermiamo un attimo.
0: Scusate, ma siamo tutti un po'. Insomma, la puntata di Picozzi è stata impegnativa oggi. Quindi abbiamo bisogno di un po' di stupidere.
3: Poi mi ha portato un sacco di adrenalina, ve lo dico. Cioè, l'entrata di Guido Caprino.
2: Ma fosse

0: fosse che ad un certo punto pure tu, eh?
1: Guido Caprino quando è entrato oggi era veramente
2: fussica.
1: Era del era testosterone con la camicia.
2: Mamma mia.
3: Lidia, vuole dire qualcosa?
0: Ma comunque da quando mi conoscete come state cambiando?
2: No, siamo sempre stati loro. Comunque ti dico la verità, più bello di Comollo.
1: Forse.
0: No, io sono comunque continuo ad andare in giro e a dirsi da solo quanto sono bello.
1: Ma se non se lo dice da solo,
0: come dice?
1: A tra poco per il gran finale.
2: Surreale.
1: Sì, davvero.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
14: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
10: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
13: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
14: Ah, oh, finalmente un po' di relax.
15: Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: E voi dite che Maurizio Franciosi, il nostro Head of Music, ci ha programmato questo pezzo per spingerci all'aperitivo?
1: Sì. Credo
2: ma
1: di
2: come
1: sì.
2: Hai fatto ad entrare nella testa di Maurizio?
0: Perché è un pezzo un po'
2: modo,
0: da aperitivo, eh? No? Un pezzo un po' da tramonto a Formentera.
1: E signori, 12. Con questa immagine surreale, come
0: tutta la puntata di oggi,
1: no, come il finale della puntata di oggi.
0: Sì.
1: E salutiamo Manola da Roma.
2: Una puntata un po' strana, effettivamente. Abbiamo avuto una puntata un po' strana, era tipo, non lo so,
1: però dormi
2: russe, capito?
1: Ti prego, dormi stanotte.
0: Ma no, cerca di riposare perché oggi sei stata.
2: Ma non mi sono piaciuta così,
0: certo,
2: elettrizzante.
0: Ci piace sempre, però.
2: Adrenalinica.
0: Però
1: elettrizzante per lei, stimolante per lui. Grazie Lidia.
3: Grazie a voi.
0: Ciao Comollo.
1: Grazie per
4: ciao
1: Comollo.
4: Ragazzi, grazie a voi.
0: Vi lasciamo con Takeaway. Ciao Tony. Comollo.
1: Ciao Ross. Domani non
2: ciao,
1: vengo.
2: Cuccioli.
0: Domani alle 10 qui.
1: Ciao Cuccioli.
2: Ciao Cuccioli.
1: Quella va per conto suo. Ciao ormai. Abbattetela.
5: A Radio 105 le 12 in punto.
6: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Boris Mantova. Dati Istat confermano al 3,1% nel 2025 il deficit dell'Italia. Questo significa che resta aperta la procedura di infrazione e di conseguenza la legge di bilancio che il governo sta approntando dovrà rispettare e monitorare.

0: di un ragazzo di 20 anni italiano di origini egiziane che sarebbe gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Si apre una fase di maltempo sull'Italia con calo termico oggi tra Calabria e Sicilia, domani la perturbazione risalirà allo stivale portando 48 ore di instabilità con possibili rovesci e con l'arrivo dell'autunno torna l'influenza. Virus respiratori sono previsti per 12 o 14 milioni di italiani normalmente curabili con farmaci da banco prescritti dal medico di base. E Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, bellezza fresca, forte determinazione, una sincronetta d'élite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in Scienze dell'Alimentazione. Terzo gradino invece per Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini sulla panchina azzurra. 4 partite da giocare con Belgio, Turchia e Francia entro la prima settimana di ottobre e la fase a gironi di Nation League. Il CT non crede di essere in credito con i tifosi con la vittoria degli europei.
1: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla, rimarrà lì per sempre, ma quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare. Per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di portare la nazionale dove merita e poi forse si tranquillizzeranno.
0: Venerdì all'Olimpico si parte contro il Belgio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati su Radio 105 a 105 Takeaway, il programma dalle 12 alle 13 anche sul canale 66 del digitale terrestre, con Lauretta che saluto e ringrazio, con Maurizio che saluto e ringrazio, con Camilla che tra pochissimo cercheremo di avere in diretta attraverso il collegamento da remoto, che vedo per quanto riguarda la parte video, ma momentaneamente aspetto per la parte audio. Appena abbiamo tutte le certezze, Camilla, ci colleghiamo con te, quindi vedo che ci sei, ma nel frattempo portiamo avanti il programma con un tema incredibile, che è quello della, che cosa Maurizio, prego, della...
1: Vabbè, mettiamo un saltino, due, una musichina, no,
2: sì,
1: non ti va, non ti va.
0: Allora adesso mi volete dire, poi chiederò la stessa cosa a Camilla quando avremo la connessione anche in audio, che io poi quando non faccio le cose vi mancano.
1: A me è sempre piaciuto.
0: Cioè, vi manca il tastierino?
2: Sì, a
1: non
2: me
1: ho mai
2: sì.
1: detto di no.
0: Adesso voi davanti agli ascoltatori, uno e uno due, sì, dite questa cosa: vi manca il tastierino?
1: Ci manca,
2: sì,
1: il tastierino.
0: Vi manca?
2: Sì.
0: Cioè, vi manca quando metto tutte le cagatine, quelle robe lì?
2: Sì.
0: E poi dite: oh, il tastierino, il tastierino, il tastierino.
2: Anzi, chiedo scusa per tutte le volte che ti ho preso a parole, perché giocavi col tastierino, basta con questo tastierino.
1: Scusa
0: accettate. Scusa. Maurizio, chiedi scusa.
1: No,
0: Maurizio, chiedi scusa adesso, chiedo scusa. Perché io se non ho le scuse. Dai, chiedi scusa.
1: Vai. Scusa.
0: No, chiedi scusa bene.
1: Chiedo schiuma.
0: Chiedi?
1: Schiuma.
0: Sei sicuro?

0: De bocca o anche de culo?
1: De nada.
2: Eh beh, raffica di saluti.
3: Ciao capo.
2: Ciao.
3: Io adesso andare a mangiare. Io oggi ho lavorato troppo, io tutto acqua.
2: Perfetto, ciao, buon lavoro.
4: Capo.
2: Dimmi.
4: Io non lavorare più.
2: Ok.
4: Mio pancio faceva tutto.
2: Tutti affamati.
4: Io pancio non buono. Io volevo ritornare dentro le case.
2: Va bene, poi?
5: Già capo, ma com'è possibile andare qua? Piove qua, sole qua, mare qua, io qua.
2: Beh, allora quindi cosa facciamo?
6: I pompini migliori li fanno in Sicilia.
2: Salutiamo gli amici della Sicilia. No.
7: No.
5: Ciao Camilla.

0: Camilla.
1: Camilla, sei gnocca, gnocca.
2: Mamma, che remixata oggi, eh?
0: Oh, cazzo.
2: Perfetto, amici.
3: Non mi dovete rompere il cazzo.
2: Allora, abbiamo subito aperto le danze. Ripristiniamo tra pochissimo l'audio con Camilla Ghini, che è in collegamento. Ma anche quest'oggi faccio tutto io?
4: Sì.
2: Faccio tutto io. Allora, faccio tutto io. Auto News. Boom! E c'è scritto così?
4: Eh sì, boom.
2: No, boom.
4: Boom.
2: Tu hai detto boom.
4: No, ho detto boom.
2: Auto News. Boom! Del Solo Travel. Eh no, questi sono gusti sessuali che a me non interessano,
4: no.
2: Cioè, queste robe qua ve le fate voi, te Maurizio, non mi interessa.
5: No, non mi interessa nemmeno.
2: Neanche a me. Quindi, cambiamo la notizia?
4: No, leggi bene.
2: Auto News. Boom! Del Solo Travel. Viaggiare da soli non è più una vacanza, è una rivoluzione culturale.
4: Sì, che bello.
2: Che bello viaggiare da solo. Ah, mamma mia.
4: Sogno.
2: Che bello. Io ho fatto un viaggio da solo. Bellissimo, sì. Poi magari ve ne parlo tra pochissimo. Però iniziamo con la musica. Ripristiniamo l'audio con Camilla. Abbiamo... No, questo è un titolo che deve fare solamente Camilla. Peccato, io non ce la faccio con Adela. Non ce la posso fare. Dai, iniziamo così, vai.

0: Tiene lei questa canzone di Adele qui su Radio 105, 105 Take Away. Sono le 12:10 minuti, abbiamo ancora qualche piccolo problema tecnico, ma lo risolviamo tra pochissimo attraverso il collegamento con Camilla Ghini in questo martedì che vede il secondo martedì di questa settimana di programmazione di 105 Take Away, dove di solito al martedì dovremmo cercare di avere degli ospiti. Ci sono degli ospiti, mi confermi questa
1: ma
0: cosa?
1: Certo che te lo
0: sì?
1: confermo.
0: Ma sei una grande, veramente. So. Posso dire, sei sottopagata?
1: Lo so.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Allora, posso dire?
1: È vero, sì.
0: Sei talmente brava che sei sottopagata.
1: È vero, è vero.
0: Stessa cosa non per Maurizio. Cioè, tu pensa, no, lui è sottopagato, no, ma non merita neanche quelli che,
2: no,
0: che prende. Maurizio, è così.
2: No.
0: Dovresti, se tu fossi un uomo, ok, dare parte del tuo a Lauretta.
1: Posso, però, posso scegliere?
0: Posso? Sì.
1: Non
0: vuoi del mio?
1: Esatto.
0: Vuoi del
1: sì,
0: mio?
1: Sì, sì.
0: Guarda, posso dire?
1: Cioè, preferisco volentieri un 20% del tuo piuttosto
0: volentieri,
1: che un 20%.
0: Volentieri, volentieri. Io sono abituato.
2: Piuttosto di un 50%.
0: Sono abituato a essere valutato per solamente l'aspetto economico. Non
1: sì
0: ti preoccupare. Poi tutto l'aspetto delle emozioni, amicizia,
1: ma chi
0: se ne frega. L'importante è che ci sia il grano. Questo è il discorso principale.
2: No, invece io ti voglio bene e ti rispetto.
1: Bravo, bravo.
0: Ti voglio bene anch'io, quando stai zitto. Allora, abbiamo una prima nota vocale, Maurizio. L'ascoltiamo, vai.
3: Guarda, viaggiare da soli è la cosa più bella del mondo.
0: Guarda,
3: infatti io vado proprio domani a Filicudi a farmi
0: bello
3: 10 giorni da solo io e me stesso.
0: Bellissimo.
3: Daniele Grimaldi, il conte da Sassuolo.
0: Guarda, era il messaggio che volevo prima di leggere questa notizia, anche perché ma quante percentuali ci sono? Ah, perché doveva esserci Camilla che avrebbe letto
1: sì
0: questa roba qua. Però per dire, visto che si parla del boom dei solo travel, ci sono un sacco di persone che... Cosa c'è? Ho la sindrome, ho la Tourette, sì.
1: No, perché adesso hai detto quella cosa lì e a me viene da ridere quando leggi il titolo.
0: Del solo travel?
1: Oh,
0: senti, ognuno fa quello
1: beh,
0: che vuole.
1: Ah, per carità, certo.
0: Cioè, se, boom! Abbiamo una serie di persone che scelgono di andare in vacanza da soli. Io ho fatto questa esperienza una settimana. Perché Twin Peaks?
1: Ma che ansia!
2: Comunque un viaggio introspettivo, no?
0: Twin Peaks. Adesso io mi. Oggi
2: no,
0: ti
2: dai,
0: giuro.
1: No,
0: oggi
1: sì
0: c'ho il nervoso. Allora, adesso tu mi racconti la sintesi di Twin Peaks. Prego.
2: Vabbè, uno che.
0: Uno chi?
1: Uno.
2: Un
0: uno chi?
1: Ma no.
0: Ma uno chi?
2: La storia di Twin Peaks è praticamente di uno che
0: ma no, uno chi?
2: Insieme un ragazzo che insieme a un signore un po' più anziano fanno una macchina del tempo e viaggiano nel tempo.
0: Ma quello è Ritorno al Futuro?
1: Ma chi?
2: Vabbè, non sai, guardate.
0: Okay. Vabbè, comunque, con il boom dei solo travel, non si tratta di una scelta né di ripiego né di una moda passeggera. Il viaggio in solitaria si è ormai consolidato come un vero e proprio hard trend globale. I dati più recenti dell'anno confermano che muoversi in autonomia è diventata la forma dominante di turismo indipendente, trainata da un mercato che a livello mondiale ha superato i 549 miliardi di dollari. A guidare questa rivoluzione sono soprattutto le donne.
1: Hai visto?
0: Pensa un po'.
1: Lo sapevo.
0: Pensa, invece io pensavo dal titolo il solo travel fossero gli uomini che
1: no
0: andavano invece no,
1: no
0: a donnine
1: no
0: un po' in giro da soli, no, con la scusa. Dove sei andato? È la stessa roba che mi hanno detto a me. Sei andato in Thailandia? Invece no. Invece no. Cosa? Tutti. Dove sei andato? Da solo in Thailandia?
1: Bisogna andare in Thailandia, scusa,
0: sì,
1: da solo
0: infatti.
1: Potevi fare una camminata qui sulle Dolomiti, scusa.
0: Per le Dolomiti?
2: Come?
0: A cercare cosa?
1: Al fresco.
0: Al fresco. Ah, ok. Per cercare un po' di fresco.
1: Un po' di fresco.
0: Va bene, comunque a guidare questa classifica sono soprattutto le donne, secondo il recente Solo Female Travel Index 2026, scusate, stilato da 2UI Group, ma batte la PNRQ, il 40% delle intervistate ha effettuato almeno un viaggio da sola e la quota complessiva di chi sceglie questa modalità continua a registrare crescite a doppia cifra. E allora amici, prima
1: piene,
0: di leggere
1: ragazzi, siamo piene
0: questa notizia che mi interessa niente, la domanda la faccio subito così secca ai nostri ascoltatori: il vostro viaggio in solitaria, se lo avete fatto, ce lo raccontate e ci date anche la motivazione. anche per la ricerca della, com'era quella cosa lì, delle montagne,
1: della pace.
0: Ah, della pace.
1: Ho capito. Stavo... No, del fresco.
0: Sì, del fresco, della pace.
1: Beh, però della se pa. Scegli il fresco non vai in Thailandia, scusa, dopo un'estate qui che è stata...
0: Vabbè, insomma, ognuno sceglie il viaggio che vuole.
1: Tu sei andato in Thailandia.
0: Io sono andato in Thailandia.
1: Andato?
0: Io sono andato in Thailandia, però vi assicuro, ci sono un sacco di viaggi che si fanno. Non vorrei entrare per una volta nel percorso i viaggi alla ricerca, tipo il Cammino di Santiago, sì. Ecco. Cioè, però,
1: quello è un cammino.
0: Esatto, usciamo da quella logica lì. C'è proprio il viaggio, la vacanza, sapete cosa c'è? Prendo e me ne vado per i cavoli miei. E chi incontro, incontro. Ci sta, una volta nella vita, magari una vacanza di questo tipo l'avete fatta. O l'avete fatta proprio come il boom! Del solo travel quest'anno, ce la raccontate al 342 41 15 105 e noi cercheremo durante questa canzone di connetterci con il viaggio invece che ha portato Camilla Ghini lontano da qui. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Sì, vabbè, Daniele, dimmi. Mo andava sulle Dolomiti,
1: sì,
0: a pigliare del fresco,
1: sì,
0: senza fresca. Se c'era pure un po' di fresca, magari ci andava pure. Solo col fresco, niente da fare. Bravo, Daniele.
1: Grazie.
0: Hai fatto bravo.
1: Hai fatto bravo. Allora, da oggi il miglior complimento che si possa fare a una persona è: hai fatto bravo. Un applauso,
2: bravo,
1: hai fatto
2: bravo.
1: Grazie, grazie, perché posso dire, hai fatto bravo. Mi puoi tenere questo campione che lo mettiamo per sempre nel mio tastierino? Hai fatto bravo, Daniele, hai fatto bravo, ci sta. Che lo mettiamo al pari di...
3: Camilla, sei gnocca.
1: Esatto,
2: sì, giusto,
1: esatto. Cioè,
2: giusto,
1: devo avere anch'io il mio complimento.
2: Sì, sì.
1: Hai fatto bravo, hai fatto bravo,
2: bravo. Daniele, hai fatto bravo.
1: Esatto. Mentre, nel frattempo, aspetto i vostri messaggi al 342 41 15 105 sulle vostre solo travel... Ok, si chiamano così?
2: Sì.
1: Non si possono chiamare vacanze da solo?
2: No, dobbiamo
1: no,
2: essere giovani.
1: Internazionali e giovani,
2: esatto.
1: Solo travel, il vostro racconto, ma soprattutto dove e perché avete scelto di fare questo tipo di vacanza. Ci fermiamo per un attimo, tra poco. Take away.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
7: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
6: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
8: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
9: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
10: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
11: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
10: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
10: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
10: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
14: Davvero!
15: Verde! Rosa!
16: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
15: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
17: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
15: Scegliamo anche domani, vero?
17: Fruttolo, scegliere fa crescere.
18: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
19: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il back to work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento.
2: Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
22: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
23: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Questo è il nostro 105 Selection, abbiamo ripristinato apposta il collegamento solamente telefonico con Camilla Ghini per farle disannunciare il disco. Prego Camilla, buongiorno.
1: Buongiorno, questo è il nostro 105 Selection su 105 Takeaway.
0: Ok, ma il nome del brano e l'artista?
1: Sumi.
0: L'artista?
1: Audrey Hubbard.
0: Perfetto.
2: Ma che brava.
0: Molto bene, grazie Camilla, ci risentiamo poi domani per il nuovo Selection, va bene?
1: Va benissimo. Okay.
0: No, allora, nella puntata di quest'oggi abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici che ripristineremo, non i problemi, ma la connessione domani con il nuovo appuntamento con 105 Takeaway, perché ovviamente non potevamo non sentirti telefonicamente, almeno per far capire che sei viva, vegeta e sei sana. No, sei sana non lo possiamo
1: sana
0: dire.
1: Non lo so, però
0: no.
1: Sul resto ci lavoriamo.
0: Perfetto. Vuoi dire un qualcosa di importantissimo relativamente all'argomento del giorno, che è i viaggi da sola?
1: Sì, lo so assolutamente, perché avevo studiato e mi ero preparata.
0: Okay.
1: Non ho mai fatto un viaggio da sola, però mi piacerebbe avere il coraggio di provare.
3: E sti cazzi!
0: Perfetto, allora abbiamo anche quest'oggi... avevo un polpastrello che era talmente sudato, era lì fermo, dicevo, ma ci sarà questo collegamento? Va bene, comunque... Vuoi dire qualcos'altro?
1: Scusami, so che tu hai tanto da raccontare sui viaggi da solo.
2: È vero.
1: È per questo che ti ho lasciato, come dire, no? Che mi sono connessa in un posto dove non prendo. Ho fatto tutto questo per te.
3: Posso parlare? Però guarda, due ore a rompermi il cazzo.
0: Bene, grazie Camilla, ci risentiamo domani ovviamente con tutti i nostri crismi radiofonici e grazie ovviamente anche a tutti i tecnici, perché ci abbiamo provato disperatamente, ma domani sicuramente ci sarà questa opportunità di vederti in televisione e di ascoltarti ovviamente qui a Radio 105 Takeaway. Noi abbiamo però ricevuto un sacco di messaggi.
2: Tantissimi.
0: Anche al 342 41 15 105 da parte dei nostri ascoltatori, perché ho scoperto che viaggiare da soli alla fine piace.
2: Allora io cosa te l'ho data a fare la notizia, scusa, del
0: me l'hai data?
2: Boom.
0: Me l'hai data?
2: Certo che te l'ho data.
0: Ma cosa me l'hai data a fare?
2: E infatti
0: boom!
2: Me lo chiedo anche io.
0: Vai con le note, vai.
4: Vabbè, sono stati in Australia per...
0: Hai sbagliato?
2: Che è successo?
0: Hai sbagliato, Maurizio.
4: Viaggi
0: vai.
4: Da sola. Sì. Viaggio da sola perché mi piace viaggiare per tanto tempo.
0: Sì.
4: E poi perché mi piace viaggiare in economia. E tante persone non hanno tutto il tempo a disposizione come me. Sono stata in Australia per 3 mesi, sono stata in Mongolia per 3 settimane, sono stata in Giappone per altre 3 settimane. Mi piace viaggiare da sola perché mi piace conoscere la gente. Camilla da Meldola.
0: C'è un tema economico che ha giustamente detto anche la nostra ascoltatrice, però viaggiare da soli è veramente affascinante se si ha voglia di conoscere delle persone nuove, anche delle amicizie che nascono poi con altre persone che sono in viaggio da sole.
2: Beh, magari anche se non si vuole conoscere nessuno, no?
0: Beh,
2: cioè uno magari va da solo perché vuole stare da solo, non vuole più sentire nessuno, dare retta a nessuno, ascoltare nessuno e nessuno.
0: Sei nervosa?
2: No.
0: Devi dirci qualcosa? No, io
2: non mi sopporto più.
0: Io devo dire una cosa un po' seria, infatti non sono io, sarà che quest'oggi sono da solo anche nella conduzione, però effettivamente il viaggiare da soli mi dà l'opportunità di conoscere delle culture diverse dalla nostra, anche degli atteggiamenti di educazione civica,
2: sì.
0: Sto parlando di questo, che magari da noi certe cose funzionano in un modo, passo a dire che ne so, prendi la metropolitana Milano, ci sono quelli che escono, che magari vedono delle persone che entrano contemporaneamente.
2: Sì, non riescono a uscire.
0: Esatto. Oppure ci sono persone che magari occupano un sedile e c'è una persona anziana o dei bambini e neanche gli danno il posto, mentre per esempio io ho riscontrato che in Thailandia c'è una disciplina e un ordine quasi simile al Giappone. Sono due stati completamente
2: certo.
0: diversi, sia chiaro, però piccole cose che ti fanno anche capire che forse il mondo non va sempre nel nostro modo, cioè non è che ciò che facciamo noi è come funziona in tutto il mondo, magari funziona nel nostro quartiere, nella nostra città o nel nostro stato. Quando poi fai una roba all'estero funziona diversamente. Anche il fatto di approcciarsi, e qua devo stare attento a quello che dico, a un'altra donna. Cioè, in Italia magari c'è un tipo di approccio, all'estero c'è un altro, che magari è anche un po' più semplice da un certo punto di vista. Cioè, ci sono le persone che veramente, ciao, sei molto carina, ci diamo il numero di telefono, ma sì, poi ci conosciamo e robe varie. Qua, ancora... Ma chi è stato? Oh, ma che mi stai chiedendo il numero? Ma che te fai? Sei impazzito? No, quello è quello che succede a te, Maurizio, oh, però vabbè.
2: Quasi va, su, numero, quasi va sugli account.
0: Sì, sui quasi social, siamo tutti rincitrulliti. Certo, figurati. Sì, in un posto dove magari non c'è neanche la connessione, lì è inutile che stai a cercare il profilo Instagram. Esatto. Devi andare lì e dire, ciao, sei molto carina, come ti chiami? Vai con un'altra nota, Maurizio, vai.
5: Ciao, mi chiamo Danilo Di Marco, sono siciliano, ho 29 anni e quest'anno ho fatto un viaggio in solitaria a Fuerteventura.
0: Bello.
5: Ho girato tutta l'isola, partendo da Coralego, arrivando al sud in bicicletta e poi risalendo la costa in autostop. Ho fatto questo viaggio per ritrovare me stesso e stabilire anche un equilibrio con la mia vita quotidiana.
0: Cioè,
5: un saluto a tutti, ciao.
0: Ciao, un abbraccio, grazie per il messaggio. Tu pensa a fare l'autostop adesso?
2: No.
0: Cioè, in Italia, qua. Cioè, vedi uno, l'autostop ti passa e ti fanno scemo! Ciao, suca! Invece lui ha fatto questo viaggio da solo, addirittura in autostop, una roba dall'altra parte del mondo. Devo dire che sto ricevendo tantissimi messaggi, magari tra pochissimo ne facciamo un'altra selezione. Nel frattempo richiamiamo Camilla, perché ho dei problemi con la pronuncia di questo disco. Fai una roba, Maurizio, annuncialo tu, prego.
6: No, è Ring My Bell.
0: Eh?
6: Ring My
0: no,
6: Bell.
0: No, quella è tra parentesi. Allora, artista, prego.
6: No...
0: Na?
6: L'artista è Aich.
0: Eh?
6: Aich.
0: Beh, poi titolo?
6: Ring My Bell.
0: Sì,
6: ma quello vuol dire RMB.
0: Posso dire?
2: Lascia stare.
0: Lascia stare.

0: ragazzi, il mio primo viaggio da solo in solitaria è stato in Thailandia dopo aver visto per la prima volta l'uscita del film di DiCaprio The Beach. Da allora sono passati più di 20 anni e continuo a amare la mia Thailandia. Lì ho conosciuto anche mia moglie a distanza di anni e viva la Thailandia, amici miei.
1: Ho temuto sul finalissimo, sulle viva la Thailandia, viva la Thailandia. Io non voglio più rientrare dopo un disco con una nota vocale, soprattutto quando ci sono due amici e due ospiti in collegamento, perché vedo le loro risate. E quindi dobbiamo adesso riprendere il mood come se non fossimo né amici e come se non avessimo sentito niente, come se non avessimo riso su Viva la Thailandia. Benji e Fede, ciao ragazzi!
2: Ciao, buongiorno.
3: Ma tu cosa ne pensi della Thailandia? Questa è la vera domanda.
1: Allora, io sono un grande amante della Thailandia. Devo dire che proprio mi piace, soprattutto la Phi Phi Island mi piace molto.
2: Ah, sì, no, è vero, avrei detto lo stesso.
1: Io non ce la faccio, ragazzi, con voi due. Cioè, posso fare una intervista diversa dal solito, per favore? Adesso.
2: Sarebbe anche ora.
1: Sarebbe anche ora, anche perché... vi odio perché non mi avete mandato l'album qui il 18 di settembre, non me l'avete spedito con una dedica, con scritto al nostro amico Daniele Battaglia, ti vogliamo bene, e quindi quando viaggi da sola non è il vostro album mio preferito, mi fa schifo, va bene? Mi fa schifo.
3: In verità lo mandiamo solo ai nemici per fargli dargli un dispetto, cioè ai nemici evitiamo.
1: No, invece vorrei che per una volta, visto che so quanto lavoro c'è dietro vostro mentale, perché comunque la gente non lo sa, ma siete due completamente psicolabili, nel senso che quando si parla di musica tenete tantissimo a quello che fate, e questo album non è che va detto così per caso, mi parlate solo voi due, non vi faccio alcuna domanda, ok, di questo nuovo lavoro.
2: Ma Dani, è un disco che volevamo fare da un po' e che rappresenta tanto tutto ciò che discograficamente non andrebbe fatto, però volevamo farlo per la nostra anima, per insomma le persone anche che possono comunque leggere il nostro lato un pochino più autentico e profondo, ma soprattutto l'abbiamo fatto per noi, perché insomma ci siamo trovati a scrivere questi tipi di canzoni senza cercarle, e quindi abbiamo detto forse è arrivato il momento di dare al mondo anche un pochino di questo nostro lato, no? Quindi direi questo, se hai da aggiungere qualcosa, socio.
3: No, direi che è un disco, come ha detto Fede, molto autentico, molto che è nato in maniera spontanea e segna un po' il nostro avanzare con l'età e anche cambiare gusti e cercare un lato diverso di noi stessi. Ecco,
1: ecco, sì, c'è questa metafora, no, del viaggio come cambiamento, immagino che sia quella l'immagine che è anche poi il nome dell'album, il viaggio c'è citato, però non posso non fermarmi su una frase che ha detto Fede poc'anzi, cioè è un disco che in realtà avete voluto voi particolarmente, un po' fuori da quelle che sono le logiche di quello che la gente si aspetta da voi, ho interpretato così, nel senso che ci sono determinati artisti che poi avendo fatto grandi successi, ok, poi la gente si aspetta quel determinato tipo di approccio alla musica, invece in questo caso mi sembra di capire che ci siamo un po' rotti le palle e adesso facciamo quello che ci piace fare, poi piaccia o non piaccia, questo è soggettivo sempre nella musica, no?
2: Allora, sì, ma ci siamo rotti forse le palle di essere categorizzati forse come un'entità che fa solo una cosa, ecco, noi al tempo eravamo coerenti con quello che abbiamo fatto, eravamo estremamente noi, adesso invece non forse vogliamo essere coerenti facendo quello che ci sentiamo di fare e che rappresenta anche un po' la nostra indole adesso, gli ultimi anni della nostra vita, quindi è tutto, insomma, va di pari passo a quella che è la nostra vita, il nostro racconto, ed è chiaro che essendo stati fermi anche tanto ci vuole un po' di tempo per recuperare.
1: Questa
2: insomma,
1: è la cosa un po' più difficile e vecchia del mondo. Cito un esempio che non si offenderà, il grandissimo Lorenzo Giovanotti, Cioè, la sua prima parte di carriera era un determinato viaggio e poi con il tempo, con le esperienze, con tutto il resto ha cambiato il modo di raccontare e di raccontarsi. È la stessa cosa che fate anche voi, perché anche voi invecchiate, carini, anche voi invecchiate,
2: Per fortuna. Può essere, ma no, invecchiamo sicuramente... Abbiamo questo privilegio, speriamo più a lungo possibile, poi nel senso non
3: Anche, anche perché con l'età gli argomenti cambiano, no? Mentre a 20 anni parlavamo di certe cose perché vivevamo certe cose, oltre i 30 e avanti si parla di argomenti diversi anche nelle canzoni che facciamo, è normale, fisiologico penso.
1: Assolutamente sì, hai visto che non ti ho fatto la domanda, Ben, la solita, quella del papà, e poi guardo Fede e dico ma quando è che diventi tu papà? Fede, non ce la faccio più neanch'io, è una roba, mi sono rotto le balle anch'io di fare le stesse domande. Che però la
2: mi faccio castrare piuttosto.
3: dai, bene.
2: Non so, una roba del genere.
1: Senti, ecco. Fede, invece la cambio così. Perché non ci vediamo? Facciamo una serata delle nostre.
2: sembrava quasi un invito a una liaison.
1: No. Era
3: per Natale vi regalo due biglietti per la Thailandia.
1: Grazie.
2: Ci sono delle bellissime case. Una bellissima flora,
1: esatto. Sì.
2: Andiamo.
1: Una cosa importante, ovviamente, quando si fa un album va ascoltato, e quindi è inutile parlare delle canzoni. Chi vi segue può ascoltarsi queste tracce, ma soprattutto chi vi segue può anche venire a vedervi per il tour. Che se non erro, dal 3 di ottobre vedrà il tour in partenza, sempre in due live a teatro. Dovrebbe essere la data zero casa vostra, diciamo così, che è già sold out in quel di Modena, e poi a seguire Torino, Firenze, Bologna, Pescara, Roma, Milano e Napoli. Li ho detti tutti?
2: Sì. Non erri.
1: Bene.
3: Non sai cosa fare il 16 ottobre a Milano, è un venerdì 16 ottobre, sei ovviamente invitato.
2: Sì, solo se non sai cosa fare però, Dani.
1: No, io vengo.
2: Se hai la cena con i parenti, quelle robe lì, assolutamente no.
1: No,
2: se
1: guarda.
2: Non hai nulla,
3: ho tenuto un posto in ultima fila per te, nell'angolo in piccionaia.
1: Sapete cos'è il bello della nostra amicizia? Proprio che è un'amicizia che vale, cioè si vede dalle piccole cose. Vi ringrazio ragazzi, siete veramente splendidi. Adesso verrò in prima fila e vi canterò tutte le canzoni vostre con il testo sbagliato.
2: Ma sarebbe incredibile, ti giuro che ti rispetterei un casino se lo facessi.
1: lo farò. L'appuntamento quindi venerdì 16 ottobre a Milano, verrò, sappiate, vi aspetto.
2: Dai.
1: Ragazzi, in bocca al lupo per tutto quello che fate. Io vi conosco da tempo e so la passione che ci mettete per il vostro lavoro e quanto siete delle persone umili e che soprattutto sanno e danno sempre tutto in relazione ai loro fan. Con questo volevo dirvelo e ve l'ho detto.
3: Dani, ciao. Posso dirti una cosa? Sì. Ti mando un grande grande abbraccio. Ti
1: a voi.
3: Bene.
1: Ciao ragazzi. Ciao, a presto.
2: Dani.
1: Ciao.
2: 105.
4: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: E se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce e una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Radio 105. Okay.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Radio 105 presenta Harry Styles. Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo. 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
5: Due verticale, trekking sull'Etna.
6: Escursione.
5: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
6: Aperitivo.
5: E un inverno imperdibile?
6: Vacanza con Costa!
5: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
11: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
10: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
12: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
15: Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia!
17: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
18: Papà!
17: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
19: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
20: Kia. Movement that inspires.
21: 105
22: 105
21: 105
22: Che storia!
18: Radio 105.
21: Che storia!

0: Era il 2010 con Nothing on You qui a Radio 105 B.O.B. fit Bruno Mars. Sembra veramente passato un sacco di tempo, però per me il 2010 coincide, sembra fatta apposta questa cosa, con un viaggio che ho fatto da solo, che è all'Isola dei Famosi, che
1: è
0: fortunatamente
1: vero.
0: Mi ha cambiato in qualche modo la vita, cioè mi ha fatto
1: L'hai
0: spendere tutti i soldi in un secondo.
1: Ecco.
0: Pensa come vola il tempo quando ci si diverte. Appuntamento domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Grazie Maurizio, grazie Lauretta, a tutti quanti voi, a domani, ciao!

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: E sono le 13 puntuali su Radio 105. Partiamo con gli squizzati di 105. E partiamo malissimo oggi, guarda, già ho visto.

0: uguali,
1: sì, uguali ai miei, che però non sono come i miei.
0: Ma non l'abbiamo fatto apposta, pensa te, hai capito che team siamo diventate stamattina?
1: No,
0: ci siamo in... ti giuro
2: oggi sono stamattina uguali. Siamo arrivati qua con questi occhiali,
0: sì, poi c'avevi pure tu, quindi abbiamo detto entriamo così in puntata.
1: Sapete, la sera che mi fate venire un prurito, proprio una cosa tipo l'herpes, proprio mi viene.
0: Ti
1: quando...
0: piacciamo?
2: Che schifo.
1: Molto, ma mi mettete in mezzo continuamente. Va bene, comunque ragazzi, siamo pronti anche oggi, che vedevo di andate sul canale 66 e guardate.
2: Ma no, io comunque non so come fai, io mi sento sovrastimolata, cioè non sento niente.
1: Tu sei sovrastimata, sei con te e quell'altra. Dovresti andare a zappare come me la terra, ecco.
2: Io me ne levo comunque.
0: Sì, adesso anch'io me li levo perché non veramente. Come fai a leggere?
1: Niente. Ma io perché sono abituato, ragazze.
0: Ma tu ci vedi?
1: Certo che ve vedo, tu ci vedi?
0: Io sì, benissimo.
1: Ma tu ci vedi?
0: Ma proprio io sono ipermetrope.
1: Che sei?
0: Ipermetrope.
1: Ah, allora sei ipermetrope. Uzi, è ipermetrope, hai capito?
0: Hai capito?
3: Sì, vuol dire che non ci vede.
0: Ci vedo fin troppo.
1: No, comunque ieri siamo andati un attimo a farci un lancio veloce, io, lei e Rebecca, dopo la... dopo, insomma, sono i cavoli nostri, però vabbè, oggi dai, diciamoli, poi partiamo. Siamo andati a fare questo lunch carino, io, lei e Rebecca, dopo alla fine... ieri Rebecca stava aspettando un taxi che poi è arrivato con molta calma, lasciamo perdere, da un'altra parte, ha detto che l'aria condizionata non sapeva perché non funzionasse, vabbè, stavo, ti ricordi, Rebby?
2: Sì, mamma mia.
1: Siamo stati in una situazione. Nel frattempo, Ludovica, per fare quella... Ragazzi, io invece, guarda, vado col mezzo pubblico.
0: Vado col tram.
1: Ho deciso di risparmiare. Che bugiarda. Poi è arrivata una macchina lussuosissima a prenderla, noi abbiamo seguita, capito, dall'altra parte.
2: Giacca e cravatta, il driver con la giacca e il cravatta.
0: Ma magari.
1: È sceso. Signora Frasca, entro dentro macchina, signora Frasca, capito, vado con i mezzi pubblici.
0: Ma guarda che io ho scoperto il tram, l'ho scoperto troppo tardi, avrei risparmiato un sacco di soldi.
1: Sì, io ho scoperto troppo tardi la tua falsità. Allora,
0: andiamo con le notizie.
1: Va bene, ragazzi, allora dobbiamo scegliere l'argomento di oggi con il quale giochiamo, il Montepremi 2000 euro. Vai, chi inizia?
0: Inizio io. Allora, parliamo di Crisis Friend.
1: Che è?
0: Sarebbe l'amico che si fa vivo soltanto nelle emergenze personali.
1: Ah, no, che si fa l'amica. Ah, capito.
0: No, uno che si fa vivo soltanto se ha un problema al lavoro, ha un problema col fidanzato, sta vivendo una crisi. E praticamente diventano quei rapporti d'amicizia dove tu senti quelle persone unilateralmente solo perché si vogliono sfogare.
1: Ah.
0: E quindi il tema è amici. Però mi sono detta che ho notato di questa cosa. Ognuno ha un amico per un tema diverso.
1: Ah.
0: Cioè, tu hai un amico con cui ti diverti, un amico con cui ti confidi, un amico, no? Secondo me è una cosa normale.
1: Tu sei sicura
0: fine.
1: Che sei ipermetrope, no? Sei sicura?
0: Sono sicura,
1: sei
0: devo andare
1: iperpossessiva
0: a fare...
1: con gli amici, dimmi la verità, dai.
0: Io sono un po' gelosa con gli amici,
1: vedi che
0: sì, mi dà fastidio quando vedo quelle dediche delle mie amiche ad altre amiche, dico oh, cosa stai facendo?
2: Io invece sono l'amica che chiami per andare a fare serata e divertirti.
1: Che bello!
2: Quando non vuoi parlare dei tuoi feeling.
1: Che dici? No,
2: quando non vuoi parlare dei tuoi feeling, Ludo è quella che chiami per tipo sfogarti e dire mi serve una cosa, mi serve un'opinione su una cosa. La mia opinione non la vuole nessuno.
1: Richiesta perché? Perché non hai un'opinione, giustamente. Comunque, ragazzi, sapete quando gli amici vanno in crisi solitamente?
0: Quando?
1: Quando ti chiamano per i soldi che gli hai prestato. Lì hanno in crisi, una capito? È una grande crisi. Va bene, tema amici, andiamo da Rebecca. Vai, Rebby, cosa hai te di tanto interessante?
2: Si parla di mondanità e charm.
1: Ah.
2: Perché? Perché oggi parte la Milano Fashion Week.
1: Veramente?
2: Dedicata alla primavera estate del 2027.
1: Oh, che palle, bella!
2: Che palle! E che
1: no, dico bella!
2: Infatti, che fino al 28 settembre trasforma Milano nella capitale della moda.
1: Ah.
2: In calendario ci sono circa 200 appuntamenti tra sfilate, eventi e presentazioni.
1: Ma voi andate? Andate a qualcuno.
0: Sì, dai, qualcosa andremo, sì, sì.
1: O non vi invita nessuno, dite la verità.
0: No, no, ci hanno invitato. Abbiamo anche declinato tanti inviti.
2: Siamo booked and busy, dai, come
0: booked and busy.
1: Avete sbagliato, avete sbattuto la testa un book. Dai, e quindi la notizia è quella, non ho capito.
2: La notizia allora, è eventi... mondanità e charm.
1: Ah, comunque la Fashion Week, ragazzi, passerella in fretta, non vi preoccupate. Sarà bella. Dura poco. Passerella in fretta. Avete capito?
0: Passerella, passerella in fretta.
1: Vabbè, ma gliela spiegate.
0: No, ho capito. Ma scriviamoci un la Bibbia alla fine di quest'anno con tutte ste battute.
1: Vabbè ragazzi, allora giochiamo con il tema. Lo posso scegliere?
2: Vai.
1: Dai. Lo posso scegliere?
0: Sì.
1: Dai, in onore a Milano alla Fashion Week, dai, scegliamo Fashion Charm. Va bene?
0: Dai, va bene, va bene, va bene.

0: bene.
1: Okay. Ragazzi, abbiamo Annalisa con Madame che cantano.
0: Amica, a proposito di amici.
1: Vedi?
0: E ci vediamo tra poco con i nostri concorrenti, ma soprattutto con questo Enrico Papi bellissimo, sì, con questi occhiali. Guarda la Fashion Week proprio.

0: Joseph e Madame con Amica, e siamo gli squizzati di 105, sempre qui in direttissima. Sono le 13.09 e oggi si gioca con il tema mondanità e charme.
1: Bello, bello, bello, mi piace, un tema molto largo, bello, ci si può giocare. Allora, da tutti coloro che sono andati sul sito 105.net nella sezione degli squizzati e si sono iscritti, abbiamo scelto questi squizzino, vai!
2: Gli squizzati di 105 presentano
3: lo squizzino.
4: Allora, abbiamo Giorgio, a 30 anni, vive a Brescia, lavora come tecnico di radiologia in ambito pediatrico, convive ed è fidanzato da 7 mesi. Ah, è andato a convivere presto. È appassionato di sport, cerca di passare più tempo possibile in movimento all'aria aperta e dice: amo la mia pausa pranzo con voi e con le vostre chiacchiere, mi sento uno squizzato perché spesso sono l'elemento fuori dal coro di tutta la stanza.
1: Buongiorno. Ciao, Giorgio. Giorgio, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Intanto grazie per seguirci, veramente ti teniamo compagnia, siamo molto ma molto contenti. E vorrei capire, mia figlia cosa si beve continuamente? Cioè, nel senso che, ma non è che è in bar, star bar, beve adesso. Non far vedere le marche!
0: Scusate!
4: Le basi! Sono,
1: puoi dire qualcosa?
0: Ma magari sponsora!
1: Sponsora!
6: Fai vedere gli Abruzzi!
1: Mi sponsora, ha detto! Giorgio, ma tu capisci io cosa sono messo qua? No, ma tu... Dimmi, dimmi Giorgio, dimmi, a parole tue, fai un commento di questa cosa, prendi le mie parti.
5: No. Una situazione bella particolare.
1: È molto particolare. Comunque oggi parliamo di fashion, ti faccio una domanda. Come si chiamano le modelle di punta? Top model o top? Proprio belle top.
5: Top model.
1: Bravo! Poi?
0: Allora, sfidare Giorgio abbiamo Elena, 46 anni, vive in provincia di Lecce, è impiegata nella pubblica amministrazione, sposata con Tonino che fa il DJ per passione.
1: Bello.
0: Hanno due splendide figlie e dice che la musica è la sua più grande passione e non potrebbe vivere senza.
1: E allora Elena, buongiorno.
7: Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti.
4: Buongiorno.
1: Ma buongiorno Elena, senti, il tuo cognome lo posso dire?
7: Sì.
1: No, perché mi piace. Perché
7: immagino che voglia,
1: sì, voglia fare la battuta. Hai caputo? Hai caputo? A scuola te lo dicevano? Hai caputo, Elena? Perché, tanto scemo di Elena.
7: No, a scuola era più preso in giro il nome, sinceramente.
1: Perché? Elena, perché?
7: Emma è la famosa.
4: Ah.
1: A che? Ditemelo, non l'ho capito.
4: Elena,
1: chi me lo dice?
4: Elena di...
1: Di che?
4: È giusto, Elena?
7: È un famoso, sì,
4: quella
7: sì,
4: cosa
7: sì,
4: lì.
7: Poi
1: no,
7: mai.
1: Non l'ho capito. Me la volete spiegare uno di voi? Dimmela. Non ho capito.
0: Io non lo so.
7: E lei è quella che ha fatto scoppiare una guerra, no? Una famosa per aver fatto scoppiare una guerra, no?
1: Ha fatto scoppiare una guerra.
4: Se tu dici. Te lo dico dopo. Non si può
1: ma
4: dire.
1: No, no, T-R-O-I-A. T-R-O?
4: I-A.
1: Ah, voi dite Elena di Troia. No, ma non si dice questa. Ma veramente ti dicevano così? Ma che scuola andavi? Oh?
4: Bravo Harry, mannaggia questi
1: ma
4: qui.
1: Ma non si può fare, no. Io sono, avete visto io come sono trasparente, genuino, non capivo questa cosa. Della, capito? Non la capivo Elena, capito?
7: Sì.
1: Hai caputo? Sì. Hai caputo? Senti, ti faccio la domanda sulla fashion.
7: Ok.
1: Allora mi devi dire qual è il nome del famoso stilista che è stato mio grandissimo amico Cavalli, Roberto o Pony?
7: Roberto.
1: Brava! E allora abbiamo Giorgio contro la nostra Elena e andiamo al Mi manca la parola.
8: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
9: Ascolta e dici la parola.
10: Ascolta e dici la parola.
8: Mi manca la parola.
1: Geni al lavoro per settimane. Complimenti sia a Uzi, complimenti a tutti, a Suma, complimenti.
6: Grazie.
1: Anche ad Asaia. Bene, bene, sì, c'era sotto da Asaia, sentivo quella... Era Asaia sotto che sentivo.
0: Ma
1: allora...
0: qual era il cravatta?
1: Chi?
0: No, il cravatta?
1: No, sai come fa il cravatta invece? Cravatta fa io. Tipo cavallo, capite? Tipo cavallo, il famoso cavallo di Troia. Che però ovviamente è giusto ragazzi, è
4: sì,
1: il cavallo
4: sì.
1: Come sì sì?
4: Eh sì.
1: Sì cosa?
4: Il cavallo.
1: Ma che stai a dire?
4: Quell'enorme. Vabbè andiamo avanti.
1: Quell'enorme. Ma che ma questo è iper.
4: Oh, ma parlavi del cavallo.
1: Ma
4: possiamo
1: io non parlavo
4: andare avanti?
1: Ma non stavo parlando del cavallo.
4: Ma cosa dici? Parlavi del cavallo.
1: Ma no, parlavo del coso. Del
4: cravatta, cravatta.
6: Allora, scusate, abbiamo cravatta che ha qualcosa da dire.
1: Ecco, è arrivato il
4: appunto.
1: Giorgio, Elena, scusate, ci siamo un po' cretini oggi. Siete pronti?
5: Pronti
0: sì.
1: Allora si fermano le canzoni, mi dovete dire o cantare la parola. Chi di voi indovina la parola guadagna un punto, chi sbaglia dal punto all'avversario e chi arriva a 5 va direttamente in semifinale, ok?
5: Va bene.
1: Partiamo okay. Con Giorgio, 883, vai.

0: Per te abbiamo Gali, Good Times.
1: Bella atmosfera, la la la la la. Ti prego non mi uccidere il mood.
0: Il mood?
2: Time.
0: Ah.
2: Time.
0: No, solo dai. Mood.
1: Ti prego
0: dai.
1: Non mi uccidere il mood. Dai.
0: Dai. Punto a Elena che va a due. Elena, per te invece abbiamo i The Colors, Italo Disco.

0: dai.
1: Brava. Sono i talonzi. Giorgio, attenzione, recupera con Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Ce la puoi fare, vai. Spegni le

0: questo punto andiamo da Elena. Dei giornalisti cantavano Riccione.
1: Sotto il sole, sotto il sole. Di Riccione, così così mi invento. E non ci penso più.
0: Esatto.
1: E non ci penso più.
0: Giorgio 6 a 2, Elena è a 4, si arriva a 5, quindi vediamo cosa combini con una bella canzone di Elodie, che è Un bagno a mezzanotte, molto sexy, vai.
2: 1, 2, 3, alza il volume nella
3: testa.
0: Bravo! Tutto nelle tue orecchie musicali. Giorgio ne ha 3, tu 4. Se sbagli mandi Giorgio a 4 e poi lui potrebbe andare a 5. Questa è la potenzialità che avrebbe nelle sue mani. Mentre se indovini vai subito in semifinale. E per te abbiamo, ladies and gentlemen, una canzone di Articolo 31. Vai.
4: 5 giorni che mi sbatto, di stress, di fatica. Grazie al cielo è venerdì, per 2 giorni muoio.
0: Per no, due
5: non
0: giorni
5: no,
0: è finita.
4: Per due giorni mo è finita. Stasera si
0: allora Giorgio, guarda, hai 4 punti. Se tu indovini vai in semifinale, altrimenti sbagliando ci mandi Elena. E per te abbiamo una canzone di Jovanotti. Vai!
6: Mi piace quel tuo gusto nello scegliere i vestiti, quel tuo essere al di sopra delle mode del momento. Sei un fiore che è cresciuto sull'asfalto e sul...
3: Poi è caduto.
5: La so questa.
0: Qual è di là, Elena?
5: Cemento.
0: Il cemento, esatto.
6: Che è sull'asfalto e sul cemento.
0: E quindi Elena a 5 punti va in semifinale. Complimenti, Elena. Facciamo un applauso a Elena.
7: Complimenti, Elena. Mi dispiace. Grazie. Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
3: Va bene, va bene.
0: Ciao Giorgio, salutiamo Giorgio, Elena tu rimani in linea, ti contattiamo dopo per la semifinale, adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo.
8: 105.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
11: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
9: Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura Xpeer?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro, pensiamo a tutto noi.

0: www.fileni.it.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi... Keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
9: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: Ben trovati, state ascoltando gli Squizzati di 105. Siamo in diretta, sono le 13.23. Parliamo di mondanità e charm.
11: Bello, bello, bello. Intanto è arrivato un messaggio, scusate, da parte di Joshua, che dice: ricevuto il kit degli Squizzati, ho ricevuto tutto, però manca il cappellino di 105. Ragazzi, manca il cappellino. E poi, beh, a lei non gli è arrivato il cartonato, però è cartonato soltanto per chi non supera lo squizzone, giusto?
10: Esatto.
11: Vogliamo descrivere il cartonato che c'è oggi in palio? Scusate, qualcuno di voi sa dirmi, Rebecca, com'è questo cartonato di oggi?
12: Il cartonato è autunnale, con una foglia che ogni giorno diventa sempre più piccola.
11: Ah, ok, ok.
10: Sexy.
11: Ok. Che colore è la foglia, Ludovica, per sapere nel mio cartonato?
10: Marroncina.
11: Ah, marroncina.
10: Giallina,
11: sì.
10: Autunnale, di quelle che poi prima o poi cadono.
11: Se cadono, purtroppo cadono, perché le foglie cadono, no?
10: Sì.
11: Come i neuroni che cadono quando sono troppo pochi, che non c'hanno appigli.
10: Sono deboli. E cosa va? Cadono, ecco.
12: Comunque, prima di andare, volevo dirti che mi è appena arrivato un messaggio a me personale sui DM, su Instagram. E qualcuno di un fan, anzi un grande fan, e mi fa: sei il motivo per cui voglio disinstallare TikTok, ti prego, non smettere mai. E io gli ho fatto: ma question mark, cioè, ma punto interrogativo. E lui fa: allora, devo decidere ancora cosa fare. A, tolgo TikTok. B, ti blocco. C, ti seguo. E io
11: bloccala,
12: ho detto: ti blocco
11: blocca.
12: Io.
11: Ecco, vabbè. Ma questi sono dei fan che, giusto, Ludovica? Attenti, mi è capitato di essere importunata, seguita, stalkerizzata.
10: No, stalkerizzata no. Devo dire che tutti i miei follower sono persone molto carine. Non
11: chi?
10: Followers.
11: Ma
10: amici.
11: Questa ti!
10: Vabbè. Quelli che te seguono su Instagram
11: certo.
10: Tutti super carini e supportive.
11: Ricordiamo quanti ne hai, ricordiamo tanto per far rosicare qualcuno. Vai,
10: 600.
11: Dai, esagero.
10: Dai, ma non è una gara.
11: 600.000? 600.000, sì. Vuoi dire? Pensa che ci sono persone che se la credono e c'hanno 3-4.000 così followers.
10: Ma in generale, cioè, chi se la crede dovrebbe credersela, cioè non dovrebbero far così.
11: Ecco, facciamo una domanda, ragazzi, al 342-41-15-105. Secondo voi, uno più followers ha e più se la deve credere si deve atteggiare? Oppure i followers è soltanto un modo per capire quanto in qualche modo sei seguita e basta, e quindi non ci devi atteggiare?
12: Ma non ti devi atteggiare,
10: non ti devi atteggiare mai.
11: Vabbè, squizzino, ho capito.
10: Dai.
0: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
11: Ieri andavo in giro, faceva: se mi riconoscono io, follower.
10: Veramente un pazzo, ragazzi. Non è proprio vero. Ma proprio non è vero. Ma non è vero. Ma guarda, io vorrei essere così, che proprio non lo sono e non lo sarò
11: mi
10: mai.
11: Fanno le foto.
10: Ma basta, ma non è vero.
11: Ma io non ho detto chi l'ha detto.
12: Ma che bugiardo.
11: Ma io non ho detto chi delle
12: te.
11: Due.
12: Guarda che
11: ma
12: non posso andare in questo posto perché dopo mi riconoscono.
11: Che non è vero.
10: Vanitoso. Va bene, allora abbiamo, sai che abbiamo? Un altro vanitoso. Si chiama Enrico, come te.
11: Vai.
10: Ha 34 anni, vive a Chioggia, fa l'agente di commercio. È sposato con un figlio di nome Alessandro, che ha appena fatto un anno. Giocava a calcio, ma come tutti si è rotto un ginocchio e tifa Juve, e dice: spero di riuscire a partecipare e magari anche a vincere, visto che in vita mia non ho mai vinto a nessun gioco.
11: Ciao, ciao Enrico, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, ciao a tutti.
11: Ma io non ho capito una cosa. Perché hai detto ai quando hai detto Juve? Non ho capito.
10: Io l'ho detto.
11: Non si dice, ognuno ti fa la sua squadra.
10: Per me era ai, sarà per Rebbi un'altra cosa.
11: Ma
10: però
11: no, la Juve, no, tra l'altro chiara, Juve.
10: Sono bravi adesso, sono bravi. È arrivato un dirigente sportivo molto bravo.
11: Certo. Rebecca, chi è?
3: Ma magari perché lei guarda la pallavolo, perché segue un altro sport.
11: Ma chi? No, Ludovica,
3: che ha detto ai.
10: No, allora Enrico, io purtroppo lo seguo il calcio e la mia squadra sta andando malissimo. Quindi
11: chi
10: siete bravi.
11: Qual è?
10: Milan.
11: Vabbè, poi magari
3: siamo sulla stessa barca, siamo su una sulla stessa barca.
11: Di merda, cioè nel mare di merda, voi dovete dire, tutte e due nella stessa.
10: Ma no, andate bene quest'anno. Avete un bravo dirigente.
11: Sì, te la sta gufando. Ti faccio la domanda sulla festa. Mamma mia, la gufata che ti ha mandato. Allora, come si dice in inglese festa? Party o torni?
3: Party.
11: Bravo Enrico! Chi lo sfida?
12: A sfidarlo abbiamo Valeria, 61 anni, nata a Bologna,
11: vecchia,
12: ma vive
11: vecchia,
12: a Firenze.
11: 61.
12: Ecco, lavora come babysitter, animatrice e social media manager, magari mi serve. Ok, sta frequentando il suo partner da 12 anni. Scrive sketch teatro.
13: No, questo è l'ex.
12: Ah, è l'ex?
13: Sì, è l'ex.
11: Cioè, fammi capire, qual è il problema? Cioè, non lo stai frequentando?
13: No, è un ex e ora diciamo che sono single.
11: Ah, hai capito Valeria, ma a 61 anni come ci si sente? Perché io prima che ci arrivo così mi abituo, capito?
13: Più brulla che a 30.
11: Più brulla mi piace. Brulla sarebbe una un po'... grulla o brulla?
13: Un po' fuori di testa.
11: Ah, allora come noi, allora perfetto. Guarda i capelli miei.
12: Ecco, guardate il canale 66, il capello.
11: Ma io c'ho un problema ai capelli.
10: Ma che è successo?
11: Valeria, ho un problema ai capelli. Sì. È l'unica cosa che mi riesce a star dritta di suo. Guarda che roba. Guarda, cosa ridono quelle due carrettine.
13: Vabbè, non sei da solo,
11: Hai detto?
13: Non sei da solo.
11: Pure tu c'hai i capelli che si addrizzano?
13: No, altri uomini.
11: Aspetta, altri uomini che hanno solo i capelli che si drizzano?
13: Bravo.
11: Valeria, io stavo scherzando, a me si drizza tutto, Valeria. Io stavo scherzando, Valeria,
10: Si è chiaro,
13: Sta scherzando.
11: Vabbè, dai, ti faccio. Allora, dove sfilano le modelle? Sulle passerelle o sulle...
13: Sulle
11: passerelle o sulle passerine?
13: Sulle passerelle.
11: Uzi, è proprio un cretino che mi fa queste cose a doppio. È proprio un cretino. Andiamo all'indovina chi o cosa con il nostro Enrico contro Valeria. Vai.
14: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà?
15: Chi sarà?
14: Cosa sarà?
15: Cosa sarà?
14: Indovina chi o cosa.
11: Aspettate che mi metto il cappello perché è indecente quel capello che avevo. Vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Ragazzi, chi arriva a 3 va in semifinale, ok?
13: Vai.
11: Okay. Parliamo di fashion. Partiamo con Enrico. Enrico, intima.
3: Sì. Intima. Lingerie.
11: Bravo! Hai capito? Hai capito che porcone. Bravo, Valeria, sei pronta?
13: Ok.
11: Viso. Questa ce la becchi, dai. Viso.
13: Non ho capito la parola.
11: Viso.
13: Viso.
11: No. No, come no? Vale, mi dai sta delusione. Enrico, prodotti.
3: Make-up.
11: Il make-up, sì! Valeria, ma viso, non ti è venuto in mente make-up?
13: No, pensavo a una persona.
11: chi pensavi, scusa? Chi stavi pensando?
13: Ma non lo so, Bianca Balti, una di queste qui.
11: Ok, ok. Torniamo da Enrico. Enrico, attenzione, attenzione, attenzione. Mi devi dire di cosa parlo. Allora, fashion.
3: Settimana a moda?
11: No. Valeria, lenti. Voglio vedere che combini.
13: Occhiali.
11: Gli occhiali, brava Valeria, mi recuperi un punto prezioso. E quindi rimango con Valeria. Allora, di chi sto parlando? Questo è un nome. È considerato fashion, è considerato, diciamo così, direi bello. Allora, frontman. Dai, dai, buttane uno.
13: Tash?
11: No, no, no, no, no. Bravo cantante, ma non è proprio un sex symbol. Andiamo da, da Enrico. Allora, Enrico. Tatuaggi. Dai. Niente, non tiene niente. Valeria, attenzione. Sì. Maneskin.
13: Ah, Damiano David.
11: Damiano David, due pari. Chi indovina questa? Attenzione, si arriva a tre, va alla semifinale. E allora vado da Enrico.
3: Sì.
11: Attenzione, di chi parlo? Sempre chi, eh? Allora, iconica.
3: Naomi Campbell.
11: No, no. Andiamo da Valeria. Attenzione. Sanremo.
13: Annalisa.
11: No. Enrico, italiana. Niente. Andiamo da niente. Valeria. Modella. Dai, Valeria. Niente.
13: Rosvilley.
11: Ma no. Enrico. Attenzione, eh? Sei pronto?
3: Sì, sì.
11: A letto con.
3: A letto con. Belen.
11: Chissà che stavi a pensare. Valeria, 1984. Dai.
13: Madonna.
11: Ma no! Enrico. DNG.
3: Non ne ho idea. Non
11: niente.
3: So.
11: Valeria, colore. Se dico colore.
13: Naomi.
11: Ma no, l'ha già detto. Bianca Balti, l'avevi detta prima. Bianca Balti. Niente, ragazzi, lo finiamo dopo questo, ragazzi. Andiamo in con. Sì, lo finiamo dopo. Abbiamo tempo, lo possiamo fare? Siete sicuri? Ok. Allora, attenzione. Di chi è il turno, Culio? Culio Iglesias?
15: Il turno è della nostra amica.
11: Manco lo sai, Valeria.
13: Ciao Culio.
11: Ciao Giulio, ti ha salutato Valeria?
15: Ciao Valeria, dai.
11: Valeria, attenzione. Di cosa parlo? Allora, collo.
13: Collier, collana.
11: Brava! E allora Valeria si salva. Poi avrei detto ciondolo, brillante, gioiello. E allora salutiamo Enrico. Ciao Enrico.
10: Ciao Enrico.
3: Ciao, ciao a tutti,
10: ciao.
3: Grazie.
10: Saluta
3: ciao,
10: Chioggia.
3: Ciao, ciao.
11: Allora, Valeria, un po' faticato, devo dire, su Bianca Balti, mi aspettavo una tua performance migliore. Intanto noi ci ascoltiamo un bel brano, giusto, ragazze?
12: Un bel brano di Cat's Eye Animal.
11: Vai!

0: Cat Eye, Animal. Siamo tornati in diretta alle 13.36 alla nostra semifinale con tema mondanità e charm.
1: Allora ragazzi, andiamo con Elena e con Valeria e siamo pronti per giocare allo Sai o te ne vai.
2: Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
3: Musica!
2: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
4: Quale sarà la canzone?
5: Streccate, streccate, streccate, streccate, ticchi, tacchi.
2: O la sai o te ne vai.
1: Allora Elena, 46 anni, vive a Nardò, impiegata nella pubblica amministrazione, è sposata con Tonino, un ex DJ, ha due splendide figlie. Mentre Valeria, 61 anni, nata a Bologna, ma cresciuta a Siena, vive a Firenze, lavora come babysitter, animatrice e social media manager. Complimenti, sta frequentando un, lasciamo perdere, un fidanzato nuovo.
6: Okay, non ho figli, non ho figli, ma ho una gatta che si chiama Irama.
1: Beh, te pare poco. Come Irama? Come il cantante?
6: Sì.
1: Ma gli somiglia?
6: No, parecchio cicciotta.
1: Ma perché è parecchio cicciotta? Perché è cicciotto Irama, no?
6: No. No, lei sì, ma lui no.
1: Lui no,
6: lui sta
1: no.
6: Messo benino, dai.
1: Ha un bel fisico, dai, voglio dire, no. Valeria.
6: Sì.
1: Ma tu hai 61
6: sì,
1: anni, però c'hai...
6: però sì, dai.
1: Senti, vale, c'hai 61 anni ma c'hai un ingrifamento da ventenne, mi piaci molto, lo sai, sono veramente, sono molto colpito. Allora abbiamo Elena contro Valeria, titolo esatto punto, titolo sbagliato punto all'avversario e chi arriva a 5 va allo squizzone, dove ci sono 2000 euro. Allora, io partirei subito con una bella canzone, questa, allora, alcune sono un po' difficili, ok, ve lo dico subito, mi dovete un po' buttare, nel
6: grazie.
1: Senso che, no, nel senso che sono difficili... se uno le legge, ma se senti la musica e la canti ti viene il titolo, quindi anche se un po' lo storpiate quando sono straniere io lo posso accettare, però mi dovete far capire che avete capito. Partiamo subito con Elena, vai con la prima. Zerb, vai. Dai Elena.
7: No, non la so.
1: Kumbaya. Kumbaya. Punto a Valeria. Valeria, per te invece abbiamo Annalisa.
8: Faccio il diavolo per te, vado al massimo per te. Io mi illu-
6: maschio.
1: Maschio,
8: se
1: sì.
8: Fossi un maschio io mi venderei per tutto, per zero, mi venderei.
1: Elena, vediamo cosa combini te invece. Abbiamo una bella canzone di Corona. Questa ti viene sicuramente, Elena, perché proprio poi ne ha fatta una e ancora la si canta, vai.
7: This is the rhythm of the night.

0: 66 e potrete vedere le nostre due girls come se la cantano e se la suonano. E la situazione ce la riassume Corona. Corona la cantante.
1: Corona, vai.
2: Allora Valeria 2.
1: Non è così, è una donna.
3: Allora Valeria 2 1 e adesso tocca a Valeria.
0: Valeria, tocca a te. Mamma mia, Black Eyed Peas. Dai!
4: No, non mi viene.
0: I got a f-

0: fine.
1: Moseca! Andiamo da Elena a questo punto. Elena, ci sei?
2: Sì.
1: Dai, per te abbiamo una bella canzone. Questa è bella proprio, è poi una canzone italiana che come dire, la si può cantare, la si può ballare, piena di energia. Dito nella piaga, vai!
3: Io non so più cos'è normale o un'allucinazione.
2: Che fastidio.
1: Brava!

0: sorriso. 3 a 2, Valeria, tocca a te, oh. Andiamo con Giovanotti, vai! I wanna rock right now, I'm Giovanotti and I came to get down.
1: I'm not internationally. Eh? Questa la conosco.
0: Come? È qui la festa!
1: Ah, ma è pure!
0: Tre pari, tre pari, andiamo da Elena! Elena, Alcaraz per te! Vai, vai, senti come la canti, vai, vai! Vai! Dai!
1: Shining at the discotheque! Yeah!
0: Vedi che vanno in discoteca, allora già sono pronte, vedi? Ha vinto già Elena, veramente? No, non lo vogliamo dire sul brano? Vai, come un DJ lo dico. E allora Elena vince questa manche e va allo schiccioni!
2: Grande!
0: Brava Elena, brava, brava! Va bene, però è stata molto simpatica, veramente, molto
1: grazie.
0: Simpatica. Bella, mi piace così Pimpantella. Non ho capito bene... La questione là del fidanzato dell'ex, quella non ho ancora capita, però vabbè, rimango nel dubbio.
1: Ecco, bravo, rimane sui dubbi, vai.
0: Ma lo vuoi un cartonato mio autunnale con la foglia?
1: Certo che no.
0: Vabbè, te lo mando. Ciao. Elena, tu vai allo spizzone, ma dopo questo brano, che è un brano molto bello, vero?
2: Molto bello. Si chiama Tutto e lui è Ultimo.

0: Vabbè, bello tutto, ma finiamo, raga. Siamo in onda?
1: Sì, siamo in onda.
2: Questo è l'ultimo con tutto, siamo sempre qui in diretta. In diretta. In diretta.
0: O uno ha scritto: com'è possibile che Ultimo fa 500.000 persone in live? È possibile,
3: che bravo,
0: ragazzi,
3: perché bravo.
0: Perché bravo, eh. Va bene, Rebi, com'era il brano, scusami?
2: Ultimo.
0: No, Ultimo la canta.
2: È l'ultimo di oggi, basta, Ultimo dopo di questo.
0: È l'ultimo tutto, brano di tutto. Oggi. Dobbiamo andare allo squizzone, ragazzi, e ci andiamo con la nostra Elena, vai.
4: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2.000 euro.
5: 2.000 euro.
4: Riuscirà a portarseli a casa?
5: Riuscirà a portarseli a casa?
4: Scoprilo adesso.
5: Scoprilo adesso.
4: Nel gioco de... Lo squizzone.
0: Elena, complimenti. 46
6: grazie,
0: anni.
6: Dico.
0: Impiegata nella pubblica amministrazione, sposato, due figlie. Come si chiamano le due figlie?
6: Giulia e Giorgia.
0: E quanti anni hanno?
6: Giulia domani ne compie 20.
0: Ah,
6: invece
0: vedi.
6: Giorgia la settimana prossima 17.
0: Ah, ma tu sei giovanissima, Elena.
6: Insomma.
0: 46, è una figlia di 20. Giovanissima.
6: Grazie.
0: Sì, eh. Senti, allora, hai scritto tante cose, tra le quali a noi ci ha colpito che la musica è la tua grande passione e non potresti vivere senza. Mi piace questa cosa perché tutti noi, poi chi fa radio soprattutto, ma anche qui negli squizzati, vivere senza musica sarebbe impossibile. Allora, attenzione, hai 60 secondi di tempo. Se mi dai 5
6: sì.
0: risposte esatte prima dello scadere del gong, ma possiamo accettarlo anche sul gong se è proprio evidente, ti porti a casa 2.000 euro. Ok?
6: Sono agitatissima.
0: Devi stare serena. Dove ti trovi?
6: Nella cameretta di una delle mie due figlie.
0: Ok, mi raccomando, è da sola, senza suggerimenti. Quelle che non sai, schippale, deve essere brava. Allora, Elena, sei pronta?
6: Vai.
0: Tempo. Chi è il noto stilista italiano fondatore dell'impero della moda con la Medusa?
6: Versace.
0: Esatto. Quale celebre brand hanno creato i fratelli Dean e Dan Katten?
6: Dolce & Gabbana?
0: No. Stop. Era The Square e prima Versace. Brava.
6: Okay.
0: Va bene, guarda, è una risposta esatta a 44 secondi. Sei ancora in gioco. Ci sei?
6: Sì.
0: Qual è la serie che segue le avventure di Carrie Bradshaw e le sue amiche?
6: Sex and the City? No.
0: Esatto. Qual è la serie con una ragazza che lavora nel mondo della moda a Parigi?
6: Made in Paris.
0: No, stop. No. Emily in Paris.
6: Emily.
0: Mannaggia. 29 secondi. Mi devi dire qual è il titolo del film del 2009 sulla vita di Coco Chanel?
6: Passo.
0: No, stop.
6: Stop.
0: Era Coco avant Chanel, che sarebbe l'amore prima del mito. Ma attenzione, 23 secondi, ne hai due di risposta, ne devi dare altre tre. Ce la puoi fare, rimani concentratissima.
6: Sì.
0: Qual è la serie Disney Plus con una ragazza che sogna di diventare stilista?
6: Passo.
0: Jane, stilista per caso, cosa rende iconiche le scarpe di Christian Louboutin?
6: Il rosso sotto la suola.
0: Esatto, chi è l'autore del dipinto Donna con collana di perle?
6: Lo sapevo. Kent.
0: Stop.
6: No, ho sbagliato forse.
0: Jean Vermeer. Però guarda, ne hai tre di risposte. Quale marchio sportivo ha come logo lo swoosh?
6: Nike.
0: La Nike. Mi dispiace tantissimo, pensa, hai dato quattro risposte esatte, hai perso un po' di tempo. Sai la prossima quale sarebbe stata? Vediamo se la sapevi, eh?
6: Vediamo.
0: In che anno è nata Bella Hadid, famosa super top model? Ah, non la sapevi, 1996, vedi?
6: Addirittura,
0: e quale stilista ha creato il celebre new look nel 1947?
6: No, non lo so. No.
0: Era Christian Dior, vedi? Allora va bene, non ce l'avresti comunque fatta. Allora, attenzione, sei stata simpatica, riceverai il mio cartonato autunnale, giusto ragazze?
3: Certo, aspettalo. La foglia è ancora grande però, eh?
0: Ecco, la foglia grande autunnale, noi ti salutiamo, grazie per aver partecipato, facciamo così,
6: grazie,
0: andiamo in pubblicità, grazie a te, poi torniamo e ci salutiamo.
4: Ci 105.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower. Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Radio 105.
6: Radio 105. Proud to be different.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Perché?
9: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
12: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
15: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare: andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: Arcaplanet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30, con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arcaplanet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arcaplanet.
19: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Siamo... Bene, siamo arrivati alla fine.
1: Eh sì, anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Peccato non siamo riusciti a dare 2000 euro, però ce l'abbiamo messa tutto. Il tema era bello, insomma, quello della fashion e quello della moda. E Milano in questi giorni è presa d'assalto. Tutto il mondo, insomma, viene qui per le moda, per le passerelle. E tutti quanti invece ascoltano lo Zodi 105 che sta per andare in onda. Quindi noi dobbiamo dare la linea allo Zodi 105. Vi ringraziamo per averci seguito. Ringraziamo tutta la regia, ringraziamo la redazione. Ringrazio Ludovica Frasca. Grazie Ludovica.
0: Ciao a Roma, Enrico Papi, ciao a tutti.
1: Ringrazio anche Rebecca Papi.
2: Grazie a te.
1: E allora noi a domani alle ore 13 puntuali con gli speciali di 105. Adesso ciao. Lo Zoo di 105.
0: A domani. Gli
3: speciali di 105. Cioè, insomma, ti sembra una lavoro normale questa? Cioè, sono da solo, c'è nessuno. Chica, fai qualcosa.
2: Siamo da soli oggi, Marco.
3: Amore mio. Tanto tuo marito è sempre ubriaco, no? E l'anali in realtà non è mai avvenuto.
2: Assolutamente no.
3: Potremmo farlo io e te oggi. Con Suma che guarda in un angolo. Non so dove cazzo sono. Aspetta, scusa un secondo. Aspetta.
2: Ah sì sì, tanto siamo qua.
4: Un attimo, scusate. Oh, siamo in onda, teste di cazzo. Siamo in diretta.
5: E dove sono gli altri?
3: Tu sei gli altri. Siamo in onda, sono in diretta.
5: Ma Fabio dov'è?
3: Fabio non lo so, siamo in onda,
2: ciao,
3: deficiente.
2: Ma con calma.
3: Ma è diretta, cioè sono in onda.
6: Ma dove sono in onda?
3: Siamo in onda. Siamo in diretta,
5: non
3: sì.
5: Non c'erano gli altri decoupage.
3: No, erano di là, sono le due, siamo in onda.
5: Adesso siamo in diretta, ciao!
3: No, siamo in diretta da un quarto d'ora. Ragazzi, ho già fatto dell'anal con la chicca io. C'era Suma.
6: Ecco che c'era. Ah, allora era una scenetta, ho capito. Di solito parliamo prima.
3: Vabbè, possiamo iniziare, sono le due, buongiorno. Se il buongiorno si vede dal mattino.
7: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Milano, Radio 105.
3: È lei.
7: Anche oggi ci sarà la potentissima formazione Guida Unita, che sarebbe tutti uniti a fare danni.
3: Esatto.
8: E qua

0: Occhi sempre più fuori dalla faccia, ma per via della pressione sanguigna. Esatto. I raggi in merda. Dalle mani.
1: Ma perché raggi?
0: Wender. Vai. Poteri. Vedere nane da scopare ovunque.
2: Esatto.
0: E non capire mai niente. E poi... l'uomo oscuro, colui che ha suonato come DJ giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ecco a voi, Paolo Nois.
3: Bravo amico.
0: E poi tornato ad essere milanese a tutti gli effetti, vestito anche lui total black per far risaltare i suoi nuovi denti. Ecco a voi, Marco Mazzoli.
4: Devo sbiancarli leggermente.
1: Bravo!
5: Ma c'è un sorrisone tutti e tre?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Allora, io intanto volevo fare una roba in apertura, volevo ringraziare gli ascoltatori perché in queste ultime ore siete stati straordinari.
2: Vero, non sembravate, cioè, neanche voi.
1: No, veramente, guarda, io ho così tanto amore e affetto, non lo vivevo da un sacco di tempo. E nonostante la tragedia che abbiamo raccontato ieri, è stata una puntata molto difficile, devo dire che nelle ultime ore all'interno di questa azienda si respira un'aria di unione. Tanti abbracci, tante persone che si parlano, finalmente.
2: Sì, è vero.
1: Cioè veramente, guarda, non so.
2: Aleggia comunque un'atmosfera un po' strana.
1: È ovvio, cioè siamo tutti ancora molto scossi. Però
2: abbracci sono.
1: È una roba bellissima. Però tra tutti questi abbracci, questi grandi discorsi, è venuta fuori una brutta realtà.
2: Aia.
1: Base, per favore, brutta realtà. Mi sono beccato del culattone della radio, io praticamente.
2: Ma tu sei il culattone della radio?
1: Perché ogni due minuti, tipo la ciccia, Lauretta, sì, no? Sì, quella che fa il programma con. Sì. Con Battaglia, no?
2: Sì, vogliamo dire il cognome, il codice fiscale.
1: No, vabbè, insomma, Lauretta è da un po' di giorni che. Insiste a raccontare questa storia che io e lei anni fa siamo usciti insieme.
2: Sì.
1: L'ho portata a cena, abbiamo fatto aperitivo, cena e tutto il resto. E siccome lei mi disse non ci provare e non venire con la macchina di lusso.
2: Tu che sei checca.
1: Io sono andato a prenderla con la Smart.
2: Dovevi andare con un Ferrari e mi limonarla appena scesa di casa.
1: No, l'ho riaccompagnata.
2: Le donne
1: a casa.
2: Dicono l'esatto contrario.
1: E quindi lei continua a raccontare sta roba. Che io non ci ho provato. Poi si è attaccata Angeles, anche lei. Mi ricordo una sera in discoteca.
2: Ah, ci hai provato con tutti.
1: Siamo guardati. No, erano loro che ci provavano.
2: Sì,
1: io non coglievo. Morale, adesso tutte le donne della radio sono messe d'accordo e iniziano. Sì, però Mazzoli è un po' culattone.
2: Che è esatto contrario di quello che dicono di me, Fabio, che ci abbiamo provato anche con gli uomini.
1: Sì. Cioè,
2: anche la macchinetta del caffè, c'è il bigliettino scritto basta, dai. Beh, è calda, c'ha il buco.
1: Però, adesso non voglio fare nomi, però credo che in questa azienda io sia quello che abbia pasturato più.
2: No, sei quello che ne parla.
1: No.
2: Sei l'unico che lo ammette.
1: Che senso, scusa.
2: Noi siamo delle tombe. Nel senso che i panni sporchi si lavano nel proprio cesso.
1: Ah, certo, non sono bidet.
2: Non sono sporchi, sono appiccicosi, vorrei correggere.
1: Volevo semplicemente sottolineare il fatto che sono un signore.
2: No, sei un antico cavaliere. Marco, sei dell'ordine dei Ricchiotes, che sono... Cade Pulciano, credo. Diciamo che tu sei il nostro cavaliere di Malta.
1: Tu è inutile che fai la faccia da arabo furbo.
3: Io non ho fatto
1: tu
3: niente.
1: Tu fai la faccia da arabo furbo.
2: Aspetta. Lui è quello che si è sposato in ogni radio.
3: È vero.
2: Lui ha fatto 4 radio, 4 matrimoni. Lui è la scopata svogliata. Non ha voglia di uscire ad andare al bar. Le scelte
1: scopa. Poi le spose. Cioè, figli, robe.
2: Lui infila il cazzo nel petto di pollo. Come vede il petto di pollo, il primo che trova ci si tuffa.
1: Sentite, ragazzi, io ho un problema. Io vorrei.
2: Anche io, posso aprire uno? Senti, scusa Summa, visto che ho visto la prima scenetta, sei sicuro che l'ha sentita e bippata?
4: È stata ascoltata, bippata.
1: Bene.
2: Non c'è il codice.
1: No, invece scusate, vorrei aprire una polemica perché io settimana scorsa, sono andato a farmi sistemare la bocca, fatto l'impianto, viti, robe, ho messo i denti. Sono troppi, mi danno fastidio.
2: Troppi.
1: Si possono restituire.
2: Sai cosa l'ho notato?
1: Allora,

0: Senti, Galimberto, come si chiama?
1: Beretta,
0: troppa roba in bocca, mi dà fastidio. Troppo. Cioè, mi sembra, non lo so, mi sembra di avere 86 denti in bocca.
1: No, sai qual è il problema? Che ti ho visto masticare incredibilmente. Cioè, hai messo in bocca un pezzo di pane e l'hai trasformato, cazzo, in acqua. Okay. Secondo me non dovresti aprirci le noci, caro dottor Scoiattoli.
0: No, mi dà fastidio, non li voglio, stavo meglio prima.
1: Cioè, è una roba. No, perché troppo... hai spazio per raccogliere il cibo da rimasticare dopo.
0: Ma no, avevo tutti i miei punti fermi per la lingua.
1: Quando fai l'allungamento del pene, il primo mese non sei abituato, la fai fuori, poi dopo ti ci abitui.
0: Infatti tutti mi dicono, ma guarda che la lingua si deve abituare, ci mette una settimana. Perché c'è Spine che ci spia da fuori dalla porta? Io sono terrorizzato perché tutta mattina che mi fa vedere cartoni animati sui neri, ecco.
2: Cosa c'è Spine?
0: Cosa c'è?
2: Tu sei terrorizzato?
0: Sì.
2: Aspetta di far partire questa scena.
0: No, aspetta, spieghiamo. Allora, siccome Pippo Palmieri è andato in vacanza con la moglie.
1: A scalare le montagne
0: con un esoscheletro e non so, ha lasciato la responsabilità di censurare i nostri blocchi al più grande idiota di questa azienda, cui io voglio
1: che
0: molto bene.
1: Che gli ha consegnato la scenetta più idiota che poteva consegnare.
2: No, stamattina è stata tragica veramente.
0: Mamma, ma sei vestito, ma perché ti vesti così?
1: No, ma al di là di questo, tu sei sicuro al 100% di aver operato una
2: selezione?
1: È quello
2: il problema, non sono così sicurissimo.
1: Ecco perché non l'hai firmata la censura, merda. Ok, allora aspetta, dividiamo le responsabilità. Allora, robe per le quali si va in galera? Non lo so.
2: Praticamente metà.
0: Vabbè, chi si prende la responsabilità? Diamo la responsabilità a Suma. Fammi una pizza. Allora, per alzata di mano io dico Suma. Suma, chicca, vai. Quindi, caro direttore, presidente, nonché ultra mega presidente proprietario del mondo,
1: Arcangelo,
0: Dio di questo pianeta.
1: Caro Papa,
0: se per caso va in onda qualcosa di storto, la responsabilità è di Antonio Summa.
3: Ma di chi è?
0: Antonio Summa.
1: Senti, ma non concentriamo troppo l'attenzione, abbiamo esagerato. Effettivamente va bene così. Continuiamo bene con i nostri discorsi.
0: Va bene. Allora, tra le varie notizie, ovviamente io sono molto felice di aver letto che Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà. Mi fa ridere perché c'è un sacco di gente che non fa un giorno di carcere. Questo ne ha fatti 26 e ancora alla semilibertà. Però non voglio.
1: Però è un passo avanti, voglio dire.
0: Sì,
1: cioè,
0: capito,
1: in Italia lo stanno trattando meglio che in Florida.
0: Ma questo è fuori dubbio. Dal giorno uno.
1: Guardiamo il lato positivo: che la sua mamma c'è ancora.
0: Sua mamma c'è ancora.
1: E quindi ha la possibilità.
0: Però deve tornare ogni notte e dormire in carcere.
1: Per piccoli passi.
0: No, capito. Però, ripeto, in questo paese non si va in galera per nessun motivo al mondo. E lui sta scontando una pena ingiusta, tra l'altro, da 26 anni ormai. Vabbè, comunque. E poi c'è Vannacci. So che stasera, la puntata di 105 Tabù parlerà proprio di questo. Sì. Perché insomma
1: gli stronzi.
0: No, dai, che stronzi.
1: Però questo è da maschio alfa.
0: Allora, Tajani ha detto, l'abbiamo sentito.
1: Tajani,
0: sì, ha detto.
1: No, era uno solo, però di solito sono tanti.
0: Beh, ok. Tajani ha detto che una donna rispettosa, la gonna lunga, eccetera. Hanno fatto la stessa domanda a Vannacci. Gonna corta o gonna lunga? E lui ha risposto: una donna, io la preferisco sempre senza gonna.
1: Certo. Grande, bello, grande! Ma sei il successore del presidente! Ma con il pene, però!
0: Ma che cazzo!
1: In modo tale che
0: questo
1: si
0: l'hai aggiunto
1: anche...
0: tu l'hai
1: però
0: aggiunto
1: posso
0: tu.
1: Dire io sicuramente non sono tra i grandi fan di Vannacci,
0: certo.
1: Però questa è una battuta,
0: ma sì,
1: cioè è un'uscita così, non è la cosa più giusta e normale che pensiamo tutti piacciono le donne, a quelli che sono
0: interessati, tranne al sottoscritto, ricordiamolo, che ormai sono il culattone di Radio 105,
1: dottor De Bulicis.
0: Te pareva. Poi ci sono robe un po' più serie, ne parliamo dopo, ma adesso il terrore si concentra sul primo blocco di oggi. Tutti sono terrorizzati. Ma non potevate fare un doppio ascolto, voglio dire, no?
3: Ma è tutto a posto.
0: C'è
3: allarmismo nell'aria inutile. Giusto?
1: Sei bianco? Siamo a posto.
3: Siamo tranquilli, mi pare.
0: Bene, ladies and gentlemen, ci colleghiamo con la terza puntata dei libri gialli dello zoo dal titolo Il cliente... T'ammazzo, Spine. Il cliente stravagante. Prego, Suma.
1: Sta scappando!
4: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che ho un nome da donna.
0: Sì.
4: Ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo.
0: Ma basta.
4: Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese e sentite che bomba.
5: Eccomi capo, buongiorno. Come sei mattiniero oggi?
6: Ah sì, cazzo che spettacolo. Sì, così. Ah, come sei brava, mano sinistra. È un po' che non ci vediamo. Sì,
5: ma che sto capo, ma che ci fai vestito da mercoledì Addams?
6: Ah, sì, cazzo sborro. Ah, che sborrata incredibile. Brava, mano, brava.
5: Capo, secondo me tu hai un grande problema con la masturbazione. Non che la cosa mi turbi personalmente, anche perché lo sai che non vengo da un percorso pudico nella mia vita, constatando che sono una ex prostituta scambista erotomane, ninfomane e incestuosa. Ma sono più preoccupata per la tua sanità mentale, capisci? Capisci che non è normale vederti vestito da mercoledì Addams con il cazzo in mano alle 7 di mattina?
6: Capisco la tua perplessità. Solo che ieri sono andato al cinema a vedere un bellissimo film su questa famiglia Addams. Mi sono divertito moltissimo. Poi sono andato in bagno a pisciare durante il primo tempo e mi sono preso il mio bellissimo cazzo nelle mani. Sai quanto amo il bellissimo cazzo. Allora ho ripensato a quella mano del film, quella mano svincolata dal suo corpo.
1: Da uomo.
6: E mi sono eccitato tantissimo. Ho bramato quella mano cadaverica sul mio cazzo. Allora sono venuto in ufficio, passando prima dal negozio di costumi sulla Quinta, e mi sono autosedotto. Credo sia la 13ª sborrata. Credo di avere un principio di disidratazione importante.
5: Dimmi che stai scherzando, ti prego.
6: No, se avessi voluto scherzare, ti avrei chiesto se hai il cancro. E poi ti avrei detto, no, scherzo, ce l'ho io.
0: Ma non è una battuta.
6: Come sono simpatico.
5: Questa cosa è orribile, lo comprendi?
6: Sì, scusa. Ogni tanto i sintomi della sifilide presa in guerra si fanno ancora sentire. È una probabile isteria confusionaria, non ci fare caso.
5: Ok, capo, va bene. Volevo solo ricordarti che a breve arriva un cliente. Mi ha detto Turet qualcosa, ma non capivo che diceva, perché sotto c'era uno che diceva un sacco di parolacce. Quindi non capivo. Quindi ho segnato il signor Turet fra 10 minuti.
0: Oddio.
5: Ti conviene levarti quel costume e ripulire tutta quella sborra da terra.
6: Ok, ok. Vado a prendere il pane.
5: Cristo, che schifo! Non lo hai detto sul serio?
6: Avanti, si accomodi. E attento al pavimento, si scivola. Qualcuno deve aver rovesciato del gelato alla crema e ammoniaca per fare uno scherzo del cazzo.
7: Sì, scusi. Mi chiamo Sandro Bucarest. Sbrra! Ovidio, cane! Succhiami il culo al pesto! Down! Non ci faccia caso, ho la sindrome di Tourette. Posso accomodarmi, per favore? Sono molto stanco. Porco su down, merda nella figa!
6: Ma Cristo santo, ma che cazzo le prende?
7: Mi perdoni, sei come manzo. Le ho detto, ho la sindrome di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette? Sbarra! Ovidio d***ane! Succhiami il culo al pesto, down! Quando sono agitato, ha una manifestazione piuttosto importante. Porco d***o, down, merda nella figa!
6: Ehi amico, ma che cazzo ti sei messo in testa? Smettila immediatamente di urlare parolacce nel mio ufficio, o sarò costretto a darti una lezione.
7: Aspetti, non si arrabbi, non ha capito. Ho una patologia. Sbarra! Ovidio d***ane! Succhiami il culo al pesto! Down!
0: Abbiamo capito!
7: Non è colpa mia, è una reazione allo stress. Infatti sono qui per chiederle aiuto. Porco
0: down!
7: Merda nella figa!
6: Esci subito dal mio ufficio, lurido cafone del cazzo!
7: No, la prego, non ha capito! Lei non ha capito che sono malato! Non lo faccio apposta!
0: Basta!
7: Ovidio d***ane! Succhiami il culo al pesto! Down! La prego, non mi mandi via! Porco down! Merda nella figa!
6: Ripeti ancora una volta il nome di Ovidio invano e giuro che ti sparo una castagna in quei denti da pazzo, che ti sposto il cervello al posto di un polmone, brutto schifoso.
7: La prego, non ha capito!
0: Basta!
6: Esci fuori da qui, pazzo bastardo! E chiedi scusa ad Ovidio, nostro protettore.
0: Ma chi è?
6: Quanto è bello il mio cazzo.
0: Ancora?
6: Avete capito che razza di ceffi girano per il mio ufficio? Questo era uno dei tanti, ma il più blasfemo forse di tutti.
0: Sì.
6: Speriamo che Ovidio lassù in paradiso.
1: Ma non è Ovidio!
6: Odio chi bestemmia il nome di Ovidio invano.
1: Ma non è un santo.
6: Ci vuole rispetto.
0: Ha ragione.
6: E comunque, se volete saperlo, la stessa sera mi sono recato nuovamente al cinema a vedere ancora la pellicola con quella bellissima mano che può fare tutto senza bisogno di un corpo. Credo di essermi innamorato quella sera.
0: Pure.
6: Comunque, ho dato disposizione alla mia segretaria di ordinare un pavimento in linoleum antistrucciolo. Non rinuncerò mai a venire per terra. Credo che sia una forma di rispetto per madre natura.
3: Sì.
6: Ma quanto è bello, bello il cazzo.
0: Paolo, senti, scusami, bello. Credo che tu abbia del rancore dentro, c'è qualcosa che non va, che non c'è ancora detto.
1: No, sto riassestando, sto sperimentando.
0: No, ho capito, forse ieri hai tenuto dentro un po' troppo oggi...
1: Sì, oggi tutto
0: sperimentato. Forse era il caso di metterla come terza scenetta.
1: Poi l'avete messa per prima.
0: Io pensavo avesse più o meno lo stesso tono delle altre due.
1: Ma l'hai anche sentita.
0: No, non l'ho
1: sentita. Pensa che la stavo sentendo in preascolto, è salito Toki da sotto.
0: Sì, ubriaco, sì, immagino.
1: Oh, vero,
8: mettere la berlina al povero Ovidio.
0: Fare una roba, metterei, magari invertirei Radio e General con l'infameria telefonica. Sì. Perché credo che tutte e due di fila.
8: Cambiamo sapore.
0: Chiedo scusa, ragazzi.
1: Non volevi fare ferie, scusa.
0: Cosa?
1: Non volevi mica fare delle ferie.
0: Sì, ma questa.
8: Cioè, così avanziamo di registrare la puntata quando vai via. No?
0: Hai ragione. Anche lì, ragazzi, mamma mia, che bordello. È stata veramente. Forse la mia venuta a Milano peggiore in assoluto. Tutto è successo, tutto. Due cani operati, io con tutta la sala mangiare.
8: Che stai a casa la prossima volta.
0: Mia moglie, quello, quell'altro.
1: Ma lo devi capire, quando ci siamo andati in onda una settimana prima del solito.
0: Ragione,
1: ma cosa ci avete? Tutto strano.
0: Devo aver...
1: Fatto incazzare 20 persone che sono tornati una settimana prima dalle
8: Hai inclinato l'asse terrestre.
0: Non lo so.
8: Adesso è tutto sbagliato.
9: Ma adesso torni a Miami, c'è Mar Danieli che ti aspetta.
0: Oh, Madonna.
8: È già fuori dalla porta.
0: Un'altra brutta notizia, cioè un continuo. Ma perché? Ma perché?
8: Sai che è da una settimana che dorme fuori dalla porta di casa tua, con le braccia conserte e lo sguardo nel vuoto.
0: Porca troia. Senti, allora, ci sono un po' di notizie che riguardano i giovani, i nostri giovani.
8: Ci sono ancora.
0: Manca il lavoro, ragazzi, via di casa dopo i 30 anni, renditi conto. Ecco perché l'Italia è tra le ultime in Europa. Allora, l'Italia non è un paese per giovani indipendenti, stabilmente fuori casa dai genitori, con una famiglia e un lavoro proprio. La banca dati della Commissione Europea ha appena pubblicato il dato del 2025 relativo all'età media in cui i giovani del vecchio continente lasciano la casa dei genitori per andare a farsi i cazzi loro. Vabbè, le motivazioni le sappiamo, perché più o meno sono sempre quelle, cioè precarietà e occupazione, caro affitto, mercato immobiliare impossibile, certo, e tutto il resto. Però rispetto al resto dell'Europa l'Italia è praticamente tra gli ultimi posti.
8: Come nelle altre cose.
0: Guarda, allora, la Croazia, i paesi con l'uscita più tardiva sono la Croazia, con una media di 31,5 anni.
8: Ma perché lì non trovano la porta, che sono sempre ubriachi?
0: Ma non è vero.
8: Ci l'hanno detto.
0: Grecia e Slovacchia 30,9 anni, e poi segue Spagna e Italia con 30,2 anni. Quindi, cioè
1: escono fuori a 30 anni uno di due anni, a 30 anni
0: no.
1: È una roba orribile.
0: No, è una media.
1: Ah, pensavo che fosse un fratellino piccolo.
8: No. C'è da dire che in Grecia escono di casa, ma vanno ad abitare di fronte.
0: Sì,
8: quindi,
0: cioè, fa ridere pensare che l'Estonia e la Lituania sono molto più avanti di noi.
8: Sì, però sono anche un paese, sono paesi molto molto giovani, cioè hanno tanti giovani. Pensa che ci sono talmente tante donne che devono importare gli uomini da altri paesi.
1: Dove,
8: cioè,
1: scusa?
8: Estonia e Lituania. E anche in Lettonia.
0: È pieno di figa.
8: No, ma ragazzi, Riga è una cosa impensabile.
0: Vabbè, immagino.
8: Poi fanno i figli.
0: Si chiama Riga proprio perché uno
8: perché
0: certo
8: è pieno
0: punto
8: di figa. No, però la cosa che loro fanno i figli molto presto, quindi tu per strada vedi la figlia, la madre e la nonna, tutte e tre uccellabili. Cioè, tipo la figlia 18.
0: Ah, ne seguo uno. Hai visto quel trio che ti ho mandato?
8: Sì, allora la figlia 18, la madre tipo 36,
0: sì.
8: E la nonna 52,
0: che ancora chiavabilissima.
8: Ma queste giù da gara, truccate, perfette, unghie, scarpe.
0: Dov'è che andiamo l'estate prossima?
8: A Riga, voglio dire.
0: A Riga,
1: È una vita che vado a Riga.
0: Tu è una vita che vai a righe, è diverso.
1: Sono tanti paesi.
0: Comunque, allora, tasso di occupazione giovanile per paese. Paesi Bassi, figa, 84%. arriviamo subito all'Italia 47,6%. Sì. Cioè praticamente quasi la metà, ti rendi conto?
8: Stanno a casa a non fare un cazzo.
0: In mezzo c'è, beh, Germania, nonostante i problemi che abbia, 78% di occupazione. Sì. Danimarca, che è un paese avantissimo, 74,8%. Francia 65, Spagna 58, Grecia 56. Cioè noi siamo la merda della merda.
8: Non lo scopriamo oggi.
0: No, comunque, capito. Ma come dicevamo ieri, quando un po' abbiamo sbollito la situazione veramente drammatica, cioè purtroppo ci si sta abituando alla mediocrità.
8: Certo.
0: È tutto mediocre. Cioè Milano, che dovrebbe rappresentare un po', diciamo, il motore, no, di questo paese.
8: E lo è, tra l'altro.
0: Pensa te, chissà come... Io è una vita che non vado in Sicilia, per dire, o in Calabria. Cioè, ragazzi, è una roba... È tutto fatto male. Strade con le buche, marciapiede, non funziona niente.
1: Allora, non c'è un mezzo di trasporto in orario.
0: Mai.
1: Mai.
0: Mai.
8: A Milano sì.
0: No. Però hanno messo due tram nuovi, no, belli.
1: La cosa
0: belli.
1: Che mi fa ridere è che... Non so perché Trenitalia non capisce un dettaglio. Mm. Se partite con un treno già in ritardo di 5 minuti, sì, e arrivate con 55 minuti di ritardo,
0: sì,
1: okay,
0: sì,
1: e fate soste da un minuto, mm-hmm, ma ditemi te, come fai a fare una sosta di minuto a stazione? Evidentemente state calcolando male i tempi, tant'è che non c'è un treno in orario.
0: Ma
1: mai,
0: mai,
1: mai, mai.
0: Dov'è? In Giappone, no? Che si è ammazzato un...
8: Sì, vabbè, quello era uno squilibrato. Però
0: vabbè, ho capito, però
8: tendenzialmente
0: fatto...
8: i treni giapponesi fanno 12 secondi di ritardo all'anno.
0: Madonna. Sommati?
8: No, non il treno.
0: Tutti?
8: Tutta la rete ferroviaria totalizza in un anno 12 secondi di ritardo.
0: Ecco perché,
8: tutti i
0: ecco
8: treni.
0: Perché è fondamentale viaggiare. Cioè devi viaggiare per renderti conto. È vero quello che senti ogni volta. Ah, ma l'Italia è il paese più bello del mondo. Ma l'Italia è il paese più bello del mondo. Sì. Vai fuori a vedere, vai a vedere.
8: Girala in treno, merda.
0: No, ma vai fuori, vai a vedere. Ci sono delle realtà che obiettiva, va bene, non abbiamo, noi sicuramente in Italia abbiamo i monumenti più belli,
8: il cibo,
0: abbiamo Venezia che è un capolavoro, Firenze, Milano sicuramente no, Roma, però quella lì appartiene alla storia, ma tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni è merda, è fatto tutto male, tutto mediocre, e noi non siamo mediocri, cioè l'Italia è un paese...
8: Sì, però eleggiamo i mediocri, è quello, cioè la nostra classe dirigente che mettiamo lì a comandare, okay, la scegliamo fra le persone... mediocri,
1: no,
8: sì,
1: aspetta.
8: Ci rappresentano.
1: Però sai cosa ti dico? Non è che noi la scegliamo, sono delle persone che hanno attaccato il potere e
8: sì,
1: da lì non si staccano e si scelgono fra di loro.
8: Certo.
1: Cioè non c'è modo di staccare quella crosta, capisci?
0: Ragazzi,
1: non fanno entrare, è come tu, allora, tipo noi, no? Noi ogni volta che viene qualcuno bravo in radio cerchiamo di mandarlo via.
0: Ma non è vero!
8: Ne parliamo male.
0: Ma non è vero!
1: Di distruggere tutte le persone brave e capaci,
0: vero,
1: per
0: no,
1: evitare che ci rubino.
0: Cioè proprio lo zoo è l'ultimo dei programmi che fa questa roba.
1: Noi cancelliamo ogni forma di creatività.
0: Io appena annuso un po' di talento.
8: Ma no, lo schiacciamo, lo spremiamo finché non si scazza e se ne va.
0: Se ne va. No, no.
8: E poi va a morire di fame in qualche
0: altro. Vabbè, allora, evidentemente è una tendenza italiana.
8: Ma è
0: che ci autodistruggerà.
1: Ma una volta che conquisti il fortino, devi difendere.
0: Ma vaffanculo.
9: Comunque, secondo me, parlando sul ritardo dei treni, è colpa di noi italiani.
0: Perché
9: quando c'è l'uscita, la gente deve scendere, gli italiani si mettono davanti e non ti fanno passare. Già rallenti il tempo del treno. Se vai in Giappone o in Cina, sono tutti coordinati. C'è la porta dove si entra e dove si esce.
0: Certo.
9: E qua non c'è.
1: Eh.
9: È come quando devi prendere l'aereo, che partono tutti in quarta, ma se c'hai il posto per sederti è tuo prenotato.
0: Tanto non cambia, infatti.
9: Perché, brutto figlio di puttana, devi correre?
10: Aspetta che ce l'ho io. In tutto il mondo c'è l'ordine di sbarco.
0: Ah, sì, è vero.
10: L'ordine di sbarco è... Ma si alza la prima fila, prende la valigia, scende, si alza la seconda fila e così via fino al fondo della...
0: No.
10: Tu che sei al fila 32, perché ti alzi e spingi per scendere? Aspetta, no! Non scappa l'aereo, merda!
0: Hai ragione.
10: Oh.
1: Ma la stessa cosa...
0: Ma anche Malpensa, che è un aeroporto importante, voglio dire,
8: cazzo,
0: internazionale. Arrivi con l'aereo e con la scaletta ancora. My Finger, Cristo santo.
1: No, quelli sono delle compagnie low cost.
0: Ma è una roba assurda, ancora. E nessuno dice, allora ti abitui col pulmino di merda, 3000 che ci metti più tempo col pullman di quanto ci ha messo l'aereo ad arrivare.
8: Altra domanda. Perché quando ti imbarchi sull'aereo non ci sono i numerini come dal farmacista?
0: In che senso?
8: Imbarchiamo la fila 30.
1: Cioè,
0: è così,
1: all'estero,
0: tutto il mondo.
1: In Italia non c'è.
0: Cioè, adesso facciamo
8: imbarchiamo, mia.
0: Ci sono categorie, no? La 4, la 5, la 3, la 2, la 1, che è la prima classe. Io non ho mai capito perché fanno imbarcare prima la prima classe.
8: Perché sono più comodi.
0: Allora, ma no,
1: classe,
0: perché
1: la prima classe ha pagato e si siede.
0: Ma
1: e
0: no, è sbagliato.
1: Le ultime file e riempire l'aereo.
0: Allora, dipende dagli aerei, ma molti aerei hanno la prima classe davanti e ci devono passare quelli della seconda. Quindi tu stai bloccando. Fai entrare prima la carovana di Pezzenti.
9: Ma no, aspetta, perché poi c'è quello che sale dietro, ma al posto numero 2.
0: Ah, sì.
9: E quindi si incrociano dentro.
10: Aspetta, poi c'è quello più bello. Quello che ha la fila 32, furbo, io non pago i posti avanti. Però sono intelligente. Appena salgo metto la valigia nella fila 1 e vado in fondo.
1: Poi tu hai comprato 34 euro di posto a sedere. Arrivi, cazzo, c'è posto la valigia. E devi mettere tu la valigia nella fila 32.
0: C'è l'interscambio.
10: Pezzo di merda.
9: Ecco perché faccio ritardi.
0: Vabbè, comunque, vedi, ve lo meritate di essere infamati dallo Zoid. È per questo che noi vi ricordiamo che se volete fare uno scherzo a qualcuno, qualche testa di cazzo, amico, parente, fratello, cugino, moglie, marito, mandateci una mail a pippopalmieri@105.net con più dettagli possibili.
8: Il numero vostro, ma soprattutto il numero della persona vittima, a cui dobbiamo fare lo scherzo, perché tante volte arrivano 20 pagine e poi ciao grandi. Sì, ma il numero.
0: È vero.
9: L'hai letta tutta. Poi...
0: Se non hai nessuno a cui fare uno scherzo, manda la foto delle tue palle sudate, sempre a pippopalmieri@105.net. Ci colleghiamo con l'infameria telefonica adesso.

0: Buongiorno brutte merde.
1: Ciao.
0: Dovete troppo fare uno scherzo a questa tizia da parte di suo marito Max. Lei si chiama Iuliana, italiana ma di origine rumena, ed è molto suscettibile sui pregiudizi. A maggio ha sfondato la sbarra di un passaggio a livello ed è scappata senza dire niente. E ora è in panico perché ha paura che l'abbiano beccata con qualche telecamera. E voilà, fatela incazzare.
2: Round 1.
1: C'è pistacchio.
3: Sì, pronto, con chi parlo?
4: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo da RFI, Rete Ferroviaria Italiana.
3: Non ho capito, scusi, cosa è successo?
4: Allora, in data 12 maggio 2026, alle ore 8:15, in concomitanza con il passaggio a livello del comune di Brescello, Reggio Emilia, lei ha danneggiato un'infrastruttura della Rete Ferroviaria Italiana. Le telecamere di sorveglianza hanno individuato il sinistro e lei non ha provveduto alla denuncia del sinistro, quindi in questo caso c'è una pendenza a suo carico per danneggiamento di un'infrastruttura di RFI.
3: Aspetta, 12 maggio.
4: 12 maggio, ore 8:15.
3: Aspetta, perché a me non risulta.
4: Guardi, che a lei non risulta, è ininfluente, c'è una telecamera di sorveglianza, la targa gliel'ho detta, il modello del veicolo gliel'ho detto, il veicolo è intestato a lei, o comunque era lei alla guida, si vede chiaramente dalle telecamere di sorveglianza. Volevo sapere come mai non ha denunciato il sinistro, perché noi dobbiamo comunque procedere con una causa civile e se diciamo lei non si assume la responsabilità, anche in sede penale.
3: Ma cosa ho fatto? A me non risulta, è questo, cosa ho fatto?
4: Allora, lei ha divelto una sbarra del passaggio a livello con il suo veicolo.
3: Ok.
4: No, non è ok, signora, c'è un danneggiamento di proprietà pubblica, se è un sinistro va denunciato, è un reato.
3: Ok. Macchina ce l'ho presente, va bene.
4: È la sua auto?
3: Non ho capito.
4: È la sua auto?
3: Non è mia, comunque mi dica.
4: Lei guida quest'auto?
3: Sì.
4: Il 12 maggio intorno alle 8:15 si trovava nella località che le ho detto prima, Brescello Reggio Emilia?
3: Non mi risulta a me. È questo.
4: Allora le telecamere, scusi, cosa fanno? Fanno delle riprese fantasma, mi scusi.
3: Mi può dire quindi cosa succede, per favore? Possiamo arrivare al punto.
4: Allora, innanzitutto non si spazientisca, perché in questo caso lei è diciamo una persona accusata di un danneggiamento di proprietà pubblica, quindi se non le dispiace dovrei essere io a alzare la voce e non lei. Un po' di educazione.
3: Quindi cosa succede a questo punto?
4: Allora, a questo punto succede che, non essendo ancora trascorsi i 150 giorni previsti dalla normativa, lei può recarsi ad una stazione di polizia o dei carabinieri della sua zona di residenza e denunciare il sinistro, quindi autodenunciarsi per danneggiamento, e dopodiché ci sarà l'iter e lei dovrà pagare comunque una contravvenzione più ovviamente la mora rispetto alla diciamo alla data del sinistro rispetto alla denuncia.
3: È possibile sapere di quanto è?
4: Allora, per il danneggiamento, trattandosi della sbarra del passaggio a livello, siamo tra i 1.800 e i 2.500 euro. Dopodiché, invece, per quanto riguarda l'aspetto legale e diciamo la mancata denuncia, per un sinistro stradale non denunciato c'è una contravvenzione iniziale di 60 giorni, a cui va aggiunto poi la maggiorazione di mora per ogni 30 giorni. Quindi,
3: sì, se mi riesce a dire più o meno la somma, praticamente
4: sono 972 euro. Quindi siamo tra i 2.900 e i 3.200 euro.
1: Aia. Aia.
3: Quindi, ascolti, lei mi dice che è successo questo 12 maggio, giusto?
4: 12 maggio alle ore 8:15. Lei è italiana, signora?
3: Ho la cittadinanza, sono straniera.
4: È straniera ma ha la cittadinanza italiana?
3: Esatto.
4: Quindi ha anche la patente italiana?
3: Sì.
4: Ok, allora le verranno decurtati poi i relativi punti della patente.
3: Cioè, devo andare e autodenunciare, cioè dire che il 12 maggio ho fatto questa cosa?
4: Sì,
3: cioè,
4: esatto.
3: Prima vorrei comunque, cioè, devo guardare, perché io, cioè, a me non risulta, sinceramente. Comunque mi devo informare e poi vedo cosa fare.
4: Ma da chi si deve informare, mi scusi? Ma guardi, adesso io vorrei cercare di mantenere la calma, però con voi altri gabibbi è sempre la stessa cosa. Allora.
3: Scusi, a me non risulta, cioè, cosa ci devo fare io?
4: Ma signora, ma come fa a non risultarle, porca miseria? Ho i filmati, cosa non le risulta? Cioè, cos'era? Allora era in stato di ebbrezza, aveva assunto delle droghe?
3: Non mi risulta.
4: Non le risulta, lei ha sfondato la barra di un treno e non se n'è accorta.
3: Sì.
4: Lei non si è accorta di aver sfondato la barra di un passaggio a livello?
3: Ma non mi risulta che quel giorno ero in giro quell'ora.
4: E chi era? Allora qualcuno le ha rubato la macchina, signora?
3: No, non mi è arrivato nessuno la macchina, ma non è. Queste cose avrà anche visto che la macchina non è di mia proprietà.
4: A lei non risulta, non le risulta un cazzo, scusi.
3: Va bene, salve.
4: No, salve cosa? Un attimo, dobbiamo chiudere la pratica, signora.
3: Ma cosa dobbiamo chiudere? Non, cioè, io non so se forse non ero io, magari l'ho prestata, non lo so.
4: Lei non sa se ha prestato la macchina e non sa se la macchina le è tornata danneggiata.
3: Non so quel giorno, non so cosa ho fatto ieri, non mi ricordo cosa ho fatto ieri, mi ricorderò di maggio, ma potrò controllare le mie cavolo di cose.
4: Sì, ma signora, mi scusi, se lei ha sfondato la barra di un passaggio a livello, la macchina sarà parzialmente danneggiata, no?
3: Per forza. Mi sembra.
4: No, senta, avvocato, se ne occupi lei.
5: No, mi spieghi un attimo, non ho capito. No,
4: allora, la signora ha sfondato un passaggio a livello a Brescello e dice che lei non risulta, c'è la targa tutto.
5: Sì, Mercedes farà sicuramente.
4: È rumena.
5: Figuriamoci. Pronto?
3: Sì.
5: Sì, sono l'avvocato Pistacchio. Salve.
3: Sì, salve.
5: Allora, senta, mi stava spiegando il collega un attimino la situazione. Signorina, mi pare di capire che lei stia facendo un po' la furba,
3: Ma come si permette?
5: È tipico dei rumeni, insomma.
3: Ma come si permette?
5: Ma come si permette lei? Mi scusi, il collega è alterato.
3: Ma come si permette? Ma
5: il collega al telefono cercava.
3: Ma come si permette? Ma state scherzando?
5: Ma mi scusi, allora, innanzitutto.
3: Ma ci conosciamo, ma io chiedo scusa questo, ma come cavolo vi permettete?
5: Ma è tipico di voi zingari.
3: Non avete passato le elezioni di base.
5: È tipico di voi zingari, sicuramente.
3: Ma state scherzando?
5: La macchina.
3: Ma state scherzando?
5: Sì, ovviamente stiamo scherzando perché è uno scherzo dello Zoo di 105.
4: Giuliana, sei nello zoo! È uno scherzo di Max, tuo marito.
3: Ma dai. Beh, vaffanculo, voi Max.
4: Ma è tuo marito.
3: E vaffanculo.
4: Ma come, no, dai. Ma hai sfondato veramente un casello con la macchina? Pronto.
5: No. Bellissimo.
4: In quanto sei in casa, vuoi altri zingari?
6: Vuoi vendicarti di tua mamma che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Allora, mi scusi, adesso sono di nuovo Pistacchio. Salve a tutti, sono laureatissimo, lo ricordo, sì. Plurilaureato.
7: Sì, salve collega.
1: Allora, senta, signor Truffazzi, io sono un po' alterato nei confronti di Raggironi.
7: Sì.
1: Perché non mi ha fatto scaldare, ma non mi ha fatto sfogare.
7: Ho visto che l'ha chiuso in fretta.
1: Sì, perché aveva il terrore di perdere la stronza.
7: Come succede sempre quando faccio l'infameria, che me la manda a puttane.
1: Ah, io la mando a puttane. Mi stavo scaldando, cazzo, c'avevo lì il motore bello caldo. No,
7: ma è sempre troppo caldo.
1: Mi faceva chiudi, se no la perdiamo. Cazzo, me ne frega a me. Se perdi uno zingaro, meglio così.
7: Quindi, signor Raggironi ha commesso il reato di alterazione di tempistica tecnica ragionata pluriball nei suoi confronti.
1: Non so cosa ha detto.
7: Sono termini tecnici, avvocateschi.
1: Ma pluriball, mi scusi. Non
7: è un termine inglese, però io indosso lo smalto glitterato e quindi rifletto la chiusa. Mi hai accecato adesso su tutti i tuoi poteri.
1: Ha vinto la causa. Ha vinto la causa.
7: Grazie allo smalto glitterato Patralli. Eccolo qua. Patralli, per il tuo smalto che graffia.
1: Porca puttana.
7: Se mi pagano.
1: Pure lo sponsor, incredibile. Guardi, hai vinto 3 minuti di pubblicità. Pensa un po'.
7: C'è Patralli nella
1: pubblicità. Cioè, ovviamente. A tra pochissimo, stolti. A tra poco.
8: E alla fine quel nano di Pippo l'ha fatto veramente. È partito per il selvaggio blu in Sardegna. Ma la domanda è: tornerà?
1: So che è con la moglie, quindi non potrà scopare, immagino. Però
7: se scopasse con l'esoscheletro vorrei dire.
9: Dica che era.
1: Ma è la moglie che entra. Cosa stai facendo, Pippo? Mi sto allenando.
7: No, ma io te devo scopare con lei.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento. Quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
12: Febal casa, Febal casa.
11: Più info su febalcasa.com.
13: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
14: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni delle stelle
13: da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
15: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
16: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
17: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
18: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
19: E che sapori, Antonella!
20: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, Buona Spesa Italia.
21: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
22: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
21: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
23: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
24: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Degam ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
25: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

It's 105 Zoo, only for you.

0: dai, leva la nana che puzza, dai.
1: No, basta. La nana che puzza è quella piccina.
0: Ma puzza anche lei,
1: no,
0: tutte
1: no,
0: le nane.
1: No, questa è la nana vecchia.
0: Vabbè, uguale.
1: No, non mi cambiare le nane,
0: ho
1: cazzo.
0: Ho capito.
1: Com'è che si chiama nana che puzza? Chicca.
0: Non dire nana che poi si arrappa Wender.
1: È da agosto.
0: No, no, niente, niente, niente. Uè, sei finito su fanpage.it.
1: Cazzo, sono medaglie queste.
0: Hai capito?
1: Cosa dicono però nel trafiletto?
0: No, hanno riportato semplicemente il tuo sfogo di ieri.
1: Posso leggere, ti scazza?
0: Il monologo di Marco Mazzoli, bla bla bla, e poi dice... Ma poi si dice una lo sfogo di Fabio Lisei contro l'informazione, momento più acceso della puntata.
1: Vedi, ho fatto il momento più acceso io.
0: Ma ragazzi, ma noi ieri, sinceramente, io non mi ricordo nulla.
2: Zero.
0: Cioè, è stato tutto strano. Ma ancora oggi, per questo che abbiamo aperto la puntata.
1: Sì, con una valanga di parolacce.
0: Ma era proprio per spezzare un attimo. Sì.
1: Per far capire che ieri è finito.
0: No, no, è che è purtroppo, purtroppo siamo ancora in balia di tanta confusione.
1: Ma l'ingegner Casualis.
0: Non lo so dove è andato.
2: È andato a fare la cacchina, ragazzi.
0: Io dico, ma caga prima. Allora.
2: Ma si è mangiato un cinghiale prima della
0: diretta. L'orologio biologico te lo puoi regolare da solo.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Cioè, no, ma allora ci sono due cose che non capisco. Allora,
0: sì.
1: La prima è: lui arriva a mezzogiorno.
0: Sì.
1: Con il pranzo preso da Birch.
0: Esatto.
1: Ok, sì. Allora, dico, arriva a mezzogiorno e 10, pranza da Birch.
0: Ma andiamo
1: perché lo prendi nella plastica e te lo porti davanti al computer?
0: Alle 11?
1: Andato?
0: No, ma stamattina alle 11?
3: Ancora?
0: Che cazzo?
3: Ma scusate, ma avvisatemi,
0: ma
3: no?
0: Ma vaffanculo, va.
3: Era appena partito un giro.
0: Ma stavamo parlando male di te, comunque.
3: Allora,
0: stamattina alle 11 vedo che si versa un bicchiere di vino bianco. Se, dico,
1: no, apri la bottiglia prima.
3: Vino bianco tuo fratello.
0: Ma scusa, ma perché sei così asociale?
3: In che senso?
0: Allora, intanto hai l'orologio biologico sbagliato.
3: Perché?
0: Perché devi cagare la mattina. Abitua il tuo corpo a cagare la mattina.
3: Ma io cago la mattina.
0: No, tu caghi adesso, sei andato a cagare adesso, mi hanno detto.
3: No, io sono andato in ufficio a prendere una paglia, a bicchiere di vino.
0: Ma io non lo so.
2: È andato bene.
1: Il sottobicchiere.
0: Ma non sei in un ristorante di lusso, sei in un programma radiofonico.
3: Adesso? Quando esco da quella porta sono nel mio ristorante.
0: Ma non c'è nessun ristorante di lusso.
3: Allora, stamattina ho mangiato.
0: Eccolo lì.
3: Alle 11 sono fatto questo filettino di maiale all'uva, morisco, piatto medievale.
0: Ma perché la mano così da ricco?
3: No, perché stavo ancora tenendo il frutta. Ma siccome ho detto, questo faccio la birretta, no dai, faccio uno champagne.
1: Ma la mia domanda è,
3: sì, dimmi.
1: Sapendo oltretutto, premetto che mi dà fastidio,
3: sì.
1: No? Okay. Allora tu prendi queste incredibili le cornie, che sono buone,
3: sì, okay. Buone?
0: Questi pranzi luculliani,
1: okay. Sì. Li prendi da Dutch,
3: sì.
1: Che
3: Dutch
1: è di fronte al portone della radio,
3: sì. Sì. Sì.
1: Perché non li mangi da Birch?
3: Perché mi piace divorare il
1: pasto. A me no! Non mi piace quando lo fai!
3: Mi piace divorare il pasto mentre lavoro.
1: Sì, perché? Ma a me no!
3: Sono lì che lavoro.
0: Ma scusa, ma pranzare con i tuoi colleghi, oltretutto in questi giorni, tutti siamo uniti tranne te.
3: Allora,
0: è una roba...
3: Stamattina.
0: Sai che è l'unico che non ha abbracciato nessuno?
3: Niente.
0: No, lui sputa.
3: E c'ho male la spalla.
0: Ho capito.
1: Abbraccia con una spalla sola.
0: Abbraccia
1: no?
0: Di schiena, vieni a pecora così.
3: No, allora, sto imparando questa mossa di Krav Maga per strozzare.
0: Vabbè.
1: Cosa. Io ad esempio ho un po' di tendinite. Ieri è venuto a abbracciare Linda Pani e niente, ho fatto difficoltà a strusciarmi, a mettere le mani sul culo, però alla fine ce l'ho fatta, cioè, mi sono sacrificato
0: io
1: per
0: ragazzi
1: lei.
0: Stamattina ho fatto proprio tutto un percorso di abbracci, mi sono fatto Melita Toniol, che culo che c'è.
1: Come scusa?
0: Eh? No, dico che donna fortunata.
1: Che fortuna, sì, che è vero, che ha vinto il 110.000 euro.
0: Poi ho battuto un 5 a Toki, poi mi sono strusciato su tutte le colleghe.
3: Ho fatto vidi vittoria a tutti gli altri ragazzi, poi ho messo un braccio nell'ano.
0: Braccio
1: nell'ano. Invece mi sono strusciato su Toki perché ormai non è rimasto più nessuno.
0: Ma occhio che Toki c'ha la perversione per l'anale, lo sai.
1: Guarda la chicca come sorride felice.
0: Senti, allora, è successa una roba, io non conosco bene i testimoni di Geova. Ma so solo che i miei facevano di tutto per non aprirgli la porta quando ero bambino.
1: Perché arrivano la domenica mattina.
0: Cioè c'era sta roba, mica il testimone di Geova. In realtà non sapevo che loro avevano un divieto di trasfusione di sangue.
1: Certo,
0: adesso finalmente i fedeli possono donare e ricevere trasfusioni di globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, ma non di sangue intero che non sia loro. Cioè possono fare trasfusioni fra di loro. Prima era vietato.
1: Sì, ma ti rendi conto?
0: E venivano a morire.
1: Crepi, se non puoi fare la trasfusione ti serve, muori.
0: Allora la chicca, siccome io Paolo e Fabio, io per esempio, io credo ma non credo in nessuna religione, questo l'ho sempre sottolineato. Paolo non crede in un cazzo, Fabio proprio...
1: Io sono fieramente ateo.
3: Io credo nella scienza.
0: Lui crede nella scienza, ognuno crede il cazzo che vuole ed è giusto rispettare il parere di tutti. Però siamo tutti d'accordo che la religione in generale,
1: sì,
0: da quando esiste l'uomo, ha fatto solo danni.
1: È l'oppio dei popoli, diceva il grande Carlo.
0: Solo danni. E lei, la chicca, ha tirato fuori tutti i divieti più strani delle varie religioni, no?
1: Vabbè, cioè, allora, nella Bibbia ebraica c'è addirittura un libro apposta.
0: Beh, l'ebraismo ne ha tante, tipo non mangiare formaggio e carne insieme.
1: Sì.
0: Divieto di usare la carta igienica di sabato.
1: Sì.
0: Ma perché? Ma Johnny quindi c'ha il culo sporco il sabato?
1: No, allora, in realtà lo Shabbat...
0: Questo è ebraismo ortodosso,
1: okay,
0: però. Ok,
1: lo Shabbat è il giorno in cui non si può accendere il fuoco nella Bibbia.
0: Sì.
1: Tradotto, non si può lavorare.
0: Mm-hmm.
1: Allora, che cosa fanno, ad esempio, in Israele? Siccome anche l'ascensore lavora.
0: Sì.
1: Ok, allora, l'ascensore sale automaticamente e si ferma a tutti i
0: sì,
1: piani.
0: Ma allora, Miami, per esempio, che è pieno di ebrei...
1: È automatico.
0: Il venerdì gli ascensori vanno da soli, fanno tutti i piani praticamente.
1: Sì. Così lui non sta lavorando, cioè se tu non schiacci il pulsante,
0: esatto,
1: non stai facendo lavorare la macchina.
0: Non possono tenere il cellulare, non possono...
1: Questo gli ortodossi.
0: Gli ortodossi. Beh, ma...
2: Beh, ragazzi, nel nuovo film degli Avenger che deve uscire a Natale...
3: Che è giusto, parlando di religione.
2: Arriva Gesù.
0: Arriva Gesù.
2: Arriva Gesù dal
3: non
2: cielo e li insecca tutti.
0: Oh,
2: perché lui c'ha i superpoteri. Vola.
1: Oh. Iron sulla... Gesù, però.
0: Poi, vabbè, vietato indossare abiti con due tessuti misti.
1: Sì.
0: Poi c'è divieto di mangiare maiale e crostacei, questo è ebraismo e anche l'islam.
1: Sì.
0: Divieto di radersi la barba o tagliarsi i capelli in determinati modi. E qui si spiega perché Johnny ha sempre dei capelli di merda.
3: Ma non è ortodosso.
0: Vabbè, ho capito.
1: No,
0: però...
1: è sporco. Non è sporco.
0: Divieto di consumare caffeina e tè. Questi sono i mormoni, gli avventisti del settimo giorno.
1: Sì. Che cazzo è un altro tipo di confessione cristiana?
0: No, ma poi mi ha elencato delle religioni, io mai sentite. C'è il pastafari.
1: Ah, i pastafariani sono.
0: Ma cos'è?
1: Mangiano solo pasta.
0: Ma che religione è?
1: Che cazzo ne so, i rastafariani mangiano solo pesce e loro mangiano solo la pasta.
0: Discordianesimo? Cioè questa religione venera Eris, la dea del caos.
1: La discordia, sì.
0: Ma pensa.
1: È quella che butta il pomodoro.
0: Poi c'è il dudeismo, divieto di sforzarsi troppo, avere fretta.
1: Sì.
3: Cazzo, sono dudeista.
0: Poi c'è il divieto di copyright, missionari a chiesa del del copimismo. Ma
1: questa non la conosco.
0: Ma no, nemmeno io. Ma folle. Poi c'è niente carne, alcol o tabù tradizionali. Il rasta Farianese.
1: I rastafari, come Bob Marley.
0: Ma dai.
1: I rasta.
0: Cioè? Non mangiano la carne, non lo sapevo.
1: No, allora, i rasta mangiano solo cose procacciate con le loro mani.
0: Mm-hmm.
1: Quindi quando tu vai tipo ai Caraibi, quei posti tipo in Giamaica, vedi questi ragazzi neri di 2 metri. Sono dei bei ragazzi.
3: Ma scusa.
1: Li vedi così con le braccia conserte tipo un marelle.
0: E mangia con la bocca.
1: No, sono così e hanno tipo un bastone appuntito in mano. Ma sono lì tipo 3-4 ore. Poi finalmente passa il belin di pesce. Lo infilzano, se lo cuociono senza sale sulla spiaggia. Hanno finito
2: un po' come te quando vai al supermercato.
1: Bravo, esatto.
0: Le
1: esatto.
0: Vacanze di Fabio Lisei.
1: Io però lo faccio con i surgelati, quindi c'è un po' meno brivido.
0: Immagino.
1: Ci metto però anche meno.
0: Però effettivamente, se ci pensi, con tutte ste puttanate, chissà quante altre ce ne sono.
1: Però il rasta,
0: le religioni sono il male del mondo.
1: Però il rasta che si procaccia da mangiare da solo, non è come noi altri viziatelli, è un vero uomo.
0: Tu pensa lì, io in questi giorni, poi c'è stato l'11 settembre, nonostante siano passati 25 anni, è sempre un fatto che mi ha scioccato, no? A pensare a questo idiota che ha preso in mano l'aereo e è andato a schiantarsi contro una torre per far felice il suo dio. Ma tu ti...
1: Non era un vero uomo.
0: Ma da... no, non era un vero uomo. Non lo so. Boh.
2: Per la sua religione.
1: Secondo me non era un vero uomo.
0: Ah, stai lanciando.
4: Dall'alba del terzo millennio
0: la pausa.
4: C'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Se vedi qualcuno che piange, porgigli un fazzoletto usato e pieno di snaricio.
0: Ma no!
5: Sì, uomo. Se qualcuno fa una cosa carina nei tuoi confronti, digli: ritiro tutta la merda che ho detto su di te. Sì, uomo.
2: È vero.
5: Se qualcuno balbetta, urlagli in faccia: remix. Sì, uomo.
0: No!
5: Tira fuori il

0: cazzo ad una festa di gender reveal. No. Sì, uomo.
1: Maschio.
0: Se qualcuno ti chiede un'offerta per beneficenza, rispondigli: no grazie, sto cercando di smettere. Sì, uomo. Mantieni il contatto visivo con la persona che stai sorpassando sul marciapiede. Fisso. Sì, uomo.
2: Bello.
0: Se trovi la porta del cesso occupata, scuoti la maniglia 200 volte finché lo stronzo cagone non si muove ad uscire. Sì, uomo. Diffondi delle voci su te stesso, tipo: chi è che continua a dire in giro che è un cazzo da cavallo? Sì, uomo.
2: Questo sei tu.
3: Sei tu.
0: Piazza delle trappole. Ovunque. Sì, uomo.
1: Meglio.
0: Esclama forte: pensavo che non si sarebbero più levati dal cazzo, mentre i tuoi ospiti a cena stanno per uscire da casa tua. Sì, uomo. Se qualcuno ti dice che è morta sua madre, tu rispondigli: provamelo. Sì, uomo. Quando ti chiedono il numero di telefono, dillo come un unico numero lunghissimo, tipo 3.938.462.341. Sì, uomo!
2: Fastidioso!
0: Se un amico ti fa vedere la foto della sua nuova tipa, fagli le condoglianze. Sì, uomo! Urla il tuo nome mentre sbagli! Sì, Geronimo! E sì, uomo!
2: Madonna, mi hai fatto venire in mente un amico di mio padre, pace all'anima sua, che aveva l'Ave Moscia, no? Sì. Lui aveva un conte così, no? Un giorno è venuto a mangiare a casa nostra, mi ero appena fidanzato, allora mi dice: fai vedere la foto, guardava un po' come Azan. Allora gli faccio vedere la foto, la guarda e fa: che faccia da tovaglia.
4: Grazie.
2: Pace, Tony, un abbraccio. Ci manchi, ciao.
4: E aveva ragione, però.
2: Sempre.
5: Lucilla ha partorito il nuovo gioco che potrebbe regalarvi un bel fumagazzi oltre ai gadget di 105. Per partecipare è semplicissimo. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio con il vostro nome e numero di telefono. E se sarete più veloci, verrete in diretta con noi. Si gioca a schiaffi in faccia.
6: Noi siamo.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
11: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
12: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
13: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
14: Essere originale, non una fotocopia.
15: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
16: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
17: Luce... gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
18: E da oggi anche il mobile.
17: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università?
3: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
20: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
21: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
23: 105
24: 105
23: 105 Che storia!
25: Radio 105.
26: Che storia!

0: Sassato.
1: Me lo vuoi spaccare?
2: Ah, dai, ti faccio tornare un numero di denti normale.
0: Santo jump.
2: Ciao. Sento il mio amico, lui è disannunciatore ufficiale di 105. Prego.
0: Sto ascoltando Jump, salto.
3: Sai che ho già sentito dei programmi su questa radio con una voce così?
0: Sono venuto in radio insieme a mia moglie.
4: Ma tu sei David?
0: Come hai fatto a capirlo?
3: Minchia, siamo tornati al... Cos'era, 2001?
1: Madonna. Al 99, che 2001?
3: Madonna mia. Senti, vabbè, niente, mi stavo confidando con i miei colleghi che sono delle merde. Stavo raccontando che io, avendo paura degli aghi,
2: dovevi parlarne con gli amici, invece mi hai ignorato.
3: Ma no, sei sempre seduto nell'angolo.
2: Perché non sono un collega.
3: Guardi i buchi del culo. No, allora, mia moglie in questi giorni vuole che io faccia a tutti i costi gli esami del sangue, no?
2: Giusto, in Italia non costa un cazzo.
3: Ma che cazzo c'entra? Non è vero. No, costa.
2: Vabbè,
3: costa, doveva venire a casa a farmi di Alex. Ah.

0: e il caffè non mangiare. Io vado a farmi il caffè e non dice un cazzo. Poi dico, vabbè, sparo più grosso. Mi mangio una brioche.
1: Ma tu sai come i robot degli anni 70? Mangi i perforanti! Cioè, descrivi le tue azioni.
0: Beh, era una stanza, nell'altra stanza. Prendo la brioche, la mangio e dici: sì, prendi quelle, le ho prese fresche. Dico: ok, perfetto. Mi butto in doccia, mi vesto velocissimo. Via, fuori! Arrivo in radio e mi fa: pezzo di merda. Domani mattina viene Alex a farti il prelievo. Porca troia.
2: Allora, ti do
0: e stanotte cerco un posto per dormire.
3: No. Fallo in radio, in diretta. Ma non mangi fino alle 2, no, che no, svieni no. Anche.
2: Allora, ti insegno un trucco. Il tacchino. Devi prendere questo tacchino al forno e tenerlo sotto il cuscino. Durante la notte ti metti la sveglia ogni due ore e mangi una coscia di tacchino. Un'ala.
0: Non mangio la carne.
1: Ma scusa, non puoi mettere.
0: Pensavo il tacchino al posto mio.
1: Allora, ti do un'idea.
0: Io vorrei contattare, se ci sta ascoltando. Vi ricordate durante il Covid quello che si era fatto le braccia finte per farsi i vaccini? Ti ricordi che c'era?
1: Sì. Credo che sia ancora in carcere.
0: Vabbè, se magari gli avanza il braccio, me lo presta, io lo metto.
1: Tu dovevi prendere una gamba finta. Comunque, ti do un'idea. Tu prendi una penna, la appoggi sul tavolo, gliela tieni nella narice e poi crack, fai così. Tutto il sangue che comincerà a uscire.
0: Ma infatti, ma scusate, ma se io mi do un pugno, io preferisco un pugno nel naso che un ago nel braccio. Ma vale? No, non è lo stesso?
2: No, è uguale, però cioè è un po' più difficile.
1: No, c'è la contaminazione esterna.
2: È un po' più difficile raccogliere il sangue.
0: O magari mi faccio fare un pompino da qualcuno che non... Che
1: da Dracula! E lui sputa e non
3: la morde. Fai l'esame delle feci, fai prima.
1: Non è un'altra cosa.
0: Cosa c'entra?
1: La cacca e il sangue sono due cose diverse.
3: Ah, è diverso.
2: Non nel suo caso.
3: Pensavo che dalle feci trovavi tutto.
1: No. Le chiavi di casa.
0: Sì, certo.
3: Vabbè, ragazzi, non è che uno deve sapere tutto. No, io faccio solo sempre quello.
0: Ma sono solo io quello che ha paura degli aghi qua dentro.
1: Sì. A me mi danno fastidio, perché sei pizzicotto, mi danno fastidio.
0: Pizzicotto, ma l'ago no?
1: No.
3: Allora, ma scusa, hai fatto il tatuaggio, qual è il problema?
0: Ma lì non lo vedi l'ago. Senti.
3: Ma sono 50 aghi contemporaneamente.
0: Non me lo ricordare, toglimelo! Levalo! Leva il tatuaggio!
1: Toglilo.
2: Io ho paura dei cotton fioc e dei centri tavola.
0: Perché?
2: Cioè, quando vedo proprio un centro tavola.
1: Quando sono assieme è la tua paura.
2: Un centro tavola fatto con i cotton fioc.
0: Vabbè, dai, delle paure, avrai una fobia, cazzo.
1: Madonna, ti faccio un esempio, allora, tipo.
0: I pagliacci.
1: Quando non vedo
2: colorofobia.
1: Quando non vedo il fondo dell'acqua e faccio il bagno.
0: Vabbè, quello siamo uguali.
1: Il fondo limaccioso, no, sai, quelle cose un po' schifose.
0: Vi devo raccontare questa. Anni fa, sì,
1: 2000. Io e lui a fare il bagno in bagno.
0: No, ma senti questo, 2010 volevamo, sai, mi ero innamorato di Miami, affittiamo sta casa insieme a Angelo e Lucia di Vipernolo. E la casa aveva una moto d'acqua. Io chiedo alla tipa che ci affitta la casa: ma la moto d'acqua è inclusa? E lei fa: ma non credo, non lo so, mica guardo Angelo, mica Angelo meccanico, la facciamo partire. Solo che, sai, Miami ha l'acqua bassissima, io non lo sapevo, e in alcuni punti è proprio piena rasa di alghe, non vedi il fondo, ma magari l'acqua è alta tipo un metro, anche meno. Insomma, prendiamo la moto d'acqua, la faccio breve, con mia moglie.
1: Hai aspirato le alghe?
0: Esatto, andiamo a fare uno sparo, io passo in mezzo a proprio a un allevamento di alghe, aspira le alghe sotto, sai che c'è una specie di griglia, no? Quando aspira le alghe il motore si spegne, quindi si spegne e c'è l'acqua nera, ma era alta un metro, io non lo sapevo.
3: Pensavi fosse altissima.
0: E mi ero appena messo con Stefania, quindi la guardo e faccio, e lei mi fa: devi scendere e togliere le alghe sotto. Io: no, vai tu. E lei: ma che uomo di merda sei? Io: ma sei pazzo, io non scendo lì dentro, è buio.
2: E lì ha capito che eri irraggirabile. E quindi ti ha sposato.
0: E quindi niente, è scesa lei proprio. Sei schifata così proprio, che faceva Madonna.
1: Marco, io ti ricordo l'unico bagno che abbiamo fatto assieme. E siamo scesi nell'acqua e siamo sentito moscio.
0: Tu dovresti vedere. Quando ero ragazzino volevo fare windsurf e andavo al largo, no? Quando cadevo ero non mi bagnavo neanche. Facevo, ero già sulla tavola. Cioè velocissimo. Ragazzi, lo ammetto.
2: Avresti dovuto insegnarlo a Max Laudadio, che salutiamo, che invece faceva windsurf con le ragadi. Quindi ogni volta che cadeva in acqua.
1: Cane! Bomba! Bomba, cane! Io non casco mai.
0: Ma c'è qualcosa che ti fa paura a te? Dai.
2: Le cose con i buchini.
0: Che senso?
2: Le cose con i buchini.
0: Dai, serio.
2: Le cose con i buchini.
0: Ma quali le cose con i buchini?
2: Se c'è una roba che ha dei buchini, mi fa.
0: Cosa vuol dire? Non ho capito.
2: I buchini, sai i buchini?
0: I buchini.
1: Tipo questa.
2: No, questo non ha i buchini.
0: Che buchini?
2: I buchini, le cose buchinate.
0: Ti dà fastidio?
2: Buchini, tipo la spugna di Marsiglia, sai quella, la spugna vera dei buchini.
0: Non è vero.
2: Buchini, io ho l'horror vacui.
0: No, per favore.
2: Mi viene voglia di riempire i buchini.
0: Ma veramente?
2: Una cosa mi fa schifo, le cose tipo spugnose, mi fa
0: tu,
2: schifo.
0: Tu?

0: cosa.
1: No, io non ho paura, però è vero, è una fobia, non sta scherzando.
0: Ma che
1: il
0: cazzo
1: pazzo.
0: Di.
1: Il pazzo non sta scherzando.
0: Vedi, è pazzo.
2: Pazzo.
0: Chicca, tu hai una fobia?
3: Venire in onda.
0: Sì, a parte quello. Sì. A parte
4: quello. Boh, no, non mi pare.
3: I peni piccoli.
4: Ah, bravo! Ma non è una fobia riconosciuta, non lo so se è una fobia.
0: E poi è successo una volta sola.
3: È una.
4: No, però se ci penso mi fanno...
0: Ribrezzo. Il cazzo piccolo. Sì. Ma che fobia è?
3: I micropeni.
4: So, ma no, non c'entra niente l'atto sessuale. Perché poi se no gli ascoltatori iniziano...
0: Allora, se avete il cazzo piccolo, mi fate un regalo. Mandate delle foto del vostro cazzo minuscolo alla Chicca, per favore.
3: A Francesca, punto.
4: No.
0: Vabbè.
3: Cioè, ma la reazione com'è? Cioè, vomiti, cose... Cos'è che fai?
0: Cioè, fammi la lei scappa, lei scappa. Sì.
4: No, no, mi vengono i brividi.
0: Cioè, questa è la tua fobia?
4: Sì.
0: Cazzo piccolo. Vabbè.
3: Ah, dei... proviamo, Enzo, togliti la tiro mutande.
5: Allora, Enzo, c'è un bel fucile.
0: Minchia, dai, giochiamo. Mi sa che Suma c'ha il cazzo piccolo.
6: No,
3: è siciliano.
1: Ma perché io devo ancora fare lo sviluppo?
0: È enorme, ce l'ha. Quando gli viene duro, sviene. Ma chi? Dai, giochiamo, mettiamo la

0: Hai trovato il posto dove fare più più. Tu dai, tua fobia.
1: Ratti.
0: I ratti? Beh, anche i serpenti a me.
1: Ratti, anche se in Vietnam quest'estate un po' l'ho dovuta, come dire,
0: ma
1: passare.
0: No, ma il topolino, perché?
1: Topolino? Topolino?
0: Vabbè, il topolone.
1: Sei metri di rat, mamma.
2: Li hai mangiati?
1: Non ci, no, però no. Non ci posso veramente pensare.
3: Ma è proprio, cioè, è proprio il roditore di
0: tu
3: fastidio.
0: Serpenti?
1: Sì, il roditore
0: anche,
1: in
0: no?
1: generale.
0: No. Serpente no? Ragni?
3: Allora, ragazzi,
1: i ragni, no.
2: Ragni sì.
3: No, allora, niente, volevamo regalare il capibara per il compleanno.
1: No, no.
3: Allora
1: ecco,
3: lo mando indietro.
1: È un megatopo. E il pipistrello è un topo che vola, cioè, è tutto
0: ridicolo. Anche il pipistrello hai paura?
1: Cazzo, un topo
2: Batman
1: che vola.
2: Batman è un pipistrello che può scoparti.
3: Senti, scusa, hai pensato di smettere di vivere in una grotta e magari prendere un appartamento?
1: Ci penserò, grazie.
0: Lei fa questi viaggi spirituali.
1: Sì, è fa il culo e poi coi ratti a scappare.
4: A me fanno paura a quelli che saltano, tutti quelli che saltano. Tipo
3: quelli delle mine anti-uomo.
0: Chi? Ah, no. Canguri?
4: Cavallette, grilli, le rane che saltano, oddio.
3: Gli elefanti saltano.
4: Non lo so, perché saltano. Allora, ho paura che mi arrivino addosso.
0: Quindi hai paura dei cazzi piccoli, delle robe che saltano, di essere inculata da tuo marito? Vabbè, dai, adesso sappiamo cosa regalarti.
1: Vabbè,
0: a Natale.
1: Sì.
0: Sappiamo
1: cosa regalarti. E dimmi cos'è, perché io non l'ho capito.
3: Un pigiama.
2: Questa è la scelta migliore.
0: Però indossato da Toki, vestito da topolone che salta col cazzo di fuori, capito?
1: Vabbè.
2: Ci dobbiamo lavorare un po'.
1: Sì, anche secondo me.
0: Chiamiamo, che non c'ho niente oggi.
1: Chiamiamo.
4: Luigi? Luigi?
0: Da dove? Luigi?
4: Da Catania.
0: Pronto?
5: Pronto?
0: Ciao Luigi, da Catania.
5: Ciao. Esatto.
0: Bella la ho passato un mese io a Catania quando avevo fatto quel film.
5: Lo so.
0: Coi baffi.
6: Anche nel tour sei andato a Catania.
0: Catania, sì. Senti, tu ovviamente essendo siciliano avrai il cazzo enorme.
1: Ma che domanda? Ma
4: perché?
0: Mi interessa.
5: Non si è mai lamentata nessuna.
0: Minchia, sentilo. Non si è mai lamentata nessuna.
3: Perché non sei mai andato con nessuna, Luigi.
0: Certo.
3: La prima volta che vai.
5: Ecco cos'è.
0: Cosa fai di bello a Catania?
5: Lavoro in un bar.
0: Come si chiama il bar? Dai, facciamo promozione, dai, vai.
5: Dai, grande, Apollo 13, Masca Lucia.
0: Figa.
3: Lui fa quello che gioca al videopoker.
1: Sì.
3: Cioè, fa parte dell'arredamento, questo è il suo lavoro.
0: Allora, senti, ti faccio una domanda di rito. Tu ce l'hai un orologio Fumagazzi?
5: No.
0: No, perfetto.
2: Ti sei iscritto a Zotify?
5: No.
2: Metti giù la tavoletta sto pezzo di merda.
3: Allora, non ci dare un centesimo.
2: Cioè, non hai scaricato Zotify e non hai un Fumagazzi, sei un pezzo di merda.
0: Attenzione, attenzione, potrebbe recuperare con questa.
5: Dai.
0: Per caso hai una Renault Capture?
5: Sì.
0: Ah, ok, posto.
2: Non è un motivo.
0: È un simbolo del programma.
3: È un documento alla
0: da, quando, da quando Fabio Lisei è diventato il mio unico, vero, migliorissimo amico del cuore. Adesso basta, voglio anch'io la Capture. Adesso torno a Miami e mi compro la Capture anch'io. Non c'è? La faccio fare, non mi interessa.
1: Te la fai fare.
3: Mi scoccia a correggerti, fratello.
0: Dica, amico mio.
3: È Capture.
0: Ah, Capture.
1: Capture.
0: Grazie.
3: Capture.
0: Vai, prego, facciamo
1: bene,
0: il gioco.
1: Bene, caro Luigi, per vincere il suddetto orologio Fumagazzi devi indovinare di che cosa stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo valiscio, se sbagli te lo prendo in faccia. Tre schiaffi e sei fuori. Iniziamo. Scegli tra più ne prendi e più sei felice o gioco di mano, gioco da villano.
5: Più ne prendi più ne sei felice.
1: Esatto. Bravo. Schiaffo liscio. Andiamo avanti. Si apre e si chiude o fa schiuma ma non è un sapone.
5: Fa schiuma ma non è un sapone.
1: Esatto, schiaffo liscio. I tuoi indizi per ora sono: più ne prendi e più sei felice. Fa schiuma ma non è un sapone.
0: Ti capì il terò?
1: Andiamo avanti, scegli tra si prende in culo o si prende in bocca.
5: È in bocca.
1: Esatto, schiaffo liscio. Che bravo. Andiamo avanti, scegli tra si spilla o si spella.
5: Dai, si spilla.
1: Bravissimo.
2: Dai.
1: L'ultima scelta. Io ne vado pazza, Heidi ne va pazza.
5: Heidi.
1: No, io. Quindi i tuoi indizi sono: più ne prendi più sei felice, fa schiuma ma non è un sapone, si prende in bocca, si spilla, io ne vado pazza. 20 secondi Luigi, vai.
0: Cazzo, non è facile.
5: La birra?
1: Esatto!
0: Grandissimo!
1: Bravo Luigi!
5: Ehi.
0: Grande, lui!
5: Cioè, proprio... Grande, grande voi.
0: No, grande tu, hai vinto un orologio, cazzo.
1: Bello.
0: Oh, bello. Ti mandiamo un oggetto veramente incredibile.
3: È il primo che vince questo gioco.
0: No, il secondo, però sono pochi comunque.
1: Ah, sì,
0: non è facile.
1: L'abbiamo fatto poche volte. Anche.
0: Luigi, allora ti porti a casa un orologio Fumagazzi. Tra l'altro abbiamo deciso io e Paolo, anche se non siamo più amici come una volta, di mandartene uno molto bello, visto che è inizio stagione.
2: Sì, sembra abbiamo pensato
5: grazie.
2: Che...
0: Il microfono è qua.
2: Abbiamo pensato al tuo indirizzo.
0: Il microfono è qua.
2: In provincia di Caserta, giusto?
0: È qua.
3: Catania.
2: Tu sei Gianni Giudeo.
0: No.
2: In provincia di Caserta, paghiamo un pacco incredibile.
0: E poi ti mandiamo anche il kit di Radio 105.
2: Avrai un orologio
0: al microfono.
2: Stupendo. Sono certo che ti piacerà.
0: Vabbè, ti salutiamo. Un abbraccio.
5: Ciao.
2: Ciao, Giudeo.
1: Ciao,
2: Giudeo.
7: Ciao, in faccia. Prende chi li dà, di sicuro già lo sai, tante assai ne prenderai.
2: Hai caricato la canzone quella bellissima l'altro giorno su Spotify, che la stavo cercando.
0: Quella degli anni 80?
2: Quella
8: è quella prima che avevi messo, era un po' lirica col vocoder.
0: Ah, sì.
2: No,
0: sì,
2: quella
0: sì.
2: Delle palle.
0: E non lo so, l'ho dati a Matt. Che adesso...
2: A Matt è negli Stati Uniti.
3: Madonna,
2: è davanti a
3: ragazzi.
2: Casa tua seduto con le braccia
0: no,
2: corsette
0: ragazzi,
2: e lo sguardo
0: ma che incubo, madonna mia. Speriamo che arrivi un uragano piccolo.
8: Lo trovi davanti a casa.
2: Niente, il primo anno senza uragani.
0: Porca puttana.
2: Grazie al Niño.
8: Poi si traveste.
0: No, ma Matt è incredibile. Cioè io gli ho chiesto un giorno, mi dici trova sta persona. Tutto sapeva, numero di target, figurati, me lo trovo subito davanti
2: a
0: casa.
2: Non è incredibile, è uno stalker da denunciare.
0: Sì, è vero.
3: Secondo me quando arrivi ha messo su famiglia con un'iguana.
0: Madonna.
3: C'è lui che sta covando.
0: Mi manda le foto con metà faccia, sai da psicopatico, sì. No? Con gli occhiali appannati, c'è molta umidità qua. Ho detto,
2: ma scusa, lui sa dove abita, no? L'abiti tu?
0: No.
2: L'ha già scoperto. No,
0: sì,
2: tutti?
0: No.
2: Sì, tu l'abbiamo detto dove.
0: Ma non,
2: sei.
0: No.
8: Io sono andato a casa sua in Puglia.
0: Com'è?
8: È carina, sì. C'è un divano sul balcone, non so perché.
2: Per gli ospiti che si fermano a dormire. Comunque, dall'altra parte, la parte dell'acqua, a casa tua si può entrare.
0: Sì, dall'acqua.
2: Dall'acqua, sì.
0: Qualcuno, qualche Wender mi fa, vedrai che riuscirà a trovare il modo di camminare sull'acqua per arrivarti in giardino.
3: Allora, lui arriva con la muta da sub, poi se la toglie sotto lo smoking. Ed entra in casa tua così, con un flutto di champagne in mano.
0: Allora, gli vogliamo molto bene, anche perché veramente ci ha dato una mano enorme a fare
3: come
0: qualsiasi
3: tutti
0: cosa.
3: Tutti gli animali.
8: Ma no. No, poi sul suo Instagram mi ha clonato a me e ha messo la sua faccia sul mio corpo.
2: Allora, il fatto che cominci a indossare le altre persone
8: te lo giuro,
2: e sappia tutto di tutti delle persone dovrebbero essere due indizi importanti da criminologo.
3: Ne manca uno per fare la prova.
0: Ma guarda che c'è CSI Miami, quelli sono mica come i Reese di Parma.
2: Cioè, il fatto che abbia indossato il Wender abito è una cosa un po' inquietante.
0: Sì.
3: Cioè, il giorno che arriva con un bisturi e indossa realmente la tua faccia dopo averla rimossa dal tuo corpo.
0: Adesso ci sta ascoltando, quindi.
8: Sì, certo.
0: Stiamo ridendo e scherzando.
2: Alle tue spalle,
0: è partita l'allarme in radio a Miami. Tutti, oddio, arriva Matt, oddio. C'è gente che si prende le ferie. Era poverino.
8: Smonta la radio.
0: Ti vogliamo bene.
2: Mister Caviglia è in radio?
0: Sì.
2: L'hai avvisato?
0: Ma gli si attacca.
2: Oddio, no. Vediamo Matt che invece dei bracciali ha le sue caviglie ai polsi.
3: la sua testolina piccola al collo. Tipo
2: Stesso
3: Predator.
2: Con le caviglie insanguinate ti piacciono i miei bracciali.
3: Bellissimo,
0: finite ragazzi. Va bene. Sì. Senti, allora parlando di persone con gli handicap,
8: visibili, poi ti guarda, quando ti guarda anche negli occhi, ti guarda fisso.
0: E come fa?
8: C'ha lo sguardo diretto.
0: No, uno va di qua, uno va di là.
8: Ma non ci ho mai fatto caso. Si vede perché gli giro intorno.
2: No, ragazzi, comunque non è neanche una persona permalosa. Ricordate,
0: no.
3: Non è neanche una persona che registra ogni singolo insulto.
0: Sai cosa fa? Adesso costruisce un bastone lunghissimo per bucare le gomme dell'aereo mentre sto atterrando. Hai capito? Cioè, lui capace. Vabbè, comunque, Matt, non vedo l'ora di vederti.
3: Di abbracciarsi.
0: Stavo dicendo, tornando sull'argomento persone con handicappazioni, ce n'è un altro che fa parte della nostra famiglia meravigliosa, che salutiamo caramente, Luca Alba, che è molto contento della ZTL, tra l'altro.
2: Sì.
0: Ha detto che il business adesso, grazie a Sala, sta andando alla grande.
3: Sta esultando.
0: Perché ricordiamo, a Milano, giustamente, c'è già crisi in generale in Italia, cosa fanno? Mettono in difficoltà ancora di più chi ha una piccola attività. attività, mi sembra giusto.
2: Attività, adesso sono 400 attività, 4.000 dipendenti. Hanno fatto meno 70%, hanno previsto di licenziare 2.400 persone.
0: Ammazziamo i ricchi, capito? Questo è il ricco deve soffrire. Poi dopo la gente non c'ha lavoro.
3: Invece deve soffrire il residente, giustamente.
0: Ma che cazzo c'entra? Ma vai a vivere da un'altra parte.
3: Il residente che si è comprato la casa all'isola ci deve
0: avere casino. Ma l'isola è notoriamente un posto dove ci sono locali e c'è divertimento. Vai a vivere da un'altra parte.
2: Io che ho comprato casa me ne devo andare.
0: Ma scusa, è come se io comprassi un appartamento in Duomo
2: e poi pretendono di abbattere la Madonnina che mi dà fastidio al sole.
0: No, che suona le campane la domenica. Ma scusa, che cazzo, vai a vivere da un'altra parte?
3: Non ce l'ha le campane.
0: Vabbè, per dire. Ce l'avrà.
3: Vuoi mettere le campane?
0: Sono i due coglioni che gli sono venuti alla Madonnina.
3: Non diventiamo blasfemi.
0: No, non è blasfemia, è che minchia, oh, sta cazzo di
3: Milano. In residenza ha rotto il cazzo e il comune gli ha detto:
0: c'è
3: un po' troppe Z al posto delle T.
8: Ehi, Zorro!
0: Eh no, perché ci stiamo per collegare con Harry Rotter.
3: Ah sì, allora colleghiamoci. Se no i residenti rompono il cazzo.
0: Sì, svizzero.
3: Non so perché sono venute le Z al posto delle T.
0: Non,
3: non è così lontano nell'alfabeto.
0: Mi piace ogni tanto sta roba.
3: Sì, grazie tantissimo.
0: Sì, vabbè, senti, mettiamo adesso la zenetta di Zotter e via.
2: E non andare più a mangiare da Luca che la saliva non ti piace.
3: Ah, non è detto.
9: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
10: Floride fiero unicorno, rispondi al richiamo dell'oro eterno, rincorri Frusciotto dalle fronde, rasenta le rupidi rupate, corri, respira la primavera, attraversa la raduna rigogliosa e riparati fra le mie chiappe riverenti. Vieni, vieni, ricevi il mio nano.
11: No, ricevi il mio nano. Ma c'è una ragazza di appuntamento, per meno male.
9: Sì, lui, Harry Rotter, il mago con le handicapazioni alla lingua, una strongolite acuta che gli provoca il male più terrificante al mondo, l'erre moscia.
12: È un nuovo giorno nel castello di Hogwarts e Harry Rotter, il mago orfano e handicappone, è alle prese con un nuovo problema.
10: Roro io! Rorara rara e ruri rari ira rara!
11: Con queste manine da bebè che ha fatto la cacchina.
13: Sono felice.
11: Cioè, mi viene voglia di cambiarti il pannolino, te lo giuro.
13: Io me lo faccio cambiare volentieri. Vai.
10: Rimarrò pelato per sempre! Non ci posso credere che non riesci. Non ci posso credere che non si riesce mai la magia, manco per errore! Rara io!
11: Ma perché non abbiamo una telecamera?
10: È sicuramente tutta colpa di questa bacchetta magica della Lidl! Oh, misero me! Sono troppo povero per potermi permettere una bacchetta magica come si deve!
0: Che grida!
10: Ehi, Harry! Che ci fai lì tutto pelato come un orfano? Ops! Sei un orfano. Non hai sentito? Annus Silente ha convocato tutti gli alunni nell'aula magna.
13: Davvero?
10: Sorpresa! Sconcerto! E posso chiederti il perché di questa riunione improvvisa?
14: Te lo dico io, fonduta di cervello che non sei altro. Qualche stronzo sta rubando le mutandine delle alunne di Hogwarts. Ma se lo becco, quel figlio di un babbano, gli faccio pentire di non essere morto ammazzato malissimo come i tuoi patetici genitori.
0: Basta.
10: Perfetto!
13: Scipione di merda.
14: Hermione.
12: Ebbene sì, nella scuola di Hogwarts gira un porco schifoso che si gingilla il pipino annusando mutande. E gli farei annusare le mie, dopo che ho mangiato ceci e rapanelli e dopo che ho cacato a spruzzo. Silente decide quindi di radunare tutti gli studenti e metterli in guardia.
15: Silenzio! Cari alunni di Hogwarts e quella merda pallida chiamata Harry Rotter. Una triste notizia è giunta alle mie pelose orecchie. Qualcuno sta rubando le mutandine usate delle alunne del nostro istituto. Un fatto grave, gravissimo, che andrà punito con la massima severità e il prima possibile. Per questo motivo, chiunque di voi mi porterà il responsabile riceverà in dono questa. La mitica Rocker Rorian, la bacchetta magica appartenuta al mago
11: La mitica Rocrocrorian.
10: Io lo so fare meglio.
0: Prego.
10: La mitica Rocrocrorian.
11: Difficile.
10: La mitica Rocrocrorian.
11: No.
10: La mitica.
11: No.
10: La mitica.
11: No.
10: La mitica Rocrocroreman.
11: No.
10: Oh, cazzo, l'ho letto.
0: Non c'è il man.
11: C'è Rocrocrorian.
15: Rocrocrorian.
11: Del mago Zubizarreta.
15: Del famoso mago Zubizarreta.
11: Rocrocrorian.
15: Forza, andate presto. Voglio che catturiate il responsabile prima del tramonto.
12: Nonostante sia palese che Rerry sia l'ultimo al mondo ad avere le capacità di risolvere un caso, lo scemo con la bocca spasticosa si convince di potercela fare.
10: Urrà, urrà, urrà! Triplice urrà! Se riuscirò a catturare il ladro in mutandine... Se riuscirò a catturare il ladro di mutandine, otterrò facilmente la barchetta,
1: finalmente.
11: La barchetta, no.
1: E poi finalmente, no.
0: Barchetta.
11: Oh.
10: Allora. Se riuscirò a catturare il ladro di mutandine, otterrò finalmente una barchetta magica come si deve. Con un Rocrocrorian.
0: Ce l'ho fatta.
10: Gira la testa, porca mignotta.
11: Mancano tre urrà. Aspetta un attimo.
10: Urrà.
11: Vederti felice mi fa attorcigliare le budella, Rerry. Ma spiegami un po', come pensi di acciuffare il ladro?
10: Ah, a questo ancora non ci avevo pensato. Voi avete qualche suggerimento per caso?
14: Ma certo, Rerry, non ricordi? Quelle merde morte dei tuoi genitori, attualmente divorati dai vermi, ti hanno lasciato in eredità l'antico specchio della verità. Basterà guardarlo, pronunciare l'antico incantesimo segreto e il volto del responsabile apparirà nello specchio.
16: E gli hai ricordato che ci sono morti i genitori?
14: Sì, un paio di volte.
16: Ok.
11: Brava gente.
10: È vero, lo specchio della verità! Me ne ero dimenticato! Grazie! Quando diventerò Arcibim Bardari?
11: Arcibim Bardari!
1: dai!
0: Arcibim Bardari!
11: Aspetta, da qua, da quando?
10: Quando diventerò arcimiliardario, grazie a Rocrocrorian!
0: Bravo!
11: Vai!
10: No, mi godo! Ti regalerò tutto quello che vorrai! Hermione!
11: Sì, bravo! Ora tira fuori lo specchio e pronuncia l'incantesimo, dai, genio!
10: Ecco lo specchio! Ma c'è un problema, non conosco un incantesimo.
14: Non piangere che mi mandi in menopausa a 12 anni. L'incantesimo lo conosco io, è questo. Zurli zurla, un ricchione, eccolo qua. Specchio, specchio delle mie braghe, alla mia salute non badare. E uno sciame di mosconi inferociti per un'ora intera spara fuori dalle mie chiappe finché non mi vedi sanguinare.
10: Sicuri che questo è l'incantesimo giusto?
0: Sì, sì.
11: Cazzo, sicurissimi! Ma attento, devi pronunciarlo bene, altrimenti potresti far apparire colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
16: Gli avete ricordato che gli sono morti i genitori?
11: Di recente no, orfano di merda! Adesso sì.
10: D'accordo, o la va o la spacca! In fondo sono l'eroe di questa storia! Cosa potrà mai andare male? Zurli zurla, un ricchione? Eccolo qua! Specchio, specchio delle mie braghe! È la mia salute non badare! È uno sciame di mosconi ferociti per un'ora intera spara fuori dalle mie chiappe! Finché non mi vedi sanguinare! Ah! Mi bruco nel culo! Mi rosso il bruco nel culo! Amore! Che male! Ma basta!
11: Guarda, Rerry, ha funzionato! Sta apparendo qualcuno nello specchio, guarda!
10: Davvero? Vedere?
0: Oh, no!
15: Aia!
0: Aia.
17: Baby water.
18: Romero!
19: Che storia?
20: Perché fa così ridere questa
0: bimba? Non lo so.
17: Ready Walker! Rocco Corrivian!
18: Romero! Rocco Corrivian!
21: Ma non ha senso!
18: Ma tre pagine di...
20: Sì!
17: Ready Walker! Rocco Corrivian!
18: Romero! Rocco Corrivian!
2: Non so niente!
0: Non vuol dire niente!
2: Perché?
17: Muori, baby water, fuoco Corian!
18: No, no, no, la Cucraria, no! Valoria!
15: Lunga giornata, perano silente, finalmente solo. Solo con le mie mutandine.
0: No.
15: Oh, bella fichetta fresca. Se mi sgamano, che vecchio porco che sono. Rorro Rio. E rorra la rorra.
0: Hai capito il vecchio troione?
2: Plot twist nel finale.
0: Mamma mia, mamma. Ma voi dovete... Adesso ce l'ho il video perché l'ho filmato. Quando Luca registra Harry Potter, ha queste manine da...
2: Una fochina, sì. una fochina verticale.
0: Sì.
2: Per non dire peggio.
0: Esatto. È un po'
2: focus.
0: Focus.
2: Molto focus.
0: Sì,
2: abbastanza
0: sì, sì.
2: Focus.
0: Cioè, meriterebbe un articolo sul giornale.
2: No, un intero numero.
22: Lo Zodi 105. Nonostante tutto, siamo sempre i numeri uno.
0: Pensa te. Noi siamo lo
2: Zodi. Sciò, sciò.
0: Sciò, sciò a chi? Sciò, sciò a chi?
23: Cos'è sciò, sciò?
0: Cos'è sciò, sciò?
2: Sciò, sciò che c'è la pubblicità, dai, sciò.
0: A sciò a chi, scusa? Ascolta. Ascolta,
2: show!
0: Guarda, 4 minuti e 18 secondi.
2: Show,
0: questo
2: show.
0: Non vuol dire vado in ufficio e mi faccio un flutto di champagne. Okay.
2: Show.
0: Marco,
2: non lo interrompere. The show must go on.
0: Show.
2: Dai, dare.
0: Dove vai adesso?
2: Vado in ufficio, mi siedo.
0: Fresco. No, 4 minuti.
2: Stoppo.
0: Ma non si beve.
23: Ce la fai in 4 minuti?
2: Guarda, faccio così. Show.
0: Ah, ti auto,
23: ah, via.
0: Auto show. Si auto show.
2: Si show.
0: Arrivederci.
2: Anche mi si scalda.
24: Arca Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
25: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
26: Non voglio essere fritto!
27: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
26: E gli altri?
27: Gli altri vadano a farsi friggere!
28: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
29: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
27: Ho fatto la scelta giusta.
29: Cioè?
27: Faccio pubblicità in TV.
29: Non ci credo.
27: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
29: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
27: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
29: Adesso?
27: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
30: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
31: Qualcuno ha detto Just Eat.
32: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
7: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
8: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
9: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
14: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
33: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
34: Tiro fail. Tiro spag. Tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag. Tiro fail, tiro spag, tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag. Tiro fail, fail, tiro spag, bag, tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag.
33: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: cazzo di disco è? Oh? A dighi den, dai, ma cos'è? Bom dighi bom.
1: Sei cresciuti con quelle.
0: Ma cioè, leggevo adesso, le discoteche ormai sono finite, ne hanno chiuse più di 2000 negli ultimi anni, ma è giusto così.
2: Ma non
0: cioè.
2: Va più, ragazzi. Non
0: ma il mondo deve cambiare, ma meno male che i giovani. Leggevo che i giovani pensano di più a perdere peso, a essere in forma, a nutrirsi meglio.
3: Fanno uscire il sabato, stare sul telefono.
0: Fanno robe diverse. Poi oggi. Allora, noi andavamo in discoteca, bisogna essere sinceri, perché cercavamo la fica.
1: Ma
0: no?
1: C'era anche solamente quello. Cioè, non è che c'erano
3: adesso
1: tante.
3: I giovani non scopano più.
0: Ma non è vero che non scopano, magari si gingillano sui social.
2: Ma ragazzi, ciulano. Ve lo dico io che ho due figli.
0: Tuo figlio ciula?
2: Ha voglia.
0: Veramente?
2: Minchia, un trapano, cazzo. Un trapano.
0: Cioè, magari.
2: Non riesco a entrare in camera perché sono tutti i preservativi sulla porta. Dall'altra parte i filtri di sigarette perché si fa le bombe. Cioè,
0: vabbè.
2: Niente, non riesco a entrare in camera.
0: Ma cambiano le robe. Cioè, i nostri genitori non andavano mica in discoteca. Cioè, c'era la balera. Andavano.
1: C'erano le grotte, no? C'erano i gruppi. I gruppi che suonavano.
0: La discoteca è stato un fenomeno fine anni 80 fino alla.
1: Anni 70, mio padre.
2: Mi raccontava che andavano nei cimiteri.
0: Sì, hai ragione.
3: Sì, ma là per disseppellire i cadaveri e rubare gli anelli.
2: No, l'altra volta quando siamo andati a Lucignano, il paese della sua famiglia, siamo andati al cimitero, dice quante me ne ricordo.
0: Ma no, i miei, per esempio, si sono conosciuti in una festa. Cioè, facevano le feste in casa. E vabbè, la discoteca.
1: Ma la discoteca nasce negli anni 70 perché creavano questi club dove potevi essere un po' te stesso. Ti drogavi, se eri gay, ti potevi spogliare, fare le tue cose.
0: Quello negli anni 70. Io dico quelle che frequentavamo noi, cioè proprio la discoteca pura.
3: Non è aggregazione di massa, ma è anche un fatto demografico. Cioè, i nati nei nostri anni erano talmente tanti che sono tantissimi club dove incontrarsi. Diversi.
0: Madonna mia, io andavo a Bergamo a cercare la fica.
3: Comunque è un fatto di generazione, perché la generazione, purtroppo bisogna dirlo, la generazione Covid, che è particolarmente
0: Quella
3: restia.
0: L'abbiamo devastata.
3: Cioè, loro praticamente sono cresciuti in quella fase adolescenziale stando lontani dalla massa.
0: Infatti io fossi uno di quella generazione lì, avrei già denunciato il governo. Proprio
3: invece
0: per
3: posso dirti, quelli più piccolini, che avevano tipo 3-4 anni, in quel periodo lì stanno crescendo invece con la voglia di incontrarsi, far casino,
2: e hanno il becco. Questa è una cosa particolare
3: che ho notato io.
0: E saltano vero?
2: Andando nelle scuole materne, come sapete, per eccitarmi, noto
0: ma basta,
2: sto scherzando. E sono quelle robe nero.
0: Però vedi, poi ci sono dei perversi poi tipo dimmi. Wender, allora ho 18 anni e sono attratto solo dalle donne dai 70 anni in su. Mi vergogno e non so se potrei mai piacere a una persona così grande. Fidati.
3: Gli piaci.
0: Madonna
2: fatti pagare.
0: No, ma scherzi. No. A parte che le donne, una volta superato, che è un problema molto grosso, quello della menopausa per le donne, ed è una roba molto grave che purtroppo ha portato tante donne alla depressione, e grazie a Dio oggigiorno esistono delle cure che le rimettono un po' in bolla, perché è un problema enorme. C'è anche l'andropausa.
3: È uno scompenso ormonale.
0: C'è anche l'andropausa per gli uomini, vanno in depressione.
2: Ma perché le donne vogliono continuare a fare quello che facevano prima? Invece la natura l'ha progettata per fare i biscotti.
0: Ma non è vero.
2: Allora la natura ha progettato la donna in modo tale che facesse i figli e poi a una certa età, tac, menopausa, fai i biscotti.
0: Guarda, io e mia moglie continuo a dire, dovresti fare una pagina su Instagram dove racconti come ti sei curata, perché purtroppo tante donne hanno perso anche la vita per questo motivo. Entrano in depressione, prendono gli antidepressivi, cioè un problema grosso. Lei l'ha superato e io ho detto, cazzo, fallo, perché lei adesso è più attiva di quando l'ho conosciuta. Cioè, se è proprio maiala.
2: Però quando ti ha conosciuta si è depressa subito. Che brutta vita che mi aspetta.
0: Per altri motivi. Per altri motivi.
2: Io sono dell'idea che devi fare i biscotti.
0: Ma basta.
2: C'è bisogno di più biscotti.
0: No. E pensa che l'altro giorno mi diceva, amore, c'ho la cellulite. Io dico, ma piace il culo bello cellulitico.
2: Sì, quello che fa schifo.
0: E poi
2: che
0: ti
2: cade.
0: Parte sta roba strana. Dopo i 50 anni, prima volevo la donna secca, secca, proprio bel culo, ma senza tette, non mi interessava. La volevo.
1: Tavola da surf.
0: Proprio. Androgina.
3: C'è la gradazione, vedi, è 70.
0: Androgina? Sì.
2: Androgina.
3: Ma 70 la vuoi che si svegli la mattina?
0: No, però adesso che ho superato i 50 abbondantemente.
2: Perché quell'altra non la puoi avere.
0: Ma non è vero, no, mi piace un po' di.
2: Dimmela a me. Di carne, io guardo certe focacce proprio.
0: Vedi?
2: Mamma, certi cetacei coi tacchi, cazzo.
0: Ma adesso
2: non sono a livello di Wender che.
1: Ma quando c'hanno la carnazza che gli dai lo schiaffo da sotto il piede e rimbalza l'onda di carne fino alla testa.
0: Ma che cazzo?
3: L'onda di carne sotto il piede! La base! Voglio la base!
0: Non c'è più!
3: Dai, bastardo di merda! L'onda di carne sotto il piede! Ma sono vista, cazzo! Ma è bellissima questa immagine, fratello!
1: Mi piace, eh?
2: È in forma, è come quando...
0: È in forma maggiore.
3: Mi sono vista spegorazza così come... Ciao! Sai come quando pieghi le lenzuole in corridoio? No, la break dance fa lui.
0: Io non so voi, ma a me le tette rifatte fanno cagare. Preferisco la tetta molla, ma vera, che la tetta boom.
1: Posso dire una cosa, Marco, scusa? A tutte le donne che si rifanno, siete tutte uguali.
0: Vero, vero.
1: Lo stampo è tutte uguali.
0: Guance, cazzo, siamo negli alieni.
1: Tutte uguali.
2: E sai un'altra cosa che mi dà veramente fastidio con l'età? La barba, cazzo.
0: Di chi?
2: Ma mi pungono, cazzo.
0: Ma chi?
2: Cioè, soprattutto ma in quelle situazioni
1: esce il baffo un po'.
0: Quella è una roba brutta, cazzo. Voi non crescono i peli sulle orecchie?
1: Ma bisogna togliere tutti i giorni.
0: Fastidio. Io li strappo in macchina mentre guido. Tu vedi un pazzo da dietro.
3: Signor Orango.
0: Tu vedi un orangotango da dietro. Io mentre sono in colonna, quando sono a casa, Miami, che sto tornando a casa, ho questi 15 minuti in colonna, fissino.
1: Vabbè, Fabio ne ha due sempre in un orecchio, sì, che non toglie mai per sfiga.
2: No, quelli sono quelli della buona fortuna.
0: Madonna, quanti capelli bianchi che
2: hai visto? Sono venuti gli operai.
0: Ma sai che io sono qua da 2 settimane? Forse
2: sei
0: invecchiato tantissimo.
2: Perché ho fatto dare il bianco in casa e non sono stati precisissimi.
0: No, ma anche gli occhi.
2: Dormivo, cioè gli
1: l'anno
2: occhi bianchi, sì,
0: no,
2: sì.
0: C'è gli occhi devastati.
2: Non so, ragazzi.
0: Cosa succede?
2: Te ne devi andare.
0: Ma perché?
1: Guarda, stai fermo. Vai, Paolo, vai.
2: Mi fai invecchiare.
0: Io?
2: No, a me fa piacere che stai qua. Allora se ne deve andare lui.
0: Mamma.
2: No, basta che siamo uno in meno.
1: Guarda gli occhi rossi, vedi, terza mezz'ora.
2: Rossi, perché
0: lui è un cazzo di abitudinario, gli dà fastidio che gli scompensi la giornata.
2: No, a me fa piacere.
0: Io sono uno scompenso, però io entro e gli dico: oh, vieni a pranzo con me.
1: Panico.
0: Allarme rosso, allarme rosso. È invecchia.
1: Android.
2: Sì, mamma mia. Consumo. Sei ancora 2 settimane e divento Gollum.
0: Allora rimango, guarda, te lo giuro.
2: Porca.
0: C'è mia moglie, ragazzi, io sono preoccupato. Mia moglie vuole andarsene. La prima volta nella mia vita che la vedo.
2: Ma da te, però.
0: No, dice: da quando siamo qua a Milano è successa così tanta roba devastante.
3: Un consiglio per il prossimo anno. Vieni 15 giorni dopo che abbiamo iniziato,
0: sì,
3: e partiamo sempre come siamo partiti,
0: ok,
3: cioè nel senso,
0: okay.
3: Ci vediamo con il radio 7 come vuoi,
0: sì.
3: Solita pantomima, no, dobbiamo preparare,
2: okay. E poi non facciamo un cazzo per settimane, andiamo a pranzo fuori
3: e poi partiamo,
0: va bene,
3: e tu arrivi dopo,
2: va bene. Che noi siamo stati sul lago nei giorni lavorativi.
0: va bene,
3: dopo che abbiamo sbadigliato, stirato.
0: La domanda è questa,
4: prego, entri maggiore,
3: lei vuole incularsi la
0: no, quello devo dire io. Scusa, Wender. No,
2: fallo tu, Wender.
1: Allora.
4: Chi è? Sono il maggiore Foriuben.
0: Oh, bene, entri, maggiore. La vedo in forma, maggiore. E ha voglia di incularsi la signorina Helga?
1: Jaer General.
0: Sentire. Sotto. Tu puoi fare la signorina Helga?
3: Mi stavo rendendo conto che ero fra Foriuben.
1: Facciamolo veramente con la...
0: Dai, facciamo... Inculiamoci la signorina Helga.
3: Dai, cazzo! Era bello lo schiaffo del piede, era bello lì il lancio.
2: Sai che adesso lo faccio con l'IA?
0: Con chi?
2: Quella scena lì, se ce l'hai, se c'è il video, vi rifaccio con le altre. Il maggiore Foriuben,
0: sì, Paolo Nudo che fa.
1: Sì.
0: Dai, bellissimo.
2: No, ma lo faccio autorizzare prima a tua madre. Glielo mando, signora, posso pubblicarlo.
0: Dai, metti Radio Air General, andiamo.
5: Radio Air General.
6: Oggi parleremo come sempre di sesso. Sesso estremo. Ma certo. Ma come mai quando parlo di sesso mi sento tirare qualcosa nei pantaloni?
0: Ma perché? Jürgen,
6: prima di iniziare voglio farvi ascoltare un classico soul. Lui soul. È Bobby Gell con Io amo sbor...

0: Non riesco a smettere di ascoltarlo.
1: È stupenda, è bellissima.
0: Fortuna che lo posso ascoltare quando voglio sull'app Zotify.
2: Bravo.
0: Allora, oggi parliamo della Nerchia a Tergi Cristallo. È quando lui gli sberla la faccia a cappellate, usando la Nerchia come Tergi Cristallo.
2: Sì.
0: Sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici, che sono già in linea con noi. Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto.
3: Sì,
0: buongiorno. Sono Jürgen. Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora? Mi dica.
3: No.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. No. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
4: Pronto?
0: Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora?
4: Sto cagando, cane.
0: Interessante. Ti fai mai prendere la faccia a cappellate dal tuo uomo? Ma perché cade sempre la linea telefonica? Dai, richiamiamolo.
4: Pronto, cane.
0: Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora?
4: Mi dica. Io sul cazzo spada, io faccio le sciabolate col cazzo.
0: Interessante. È stato bello? È stato bello? Secondo lei è giusto? Secondo lei è giusto?
2: Giusto cosa?
1: Scaricato.
0: Niente da fare! Cade sempre la linea.
5: Pronto?
0: Ti fai mai prendere la faccia a cappellate dal tuo uomo?
5: Ma no. Ma senti, vai a quel paese, che cazzo sei?
3: Pronto?
1: È arrivato lui!
0: Pronto?
3: Chi è che rispondo?
0: Mamma mia! Chi è che rispondo? Ma ci rendiamo conto che questa gente ha creato il mondo di oggi? Poi ci lamentiamo. Non dobbiamo farlo. Perché fino all'altro ieri erano scimmie handicappate. Come sta? Tutto bene? Sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora? Mi dica.
3: Io non ho preso a nessuno.
0: Ci dica pure. Cosa ne pensa lei?
3: Niente.
0: Ma per forza niente. Perché manco hai capito la mia domanda. Brutto scimpanzé del cazzo.
3: Preso a nessuno.
0: Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora?
3: Ma sì, cappellate. Ma io non ho preso mai a cappellate le persone.
0: Quello che sta dicendo è molto interessante.
2: Ma chi è?
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Scimmia.
0: Però chiudi il telefono, scimmia di merda.
6: Vendetta.
7: Vendetta.
2: Ma di cosa?
5: Pronto?
0: Ma è impossibile che lei non si sia mai fatta prendere a schiaffi dalla cappella di quella scimmia di suo marito.
5: Tu vai a farti in culo, hai capito? A me non prendere nessuno. Da destra a sinistra, prendere a te a destra e a sinistra.
0: Ti piace, eh? Lei si
5: hai
0: è mai
5: capito? Lei il si... bambino di lui.
0: Dai,
5: e non vuoi volere più.
0: Oh.
5: Se no ti mandi in galera.
1: Galera.
5: Pazzo.
0: Sì, che sbatta.
1: Pazzo.
2: Aia.
0: E come ogni puntata ci colleghiamo con la nostra sessuologa padovana, la migliore in circolazione. Pronto?
8: Pronto?
0: Salve signora, come sta? Tutto bene?
8: Tutto bene.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Ti sei mai fatta prendere la faccia a cappellate? Non si ecciti, stia calma.
8: No. Guarda, ma con chi vuol parlare lei?
0: È quando lui la prende a cappellate sulla faccia da destra a sinistra.
8: Senti, sai cosa devo dirti?
2: È lei.
0: Proprio
8: va
0: come
8: a
0: se.
8: Chiedere, vai a fare queste domande a Pisana de Tomare.
0: Ci dica pure.
8: Una volta. Non chiamarmi più, hai capito?
0: Cosa ne
8: hai
0: pensa
8: capito,
0: lei?
8: Hai capito sì o no, disgraziato?
0: Dai,
8: schifoso.
0: Dai.
8: Pensate che muore da un colpo, no, è troppo facile.
0: Dai, non fare la stupida e rispondi. Si sente che lei ha fatto mandare al creatore suo marito con la prostata.
8: Cosa?
1: Super spara.
2: Oh,
6: sempre di più. Spara Canti!
8: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare, che sta cagata a volta?
0: Mi
8: che
0: dica.
8: È brutta bastarda troia.
0: Brava, così.
8: Ma cosa mia, cosa era Dio cagarti che te esse sofea? Ah, tu capito una volta per tutte? L'hai capito? Che il mio telefono è sotto controllo della polizia, hai
0: Brava,
8: capito?
0: Brava, così.
8: Disgraziato, chissà che te venga un cancro con quel cazzo di merda che sta.
0: Cosa ne
8: pensa?
0: Ma
8: che te venga che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Ah, tu capito? Perché anche me maledizioni arrivano a porto, arrivano al porto.
0: Dai, no, dai, no,
8: capito?
0: Dai, non fare la santarella. Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
6: No.
0: Pronto?
6: Wender,
7: stai sfidando la morte, Wender.
6: Wender, mi sta venendo l'orchite a furia di grattarmi le palle.
7: Io farò ancora gli esami del sangue.
6: Anche tu?
7: No, io già
9: Ma fatto. Tanto non vede il numero.
6: No, buono i tuoi.
7: Però...
6: Porca puttana.
9: Quindi, tu hai ammazzato?
7: Falli anche tu.
9: Capito. Allora non uso più il tuo telefono, Paolo.
7: No. Ma il mio telefono è usato.
9: No, certo, ovvio, non ho capito.
6: No. Tu sei immune?
7: Io sono a posto.
6: Sì,
7: devo fare solo l'ernia, la C2 C3 cervicale. Beh, i polmoni devo fare. No, per il resto oggi vado al parrucchiere.
10: Ma senti, ma le radiografie dei polmoni te le fanno con una lampadina dietro?
7: No. Allora, in realtà mettono un vetro e mi chiedono di sputare. Dovrebbe bastare quello.
6: Okay. Ma senti, il dottore
10: si fa quelli del sangue,
6: esatto,
10: insieme.
6: Il dottore è sempre quello che ti dice: ti funziona ancora il cazzo?
7: No, quello mi dice: il cazzo come va? Si alza. E mo allora che cazzo è venuto a fare? Vieni qua quando non ti si alzi il cazzo, che è quello il problema della vita.
6: Il problema della
7: vita. Vuoi un Martini?
6: Ma senti, ma dove l'hai trovato? Su medicone.it?
7: No, ho cercato il medico della mutua. Stava lui, non aveva tanti pazienti. Ho messo like.
6: Ho capito, ho capito. Cioè,
7: vuoi un Martini?
6: No, grazie.
7: Lui c'ha il Martini.
6: Come c'ha il Martini?
7: Si fa dopo le 5 e mezzo fa
6: no,
7: il Martini.
6: No.
7: Sono usciti due ragazzi l'altra volta, dentro un'ora sono stati.
6: Senti, io proverei ad andare anche da un altro.
7: Ma ti funziona il cazzo?
6: A me funziona.
7: Allora che cazzo ci viene a fare?
6: Infatti io l'ho detto a mia moglie: amore, Fabio mi ha detto ti funziona il cazzo, io gli ho detto sì, mi funziona, allora che cazzo devo fare?
10: Sei un ottimo medico.
7: Sì, ragazzi,
6: cioè, senti, potremmo fare un sito dove diamo
10: sì, ti funziona il cazzo.
9: Comunque ricordati che stasera, anzi domani mattina, ti devono tirare sul
10: sangue. Pungolo,
9: vuole renderti felice.
10: Pungolo.
9: Non a dirlo.
6: Magari si dimenticano.
10: No,
9: domani mattina ci sei.
6: Alex, Alex, mi vuoi bene? Stai ascoltando lo zoo. Trova, dai, trova un impegno
10: ma
6: domani,
10: no, ma
6: ti prego.
10: È importante la prevenzione.
6: Ma che cazzo me ne frega? Ma è meglio così, voglio andarmene così.
9: No, sì. Quello delle feci che è meglio.
6: Ancora queste feci. Questo...
9: Caga e porta sta merda.
6: Allora, io, domani, io ti giuro, domani mattina cago in un bicchiere e te lo porto.
9: Bravo. Poi fai io la guardo e capisco tutto.
6: Ah, aspetta.
9: No.
6: C'è un preavviso. Aspetta. Aspetta. Zitti. Zitti. Bella,
9: bello, bello, bello,
6: bello.
10: Dica dottore. Era strano il suono.
6: A domani. Ciao, a domani.

0: house.fileni.it.
1: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo, 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
2: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco, è il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Sì, ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: E ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
6: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
8: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
9: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
10: E tu, Acutis, cosa vorresti fare nella vita?
11: Essere originale, non una fotocopia.
12: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
13: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
15: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
16: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
17: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: aperta, chiuda quella porta.
1: Corro a chiudere.
0: Corri a chiudere la porta. Se mi viene avanti ancora ti do un pugno.
2: Scusatemi. Allora, sì, dicevamo sì. Sono le 16.
0: In punto.
2: Eccoci qua,
0: vai.
2: Pronti.
0: Olga, Olga.
3: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio 105

0: now it's showtime.
1: È spigolosa.
2: Sono spigolona,
3: sei
2: ciao.
3: Puntuta, buongiorno.
2: Buongiorno. Un po' appesantita, scusa.
3: Un po' appesantita. Cosa hai fatto a pranzo oggi? A pranzo?
2: Ma ho avuto un pranzo di lavoro che è finito tipo mezz'ora fa.
3: Perfetto, perfetto.
2: E sono ancora un po' appesantita.
3: Picco
2: adesso
3: glicemico.
2: Mi ripiglio.
3: No, no, invece io vorrei il picco glicemico intorno alle 17:20 e 25. Quando giochiamo, vorrei che ti addormentassi sulle domande, così almeno posso vincere in qualche modo.
2: Mi sei scorretto. Ciò non avverrà mai. Piuttosto cerca di concentrarti tu e di performare un po' meglio, che ieri hai fatto così un po' una figura...
3: Barbina.
2: Ben ritrovati amici di Music and Cars. Buon martedì, com'è andata la vostra giornata? Danilone, com'è andata la tua?
3: È cominciata prestissimo.
2: A che ora?
3: È cominciata verso le 7:15 stamattina. Quindi
2: presto.
3: Per me è veramente
2: prima
3: presto. Sì, prima di te, incredibile.
2: Incredibile.
3: Sì, perché anche io ho dovuto portare la mia bimba dal dottore, dal veterinario, molto presto. E quindi ti ricordo che c'è la televisione comunque. No, giusto perché per evitare e quindi insomma ho portato la mia bimba dal veterinario, collare elisabettiano.
2: Poverina,
3: che lei non sopporta, povera
2: bimba, una lampadina
3: proprio tutta, non riesce nemmeno a bere.

0: assente giustificato.
1: Che non sei venuto?
0: Non sono venuto perché lavoro domenica e l'azienda non mi consente di lavorare troppi giorni di fila.
2: Mi si consente allora.
1: Beh, sei giustificato.
3: Privati, va bene.
0: Ma io voglio sapere perché
3: ho fatto una figura
0: bambina. Le mani erutti come... come pochi oggi.
1: Scusa?
3: La chiameremo lo Stromboli.
1: Scusa? No. Non accetto che si dicano queste falsità.
3: No, assolutamente.
1: Sul mio conto,
0: hai mangiato tanto?
1: Io che sono una signorina.
3: Sì.
1: E non emetto emissioni di alcun tipo.
3: Flatulenze la Lodovica non le fa.
1: Ho mangiato un po' pesante,
3: virgola.
1: Raga, scusate. Vabbè.
0: Ma tipo?
1: Allora,
3: Ma infatti che cosa hai mangiato?
1: Ma no, era un posto di cucina giapponese, quindi non sushi, ma sai proprio i piatti.
3: Certo, il katsudon,
1: il tonkatsu. Sì, il katsu-san, tutto ciò che ha a vedere col katsu. E...
3: no, a volte rimane indigesto.
1: Dai, però.
3: Sì, no, il cibo giapponese intendo. Mamma mia, se dovete travisare ogni cosa che
1: ma
3: dico.
1: No, ma ho mangiato, ho chiesto questo piatto che diceva... La carta era riso, pollo e sopra una specie di omelette.
3: Ah, omelette.
1: Cioè, omelette di uovo.
3: Con la cipolla però ci mettono un chilo di cipolla.
1: Ma ragazzi, mi è arrivato un omelette della dimensione, ve lo giuro, della mia testa, fatta con 38 uova.
3: Un omelotte.
1: A lot of omelotte.
3: A lot of omelette.
1: E l'ho lasciato metà perché non ce la facevo, ma sto accusando. Va bene, ma va non bene. Importa, non importa.
3: Non
1: Veniamo
3: importa.
1: A noi e alla santità.
3: Alla santità salutiamo la zia che oggi è tornata ufficialmente. Qui in sede.
1: Ciao Pinnetta.
3: La Pinnetta. E i santi di oggi. Il primo vorrei che fosse l'ultimo, quello che, per cui tu
1: va
3: ti
1: bene.
3: Sei inventato una filastrocca.
1: Ah, ok.
3: Attenzione Anto, devi capire qui l'alfabeto tartallino.
0: No,
1: ma
0: tartallino
1: adesso devo dirlo?
0: Non lo conosco.
3: Tartallino.
1: Allora, il tabio di te tempo teftà
3: sarà
0: tabio.
1: È tabio?
3: No, tabio.
0: Fazio.
3: No,
1: Tabio.
3: In tartallino.
0: A Tazio.
3: Tazio.
1: Tazio, bravo.
3: Se avessi detto
0: di dirmi nuvolari.
3: Infatti volevamo rendere un po'.
1: Era più divertente così. Vai.
3: Il Tabio di te tempo che te te fa. Vabbè. E poi abbiamo un altro santo che è il nostro Franciosi.
1: Sì.
0: Maurizio.
1: Bravo, bravissimo.
3: E l'ultimo. È un nome composto, c'è la seconda parte che è sempre
0: Ano.
1: Sì. E la prima è
3: Il mago di Milano.
1: Bravo.
0: Silvano.
1: Bravo, vedi che non mi veniva in mente niente. Sono un po' rallentato.
3: Ma proprio tu che fai Zelig, voglio dire.
1: Hai ragione, non mi veniva in mente.
3: Va bene, quindi Silvano il mago di Milano.
1: Tabio Tazio.
3: E poi
1: Maurizio.
3: Sono
1: i santi di oggi.
3: No!
1: Dai! Non ero io. No,
0: Lodo no.
1: No.
3: Adesso
1: no.
3: Mi aspetto Ruttoman no. Che faccia
1: adesso
3: tutto un poema bellico su questa cosa.
1: Adesso mi incazzo, eh.
4: Attenzione.
1: No.
3: Adesso ti tazio.
4: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo.
3: No, che poi arriva Maurizio.
4: È cerebralmente normale.
1: Tabio Tazio.
4: O che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.

0: povero Barry comunque.
1: Non ha ancora imparato non a nuotare.
0: Ma infatti, dopo voglio
1: tutti
0: dire.
1: Tutti sti passaggi in radio.
0: Ma pagatelo un'istruttore di nuoto.
1: Tra l'altro.
0: Dai. Dons, dons, dons. Primo disco di 105 Music and Cars. Buon martedì 22 settembre da Dario Spada, da Ludovica Comello e da tutto il team del programma. Un team che insomma vi accompagna tutti i giorni. Vedi come te la metto lì.
1: Vai.
0: Ti accompagna tutti i giorni, sì. L'ho sentita alla radio tutti i giorni. Chiaramente se siete fan carsisti, ma se sì. Ascoltate Radio 105. Un team che voi pensate sia alla mano, affabile.
1: Dite, ma guarda, sembrano delle persone così carine.
0: Così
1: no?
0: Carine.
1: Così a modo.
0: Non tutti lo pensano, perché di me pensano sia anche un ladro, che sia una brutta persona,
1: certo,
0: così
1: certo.
0: Vabbè. Però nella vita a volte è meglio non conoscere le persone che uno un po', no, idolatra, che poi adesso noi idolatrati non lo so.
1: Intanto idolatra, ma sì, sicuro idolatra, ma soprattutto idealizza.
0: Idealizza, brava,
1: idealizza.
0: Brava.
1: Come è successo a questa fan di Benji e Fede in questo filmato che abbiamo visto stamattina.
0: Mamma mia, tu l'hai visto Pivaz? No, guarda, io sono rimasto malissimo.
1: No, però, allora, adesso entriamo nel vivo della,
0: sì,
1: della cosa, perché non è neanche giusto così giudicare,
0: no,
1: bisogna
0: poi
1: sempre conoscere il contesto.
0: Giusto,
1: però
0: giusto, poi li conosco loro, quindi
1: certo.
0: Carini anche, ecco.
1: Nel filmato si vede questo, la sede è quella di una tappa del firmacopie che Benji e Fede stanno facendo,
0: sì.
1: Legato al nuovo album del duo, scusate.
0: Ma anche del duo.
1: Anche del duo.
0: Un album che hanno fatto tantissimi anni fa, siccome non ci avevo più niente, hanno detto
1: ristampiamo. Vabbè. No, si chiama Quando viaggi da sola, è stato pubblicato il 18 settembre, quindi stanno girando un po' l'Italia a fare i firmacopie di sto disco e ci vede questa fan che si approccia a loro al tavolo dove sono seduti, sottoponendogli il disco da firmare e allungando le braccia così come,
0: sì,
1: come per essere abbracciata. E loro hanno risposto con...
0: No, cioè hanno risposto, l'hanno abbracciata.
1: Sì, l'hanno abbracciata, ma con una freddezza, un distacco che, poverina, l'ha fatta rimanere un po' male.
0: Sì, perché no? Allora, loro si guardano, cioè Benji l'abbraccia svogliatamente. Fede, che non ha capito sul momento, viene richiamato dalla fan che lo tocca sulla spalla. Si gira, guarda il suo compare... Come dire,
1: per dire che dobbiamo fare?
0: Fa esattamente fa questo. E poi controvoglia. Vabbè, sì, dai, vieni qua.
1: Vabbè,
0: però
1: da,
0: stammi
1: via.
0: Lontana. Che, cioè, come
1: allora,
0: se puzzasse di.
1: Noi non sappiamo se fosse la milionesima
0: esatto.
1: Persona che vedevano quel giorno. Che può essere.
0: Sì.
1: Poi c'è chi dice. Nemmeno quella sarebbe una giustificazione,
0: vabbè,
1: no? Perché comunque hai quello slot di tempo che tu decidi di dedicare ai tuoi fan e insomma ci si aspetta che l'artista si ponga nel migliore dei modi possibili. Però ecco, è quando sono i momenti in cui si crea una discrepanza tra quanto si ama e quanto si idolatra un personaggio e poi il vero modo di essere di quel personaggio, che magari in quel momento può essere stanco, può aver avuto la peggior giornata della sua vita.
0: Sono persone comunque, io parto dal presupposto che siano persone.
1: Sono persone, assolutamente.
0: Detto questo, io la mia storia personale ce l'ho.
1: Vai.
0: E io sono sempre stato grandissimo, l'ho raccontato tante volte, grandissimo fan dei Coldplay.
1: Ok. Attento, perché se mi devi distruggere
0: no,
1: Chris,
0: ma
1: io esco.
0: Lodo.
1: Maria,
0: cioè,
1: io esco.
0: Ce li ho tatuati i Coldplay, quindi ti fa capire quanto io... L'ho conosciuto dal vivo, però era l'ultima data del loro tour trionfale. Eravamo
1: sì.
0: A Parigi, loro erano stanchi morti.
1: Sì.
0: Io accompagnai delle fan a conoscerlo e scambiai due o tre parole con lui. Grazie, tutte le stiamo mettendo. Però lui era veramente molto scocciato.
1: Veramente?
0: Sì, sì.
1: No.
0: E io ci sono rimasto malissimo. Poi, attenzione, io lo capisco perché ne ho conosciuti tanti di artisti, quindi so quello che c'è dietro. C'è un lavoro anche sfiancante. Però io lì per lì ci sono rimasto veramente malissimo.
1: Certo.
0: Perché proprio lui mi ha... Gli ho detto anche, guarda, ci ho tatuato questo. E lui mi ha guardato come a dire...
1: E lui ha detto...
0: Sei scemo. Cioè questo voleva dire col suo sguardo.
1: Ti ha risposto, esti cazzi.
0: Esattamente,
1: esatto.
0: Più o meno quello. Sono andato via...
1: No, ma che dispiacere.
0: Proprio col cuoricino piccolo piccolo così.
1: Che dispiacere.
0: Poi il fatto che comunque l'abbia fatto... Si sia comportato così non è cambiato... Cioè non ha cambiato in me... L'affetto che provo per la band, soprattutto per un certo periodo.
1: Questo è interessante da capire. Se nonostante, ecco, quella volta in cui avete conosciuto il vostro idolo e non abbia soddisfatto le vostre aspettative, poi siete comunque rimasti fan o avete iniziato a guardarli con occhi diversi? Per te non è cambiato nulla?
0: No, è cambiato perché musicalmente loro sono cambiati, quindi ho iniziato a seguirli di meno. Okay. Però di base rimangono una delle mie band preferite. Poi a me lui piace tanto, continuo. Cioè io se lo rincontrassi domani comunque vorrei abbracciarlo lo stesso.
1: E gli faresti vedere il tatuaggio.
0: Mi hai detto che faceva schifo per me. Però un po' così. La domanda è questa.
1: Questa, vai.
0: Nel caso in cui voi abbiate conosciuto qualcuno che seguivate da tanto, attenzione, possiamo anche stenderlo, cioè magari persone anche non VIP, ma persone che voi avevate idealizzato e che poi con un comportamento hanno cambiato in voi la loro percezione.
1: Quando vi sono proprio scesi, ecco.
0: Esatto.
1: Diciamola così. Al 342 41 15 105, dai che oggi è bella, vai.
0: Dai. Tipo, se conoscessi io per esempio Marregue, non lo so. No,
1: casini.
0: Io forse comunque li amerei tanto
1: casini.
0: Lo stesso.
1: Solo casini.
0: Casini.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia, movement that inspires.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Cesar vaschetta cane 150 grammi a soli 86 centesimi. Natural Trainer crocchette gatto 1,5 kg, manzo pollo tonno, risparmi 4,35 euro. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
12: Convenienza nostra.
13: Verde. Rosa. Arancio.
14: Ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Oh, finalmente un po' di relax.
18: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, TAN fisso 6,99, TAG 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
19: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Consumi, le 16:25, benvenuti a Music and Cars. Abbiamo lanciato l'argomento di oggi. Parliamo, e secondo me è anche molto divertente, anche molto divisivo, di quelle occasioni in cui, o meglio, di quando ci è capitato di incontrare il nostro idolo, la nostra idola, la persona che abbiamo sempre idealizzato, e abbiamo capito che forse era meglio non conoscerla. Quindi quando proprio il mito ci scade.
1: Io per esempio ho paura perché adesso mi piacerebbe conoscere e incontrare dei personaggi, ma ho paura perché...
0: Non rovinarmi l'idea,
1: sì,
0: uguale.
1: Lavorando anche poi in un ambiente che poi è quello, magari chiaramente con le dovute differenze, però diciamo che abbiamo tutti a che fare con personaggi di un certo tipo, ho paura di rimanere poi deluso e quindi a quel punto lì me li guardo in televisione, me li guardo su Instagram e basta.
0: E amici come sempre.
1: Esattamente. Nel frattempo però sono arrivati un sacco di messaggi. Vedo che l'argomento ha preso.
0: Che tra l'altro abbiamo anche forse un po' pestato una merda, perché non è che possiamo dire proprio tutto. No, ci sono nomi anche importanti che magari hanno fatto cose. Insomma, dobbiamo parlarne con le pinze, ecco.
1: Vediamo Antonio da Milano, che abbiamo al telefono, che cosa ci racconta.
0: Ciao Anto.
1: Cioè, ci raccontava in realtà, perché
0: ci raccontasse.
1: Perché Antonio in realtà è stato già ucciso dal
0: personaggio body. In questo
1: caso. Ah, c'è.
0: Eccolo. Okay. Ciao Antonio, come stai?
2: Ciao. Bene, ero nel sottoscala di un box, quindi mi sono dovuto spostare, non prendeva tanto.
0: Ah, bene, hai fatto bene. Il sottoscala di un box.
2: Sì, sto svuotando il box che mia moglie mi ha dato l'out da svuotare assolutamente.
0: Ah, ti ha messo sotto.
1: Scusami, Antonio, sì. Tu sei di Milano, lo fai anche per lavoro? Cioè, se io ti chiamassi.
2: No, purtroppo no. Lavoro in una scuola, tra l'altro in un bar vicino dove spesso va la Lodo.
0: No way!
1: Attenzione.
0: Veramente?
2: E ci siamo Gioia.
0: E ci siamo mai incrociati al bar? Saluto gli amici del bar Melò.
2: Sì. Bravissima, al bar Melò. Non volevo fare il nome, non so se si poteva, però.
0: Beh, sì,
2: bar Melò,
1: salutiamoli. Ma
2: certo,
1: salutiamoli tutti. Ecco, la prossima volta però mi raccomando, se dovessi approcciare Lodovica, fatti riconoscere, perché sennò ti manda a fare un
0: esatto. E alla prossima telefonata.
2: Io sono quello del box.
0: Esatto. Bravo, benissimo.
1: Allora,
0: vai, raccontaci la tua disavventura con questo VIP misterioso.
2: Allora, disavventura, dai, diciamo che ti parlo di 10 anni fa e ho preso un aereo Milano-Brindisi con gli amici, perché da lì poi andavamo giù nel Salento. Atterro in questo piccolo aeroporto dove avevamo la macchina per poi spostarci.
1: Sì, tra l'altro ricordiamo che l'aeroporto di Brindisi è BDS, non è BRI. Perché
2: esatto,
1: io ho sbagliato.
2: Assolutamente.
1: Bene, grazie. No,
2: Bri probabilmente da tutta l'altra parte del mondo.
1: No, Bri e Bari, semplicemente.
2: Okay,
1: quindi c'è un po' di confusione tra i due aeroporti,
0: ma va bene.
2: Esatto.
0: Hai fatto bene a specificare.
2: Quindi una volta atterrato vedo una persona tutta incappucciata, insomma, era anche estate, ma praticamente aveva la sciarpa, gli occhiali, il cappello.
1: Naso fitto.
0: Attenzione VIP.
2: L'allarme subito. E niente, era il bravissimo Roberto Vignini che ho provato ad approcciare per chiedergli una foto. Lui probabilmente e giustamente non voleva farsi riconoscere, e quindi niente, gli ho chiesto la foto e mi ha dato il ben servito.
0: No.
1: In modo brusco?
2: Sì, mi ha detto: guarda, no, non è il caso. E niente, lui accelerava, io accelleravo dietro, provavo un po'.
0: Tu che gli correvi dietro, tipo stalker.
2: Non seguirlo, poi ho capito che forse non era il caso.
1: Ma forse, da che cosa l'avevi capito? Dalle 7 sciarpe che indossava ad agosto.
2: Esatto. Sì, anche perché c'erano quei 36 gradi, però.
0: Vabbè.
2: Niente.
0: Robertone.
2: Non ha voluto assolutamente, però ci sta.
0: Beh, però
2: anche capirlo.
0: Ogni segnale da parte sua, cioè, lanciava un messaggio forte e chiaro. Cioè, non rompetemi le scatole.
2: Poi comunque non avrei fatto una foto urlando a tutti: c'è qui Roberto Benigni. Però vabbè, non mi è caduto il mito, dai. Okay. Va bene,
0: non ti è caduto. Vabbè, ma sai, ci sta, perché magari uno sta viaggiando per i cavoli suoi, giustamente tutto bardato. Poi la persona a 10 metri di distanza vede che uno si sta scattando la foto con un tipo tutto bardato, allora si avvicina pure quello.
1: Ne
0: poi
1: arrivano 100
0: in 2 secondi, capito?
1: E poi c'è una distinzione da fare. Secondo secondo me, visto che tu hai citato un posto che è un luogo, cioè l'aeroporto, in quel caso lì lui giustamente è in una condizione privata. Cioè un conto è se stai facendo un firma
0: copie, sei in servizio, diciamo. Se sei,
2: ma poi non era Malpensa, voglio dire. Se conoscete l'aeroporto di Brindisi, ecco, un po' piccolino. Quindi in un battibaleno si sarebbe creata la folla.
1: Caos. Va bene, comunque, Antonio, se Roberto Benigni, visto che lui è un grande ascoltatore di Music and Cars, dovesse insomma volerti omaggiare di una foto,
2: poi sono qui,
1: lasci i dati alla zia che non
2: niente
1: si sa mai.
2: Querele, la foto volentieri.
1: Va bene.
0: Ciao Antonio,
2: ci vediamo per un caffè,
0: ci vediamo al bar.
1: Ciao. Mamma, quanti nomi che non possiamo,
0: non si può dire niente. Cambiamo argomento, Dario.
1: Tipo una famosa Cristina, non vi dico chi, ha trattato male questo fan che era insieme ai suoi amici e li ha allontanati tutti perché non voleva mocciosi attorno.
0: No.
1: Ed allora gli è caduto un mito.
0: Ma no.
1: Sì.
0: Però anche un sacco di messaggi di elogi invece, sì, a personaggi che magari si reputano un po' così
1: altezzosi.
0: Un po' altezzosi, invece si rivelano molto umani, molto carini. Tipo Achille Lauro, uno tra tutti.
1: Vedi? Sì, molto molto carino, e tanti altri. 342 41 15 105. Quando vi è caduto il mito, la persona che idealizzavate e che magari avete conosciuto in un momento che forse per lui era un momento no, e vi ha dato il ben servito, e da lì in poi io la odio.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo in 100... Rodrigo in 105 Music and Cars. Ancora buon pomeriggio a tutti. Stiamo parlando di tutti quegli incontri con i vostri idoli che si sono poi rivelati non bellissimi per diversi motivi, più
1: deludenti,
0: o meno seri, deludenti.
1: Sì.
0: Però, come diceva Lodo prima, stanno arrivando anche tanti messaggi belli, cioè di elogi.
1: Sì, esatto.
0: Per esempio questo, ho visto illuminarsi lo sguardo.
1: Sì.
0: Perché ti piace tanto lui.
1: Perché mi piace tanto, perché si sa che è veramente un grande, una grande persona.
0: Allora, questo ascoltatore, Cristiano, dice: piazzetta Portofino, Bono Vox con compagna, seduti. Un mio amico lo riconosce, manda suo figlio piccolo, bastardo, perché poi al bambino non gli puoi dire di no, per un autografo. Lui torna con un bellissimo disegno fatto su tovaglietta di carta e dedica personalizzata. Che dire, un grande.
1: Che amore, ma vedi, perché più grandi sono, meno
0: sono
1: bisogno
0: umili.
1: Hanno di dimostrare, di innalzare barriere, vedi?
0: Eh no, sono
1: Bono,
0: sono
1: un signore, un signore.
0: Un signore. 342 41 15
1: 105.
2: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 €, IVA esclusa.
6: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Radio 105. Proud to be different.

0: È inutile che vi dica che questa è la canzone di Sanpei, però, perché ormai insomma abbiamo
1: andata a poco, andata a poco Sanpei.
0: Esattamente lui.
1: Ecco, me l'ho detto bene.
0: Brava, Ugel con Ultranate, Moving to the Sun, nel pomeriggio di Radio 105 con 105 Music and Cars, con Dario Spada e Lodovica Comello e tutti i vostri idoli.
1: E un
0: idoli.
1: Sacco di messaggi, ragazzi.
0: Tanti.
1: Ma ci state facendo volare, abbiamo anche un sacco di domande, ma adesso ci arriviamo. Un messaggio che volevo leggere è questo. L'estate scorsa, visitando un paesino in Costa Azzurra, notiamo tutti i bar e i ristoranti chiusi. Passeggiando abbiamo così incrociato DiCaprio e la Ceretti, ok, la sua fidanzata. Sì. Lui quasi mascherato. Quando ho cercato di fotografarlo, sono stata puntata dalle guardie del corpo. E comunque avevano prenotato tutti i ristoranti per non essere disturbati.
0: Quando,
1: hai capito come
0: hai soldi,
1: fanno Hollywood?
0: Quando hai soldi puoi, capito?
1: Ma sì, ti rendi conto?
0: Però posso dirti, lì, più che sbagliare loro, che comunque è una cosa secondo me assurda da fare, sbagliano i ristoratori.
1: A concedergli questo trattamento
0: sì,
1: più che di favore.
0: Secondo
1: sì.
0: me, non so come la pensate voi, però... Cioè, anche un po' meno, voglio dire, non è che stiamo parlando di...
1: Ma riservagli una stanza,
0: una saletta dedicata,
1: sì,
0: okay, chiudi il paese, allora chiudiamo Portofino.
1: Ma più o meno era quella roba lì. Poi ce n'era un altro che ci ha fatto molto ridere.
0: Sì, che secondo me questo è un po'...
1: È un po' border, abbiamo bisogno di ulteriori spiegazioni. Ce lo manda Damiano da Treviglio, che dice: io ho incontrato Trump fuori da una pizzeria a Bergamo. Che già qua, tipo...
0: Scusate la volgarità, ma che cazzo ci faceva Trump fuori dalla pizzeria a Bergamo?
1: Ma magari molti anni fa,
2: ma
1: non lo
2: stava
1: so.
2: Messo lui come il porco, ma dai, fuori dalla pizzeria.
0: Ma avrà trovato uno che aveva appeso il mocio giallo.
1: Ma
0: fuori.
1: Magari era a Bergamo a fare business, a comprare due fabbriche, non lo so. Allora,
0: ma dai.
1: Pensando di poter fare una foto abbracciati, sono stato insultato con un fuck.
0: Vabbè, dai.
1: Allora, ha dell'incredibile questa storia. Damiano, se è vero, sei pregato di contattarci.
0: Io l'ho incontrato veramente Trump prima che fosse presidente, a New York, nella sua Trump Tower.
3: E cosa ti ha detto?
0: No, l'ho incrociato. Ero piccolo, tra l'altro. Così.
2: Era già così.
0: Beh, sì, ma lui credo che sia sempre stato. Perché poi ha la vocina anche un po' strana, Trump.
2: Te lo stava imitando, vai, Lodo.
0: Stava imitando Trump?
3: Sì, perché lui farà tutto.
2: No, questa è la zia.
0: Questa è la zia dopo aver fatto serata.
1: Meglio se faccio una serata.
0: Decisamente.
1: Bene, abbiamo un ascoltatore con cui parlare, giusto?
0: Massimo da Como.
1: Ciao Massimo.
4: Pronto, ciao ragazzi.
0: Buongiorno. Ciao Massi.
1: Come stai?
4: Ma io bene, molto bene, voi?
0: Bene.
1: Ma ti sento carichissimo, Massimo. È stata tipo la miglior giornata della vita?
4: Sì, diciamo che sono a lavoro, però è un lavoro che mi piace, per cui tutte le giornate sono belle.
0: Perché lui è guardia del corpo di Trump. A Bergamo.
1: Ti risulta che Trump sia... Beh, a Como ci sarà stato sicuro,
0: sì,
1: Trump.
0: Sì,
4: sì, sicuramente. Como ormai è diventato il posto dei VIP.
1: Ma infatti a Como bazzicano un sacco di VIP.
0: Sì, sì, sì.
1: Chi hai beccato tu dalle tue parti?
4: No, allora, io a Como mai nessuno.
1: Però, ma che sfiga però. Neanche George Clooney?
4: No, neanche.
0: Ma non lo vedo.
4: Ho fatto
0: più
4: un giro
0: tanto.
4: Sul lago, ma non l'ho visto.
0: Non l'hai visto.
1: Ma ha venduto tutto, no?
0: Ha venduto tutto,
1: infatti,
0: non ha più la casa lì.
4: Sì,
0: no,
4: sì, infatti. Dicono così.
1: Vabbè.
4: Sì.
0: Però attenzione, allora, stiamo per parlare di un personaggio italiano, quindi io ti chiederei comunque diplomazia, perché vogliamo ricordare di essere una radio.
1: Assolutamente. Anche molto amato, sì.
0: Molto amato. Parliamo anche di una categoria che però è risaputo essere non sempre quello che poi portano sul palco.
1: Bravo, bravo, okay. E qui arriviamo, vai, raccontaci.
4: Praticamente 3-4 anni fa ero con mia moglie e i miei figli in vacanza a Riccione,
1: sì.
4: E stavamo rientrando dal mare, ma sarà state le 12:30, l'una,
1: okay.
4: e mia moglie fa: ma quello lì non è mica Andrea Pucci? Io, come ho sentito Andrea Pucci, subito contentissimo, perché è sempre stato il mio mito. Cioè, io solo a guardarlo dice una parola e scoppio a ridere, cioè proprio mi è sempre piaciuto tantissimo.
0: Okay.
4: E praticamente ho detto: cavolo, assolutamente vorrei fare una foto con lui, perché cavolo, è proprio il mio mito. Allora ho visto che è uscito da una gelateria e una signora gli ha chiesto una foto e lui sembrava un pelino scocciato, fa: sì, si è messo lì, ha fatto la foto insieme. Allora io l'ho raggiunto,
1: sì.
4: e gli ho chiesto: ma lei, scusi, il signor Ciucci? Però io adesso non penso che sia offeso, l'ho chiamato Ciucci perché nei suoi spettacoli,
0: sì.
4: Spesso dice: mi ha
0: la
4: chiamato
0: gente,
4: Ciucci,
0: sì.
4: E allora l'ho chiamato così. E gli faccio: potresti fare una foto veloce con me? Lui mi ha guardato e mi fa: no, non te la faccio, non ho voglia.
1: Così proprio?
4: Io lì, sì, io proprio lì sono rimasto di pietra praticamente.
1: Ma anche perché sapevo... alla sciura di prima l'ha fatta la foto, scusa.
4: Sembrava un po' cioè, non molto entusiasta, diciamo, di quello. Però ho detto: vabbè, quello che ho pensato io è comunque uno dello spettacolo dovrebbe rendersi disponibile, perché alla fine siamo noi che, cioè, è grazie a noi che è dov'è.
0: Allora, questo è un po' il pensiero comune.
1: Sì.
0: Però
1: sì,
0: dovete anche pensare che sono, cioè, siamo esattamente tutti esseri umani, quindi ci sono dei giorni in cui magari è più facile anche interfacciarsi con gli altri e giorni in cui non hai proprio voglissima, ok? Quindi secondo me c'è anche quella discriminante lì.
1: Poi, sai, penso sempre davanti a queste scene, no? Pensa se lui in quel momento, che ne so, tipo... stava malissimo, per esempio.
0: Gli
1: non
0: scappava
1: lo so.
0: Fortissimo.
1: Gli scappava fortissimo.
0: Voleva dare...
1: E voleva semplicemente andare in bagno e lo stavano fermando uno dietro l'altro, tutti i passanti della strada.
0: Certo.
1: Cioè, bisogna anche capire in realtà che cosa passa nella testa dell'altro. E poi è vero, e torniamo al tuo incipit, Dario, dalla categoria in particolare dei comici ci si aspetta la performance costante.
0: Sempre.
1: Ti aspetti di scassarti dal ridere
0: e invece no.
1: Ogni volta. Invece magari quando non sono di servizio, ecco, fanno
4: però
1: lavoro.
4: Però diciamo che quello dovrebbe un po' essere il prezzo che si paga a essere un personaggio che comunque guadagna quello che guadagno io in un mese, lo guadagno in un giorno, cioè diciamo è un po' il prezzo che si paga, diciamo. Uno dovrebbe dire sì, vabbè, poi è ovvio, siamo tutti, come avete detto, esseri umani, ci sta il momento, no? Infatti io nei giorni a seguire non lo volevo più guardare. Io prima spesso mettevo su YouTube a seguirlo,
1: no,
4: a ridere tutto.
1: Sceso.
0: No, basta,
4: no,
0: via.
4: Poi dopo un paio di mesi l'ho perdonato.
1: Adesso
4: è tornato come prima,
0: Pucci,
4: mi è tornato ancora nel cuore.
0: Pucci, se ci stai ascoltando, Massimo da Como ti vuole ospitare a pranzo in un posto fighissimo a Como che costa 1 milione di euro al giorno.
1: A spese sue.
4: Non c'è problema. Non c'è problema. Facciamo anche il bis, anche
0: Bravo.
4: Due o tre volte, non c'è problema.
0: Bravo.
1: Grande Massimo.
0: Ciao, Massi.
1: Un bacione.
4: Grazie mille a voi,
1: ciao.
4: Siete grandissimi.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Poi nella vita bisogna prendere le cose come dicono Giulia e Bresh, no? A volte.
1: Come, in che senso?
0: Serenamente.
5: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
2: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
1: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
3: Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 euro e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 euro,
7: ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
12: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
14: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum. 105 Che storia.
15: Radio 105.
16: Che storia.

0: Ah, io pensavo
1: quante
0: cantassi.
1: Volte
0: no, niente,
1: non posso competere contro Cristina. Pensavo a quante volte ho ballato questa coreografia davanti allo specchio
0: con la spazzola in mano.
1: Cristina Aguilera, Genie in a Bottle, era il 1999.
0: Anche io comunque.
1: E che non lo so, dai.
0: Io più Britney. Quando sei rasata a zero, quello sono
1: sei
0: io.
1: Sei quella fase lì di Britney.
0: Esatto.
1: Sono le 17.
0: In punto.
2: Radio 105.

0: ETCH.
1: H.
0: Questo rapper inglese col bulldogone francese. Seconda ora di 105 Music and Cars, amici, buon pomeriggio, 17:03 minuti. Good afternoon.
1: 17:03.
0: Ieri, Pivaz, tu non c'eri, ma ti sei perso un momento in cui abbiamo parlato in 27 lingue. Abbiamo fatto un annuncio in spagnolo, latino.
1: Ma perché Dario sta facendo degli enormi progressi col friulano.
0: Sì. Mi stai insegnando delle frasi in friulano che chiaramente mi sono dimenticato tutte.
1: No, appena sono arrivata oggi in radio me ne hai subito schiaffata una, detta benissimo tra l'altro.
2: Che sarà quella che non si può dire in radio.
0: Vino di Clamaun di Udin.
1: Ma perché devi fare la Udin? Vino di Clamaun di Udin.
0: Vino di Clamaun di Udin.
1: Di Udin.
0: Di Udin.
1: Questa è la tona di Udin.
0: E poi ce n'è un'altra. Brutta.
1: No, non si dice. Però ho insegnato, amici friulani all'ascolto, sì. Ditemi che sono stata brava. Ho insegnato a Dario una risposta molto tagliente che tu puoi usare ogni volta che ti si accusa o ti si prende in giro per la pelata, capito?
0: Ah sì, che non me la ricordo più, però mannaggia.
1: Avul?
0: Avul cave, no,
2: che nulla amato amar perdono.
0: No, Avul bighe.
1: Avul bighe, no chiavei.
0: Avul bighe, no chiavei. Che è un po' volgaretta.
1: Puoi usare anche tu, Pivaz.
2: Ma sì. Cosa vuol dire?
1: Ci vuole?
0: Ci vuole.
1: Non capelli.
0: Capito. Ah, ok. Cioè quando ti dicono ti ti sei pelato, ho detto Avul bighe, no chiavei.
1: No chiavei.
2: Bighe è uguale a Milano.
0: Sì, bighe uguale a Milano, vabbè, comunque.
1: Vedi che simpatica coincidenza.
0: E io ho insegnato una frase in siciliano alla Lodo. Vediamo se te la ricordi. No.
1: Devo aprire
0: e viri
1: manci.
0: Ecco, molto bene.
1: Viri chi manci.
0: E questo è l'incipit.
1: Accanto a parra picca.
0: Questa non la sai nemmeno tu.
1: Meglio dire chi sa ciucca chi sapia. Vedi,
0: va bene. Va bene.
1: Torniamo a noi perché stiamo parlando di un argomento che, posso dire, ha diviso il web.
0: Ha diviso il web,
1: ha indignato e scaldato gli animi.
0: Sì.
1: Perché poi si è aperta la questione del ma la gente famosa deve la sua fama a noi che usufruiamo della TV, e quindi devono essere sempre disponibili.
0: Sempre
1: e
0: disponibili.
1: Quindi io mi aspetto questo. Quindi, insomma, c'è chi è d'accordo, chi no. No, chi c'è?
0: Sì.
3: Ciao ragazzi, sono Erika da Modena.
1: Ciao,
3: io
1: Erika.
3: Ho una domanda per voi.
1: Sì.
3: Ma invece voi, Dario,
0: sì.
3: Lodo,
1: sì.
3: Come siete con i vostri fan? Perché se io vi incontro, vi saluto. E voi come reagireste?
1: Allora,
3: ciao,
1: Dario,
3: grazie.
1: Dario è uno stronzo.
0: Ma non è vero. Non è vero. Io rispondo a tutti sempre sui social.
2: Sempre. Lui è il pupazzo gnappo di quella roba lì. Lui è il pupazzo gnappo di quella
0: io
2: roba
0: proprio
2: lì.
0: Ma
1: che bravo.
0: Perché mi
1: bravo.
0: Sembra corretto. Cioè, se tu stai spendendo del tempo per scrivermi, per farmi una domanda, perché io non devo avere il tempo per risponderti? A meno che tu non diventi
1: sei dolcissimo.
0: Volgare.
1: Sei dolcissimo. Pensa a Selena Gomez, quanti DM riceve al giorno. Secondo te però lei dovrebbe tipo trovare il tempo di rispondere a tutti.
0: Ma infatti io non sono Selena Gomez. Voglio dire, mi piacerebbe molto essere Selena Gomez, però non lo sono, ahimè.
1: No, però sei un patatone, vero?
0: Però anche tu sei uguale.
1: Ah sì, io sono molto scialla. Anzi, ho sempre piacere di incontrare chiunque. Una cosa che sì, non sto dietro ai messaggi
0: Sui social
1: quelli no. Cioè purtroppo neanche li apro a volte. Perché
0: c'è un valore di messaggi un po' diverso rispetto a quelli che scrivono a me e quelli che scrivono a te, senza dubbio.
1: Da te vogliono le foto.
0: Non dire queste cose. Non dire Avul bighe.
1: Non chiavei.
0: Va bene. Comunque no, volevo solo fare un piccolo parallelismo, perché molti sono
1: sì,
0: hanno iniziato a dire no, perché tu stai lavorando, quindi grazie a noi quel lavoro lì. Però voi immaginate, si faceva il parallelismo con i commessi dei negozi, che devono essere sempre sorridenti.
1: Sì.
0: Però voi immaginate, quando conoscete un VIP per strada o comunque in un suo momento,
1: sì,
0: è come se voi beccaste un commesso che è appena uscito dal negozio e non sta più lavorando.
1: Esatto.
0: Capito?
1: O un medico che non è più in servizio.
0: Ecco, quindi bisogna pensare anche a questo, che non si è sempre in servizio. Ecco,
1: esatto.
0: Volevo dire questo.
1: Bravo!
0: Bene.
1: Credo negli esseri umani. Credo negli... Vabbè.
0: Sì, sì.
1: Allora, abbiamo Irene da Carrara con cui parlare, vero?
0: Irene Carrara.
1: Ciao,
0: che
1: Irene.
0: È una famosa cantante. Ciao, Irene. No,
1: no,
0: Irene, dai però. Non abbiamo più tempo. Stiamo parlando da un'ora e un quarto, aspettando che Irene entrasse.

0: a gamba tesa.
1: Ah, ma anche perché aveva una storia carina. Cioè carina, in realtà poverina, non tanto carina per lei. No. Però vogliamo leggere il messaggio che ci ha mandato?
0: Sì, per piacere.
1: Però vallo a trovare adesso.
0: Ce l'ho io, ce l'ho io.
1: Ce l'hai tu?
0: Sì, alla fiera Lucca e Comics, ho conosciuto un famosissimo artista italiano.
1: Non diciamo...
0: No. Che alla mia domanda, era una ragazzina giovane, quanto costava un suo disegnino, piccolino, firmato, mi ha squadrato da capo a piedi e mi ha detto che non me lo potevo permettere. Da giovane artista davanti a un suo idolo mi ha davvero spezzato il cuore. Ho poi venduto tutti i suoi volumi che avevo e non l'ho più seguito. Mi è proprio caduto un mito.
1: Ma vedi.
0: Ma anche tu, ma sei a Lucca & Comics, voglio dire, sei lì.
1: Sei
0: ma
1: lì
0: poi...
1: per quello, porco cane.
0: Ma poi posso dire una cosa, lei ce l'ha scritto come si chiama questa artista.
1: CCE?
0: Ma chi è? Ma
1: CCE? CCE?
0: Dai. Grazie comunque.
1: No, però per chiudere l'argomento, ecco, io sono pro personaggio famoso che magari a volte è più in vena di e a volte è meno in vena di, ci sta, però sono sempre e comunque, e penso di parlare anche per sì, te Darietto, pro educazione.
0: Brava.
1: E comunicare le cose col sorriso e con gentilezza.
0: Esatto.
1: No alle cafonate, né da parte del fan né da parte del...
0: Sono d'accordo.
1: VIP.
0: Quindi
1: ecco,
0: anche voi quando andate a chiedere, chiedete in maniera rispettosa e l'altro deve rispondere: non rompere i coglioni!
1: Bravo, vedi che hai capito?
0: Così, va bene.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
3: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: L'era dei cantanti.
5: Eterno Sinatra e poi.
6: It's John Lennon.
7: Michael Jackson.
8: And where all the music comes from.
9: Rientriamo nell'armadio dei ricordi della storia della musica di 105 Music & Cars. L'anno di questa settimana è il 1987 e voi, per questa canzone che ascolteremo oggi, dovete immaginare di essere davanti a uno specchio. Non quello di casa, quello di un camerino, ok? Immaginate di essere una star. Tra poco dovete salire su un palco e tutti si aspettano di vedere la persona che conoscono già. Il problema è che voi non siete più quella persona. Nel 1987 George Michael, parliamo di lui, si trova esattamente lì. Per anni è stato una superstar degli Wham, uno dei gruppi pop più popolari del pianeta proprio in quegli anni lì, negli anni 80, ma adesso vuole fare un'altra cosa, vuole scrivere da solo, prodursi la musica da solo e soprattutto vuole essere giudicato lui come artista, non come un teen idol. E il suo primo album solista si chiama proprio Faith, che rappresenta, a detta sua, soprattutto fiducia e speranza nel futuro.
10: E c'è qualcosa di molto interessante in questa canzone. Noi oggi la sentiamo e pensiamo subito agli anni 80, la chitarra, il ritmo, il videoclip. Ma nell'87 Fate non racconta il presente, racconta una trasformazione. È il momento in cui un artista decide di uscire dall'immagine che lo ha reso famoso per costruirne una nuova, un rischio enorme, perché il pubblico potrebbe non seguirti più.
9: Esatto.
10: Forse è per questo che la sua canzone suona ancora così attuale, perché non parla soltanto d'amore, parla di quel momento in cui smetti di essere la persona che gli altri si aspettano e provi a diventare quella che senti di essere davvero.
9: Nel 1987 George Michael apre una nuova fase della sua carriera ascoltandola oggi, questa canzone. Immaginatela così, no? Con il rumore di una porta che si chiude e di un'altra che si apre. Lo ascoltiamo, George Michael,

0: Beh, qui ha anche tagliato i capelli, cioè proprio per fare questo cambiamento epocale.
1: E si sa che quando uno taglia i capelli è perché vuole troncare col passato.
0: Assolutamente. George Michael è il primo dei tre che ascolteremo all'interno del nostro Music and Stories in 105 Music and Cars. Ahimè, è arrivato l'orario che io temo di più.
2: È arrivato l'orrotino.
0: Sì.
1: Sono le 17:18, si avvicina l'ora della morte per Dario, per quanto lo riguarda.
0: Un attimo che non l'abbiamo grattata.
1: Ieri non è stata una buona giornata, no, per il nostro piccolo Dario. Oggi conta di fare meglio.
0: Oggi devo assolutamente riprendermi, tutto chilo caro mio. E quindi se volete partecipare al nostro bellissimo gioco Ma dove vai, dovete scrivere un messaggino. Il numero è sempre quello
1: 342 41 15 105. Bravo. Tre semplici parole: ma dove vai? Dai Darietto che oggi ce la fai. Ehi, sei forte, ok? Sei fortissimo. Vai.
0: Che bella la sua bocca la mattina.

0: Attenzione per tutti gli appassionati di thriller, quelli seri, su Paramount Plus è arrivata la seconda stagione di Mobland.
1: La storia, ambientata a Londra, ruota attorno agli scontri tra due potenti famiglie criminali. Tutto inizia a causa di una mossa avventata del nipote del boss e sfocia in una guerra fino all'ultimo sangue.
0: La posta in gioco vale la sopravvivenza dei loro imperi e delle loro stesse vite. Allora, se ne avete il coraggio,
1: la seconda stagione di Mobland vi aspetta in esclusiva su Paramount Plus.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
4: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
3: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
5: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69€. Scopri di più su conad.it.
10: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
11: E da oggi, anche il mobile.
10: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
12: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
13: Qualcuno ha detto Just Eat.
14: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: www.fileni.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: C'è attesa.
1: Cinque Music and Cars.
2: Eccoci.
1: È lieto di presentarvi. Ma dove vai?
2: Brum brum.
3: Ma dove vai?
4: Hey!
3: Ma dove vai?
4: Hey!
3: Prima o poi arriverai. Ti perdi così. Tienilo qui.
4: Ricalcolo e fuggi via.
0: Non ci arrivo.
2: Ma dove vai? Ma va là. Ma dove vai?
0: Ma dove vai?
2: Dove vai?
0: Non so io dove vado. Andrei molto volentieri. Però è un gioco che ti vede protagonista sia nella sigla che canti tu, evidentemente, che anche nei risultati che ti stanno portando, insomma, tanta fortuna. È vero,
2: Sì, diciamo che tu non fai niente proprio, ma proprio per andare bene in questo gioco. Vedi l'attacco di Ridarella ieri, mentre davi gli indizi al tuo povero e sventurato concorrente. Non lo so, cosa dobbiamo fare?
0: Ce l'avete un coltello?
2: Pensa...
0: No, perché vorrei punzonarmi nel caso in cui mi inizia da ridere anche oggi.
2: Pensa a robe brutte mentre leggi
0: e vediamo
2: se riusciamo ad arginare questa cosa.
0: Allora, conosciamo il primo sfidante, Alessandro da Milano. Ale!
2: Ciao Ale!
5: Pronto! Ciao ragazzi!
2: Pronto!
5: Ciao.
2: Carissimo!
5: Pronto. Ciao Lodo, ciao
0: Darietto! Ciao Ale!
2: Come stiamo?
5: Tutto bene?
0: Tutto bene.
5: Come?
0: Tutto bene, sì, tu come stai?
2: Tu.
5: Bene, io benissimo. Beh. Sono al telefono con voi, sono contento.
2: Potrebbe forse andare meglio, ma infatti potresti vincere.
0: Vincere,
2: esatto.
0: Potresti vincere, però questo, come dire, è molto a tua scelta. Cioè, devi scegliere la squadra vincente.
2: E tu sai già dove pende l'ago della bilancia.
0: Quindi?
5: Sì, esatto. Ma allora, per vincere vorrei giocare con la Lodo, però per sfidare la fortuna gioco con Dario.
0: Va bene.
2: Alessandro, in cosa ti stai ficcando? Va bene.
0: Allora.
2: Presentiamo presentiamo il tuo sfidante che si chiama Fabio da Bergamo. Ciao Fabio.
0: Avrai incontrato Trump.
6: Pronto? Ciao ragazzi.
2: Ciao Fabio. Ti sentiamo malissimo però.
0: Fabio, però dove sei? C'è anche tu.
2: Sei col viva voce?
0: No, non ti sentiamo benissimo.
6: No?
0: Adesso sì, forse sì.
2: Prova.
6: Ok. Adesso meglio?
0: Meglio,
2: meglio, molto meglio.
0: Fabio, cosa stai facendo a Bergamo?
6: No, sto tornando a casa dal lavoro, sono in auto.
0: Sei in auto, va bene.
2: Ok,
0: va bene,
2: una domanda che non c'entra niente, c'entra con una roba di prima. È mai stato Trump a Bergamo? Ti risulta?
6: No. Lo sai.
0: Vedi?
2: No, ma magari no, è una roba
0: No, prima parlavamo con una persona che l'aveva intravisto fuori da una pizzeria.
2: Ci è sembrato molto strano.
0: Va bene. Allora, ripetiamo un po' le regole perché sono cambiate da ieri di questo gioco. Sono 5 le tappe che dovete indovinare. Però attenzione, perché non c'è più il ricalcolo immediato se non sapete un indizio. Cioè, noi vi diamo gli indizi per raggiungere questa tappa, che può essere un luogo, può essere
2: una regione, una città specifica oppure un luogo in senso più lato, ecco.
0: Esatto. Però voi, dall'indizio che vi diamo, dovete darci subito la risposta, anche perché poi il tempo passa e avete un minuto a disposizione. Non vi diremo subito se è giusta o sbagliata, lo capirete se ci sarà un ricalcolo, quindi torneremo indietro proprio su quelle tappe che voi avete sbagliato. Ok. Tutto molto chiaro. Benissimo. Allora, vediamo pari o dispari chi comincia.
2: E pari.
0: Va bene.
2: Bim boom bam.
0: 3-4 pari.
2: Pari. Fabio,
0: cominci tu.
2: Iniziamo io e te. Sei pronto?
6: Vai.
2: Tutto chiaro?
6: Tutto chiaro.
2: E allora vamos. Sul suo Ponte Carlo ogni giorno passano migliaia di turisti.
0: Buttati.
6: Il suo, perdonami.
0: Ponte Carlo.
2: Ponte Carlo. Buttala.
6: Roma.
0: Okay.
2: Fu costruita per l'esposizione universale del 1889.
6: Tour Eiffel.
2: È una battaglia a colpi di pomodori che si svolge in Spagna.
6: Pamplona.
2: È la regione dei ghiacciai all'estremo sud del Sud America. Dai,
6: non mi viene.
2: Buttala.
6: Alpi.
2: Erano le tombe dei faraoni.
6: Piramidi.
2: Ricalcola. Fu costruita per l'esposizione universale nel 1889. Alta oltre 300 metri. Parigi.
6: Tour Eiffel.
2: Sì. Ok.
0: Va bene, era già giunto.
2: Ah no, aspetta, l'avevi detta prima. No, vabbè. T'ho letto male io l'indizio.
0: Questa
2: ce la posso
0: volta
2: fare.
0: Ma signora, mi è caduta. Mi è caduta sulla Torre Eiffel.
2: Sono caduta sulla Torre Eiffel. Vabbè,
0: vabbè.
2: Errore mio. Errore mio.
0: Ma succede, ragazzi.
2: Porca miseria.
0: Adesso io riderò tutto il tempo. Lo sapevo. E non ne becchiamo mancuna. Allora andiamo.
5: Mario,
0: da.
5: Non ridere.
0: No, non rido, allora. Non rido. Alessandro, anche per te 5 sono le tappe, ok? Tu buttati, okay. Non sì. Perdete tempo. Poi se sbagliate ci torniamo dopo con ricalcolo. Sei pronto?
5: Ci sono.
0: Allora giochiamo. Qui si trova la Basilica della Sagrada Famiglia.
5: Barcellona.
0: Questa antica città inca sorge tra le montagne del Perù.
5: Machu Picchu.
0: È la festa della birra più famosa al mondo.
5: Monaco.
0: È la regione spagnola del flamenco e delle corride.
5: Andalusia.
0: È il sesto pianeta dal Sole dopo Giove.
5: Saturno.
0: Ok, allora ricalcolo, è la festa della birra più famosa al mondo. Si svolge ogni anno a Monaco di Baviera.
5: L'Oktoberfest.
0: Ma allora, ferma!
5: Vabbè.
0: Ma allora abbiamo fatto 5 tappe, 5!
2: Niente, porca
0: in
2: miseria.
0: 38 secondi, ragazzi.
2: Ci avete
5: grandi. Hai visto no, Daniele?
0: Grande Ale!
2: Fabio, allora, ho commesso un errore, ma comunque non avresti vinto perché lui alla fine le ha indovinate tutte.
0: Tutte, in 38 secondi.
2: In 38 secondi, ci hanno stracciato.
5: Madonna,
2: abbiamo fatto schifo.
0: Vabbè.
2: Vabbè, dai Fabio, è andata così, Fabio, dai.
5: Dai, è stato divertentissimo.
0: Bene, meno
2: bene,
0: male.
2: Vuoi salutare qualcuno?
5: Ma saluto tutti i miei amici, la mia amorosa Karen e un abbraccio a tutti gli ascoltatori.
0: Io, se fossi in te, porterei la tua amorosa sulla Torre Eiffel.
2: Non so se è chiara il concetto della Torre Eiffel, che tanto abbiamo ribadito. Un bacio, Fabio.
0: Ciao, Paolo.
5: Ciao, grazie mille.
2: Ciao. Ciao. Bravo Alessandro,
0: grande,
2: bravo
0: Ale.
5: Grazie.
0: Allora,
5: grazie.
0: Vedi che la giornata era già buona, poteva andare bene. Sì, hai vinto il kit di Radio 105. Ale, saluta chi vuoi.
5: Allora, saluto l'amore della mia vita, mia moglie Carmen, sì. I miei
2: belli
5: ragazzi, Mirko e Siria. E poi i miei colleghi d'ufficio che sono qua di fianco, che mi ascoltano, Patti, Edoardo e Mario. E non so se c'è anche Daniela.
0: Va bene.
2: Un
0: che
2: bacione
0: carino
2: a tutti, anche a Daniela,
0: ciao,
2: anche
0: Ale.
2: Se non c'è.
5: Grazie, grazie ragazzi.
2: Ciao Ale, un bacione.
5: Ciao. Un bacione, ciao.
0: Allora, dobbiamo un attimo capirci il nodo, perché qua
2: dobbiamo far pace col cervello, ma è difficilissimo seguire questo gioco. Ma
0: sì,
2: io non ce la faccio.
0: Ci serve un notaio, presto chiederemo all'azienda un notaio, la zia, ma zia a volte ci sei, non ci sei.
2: Ma anche solo un conduttore bravo che la sappia leggere, cioè.
0: Comunque stiamo 1-1.
2: 1-1, 1-1.
0: La partita è ancora aperta.
2: Che settimana.
0: Torna domani, ma dove vai?
1: 105 Music and Cars ha presentato...

0: Fabio!
1: Ma chi è?
0: Dario Spada ha vinto di nuovo! Ma che ce ne fu? Bravo Dario!
1: Ma perché? Siete delle brutte persone. Grazie comunque, amici. L'ho portata a casa oggi. Ma c'è l'arena? Ah no, basta, era solo per canzonarmi.
2: Comunque benissimo. Hanno notato un po' tutti che mi hai mosso i fogli e per quello mi sono confusa.
1: Ma se stavo
3: è vero?
1: Ma stavo a 20 km di distanza, no, cosa?
2: Così. Mi ha mosso i fogli.
1: Ti ho anche dato una mano, ti ho letto che non aveva sentito, il Ponte Carlo.
2: No, mi risulta.
3: No, tu hai detto Monte Carlo.
1: Monte Carlo.
2: Ma

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Planet c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%, perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
3: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal casa, Febal casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: E se non carica i video dei gattini?
6: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
7: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita.
8: Meno pensieri.
9: Più Coop Voce.
10: 105. Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, coda su bivio con la 22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso Brennero per traffico intenso. Sempre per traffico intenso verso Milano, code a tratti tra Parma e Basso Lodigiano e ancora tra Melegnano e bivio con la tangenziale ovest di Milano. Sulla 1 verso Napoli invece coda tra Reggio Emilia e bivio con la 22 Brennero-Modena per incidente. Sulla 7 in direzione Milano, coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla per lavoro. Sulla A13 in direzione Bologna, traffico rallentato tra Bologna Interporto e bivio con l'A14 Bologna-Taranto per traffico intenso. Sull'A14 in direzione Bologna invece coda tra Val di Sangro e Ortona per lavori. Sul raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio, code in entrata a Bologna-Casalecchio in entrambe le direzioni per traffico intenso. Infine sulla statale 114 orientale Sicula, traffico rallentato, causa incidente a incrocio Acireale. ANAS ricorda: guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105. E chissà.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
13: E che sapori, Antonella!
14: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa fatto con il 100% di latte italiano a un euro e l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, Buona Spesa Italia.
15: Planet, c'è il richiamo della convenienza. Attenti alla promozione 30x30 con i 30 prodotti più amati scontati del 30%. Trovi Natural Trainer crocchette cane 2 kg, Adult Small and Toy manzo riso. Risparmi 4,95 €. Gourmet Gold Multipack 24 pezzi 85 grammi. Risparmi 4,70 €. Perché Arca Planet protegge la tua spesa. Tu hai meno pensieri e il tuo pet è felice. Solo da Arca Planet.
16: Arca Planet, convenienza nostra.
17: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
18: Papà!
17: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
19: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
20: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Radio 105.
0: Proud to be different.
18: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione.
21: È l'immaginazione.
18: Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Anche questo un grande disco direttamente dalla discoteca privata di Lodovica Comello.
1: Brava!
0: I Muse,
1: brava.
0: Undisclosed Desires. A chiudere questa puntata abbiamo pochissimo tempo.
1: E quindi ringraziamo tutti voi che ci avete seguito anche oggi in questo bellissimo martedì 22 settembre. Grazie al nostro Darietto.
0: Grazie Lodo. Grazie Pivati.
1: Grazie alla zia.
0: Grazie alla Pinnetta. Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
1: 105 Music and Cars. Ciao!
0: Arrivano Paolino,
1: Lindino,
0: Martino,
1: Martino con
0: la Carovanino di 105.
2: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Eccoci, sono le 18.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Umberto Cascone. All'ONU, Trump Show. Davanti all'Assemblea Generale, il presidente americano dice: sono di fronte a un dilemma, trovo un accordo e ricostruisco l'Iran o lo trascino all'inferno senza alcuna speranza di sopravvivenza. Attacco anche contro la Corte Penale Internazionale, istituzione fuori legge, gli stati si ritirino immediatamente. In Arabia Saudita, riattivato il grande gasdotto East-West, interrotto giorni fa per i raid degli Houthi. Per ora la condotta opera a volume ridotto. Ora il greggio saudita può tornare a circolare bypassando lo stretto di Hormuz. I mercati ringraziano, prezzo del petrolio in lieve calo. L'Istat conferma il rapporto deficit PIL italiano nel 2025 resta al 3,1%. Il paese resta quindi nella procedura di infrazione europea. Prendiamo atto, non senza rammarico, per l'uscita. Dovremo aspettare il 2027, dice il ministro Giorgetti, per la legge di bilancio i margini saranno molto stretti. Cassa integrazione per 1.074 lavoratori dello stabilimento Stellantis di Mirafiori. L'azienda parla di situazione complessa nonostante il raddoppio della produzione rispetto al 2025. Lo stop dal 19 al 30 ottobre interesserà la linea produttiva della 500, sia elettrica che ibrida. Il Tribunale di Sorveglianza di Verona ha concesso la semilibertà a Chico Forti. Il 67enne è stato condannato all'ergastolo per omicidio negli Stati Uniti, ma si è sempre proclamato innocente. Nel 2024 è rientrato in Italia. Festeggia Diego De Carli dal comitato Una Chance per Chico.
5: Come gruppo storico di amici esprimiamo grande soddisfazione per la decisione che giunge da Verona.
4: Tennis in Coppa Davis, sorteggi fortunati per l'Italia. Ai quarti la sfida contro la Corea del Sud, nell'eventuale semifinale Canada o Repubblica Ceca. Calcio, multa da 10.000 euro per la Juventus dopo che i suoi tifosi hanno voltato le spalle al campo durante la commemorazione di Sandro Mazzola. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: buon martedì, oppure sì, sarebbe da dire il martindì oggi, ragazzi. Oggi c'è riso zero nella seconda ora.
1: Forse perché non mi sono preparato.
0: No, davvero?
1: Niente.
0: Cioè,
1: come adesso le dovrei invitare tutte.
0: È come non mettere le mutande pulite. Ma sei serio? Ma davvero?
2: Mamma, ma tanto tirerà fuori sicuramente qualche perla.
0: Socio, qualcosa sì. Socio, ti do una mano. Ti presto ChatGPT. Io ieri.
1: No, ci ho provato. Sono orribili.
0: No. Io ieri gli ho domandato a ChatGPT: raccontami una barzelletta. Mi ha fatto vedere la tua foto.
1: Wow.
0: Grazie.
2: Ma è già iniziato riso zero?
0: Sì, così a caso, proprio. Okay, okay. Parte così, guarda.
1: Devi

0: maglietta?
1: No, seminuda.
2: Seminuda? Cioè, ah, sei ancora...
1: Cioè, no, no, in mutande maglietta o pantaloncini maglietta.
2: Non sei di quelle che già hanno il plaid?
0: Scusa, no, tu ci credi? No.
2: Che cosa?
0: Al che fatto dorme? Che dorme così?
2: Mi ha mandato le foto ieri sera.
1: Sì, sì. Finestra aperta, lenzuolino sì. E maglietta.
0: Ok, perfetto.
2: Io sono nel momento fetta di prosciutto. Una gamba dentro e una gamba fuori.
0: Sì, e con la maionese in mezzo.
1: Scusa, e i mostri sotto il letto te l'hanno presa?
2: No, non me l'hanno ancora toccata, okay. Ma quella fuori, wow.
0: Sai che è capitato anche a me la cosa dei mostri?
2: Sì, ah, sì.
0: C'è un mostro che guarda sempre sotto il letto se ci sono io.
2: Salutiamo la nostra Sarete redazione, la nostra Claudietta al centralino. E con noi al timone di questa barca che naviga in un mare marrone,
0: Walter Fargi. Spero che tu senta la mia mancanza.
2: Farginga!
0: Ciao, amico Fargi. Mio, come sta andando?
3: La risposta è no.
1: Okay. Fargi, guardami, come stai, Fargi?
3: Bene, dimmi bene. Tutto, cara.
1: Allora, Fargi, dimmi un po', che cosa fai di bello questa sera?
3: E dobbiamo parlare.
2: Dobbiamo ancora
0: chiudere la finestra di Linda.
1: Ti va una pizza?
2: Sì, in faccia, sì. Dagliela, va bene.
1: Scusate, non disturbate, per piacere.
2: Dai, che dobbiamo andare.
0: Stai a cuccia.
3: Sì, che dobbiamo andare.
1: Dobbiamo?
2: Dobbiamo. Subito le nostre coordinate per raccontarci quello che state combinando voi là in giro per l'Italia.
0: 342 41 15 105.
2: A che cominciamo con Cesare Cremonini? A che cominciamo con Cesare?
1: Cesare.

0: 105 della parmigiana. Ciao soci.
1: Sai che mi hai dato un'idea? Sai che potremmo sostituire Carovana con parole a caso?
2: Sì, sì, sì.
1: Parmigiana
2: 342 41 15 105. Scrivi tu il nostro jingle.
3: Sottana.
1: Esatto, su 105 è l'ora della. Allora, non vale quella parola che state pensando tutti, sì,
3: Deve finire in Ana, ma non quella.
1: Esatto, quella lì no. Ana, Ana. Guarda che tu appena gli nomini quelle tre lettere lì, lui parte, è come un Rottweiler. Allora, salutiamo Mao che dice: quando Linda ha detto che dorme seminuda in mutande e maglietta, ho sbandato col camion.
2: Anche a me ha sbandato il camion.
3: Esagerati, vabbè, era bella fiera.
1: Sì,
3: manco avessi detto che dormo nuda. Cioè,
1: dormi nuda?
3: No.
1: Ah, ok, niente, perché. No. Chi è?
4: Paolino!
1: Dimmi!
4: Oh! Ma quanto è buono Martin!
2: Quella. Sono qua, sono
4: mamma
2: qua!
4: Mamma mia!
1: Scusami,
4: ciao soci!
2: C'ho un profilo, fatti sentire. Cioè,
1: scusami, tu chiedi a me quanto è buono Martin.
2: Visto che mi hai sposato.
1: Allora, oltre ad averlo sposato, io l'ho visto nudo più e più volte.
2: E
1: allora, amica mia,
2: dai.
5: Schifo.

0: Il mostro non è solo sotto il letto,
1: no,
0: dici.
1: Allora, oltre al mostro che hai mezzo le gambe,
0: esatto.
2: Quello esagerato.
1: Allora, beh, Scille Cariddi nel senso adesso. Però il problema è un altro.
2: Sì.
1: Il problema si chiama gravità.
2: E
1: la gravità è grave. È grave,
2: sì, è una cosa gravissima.
0: Non fare questa cattiva pubblicità, Martin, una volta che ho conquistato qualcuno.
3: Paolino, ma che cattiveria!
1: Tutto quello, tu ricordati cosa dicevano i saggi? Tutto quello che ieri era su, oggi è giù,
2: sì. Tutto ciò che sale poi scende. Era Garibaldi l'ha detto.
1: Entriamo in clima, ma Picasso l'ha detto. Entriamo in clima, argomento.
0: Cosa?
1: Picasso. Oggi dobbiamo parlare di un, diciamo così, una moda olandese. Sai che tutte le robe strane le fanno in Olanda, no? Quando non sanno cosa fare.
2: Sì, allora, l'Olanda nel mondo è il laboratorio per gli esperimenti.
1: È vero.
2: Fanno tutto là per prima.
1: È vero,
2: facciamo
1: tipo
2: prostituzione,
0: 105 l'ora della marijuana.
1: Eccola lì, vedi?
2: Questa arriva direttamente dall'Olanda.
1: Dall'Olanda. Allora, legalizziamo le droghe, dove le mettiamo?
2: Olanda.
1: E allora liberalizziamo anche le prostitute, dove le mettiamo?
2: Olanda.
1: Tutto là, praticamente tutto in Olanda.
2: È per quello che non ne troviamo qui.
1: Che bel paese l'Olanda. Allora, in pratica in Olanda fanno il dusking, che sembrerebbe una moda che dovremmo seguire anche qua in Italia.
2: Polvere, dusking. Sì. Qua a Milano lo stanno facendo già
1: dusking
2: anni.
1: Con la K. Okay. Con la K. Allora, praticamente è non avere fretta. Cioè, sta su de dos. Cioè, su de dos, non devi mai avere fretta. E soprattutto,
2: sa che sono io l'inventore.
1: Attenzione cosa fanno in Olanda. Non avere fretta e cenare mentre tramonta il sole.
0: Sì.
1: Suggeriscono gli olandesi che tu devi cenare guardando il sole che cala all'orizzonte.
2: Beh, togliamo le tende qua, mettiamo un tavolino qui e ceniamo andando in onda.
1: Io me lo immagino un amico in questo momento che abita a Sesto San Giovanni, che vede il sole che cala dietro i palazzi popolari. Che bello, gli spacciatori in giro ma guarda che bello, nel senso, molto romantica come cosa. Ciò però, questo è importante, che fare il dusking riduce lo stress e rende più attraenti, perché se sei attratto dalla natura e quindi
2: perché guardando il tramonto col sole ti bruci la retina e non vedi più i difetti del tuo partner.
1: Da qui arriva l'argomento di oggi, perché visto che il dusking riduce lo stress, oggi vorremmo che tutti voi vi trasformaste.
4: Non ho capito, scusami.
0: Vai, dillo, ce la puoi fare. Vai.
1: Trovate un nome nuovo all'ansiolitico. Allora, in pratica l'ansiolitico non esiste più. Voi andate in farmacia e dovete trovare un nome nuovo per l'ansiolitico. Cioè, tipo,
2: ve lo chiede Paolansia.
0: Esatto, cioè allora, l'ansia in persona.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Buonasera.
1: Salve.
0: Mi
1: dica. Amica, una scatola di Tranquilin 500?
2: Ma guardi, mi dispiace, però è arrivato il macchisene forte.
0: Bello. Bello. Invece nella mia farmacia c'è lo Xanxias.
1: Bello lo Xanxias, bello quello lì. Cioè, allora dovete trovare un nome nuovo che però renda, lo facevamo già nella scorsa
2: sia
1: stagione,
2: sia ansiolitici leggeri che quelli dei benzodiazepine che finiscono tutto in pam. Diazepam, lorazepam.
1: La cosa è che in pratica non esistono più gli ansiolitici. Dovete trovare voi un nome nuovo a un ipotetico farmaco che viene lanciato sul mercato e serve a quello.
2: Sti cazzepam.
0: Bello.
1: Invece,
2: piace.
0: Nella mia farmacia, se volete, ce n'è uno solubile che lo bevi e passa tutto. La tachipirigna.
1: Beh, però la tachipirigna la devi bere con la cannuccia.
0: è una
1: medicina da bere con la cannuccia. E con l'ombrellino.
2: Chi se ne fren?
1: Belli. Allora, dovete trovare voi un nome nuovo all'ansiolitico. In pratica, immaginatevi di andare in farmacia, rendere l'idea, cioè nel nome si deve capire che serve a combattere ansia e stress.
2: Preoccupazol.
0: Bello. Vai.
1: Buonasera.
0: Buonasera, salve. Buonasera.
1: Mi sono dimenticato, scusi.
0: Vada lei. Vabbè, se farmacista. Se vuole, offro io una nuova.
1: Sì.
0: Che serve proprio per calmarsi.
1: Sì.
0: La respirina.
1: Bello.
2: Sì. Anche il Fottilax.
1: Il Fottilax mi
2: non
1: piace.
2: Non è male.
1: Buonasera.
0: Salve.
1: Avrebbe mica una scatola di sudedossina, per cortesia?
0: Sì. La sudedossina. Ma solo in Lombardia si trova la sudedossina,
1: è
0: solo qua.
1: Allora, dovete trovare voi un nome nuovo da dare all'ansiolitico. Cioè, l'ansiolitico non esiste più, ok? Voi inventate un farmaco che combatta l'ansia e lo stress. Ansia e stress insieme, ok?
2: Batubelin 500.
1: Batubelin, ragazzi.
0: Bello. Allora, invece, per far tacere le voci nella testa di chi ti stressa, c'è anche lo Zitto Max.
1: Bella.
2: A proposito,
1: lo Zitto Max ci piace.
2: È almeno una settimana che non le sento. Domani le chiamo io.
1: Sì, bravo, prova. Allora, non esistono più gli ansiolitici. Dovete trovare voi un nome per un farmaco che combatta ansia e stress. Sì, li mettiamo tutti insieme, dai. Vale praticamente tutto, anche nomi in dialetto. L'importante è che nel nome si capisca
2: che è un ansiolitico.
1: Si capisca, non è che tu
2: scusate, il via mal che è antidolorifico, è via mal, cioè,
1: è quella roba lì,
0: male,
1: quindi
0: via al male, certo.
1: Nome nuovo all'ansiolitico o a qualcosa che combatta lo stress. Fa Argi.
3: Dai che tocca a me.
0: Vai Argi, facci sognare.
1: Tu che proprio lo stress non sai cosa sia.
0: Cosa prendi?
3: Scusa.
0: Cosa prendi tu di solito?
3: Cosa hai detto? Scusa.
2: Allora, adesso è un po' ansiolitico perché è da solo, non sono più io che gli faccio le coccole.
1: Allora, devi trovare un nuovo nome all'ansiolitico, sì, o a un qualcosa che combatta lo stress.
3: Aspetta che avvicino questo microfono che non si sente. Vai. Una cippalina.
0: Vai.
3: Guarda, lo sintetizzo così, proprio molto elementare.
1: Sì.
3: Stress ansia.
1: Sì.
3: Tutto attaccato. Stress ansia. Senza chiocciola e stress ansia stop.
1: Stress ansia stop, bello.
0: Carino.
1: Tu arrivi, buonasera, mi dà lo stress ansia stop.
3: Abbiamo anche un contributo.
1: Ah, sì.
3: Buonasera.
1: Buonasera. Tipo anni 80.
3: Mi piace questa cosa, possiamo rifarla.
1: Bellissimo.
3: Buonasera.
1: Allora la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quindi non esistono più gli ansiolitici, ne inventate voi uno. Dovete trovare voi a un nome nuovo praticamente, a un farmaco che combatta ansia e stress.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 4115 105 SMS, WhatsApp cari, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
2: anche senza ricetta.
0: Anche senza ricetta.
2: Farmaci da banco.
1: Sì. Beh, perché le ricette basta, dai. Possiamo liberalizzare le medicine. Dove?
2: Sì.
1: In Olanda. Tutto là.

0: Oggi ragazzuoli stiamo cercando di trovare il nome nuovo agli ansiolitici. Non esistono più, basta in farmacia si va a comprare qualcosa che combatta ansia e stress. L'obiettivo di oggi della carovana è trovare un nuovo nome a questo farmaco.
1: Per combattere lo stress? Sassà D'Aversa consiglia il No Wife Gocce.
0: No wife.
1: Elimina la fonte di stress all'origine, capito?
0: Ragazzi, io non vorrei dire, ma lo sapete che le donne vivono più degli uomini
2: perché non hanno le donne
0: da sopportare.
2: Sapevi questo?
1: Pargi, spegni il microfono a questi due buzzurri, per piacere.
0: Allora, nuovo ansiolitico e contro lo stress.
2: Dormi ben, da prendere solo di notte.
0: Il ridi sto cazzo, Simone da Perugia.
1: Oppure abbiamo il Che me ne ciavax 1000.
0: Bello. Bello. Buonasera.
2: Buonasera, mi dica.
0: Buonasera, salve. Potrebbe mica darmi contro lo stress le capsule molle Futtitinni?
2: Quella.
0: Max da Maranello.
2: Guardi, mi è appena arrivato Kirk da Vicenza, ma in realtà lui è giapponese.
0: Sì.
2: Il Ganjapan. È Japan, chiaramente.
0: Certo.
1: Invece il nostro nuovo fornitore, zio Carlao, ha appena portato una stiva di Hakuna Matatin 500.
0: Bello, che proprio non te ne sbatte niente.
2: Da Piacenza a Salvatore ci fa arrivare il Giusto Ben.
0: Sì, allora, dove dovete trovare il nome nuovo all'ansiolitico? Buonasera, signora farmacista.
1: Salve, di cosa ha bisogno?
0: Anzi, scusami, devo mettermi nel clima. Salve, signora farmacista, siamo in Romagna.
1: Siamo in Romagna, mi dica.
0: C'ha mica le pastiglie, le sbatte cazzi in pastiglie?
1: No, non ho le sbatte cazze, ma ho le sbatte cax.
0: Ah, però.
2: Da Emanuele da Ravenna. Salvatore, me ne fotto me.
0: Sì, va bene. Oppure abbiamo ancora il... Perché adesso tutti che se ne sbattono, giustamente, no? Ma vuoi stare calmo? Potresti prendere il Transolic 1000.
2: Sì, qua il Transollo, stai tranquillo.
1: Esatto. Yeah.
3: Ciao, sono Diego, ho 9 anni e vengo dalle Note.
0: Sì.
3: Nuova medicina antistress.
0: Sì.
3: Antiansia.
0: Sì.
3: Batte cazzo.
2: Diego.
0: Abbiamo già un vincitore oggi.
2: Prima cosa vorrei sapere che ansia ha un bambino di 9 anni.
0: Signore e signori, sono le 18:20.
2: Abbiamo già un vincitore.
0: E qui su Radio 105 è appena arrivato il nuovo vincitore della settimana.
1: Sì, ma capite che voi non fate bene alle nuove generazioni.
0: Bellissimo, grazie.
2: Noi genitori che ascoltano.
0: Numero, come si chiama il bambino?
2: Diego.
0: Diego, ti vogliamo bene, Diego. Sì, sappi che ti vogliamo bene. Chi è?
3: Ciao, sono Diego, ho 9 anni e vengo dalle Note.
2: Dalle
3: nuova
2: notte.
3: Medicina antistress.
1: Sì, sì.
3: Antiansia.
0: Sì.
3: Sbatte cazzo.
2: Forte,
0: tra l'altro.
1: Cioè, sottolineiamolo, capito?
0: Mamma mia, un genio del male.
2: Ciao, a me serve lo sbattipal 300.
0: Sì, bello. Entro dal farmacista. Salve.
1: Salve.
0: Stasera ho un appuntamento con una bellissima donna e sono abbastanza preoccupato.
1: Sì.
0: C'è l'amica una confezione di Viagransia?
1: Beh,
0: Luca da Scorzè. Il Viagransia.
2: Ha doppio effetto.
1: Esatto. Togliere esatto l'ansia della prestazione.
0: Certo, toglie l'ansia e irrigidisce.
2: Eliseo da Milano, per rimanere in tema, allora, contro lo stress io consiglio il Pugnetta Super Plus, concentrato. Consiste in un guanto lubrificato solo ad uso maschile.
0: Chi è?
4: Ciao, soci, ce l'ho io il nome giusto. Suocera Stop, contro lo stress e contro l'ansia. Ciao a tutti, Penina
0: certo,
4: Milano.
0: Certo, assolutamente.
1: Assolutamente. Oppure Mimmo D'Ancona propone il Figazzo Pan.
0: Sì. Allora, noi ci fermiamo, facciamo una pausa, vi ricordiamo soltanto le coordinate. Quindi, la missione di oggi è semplice. Dovete trovare un nome nuovo, voi andate in farmacia, non esistono più gli ansiolitici.
2: Cioè, dobbiamo lanciare sul mercato questo nuovo ansiolitico, dovete trovare il nome.
0: Che si capisca che combatta le ansie e lo stress.
1: 342 4115 105
2: e come Marco da Cuneo il Calmodium.

0: La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
1: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Due verticale, trekking sull'Etna.
9: Escursione.
8: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
9: Aperitivo.
8: E un inverno imperdibile?
9: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
10: Verde. Rosa. Arancio.
11: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
10: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
12: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
10: Scegliamo anche domani, vero?
12: Fruttolo. Scegliere fa crescere.
13: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
15: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
16: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
15: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
17: Ha dimenticato i discount.
15: Giusti discount.
17: Ormai non vale più.
15: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
18: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Il nostro 105 selection della settimana, Siumi, su Radio 105 all'interno della Carovana, dove oggi abbiamo parlato di questa nuova moda olandese.
1: Come ieri.
0: Sì, come sempre. Il dusking, ovvero quello di non avere fretta, di guardare, cenare mentre il sole tramonta, moda olandese questa. E da lì al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di trovare il nuovo nome agli ansiolitici.
2: Ciro giustamente dice il miglior ansiolitico è il Tuttoki.
0: Allora, il nome deve essere ovviamente un qualcosa che poi vada a ricordare. Tuttoki,
1: Antonio ne sta importando uno dalla Cina o da Giappone. Masuki Fort.
0: Quello lì a me per esempio lo darebbe lo stress.
1: Sì, bravo.
0: No, grazie mille, a posto che chi è?
3: Ciao ragazzi, io avrei bisogno di uno Shalium. Allora, capito?
0: Sì,
3: Valium. Ciao Italia.
2: Grande.
0: Guarda, c'è lo Shallax, Daniele da Milano.
1: Alecco Mauro compra il Lasaperd.
2: Bello.
0: Buonasera,
2: salve.
0: Guarda, sono un po' stressato. Ho visto la pubblicità in televisione.
2: Sì.
0: Dell'antistress, il Molla 1000. Ce l'ha?
2: Sì, ce l'ho.
1: Ok,
2: se vuole...
1: il prezzo è giusto.
2: Se vuole, abbiamo anche un altro farmaco per far passare tutto. Il Tromba Plus, e passa tutto.
0: Grazie, preferirei il Tromba Plus.
1: Ci scrive Carlos da. Carlos
0: sarà da Brasile.
1: Bassano del Grappa. Il Stabon Boccia.
0: Il Stabon Boccia? Ci scrive Cristina dalle Marche.
2: Sì.
0: Il nuovo farmaco contro lo stress è ANS DOS Stress. Però cantato così. ANS DOS Stress.
4: Un passito stress.
5: Un passito per la Maria.
0: ANS DOS Stress. Ma che cazzo? Ma che cazzo di geni?
1: Sergio a Palermo c'ha il Fregaminga e poi una marea di futitinni.
0: Futitinni, ragazzi, una valanga.
2: Però se volete un antistress anche di marca cinese, c'è anche il Masuki Fort.
0: Sì, ora io chiedo, Linda, è una domanda.
2: Sì.
0: Tu usi le supposte?
2: No.
0: No?
2: No.
0: Ok, perché in supposte Francesco da Cagliari suggerisce l'antistress per eccellenza, il Stai Seren. Perché tanto acciapar nel è sempre un attimo.
2: No, preferisco le solubili o le pillole.
0: Mi sono venute almeno 8 battute cattive che non farò.
1: Bravo. Giuseppe da Teggiano, nuovo farmaco fuori dai cogliocchi.
2: Bravo.
1: Giuseppe.
0: Quando uno è bravo, è bravo, non c'è niente da fare.
2: Chi è?
6: Ragazzi, quando si è sotto tensione, non c'è niente di meglio di un bel Imprecamax.
2: Sì.
1: Carlo da Brescia, ce n'è uno per te. Buonasera. Vai. Nuovo antistress, Ted Gross Relax. Da mettere sulla lingua.
0: Scusami. il Ted Gross Relax.
1: Da mettere sulla lingua. Sì.
0: Beh, buonasera.
2: Salve, sempre io la farmacista, dica.
0: Sì, salve. Avrebbe tutte le volte che saluto parte sta base.
1: Certo.
0: Buonasera.
2: Salve, sì, mi dica.
0: Avrebbe mica una confezione di Sonnolin? Daniele da Umber, perché
1: sono Linda.
0: Perché alla fine, per combattere lo stress, basta dormire, ragazzi.
2: Dormire. Non è sufficiente. Quello che le consiglio io arriva direttamente da Milano, grazie a Pietro. Da prendere quando qualcuno non sta zitto.
0: Sì.
2: Le make tetasi.
1: Adesso serviamo il numero 22.
7: Ciao soci. Nelle farmacie del Salento vendono il Non ci pensarix. Sì. Ciao.
0: Sì. Non ho capito il non ci pensare, senza pensiero.
1: Tanky funky spray.
0: Bellissimo.
2: Carino.
0: Ok, allora vi ricordiamo le nostre coordinate. L'obiettivo di oggi è trovare il nuovo nome agli ansiolitici. Non esistono più. Voi inventate questa nuova medicina sul mercato che combatte ansia e stress.
1: 342 41 15 105.
2: Maurizio da Cagliari consiglia contro lo stress assolutamente il Mar Paolinda 105 mg.
0: Ehi!

0: Ogni volta che facciamo l'argomento dei farmaci, lì fuori
1: geni,
0: sì. C'è sempre qualcuno che ci regala delle gioie, come tutti i giorni. Allora, 342 41 15 105, vi abbiamo domandato di trovare il nuovo nome a un farmaco che combatta sia lo stress che l'ansia, ok?
1: Ticazzina 1200, da Oristano Nicola.
2: Combattere l'ansia con la ripiglina. Carino.
0: Ok, il sta senza pensiero, grande Eugenio da Vicenza.
1: Enrico da Casal Borgone.
0: Sì.
1: Fanculansia.
0: Beh, quello vale sempre contro ogni tipo di stress. Guarda, una bella pillola di fancule.
2: Oppure possiamo passare le bustine con il Tisanal, vari colori e sapori, confezione da 32 bustine.
1: Sai sì, che cosa lo bevi con l'imbutino?
0: Allora io
2: oppure su postina, se
0: non lo so, non lo so per quale motivo, mentre tu leggevi quel messaggio lì, io mi immaginavo lo spot in televisione, sì, di uno che sta cena, perché ovviamente quelle pubblicità lì le fanno solo negli orari,
2: certo,
0: in cui uno cena, no?
1: Tisanal.
0: Tu stai cenando e lo dice
2: Tisanal.
0: Tisanal per combattere lo stress. In ogni momento, in vari colori, poi.
2: In vari colori, da prendere in bustine o da altre parti.
0: Vai!
1: Nicola da Perugia, che probabilmente è una partita IVA, suggerisce il Notax Forte.
2: Bello, bello.
0: Giusto,
2: è
0: assolutamente.
2: È una grande causa di stress quella.
0: Molto. Poi, guarda, il nuovo farmaco siciliano che combatte lo stress.
1: Sì.
0: Il Soki.
1: Sì.
0: Che però non sarebbe proprio da leggere così, sarebbe Sochi.
3: Okay. Yeah. Buonasera Sochi, è possibile avere della Maria Pan? Ciao Mara da Bergamo.
0: Certo, anche quella ti fa rilassare.
1: Da Bergamo scrive anche Moni, che dice il shopping doll.
0: Bello.
2: Beh, contro lo stress.
1: Questo, sì,
0: bello,
1: sì.
0: Perché tu, allora, da donna mi insegni che quando...
2: No, non devi fare affidamento su di me con queste cose. Io odio fare shopping.
0: Davvero?
2: Sì. Odio, tremendamente, mi stress. Quello mi stress.
0: Ragazzi, fermiamoci un secondo perché vorrei oggi dare due info di servizio. Linda Pani dorme seminuda e odia lo stress.
1: È per quello che dorme seminuda. Perché non va a comprarsi il pigiama. E odia cosa regalarle a Natale.
0: Scusami, è il sogno di ogni uomo trovare una donna come te.
2: Eppure sono ancora single. Cioè,
0: quelli sono dettagli.
1: Devi solo sorridere.
2: Sì, no, infatti. Basta. Va bene così.
0: Sorridi, allora, e il mondo ti riderà addosso. Vai tranquillo.
4: Chi è? Soci, ce l'ho. Il Batibal Forte.
0: Sì. Poi la ripiglina della Bayer. Va bene.
2: Ok.
1: Massimo da Boviso Masciago dice: c'è la pillola del giorno dopo?
0: Certo.
1: Noi abbiamo la pillola del domani un altro giorno.
0: Ma che bella è!
1: Sì.
0: È bellissima. Allora, ci fermiamo, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, non esistono più gli ansiolitici. Voi dovete trovare un nuovo nome agli ansiolitici, appunto, o un farmaco che combatta lo stress.
1: 342 41 15 105.
2: Porrina 1000, nella pratica confezione, rolla e gira.
5: 105 è l'ora della cacciara con Paolino Marti e anche Lindana.
0: Tutti qua, cioè.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
13: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: all'interno della carovana oggi. Stiamo parlando di stress. Allora, non vorrei dire, le cose sono due: o abbiamo un pubblico prettamente maschile, oppure effettivamente le donne sono fonte di stress. Ora, io non vorrei dire,
1: No, non è vero, ma... che a volte le donne non si firmano.
2: Sono fonte di stress, sono la prima causa.
0: Allora,
1: spegni il microfono a questi due buzzurri, per piacere.
2: Dagli un po' di e un attimil.
0: Allora, vi abbiamo domandato di trovare un nuovo nome all'ansiolitico o all'antistress. Al 342 41 15 105.
2: Brucalif 500, Luca da Cumiana.
0: Io ho fatto. Sono. Che bella serata, sono a posto così. Posso fare veramente.
1: Enrico da Napoli dice: Hakuna Patata per i pruriti selvaggi.
0: Sì.
1: Sai quando qualcuno ti stressa che ti causa prurito?
2: What a wonderful word, Hakuna Patata, certo.
0: Perché per combattere lo stress, guarda, per esempio, per combattere lo stress consiglio una compressa di Tacita Moglie 800 Azione Rapida, Luca da Palestro.
2: Oppure il Trombapirina, grazie a Mauro.
0: Con quello lo riduci lo stress.
1: Diana da Sulbiate: due sticazzi pirine al giorno tolgono lo stress ritorno.
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Salve, buonasera.
2: Mi avete agitato.
0: Sono un po', io purtroppo mi sbatte un po' il cuore.
2: Sì. Sbarbaciulla.
0: Mi sbarbaciulla un po' il cuore. E poi mi trema il ciglio. Il ciglio
2: della palpebra.
0: Il ciglio del paracipiglio. Avrebbe mica il farmaco, il fan culin?
2: Sì.
0: Grazie.
2: L'abbiamo finito. Però ho bestemmio reel su poste effervescenti. Albe.
0: Chi è?
3: Ciao soci, Umberto da Villanova Canavese. Io prendo l'ubriachina 1000 ml.
0: Con quella ti dimentichi.
2: È naturale.
1: Con quella passa tutto.
0: Ti dimentichi anche di essere stressato con quella lì.
1: Invece, per far passare l'ansia accumulata nel corpo, c'è il voltapagen.
0: Il voltapagen è il cazzomene 600, Pietro da Biella.
2: Chi è?
4: Io vorrei una scatola di sti cazzi pal.
0: Questa è bella, questa mi piace.
1: E chi l'ha detto? Una signorina.
2: Filippo,
1: prego.
2: Da Roma, farmaco Scoionact.
0: Sì,
1: carino.
0: Salve, buonasera.
1: Buonasera. Cosa vuole?
0: Salve, avrebbe mica GTB questa roba che ogni volta che entro in farmacia sono alle trombe. Scusami.
1: È un segnale.
0: Va bene, allora ci riproviamo.
1: Vai.
0: Buonasera.
2: Al posto del ding ding.
0: Avrebbe mica, per favore, una confezione di Ganja Nex?
2: No, però c'ho il Tettaben. Che l'ha portato Dennis.
0: Setta bene, mi piace.
1: Noi, grazie a Lucia d'Arezzo, abbiamo lo Spritzac in gocce concentrate.
0: Wow!
2: Ansie le Gratel?
0: Scusami. Se io vado in farmacia e per combattere lo stress gli vado a chiedere l'Ansie le Gratel,
1: esatto. Che non sono in pillole, sono in caramelle.
0: Allora ditelo. Qui
2: ci vendono i dolcetti ripieni.
0: Fanno la casa di pastiglie Ansie le Gratel. Vieni, gli danno le leccate e ti passa lo stress. Chi è?
5: Dottore, mi può prescrivere Stacalmin forte? Grazie, sarà da massa.
2: Contro l'ansia da prestazione, mai Pimol. Anche il tubetto è rigido.
0: Mai Pimol. Va bene.
1: Invece ringrazio Francesco da Siena, carino. Dice: super antistress, la panicillina. Grazie.
0: Però allora adesso va bene, è già tre settimane che con noi. Basta essere gentili. Non mica capito. Vabbè, a Martin ci ammazzate, a lei, vabbè.
1: Fanno bene.
0: Allora, le nostre coordinate, trovate il nuovo nome all'ansiolitico o un farmaco che combatta lo stress.
2: 342 41 15 105.
6: 105 è l'ora della tramontana.
1: Bello.
0: Questa è bella.
1: Bello. Ma

0: Mi è salito lo stress,
1: sì,
0: mi
1: sei che l'ha andato via proprio, cioè,
0: allora, vi abbiamo domandato oggi di trovare un nuovo nome, diciamo così, all'ansiolitico. Tanto poi l'argomento, come sempre, lo chiudiamo all'inizio della seconda ora, anzi dell'ora numero 2. Ok, allora continuiamo.
2: Allora abbiamo per combattere lo stress,
0: certo,
2: no? Sappiamo
0: certo
2: tutti che una delle soluzioni è quella. Quindi c'è la
0: quale?
2: Penicillina in fiala.
0: Ah, fermati! Ne ho io uno bellissimo per combattere lo stress.
1: Vai, nel frattempo
0: simile,
1: che...
0: simile al suo. Sì, sì, ce l'ho già. Scrive Valentina d'Ancona: vuoi combattere lo stress?
2: Sì.
0: E allora prendi il pennicellone.
1: C'è la penicillina e il penicellone.
2: Dipende dal momento che stai attraversando.
0: È un momento buio. Vuoi non prendere il penicellone?
2: Certo. Si accende la luce.
1: Eros da Verona, grappino forte 500 ml.
0: Bravo, col grappino forte, sì, il 500 ml ti passa tutto, che è una
2: meraviglia. Esatto, magari da abbinare, grazie a Domenico da Terracina, a una bella scatola vastità.
0: Sì. Anche questo, sì, sì, sì.
1: Beh, c'è anche il dislocazzi.
0: Chi è?
3: Ragazzi, a me dopo una giornata di stress mi aiuta tantissimo il Carovana 500.
0: Sì. Oh, guarda, grazie. Scrive anche Fulvio da Imperia una cosa, Fulvio. Guarda che socio,
1: sì,
0: allora, vuoi tenermi la mano mentre lo leggo?
1: No, grazie.
0: Allora, l'antistress è Occhi di Linda Mille.
4: Oh, oh mamma.
1: Devo andare a farmi l'insulina.
0: Scusami un attimo, potresti inquadrarmi il canale 66? Perché mi sono cariati i denti nel frattempo.
4: Che imbarazzo.
0: Mi sono venute le cariche.
1: Socio, ce l'ho io l'antistress per noi due.
0: Scusami, basta trattare Linda bene, che da 3 settimane. Ammazzate un po' anche lei.
2: No, loro mi trattano male, trattatemi bene. Però
1: ma non è vero!
0: Ma non è vero, ma cosa
1: diciamo
0: dici?
1: La verità.
0: Ma che dici?
1: Allora, antistress solo per maschi? Disonest 100, 200 e 500.
0: Giusto.
2: Poi abbiamo sempre per le signorine, quelle agitate, manciata di cazzi in pastiglie.
0: Allora, io direi che poi nella seconda ora andiamo, chiudiamo avanti l'argomento, quindi nuovo nome all'ansiolitico o all'antistress. 3, 4, 2
2: 41 15 105
1: come ha fatto Matteo da Padova, che ci suggerisce il MILF 500.
0: Ah, lì mi passa.
1: Ah sì.
0: Ah sì sì.
5: Su 105 l'ora della carovana. 105 Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Terre di Canossa, Campegine e Bivio 1, A22 Brennero Modena per incidente. Sulla 4 verso Torino, coda tra Bivio, tra il raccordo tangenziale est di Milano e Monza per veicolo in avaria. Sulla 13 in direzione Padova, code a tratti tra Monselice e Bivio, A13 Padova Sud per traffico intenso. Infine sulla statale 130 Iglesiente, traffico rallentato a causa di materiali dispersi a incrocio Cagliari statale 391 di Elmas in direzione incrocio Cagliari Nord, statale 554 Cagliari Tana. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa più di quella nel costume, il ruggito del motore più di quello delle onde e il rumore del vento quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
12: Repower.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere bagnifico.
14: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Sono le 19.
2: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Potrei trascinare l'Iran all'inferno senza speranza di sopravvivenza, così Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Il presidente rivendica l'America vive una nuova età dell'oro, poi doppio attacco alla Corte Penale Internazionale che definisce fuori legge e a Cuba, secondo lui, fallita. Cadrà molto presto. L'Unione Europea rinnova le sanzioni alla Russia per altri 3 anni. Raggiunto l'accordo dopo una lunga negoziazione, oltre 3.000 persone e entità nel mirino, ma revocate le misure nei confronti degli oligarchi russi Usmanov e Friedman dopo le pressioni di alcuni paesi. Kiev si dice indignata. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea. Il rapporto deficit-PIL del nostro paese nel 2025, come certificato dall'Istat, si attesta al 3,1%, 0,1 punti percentuali sopra la soglia stabilita da Bruxelles. Rammarico del ministro Giorgetti, che dice: prendiamo atto, attenderemo il 2027. Per la prima volta dopo mesi, la famiglia del Bosco di Palmoli si è riunita. L'incontro è avvenuto nel pomeriggio all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti lo scorso novembre. Si tratta del primo passo del programma di ricongiungimento a tappe disposto dal tribunale. A Roma, ritorno alla normalità parziale nella scuola dove una professoressa è stata accoltellata da un 13enne. I cancelli schermati con grandi drappi per proteggere i ragazzi dagli occhi dei curiosi. In arrivo psicologi per seguire gli alunni sotto shock. Da casa parla anche la docente aggredita, Isabella Marsilio.
4: Tornare a scuola è ciò che vorrei di più. Quello che è accaduto è molto triste, mi ha ferito molto. Ciò che mi auguro è che i compagni di classe possano dimenticare il prima possibile lo shock.
3: Tennis in Coppa Davis, l'Italia sfiderà ai quarti la Corea del Sud. In caso di passaggio del turno, in semifinale gli azzurri incontreranno Canada o Repubblica Ceca. Calcio, multa da 10.000 euro per la Juventus per il comportamento dei suoi tifosi durante la commemorazione di Sandro Mazzola. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: su 105 l'ora della fagiana.
1: Dai, cos'hai contro la fagiana?
2: Allora, allora, nella prima ora, niente contro, ecco, ma va, ci mancherebbe, assolutamente. Vi avevamo domandato di trovare un qualcosa che potesse sostituire la parola carovana nella sigla.
3: 105 vabbè, l'ora della carbonara.
4: 105 sì, l'ora della cortigiana.
2: Sì, siamo nel medioevo della cortigiana. Allora, io non, ascoltiamo, ma non giudichiamo.
1: È un animale da cortile.
2: Sì, certo, la cortigiana, famosissima.
5: 105 l'ora della mia banana.
2: Questa anche no, va bene. No.
3: Come no? Ti ha fatto ridere.
2: La, la banana è ricca di potassio.
1: Sì, lui le raddrizza poi.
2: Allora, l'ora numero 2, in cui tra poco ci sarà l'appuntamento con le freddure della settimana, quello che stiamo aspettando tutti. Allora,
3: che bello, che bello,
2: io
3: che bello.
2: Eravamo fuori a fare la pausa, ho visto arrivare la nuvola della stupidera, stava arrivando su Milano e dicevi, oh, tra poco sì che respiriamo quell'aria lì, quella dell'ignoranza pura.
1: Simone da Corinaldo ci suggerisce la pompirina 1000.
2: Diciamo, chiudiamo quello che è stato l'argomento la prima ora, dove vi abbiamo domandato di trovare il nome a un ansiolitico o a un antistress.
1: Scusa, avevo capito male, allora c'è la paracetaminchia.
2: Quella lì, non so,
1: fa passare un sacco di stress.
2: Chi è?
6: Buongiorno. Vorrei una confezione di spanculina. Grazie, Laura da Tortona.
3: Oh, ma se si è chiesta così, come fai a non dargliela?
2: Ma sono siete andati tutti lì sul Futitin? Per abbassare lo stress ce ne sono di cose.
3: C'è per esempio il lo Serentin direttamente da Roma.
2: Sì, guarda,
1: lo Serentin sembra una roba vera.
2: Scusatemi, adesso.
3: Serentin, sì.
2: Siete tutti andati lì tra il Futtitinni, sbattecazzo, quella roba lì, no? Scrive Roberto da Padova. Buonasera.
3: Buonasera.
1: Buonasera da Padova.
3: Fallo bene, buonasera.
2: Buonasera.
1: Non sanno la R a Padova.
2: Buonasera, buonasera. Avrebbe mica una bustina di Feriex? Ragazzi, cioè, tutti lì a pensare. Cioè, con una bustina di Feriex hai risolto tutto.
1: Certo, prima di partire il Lingultatex.
2: Cos'è?
1: Lingultatex, Pietro.
3: Ok. Chi è?
2: Bambino.
7: Ciao Radio 105, ciao. Sono Mia, ho 12 ciao, anni e vengo da Reggio Emilia. E raga, per me un farmaco che ho inventato io è Scolazer, che o ti fa rimanere a letto e non ti fa andare a scuola e poi ti dire al prof che eri malata, oppure ti fa sopportare i prof antipatici. Per favore, voglio il brevetto, i diritti d'autore. Ciao, vi voglio bene.
2: Allora.
1: Sì, si può fare, si può
3: nera,
1: fare.
3: Nera, lei nera. Fare.
2: Allora, com'è che era il farmaco che ha inventato lei? Lo Scola?
3: Scolazer.
2: Allora, lo Scolazer per i più piccoli.
1: Sì.
2: Sai che sono le...
1: Per i più grandi c'è lo Scolozer.
2: No, c'è il Feriex. Cioè, praticamente, vedi, no?
3: È vero, certo.
1: Scusa, per i bambini c'è il Vacantex.
2: Il Feriex e il Scolazer. Cioè, ci sono le due.
3: Il risultato è quello.
2: È quello lì. Mandiamo via lo stress.
3: Esatto.
2: È così facile mandarlo via.
3: Michi da Chioggia e Luisa erano...
2: Vi graffiate?
3: No, erano d'accordo perché l'hanno scritto in tanti. Lo scialla 1000.
2: Sì.
1: Guido suggerisce l'omeopatia. Un lecca lecca.
2: Perché a volte anche le medicine omeopatiche sono quelle che ti fanno passare i mali peggiori, no?
3: Certo.
2: Scusami.
1: Alessandro da Roma. Mi piace come ragioni. Trombadol.
2: Sì. Abbiamo anche il canta che ti passa, Silvia da Torino.
3: Riccardo da Milano invece suggerisce la birra 66, miglior medicina dopo una giornata stressante.
1: Amoretti da 66.
2: Come dargli torto a questo amico, socio, fratello della carovana che in questo momento starà brindando alla faccia nostra.
1: Quindi non le agitate, è una manciata di Cazzi 500. Cazzi.
3: Penso
1: che sia Bigatti.
2: Sì,
1: sì. Cazzi.
2: Però l'hai pronunciato male perché è venuto fuori in italiano. Secondo me
1: è scritto in italiano, voglio dire.
2: Oppure buonasera.
1: Buonasera.
3: Buonasera.
1: Scusi, non ho capito.
2: Buonasera.

0: Okay.
1: C'ho un po' di ansia, scusi, sì? Infermiera, dottoressa.
0: Sì, mi dica.
1: Ho un po' di ansia. Avrebbe mica un Tettaril 200?
0: Sì, ce l'abbiamo, però purtroppo io ho solamente il Tettaril 100. Perché...
1: io ho il Tettaril 0, io però, 0 milligrammi, però va bene uguale.
2: Prendilo, Dil.
1: Sì, anche quello lì va bene. Oppure il Penetril 500. Tutti lì, siete andati tutti. Siete malati.
0: Non serve, perché Francesco, per esempio, dice: salve, vorrei qualcosa per rilassarmi che mi ricordi il mare. Il farmacista risponde: ho delle supposte, il Martincool.
1: Sì.
3: Mare. Sì. C'entro niente.
1: Certo.
0: Con la voce di Martin sotto. Certo. Sì.
1: Mentre metti la supposta, senti.
0: È il borbottio del mare in tempesta. Sì.
1: Le onde che si infrangono sulla scogliera. Chi è?
4: Oh, ciao, ti vedo bella rilassato ultimamente. Cosa sì. stai prendendo?
3: Giusto.
1: Scusami.
3: Sì. Hai detto?
1: No, non ho capito.
0: Numero uno, signorina.
3: E subito dopo ti viene da dire: vuoi comprare un autoradio? Giuro, non è rubata.
1: No,
3: era sotto il sedile. Figo, ho detto, non gli serve.
1: Vorrei cambiare la notifica dei miei messaggi. Vai. Da oggi vorrei.
4: Francesca.
1: Francesca.
4: Francesca.

0: la nuova suoneria del mio cellulare adesso. Va bene, direi che abbiamo chiuso l'argomento alla grande, ovviamente, ma come ogni martedì è quel momento lì, è arrivata la nuvoletta, prima, come prima la perturbazione.
1: Prima
0: no?
1: che tu lanci questa rubrica, sì, avrei un annuncio da fare.
0: Prego.
1: A causa di difficoltà professionali e finanziarie, volevo avvisare tutti i soci che ho aperto una pagina di OnlyFans dove pubblicherò contenuti per adulti.
0: Sì.
1: Il primo video sarà pubblicato domani, dove parlerò di sciattica. A seguire troverete una pagina con le puntate sulla prostata e sui calli. Grazie a Dog Revolution che mi ha fatto saccheggiare il suo reel.
0: Bellissima, va bene.
1: Poi
0: dai,
1: vi do l'indirizzo.
0: Direi che è arrivata la perturbazione delle cretinate. Signori, mettetevi comodi, ritorno all'appuntamento con Riso Zero. Allora, da adesso messaggi vocali al 342 41 15 105 dove raccontate tutte quelle freddure, barzellette che generalmente vi viene il coraggio di raccontare dopo almeno due birre medie, ok?
2: Sì, quelli che vi vergognereste a dire, dai.
1: Cioè, io ho fatto un'immersione l'altro ieri nel lago di Garda e ho visto tutti i pesci disposti su un palco.
0: Sì.
1: Erano i lucci della ribalta.
2: Bello.
0: Allora, prima di cominciare la carrellata di minchiate, perché quando arriva il martedì dovete sapere che ci mettiamo tutti quanti a scrivere e per un'ora nessuno parla con nessuno.
2: No, c'è della concentrazione.
0: Perché la gara è ovviamente fare che voi vi divertiate, certo, ma è una gara anche interna tra di noi.
2: Sì.
0: Allora, tutti i vostri messaggini verranno raccolti dal Fargi, che poi creerà 4 minuti di minchiate raccontate da voi, quindi tutto quello che vi viene in mente. L'unica roba è, allora, quella del Daino che dice all'altro Daino:
1: Daino,
0: no, basta, okay, ragazzi.
1: No,
0: okay.
1: No, si dice Daino.
0: Daino, basta, ok. Mm. La biglia che cade dal gradin din din.
3: No,
0: basta.
1: Okay. Attento a quel cactus. Quale cactus?
0: Ecco, quelle lì basta.
1: E il pomodoro che attraversa la strada.
0: Sì,
1: no. Dà una sberla al pomodorino e gli dice: fai concentrato.
0: Allora,
2: ah,
0: vedi
2: no,
0: che,
2: non era che oppure che è passata.
1: Ma tanto non si possono raccontare queste.
0: Quelle lì, quelle bannate. Tutte le altre le potete, barzellette, freddure, colmi, 342 41 15 105.
2: Ma io invece stavo ragionando, se un uccellino entra in un computer, fa il microchip?
0: Sì. Sono queste qua.
1: Cosa fa un uccellino di un quintale sopra un ramo?
0: Vabbè, cep.
1: Perché cep?
0: Cep. Vabbè, dai.
2: Okay.
0: Allora, sì, io questa cosa la voglio raccontare subito perché è troppo bella.
2: Vai.
0: La strega di Biancaneve cade da un palazzo. Spec. Non l'ho finita, scusami. Sì. La rifaccio. La strega di Biancaneve cade da un palazzo.
1: Sì.
0: Speck! Speck delle mie bram!
1: Ma guarda che lui lo conosco molto bene, ti denuncia.
0: Scusate, mi ha fatto riderissimo sta roba.
2: Ma sai cosa ci fa la pasta su un libro di ricette?
0: Cosa ci fa?
2: La sfoglia.
0: Allora, 342 41 15 105, tocca a voi, adesso noi finiamo,
1: sì,
0: poi tocca a voi.
1: Ha chiuso una fabbrica di carta igienica perché andava a rotoli.
0: Sì, siete... Però posso dire. Posso dire che oggi si sente che non te le sei preparate.
1: Le sto prendendo adesso il volo.
2: Un piccolo Daino dice all'altro Daino:
0: no.
2: Devo andare a scuola, mi passi lo Daino?
1: Questa è buona.
0: Io non vorrei dire. Non vorrei dire, ma io.
1: Aspetta, andiamo raccontando così. Devo andare a scuola, mi passi lo Daino.
0: Io da ieri ho tirato fuori tutte le statuette del presepe. Sì. Non riesco a prendere il cammello, va tutta mirra.
2: Bella.
0: Grazie pubblico, basta.
2: No,
1: bibite preferite, basta, bibite preferite dagli elettricisti?
0: Basta. Non lo so.
1: L'acqua corrente e birra alla spina.
0: Basta.
2: L'ultima, promesso.
0: Vai.
2: No, è che un savoiardo precipita in un caffè. Tirami su!
1: Linda ha vinto tutto. Mi dispiace, Linda ha vinto tutto. Cioè, anche l'interpretazione in Oscar. Mamma mia. Oh sì.
0: Questa veramente me la devo segnare, questa qua.
1: Ho pensato al mio savoiardo quando vado al bagno.
0: Ah, beh,
1: che dice la stessa cosa.
0: Te l'ho detto che la gravità. Tocca a voi, bambini. Quindi solo messaggi vocali. Tutte queste barzellette, freddure, tutto quello che ci volete raccontare.
1: 342 41 15 105.
3: Riso Zero.
4: Missione Riso Zero.
5: E tu?
4: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Ragazzi,
1: sì?
0: Io il 16 ottobre ho organizzato una serata stand up comedy al bar dove lavoro. Linda, sei invitata. Almeno qualcuno che non fa ridere ci vuole.
2: Dai, ragazzi, dai. Rispettate Linda, rispettate le donne, perché senza le donne non ci sarebbero i supermercati.
3: Cioè,
2: no woman no cry.
3: Ma io lo sapevo che voleva arrivare lì, Io ormai l'ho capito.
2: Sì, te lo sapevi, Ciro.
3: Arriva da lontano, arriva, ormai sono abituato. Allora, avete ancora tempo per mandare tutte le vostre barzellette, freddure, i colmi.
2: Potete mandare più che potete, perché se non riusciamo a mettervi in onda stasera, non buttiamo via niente.
3: No,
2: ricicliamo. Cioè.
3: L'unica regola, perché qualcuno forse gli è sfuggita la cosa, è solo messaggi vocali, perché il Fargi raccoglierà solo i messaggi vocali.
2: Esatto. A quanti è sfuggita oggi?
4: Esatto, noi teniamo tutto, non buttiamo via niente, perché non siamo come i Netturbini, noi non ci rifiutiamo.
2: Esatto, brava.
3: Secondo me dovresti andare a fare la serata, però.
4: Sì,
3: sì,
4: per
3: sì,
4: non far
3: sì. La serata per non far ridere non era male.
4: Okay.
3: Va bene, allora noi ci fermiamo, facciamo una piccola pausa. Voi continuate a raccontare le barze al 342
2: 4115 105. Perché gli eschimesi non usano mai questo dito? È perché è il mio, non ho capito.
3: Martin, ho un'idea, vai anche tu per favore alla serata.
4: Vieni con me.
2: Vado a vedere Linda.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
12: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Verde, rosa, arancio.
14: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
13: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
15: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
13: Scegliamo anche domani, vero?
15: Fruttolo, scegliere fa crescere.
16: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
17: Oh, finalmente un po' di relax.
18: Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Lose Myself su Radio 105. E oggi devo dire che per Riso Zero gli state dando, e oggi gli state dando.
1: Sì,
0: state
1: sì.
0: a spigne, come dicono. Sì, libera. Allora, uno dei dialetti. Visto che tra poco facciamo il gioco del dialetto, uno dei dialetti che se non sei di Roma ti viene male è quello di Roma.
2: È quello di Roma,
1: sì, è anche toscano.
0: Sì, sì, no, beh, il toscano è impossibile da parlare. Se non sei toscano, è impossibile da parlare.
2: Ma non hanno un vero proprio dialetto, è la cadenza, le consonanti aspirate. Le consonanti aspirate, eccetera, eccetera. È difficile, ma non hanno un vero proprio dialetto.
1: Poi c'è questa. Quando sei di sto verso,
0: c'è questa roba che appena ti dice: vabbè, ma dimmi qualcosa in toscano.
2: No,
1: è quello che chiedono sempre i toscani.
2: Poverini, non ce la fanno più.
0: Direi che è arrivato il momento di giocare, fanciulli. Torna appunto, come vi abbiamo detto, il gioco del dialetto.
3: 105 presenta la sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
4: La sirena l'è incazzata che pomiaci il balon.
3: Excuse me.
4: Volete Cuba libre per i granchi in processione.
3: Do you speak dialetto? Parlez-vous dialetto? La sfida del dialetto. L'italiano come non lo avete mai sentito.
0: Torna il gioco del dialetto, che oggi vede protagonista niente poco di meno che Lamezia. Vuoi vomitare?
2: Mi sono strozzata con la mia saliva.
0: Quando si comincia a invecchiare diventa. È così, Linda. Un attimo, Allora mi verrebbe. Guarda l'uccellino, Linda. Ho detto l'uccellino.
1: Tirati sulle braghe.
0: Allora. Eccolo.
2: L'uccellino.
0: Tutto a posto, Linda?
2: Sto bene, vai.
0: Non c'è bisogno di un infermiere, chiamiamo qualcuno che venga a salvarti, no?
2: No, tutto a posto, tutto ok.
0: Stavamo dicendo, torna il gioco del dialetto, che oggi vede protagonista niente poco di meno che la città di
2: Lamezia Terme.
0: Ok, provincia di
2: Cosenza.
1: Ma che cazzo.
0: No.
2: Catanzaro!
0: Catanzaro, brava!
2: Non era il gioco di dirle tutte sbagliate, non era.
0: No, no, il gioco degli dialetti è l'unico momento in cui dobbiamo dare le province con le serie.
2: Okay,
1: è l'unica che non si può cambiare, Padova.
2: Okay.
1: Esatto, okay.
0: Allora, oggi giochiamo con la provincia di Catanzaro, appunto. Come funziona? Noi vi diamo una parola in dialetto oggi catanzarese.
1: Sì, voi cosentino.
0: Voi dovete provare a tradurlo dal catanzarese all'italiano.
1: E okay, ci mandate un SMS al 342 41 15 105 oppure WhatsApp con scritto il vostro nome, la parola tradotta bene, la provincia per la quale giocate
2: e
1: aggiungete un dito.
0: Dovete aggiungere il dito, perché? Perché nel momento in cui vi diamo il via, da lì parte la gara e soltanto uno e uno solo vincerà la sfida. E uno dice: ma chi è che vince la sfida? Dai, dimmelo.
2: Quello che sarà il dito più veloce d'Italia.
0: Solo lui, solo il dito più veloce d'Italia. Quindi nome, provincia per la quale giocate o partecipate.
1: Sì.
0: E poi la traduzione, e da lì dovete essere i più veloci.
1: Quando saranno arrivati tutti gli SMS, il nostro ufficio della Fumagazzi con i cronometristi calcolerà, anche perché sono sempre nello studio loro.
0: Sono sempre qua.
1: Non lo lasciano mai incustodito.
0: Però così a freddo.
1: Quando sgorgano.
2: Ma poi c'è la velocità del dito del Fargi, è una cosa incredibile.
0: È una roba. Mi hai sorprendito. Allora, Catanzaro in questo momento è in undicesima posizione.
1: Sì.
0: A quota 4, in compagnia di Ancona, Forlì, Cesena, La Spezia, Lecco, Livorno, Massa Carrara, Parma, Salerno, Sassari, Teramo, Trieste, Viterbo e Modena.
2: Puoi ripeterlo?
1: Quando te l'ho chiesto prima non me l'hai dito.
0: Vabbè, però così è troppo.
2: Puoi ripeterli, per favore.
0: Mentre la nostra classifica parziale vede al primo posto Brescia Venezia quota 15, al secondo Milano 14, al terzo posto Bari, Reggio Emilia e Roma quota 13. Va bene, dai. Allora, vi abbiamo detto tutto, preparatevi 342 41 15 105 perché il più veloce vince la maglietta di Radio 105. La parola da indovinare oggi dal dialetto catanzarese all'italiano è
1: Silly.
0: Allora, vi diamo tre aiuti, uno a testa.
2: Sì. Ok.
0: Chi comincio io?
2: Comincia tu.
0: Allora, silly li puoi trovare, perché è plurale, i silly li puoi trovare anche in piscina. Li puoi trovare anche lì.
2: Io dico che ti ci puoi fare dei bei viaggi.
1: Sì. Sì. Non è un ombrello. Funge da ombrello.
2: Vabbè.
0: Allora, sì. La parola da indovinare è Silly. Sì. 3, 4, 2, 41, 15, 105.
5: 3,
1: 2,
0: 1.
1: Via il televoto.

0: Siamo all'interno del giuoco del dialetto. Oggi la città protagonista è la città di Catanzaro, appunto, per la precisione Lamezia Terme, quindi la provincia è quella di Catanzaro. Dialetto catanzarese, la parola che vi abbiamo domandato di indovinare era
1: Silli.
2: Ok.
0: Allora, facciamo un riassunto degli aiuti che vi abbiamo dato. Gli aiuti erano che... per esempio, io ho detto li puoi trovare anche in piscina.
2: Sì, io ho detto che ti ci puoi fare dei bei viaggi.
1: Sì, io ho detto che non è un ombrello, funge da ombrello.
0: Ok, allora Silly, io credo che dai, insomma, nel senso, niente poppo di
1: non
0: meno.
1: Non è facile.
0: Vabbè, dai. Ciao.
1: Con gli aiuti forse.
0: Sì, ma con gli aiuti.
1: Se non,
0: ma no, no,
1: non ci arriverai
0: sì.
1: mai.
0: Con gli aiuti, sì. Allora, Silly, tradotto dal catanzarese all'italiano, è i
1: funghi.
0: Funghi.
2: I funghi.
0: Perché li puoi prendere in piscina.
2: Esatto. E sopra, ci sono anche quelli fatti a fontana, i funghetti fatti a fontana, ci sono anche quelli.
0: Giusto, poi ci puoi fare dei viaggi.
2: Con un certo tipo di funghetti.
1: Ci puoi inchiodare il legno, con i chiodini.
0: Esatto, insomma, e poi ovviamente funge da ombrello. Allora, quindi Silly voleva dire funghi. Nonostante gli aiuti,
1: sì,
0: c'è qualcuno che ci ha regalato come sempre delle gioie.
2: Qualcuno ha detto cuffia, qualcuno ha detto ombrellone, qualcuno ha detto ombrellollone.
1: Ombrellollone.
0: L'ha ripetuto perché è grosso.
2: Sì,
0: era
2: grosso.
0: Come Aldo Giovanni Gialla, la camicia di flanella, questa è ombrellollone.
2: Esatto, poi qualcuno ha detto stupido, qualcuno ha detto capelli dritti, qualcuno ha detto soldi, qualcuno ha detto capricci e poi Max da Viterbo ha preferito entrare nella storia dato che è martedì, dice Silly, se non lo sai, salli.
0: Wow. Guarda, e tra poco riso zero, però
1: mi si è rotto il simpatometro.
2: Ah,
1: è arrivato a livelli.
2: Qualcuno che diceva anche arcobaleno, più di qualcuno.
0: Vabbè, allora niente. No, perché Silly vi abbiamo detto che vuol dire funghi. L'85% di voi, però, ha indovinato. E quindi a questo punto
1: solo quelli sotto psilocibina.
0: E allora a questo punto entra in gioco, ovviamente entra in gioco i nostri cronometristi della Fumagazzi che
1: tocca a me,
0: hanno individuato i 10 diti
1: allora,
0: più veloci.
1: Andrea da Biella, Chiara da Bergamo, Giuseppe da RC.
0: RC e Reggio Calabria.
1: Reggio qualcosa.
0: Reggio Calabria, RC.
1: Ivan da Alcamo, quindi Trapani, Edo 9 anni da Roma, bravissimo.
2: Wow. Bravo.
1: Emilio da Ferrara, Tony da Limbiate, Alessandro dalla Spagna, Vibo Valencia.
0: Certo.
1: Luca da Milano e Davide da Pavia.
0: Ok, questi sono i 10 più veloci.
1: Sì.
0: A noi adesso serve scoprire però il più veloce.
1: Cioè,
0: tocca a te. Allora, la domanda rimane in quel di Lamezia Terme? No, perché nessuno
1: però
0: non ha vinto nessuno
1: lì vicino.
0: Davvero?
1: Vicino.
0: Ok, quindi chi è stato il dito più veloce d'Italia?
1: Chiara da Bergamo.
0: Vicino, io stavo pensando.
1: Hai mai sentito parlare uno di Bergamo e uno di Lamezia Terme?
2: Sì,
1: capisci un cazzo.
0: Ok. Allora, quindi Bergamo si porta a casa lo scettro, mentre la Chiara?
1: Sì, Chiara.
0: Chiara ti porta a casa la maglietta di Radio 105.
1: Esatto, Bergamo da 10 sale a 11, quindi al quarto posto con. Ma che
0: allora, quarto posto in compagnia di Vicenza, Cagliari, Genova. Basta perché poi il quarto posto c'è anche Bergamo.
1: Comincia a diventare stretto sto podio.
0: Si stanno avvicinando tutti a 11 scettri. Quindi, settimana prossima sarà in dialetto
1: De Bergamo.
2: Bergamasco.
0: Ragazzi,
1: Bergamasco o Berga femmina?
0: È finito.
1: Dipende, Chiara sarà Berga femmina.
0: Va che prendo la macchina e ti investo.
1: Sì.
0: Dicevo, il gioco finisce qua.
1: Sarà dura.
0: Perché adesso se
1: sarà dura.
0: Diventa complicatissimo.
1: Chiara, a Chiara gli faccio dire pota e voglio vedere chi indovina.

0: che adesso mi hai messo in testa questa roba. Cosa vuol dire pota? Veramente, allora parte.
1: Ha una traduzione?
2: No, cioè, no, non c'ha una traduzione.
0: Non ha, è come un intercalare, come dire.
2: Allora, no. In realtà sì, se vai a leggere la storia, che sembra più una leggenda della storia, della guerra del 1100 e cosa, tra sì. Bergamo e Brescia, a. Adesso non mi ricorderò mai il paese.
0: Vabbè, fa niente, ok.
2: Ci ho abitato una vita, ma non mi ricordo il paese.
0: Sarà San Martino, San Martino, no, della battaglia, no, no, no.
2: Quando immagino. Cadde al, perché i bresciani li hanno massacrati, i bergamaschi, nel ritirarsi sul ponte, il ponte cadde, si ruppe e cadde, e qualcuno esclamò "Po! Ta!" Come dire, ta, guarda.
0: Ah, ok, e da esatto. Lì era nato
2: sembra
0: il pota.
2: Che, ma è, sembra più una leggenda.
0: Perché
2: che...
0: gli intercalari, a parte il Belin in...
2: Sì, la battaglia di Rudiano.
1: Io pensavo fosse una parolaccia.
0: No,
2: no, no,
0: no,
2: è una cosa,
0: no, no.
2: È un intercalare, una virgola.
0: No, no. Una virgola. Ah. Quando a Milano dicono, è figa, però cioè non è quella roba lì.
2: Dire, vieni al matrimonio, è pota.
0: Direi, dire, sì. Direi allora che è arrivato il momento. Okay. È arrivata la nuvoletta della stupidera adesso. Però l'ha colpito voi, non noi, stranamente. Esatto. Allora, mettetevi belli comodi, alzate il volume della radio, perché sì. Adesso tocca a voi. È arrivato il momento di Riso Zero.
3: Missione Riso Zero. Ripeto, missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice. Semplice, semplice.
1: Missione Riso Zero. Ripeto, vai. Missione Riso Zero.
3: Non bisogna far ridere nessuno.
0: E poi ridiamo uguale.
1: Missione Riso Zero.
4: E tu?
1: Mi sembra di riconoscere la voce.
5: Di metterti in gioco. Ciao, sono Roger Lamorbino.
2: Ciao.
5: Abbiamo comprato una micia, bellissima, sì. Una bella micia.
1: Sì.
5: E solo che ha tanto, tanto, tanto pelo. E adesso non sappiamo come tosarla. Siamo molto in difficoltà. È una bella gatta da pelare.
2: Sì.
6: Ciao soci, sono Fede Rapegli. E questa è la mia barzelletta.
0: Vai, vai.
6: Un parrucchiere entra in un bar. Chatouche.
2: Sì, sì, sì, sì.
7: Ciao, Sonia da Firenze. Drin, sono al telefono. Pronto, casa Bugiardi? No, no, guardi, ha sbagliato il numero. Non abbiamo neanche il telefono.
2: Wow.
8: Jerry, hai la febbre? No, perché? Scotti.
0: Wow, oggi old school proprio, eh?
1: Nuova.
9: Lo sapevi che se hai il mal di testa e sali sul tram devi pagare i due biglietti? Perché? Perché il mal di testa è passeggero.
10: Vero. Un detersivo entra in un caffè. Dash.
0: Vabbò, è questa. Sì. Vai.
11: Buonasera soci, sapete qual è l'attore scorbutico che sputa a destra e manca a tutti?
0: No.
11: Lorenzo Lama.
2: Come non arrivare?
12: Oh, rubinetto di cielo idraulico. Lasciami perdere.
2: Sì.
13: Ciao Pietro da Sondrio.
0: Vai Pietro.
13: Sapete qual è la nazione più lunga al mondo?
2: Vabbè.
13: L'Ungheria.
0: Sì, dai.
13: È quella che puzza di più?
2: No.
13: Il Sudan.
14: Ciao, Marco da Palermo. Sapete perché una ciambella rifiuta un invito a cena da un baco da seta? Perché non tutte le ciambelle escono col bruco.
15: Gli amici si incontrano e uno ci fa l'altro. Caspita, ti sei fatto un porco? E l'altro risponde.
2: Buona.
16: Davide, casalingo frustrato.
0: Vai.
16: Una volta ho visto due alberi e ho detto: qual è la distanza fra voi due? Chiedo per una maca.
17: Ciao, Mauro da Padova. Lo sapete, soci, che la macchina di John ha fatto un incidente?
0: Sì.
2: No.
17: È stata travolta.
0: Vai! Sì.
18: Lo sapete qual è il cantante più amato dai roditori?
0: No.
18: Frank Sinutria.
2: Wow.
19: Pronto, casa tomba? Sci.
2: Sì, questa sì.
19: Mamma, sono incinta. Oddio, ma dove avevi la testa? Sul cofano, mamma. Sul cofano.
2: Buonasera soci, Sandro da Roma.
0: Ciao Sandro.
2: Allora, veramente c'è una signora al mare. Bagnina, ma cosa c'è sotto la sabbia? Signora, c'è la sabbia. E sotto la sabbia, la sabbia? C'è la sabbia. E sotto la sabbia, la sabbia? Signora, ci sta un cazzo. A me una pala.
0: Sì.
19: Wow. Un generale dell'esercito va da una prostituta. Signorina, accetterebbe la mia compagnia per 20 euro? E lei? Ma certo, e lui compagnia avanti. Grande.
0: Wow, wow.
1: Belle, bam bam bam.
4: Oggi da 10, posso solo mia. Aggiungere un dino incontra un altro dino. Dai, no, non chiedermi di giocare a nascondaino. No, no, devo accendere un fuoco. Ce l'hai un accendaino?
0: Cioè, non bastavano, no? Dovevamo mettere il carico da 90. Cioè, no, dovevamo mettere l'asso noi, capito? Certo.
4: Visto che oggi sono stato scarso.
1: Sì, perché assomigliava alla mia di prima.
0: Posso di...
4: Sì. Sacco mio. Sì.
0: Posso dire che mi sono rotto i coglioni?
4: Una giusta,
0: cioè, cioè si può dire, nel senso. Ah no,
1: no,
0: non si può
1: dire, non
0: perché
1: si
0: può dire che mi sono rotto le balle?
1: Quali?
19: Sì.
4: Ma perché?
0: Okay. No, no, è nel senso
4: che poi ridi.
0: No, fino a quando ci eri tu e basta, va bene. Adesso mi sento accerchiato.
1: Sei accerchiato.
0: Ah, ecco, bene. Dicevamo
4: hai riso abbastanza?
0: No.
4: Adesso basta.
0: Dicevo Fargi, ti prego, lanciami una fune. Cioè, fai qualcosa.
4: Non c'è cosa del ok, il prezzo giusto.
20: Cioè, adesso basta.
0: Bravo.
20: Perché a 105
4: sì.
20: È ora della pani nara.
0: No, ti prego. No.
21: Riso zero.
1: No, missione riso zero.
22: E tu?
23: Hai voglia di metterti in gioco?
24: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
25: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
26: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
27: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
26: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
28: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
29: Amiche per la vita!
26: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
24: 105 Traffic.
30: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A14, coda di 4 km per un incidente tra Bologna San Lazzaro e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione Bologna. Un veicolo in avaria sulla A1 provoca 4 km di incolonnamenti tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per la A22 verso Napoli. Infine, sulla statale 268 del Vesuvio, traffico rallentato all'incrocio Ottaviano in direzione San Giovanni a Teduccio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
24: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
31: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
4: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il cavo orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
13: Vi aspettiamo!

0: Genova e Napoli,
1: che
0: canzone.
1: Poi, cos'hanno di diverso Genova e
0: Napoli?
1: Napoli? Cioè, il vulcano c'è un
0: vulcano a Genova, dove cazzo lo trovi? Scusi, fammi capire.
1: Cioè, tu non hai mai visto il vulcano Genova?
2: Ah, io sì. Quando ho fatto il primo evento con 105 ce l'avevo in faccia il vulcano.
1: Hai visto?
0: Tu avevi il vulcano a Genova, tu hai visto il vulcano a Genova.
1: Ma sei l'unico che non l'ha visto, socio.
2: Cioè, in adesso faccia, era enorme qua in mezzo.
0: Ah, ecco, ce l'avevi in mezzo alla fronte tu il vulcano,
1: sì. Comunque c'è il vulcano, c'è il vulcano.
0: Scusami Fargi, tu che frequenti Genova?
3: Sì, dimmi.
0: Cioè c'è il vulcano.
3: Tra l'altro sono assessore da poco.
1: Esatto. Assessore c'è al vulcano.
0: C'è il vulcano. C'è.
2: Scusa,
0: assessore alla lava ed eventuali.
2: Sì, tu solo non l'hai visto il vulcano di Genova. Veramente.
0: C'è il vulcano a Genova?
3: Sì. Certo. Sei l'unico a non
1: saperlo.
3: Adesso volete.
2: Rimandato in geografia.
1: Vabbè, è dormiente come quello di Napoli. Però cioè,
3: aspetta, che c'è Simo J.
0: Sì, è vero. Adesso che chiama Simo che
1: della Genova bene.
3: C'è il vulcano a Genova?
2: Sì, sì.
0: Anche lei,
1: sì, vedi.
2: Sì, sì.
0: Vabbè, allora,
1: sei l'unico che
0: allora a Napoli c'è la lanterna, va bene?
3: Più di una.
1: Esatto. Infatti dire Napoli fa la notte delle lanterne.
0: Certo, è un'altra festa famosissima. Ma che cazzo. Siamo arrivati alla fine, giuro, basta, basta. Questa sera è basta, ne abbiamo dette troppe.
1: Smettila.
0: Allora, prima di salutarmi.
3: Siamo arrivati alla fine, non stasera, da mo' che siamo.
0: Sì, sì. Sentite il rumore che si gratta il pentolone.
1: Il vulcano fa bau bau.
0: Basta, socio, hai rotto la minchia però il martedì, Grazie alla nostra Saretta, alla nostra Claudietta, grazie al nostro Walter Fargi Fargenga.
3: Ce lo chiedevo per favore.
0: Sì, sì.
2: Andiamo a casa, sì.
3: Andiamo nel vulcano. Però il favore,
0: sì?
2: Andiamo via.
0: Andiamo adesso.
2: Sì, sì,
0: sì. Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante. Con 105 mi casa, mi sono inginocchiato. Ma prima, come sempre, vi salutiamo.
2: Vai.
0: Con la massima del brillo parlante.
2: Vai.
1: Ci hai mai fatto caso che non hai mai visto i cavalli usare il PC? Probabilmente il motivo è che quando acquistano un nuovo programma appare la scritta installa e quindi abbandonano la postazione e se ne vanno mogi mogi.
0: No, questo è troppo. Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
2: Perché le 18?
1: Leggi il labiale?
2: Perché le 18
1: è
2: l'ora della carovaccia
1: fatta! C'era fatta!
4: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Martedì 22 settembre, che per me insomma è una giornata abbastanza importante, poi vi spiego anche perché. Comunque benvenuti, benvenuti qui su Radio 105, nuova puntata di 105 Mi Casa, con Max Brigante ovviamente. Simo, vediamo quanto mi conosci, piccolo test dell'amicizia. Perché io ho iniziato dicendo, ma la giornata per me è comunque importante, perché?
1: Beh, 22 settembre.
0: Perché?
1: Lo dice anche il titolo di una canzone.
0: Ah, va bene, va bene, va bene. Ci siamo.
2: Si è connesso.
0: No, magari te l'eri dimenticato.
1: Ma sei pazzo.
0: No, no, va bene, va
1: bene. Il 22 è il mio numero preferito.
0: Forse per quello.
1: Quindi,
0: 22 settembre è il titolo di una canzone di Ultimo. È una data, diciamo, per i fan di Ultimo importante, che quest'anno coincide col debutto al cinema del concerto di Tor Vergata. Il titolo del film concerto è tutto, come il nuovo singolo di Ultimo. E quindi insomma è importante, perché ci abbiamo lavorato talmente tanti mesi al concerto di Tor Vergata e poi al conseguente film, che volevo vedere col test dell'amicizia se te ne eri completamente dimenticato.
1: Ti sei dimenticato che la mia playlist per correre
0: è vero.
1: Rimane Ultimo Mix.
0: Sì, ma quella per me perché c'è un'opera di lecchinaggio dietro.
2: Sì, no. È probabile. Io invece senza lecchinaggio...
1: Sto ancora aspettando il computer da 5 anni.
2: No, vabbè. Senza lecchinaggio posso dire una cosa vera, reale, che penso che questo film, dove c'è tutto il live di Tor Vergata, è una delle cose più belle che io abbia mai visto.
0: È vero, sono contento.
2: Sono stupendo.
0: No, è vero che è il tuo pensiero, nel senso che io a un certo punto quest'estate, alla fine dell'estate, alla fine d'agosto, un po' disperato, perché quando fai quei lavori tu continui a guardare tutto il giorno la stessa cosa, per cui perdi di obiettività, esattamente come quando sei in studio a fare una canzone. A un certo punto tu quella canzone non ce la fai più a capirla, perché magari è due settimane che sei lì a sentire il violino, la cassa e l'arpeggio, e perdi un po' il senso. E quindi ho mandato tutto a Nadia per chiedere: senti, ma dammi un tuo feedback. E tu mi hai risposto con queste parole alla fine, quindi sei stata molto carina e mi hai dato anche tanta energia. Bene per tutti quelli che andranno a vederlo al cinema. Noi oggi facciamo una bella puntata, mi sa, dove sarete voi protagonisti, perché abbiamo riso molto in questi giorni sulle manie delle star, che è sempre una cosa che fa ridere, no? Come quello che ti racconta che cosa richiede Madonna nei camerini, o quello che ti dice: oh, ma lo sai che mi hanno detto che Michael Jackson girava con 5 sosia. Cioè, tutti quei racconti hanno un qualcosa di epico, no? Abbiamo trovato un articolo che invece ci racconta le manie delle star nei confronti della pulizia, dell'igiene, perché secondo me ci sta anche, perché a un certo punto, quando sei attento e così attento a tutto, sei attento anche molto alla tua salute, soprattutto quando sei in tour, che non devi prendere il raffreddore, il mal di gola, eccetera, e pensi che tutto ti possa far ammalare, e quindi sfoghi delle manie assurde nel mondo appunto dell'igiene. Non che sia un male, però fra poco ve le leggiamo e poi ovviamente finiremo col farvi una domanda. Intanto mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Chissà Taila che manie ha e se ha. Simo, perché? Spiegami. Perché se fai ste facce, chissà. Io poi... Quando ho detto chissà Taila che manie ha, tu hai fatto una faccia da maiale.
1: Mi piacerebbe saperle.
0: Che manie...
1: Faccia, cioè, è una
0: no,
1: faccia...
0: No, hai fatto tipo...
1: Interrogativa.
0: No, hai fatto tipo... chissà che manie ha. Quali manie vorresti conoscere?
1: A me sembra una ragazza pulita.
0: Sì, sì.
1: Si fa vedere sempre così, sì. Un po' angelica, secondo mm-hmm. me.
0: Angelica. Angelica.
1: No? E quindi, secondo me, è una ragazza che ha delle manie di pulizia abbastanza importanti.
0: Abbiamo letto un articolo che ci parla delle abitudini estreme dei VIP per l'ordine. Faccio subito degli esempi per capirci. Sembrerebbe che Sara Jessica Parker dedichi tempo al bucato perfetto, ma molto tempo. Giornate intere per mettere a punto la strategia del bucato perfetto. Sembrerebbe che Reese Witherspoon trascorra ore a sistemare i cassetti della biancheria. Questo potrebbe però essere anche una sorta di passatempo scacciapensieri, no? Cioè, ognuno di noi ha una zona di comfort che, per esempio, per me è inspiegabilmente ogni tanto guardare un incontro di wrestling degli anni 90.
2: Vabbè, sul wrestling lo so, non vincerò mai con te.
0: Ma non so perché lo faccio, però non mi fa pensare. Credo che sia un po' l'equivalente di mettere a posto i cassetti della biancheria. Magari è più o meno a posto, però ti rivedi i calzini, le mutandine, le magliettine.
2: Io lo faccio spesso, la biancheria.
0: Magari
2: sì, sì.
0: Ti rilassa un po'.
2: Sì, sì, mi piace.
0: No?
2: Io appena vedo due mutande che non sono... Io ritiro fuori tutto, rifaccio tutto. Da capo.
1: Li metti in ordine di colore o...
0: Guarda che è un maniaco, te lo sta chiedendo sì, per altri motivi. Non rispondere. No, non dare le...
2: No,
0: non cascarci.
2: Non ci casco.
0: Non cascarci.
1: Le mutande nere tutta
0: No, non ci interessa.
1: Insieme alle grigie.
0: Ah, il grigio lo metti col bianco,
1: sì.
0: Non col nero.
1: No.
0: Interessante questo. Se ci fosse uno psicologo...
1: Grigie chiare sono.
0: Sì, ma uno psicologo all'ascolto, secondo me, potrebbe dirci molto su questo.
1: Sono nere.
0: Perché tu il grigio, che è un colore di mezzo, lo associ al bianco,
1: sì,
0: che è un colore più positivo.
1: È un grigio chiaro.
0: Potresti avere una tendenza alla positività.
2: No.
0: Non sembrerebbe.
2: No, no.
0: Però posso andare avanti
2: vai.
0: Con qualche mania da star? Scarlett Johansson disinfetta personalmente le stanze d'albergo prima del personale di servizio. Secondo me non è l'unica. Ho visto gente a me molto vicina.
2: Sì.
0: Fare, sì, sì, sì. Disinfettare.
2: Forse ho anche capito chi, guarda.
0: Sì, sì.
2: Sì, sì.
0: Ma proprio... grandi disinfettate dappertutto.
2: Immagino.
0: Appena si entra in un hotel, io tutte le volte dico: guarda che hanno già pulito.
2: Però.
0: Ma non mi fido di chi ha pulito. Poi ancora, Cameron Diaz puliva le maniglie di casa al punto da scrostarne la vernice, gestendo negli anni un forte timore dei germi. È un po' quello che dicevo prima. Mm. Cioè, secondo me, quando ti parte un po'. Una paura ad ammalarti, partono quelle manie lì,
2: sì.
0: Sono anche molto studiate a livello psicologico. Poi ancora qualche musicista che mi piacciono sempre. Sul pullman delle tournée o tra le pareti domestiche, la disciplina sull'ordine non ammette eccezioni. Harry Styles imponeva la rimozione delle scarpe e il divieto assoluto di briciole sul tour bus dei One Direction.
1: Giusto.
0: È giusto, ma i One Direction erano a

0: a loro tempo una band di ragazzini, poco più che adolescenti.
1: Immagine di bordello.
0: Sì, tra l'altro con una possibilità infinita di fare festa tutte le sere, non facilissimo imporre le briciole e le scarpe, però sì, giusto, giusto in un contesto più normale. Britney Spears si concede 2 bagni al giorno e gestisce l'igiene di casa senza aiuti, mentre Courteney Cox elimina sporco e pelucchi dagli abiti altrui. Sì, ci sono anche quelli che ti tolgono i pelucchi dagli abiti. Gwyneth Paltrow rifiuta di dormire con piatti sporchi nel lavello. Beh, queste sono le persone che non vogliono procrastinare, no? Che soffrono sapendo... Io sono un po' così sulle mail.
2: Se... No.
0: Sì, è vero. Che ridete? Ma scusa, Gwyneth Paltrow può avere problemi a dormire se non lava i piatti?
2: Mi sei piaciuto.
0: Ma sono così! Ragazzi, ma è vero, se io so che ho ancora, non lo so, 20 mail alle quali non ho risposto, rispondo prima di andare a letto. Tu lo sai perché vedi partire le mie mail di notte.
2: E io dico, ma cosa scrive a fare alle 2 di notte? Perché non riesce a dormire.
0: Preferisco aver risposto a tutti, quindi chiudere, non avere procrastinato e andare a dormire. Credo che il lavello di Gwyneth Paltrow sia un po' la stessa cosa. Amici e amiche, tocca a voi, vogliamo conoscere le vostre manie, non per forza legate all'igiene, ma le vostre manie. Siate seri e anche spietati al 342 41 15 105.

0: Vedete quel discorso sul rimandare, sul procrastinare? C'è un messaggio di Marta da Monza che mi capisce, dice: Max, io ti capisco, io non riesco a dormire se le ante degli armadi sono aperte. Anche se sono già a letto, mi alzo e le chiudo tutte.
1: Giusto.
0: Sì, è un senso di aver chiuso, definito, vado a letto, domani è una nuova giornata. Leggiamo le vostre manie dopo la pubblicità.

0: di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
5: Qualcuno ha detto Just Eat.
6: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
8: Verde, rosa, arancio.
9: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
8: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
10: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
8: Scegliamo anche domani, vero?
10: Fruttolo, scegliere fa crescere.
11: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: www.fileni.it.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: ragazzi, in una puntata dove parliamo di manie e dove parliamo, o meglio, vi abbiamo raccontato un po' di manie di grandi star, e qui abbiamo la regina, The Queen, Madonna, la regina in tutto, e l'ultimo disco lo dimostra, e Danzetteria lo dimostra, che va fortissimo in tutte le radio del mondo, comprese le radio italiane. Però la regina per eccellenza è regina anche di manie, eccessi, camerini che richiedono un certo tipo di tappeto, un certo tende. Tipo di colore, bello. Di tende, muri imbiancati perché vuole. Sì, stupendo, stupendo. No, ma tutto veramente stupendo. Grandi, grandissimi racconti su Madonna. Vi abbiamo chiesto quali sono le vostre manie dopo aver scoperto che molte star hanno una mania pazzesca per l'igiene. Prima vi leggevo un pochino di spunti, ma altri non ne ho letti. Per esempio Cristina Aguilera pulisce così spesso che la prima parola del figlio è stata aspirapolvere. Qui dobbiamo credere, magari qualcuno ci racconta una supercazzola, magari no, ma ci piace credere che il figlio di Cristina Aguilera abbia detto aspirapolvere come prima parola. Victoria Beckham dichiara sui social il suo amore per i guanti di gomma. E Charlize Theron controlla in modo maniacale l'ordine dell'armadio prima di riuscire a prendere sonno. Quindi lei ricontrolla un po' come fa Simone con le mutande. Che dice, ridi,
1: no,
0: ridi.
1: Lo faccio prima di dormire.
0: Tu
1: lo
0: ci hai
1: quando capita.
0: Tu ci hai raccontato che il tuo cassetto delle mutande è ordinato da un punto di vista cromatico.
1: Anche le magliette.
0: Tu parti a sinistra, metti le bianche, in mezzo metti le grigie. A destra metti le nere. E poi, come Charlize Theron, ogni sera controlli.
1: No, non controllo ogni sera, no. Però divido anche i pantaloni,
2: che
1: i
2: paura.
1: jeans, le felpe.
0: Come dividi? Tutto da un punto di vista cromatico?
1: Sì, metto le nere tutte insieme, le bianche tutte insieme.
0: Ok, e cosa succede se per sbaglio qualcuno interviene e ti mette una maglietta marrone tra le bianche?
1: Mi incazzo un po'.
0: Ti innervosisci?
1: Però la prendo, la sposto.
0: Senza fare polemica o con un po' di polemica?
1: No, senza fare polemica.
0: Ma vorrei vedere.
1: Tanto.
0: Poi ancora, Khloe Kardashian mantiene ritmi serrati igienizzando la doccia ogni giorno. Vabbè, ma non è male, quello.
2: No, certo.
0: Non è male. Poi fa anche uno sbiancamento degli asciugamani dopo l'uso e cambiando le lenzuola a giorni alterni. Quindi un giorno sì e un giorno no. Attenzione che non vi avevo letto di Madonna, che però abbiamo ascoltato poco fa. Lei ammette un disturbo ossessivo compulsivo per bagni e cucine, arrivando a far esaurire un modello di aspirapolvere dopo averlo mostrato sui social. Cosa vuol dire far esaurire? Cioè, l'ha usato troppo?
2: Potrebbe... Sì,
0: scarica, sì. Sì, forse l'ha scaricato a furia di utilizzarlo per pulire. Passo a voi, ragazzi, perché mi sono fatto stampare i vostri messaggi. Io controllo 3 volte di aver chiuso la macchina. La cosa grave è che mentre torno indietro so perfettamente di averla già chiusa. Luca da Milano. Questa è una mania che secondo me ha un po' a che fare con l'insicurezza. Ce l'ho avuta anch'io per tantissimo tempo sulla porta di casa.
2: Io ce l'ho ancora sulla porta di casa.
0: Sai come l'ho combattuta quella cosa lì? Con un trucco che mi ha insegnato Max Pezzali.
2: Cioè?
0: Mi ha detto di indicare con il... No, fa ridere, però mi ha detto, guarda, io l'ho insegnato a mio figlio. Io ce l'ho su 2 cose, la porta di casa e l'armadietto della palestra.
2: Ok.
0: Perché poi io torno dopo l'allenamento, non mi ricordo dove ho messo la borsa.
2: Ok, questo vabbè.
0: Quindi devo stare a cercare in tutti gli armadietti e gli altri pensano che sia lì a rubare le borse altrui. Invece ho semplicemente perso la mia. Indico con il dito la porta di casa e dico, l'ho chiusa. Il gesto è una leva in più sul ricordo. Quindi poi tu ricordi di aver fatto quel gesto che ti ha detto che l'hai chiusa.
2: Ok.
0: Ti dico questo, nel pianerottolo di casa da solo non hai problemi. Ti senti magari un po' scemo i primi 2 giorni, però funziona, chiudi la porta, l'ho chiusa. L'armadietto della palestra con gli altri che ti guardano mentre tu fissi e dici 142 è un po' più grave.
2: Sì.
0: Cioè, secondo me molti in palestra pensano che io non è che proprio sia tutto a posto.
2: No.
0: Però dopo che ho imparato questa cosa, so sempre se ho chiuso la porta di casa e se ho messo l'armadietto nel, cioè se ho messo la borsa nell'armadietto.
2: Io anche con le luci ce l'ho un po'.
0: Prova.
2: Sì, provo.
0: Poi Max te lo saprebbe spiegare meglio.
2: Ok, ci provo.
0: Però la chiave è che il gesto è un aiuto in più sul ricordo.
2: Ci sta,
0: ha un senso. Io metto il volume della televisione solo sui numeri pari. 17 per me non esiste, deve essere 16 o 18. Giulia. Vabbè, allora, se fosse solo il 17, magari uno... Sapete che il 17 per molti è un numero dove, se sei scaramantico, cerchi di evitare. Però se è così su tutti i numeri dispari...
2: Comunque, io penso... Cioè,
0: dici.
2: Mi devo devo andarmi a far vedere a qualcuno, perché tutto quello che leggi io un po' ce l'ho.
0: Anche questo hai?
2: In parte sì, per esempio.
0: Ma
2: io
0: sui dispari o sul 17?
2: No, sui dispari. Faccio fatica, sì.
1: Poi ce la vago le mie mutande.
2: Cioè, io quando preparo, per esempio, le notizie da farti vedere, cioè, non ne stamperò mai 5, ne stampo 4 o 6.
0: Ma veramente?
2: Sì.
0: Cioè, i dispari non ti piacciono?
2: No.
1: Io metterei una canzone.
0: Sì, metti una canzone che ci pensiamo un attimo. No, credo abbia a che fare con una certa richiesta di ordine nella sua testa. Cioè, il pari è ordinato,
2: esatto,
0: perché matcha.
2: Sì.
0: Il dispari c'è qualcuno che è fuori posto, capito, Simo?
1: Sì, sì.
0: Penso questo. Che nome dai ad un sogno? Sono

0: bella puntata questa, ragazzi. È una puntata dove noi tre, che ci conosciamo da una vita e siamo un po' fratelli della stessa famiglia, fratelli e sorelle della stessa famiglia, e in realtà non ci conoscevamo così bene. Cioè, stiamo conoscendo attraverso le manie delle parti di noi che forse uno cerca di tenere nascosto. Cioè, noi non sapevamo che Simone avesse gli armadi cromatici. Sì. Perché effettivamente io e te a casa sua non abbiamo aperto gli armadi.
1: No.
0: E adesso l'abbiamo scoperto. Io non sapevo neanche che Nadia avesse tutti questi problemi con i numeri dispari, sinceramente.
1: Devo essere sincera, sono quella messa peggio,
0: no,
1: qua dentro.
0: No, ma perché? Ognuno è quello che è. Simo, hai un'altra mania che vorresti condividere con la tua famiglia?
2: Allora, per dire, quando sulla scrivania di là o sulle scrivanie qui, queste
0: sì?
2: qui
0: sì?
2: E ci sono tutte le cose spostate, magari le penne messe,
0: ti dà fastidio,
2: buttate lì,
0: sì.
2: Le riaddrizzo tutte,
0: sì.
2: Anche il computer cerco di metterli sempre vicini e dritti in base alle cose che ci sono.
0: Va
2: sul
0: bene.
2: Tavolo
0: ci sta una necessità di avere, sì, un po' di ordine.
2: Poi,
0: perché
2: quando...
0: probabilmente l'ordine esterno si specchia con quello che hai dentro, e se fuori vedi più ordinato, pensi di avere un po' più a posto anche i pensieri dentro.
2: Sì, può essere. Questa
0: ci sta?
1: Ci sta.
0: No, credo che lo facciano tantissime persone,
2: sì,
0: questo.
2: Sì. Poi quando vai a far benzina, che magari dici, non metti, sai, i 20 euro che si fermano giusti.
0: Sì.
2: Ci faccio il pieno, eccetera. Ma arrivo veramente sempre a mettere tutti i numeri.
0: Ah, ho capito.
2: Precisi.
0: Ti dà fastidio 76 e 88.
2: Cioè, piuttosto continuo ad andare avanti fino a quando non arrivo a 71.00.
0: Ok, vabbè, ha un po' sempre a che fare con
1: l'ordine,
0: una,
1: sì,
0: necessità di ordine. Le etichette delle bottiglie in frigo devono guardare tutte dalla stessa parte, non chiedetemi perché, ma se una è girata mi dà fastidio. Paolo da Bergamo. Credo, Paolo, per lo stesso motivo, perché abbiamo un po' tutti una, non tutti, molti, un po' di impulso ossessivo compulsivo per l'ordine, credo, per provare a fare un po' di ordine dentro noi stessi. Facciamo fatica a stare in situazioni disordinate. Poi ci sono gli eccessi, cioè le bottiglie che devono avere tutte le etichette girate da una parte. Siamo tutti d'accordo che è un eccesso.
1: È un eccesso, sì.
0: Però se ti fa un po' star bene e genera in te un momento di comfort, insomma, ci può stare. A casa mia nessuno può sedersi sul letto con i vestiti con cui è stato fuori. Questa regola ha distrutto più relazioni delle gelosie, Francesca.
2: Anche mia madre.
0: Io sono d'accordo,
1: sì,
0: anch'io.
1: Sì, ci sta.
0: Anch'io mi incazzo. Anche tua madre?
2: Sì, ma anch'io,
0: dai,
2: comunque.
0: Ma è giusto, cioè, fa parte un po' del concetto di igiene. È chiaro
2: anche
0: che fuori, sì, anche le scarpe, fuori prendi dei germi,
1: sì,
0: no? Sapete che io adesso lo dico a tutti, Nadia e Simo mi prendono in giro perché spesso a casa mia c'è qualche operaio, perché,
1: sì,
0: faccio qualche lavoretto. Ogni tanto mi piace magari,
1: sì,
0: rimbiancare, sistemare il tavolo che si è scheggiato, quelle robe lì. Sempre, secondo me, per una mania un po' ossessivo,
1: certo,
0: compulsiva di avere le cose in ordine.
1: Sì.
0: E ho comprato, non ve l'avevo detto, dopo un po' di tempo, come si possono chiamare? I calzari?
1: Ah, addirittura!
0: Però belli, sono molto, bravo, utili, perché giustamente un operaio che entra in casa, magari, insomma, non è che poi chiedergli togliti le scarpe e giustamente gira per casa con le scarpe. Ho preso i calzari
1: proprio
0: adesso.
1: A livello pro.
0: Pro. Come nei set.
1: Certo.
0: Mi è venuto un giorno, perché vedevo, ero su un set fotografico, ci hanno fatto mettere i calzari a tutti per non sporcare.
1: E hai detto, come ho fatto a non pensarci
0: prima?
1: Ma io
0: questi come faccio a non averli a
1: Ma
0: casa?
1: Guarda.
0: Oh, li ho presi.

0: La mia mania sono gli asciugamani, devono avere tutti la stessa piega e guai a chi li mette storti. Simona da Como. Vabbè, queste sono tutte manie che hanno a che fare con l'ordine, come dicevamo prima, perché evidentemente l'ordine poi ha a che fare con qualcosa che si matcha dentro di noi. Quando parcheggio devo controllare che la macchina sia perfettamente dritta dentro le righe. Sempre lì siamo, sempre nello stare dentro le righe. Sono capace di fare 5 manovre anche se c'è mezzo parcheggio vuoto. Alessio. A tavola non riesco a mangiare se qualcuno lascia aperti sportelli o cassetti in cucina. Mi devo alzare a chiuderli. Sempre lì, ragazzi, sempre con l'avere un po' anche di situazione sotto controllo, no? Il cassetto chiuso ti dà più serenità del cassetto aperto. Io prima di uscire devo sistemare il divano. Se torno a casa e trovo tutto ordinato, mi sembra di farmi un regalo da sola. Sempre, sempre lì. Io tra l'altro provo lo stesso guilty pleasure di Valentina che ha mandato il messaggio. Se torno a casa e la casa è proprio perfettamente in ordine, provo piacere. Cioè quella cosa lì mi dà gusto, come dice Valentino Rossi. La mia mania è mettere benzina appena arrivo a metà serbatoio. A metà serbatoio. Cioè giocare per stare lì con la stanghetta dritta.
1: Io questo lo faccio sulla batteria del telefono. Per cioè? Me sotto il 50 sono già disperata.
0: Ti manda in bestia.
1: Sì, deve avere almeno 50.
0: Va bene.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
4: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
5: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
11: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
13: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
14: Repower. Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: 105
18: 105
17: 105
18: Che storia!
19: Radio 105, che storia!

0: Chiudiamo con Karma Chameleon questa puntata dedicata alle manie qui su 105 Mi Casa. Il pezzo ovviamente è dei Culture Club, è chiaramente un simbolo, un'icona degli anni 80, esce nel 1983 ed è l'ultima canzone di questa puntata di 105 Mi Casa. Vorrei chiudere facendo un omaggio al nostro amico filosofo Raffaele Tovazzi, che non sentiamo da un po' di settimane, di mesi. Oh, non sentiamo in onda, sì, io in realtà lo sento spesso. Comunque ho trovato un messaggio di un amico o un'amica, lo devo recuperare, che parlava dell'orario in cui si va in aeroporto. Eccolo qua. Io devo arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima per i voli europei. Se arrivo solo 2 ore prima mi sembra di essere già in ritardo. Nicola da Firenze. Il nostro amico Tovazzi è così.
1: Veramente?
0: 3 ore prima almeno, poi lui si mette lì, legge tutto contento. Potete immaginare come vado d'accordo io con lui sull'orario degli aeroporti.
1: Dove tu arrivi un secondo prima e spesso senza documento.
0: Io, ragazzi, ormai tra fast track, linate che arrivi con la metropolitana, quindi puoi controllare l'orario d'arrivo, sto facendo delle cose indicibili.
1: Non ho dubbi.
0: Però, per ora sono messo bene, pochi aerei persi.
1: Ah, che guffata qua.
0: Sì, mi sono tirato un po' una guffata. Ragazzi, ci sentiamo domani sera, vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: E se resto frizzata in call? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
2: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Ma buonasera, questa è Radio 105, sono le 20 e 59.
4: Radio 105 presenta Taboo.

0: Cilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: Beh ragazzi, questo ululato comincia a essermi familiare.
3: Mamma mia, anche per me lo aspetto proprio, mi lanci in orbita.
2: L'ululato di Tabù. Beh, dai, dobbiamo metterci un po' i lupi.
3: Dovremmo farli i lupi tra un po'.
2: Sì, dovremmo.
3: Per tabulia.
2: Quando dice tabù, mettere un po' di lupi che ululano. È bello.
4: Domani lo facciamo, dai.
3: È bello. Poi lo mandiamo a Marco, gli chiediamo: Mazzoli, abbiamo fatto una lieve modifica.
2: Amici, buonasera a tutti. Ciao a tutti, Lucilla Agosti, Alessandrone. Martedì sera, 22 di settembre, inizia una nuova puntata di 105 Tabù. Qualcosa l'abbiamo spoilerato ieri sera, ma facciamo un piccolo recap di che cos'è questo esperimento, che magari è la prima volta che state ascoltando. Quindi allora, nei primi giorni lo facciamo.
3: Bravo. Abbiamo deciso di andare oltre, come dice giustamente la nostra sigla, ovvero di creare ogni sera un argomento che, sì, è vero, possiamo definire tabù. Nel 2026 ci sono ancora i tabù, per nostra esperienza, in realtà per quello che si vede anche sui social, che viene fuori anche da articoli di giornale o da dichiarazioni che vengono fatte, ci sono quelle tematiche che ti lasciano quasi allibito, senza parola, e creano il contraddittorio. Tematiche che si fa fatica ad affrontare sono quelle che noi qui decidiamo di affrontare e di approfondire.
2: Esattamente, mettiamo a confronto i vari pensieri, ognuno ha la sua opinione. Certo, quando qualcosa non crea una spaccatura non la prendiamo in considerazione, o magari ne parliamo in modo più leggero. Quello di stasera crea una spaccatura, secondo noi, perché c'è chiaramente una parte di persone che la pensa in un modo e una parte che la pensa in un altro, e noi siamo qui proprio per cercare di dare voce a tutti.
3: Ale, secondo me c'è anche una terza parte che la pensa in quel modo, ma ha paura di dirlo e edulcora, addolcisce il proprio pensiero.
2: Esatto, perché poi il gioco di tabù è esattamente questo, cioè cercare di dire senza vergogna e senza paura esattamente quello che si pensa, che molto spesso si fa fatica a dire in contesti sociali, perché si ha paura di essere giudicati, perché non si può dire più nulla, è meglio che non lo dico, è la solita cosa per cui certi commenti si fanno soltanto con una foto finta e un account secondario, no? E qui non si può avere un account secondario. Si può semplicemente dire la propria idea con la propria voce senza essere riconoscibili.
3: E allora qual è il tema che affrontiamo oggi, martedì 22 di settembre?
5: Volessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede: che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante?
6: Affascinante.
5: Sì, certo. Ma quella ragazza affascinante, che carattere ha? Non si è cambiato più fidanzata, insomma, è portata un po' a mettere qualche cornetto. Sì, però, ma sì, quella che è carina, ma è meno vistosa. La ragazza seria, che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra.
6: Che magari ha le gonne un po' più lunghe di quell'altra.
5: Consiglio sempre di scegliere l'affidabile.
6: Scegliere l'affidabile.
7: Non è il medioevo, ma è il 2026.
3: E meno male che l'abbiamo ricordato.
8: Allora, qui non c'è nemmeno bisogno di scomodare il patriarcato, ma di scomodare il pensiero che c'è dietro queste parole.
9: Rocchetta Maria.
10: Ma comunque volevo dire che nessuna di noi luride e eccentriche vuole avere a che fare con suo figlio, quindi stesse tranquillo e sereno.
3: Forello, il figlio italiano.
11: Voi non capite la questione della libertà e dell'indipendenza delle donne. Alla fine viene sempre fuori il lato maschilista.
12: Questo è un videomessaggio per il ministro Tajani. Se non sei il ministro Tajani, passa oltre. Ministro, buonasera.
3: Ha spaccato l'internet.
13: Cosa ne pensa di quest'abito? È sufficientemente lungo per far sì che io possa essere considerata, a suo dire, una donna seria?
14: Una donna seria.
15: Tu in realtà vuoi essere insultato?
16: Ministro, se non regge il vino, mangia l'uva chi.
17: Ma Tajani che cosa avrebbe detto di così scandaloso? Perché io voglio capire.
2: Ok.
16: Questo discorso non è soltanto imbarazzante, ma è proprio brutto da sentire da una carica come la sua, da un ministro, da un vicepremier,
18: Io sono una donna e su quello che ha detto Tajani mi tocca dirvi che forse ha ragione.
1: Guardi, visto che la domanda è leggera, le rispondo in modo altrettanto leggero. Fra gonna lunga e gonna corta io preferisco senza gonna.
2: Ok,
3: ragazzi!
2: Ok, vabbè, insomma, avete capito, se ne parla da un paio di giorni. Le dichiarazioni del ministro Tajani, che chiaramente poi hanno fatto molta eco. Ci sono persone, buone.

0: e non mette Cornini.
1: Cornini carino, la cosa di Cornini.
0: Certo. No, perché quello, nel senso,
1: ha detto Cornini lui, giusto?
0: No,
1: Cornini,
0: ha detto qualche cornino.
1: Vabbè, ragazzi.
0: Vabbè,
1: mi ha fatto volare tantissimo la risposta di Renzi. Allora, premessa, non sto né di qua né di là, ok? Ogni tanto mi piace qualcosa di qua, ogni tanto mi piace qualcosa di là.
0: Guarda, io la posso sparare grossa per dare a me la battuta di Vannacci, sconveniente, detta da lui, che io veramente...
1: Non è il tuo.
0: No, però a me mi ha fatto ridere.
1: Beh,
0: cioè,
1: sì,
0: ho detto, ma che cosa cazzo gli è venuto in mente di dire questa battuta? Pecoreccia che puoi fare al tavolo con gli amici.
1: Però lì lo apprezziamo.
0: Gonna corta, senza gonna. Beh. E tutti, detto da Vannacci, ho detto, è chiaramente impazzito, è veramente un uomo fuori controllo.
1: Io ho pensato, è tutto stupendo perché finalmente stanno smettendo di fare politica e si stanno sedendo a tavola a beve con me. E invece no.
0: E invece purtroppo no.
1: Da tutte le parti, compreso anche il post di Renzi che ha postato una foto dei Tajani con la gonna corta.
0: Ho visto, tra l'altro gonna cortissima.
1: Sì, sì, che... Ti dico, ci ho messo un attimo a riconoscere Tajani e per un secondo ho quasi detto
0: okay. No, io ho apprezzato la foto oggi delle ministre, sì, tutte con la gonna sopra al ginocchio. Devo dire che questa cosa ha creato per lo stupore in cui ci ha lasciato e ha buttato l'Italia da venerdì ad oggi, ha creato un grande supporto del femminile, di donne che sono arrivate dove sono, mettendo le gonne corte, mandando magari a rotoli matrimoni perché dovevano andare a rotoli, gonna lungo, gonna corta, e magari facendo anche qualche cornino, perché nella vita può succedere.
1: Succede, ecco. Ragazzi, siamo tutti fatti di carne, siamo tutti esseri umani. Allora, non è chiaramente una questione politica, anzi, è lontanissima dalla politica la questione di stasera. Noi vogliamo semplicemente dimostrare che c'è questa realtà, perché non è solo Tajani, ok? Ce ne sono quante persone dell'età sua, perché comunque bisogna ricordare che ha 73 anni.
0: Sì, ma anche non solo, perché abbiamo capito, facendo i nostri sondaggi e preparando la puntata di oggi, che c'è un popolo anche giovane che tutto sommato pensa che davvero la donna dovrebbe ritornare in un ruolo tradizionale e seguire quel famoso consiglio che è: stai al tuo posto, che ti vogliamo lì.
1: Ok.
0: Quindi gli altri decidono dove deve stare ogni donna.
1: Perfetto. Quindi la domanda è: ancora si può dire che la gonna lunga o la gonna corta fanno l'affidabilità di una persona?
0: Scatenatevi. 342 41 15 105.

0: Adela Einel, lei 21:11, questa è la nostra puntata del martedì del tabù. Stiamo parlando, prendendo spunto dal discorso di Tajani, gonne lunghe, gonne corte, ci chiediamo: ma davvero c'è ancora la possibilità di filtrare, guardare la donna da come si veste? Davvero ancora si fanno discorsi di questo genere? I nostri ascoltatori che mandano messaggi al 342 41 15 105, bravi tanti con la voce. Berlinguer e Almirante parlavano di politica con metafore estetiche come la gonna?
1: Allora, io non andrei a scomodare fino laggiù. Quello che a me piacerebbe, innanzitutto adesso esprimiamo la nostra, cioè il nostro pensiero a riguardo. Però esiste una realtà che è assolutamente d'accordo con le parole di Tajani, che comunque si è scusato, ha detto io non volevo offendere, la nostra premier ha detto adesso non estrapolate, cosa è uscita male, insomma. Però è un discorso che, tolto il fatto che l'abbia fatto una carica istituzionale, io ho sentito fare tante volte, e l'ho sentito fare anche al contrario, da persone, quasi sempre da persone di una certa età.
0: Però Ale, ti posso dire una cosa, sta bazza che palesemente gli avranno detto adesso hai da chiedere scusa perché ti è sfuggita di mano.
1: Certo.
0: E lui ha detto non volevo offendere nessuno, ma chi ci crede? Nel senso che l'ha detto profondamente quel discorso, ha fatto il paragone anche al maschile, ha paragonato la donna per bene, che non ha avuto relazioni passate, che non ha grilli per la testa, che non viene guardata, che mette la gonna lunga, al centro-destra. Ha fatto esattamente quello che ha detto, quindi può chiedere scusa, ma lo pensava.
1: Allora, che lo pensava è vero, che secondo me volesse offendere, no.
0: No, vabbè, ma grazie.
1: Non voleva offendere, perché un certo tipo di mentalità è radicato ancora e c'è ancora. Quindi fa parte di lui come fa parte di tante altre persone che, secondo me, se adesso ci mettiamo un attimo a pensare, ognuno nella propria vita ce l'ha qualche persona.
0: Senti,
1: che...
0: Senti, i miei nonni avrebbero molti più anni di Tajani se fossero vivi oggi. Ma ti garantisco che non mi avrebbero mai detto che se io avessi messo le gonne più lunghe, avessi avuto meno relazioni, non avessi magari avuto quei cornini che dice lui, che vai, devi andare a capire perché sono stati fatti, anche fossero stati fatti per fragilità di un momento, tu non sei nessuno per giudicarmi. Per cui... è proprio lui che è bacato.
1: Io sono d'accordo che i tuoi genitori, i tuoi nonni, però ti dico che i tuoi nonni non sono tutta Italia, cioè c'è tutta una lunghissima fila di persone che non so se è la metà, però è pieno, cioè nel senso è una realtà che esiste ancora, questo
0: Ale, hai ragione, e a noi ci fa gioco. E ripeto, per me è altrettanto schifoso il paragone che lui ha fatto al maschile, dicendo che gli uomini che si mettono la giacca e la cravatta sono più affidabili e più seri di quelli che si mettono il pantalone a pinocchietto
1: e hanno i tatuaggi
0: o che hanno tante relazioni consecutive, cioè come se veramente ancora nel 2026 si potesse parlare liberamente del fatto che l'apparenza parla dell'identità della persona.
1: Esatto, io sono totalmente d'accordo con te. Dall'altra parte penso che è una realtà con cui debba io fare i conti e dovremmo farci i conti ancora per tanto tempo. E la cosa più sorprendente non è che solamente persone di una certa età, gli over 70, conosco tante persone anche...
0: Molto giovani
1: non lo so.
2: Ale, a me è successo settimana scorsa di leggere su un gruppo con dei miei amici e persone che stimo un discorso analogo.
0: Quindi trentenni. Sì, anch'io.
1: Ok,
0: e
1: va
0: sui
1: bene.
0: Social in questi giorni anch'io ho visto 30-40enni che la pensavano comunque in quella direzione.
1: Senza giudizio, la vostra idea, le vostre opinioni, effettivamente ancora si può fare un discorso del genere come quello che ha fatto Tajani, come quello che hanno fatto tanti in tante altre occasioni, cioè che si può giudicare l'affidabilità di una persona da come si veste e dal suo atteggiamento estetico? 342 41 15 105.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: Vibra con i Pinguini Tattici Nucleari qui su 105. Stiamo mettendo da parte tutti i vostri messaggi, ok? Potrebbe arrivarvi una chiamata, sarebbe la nostra Claudietta che salutiamo, che rispondete. Non abbiamo ancora salutato nessuno.
1: Claudietta, un bacio grande grande, lei al centralino si occupa di leggere, ascoltare tutti i vostri messaggi e fa una cernita con
0: eventualmente anche di chiamarvi. Salutiamo anche Mattia che regge con noi e Valeria Stoppelli che ci ha aiutato a scrivere il programma e ci ha aiutato anche in questa cosa qua.
1: Siamo pronti? Cosa dice l'intelligenza artificiale?
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Sì, quelle dichiarazioni le ho sentite anch'io, purtroppo. Il nucleo del discorso, affidabile e controappariscente, è di una banality quasi proverbiale. È lo stesso consiglio che danno nonni e zii alle cene di famiglia, magari dopo qualche bicchiere. Il problema è come l'ha formulata. Gli stereotipi sono da anni 50. Bella uguale potenzialmente infedele e corna ready, meno appariscente, uguale buona madre di famiglia e garante della stabilità domestica. È un'immagine della donna ridotta a funzione, legata all'aspetto e all'abbigliamento. Anche se ha esteso il ragionamento agli uomini, il tono resta pesantemente stereotipato e, francamente, un po' outside time. In un contesto politico, soprattutto mentre si parla di violenza di genere e femminicidi, uscirsene così è un autogol comunicativo. Non perché il concetto di preferire l'affidabilità sia sbagliato, ma perché il modo in cui lo ha veicolato è grezzo, riduttivo e facilmente attaccabile. Il consiglio di base, meglio stabile che solo figa, è di buon senso. La confezione è piena di cliché sessisti e fuori moda. In pratica, un classico caso di aveva ragione sul contenuto, ha sbagliato di brutto sulla forma.
0: Contraddice.
1: Allora, attenzione che la nostra Samantha
0: si
1: oggi è un po' pro Tajani.
0: Sì,
1: vuol dire che aveva ragione sul contenuto? Ah, Samantha, che te sei ammattita?
0: Lei dice il consiglio di base è meglio stabile che solo figa e di buon senso.
1: Sì.
0: Virgola.
1: Ok, virgola, nel senso che non vuol dire questo che poi una gnocca non sia affidabile. Poi mi piace, lo voglio sottolineare, è venuto fuori un lavoro nuovo, il garante della stabilità domestica.
0: È bello, mi piace.
1: Io, guarda, dirti, io mi sento garante della mia stabilità domestica.
0: Cioè,
1: Tajani,
0: tu garantisci il fatto che la tua casa con i tuoi figli, il tuo compagno,
1: con le mie minigonne, i miei cornini, le mie relazioni chiuse, il mio matrimonio fallito, sono, nonostante questo, Tajani, pensa, il garante della stabilità domestica di casa mia.
0: Allora, io in realtà non mi rivolgerei a Tajani, mi rivolgerei proprio a tutte quelle persone che in realtà la pensano in questo modo, perché è vero che arrivano tanti messaggi che dicono guardate ragazzi che da noi sono arrivati, per esempio Anna da Verona, nella mia scuola è arrivato un collega con un orecchino vistoso, occhi truccati, tatuaggi, primo momento di sconcerto, poi ci siamo ritenuti,
1: poi gliel'hanno data tutte,
0: è una persona capace, creativa, molto brava con i bambini, adesso probabilmente si è fatto tutta la scuola.
1: Esatto. Buonasera tabù, è vero che molti ancora la pensano in questo modo come Tajani e secondo me perché in fondo hanno paura delle donne. Un esempio è per merito delle lotte delle mondine, se l'orario di lavoro è stato portato a 8 ore in Italia e dopo in Europa. Francesco da Pordenone.
0: Ok.
1: Quindi c'è ancora questo stigma un po' delle morgane, che le donne fanno paura per le lotte che riescono a portare avanti.
0: È vero, questo è un altro discorso ancora, poi un giorno mi piacerebbe, senza ipocrisie, andare a farci con i microfoni un giro in centro, prendere a tradimento un paio di persone che tanto io le individuo lontano e fargli questa stessa domanda e sentire che cosa rispondono.
1: È proprio vero. Chi c'è?
3: Alessandro da Genova. L'ultima persona che ho frequentato aveva sempre i pantaloni e non è stata affidabile. L'affidabilità si vede dal cervello.
4: Non voglio essere fritto!
5: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
4: E gli altri?
5: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
6: Fiorentini, le gallette e gli snacchini! come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
9: Ma deve essere anche complicata?
8: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
9: La procedura XPIR?
8: La attiviamo noi.
9: La conservazione digitale è a norma?
8: Ce ne occupiamo noi.
9: Ti servono SPID o firma digitale?
8: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
9: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
8: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a settembre, con i Pro Days Peugeot, il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 30 settembre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
13: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
12: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
14: Messaggio promosso da Sanofi.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
18: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
19: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
20: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
21: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
22: Essere originale, non una fotocopia.
23: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
24: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: 105 Selection firmata
1: Audrey Hobert Shumi.
0: L'amica di Gracie Abrams, molto carine tutte e due, ex coinquiline. Va bene, amici belli, stasera qui a 105 Tabù stiamo parlando di questa cosa che divide, perché sono realtà che esistono. Tajani ha detto quella cosa sulle gonne corte, le gonne lunghe, l'affidabilità legata all'estetica e a come una donna si pone, portandola anche sui maschi. C'è stato un grande dibattito. Chiaramente non è solo Tajani e non c'entra niente con la politica il nostro discorso.
1: No, è un discorso più sociale, filosofico.
0: Con la radicalità di certe cose che qualcuno reputa giuste e qualcuno reputa sbagliate.
1: Al telefono con noi abbiamo un nostro ascoltatore, l'abbiamo scovato. Mario, ciao, benvenuto al Tabù.
2: Buonasera.
1: Ciao, stai bene? Tutto ok?
2: Tutto a posto.
1: Allora, dici un po' qual è il tuo pensiero. Diciamo, sei dalla parte delle dichiarazioni fatte da Tajani, oppure hai un tuo pensiero che è in opposizione?
2: Allora, non sono assolutamente d'accordo con le dichiarazioni di Tajani. Non ne faccio, come dite voi, una questione politica, ne faccio una questione di opportunità, perché un ministro della Repubblica, insomma, non dovrebbe esprimersi in questi termini, ma allo stesso tempo, il motivo per cui le avevo poi anche scritto, trovo comunque che questa critica, questo levato di scudi sia una grande ipocrisia.
1: Perché? Perché trovi che ci sia ipocrisia nella manifestazione delle donne, ma anche di tanti uomini, su quello che ha detto?
2: Proprio perché si è crocefisso, e ribadisco giustamente le dichiarazioni di Tajani per le dichiarazioni che ha fatto, ma viviamo tutti in un mondo di grande ipocrisia, e mi dispiace dirlo, non lo dico per scusare lui, ma le donne non sono molto diverse nelle loro valutazioni nei confronti degli uomini.
1: Allora, e spiega bene.
0: Sì, fai un esempio, perché
1: facci degli esempi.
0: Su alcune cose mi stai trovando d'accordo.
2: Ragazzi, faccio un esempio molto semplice. Quando per esempio si parla della posizione sociale, cioè, non mi si venga a dire che nelle valutazioni che le donne, io parlo delle donne in generale, non, chiaramente non faccio riferimenti specifici, però, e neanche dico tutte o nessuno, perché è una terminologia che non mi piace.
0: Spesso però succede che le donne fanno così, no? Questo è il senso. Ok.
2: Sì, ecco, diciamo che per esempio, ragazzi, la posizione sociale di un uomo è una carta che per esempio diventa un metro di valutazione, di giudizio di una donna o di molte donne che si trovano a valutare un uomo.
0: A te è capitato? È capitato, Mario?
2: Assolutamente
0: a te?
2: Sì, assolutamente sì. Io non parlo perché sono dalla parte dei poveri, però vedo molto spesso che il laureato con posizione di rilievo, di successo, eccetera, eccetera, magari conoscendolo come persona infima, minima e con mille difetti, ma comunque alla meglio sull'operaio, adesso diciamola proprio senza...
1: Ok, quindi tu dici che è proprio un discorso di pregiudizio di classe anche, però non è un pregiudizio di abbigliamento, nel senso che il discorso che secondo me hanno stigmatizzato un po' tutti e che non ne ha fatto un discorso di caratura culturale, di posizione sociale, ma di
0: estetica,
1: indumenti indossati.
0: Puramente estetica, cioè ti metti la gonna corta,
2: certo.
0: Infatti tu hai già detto di non essere d'accordo con queste dichiarazioni.
1: Però tu dici che è lo stesso concetto, perdonami Mario, che dire è operaio ignorante, lui è avvocato e colto, quando magari invece l'operaio che legge è molto più acculturato di un avvocato con il titolo, ma che invece magari va in palestra tutto il giorno e gioca al computer.
2: Sì, ma, visto che sto parlando con una donna, e anche una donna molto intelligente, vogliamo dire quante volte avrai sentito dire di un uomo single, tra amiche, tra donne, insomma nei discorsi diciamo da tavolino, come mai è ancora single?
1: Ah, tantissimo, questa è una cosa molto vera, soprattutto i single adeguati alla mia età. Io ne ho 48, fatti 10 giorni fa, quindi 50...
2: più di te, e ti assicuro che è
1: vero.
2: La stessa cosa,
1: cioè,
2: perché uno ha scelto, dov'è la sola?
1: Ci si chiede, come mai è ancora single a 55 anni, c'è la sola?
0: E la risposta qual è? Le risposte sono tante battute.
1: Delle donne intelligenti di solito è come è andato male a te che ne hai 48, sarà andata male a lui che ne ha 55.
0: Esatto, sì, questa
2: però
0: è la risposta
2: scritto,
0: seria, però.
2: Come ho scritto anche nel mio messaggio, cioè, diventa un po' difficile salire sull'altare a dire messa, perché non si salva nessuno.
0: No, bravo. Allora, è vero, è vero. Su questa cosa secondo me hai molto ragione, Mario, perché il discorso iniziale è ok, è vero tutto quello che si è detto, sono delle considerazioni con cui non sono d'accordo, quelle del ministro, così come quelle di tante che sento che sono uguali alle sue. Però se andiamo a scovare tutte le ipocrisie, comprese anche quelle che magari ho in famiglia dalla zia un po' più in là con l'età, che dice ti devi trovare una brava ragazza. Sono proprio le donne. Di...
1: È vero.
0: Ti devi trovare una brava ragazza, carina, che ha studiato, di buona famiglia, ok? Io le ho sentite.
2: Un bravo ragazzo, se appena appena se lo, è un ragazzo benestante, non te lo fa scappare.
0: Esatto, esatto. Sono cose che si sentono ancora, quindi sulle ipocrisie hai ragione. E quindi grazie per essere
1: Mario.
0: Venuto a parlarne. Ciao Mario.
2: A voi.
1: Un bacio grande.
0: Ciao,
1: ciao,
0: Mario,
1: ciao,
0: ciao, ciao.
2: Grazie. Let's go.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Radio 105. Proud to be different.

0: Wow, Cat's Eye, Animal, 21:43. Ci sono anche questi giochini, oltre alle nostre rubriche, che ci piacciono molto, e ce n'è una in particolare che ci sta divertendo, ci ha messo un po' di più ad ingranare rispetto alle altre. È quello che in realtà noi chiamiamo vero falso, ma è anche un po' sfatare miti.
1: Esattamente, quindi tutte
0: lo
1: le sere...
0: Lo sfatamiti.
1: Lo sfatamiti, sì, potremmo pure... Tanto ragazzi, questo è un esperimento, programma sì, sì, in evoluzione, ogni sera ci potrebbe essere qualcosa di diverso. Iniziamo.
2: 105 tabù. Vero o falso?
0: Il Sanremo della farfallina di Belen fu vinto da Arisa con La Notte.
1: Vero.
0: Falso.
1: Falso, no, non
0: quell'anno
1: era La Notte.
0: Vinse Emma, scusate, qui ovviamente perché si vedeva la patatina della
1: certo,
0: farfallina di Belen, vinse Emma con Non è l'inferno. In ogni caso non si parlò d'altro che del tatuaggio di Belen, motivo
1: esatto,
0: per cui anche
1: certo,
0: tu non te lo ricordavi.
1: Ma io non ricordo, a parte quello di Diodato e di Mahmood.
0: Pensa che giramento di coglioni Emma. Cioè, è stata offuscata
1: da Belen,
0: dalla...
1: oltretutto, che era il suo antagonista
0: sì,
1: in quel periodo.
0: Sì, sì, mamma mia.
1: Vero o falso? Quando Raffaella Carrà mostrò per la prima volta l'ombelico in TV,
0: sì,
1: l'Osservatore Romano fece pressione sulla Rai perché cancellasse il
0: vero,
1: programma.
0: Verissimo.
1: Brava, è vero. Il paese si divise tra scandalo ed emancipazione, ma Canzonissima non venne cancellato. Gli ascolti erano troppo alti e la Carrà troppo amata.
0: Brava Raffaella, la nostra. Nel 2025 un giovane su 5 pensa che l'abbigliamento di una donna possa portare ad una violenza sessuale.
1: Quanto? Quant'è un giovane su 5?
0: Un giovane su 5
1: vero,
0: è
1: vero,
0: vero, è tristemente vero.
1: Dobbiamo parlare anche di
0: lo
1: questo.
0: Lo dice un'indagine di ActionAid condotta sui giovani tra i 14 e i 19 anni. Hai capito le nuove generazioni?
1: La minigonna fu inventata negli anni 60 da Coco Chanel. Vero o falso?
0: No, fu inventata da Mary Quant, non da Coco Chanel.
1: Esatto, brava, basta, hai ragione.
0: Otto, anche risposto tu.
1: Che cazzo vuoi?
0: Madonna, che cultura. Nell'Ottocento vittoriano mostrare le caviglie femminili era considerato indecente quanto mostrare le cosce.
1: Vero.
0: È vero.
1: Eh sì, certo.
0: Le caviglie femminili erano considerate provocanti.
1: Ecco, ti dico un'altra cosa e vi dico un'altra cosa. Avevano quegli abiti lunghi lunghi perché non c'erano le fogne e quindi molto spesso dovevano fare i bisogni per strada.
0: Che è una cosa comodissima,
1: e
0: ragazzi.
1: E avevano i plateau altissimi e i tacchi alti.
0: Per non inzupparsi nella pipì.
1: Non solo.
0: E
1: non
0: comunque so, pensa che odore quelle gonne.
1: E infatti si dice che l'età vittoriana, insomma, fu...
0: Ha regalato emozioni.
1: Storicamente le gonne corte femminili aumentavano nei periodi in cui c'erano meno uomini disponibili.
0: La butto, vero?
1: Vero. Con meno uomini nei paraggi, la competizione tra donne per attrarre i partner maschili si intensifica. L'abbigliamento più audace viene interpretato dalla psicologia evoluzionistica come una forma di pubblicità visiva mirata.
0: Tagliani, siamo tutte zoccole, scusaci. Ce l'abbiamo nel sangue.
1: Ma
0: capisci?
1: Non è quello, è un po' come...
0: Ma lo facciamo perché in realtà vogliamo procreare, vogliamo diventare com'era... garanti della stabilità domestica.
1: Ma hai presente i cervi? I cervi quando devono conquistare una donna urlano fortissimo.
0: Certo, perché... si tirano anche delle craniate.
1: Sì, però loro urlano fortissimo per attirare l'attenzione della cerva, che dice questo urla più forte, mi accoppio con lui.
0: Ah sì.
1: E la minigonna è un po' la stessa cosa.
0: È un po' come le corna del cervo, l'urlo del cervo.
1: È un po' la stessa cosa.
2: 105 tabù. Vero o falso?
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
1: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
2: Papà!
1: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Radio 105 presenta Harry Styles Together Together, live in concerto a Roma, Circo Massimo, 7-8 agosto. Special guest LCD Sound System. Il nuovo album è disponibile ovunque. Biglietti su livenation.it.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Oh, finalmente un po' di relax. Wow! Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208 tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
12: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
11: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
13: Vieni da MD anche per la tua casa.
14: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
15: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
14: Ti aspettiamo!
13: MD, buona spesa Italia.
16: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
17: Febal Casa, Febal Casa.
16: Più info su febalcasa.com.
18: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
19: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché quattro rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino, con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum. 105
20: 105
21: 105
2: Che storia!
22: Radio 105
23: Che storia!

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: A Radio 105 sono le 22.
2: Ma che ve lo dico a fare? Scendono di casa, sfilano lungo l'androne con gli stronzi neon, aprono il portone, vi vengono incontro. E quello che vogliono dimostrare non sono. Sono l'opposto. Ci potete fare un'equazione sopra. Questa è matematica. È così che vanno le faccende dei sessi opposti. C'ha il vestitino a fiorellini. State sicuri che non vede l'ora che la prendete per la testa e la sbattete 7-8 volte contro il calcestruzzo. Si è messa i quintali di rossetto infuocato per fare la bocca a cerchio preciso alla Giotto. Allora dormite pure fra 18 guanciali che per avere un pompino vi dovrete mettere a fare l'elemosina su un tappetino di ceci organizzato da preti satici.
3: Radio 105 presenta Tabù.

0: 105. Tabù. Lucilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 Tabù.
2: Che grande verità che ha detto sul pregiudizio estetico, sì, Tony, sì, Servillo. Sì.
3: Io lo adoro, quello è un pezzo bellissimo, bellissimo, che se lo sentite per intero dura 14 minuti, è una lezione di teatro, ma è anche una lezione effettivamente di seduzione, dura un quarto d'ora, lo trovate su YouTube, lezione numero uno sulla seduzione, Tony Servillo, ed è un frammento del libro di Paolo Sorrentino, Hanno tutti ragione.
2: Comunque questa cosa qui va a sfatare esattamente quello che ha messo in piedi questa puntata, ovvero è stato quel pensiero ribadito che al proprio figlio si dovrebbe consigliare la donna meno appariscente che sta in casa, e a sentire Servillo mi viene da dire che invece che trallallero.
3: Esatto, anche se è solo teatro. Sulla questione abbiamo dei dati.
1: 105 tabù in numeri.
4: Bastano 100 millisecondi, 0,1 secondi, per formarsi un giudizio su affidabilità, competenza, simpatia, attrattività e aggressività. In 7 secondi si consolida quasi tutto ciò che riguarda l'impressione generale. Gli stereotipi di percezione sono una scorciatoia del cervello per valutare le persone. Ad esempio, uomo tatuato, ribelle, figo, donna tatuata, beve di più, uomo con abbigliamento rivelatore, sicuro di sé, bad boy, donna poco vestita, disponibile sessualmente, propensa a rubare.

0: Intimidatoria.
1: Io sono alto.
0: Gli stereotipi del cervello non sono necessariamente affidabili. Nel mercato matrimoniale, istruzione e reddito danno alle donne più chance di matrimonio rispetto all'aspetto fisico. Entro i 55 anni, circa dal 90 al 91% delle laureate si è sposata almeno una volta. L'attrattività fisica conta soprattutto nelle fasi iniziali di selezione, ma è meno determinante ai fini matrimoniali. I fattori che rendono gli uomini più sposabili sono reddito, stabilità lavorativa e altezza.
2: Vabbè,
1: almeno sull'altezza posso stare tranquillo. Stabilità lavorativa, partita IVA, reddito, lasciamo stare.
2: Vabbè.
1: Allora, cominciamo con un po' di ospiti.
2: Dai, iniziamo.
1: Allora, lei è molto seguita sui social, seguitissima,
2: sì.
1: Anche molto amata, dottoressa Monica Calcagni, ginecologa, sessuologa e un sacco d'altre cose. Benvenuta a 105 Tabù.
2: Ciao dottoressa.
3: Ciao, grazie.
2: Prego, grazie a te. Grazie a te di essere qui con noi. Senti, mentre ascoltavo il nostro tabù in numeri, pensavo davvero di chiederti, e vedo che insomma tu le condividi sempre le domande che le donne ti pongono, ma ne vivi tanti tu come ginecologa, sessuologa, di stereotipi nella sessualità, anche in ambito ginecologico, legate alla procreazione?
3: Beh sì, assolutamente sì, purtroppo li combatto anche, o almeno provo a combatterli, anche perché noi abbiamo lottato tanto per sdoganarci da alcuni stereotipi particolari, come per esempio che per avere dei bambini, per quanto riguarda la fase riproduttiva, dobbiamo necessariamente riprodurci prima dei 20 anni o dei 25, perché insomma ci sono delle teorie secondo cui dopo i 35 sei troppo vecchia. È vero che magari dal punto di vista fisiologico potresti avere qualche difficoltà, ma anche oggi ho visto una signora di 37 anni che mi ha detto: ormai sono troppo anziana per riprodurmi. Beh, insomma, diciamo, parliamone.
2: Ma sai che a me, Doc, mi hanno dato della primipera attempata a 31 anni?
1: Purca.
3: Ah, beh, però 31, a me è 38, terzipara attempata, però almeno ho fatto il terzo.
2: Ma esatto.
3: Oggi proprio mi ha detto: beh, 38 però era già tardi, è
1: quante
3: stata coraggiosa.
2: Sì, ho capito, però è anche il terzo, anch'io ho fatto la mia ultima 39, la mia terza, però era la terza.
1: Vabbè.
3: Esatto.
1: Si sposterà sempre più in là, insomma, speriamo. Vabbè. Dottoressa, ha capito un po' questa sera su cosa siamo? Siamo su quel pensiero che secondo noi non viene solo da qualche ultra settantenne che magari è un po' distratto, ce ne sono tante di persone che ancora pensano che l'affidabilità di un essere umano, di una persona, di una donna, si possa distinguere dall'abbigliamento e dalla sua estetica. Che cosa ne pensa al riguardo?
3: Allora, penso che ovviamente sia sbagliato, ma il problema fondamentale è che adesso se ne parla, ma in realtà è sempre stato così. Io faccio il medico nella mia vita e per anni mi sono sentita

0: È sempre stato così, noi siamo sempre state attente a come ci vestivamo anche il reparto, gonne non troppo corte, gonne non troppo lunghe, rossetto non troppo appariscente, unghie non troppo colorate, perché altrimenti potevi essere giudicata. E magari qualcuno si poteva anche permettere di prendersi delle libertà che insomma
1: Quindi
0: non
1: tu sei
0: erano
1: stata
0: consentite.
1: vittima di uno stigma comunque legato anche alla tua libertà di espressione che passa attraverso l'abbigliamento?
0: Io lo sono sempre stata come tutte le donne, perché tu non lo sei mai stata? Noi siamo sempre state giudicate, da quando eravamo ragazzine.
1: Allora, Doc, ti dico,
0: io
1: ho un lavoro che è legato al mondo dello spettacolo, quindi sicuramente meno di un ambiente più accademico o di un ambiente legato appunto al medico.
0: Ma quando eri adolescente?
1: Beh, tuttora, allora, togliamo il mio lavoro e inseriamo nella situazione materna, sicuramente sono una mamma che mette i pantaloncini molto corti. Sì.
0: Ecco, brava, brava. E come ti guardano quando ti presenti col pantaloncino molto corto?
1: Mi dicono, caspita, certo che tu ne perdi di tempo al mattino per scegliere come vestirti.
2: Comunque io vi devo dire una cosa, io ve la devo dire questa cosa. Un uomo, quando vede una donna che è attraente e gli piace, nel 90% dei casi perde la facoltà di pensare, e da questa cosa non se ne uscirà mai. Quindi dice automaticamente, di riflesso, delle stronzate, purtroppo, che è quasi inevitabile. Ci vuole una buona forma di autocontrollo. Io dico, una cosa del genere non la direi mai, non sono nemmeno assolutamente d'accordo con le dichiarazioni che stiamo confutando questa sera, però onestamente, in tutta onestà, ti dico che devo controllarmi dal dire una cosa che potrebbe essere scomoda.
1: Ma perché adesso, secondo me, c'è anche meno libertà, sembra inopportuno detto dopo quello di cui stiamo parlando e le affermazioni del ministro, però c'è molto meno libertà di dire e di fare la battuta che possa rimanere anche in ambito di battuta e amichevole, ci si risente molto di più.
2: Allora, sono d'accordo su questo in parte, nel senso che, così come la dottoressa diceva che fino a poco tempo fa si era signorina, anche se tu eri laureata dottoressa, ricoprivi un ruolo, non è la dottoressa, è la signorina alta con i capelli lunghi. Stiamo piano piano facendo dei passi in avanti, ok? Così come abbiamo fatto dei passi in avanti su tante cose. Se guardiamo come erano 150 anni fa, le cose erano molto diverse, c'era molto meno rispetto su tutto. Stiamo facendo dei passi in avanti. Stiamo facendo dei passi in avanti anche su quello che dici te, sull'avere la lucidità di non dire delle cose inopportune. E ditemi se è vero, donne eterosessuali che siete all'ascolto, quanto tempo su ogni cosa arrivate prima degli uomini?
1: Dottoressa, rispondi tu.
0: Noi siamo molto più avanti da sempre.
2: Esatto.
0: E secondo me è proprio questo che vi ha portato a provare ad affossarci un po', no? Più di un po'. E poi però nel momento in cui noi vi abbiamo dimostrato che siamo al pari vostro e in alcune cose migliori, questa cosa un po' qualcuno non è che l'accetta facilmente.
2: Sì.
0: Cioè, sentirsi dire che se sei affascinante sei necessariamente traditrice
1: è pazzesca.
0: Non è proprio il top.
1: No,
0: sentirsi dire che ci preferiscono né con la gonna lunga né con la gonna corta, ma senza gonna. Probabilmente si riferiva al fatto che dovessimo portare i pantaloni, spero.
1: Ma guarda, non credo, anche no, perché se l'ha detta no. Vannacci, secondo me intendeva proprio e dagli età che dagli le punta,
2: sì,
1: per me.
2: Sì, intendeva assolutamente quello, per fare una battuta leggera come la cosa leggera che lei aveva risposto.
0: È una battuta pesantissima, non è leggera.
2: Ma noi lo sappiamo, però stiamo cercando di interpretare quello che ha detto lui, è ovvio, se no non saremmo qui a farci la puntata, ovviamente. E quando lei, dottoressa, dice vi abbiamo raggiunto, io sono, cioè, nel senso, io mi tolgo un po' da questo non mi ci ritrovo dentro, perché in generale comunque sono il primo a dire che stiamo facendo dei passi, quindi non chiamiamo più la dottoressa signorina, riusciamo in qualche modo
0: la chiamiamo ancora purtroppo,
2: ma molto meno,
0: diciamo,
2: rispetto
0: un po' meno,
2: molto
0: po meno,
2: perlomeno per il mondo che mi circonda è sensibilmente meno, spero meno. Che poi a un certo punto sarà un livello equalitario, insomma.
1: Sì,
2: equanime.
1: Però è vero Doc, che c'è sempre lo stupore nel vedere una dottoressa referenziata, capace, magari a capo di uno studio, affidabile, non in quel senso ma nel senso proprio medico, che in più magari è anche una bella donna un po' grintosa.
0: Esatto, questo è un grosso problema ancora. perché l'affidabilità viene associata

0: fa per quanto riguarda la donna al fatto che tu non debba essere necessariamente anche affascinante. Cioè, se sei affascinante, una bella donna curata, non puoi essere anche competente, perché c'è qualcosa di strano, e se ricopri quel ruolo c'è qualcosa di strano ancora di più, perché con chi è sposata, con chi è
1: brava.
0: Studiato, che favori hai fatto,
1: è lì che volevo arrivare, della serie chissà per
0: cosa...
1: essere lì a chi l'ha data, tanto per non girarci intorno.
0: Esatto.
2: Sì, questa è una realtà, è un'altra di quelle realtà che assolutamente io mi sento di staccarmi, però stiamo facendo dei passi avanti anche lì. Non ovunque, ci sono dei settori molto più colpiti da questa cosa, chiaramente, però secondo me ci si sta provando. Detto questo, Vox Populi, chi c'è?
3: Ciao, io ribalterei il discorso anche sugli uomini. Io metto sempre delle t-shirt, ho delle t-shirt nerd, diciamo, e l'immagine che ne deriva è sempre quella di uno un po' sfigato o un po' bambino, un po'. Quindi io non credo che sia una questione di genere, ma molto più una questione culturale generale, perché anche agli uomini succede questa cosa. Ciao, Maurizio da Varese.
2: Allora, è una questione di percentuali, secondo me. Cioè, nel senso, è vero che esiste su tutti e due i generi, ma la percentuale è nettamente a sfavore del genere femminile. Quindi ha ragione, ma c'è anche questo dato.
1: Sicuramente quello che a me ancora inorridisce con stupore è che nel 2026 l'immagine, l'abito faccia ancora così tanto il monaco.
2: È un
1: no?
2: po' il titolo della puntata di questa sera. Dottoressa, rimanga lì. Rimanga lì perché abbiamo ancora da chiacchierare. Noi mettiamo una bella canzone, poi tra poco noi stiamo cercando di prendere tutti i pareri possibili, stiamo cercando di prendere il parere della dottoressa, anche noi stiamo cercando di posizionarci in realtà, e poi tanti ascoltatori che ci scrivono il loro pensiero.
1: 342 41 15 105, ci piacete così con la vostra voce, esternate liberamente, perché ve lo diciamo sempre, come nella prima ora così nella seconda con i nostri ospiti, la vostra voce ficcante diventa motivo di dialogo.
2: La vostra idea, la vostra opinione a 105 Tabù.

0: Sai che tu, Airstar Woman, ecco, vedi, mai titolo perfetto, fu più azzeccato.
1: Perfetto.
0: Siamo qui, seconda ora del nostro 105 Tabù. Stiamo parlando di stereotipi, quelli di cui si sta parlando negli ultimi giorni: con
1: gonna corta, gonna lunga, affidabilità, esatto, l'estetica, l'abito fa ancora il monaco.
0: Al telefono con noi, in collegamento già da qualche minuto, abbiamo la nostra dottoressa Monica Calcagni, e ora stiamo per prendere un'altra donna qui con noi per parlare di stereotipi, compromessi, famiglie tradizionali oppure no.
1: Esattamente, c'è un video di risposta, non di risposta, dopo le famose dichiarazioni del ministro Tajani. Ci sono tante persone che hanno fatto video, ma è andato molto virale il video di questa donna che in realtà parte dicendo proprio che le dichiarazioni sono corrette. Lei è Alessia Zuppicchiatti, imprenditrice, scrittrice, moglie, mamma di 4 figli, ed è qui con noi a 105 Tabù. Alessia, benvenuta e buonasera.
2: Buonasera a tutti voi e grazie, buonasera.
0: Buonasera.
2: Allora, io vorrei togliere subito di mezzo la battuta sulla gonna, perché secondo me, ammetto che è stata infelice. Una gonna non è che determina la serietà di una donna, ma attenzione, perché dietro quella battuta Tajani ha aperto un tema che secondo me è fondamentale.
0: Ovvero?
2: Se posso, io ve lo dico da donna, ve lo dico da madre: scegliere il partner con cui costruire una famiglia è una cosa seria, anzi serissima.
0: Sì,
2: è così che io ho interpretato la battuta di Tajani. Perché oggi sembra quasi che parlare di fedeltà, affidabilità, famiglia, responsabilità, i ruoli all'interno della coppia sia diventato qualcosa di politicamente scorretto. Io mi chiedo perché? Perché no. Se io dico a mio figlio scegli una donna della quale ti puoi fidare, non sto offendendo le donne, gli sto dando un consiglio da madre.
0: Ma questo è un consiglio da madre, ma insegnerai a tuo figlio che la donna di cui ti puoi fidare innanzitutto dipende da una serie di fattori che non sono la lunghezza della gonna e dal fatto che abbia avuto donne in passato, altre donne in passato, ma sarà legata al fatto di quello che tu ti senti di poter fare e dare con la donna e l'uomo che con cui decidi di creare una famiglia?
2: Sicuramente, ma al contrario, se mia figlia mi dicesse mamma che uomo devo scegliere, io le direi esattamente la stessa cosa: scegli un uomo affidabile, uno che abbia voglia di restare, uno che non sparisca quando arrivano i problemi, uno che sappia cosa significa famiglia.
1: Alessia, perdonami se mi inserisco.
2: Al contrario, questa domanda.
1: Perdonami se mi inserisco, Alessia. È giusto, cioè, questo principio credo che lo adotteremmo tutti, cioè, tutti vorremmo dare un consiglio di cuore a nostro figlio o a nostra figlia. Però, se le parole sono importanti, allora bisogna anche saperle utilizzare, perché altrimenti si vanno a ledere dei principi fondamentali, che sono quelli, per esempio, per cui un bambino non deve poter crescere pensando che la lunghezza di una gonna o il body count, perché adesso i giovani lo chiamano così, della persona che incontrano sia importante. Perché purtroppo adesso, e non voglio scagliarmi contro di te a tutti i costi, ognuno porta la sua idea e ognuno può stare a questo tavolo con la libertà di esprimere quello che gli pare, però molto spesso i giovani di oggi si fanno il body count, cioè il numero di parti ne ha avuti a vicenda, e quando un uomo, un ragazzo ne ha avuti parecchi, daje, quando ce l'ha avuti la donna però è un po' troietta. Capito qual è il rischio?
2: Ma io di fatti sto dicendo quello che dite voi alla fine. Ma tu donna vuoi un uomo che ti scelga soltanto perché sei bella, perché ad esempio hai i soldi, per il tuo patrimonio, per la tua posizione, per quello che puoi offrirgli, oppure vuoi un uomo che ti scelga per quello che sei, per quello che vuoi, un uomo che ti rispetterà, vuoi un uomo che ti sia fedele e che abbia voglia di costruire qualcosa con te?
0: Ma questo però, perché, perdonami, ritorno sempre al punto di prima che abbiamo tralasciato, ma che è importante. Non c'entra niente con la lunghezza della mia gonna, né con la giacca o la cravatta dell'uomo. Cioè, non è vero che l'uomo...
2: che io ho preso, scusate se intervengo così, la posizione che io ho preso...
0: Poi vorrei sentire anche la dottoressa Calcagni.
2: La posizione che io ho preso fin da subito e la premessa che ho fatto è, ma certo che è stata una battuta infelice quella della della gonna, perché una gonna non può determinare la serietà di una donna.
0: No, ma è stata una battuta infelice anche tutto il resto.
3: Scusate, se mi inserisco.
0: Dottoressa, prego.
3: Allora, io posso essere d'accordo nel momento in cui la signora Alessia ci dice che dobbiamo aspirare ad avere un partner che sia affidabile, che esatto, non scappi, ma questo non c'entra niente sull'essere poco appariscente, sull'essere più o meno bello o più o meno bella, sull'essere giudicata quindi dall'apparenza, perché sono due cose completamente diverse. Siamo tutti d'accordo che quando ci scegliamo, perché un'altra cosa che dice Alessia che mi lascia un po' perplessa è quando un uomo ti sceglie. Io non sono al supermercato in mostra e mi devo far scegliere. Quando ci scegliamo, quando abbiamo interesse reciproco, abbiamo dei parametri che ognuno di noi vuole che vengano rispettati o che desidera, quindi io magari preferisco decidere di passare la mia vita con un uomo, se ovviamente c'è la scelta reciproca, che sia affidabile, che sia un buon lavoratore, che sia interessante, che sia serio, poi che sia più o meno bello, che sia più o meno alto, che sia più o meno ricco. Quelli sono parametri che sono
2: molto relativi. Però non c'entra niente.
3: Però quello che invece è stato sottolineato è proprio l'aspetto fisico, deve essere poco appariscente perché altrimenti ti può tradire, come se il tradimento fosse appannaggio solo delle donne appariscenti e belle e le altre invece non.
1: Direttamente proporzionale,
3: esatto,
1: a quanto una persona è appariscente e inversamente questo proporzionale a quanto una persona si nasconde.
3: Che è castonato, non il fatto che un padre o una madre possano dare un consiglio. Io sono assolutamente d'accordo che mettere
0: ma
3: su
0: certo
3: famiglia sia una cosa seria,
0: Alessia,
3: e che bisogna
0: anch'io
3: dei
0: su questo, nel senso è giusto consigliare i propri figli, dai
3: estetici,
0: il giusto
3: perché
0: valore.
3: Noi parliamo di altra cosa,
0: esattamente,
3: di estetica.
1: Ok.
3: L'estetica non ci diventa, cioè non deve essere prioritaria nella scelta.
1: Va bene, rimanete lì
0: che continuiamo.
1: Rimanete lì, torniamo tra pochissimo.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
6: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
11: 105.
12: Radio 105. Proud to be different.

0: Vabbè, ma questa, ma che cazzo sta a dire, raga? Oh, ma
1: chi?
0: Che cazzo sta a dire? Che uno
2: si è arrabbiato.
0: Devi scegliere il partner bello, figo, perché è più incline al tradimento. Ma che cazzo sta a dire questa? Oh,
2: oh! Si è arrabbiato.
1: State calmi, state calmi, state tranquilli.
2: Allora, con noi la dottoressa Monica Calcagni e Alessia Zuppichiatti. Stavamo parlando di questo tema. Vorrei continuare con voi e dare ancora nuovamente la parola a te, Alessia. Nel senso che giustamente hai una visione e un pensiero che in questo momento viene da contrastare immediatamente. In realtà è giusto che tu prenda parola e finisca quello che volevi dire anche prima.
3: Allora, per me il punto non è la gonna, il punto è il criterio con cui scegliamo la persona con cui vogliamo condividere la nostra vita. Perché io penso che una madre, un padre che ha cresciuto un figlio, magari per questo figlio una cosa la desidera, che quella persona che entra nella vita di suo figlio non sia soltanto una persona che lo faccia innamorare, ma qualcuno che gli voglia veramente bene davvero. E credo che questo valga anche per una figlia, non solo per un maschio.
2: Certo.
3: Vorrei per mia figlia un uomo che sia un porto sicuro,
1: ecco.
3: E vorrei per mio figlio una donna che sia un porto sicuro.
1: Certo, non ci auguriamo il meglio, ci auguriamo il meglio per i nostri figli. No,
3: voglio
1: dire una
3: persona che quando arriva la tempesta non prenda la valigia e se ne vada.
1: È chiaro che tutti vorremmo per i nostri figli una persona che non se ne va e che gli rimanga a fianco nella maniera più fedele possibile. La dottoressa Monica Calcagni però prima diceva, c'è una parola, visto che dicevamo che le parole sono importanti, la parola scegliere. Nessuno di noi, maschi e femmine,
2: esatto,
1: sono delle persone, scusami Alessia, utilizzo un'espressione un po' banale, però siamo merce in vendita su uno scaffale, anche perché è girata molto sui social e anche sotto nei commenti sotto al tuo video. È pur vero che bisogna essere anche un po'
3: disdicevole, la parola scegliersi. Scegliersi.
2: Se c'è unilaterale, forse sì, la scelta deve essere sempre, sempre doppia.
3: È bellissima. Ma per me è bellissima, perché io ho voluto interpretare le parole di Tajani e ho voluto dare un valore diverso.
1: Hai voluto,
3: io ho voluto
2: però
3: dare.
2: Sei una delle poche in ma Italia, tu di questo io sei consapevole, che sei riuscita
3: ma io sono
2: a vedere.
3: Consapevole, ma difatti io ho dato la mia visione.
1: Giusto.
3: E io dico, io la penso così.
1: Giusto.
3: Questa è la mia visione. Io la mia visione è che. E allora arriviamo alla parola che oggi sembra quasi essere diventata scomoda, famiglia. Che cos'è una famiglia?
1: No, no, però questo, su questo non sono d'accordo, Alessia,
2: no,
1: su questo
2: io
1: non sono d'accordo, non è vero. Stiamo cercando di far tornare al centro una cosa che è già al centro, forzatamente, per dare forza a degli ideologismi che secondo me sono forzati. Perdonami, cioè ognuno abbia la propria idea, però nessuno vuole distruggere l'idea di famiglia, anzi è l'ambizione di chiunque, sia a questo tavolo, sia in questo programma, che delle persone che ascoltano. Chi non ha una famiglia non cerca una persona con cui fare, con cui costruire un futuro, e nessuno vuole distruggere, e non passa attraverso il confutare la gonna corta o la gonna lunga, non incide sulla non deve incidere sulla percezione di una persona la creazione di una famiglia, capito? Cioè proprio sono discorsi molto lontani.
2: Soprattutto se mi permettete, scusami Alessia, tu sei un'imprenditrice, una scrittrice, ti esponi, sei un po', come dire, sei mamma, sei moglie, è come se sentendo parlare di questa cosa, tu parli di famiglia, è come se tu quasi dovessi nascondere tutto il resto, invece tu sei entrambe le cose. Hai capito quello che voglio dire?
1: Anche molto bene.
3: Ma sì, ma anche perché nascondere non avrebbe proprio senso a nascondere, ma no. Per me è una famiglia, cioè che cos'è una famiglia se non esistono più le responsabilità e gli impegni, i ruoli.
1: Sì, ma nessuno, io ho visto tutto il tuo video, nessuno vuole scappare dai ruoli. Nessuno vuole scappare dai ruoli, a parte che c'è un'altra frase.
3: Ma quasi che, posso dire una cosa solo?
2: Sì.
3: Scusate, sembra un po' che quando si parla di ruoli, cioè quello che vorrei dire, attenzione, che quando io parlo di ruoli io non parlo di sottomissione, parlo proprio di responsabilità reciproche. Perché
2: sì,
3: una coppia per me non è una gara a chi comanda, cioè è una squadra. In una squadra bisogna sapere chi sei, cosa vuoi, cosa dai, cosa sei disposto a fare per l'altro.
2: Sì, magari anche con i cambiamenti della vita. Magari tu sai cosa sei, cosa vuoi oggi, e magari domani puoi traballare un po' e l'altra persona
3: Tajani
2: sta.
3: Ma Tajani ha detto: se mio figlio mi chiedesse, io gli direi.
2: Sì, ma
3: e ribadisco,
2: è
3: certo
2: il concetto che ha portato come argomento
3: prima,
2: che ha reso il che ha reso le sue parole completamente fallimentari.
1: Nessuno
2: se lui avesse detto bisogna saper consigliare i propri figli sul tipo di uomo e donna da scegliere per la costruzione di una famiglia, nessuno gli avrebbe detto che cavolo stai dicendo. Lui però l'ha portata sul discorso di donna, di ex fidanzati, di cornini, definiti cornini, e della lunghezza appunto della gonna come affidabilità per la costruzione di una famiglia.
1: Quando avrebbe serenamente potuto dire guarda, beh, che tu devi essere il primo a ottemperare i tuoi doveri e deve essere il primo responsabile per trovare una persona che possa essere come te, che ti possa amare quanto tu amerai lei, capito? Cioè non è su questo argomento non c'è proprio passato.
3: In realtà possiamo aprire una discussione enorme.
2: Dottoressa, cos'è che stava cercando di prendere parola?
3: Sì, allora, sì, io non voglio passare, saltare avanti a nessuno.
2: No, ma in radio è complesso,
3: ecco, quello
2: noi vi ascoltiamo.
3: prego. Un po' più prepotente, lo so.
4: È il bello della diretta.
3: Allora, quello che è stato sbagliato sono stati i parametri di tra virgolette, scelta, che non il fatto di dover scegliere o di dover decidere di mettere su famiglia. Quella è una scelta personale,
2: esatto.
3: Perché oggi noi possiamo decidere di mettere su famiglia o non farlo, e parlo da donna sposata da 19 anni, madre di 3 figli, che però è anche professionista. Ma non è che io mi identifico, cioè, o io sono più professionista o migliore delle altre perché sono anche sposata e anche madre di 3 figli e so con lo stesso uomo da 19 anni, senza metterci cornini, almeno per quanto mi riguarda, poi insomma bisogna sempre fidarsi bene, non fidarsi è meglio. È bisogno che oggi finalmente noi donne, e anche gli uomini, ma le donne forse ancora di più, hanno preso questa libertà di potersi permettere di non dover necessariamente scegliere e farsi scegliere per sposarsi, mentre fino a qualche decennio fa, perché non è che dobbiamo andare molto indietro, una donna single o una donna che non si sposava entro i 30 anni era considerata zitella.
2: Sì,
3: era
2: sì,
3: considerata
2: certo.
4: Una... Però una donna che... oggi deve scegliere chi sposare, a lei è permesso di scegliere chi sposare.
3: Brava, deve scegliere, non farsi scegliere, perché prima invece lei
4: okay,
3: ha detto quando un uomo ti sceglie,
4: no.
3: Chi
4: ma
3: ti
4: scusi,
3: sceglie reciprocamente?
4: Una donna può scegliere. Una donna può scegliere chi sposare, che è giusto, io scelgo chi sposo, l'uomo a sua volta deve scegliere chi sposare.
3: Ma io non mi devo
4: far scegliere.
3: È la stessa
4: cosa.
3: Io non mi devo far scegliere, noi ci dobbiamo decidere insieme. Al di là
4: se io donna devo
3: scegliere o meno.
4: È importante. Al di là che...
2: Allora, il concetto qui, se no vi ingarbugliate, è che va bene scegliere, non accettiamo il farsi scegliere. Quindi la donna può scegliere l'uomo, l'uomo può scegliere la donna, ma nessuno è in vendita nel farsi scegliere.
1: Nessuno si deve farsi condizionare per farsi scegliere.
3: Ma i parametri che sono sbagliati, almeno a mio parere,
4: in che misura secondo voi italiani
3: l'immagine che sono sbagliati.
1: Ok, chiaro.
4: Scegliere un uomo non può scegliere.
1: Chiaro, tutto chiaro.
2: Adesso continuiamo a parlare di questo.
1: Tutto chiaro. Intanto ringraziamo
2: dottoressa,
1: grazie mille per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie. Bacio grande alla dottoressa Calcagni, ginecologa e sessuologa che è intervenuta. Alessia, stai lì perché ti vogliamo tenere. La presentiamo adesso o tra poco?
1: La presentiamo tra pochissimo, okay. Rimanete lì tutti quanti.

0: dividerà.
1: Alfa, Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, 22:41, in questa puntata in cui stiamo parlando un po' di stereotipi, di pregiudizi e del discorso di italiani, abbiamo dato parola anche a voi che siete i nostri ascoltatori. Alfonso da Crotone è al telefono con noi, benvenuto Alfonso, ciao.
2: Ciao Alfonso.
3: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
2: Ciao. Come la pensi,
3: ragazzi,
2: Alfonso?
3: Sono un po' emozionato.
2: Tranquillo,
1: vai, sereno.
3: Allora ragazzi, io è il mio modo di vedere la cosa, io mi collego al fatto della gonna, perché secondo me oggi le donne si mettono troppo in mostra con le gonne, col metodo delle gonne, dai, diciamo così, e gli piace essere guardate dagli uomini.
2: E meno male. E fin qui meno male.
3: Però poi quando li vai a fare o rischi una denuncia o rischi...
2: Vai a fare cosa? Non ho capito, Alfonso. Quando vai a fare cosa?
3: A corteggiarla, diciamo così.
2: Non era proprio quello che dicevi nel messaggio.
1: Tu nel messaggio dicevi io...
2: Tranquillo, nessuno ti fa... Nessuno,
1: no!
2: al massimo ti prendi qualcuno che non è d'accordo.
1: Ti
2: che
1: pigli un cazziatone, tranquillo.
3: No, sì, magari adesso sono un po' emozionato, però anche nel messaggio ho scritto che comunque mettersi troppo la gonna corta, secondo me, è come se lei si mette in mostra.
2: Quindi per te risulta meno affidabile, perciò un po' hanno ragione quelli che dicono la gonna più lunga è, dimostra che la donna
3: un
2: è più affidabile.
3: Sì.
2: Un po' sì.
1: E poi dici anche, me la guardano tutti, secondo voi è normale che mi guardano tutti la fidanzata mia, giusto?
3: Perché secondo me è una mancanza di rispetto. Okay.
1: Della donna verso di te o degli uomini che guardano la tua donna che sta con te?
3: No, della donna che verso di me.
2: Verso di te, quindi gonna troppo corta, vai a cena con lei, te la guardano, la tua donna non è rispettosa nei tuoi confronti. Perfetto.
1: Allora, Alfonso, io ti farei rispondere da una donna che secondo noi ha le palle per rispondere.
2: Sì, sicuramente ha qualche argomento, ecco,
1: Anna
2: mettiamola
1: Gosta,
2: così.
1: Anna Gosta, consigliera nazionale dell'associazione Dire Donna, la rete nazionale antiviolenza gestita da organizzazioni di donne, con progetti concreti e campagne di comunicazione che promuove la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere. Anna, benvenuta al Tabù.
2: Benvenuta Anna.
4: Buonasera, grazie.
1: Buonasera Anna.
4: A tutte, grazie per l'invito, per lo spazio.
1: Grazie a te di essere qua, assolutamente.
2: Bene, Alfonso ha detto la sua. Cominciamo rispondendo ad Alfonso, poi andiamo indietro.
4: Non vorrei essere brutale nei confronti di Alfonso, ma Alfonso mi sembra un degno compagno di Tajani che ci ha fatto tornare a qualche anno fa, perché ho sentito delle parole che mi hanno veramente fatto venire i brividi. Non so quanti anni abbia Alfonso, ma usare parole "la mia donna la guardano, non ha rispetto nei miei confronti perché indossa una donna".
1: Alfonso,
4: una donna
1: quanti
4: corta.
1: Anni hai?
3: 39,
1: ok.
4: Ecco, quindi anche un giovane, ecco, un giovane adulto, chiamiamolo così, sentire ancora questi discorsi così stereotipati mi fa venire i brividi, mi fa pensare che noi come movimento dei centri antiviolenza, come rete dei centri antiviolenza, abbiamo veramente tanto lavoro da fare, perché chiaramente il ministro Tajani e anche Alfonso nella sua battuta, diciamo, ha reso evidente quello che ormai è chiaro, cioè la cultura patriarcale è ancora forte, sono tantissimi che la veicolano, Alfonso ce lo dimostra, ecco, perché poi è non è vero che il patriarcato non esista, ma è ancora fortissimo.
2: No, il patriarcato è ancora forte, Anna, scusami, il patriarcato è ancora forte, e quello che io vedo per la mia esperienza, intanto io saluterei Alfonso e lo ringrazierei.
1: Sì, volevo soltanto dire una cosa ad Alfonso prima di salutarti. Voglio chiederti, non pensi che magari sarebbe più giusto dire "io ho un problema magari di gelosia e di possesso e ho paura per delle insicurezze mie che la mia donna possa essere guardata da altri uomini", piuttosto che renderla responsabile della sua scelta di vestirsi liberamente? Cioè, io ti inviterei a pensarla così, hai capito?
4: Io posso aggiungere anche un'altra cosa, che in generale, proprio lo stereotipo, una donna che ha avuto più relazioni o che si mostra con una gonna corta o con una scollatura viene guardata come una donna poco seria, mentre gli uomini che hanno più relazioni sono Don Giovanni, sono dei fighi.
2: È quello che dicevamo poco fa, sì,
4: questo
2: sì.
4: Questo è veramente... e anzi le fa rendere inidone, no, alle relazioni serie o all'essere una buona moglie.
2: Ecco, ecco.
4: Inidone al ruolo di moglie.
2: Sì, sì, sì. Ora ci torniamo.
4: Anche stereotipato, perché la lettura anche del ruolo di moglie in Italia, il ministro Tajani ce lo dimostra, è una lettura del ruolo proprio stereotipato, che ingabbia le donne, che ingabbia le donne e anche gli uomini, purtroppo, gli uomini come Alfonso, direi.
2: Va bene.
3: Posso
2: va bene.
3: Dire solo una cosa?
1: Certo.
2: Vai, vai Alfonso, sì.
3: Io sono stato cornificato proprio da una donna che si vestiva con le minigonne corte.
1: Porca miseria, stai peggiorando la tua situazione. Non
2: Alfonso,
1: lo fare, Alfonsino.
2: Alfonso, io sento, io ho un sentimento nei tuoi confronti di empatia e ti avevo dato un consiglio. Fidati di me.
1: Alfonsino, stai facendo come Tajani.
3: No. Adesso sono, come dire, sbalordito perché non mi fanno più effetto. Non li noto neanche.
1: Ma cosa? Le gonne?
2: Le corna, i cornini non ti fanno più effetto. E dopo un po' uno dimentica. Alfonso, fidati di me. Intanto grazie per aver accettato di
1: Io c'ho i pantaloni stasera, Alfonso. Un bacio.
2: È affidabilissima stasera.
3: Ciao,
2: ragazzi. È ieri che era un disastro. Ciao Alfonso, grazie. Ciao Alfonso, grazie. Anna, quello che volevo dire poco fa è che in realtà a me non è le parole di un ministro che mi fanno pensare, e che quando vado in giro io lo sento, cioè in realtà è stato anche molto molto più morbido di tante cose che sento in giro da persone molto più giovani e anche, come dire, molto più emancipate, uomini e tante volte anche donne. Quindi quello che tu dici io lo sostengo, non è una cosa però contro una persona specifica, cioè io non vado contro la persona specifica, è da lui che viene una luce su un
1: uno spaccato ancora molto vivo,
2: sì,
1: purtroppo.
2: Una radicalità purtroppo ancora forte.
4: Sono proprio d'accordo, l'ho detto prima, cioè il patriarcato è ancora imperante, il patriarcato è imperante tra gli uomini e tra le donne, perché non, neanche le donne sono immuni.
2: Grande
4: dal
2: verità,
4: pensiero patriarcale,
2: grande verità,
4: perché
2: questo.
4: Purtroppo le donne hanno interiorizzato il patriarcato, perché ce l'hanno proprio introdotto nella nostra terra, nella nostra testa, ce lo insegnano fin da bambine, che devi stare composta, altrimenti sei una donnaccia, altrimenti sei un maschiaccio, che l'uomo tiene atteso, lo sei geloso, che devi essere accudente con i figli, eccetera eccetera, e le donne l'hanno interiorizzato e giudicano altre donne quando provano a fare delle scelte di libertà.
1: Certo.
4: Il punto però è che la differenza tra l'Alfonso di turno e il ministro Tajani è che le parole delle istituzioni non sono per nulla neutre, e chi ricopre
1: certo.
4: istituzioni così importanti dovrebbe comunque sapere che ha una responsabilità politica enorme, cioè non si parla soltanto a titolo personale, perché Alfonso ha parlato a titolo personale, ma il ministro Tajani no, e quindi contribuisce
1: assolutamente a validare questo pensiero che resta imperante.
4: Un immaginario collettivo, un immaginario simbolico collettivo, perché le parole e le parole di un ministro, di una
2: sono
4: persona
2: importanti, sono importanti, sono
4: hanno
2: importanti.
4: Una portata notevole, e dalle parole, le parole poi diventano pensieri, i pensieri diventano azioni, quindi probabilmente ci saranno stati uomini che hanno detto guarda, la mia compagna stasera la donna troppo corta, guarda che gli faccio una scenata
1: certo.
4: di gelosia e magari le impongo di cambiarsi, come spesso avviene alle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, perché anche
1: guarda,
4: questa è una forma di violenza.
1: Anna, posso dire una cosa? La voglio dire pubblicamente certo. mettendoci la faccia, perché poi si pensa sempre che magari le donne che parlano siano più forti, non siano state vittime di manipolazioni da parte di uomini. A me è stato detto che se non mettevo il reggiseno sotto ad un golf, come mi capitava spesso, io mancavo di rispetto alle mogli degli amici dell'uomo con cui stavo. E io... io ho traballato in questo pensiero, perché mi sono sentita giudicata e colpita nella complicità femminile, che è un mio grande cavallo di battaglia.
4: Certo, e ti
1: capisci?
4: Ti è
1: pensa
4: molto
1: la violenza pazzesca.
4: Colpa.
1: Capisci?
4: Esatto, e si è giocato molto in questo che hai subito, nel senso di colpa.
1: Ed era una donna di 45 anni, non una ragazzina di 20.
4: No, ma infatti il punto è che non è, siamo tutte possibili vittime.
2: Sì, è vero anche
4: siamo
2: questo.
4: Siamo tutte possibili vittime.
2: È vero,
4: noi
2: anche
4: accogliamo
2: questo.
4: Donne.
2: Anna, dobbiamo purtroppo chiudere tutto. Dobbiamo chiudere, ecco, purtroppo, ma... Anna, perdonaci.
4: Ah, scusate, va bene.
2: Perdonaci, grazie. Siamo arrivati proprio al termine, ci abbiamo un tassativo che ci, cioè, come dire, ci spoglia.
1: Grazie Dana, grazie ancora ad Alessia Zuppichiatti che ha partecipato,
2: che è rimasta con noi. Grazie Alessia, grazie per essere rimasta, grazie per la pazienza. Grazie.
1: Grazie
2: davvero,
1: ciao.
2: Grazie Dana Costa.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio. Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
0: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Verde, rosa, arancio.
3: Ehi, ma cosa sta succedendo qui?
2: Sto scegliendo il mio fruttolo preferito.
4: Fruttolo accompagna i bambini nelle loro piccole scelte quotidiane, con ingredienti di origine naturale, fonte di calcio e aggiunta di vitamina D.
2: Scegliamo anche domani, vero?
4: Fruttolo, scegliere fa crescere.
5: Se ti piace la frutta, mangiatela tutta.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico e speciale.
11: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
12: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
13: Essere originale, non una fotocopia.
14: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Domenica 27 settembre, Canale 5.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
16: Vi aspettiamo!
17: Gli Squizzati di 105!
18: 105
19: 105
18: 105
19: Che storia!
20: Radio 105.
19: Che storia!

0: Beh, che bella ballatona.
1: Sì, sì, qualcuno scrive: ragazzi, che bella puntata.
0: Grazie.
1: Grazie, grazie davvero, perché ci stiamo impegnando veramente tanto per questo nuovo esperimento, nuovo programma. Quindi
0: ci stiamo mettendo in curiosità.
1: Ammazza. E poi mi era venuta un'altra domanda, ma era finita, ormai è finita la
0: io
1: puntata.
0: Io volevi chiedere chi è, no, ad Alfonsino nostro.
1: A tutti voi.
0: Alfonso, no, ti vogliamo bene.
1: A tutti, sì, sì, Alfonso, Alfonso.
0: Devi un attimo open your mind.
1: Ti richiamiamo in una puntata più leggera. No, volevo chiedere se fra 30 anni secondo voi ci saranno ancora uscite del genere da persone importanti, ma questo poi ne parleremo. Insomma.
0: Vedendo come sta andando, sicuramente.
1: Beh, oggi Trump si è fatto la sua televisione, per esempio. Non so se avete visto.
0: Che bello, chissà che programmazione.
1: Perché ha bannato una serie di giornalisti, una serie di testate, certo. E allora tutte le altre hanno detto: allora non veniamo più nemmeno noi. E lui ha detto: allora io mi faccio la televisione mia.
0: Bravo, è giusto così. Si chiama dittatura.
1: No,
0: si farà anche la sua radio, forse. Va bene, ragazzi, lo diciamo. Ale, fate bravi. Dai.
1: Ma non troppo. A domani.

0: Le 22.59 e inizia la replica dello zoo.
1: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Milano.
2: Sì.
1: Radio 105.
2: C'è lei.
1: Anche oggi ci sarà la potentissima formazione Guida Unita.
2: Sì.
1: Che sarebbe tutti uniti a fare danni.
2: Esatto.
3: E questo pomeriggio c'è lui che tante brutte mette la sigla. Andoglio Zumba.
1: Poi saluto la splendissima Chicca.
2: Sì.
1: E poi i nuovi gatti di Vicolo Miracolo.
2: Ma basta!
1: Ma che dico? Quelli di Amici Miei. Ma voglio esagerare.
2: Sì.
1: Loro sono gli Avengers. Fabio Alisei.
2: Sì.
1: Poteri. Faccia rossa la terza mezz'ora.
2: Sì.
1: Occhi sempre più fuori dalla faccia,
2: sì,
1: ma per via della pressione sanguigna.
2: Esatto.
1: E raggi in merda. Dalle mani.
4: Ma perché raggi?
1: Wender.
5: Vai.
1: Poteri. Vedere nane da scopare ovunque.
5: Esatto.
1: E non capire mai niente.
5: Giusto.
1: E poi l'uomo oscuro. Colui che ha suonato come DJ giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ecco a voi, Paolo Nois.
2: Bravo amico.
1: E poi tornato ad essere milanese a tutti gli effetti.
2: No, no,
1: vestito
2: no.
1: Anche lui total black per far risaltare i suoi nuovi denti. Ecco a voi, Marco Mazzoli.
2: Devo sbiancarli leggermente.
4: Bravo!
2: Facciamo un sorrisone tutti e tre.

questioni.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Allora, io intanto volevo fare una roba in apertura, volevo ringraziare gli ascoltatori perché in queste ultime ore siete stati straordinari.
2: Vero, non sembravate, cioè, neanche voi.
1: No, veramente, guarda, io così tanto amore e affetto non lo vivevo da un sacco di tempo e nonostante la tragedia che abbiamo raccontato ieri, è stata una puntata molto difficile, devo dire che nelle ultime ore all'interno di questa azienda si respira un'aria di unione. Tanti abbracci, tante persone che si parlano finalmente.
2: Sì, è vero.
1: Cioè veramente, guarda, non so.
2: Cioè, aleggia comunque un'atmosfera un po' strana.
1: È ovvio, cioè siamo però tutti ancora molto scossi. Però
2: gli abbracci sono.
1: È una roba bellissima. Però tra tutti questi abbracci, questi grandi discorsi, è venuta fuori una brutta realtà.
3: Aia.
1: Base, per favore, brutta realtà. Mi sono beccato del culattone della radio, io praticamente.
2: Ma tu sei il culattone della radio?
1: Perché, ogni
2: non
1: due
2: lo
1: minuti. Ogni due minuti, tipo la ciccia, Lauretta, sì, no? Sì, quella sì, che sì, fa il programma sì, con. Sì. Con Battaglia, no?
2: Sì, vogliamo dire il cognome, il codice fiscale.
1: No, vabbè, insomma, Lauretta è da un po' di giorni che insiste a raccontare questa storia che io e lei anni fa siamo usciti insieme,
3: sì.
1: L'ho portata a cena, abbiamo fatto aperitivo, cena e tutto il resto e siccome lei mi disse non ci provare e non venire con la macchina di lusso.
3: Tu che sei checca.
1: Io sono andato a prenderla con la Smart.
2: Dovevi andare con un Ferrari e limonarla appena scesa di casa.
1: No, l'ho riaccompagnata a casa.
2: Le donne dicono l'esatto contrario.
1: Quindi lei continua a raccontare sta roba che io non ci ho provato. Poi si è attaccata Angeles, anche lei. Mi ricordo una sera in discoteca.
3: Ci hai provato con tutti.
1: Siamo guardati. No, erano loro che ci provavano. Io non coglievo. Cioè, morale, adesso tutte le donne della radio sono messe d'accordo e iniziano. Sì, però Mazzoli è un po' culattone.
2: Che è esatto contrario di quello che dicono di me. Fabio, che ci aveva provato anche con gli uomini.
1: Sì. Cioè,
2: anche la macchinetta del caffè, c'è il bigliettino scritto basta, dai. Dai, è calda, c'ha il buco.
1: Però, allora, adesso non voglio fare nomi, però credo che in questa azienda io sia quello che abbia pasturato più.
2: No, sei quello che ne parla.
1: No.
2: Sei l'unico che lo ammette.
1: Che senso? Scusa.
2: Noi siamo delle tombe. Nel senso che i panni sporchi si lavano nel proprio cesso.
1: Certo, non sono bidet.
3: Allora, non sono sporchi, sono appiccicosi, vorrei correggere.
1: Comunque, cioè, no, volevo semplicemente sottolineare il fatto che sono un signore.
2: No, sei un antico cavaliere. Marco,
1: grazie.
2: Sei dell'ordine dei Ricchiotes, che sono...
1: Cade
2: Pulicciano, diciamo che tu sei il nostro cavaliere di Malta.
1: Tu è inutile che fai la faccia da arabo.
4: Io non ho fatto niente.
1: Tu fai la faccia da arabo furbo.
2: Aspetta. Lui è quello che si è sposato in ogni radio.
4: È vero.
2: Lui ha fatto 4 radio, 4 matrimoni. Lui ha la scopata svogliata. Non ha voglia di uscire e andare al bar.
1: Poi le spose, cioè figli, robe.
2: Lui infila il cazzo nel petto di pollo. Come vede il petto di pollo, il primo che trova ci si tuffa.
1: Sentite, ragazzi, io ho un problema. Io vorrei.
2: Anche io, posso aprire uno? Senti, scusa, Summa.
1: Sì.
2: Visto che ho visto la prima scenetta, sei sicuro che l'ha sentita e bippata?
5: È stata ascoltata, bippata.
1: Va bene,
2: perché
1: bene.
2: Non c'è il codice.
1: No, invece, scusate, vorrei aprire una polemica. Perché io settimana scorsa, sono andato a farmi sistemare la bocca, fatto l'impianto, viti, robe, ho messo i denti. Sono troppi, mi danno fastidio.
2: Troppi.
1: Si possono restituire. Allora, senti, Galimberto, come si chiama?
2: Beretta,
1: troppa roba in bocca. Mi dà fastidio.
2: Troppo.
1: Cioè, mi sembra, non lo so. Mi sembra di avere 86 denti in bocca.
2: No, sai qual è il problema? Che ti ho visto masticare incredibilmente. Cioè, hai messo in bocca un pezzo di pane e
1: sparisce.
2: L'hai trasformato, cazzo, in acqua.
1: Okay.
2: Secondo me non dovresti.

0: pensato di far partire questa scena?
1: No, aspetta,
2: spieghiamo. Allora, siccome Pippo Palmieri è andato in vacanza con la moglie,
1: a scalare le montagne
2: con un esoscheletro, e non so, ha lasciato la responsabilità di censurare i nostri blocchi al più grande idiota di questa azienda, a cui io voglio
1: che
2: molto bene.
1: Che gli ha consegnato la scenetta più idiota che poteva consegnare.
0: No, stamattina è stata tragica veramente.
2: Mamma, ma sei vestito, ma perché ti vesti così?
1: No, ma al di là di questo, tu sei sicuro al 100% di aver
0: è
1: operato
0: quello
1: una
0: il problema. Non sono così sicurissimo.
1: Ecco perché non l'hai firmata la censura, merda. Ok, allora aspetta, dividiamo le responsabilità. Allora, robe per le quali si va in galera? Non lo so,
0: praticamente metà.
2: Vabbè, chi si prende la responsabilità? Diamo la responsabilità. Suma,
3: Suma, ma ieri no.
2: Fammi una pizza. Allora, per alzata di mano, io dico Suma. Suma, dai, chicca, vai.
1: Plebiscito.
2: Quindi, caro direttore, presidente, nonché ultra mega presidente proprietario del mondo, Dio di questo pianeta,
1: caro Papa,
2: se per caso va in onda qualcosa di storto, la responsabilità è di Antonio Summa.
3: Ma di chi è?
2: Antonio Summa.
1: Senti, ma non concentriamo troppo l'attenzione, abbiamo esagerato. Effettivamente va bene così. Continuiamo con i nostri discorsi. Sì.
2: Va bene, allora, tra le varie notizie, ovviamente io sono molto felice di aver letto che Chicco Forti ha ottenuto la semilibertà. Mi fa ridere perché, c'è un sacco di gente che non fa un giorno di carcere. Questo ne ha fatti 26 e ancora ha la semilibertà. Però non voglio.
1: Vabbè, però è un passo avanti, voglio dire.
2: Sì,
1: cioè,
2: capito,
1: in Italia lo stanno trattando meglio che in Florida.
2: Ma questo fuori dubbio. Dal giorno uno.
1: Guardiamo il lato positivo: che la sua mamma c'è ancora.
2: Sua mamma c'è ancora.
1: E quindi ha la possibilità.
2: Però deve tornare ogni notte e dormire in carcere.
1: Per piccoli passi.
2: No, capito. Però ripeto: in questo paese non si va in galera per nessun motivo al mondo. E lui sta scontando una pena ingiusta, tra l'altro, da 26 anni ormai. Vabbè, comunque. E poi c'è Vannacci. So che stasera, La puntata di 105 Tabù parlerà proprio di questo. Sì. Perché,
1: gli stronzi.
2: No, che stronzi.
1: Però questo è da maschio alfa.
2: Allora, Tajani ha detto, l'abbiamo sentito.
1: Tajani,
2: sì, ha detto.
1: No, era uno solo, però di solito sono tanti.
2: Beh, ok. Tajani ha detto che una donna rispettosa, la gonna lunga, eccetera. Hanno fatto la stessa domanda a Vannacci. Gonna corta o gonna lunga? E lui ha risposto, una donna, io la preferisco sempre senza gonna.
1: Cioè, grande, bello, grande! Ma sei il successore del presidente, cazzo!
4: Ma con il pene, però.
1: Ma cazzo, no.
4: In modo tale che
2: questo
4: si
2: l'hai aggiunto tu,
4: però posso
2: tu.
4: Dire, io sicuramente non sono tra i grandi fan di Vannacci,
2: certo.
4: Però questa è una battuta,
2: ma sì,
4: cioè, è un'uscita così, non
1: è la cosa più giusta e normale che pensiamo tutti piacciono le donne a quelli che sono eterosessuali,
2: tranne al sottoscritto, ricordiamolo, che ormai Marco, sono il culattone di Radio 105,
4: dottor De Bulicci,
2: te pareva. Poi ci sono robe un po' più serie, ne parliamo dopo, ma adesso il terrore si concentra sul primo blocco di oggi, tutti sono terrorizzati. Ma non potevate fare un doppio ascolto, voglio dire, no?
3: Ma è tutto a posto.
2: È tutto a posto.
3: Cioè, allarmismo nell'aria inutile.
1: Giusto? Sei bianco? Siamo a posto.
3: Siamo tranquilli, mi pare.
2: Bene, ladies and gentlemen, ci colleghiamo con la terza puntata dei libri gialli dello Zoo dal titolo Il cliente. T'ammazzo, Spine. Il cliente stravagante. Prego, Suma.
1: Sta scappando.
5: Mi chiamo Juliana Smith. Lo so che è un nome da donna.
2: Sì.
5: Ma mio padre era famoso per il suo spirito da giocherellone. A parte gli innumerevoli atti persecutori sin dalla prima infanzia da parte dei miei compagni di scuola, ora sono adulto e sono il più grande investigatore della città. Soffro di psoriasi e adoro il mio bellissimo cazzo.
2: Ma basta.
5: Oggi vi racconto uno dei miei casi più difficili. Accendetevi un buon sigaro pucciato nel culo di una mignotta thailandese. E sentite che bomba.
6: Eccomi, capo. Buongiorno. Come sei mattiniero oggi?
5: Sì. Cazzo, che spettacolo. Sì, così. Come sei brava, mano sinistra. È un po' che non ci vediamo. Sì,
6: ma che sto capo, ma che ci fai vestito da mercoledì Addams?
5: Sì, cazzo, sborro. Che sborrata incredibile. Brava, mano, brava.
6: Capo, secondo me tu hai un grande problema con la masturbazione. Non che la cosa mi turbi personalmente, anche perché lo sai che non vengo da un percorso pudico nella mia vita, constatando che sono una ex prostituta scambista erotomane, ninfomane e incestuosa. Ma sono più preoccupata per la tua sanità mentale, capisci? Capisci che non è normale vederti vestito da mercoledì

0: Adams con il cazzo in mano alle 7 di mattina.
1: Capisco la tua perplessità. Solo che ieri sono andato al cinema a vedere un bellissimo film su questa famiglia Adams. Mi sono divertito moltissimo. Poi sono andato in bagno a pisciare durante il primo tempo e mi sono preso il mio bellissimo cazzo nelle mani. Sai quanto amo il bellissimo cazzo. Allora ho ripensato a quella mano del film, quella mano svincolata dal suo corpo. E mi sono eccitato tantissimo. Ho bramato quella mano cadaverica sul mio cazzo. Allora sono venuto in ufficio, passando prima dal negozio di costumi sulla Quinta, e mi sono autosedotto. Credo sia la 13ª sborrata. Credo di avere un principio di disidratazione importante.
0: Dimmi che stai scherzando, ti prego.
1: No, se avessi voluto scherzare, ti avrei chiesto se hai il cancro. E poi ti avrei detto, no, scherzo, ce l'ho io.
2: Ma non è una battuta.
1: Come sono simpatico.
0: Questa cosa è orribile, lo comprendi?
1: Sì, scusa. Ogni tanto i sintomi della sifilide presa in guerra si fanno ancora sentire. È una probabile isteria confusionaria. Non ci fare caso.
0: Ok, capo, va bene. Volevo solo ricordarti che a breve arriva un cliente. Mi ha detto Tourette qualcosa, ma non capivo che diceva, perché sotto c'era uno che diceva un sacco di parolacce. Quindi non capivo. Quindi ho segnato il signor Tourette fra 10 minuti. Ti conviene levarti quel costume e ripulire tutta quella sborra da terra.
1: Ok, ok. Vado a prendere il pane.
0: Cristo, che schifo! Non lo hai detto sul serio?
1: Avanti, si accomodi. E attento al pavimento, si scivola. Qualcuno deve aver rovesciato del gelato alla crema e ammoniaca per fare uno scherzo del cazzo.
3: Sì, scusi. Mi chiamo Sandro Bucarest. Sbrra! Ovidio, cane! Succhiami il culo al pesto! Down! Non ci faccia caso. Ho la sindrome di Tourette. Posso accomodarmi, per favore? Sono molto stanco. Porco! Su down, merda nella figa!
1: Ma Cristo santo, ma che cazzo le prende?
3: Mi perdoni, come le ho detto, ho la sindrome di Tourette. Sa cos'è la sindrome di Tourette? Sì. Sbarra! Ovidio, cane! Succhiami il culo al pesto, down! Quando sono agitato, ha una manifestazione piuttosto importante. Porco down, merda nella figa!
1: Ehi, amico, ma che cazzo ti sei messo in testa? Smettila immediatamente di urlare parolacce nel mio ufficio, o sarò costretto a darti una lezione.
3: Aspetti, non si arrabbi, non ha capito. Ho una patologia. Sbarra! Ovidio, cane! Succhiami il culo al pesto! Down!
2: Abbiamo capito!
3: Non è colpa mia, è una reazione allo stress. Infatti sono qui per chiederle aiuto. Porco
2: basta!
3: Down! Merda nella figa!
1: Esci subito dal mio ufficio, lurido cafone del cazzo!
3: No, la prego, non ha capito! Lei non ha capito che sono malato! Non lo faccio apposta!
2: Basta!
3: Ovidio, cane! Succhiami il culo al pesto! Down! La prego, non mi mandi via! Porco down! Merda nella figa!
1: Ripeti ancora una volta il nome di Ovidio invano e giuro che ti sparo una castagna in quei denti da pazzo, che ti sposto il cervello al posto di un polmone, brutto schifoso.
3: La prego, non ha capito!
4: Basta! Esci fuori da qui, pazzo bastardo!
1: E chiedi scusa ad Ovidio, nostro protettore.
2: Ma chi è?
1: Quanto è bello il mio cazzo.
2: Ancora!
1: Avete capito che razza di ceffi girano per il mio ufficio? Questo era uno dei tanti, ma il più blasfemo forse di tutti.
2: Sì.
1: Speriamo che Ovidio lassù in paradiso.
5: Ma non è Ovidio!
1: Odio chi bestemmia il nome di Ovidio invano.
2: Ma non è un santo.
1: Ci vuole rispetto.
2: Ha ragione.
1: E comunque, se volete saperlo, la stessa sera mi sono recato nuovamente al cinema a vedere ancora la pellicola con quella bellissima mano che può fare tutto senza bisogno di un corpo. Credo di essermi innamorato quella sera.
2: Pure.
1: Comunque, ho dato disposizione alla mia segretaria di ordinare un pavimento in linoleum antistrucciolo. Non rinuncerò mai a venire per terra. Credo che sia una forma di rispetto per madre natura.
2: Sì.
1: Ma quanto è bello il mio cazzo.
5: Paolo, senti, bellissimo, scusa, bellissimo, scusami, bello. Credo che tu abbia del rancore dentro, c'è qualcosa che non va,
6: mi sto riassestando,
5: che non c'è ancora detto.
6: Sto sperimentando.
5: No, ho capito, forse ieri hai tenuto dentro un po' troppo oggi.
6: Sì, oggi tutto.
5: Forse era il caso di metterla come terza scenetta.
6: Voi l'avete messa per prima.
5: Io pensavo avesse più o meno lo stesso tono delle altre due.
6: Ma l'hai anche sentita.
5: No, non l'ho
6: sentita. Pensa che la stavo sentendo in preascolto, è salito Toki da sotto.
5: Sì, ubriaco, immagino.
6: Oh, vero,
7: mettere la berlina al povero Ovidio.
5: Fare una roba, metterei, magari invertirei Radio in General con l'infameria telefonica. Sì. Perché credo che tutte e due di fila.
7: Cambiamo sapore.
5: Chiedo scusa, ragazzi.
6: Non volevi fare ferie,
5: cosa?
6: Non volevi mica fare delle ferie.
5: Sì, ma questa.
7: Così avanziamo di registrare la puntata quando vai via. No?
5: Hai ragione. Anche lì, ragazzi, mamma mia, che bordello. È stata veramente. Forse la mia venuta a Milano peggiore in assoluto.
7: Sì.
5: Tutto è successo, tutto. Due cani operati, io con tutta la sala mangiare.
7: Che stai a casa la prossima volta.
5: Mia moglie, quello, quell'altro.
6: Ma lo devi capire, quando ci siamo andati in onda una settimana prima del solito.
5: Ragione,
6: ma cosa ci avete? Tutto strano.
5: Devo aver
6: fatto incazzare 20 persone che sono tornati una settimana prima dalle
7: Hai inclinato l'asse terrestre.
5: Non lo so.
7: Adesso vabbè, è tutto sbagliato.
8: Ma adesso torni a Miami, c'è Mar Danieli che ti aspetta.
5: Oh, madonna.
7: È già fuori dalla porta.
5: Un'altra brutta notizia, cioè un continuo, ma perché? Ma perché?
7: Sai che è da una settimana che dorme fuori dalla porta di casa tua. Le braccia conserte e lo sguardo nel vuoto.
5: Porca troia. Senti, allora, ci sono un po' di notizie che riguardano i giovani, i nostri giovani.
7: Ci sono ancora.
5: Manca il lavoro, ragazzi, via di casa dopo i 30 anni, renditi conto. Ecco perché l'Italia è tra le ultime in Europa. Allora, l'Italia non è un paese per giovani indipendenti, stabilmente fuori casa dai genitori, con una famiglia e un lavoro proprio. La banca dati della Commissione Europea ha appena pubblicato il dato del 2025 relativo all'età media in cui i giovani del vecchio continente lasciano la casa dei genitori per andare a farsi i cazzi loro.
8: La lasciano.
5: Vabbè, le motivazioni le sappiamo perché più o meno sono sempre quelle, cioè precarietà e occupazione, caro affitto, mercato immobiliare impossibile,
7: certo,
5: e tutto il resto. Però rispetto al resto dell'Europa, l'Italia praticamente è tra gli ultimi posti.
7: Come nelle altre cose.
5: Beh, guarda, allora, la Croazia, i paesi con l'uscita più tardiva sono la Croazia,
7: sì,
5: con una media di 31,5 anni.
7: Ma perché lì non trovano la porta che sono sempre ubriachi.
5: Ma non è vero.
7: Ci hanno detto
5: Grecia e Slovacchia 30,9 anni e poi segue Spagna e Italia con 30,2 anni. Quindi
6: escono fuori a 30 anni uno di due anni, a 30 anni
5: no.
6: È una roba orribile.
5: No, è una media.
6: Ah, pensavo che fosse un fratellino piccolo.
7: Poi, c'è da dire che in Grecia escono di casa ma vanno ad abitare di fronte.
6: Sì,
7: quindi,
5: cioè, fa ridere pensare che l'Estonia e la Lituania sono molto più avanti di noi.
7: Sì, però sono anche un paese, sono paesi molto molto giovani, cioè hanno tanti giovani. Pensa che ci sono talmente tante donne che devono importare gli uomini da altri paesi.
6: Dove,
7: cioè,
6: scusa?
7: Estonia e Lituania.
5: Sì.
7: E anche in Lettonia.
5: È pieno di figa.
7: No, ma ragazzi, Riga è una cosa impensabile.
5: Vabbè, immagino.
7: Poi fanno i figli.
5: Si chiama Riga proprio perché uno
7: perché
5: a un certo
7: punto. Perché è pieno
5: punto
7: di figa. Però la cosa è che loro fanno i figli molto presto. Quindi tu per strada vedi la figlia, la madre e la nonna. Tutte e tre uccellabili. Cioè, tipo la figlia 18.
5: Ah, ne seguo uno. Hai visto quel trio che ti ho mandato?
7: Sì, allora la figlia 18, la madre tipo 36.
5: Sì.
7: E la nonna 52
5: che ancora chiavabilissima,
7: ma messe giù da gara, truccate, perfette, unghie, scarpe.
5: Dov'è che andiamo l'estate prossima?
7: A Riga, voglio dire.
5: A Riga,
6: è una vita che vado a Riga.
5: Tu una vita che vai a righe, è diverso.
6: Sono tanti paesi.
5: Comunque, allora, tasso di occupazione giovanile per paese. Paesi Bassi, figa, 84%. Arriviamo subito all'Italia, 47,6%.
7: Sì.
5: Cioè, praticamente quasi la metà, ti rendi conto?
7: Stanno a casa a non fare un cazzo.
5: In mezzo c'è, Germania, nonostante i problemi che abbia, 78% di occupazione.
7: Sì.
5: Danimarca, che è un paese avantissimo, 74,8%. Francia, 65%. Spagna, 58%. Grecia, 56%. Cioè, noi siamo la merda della merda.
7: Non lo scopriamo oggi.
5: No, comunque, capito. Ma come dicevamo ieri, quando un po' abbiamo sbollito la situazione, veramente drammatica, cioè purtroppo ci si sta abituando alla mediocrità.
7: Certo.
5: È tutto mediocre. Cioè Milano, che dovrebbe rappresentare un po', diciamo, il motore, no, di questo paese.
7: E lo è, tra l'altro.
5: Pensa te, chissà come. Io è una vita che non vado in Sicilia, per dire, o in Calabria. Cioè, ragazzi, è una roba, è tutto tutto fatto male. Strade con le buche, marciapiede, non funziona niente.
6: Allora, non c'è un mezzo di trasporto in orario.
5: Mai.
6: Mai. Mai.
9: A Milano sì. No. No.
5: Però hanno messo due tram nuovi, no, belli.
6: La cosa
5: belli.
6: Che mi fa ridere è che, non so perché, Trenitalia non capisce un dettaglio. Mm. Se partite con un treno già in ritardo di 5 minuti sì. e arrivate con 55 minuti di ritardo,
5: sì.
6: Okay,
5: sì.
6: e fate soste da un minuto, mm-hmm. ma ditemi te, come fai a fare una sosta di minuto a stazione? Evidentemente state calcolando male i tempi, tant'è che non c'è un treno in orario.
5: Ma
6: mai!
5: Dov'è? In Giappone, no? Che si è ammazzato un...
9: Sì, vabbè, quello era uno squilibrato, però...
5: Vabbè, ho capito, però aveva fatto...
6: Tendenzialmente i treni giapponesi fanno 12 secondi di ritardo all'anno.
5: Madonna! Sommati?
6: No, non il treno.
5: Tutti?
6: Tutta la rete ferroviaria totalizza in un anno 12 secondi di ritardo.
5: Ecco perché, è fondamentale viaggiare. Cioè, devi viaggiare per renderti conto. È vero quello che senti ogni volta. Ah, ma l'Italia è il paese più bello del mondo. Ma l'Italia è il paese più bello del mondo. Sì. Vai fuori a vedere, vai a vedere.
6: Girala in treno, merda.
5: No, ma vai fuori, vai a vedere. Ci sono delle realtà... Che obiettiva va bene, non abbiamo. Noi sicuramente in Italia abbiamo i monumenti più belli.
9: Il cibo.
5: Abbiamo Venezia, che è un capolavoro, Firenze, Milano sicuramente no, Roma. Però quella lì appartiene alla storia. Ma tutto quello che è stato fatto negli ultimi anni è merda. È fatto tutto male, tutto mediocre. E noi non siamo mediocri. Cioè l'Italia è un paese...
6: Sì, però eleggiamo i mediocri. È quello. Cioè, la nostra classe dirigente, che mettiamo lì a comandare, okay, la scegliamo fra le persone... mediocre, no, sì, aspetta. Ci rappresentano.
7: Però sai cosa ti dico? Non è che noi la scegliamo, sono delle persone che hanno attaccato il potere e sì. da lì non si staccano e si scelgono fra di loro.
6: Certo.
7: Cioè non c'è modo di staccare quella crosta, hai capito?
5: Ragazzi,
7: c'è
5: ragazzi,
7: non fanno entrare, è come tu, tipo noi, no? Noi ogni volta che viene qualcuno bravo in radio cerchiamo di mandarlo via.
5: Ma non è vero!
9: Ne parliamo male.
5: Ma non è vero!
7: Dobbiamo distruggere tutte le persone brave e capaci per evitare che ci rubino.
5: Cioè proprio lo zoo è l'ultimo dei programmi che fa questa roba.
7: Noi cancelliamo ogni forma di creatività.
5: Io appena annuso un po' di talento.
9: Ma no, lo schiacciamo, lo spremiamo finché non si scazza e se ne va.
5: No.
9: E poi va a morire di fame in qualche
5: altro. Allora, evidentemente è una tendenza italiana che ci
9: così.
5: Autodistruggerà.
7: Ma una volta che conquisti il fortino, devi difendere.
5: Ma vaffanculo.
8: Comunque, secondo me, parlando sul ritardo dei treni, è colpa di noi italiani.
5: Perché
8: quando c'è l'uscita, la gente deve scendere, gli italiani si mettono davanti e non ti fanno passare. Già rallenti il tempo del treno. Se vai in Giappone o in Cina, sono tutti coordinati. C'è la porta dove si entra e dove si esce.
5: Certo.
8: E qua non c'è.
7: È come
8: quando devi prendere l'aereo, che partono tutti in quarta, ma se c'hai il posto per sederti, tu prenotato.
5: Tanto non cambia, infatti.
8: Perché, brutto figlio di puttana, devi correre?
10: Aspetta che ce l'ho io. In tutto il mondo c'è l'ordine di sbarco.
5: Ah, sì, è vero.
10: L'ordine di sbarco è... Ma si alza la prima fila, prende la valigia, scende, si alza la seconda fila e così via fino al fondo della... Tu che sei al fila 32, perché ti alzi e spingi per scendere? Aspetta, no! Non scappa l'aereo, merda!
5: Hai ragione.
8: Ma la stessa cosa.
5: Ma anche Malpensa, che è un aeroporto importante, voglio dire.
9: Cazzo,
5: internazionale. Arrivi con l'aereo con la scaletta ancora. Vabbè, comunque, vedi, ve lo meritate di essere infamati dallo zoo. È per questo che noi vi ricordiamo che se volete fare uno scherzo a qualcuno, qualche testa di cazzo, amico, parente, fratello, cugino, moglie, marito, mandateci una mail a pippopalmieri@105.net con più dettagli possibili.
6: Il numero vostro, ma soprattutto il numero della persona a cui dobbiamo fare lo scherzo, perché tante volte arrivano 20 pagine e poi ciao grandi. Sì, ma il numero
5: è vero.
8: L'hai letta tutta. E poi...
5: Se non hai nessuno a cui fare uno scherzo, manda la foto delle tue palle sudate sempre a pippopalmieri@105.net. Ci colleghiamo con l'infameria telefonica adesso. Ma

0: Buongiorno brutte merde.
1: Ciao.
0: Dovete troppo fare uno scherzo a questa tizia da parte di suo marito Max. Lei si chiama Iuliana, italiana ma di origine rumena, ed è molto suscettibile sui pregiudizi. A maggio ha sfondato la sbarra di un passaggio a livello ed è scappata senza dire niente. E ora è in panico perché ha paura che l'abbiano beccata con qualche telecamera. E voilà, fatela incazzare.
2: Round 1.
1: C'è pistacchio.
3: Sì, pronto, con chi parlo?
4: Sì, pronto, buongiorno, la chiamo da RFI, Rete Ferroviaria Italiana.
3: Non ho capito, scusi, cosa è successo?
4: Allora, in data 12 maggio 2026, alle ore 8:15, in concomitanza con il passaggio a livello del comune di Brescello, Reggio Emilia, lei ha danneggiato un'infrastruttura della Rete Ferroviaria Italiana. Le telecamere di sorveglianza hanno individuato il sinistro e lei non ha provveduto alla denuncia del sinistro, quindi in questo caso c'è una pendenza a suo carico per danneggiamento di un'infrastruttura di RFI.
3: Aspetta, 12 maggio.
4: 12 maggio, ore 8:15.
3: Aspetta, perché a me non risulta.
4: Guardi, che a lei non risulta, è ininfluente, c'è una telecamera di sorveglianza, la targa gliel'ho detta, il modello del veicolo gliel'ho detto, il veicolo è intestato a lei, o comunque era lei alla guida, si vede chiaramente dalle telecamere di sorveglianza. Volevo sapere come mai non ha denunciato il sinistro, perché noi dobbiamo comunque procedere con una causa civile e se diciamo lei non si assume la responsabilità, anche in sede penale.
3: Ma cosa ho fatto? A me non risulta, è questo, cosa ho fatto?
4: Allora, lei ha divelto una sbarra del passaggio a livello con il suo veicolo.
3: Ok.
4: No, non è ok, signora, cioè è un danneggiamento di proprietà pubblica, se è un sinistro va denunciato, è un reato.
3: Ok. Macchina ce l'ho presente, va bene.
4: È la sua auto?
3: Non ho capito.
4: È la sua auto?
3: Non è mia, comunque mi dica.
4: Lei guida quest'auto?
3: Sì.
4: Il 12 maggio intorno alle 8:15 si trovava nella località che le ho detto prima, Brescello Reggio Emilia?
3: Non mi risulta a me. È questo.
4: Allora le telecamere, scusi, cosa fanno? Fanno delle riprese fantasma, mi scusi.
3: Puoi dire quindi cosa succede, per favore? Possiamo arrivare al punto.
4: Allora, innanzitutto non si spazientisca, perché in questo caso lei è diciamo una persona accusata di un danneggiamento di proprietà pubblica, quindi se non le dispiace dovrei essere io a alzare la voce e non lei. Un po' di educazione.
3: Quindi cosa succede a questo punto?
4: Allora, a questo punto succede che, non essendo ancora trascorsi i 150 giorni previsti dalla normativa, lei può recarsi ad una stazione di polizia o dei carabinieri della sua zona di residenza e denunciare il sinistro, quindi autodenunciarsi per danneggiamento, e dopodiché ci sarà l'iter e lei dovrà pagare comunque una contravvenzione più ovviamente la mora rispetto alla diciamo alla data del sinistro rispetto alla denuncia.
3: È possibile sapere di quanto è?
4: Allora, per il danneggiamento, trattandosi della sbarra del passaggio a livello, siamo tra i 1.800 e i 2.500 euro. Dopodiché invece, per quanto riguarda l'aspetto legale e diciamo la mancata denuncia, per un sinistro stradale non denunciato c'è una, diciamo, una contravvenzione iniziale di 60 giorni a cui va aggiunto poi la maggiorazione di mora per ogni 30 giorni. Quindi
3: sì, se mi riesce a dire più o meno la somma praticamente...
4: Sono 972 euro, quindi siamo tra i 2.900 e i 3.200 euro.
1: Aia, aia.
3: Quindi, ascolti, lei mi dice che è successo questo 12 maggio, giusto?
4: 12 maggio alle ore 8:15. Lei è italiana, signora?
3: Ho la cittadinanza, sono straniera.
4: È straniera ma ha la cittadinanza italiana?
3: Esatto.
4: Quindi ha anche la patente italiana?
3: Sì.
4: Ok, allora le verranno decurtati poi i relativi punti della patente.
3: Cioè devo andare e autodenunciare, cioè dire che il 12 maggio ho fatto questa cosa?
4: Sì,
3: cioè,
4: esatto.
3: Prima vorrei comunque, cioè devo guardare, perché io, cioè a me non risulta sinceramente, comunque mi devo informare e poi vedo cosa fare.
4: Ma da chi si deve informare, mi scusi? Ma guardi, adesso io vorrei cercare di mantenere la calma, però con voi altri gabibbi è sempre la stessa cosa. Allora.
3: Scusi, a me non risulta, cioè cosa ci devo fare io?
4: Ma signora, ma come fa a non risultarle, porca miseria? Cioè ho i filmati, cosa non le risulta? Cioè cos'era? Allora era in stato di ebbrezza, aveva assunto delle droghe?
3: Non mi risulta.
4: Non le risulta, lei ha sfondato la barra di un treno e non se n'è accorta.
3: Sì.
4: Lei non si è accorta di aver sfondato la barra di un passaggio a livello?
3: Ma non mi risulta che quel giorno ero in giro quell'ora.
4: E chi era? Allora qualcuno le ha rubato la macchina, signora?
3: No, non mi ha rubato nessuno la macchina, ma non è, se non no, so.
4: Allora lei sta facendo, allora lei
3: tutte queste cose, vabbè. Avrà anche visto che la macchina non è di mia proprietà.
4: A lei non risulta, non le risulta un cazzo, scusi.
3: Va bene, salve.
4: No, salve cosa? Un attimo, dobbiamo chiudere la pratica, signora.
3: Ma cosa dobbiamo chiudere? Non, cioè, io non so se forse non ero io, magari l'ho prestata, non lo so.
4: Lei non sa se ha prestato la macchina e non sa se la macchina le è tornata danneggiata.
3: Non so quel giorno, non so cosa ho fatto ieri, non mi ricordo cosa ho fatto ieri, mi ricorderò di maggio, ma posso controllare le mie cavolo di cose?
4: Sì, ma signora, mi scusi, se lei ha sfondato la barra di un passaggio a livello, la macchina sarà parzialmente danneggiata, no?
3: Per forza. Mi sembra.
4: No, senta, guarda, avvocato, se ne occupi lei.
5: No, mi spieghi un attimo, non ho capito. No,
4: allora, la signora ha sfondato un passaggio a livello a Brescello e dice che lei non risulta, c'è la targa tutto.
5: Sì, Mercedes farà sicuramente.
4: È rumena.
5: Figuriamoci. Pronto?
3: Sì.
5: Sì, sono l'avvocato Pistacchio. Salve.
3: Sì, salve.
5: Allora, senta, mi stava spiegando il collega un attimino la situazione. Signorina, mi pare di capire che lei stia facendo un po' la furba, eh?
3: Ma come si permette?
5: È tipico dei rumeni, insomma.
3: Ma come si permette?
5: Ma come si permette lei? Mi scusi, il collega è alterato.
3: Ma come si permette? Ma
5: il collega al telefono cercava.
3: Ma come si permette? Ma state scherzando?
5: Ma mi scusi, allora, innanzitutto.
3: Ma ci conosciamo, ma io chiedo scusa questo, ma come cavolo vi permettete?
5: Beh, ma è tipico di voi zingari.
3: Non avete passato le lezioni di base.
5: È tipico di voi zingari, sicuramente.
3: Ma state scherzando?
5: La macchina.
3: Ma state scherzando?
5: Sì, ovviamente stiamo scherzando perché è uno scherzo dello Zoo di 105.
4: Giuliana, sei nello zoo! È uno scherzo di Max, tuo marito.
3: Ma dai. Ma dai. Beh, vaffanculo, voi e Max.
4: Ma è tuo marito.
3: E vaffanculo.
4: Ma no. Come? No, dai. Ma hai sfondato veramente un casello con la macchina? Pronto.
5: No. Bellissimo.
4: In quanto sei in casa vuoi altri zingari?
6: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Allora, mi scusi. Adesso sono di nuovo Pistacchio. Salve a tutti, sono laureatissimo, ricordo. Sì. Plurilaureato.
7: Sì, salve collega.
1: Allora, senta, signor Truffazzi, io sono un po' alterato nei confronti di Raggironi.
7: Sì.
1: Perché non mi ha fatto scaldare, ma non mi ha fatto sfogare.
7: Ha visto che l'ha chiuso in fretta.
1: Sì, perché aveva il terrore di perdere la stronza.
8: Come succede sempre quando faccio l'infameria, che me la manda a puttane.
1: Ah, io la mando a puttane. Mi stavo scaldando, cazzo, c'avevo lì il motore bello caldo. No,
8: ma è sempre troppo caldo.
1: Mi faceva chiudi, se no la perdiamo. Cazzo, me ne frega a me. Se perdi uno zingaro, meglio così.
7: Quindi, signor Raggironi ha commesso il reato di alterazione di tempistica tecnica ragionata pluriball nei suoi confronti.
1: Non so cosa ha detto.
7: Sono termini tecnici, avvocateschi.
1: Ma pluriball, mi scusi. Non...
7: È un termine inglese di pluriconfront.
8: Sì. Però io indosso lo smalto glitterato e quindi rifletto la chiusa.
7: Mi hai accecato adesso su tutti i tuoi poteri.
1: Ha vinto la causa. Ha vinto la causa.
8: Grazie allo smalto glitterato Patralli. Eccolo qua. Patralli, per il tuo smalto che graffia.
1: Porca puttana.
8: Se mi pagano.
1: Pure lo sponsor, incredibile. Guardi, hai vinto 3 minuti di pubblicità. Pensa un po'.
8: C'è Patralli nella pubblicità.
1: Cioè, ovviamente. A tra pochissimo, stolti. A tra poco.
9: E alla fine quel nano di Pippo l'ha fatto veramente. È partito per il selvaggio blu in Sardegna. Ma la domanda è: tornerà?
1: So che è con la moglie, quindi non potrà scopare, immagino. Però,
8: Però se scopasse con l'esoscheletro vorrei dire.
7: Dico che io.
1: È la moglie che entra. Cosa stai facendo, Pippo? Mi sto allenando.
8: No, ma io te devo scopare con lei.
10: Due verticale, trekking sull'Etna.
11: Escursione.
10: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
11: Aperitivo.
10: E un inverno imperdibile?
11: Vacanza con Costa.
10: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Dici che lo conosco?
13: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
12: Ah, quello naturale, senza additivi.
13: Bravo.
12: DOP, solo carne italiana.
13: Esatto.
12: Il crudo.
13: E allora non lo conosci.
12: Perché non è crudo, è Parma.
14: Piacere, prosciutto di Parma.
15: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
16: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
15: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
17: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità dal 25 al 27 settembre a Milano City Life. Vividente ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
20: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: dai, leva la nana che puzza, dai. Basta.
1: No, la nana che puzza è quella piccina.
0: Ma puzza anche lei,
1: no,
0: tutte
1: no,
0: le nane.
1: No, questa è la nana vecchia.
0: Vabbè, uguale.
1: Eh no, non mi cambiare le nane,
0: ho
1: cazzo.
0: Capito.
1: Com'è che si chiama la nana che puzza?
0: Non dire nana che poi si arrappa
1: Wender. Da agosto.
0: No, no, niente. Poi sei finito su fanpage.it.
1: Cazzo, sono medaglie queste.
0: Hai capito?
1: Cosa dicono però nel trafiletto?
0: No, hanno riportato semplicemente il tuo sfogo di ieri.
1: Posso leggere, ti scazza?
0: Il monologo di Marco Mazzoli, e poi dice lo sfogo di Fabio Lisei contro l'informazione, momento più acceso della puntata.
1: Vedi, ho fatto il momento più acceso io.
0: Ma ragazzi, ma noi ieri, sinceramente, io non mi ricordo nulla.
2: Zero.
0: Cioè, è stato tutto strano. Ma ancora oggi, per questo che abbiamo aperto la puntata.
1: Sì, con una valanga di parolacce.
0: Ma era proprio per spezzare un attimo. Sì,
1: per far capire che ieri è finito.
0: No, no, è che è purtroppo siamo ancora in balia di tanta confusione.
1: Ma l'ingegner Casualis?
0: Non lo so dove è andato.
2: È andato a fare la cacchina, ragazzi.
0: Io dico, ma caga prima. Allora,
2: ma si è mangiato un cinghiale prima della
0: diretta. Ma l'orologio biologico te lo puoi regolare da solo?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Cioè, no, ma allora, ci sono due cose che non capisco. La prima è, lui arriva a mezzogiorno con il pranzo preso da Birch.
0: Esatto.
1: Ok, allora, dico... Arriva a mezzogiorno e 10, pranza da Birch.
0: Ma andiamo
1: perché lo prendi nella plastica e te lo porti davanti al computer?
0: Alle 11? No, ma stamattina alle 11?
3: Ancora?
0: Che cazzo?
3: Ma scusate, ma avvisatemi,
0: ma vaffanculo, va.
3: Era appena partito un giro.
0: Ma stavamo parlando male di te, comunque. Stamattina alle 11 vedo che si versa un bicchiere di vino bianco. Sì. Dico,
1: no, apri la bottiglia prima.
3: Vino bianco tuo fratello.
0: Ma scusa, ma perché sei così asociale?
3: In che senso?
0: Allora, intanto hai l'orologio biologico sbagliato.
3: Perché?
0: Perché devi cagare la mattina. Abitua il tuo corpo a cagare la mattina.
3: Ma io cago la mattina.
0: No, tu caghi adesso, hai detto cagare adesso, mi hanno detto.
3: No, io sono andato in ufficio a prendere una paglia,
0: un bicchiere di
3: champagne.
0: Ma io non lo so.
2: È andato bene.
1: Il sottobicchiere.
0: Ma non sei in un ristorante di lusso, sei in un programma radiofonico.
3: Adesso? Quando esco da quella porta sono nel mio ristorante.
0: Ma non c'è nessun ristorante di lusso.
3: Allora, stamattina ho mangiato.
0: Eccolo lì.
3: Alle 11 sono fatto questo filettino di maiale all'uva, un riso, piatto medievale.
0: Ma perché la mano così da ricco?
3: No, perché stavo ancora tenendo il frutto. Poi siccome hai detto, questo faccio la birretta, no dai, faccio un champagne.
1: Ma la mia domanda è,
3: sì, dimmi.
1: Sapendo oltretutto, premetto che mi dà fastidio,
3: sì.
1: No? Okay. Allora tu prendi queste incredibili le cornie, che sono buone,
3: sì, okay. Buone?
0: Questi pranzi luculliani,
1: okay, sì. Li prendi da Birch, che è di fronte al portone della radio.
0: Sì. Sì.
1: Perché non li mangi da Birch?
3: Perché mi piace divorare il
1: pasto. Almeno! Non mi piace quando lo fai!
3: Mi piace divorare il pasto mentre lavoro.
1: Sì, perché? Ma almeno!
3: Sono lì che lavoro.
0: Ma scusa, ma pranzare con i tuoi colleghi, oltretutto in questi giorni, tutti siamo uniti tranne te.
3: Allora,
0: è una roba.
3: Stamattina.
0: Sai che è l'unico che non ha abbracciato nessuno?
3: Niente.
0: No, lui sputa.
3: C'ho male la spalla.
0: Ho capito.
1: Abbraccia con una spalla sola.
0: Abbraccia
1: no?
0: Di schiena, vieni a pecora così.
3: No, allora, sto imparando questa mossa di Krav Maga per strozzare.
0: Vabbè.
1: Cosa. Io, ad esempio, ho un po' di tendinite. Ieri è venuto a abbracciare. Linda Pani e niente, ho fatto difficoltà a strusciarmi, a mettere le mani sul culo, però alla fine ce l'ho fatta, mi sono sacrificato
0: io per ragazzi lei. Stamattina ho fatto proprio tutto un percorso di abbracci, mi sono fatto Melita Toniol, che culo che c'è,
1: come scusa?
0: Eh? No, dico che donna fortunata.
1: Che fortuna, sì, che è vero, perché ha vinto 110.000 euro.
0: Poi ho battuto un 5 a Toki, poi mi sono strusciato su tutte le colleghe.
3: Ho fatto vidi vittoria a tutti gli altri ragazzi, poi ho messo un braccio nell'ano.
0: Braccio
1: nell'ano. Invece mi sono strusciato su Toki perché ormai non è rimasto più nessuno.
0: Ma occhio che Toki c'ha la perversione per l'anale, lo sai.
1: Guarda la chicca come sorride felice.
0: Senti, allora, è successa una roba, io non conosco bene i testimoni di Geova. So solo che i miei facevano di tutto per non aprirgli la porta quando ero bambino.
1: Perché arrivano la domenica mattina.
0: C'era sta roba, mica il testimone di Geova. In realtà non sapevo che loro avevano un divieto di trasfusione di sangue.
1: Certo,
0: adesso finalmente i fedeli possono donare e ricevere trasfusioni di globuli rossi, globuli bianchi, plasma e piastrine, ma non di sangue intero che non sia loro. Cioè possono fare trasfusioni fra di loro. Prima era vietato.
1: Sì, ma ti rendi conto?
0: E venivano a morire.
1: Crepi, se non puoi fare la trasfusione ti serve e muori.
0: Allora la chicca, siccome io Paolo e Fabio, io per esempio, io credo ma non credo in nessuna religione, questo l'ho sempre sottolineato. Paolo non crede in un cazzo, Fabio proprio...
1: Io sono fieramente
3: ateo. Io credo nella scienza.
0: Lui crede nella scienza, ognuno crede il cazzo che vuole ed è giusto rispettare il parere di tutti. Però siamo tutti d'accordo che la religione in generale, da quando esiste l'uomo, ha fatto solo danni.
1: È l'oppio dei popoli, diceva il grande Carlo.
0: Solo danni. E lei, la chicca, ha tirato fuori tutti i divieti più strani delle varie religioni, no?
1: Vabbè, cioè, allora, nella Bibbia ebraica c'è addirittura un libro apposta.
0: Beh, l'ebraismo ne ha tante, tipo non mangiare formaggio e carne insieme.
1: Sì.
0: Divieto di usare la carta igienica di sabato.
1: Sì.
0: Ma perché? Ma Johnny, allora, quindi c'ha il culo sporco il sabato.
1: No, allora, in realtà il lo Shabbat.
0: Questo è ebraismo ortodosso, okay, però.
1: Lo Shabbat è il giorno in cui non si può accendere il fuoco nella Bibbia.
0: Sì.
1: Tradotto, non si può lavorare.
0: Mm-hmm.
1: Allora, che cosa fanno, ad esempio, in Israele? Siccome anche l'ascensore lavora.
0: Sì.
1: Ok, allora l'ascensore sale automaticamente e si ferma a tutti i
0: piani. Ma allora Miami, per esempio, che è pieno di ebrei,
1: è automatico.
0: Il venerdì gli ascensori vanno da soli, fanno tutti i piani praticamente.
1: Sì. Così lui non sta lavorando, cioè se tu non schiacci il pulsante,
0: esatto,
1: non stai facendo lavorare la macchina.
0: Non possono tenere il cellulare, non possono.
1: Questo gli ortodossi,
0: gli ortodossi. Beh, ma
4: beh, ragazzi, nel nuovo film degli Avenger che deve uscire a Natale,
3: che è giusto parlando di religione.
4: Arriva Gesù.
0: Arriva Gesù.
4: Arriva Gesù dal cielo e li secca tutti.
0: Oh,
4: perché lui c'ha i superpoteri. Oh. Vola,
1: Iron Gesù, però.
0: Poi, vabbè, vietato indossare abiti con due tessuti misti.
1: Sì.
0: Poi c'è divieto di mangiare maiale e crostacei. Questo è ebraismo e anche l'Islam.
1: Sì.
0: Divieto di radersi la barba o tagliarsi i capelli in determinati modi. E qui si spiega perché Johnny ha sempre dei capelli di merda.
3: Ma perché non è ortodosso.
0: Vabbè, ho capito.
1: No,
0: però
1: è sporco. Non è sporco.
0: Divieto di consumare caffeina e tè. Questi sono i mormoni, gli avventisti del settimo giorno. Gli avventisti? Che cazzo?
1: È un altro tipo di confessione cristiana.
0: No, ma poi mi ha elencato delle religioni. Io mai sentite. C'è il pastafari.
1: Ah, i pastafariani sono.
0: Ma cos'è?
1: Mangiano solo pasta.
0: Ma che religione è?
1: Che cazzo ne so? I rastafariani mangiano solo pesce e loro mangiano solo la pasta.
0: Discordianesimo? Cioè, questa religione venera Eris, la dea del caos.
1: La discordia, sì.
0: Ma pensa.
1: È quella che butta il pomodoro.
0: Poi c'è il dudeismo, divieto di sforzarsi troppo, avere fretta.
1: Sì.
3: Cazzo, sono dudeista.
0: Poi c'è il divieto di copyright, missionari a chiesa del del copimismo. Ma
1: questa non la conosco.
0: Ma non nemmeno io, ma roba folle. Poi c'è niente carne, alcol o tabù tradizionali, il rastafarianesi.
1: I rastafari, come Bob Marley.
0: Ma dai.
1: I rasta.
0: Cioè? Non mangiano la carne, non lo sapevo.
1: No, allora, i rasta mangiano solo cose procacciate con le loro mani.
0: Mm-hmm.
1: Quindi quando tu vai tipo ai Caraibi, quei posti tipo in Giamaica, vedi questi ragazzi neri di 2 metri. Sono dei bei ragazzi. Li vedi così con le braccia conserte tipo un marelle.
0: E mangia con la bocca.
1: No, sono così e hanno tipo un bastone appuntito in mano. Ma sono lì tipo 3-4 ore. Poi finalmente passa il belin di pesce. Lo infilzano, se lo cuociono senza sale sulla spiaggia. Hanno finito
4: un po' come te quando vai al supermercato.
1: Bravo, esatto, esatto.
0: Le vacanze di Fabio Lisei.
1: Io però lo faccio con i surgelati, quindi c'è un po' meno brivido.
0: Immagino.
1: Ci metto però anche meno.
0: Però effettivamente, se ci pensi, con tutte ste puttanate, chissà quante altre ce ne sono.
1: Però il rasta,
0: le religioni sono il male del mondo.
1: Però il rasta che si procaccia da mangiare da solo non è come noi altri viziatelli, è un vero uomo.
0: Tu pensa lì, io in questi giorni, poi c'è stato l'11 settembre, nonostante siano passati 25 anni, è sempre un fatto che mi ha scioccato, no? A pensare a questo idiota che ha preso in mano l'aereo e è andato a schiantarsi contro una torre per far felice il suo dio. Ma tu ti...
1: Non era un vero uomo.
0: Ma dai, no, non era un vero uomo. Non lo so. Boh.
4: Per la sua religione.
1: Secondo me non era un vero uomo.
0: Ah, stai lanciando.
5: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
6: Se vedi qualcuno che piange, porgigli un fazzoletto usato e pieno di snaricio.
0: Ma no!
6: Sii uomo. Se qualcuno fa una cosa carina nei tuoi confronti, digli: ritiro tutta la merda che ho detto su di te. Sii uomo.
4: È vero.
6: Se qualcuno balbetta, urlagli in faccia: re-re-re-remix. Sii uomo.
0: No.
6: tira fuori il cazzo ad una festa di gender reveal. Sì, uomo. Se qualcuno ti chiede un'offerta per beneficenza, rispondigli: no grazie, sto cercando di smettere. Sì, uomo. Mantieni il contatto visivo con la persona che stai sorpassando sul marciapiede. Fisso. Sì, uomo. Se trovi la porta del cesso occupata, scuoti la maniglia 200 volte finché lo stronzo cagone non si muove ad uscire. Sì, uomo. Diffondi delle voci su te stesso, tipo: chi è che continua a dire in giro che è un cazzo da cavallo? Sì, uomo.
0: Questo sei tu.
6: Sei tu. Piazza delle trappole. Ovunque. Sì, uomo.
3: Ma per cosa?
1: Meglio, meglio, meglio.
6: Esclama forte: pensavo che non si sarebbero più levati dal cazzo, mentre i tuoi ospiti a cena stanno per uscire da casa tua. Sì, uomo. Se qualcuno ti dice che è morta sua madre, tu rispondigli: provamelo. Sì, uomo. Quando ti chiedono il numero di telefono, dillo come un unico numero lunghissimo, tipo 3.938.462.341. Sì, uomo!
0: Fastidioso!
6: Se un amico ti fa vedere la foto della sua nuova tipa, fagli le condoglianze. Sì, uomo! Urla il tuo nome mentre sbagli! Sì, Geronimo! E sì, uomo!
0: Madonna, mi hai fatto venire in mente un amico di mio padre, pace all'anima sua, che aveva la Vemoscia, no? Sì. Lui aveva un conte così, no? Un giorno è venuto a mangiare a casa nostra, mi ero appena fidanzato, allora mi dice: fai vedere la foto, parlava un po' come Hazan. Allora gli faccio vedere la foto, la guarda e fa: che faccia da tovaglia.
4: Grazie.
0: Pace, Tony, un abbraccio.
3: Un abbraccio,
0: ci manchi, ciao.
3: Tu sei.
1: E aveva ragione però.
0: Sempre.
7: Lucilla ha partorito il nuovo gioco che potrebbe regalarvi un bel fumagazzi oltre ai gadget di 105. Per partecipare è semplicissimo. Mandate ora al 342 41 15 105 un messaggio con il vostro nome e numero di telefono. E se sarete più veloci, verrete in diretta con noi. Si gioca a schiaffi in faccia.
8: Noi siamo.
9: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: La ruota gira anche in prima serata. Una puntata evento con il volo.
3: È una serata speciale. Benvenuti alla ruota dei campioni e delle stelle.
2: Da mercoledì 23 settembre su Canale 5.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
9: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
10: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
11: Questo è lo Zoo di 105, il programma più ascoltato in Italia.

0: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Nossa,
1: vuoi spaccare?
2: Ah, dai, ti faccio tornare un numero di denti normale.
0: Santo Jump.
2: Presento il mio amico, lui è il disannunciatore ufficiale di 105. Prego.
0: State ascoltando Jump Salto.
3: Sai che ho già sentito dei programmi su questa radio con una voce così.
0: Sono venuto in radio insieme a mia moglie.
4: Ma tu sei David?
0: Come hai fatto a capirlo?
3: Minchia, siamo tornati al cos'era? 2001?
1: Madonna. Al 99, che 2001.
3: Madonna mia. Senti, vabbè, niente, mi stavo confidando con i miei colleghi che sono delle merde. Stavo raccontando che io, avendo paura degli aghi,
2: dovevi parlarne con gli amici, invece mi hai ignorato.
3: Ma no, sei sempre seduto nell'angolo.
2: Perché non sono un collega.
3: Guardi i buchi del culo. No, allora, mia moglie in questi giorni vuole che io faccia tutti i costi gli esami del sangue, no?
2: Giusto, in Italia non costa un cazzo.
3: Ma che cazzo c'entra? Non è vero. No, costa.
2: Vabbè,
3: costa. Doveva venire a casa a farmi di Alex, che è quello che fa gli esami del sangue a tutti nello zoo.
2: Con lo stesso ago, però.
3: Sì, io già ieri non stavo benissimo di testa, no? Sono andato a letto tra tutti i pensieri e pensavo a questo che arrivava stamattina a farmi il prelievo.
2: Certo.
3: E dicevo, cazzo, secondo me questo mi ruba il sangue e lo vende, perché l'ultima volta 10 bocce.
2: Vero, lui fa parte di una setta di Dracula.
3: Lo beve sperando di prendere i miei poteri, poi lo senti in onda. Ciao ragazzi, sono Marco Mazzoli.
2: Anche bere il sangue e trasferisce i poteri, anche questa è una credenza.
3: Vabbè, comunque sta di fatto che io ho messo la sveglia molto presto. Adesso, mia moglie non sa sta roba perché non gliel'ho detto.
2: Hai fatto bene a usare il microfono.
3: Stamattina mi sveglio e dico, porca puttana, adesso mi dirà, guarda che arriva Alex, non bere il caffè, non mangiare. Io vado a farmi il caffè e non dice un cazzo. Poi dico, vabbè, sparo più grosso. Mi mangio una brioche.
2: Ma tu sai come i robot degli anni 70? Mangi i perforanti. Cioè, descrivi le tue azioni.
3: Era una stanza, nell'altra stanza. Prendo la brioche, la mangio e dici, sì, prendi quelle, le ho prese fresche. Dico, ok, perfetto. Mi butto in doccia, mi vesto velocissimo, via, fuori. Arrivo in radio e mi fa, pezzo di merda. Domani mattina viene Alex a farti il prelievo. Porca troia.
2: Allora, ti do
3: e stanotte cerco un posto per dormire.
5: No. Fallo in radio, in diretta. Ma non mangi fino alle 2, che svieni anche.
2: Allora, ti insegno un trucco. Il tacchino. Devi prendere questo tacchino al forno e tenerlo sotto il cuscino. Durante la notte ti metti la sveglia ogni 2 ore e mangi una coscia di tacchino. Un'ala.
3: Non mangio la carne.
2: Ma scusa, ragazzi, non puoi mettere.
3: Ma pensavo il tacchino al posto mio.
2: Allora, ti do un'idea.
3: Io vorrei contattare, se ci sta ascoltando. Vi ricordate durante il Covid quello che si era fatto le braccia finte per farsi i vaccini? Ti ricordi che c'era?
2: Sì. Credo che sia ancora in carcere.
3: Vabbè, se magari gli avanza il braccio, me lo presta, io lo metto.
2: Ma tu devi prendere una gamba finta. ti do un'idea. Tu prendi una penna, la appoggi sul tavolo, gli dati nella narice e poi crack, fai così. Tutto il sangue che comincerà a uscire lo
3: ma infatti, ma scusate, ma se io mi do un pugno, io preferisco un pugno nel naso che un ago nel braccio. Ma vale? No, non è lo stesso?
2: No, è uguale, però cioè è un po' più difficile.
6: No, c'è la contaminazione esterna.
2: È un po' più difficile raccogliere il sangue.
3: O magari mi faccio fare un pompino da qualcuno che non... Che
6: da
3: magari...
6: Dracula! E lui sputa e non
5: la morde. Fai l'esame delle feci, fai prima.
6: Non è un'altra cosa.
3: Cosa c'entra?
6: La caccia e il sangue sono due cose diverse.
5: Ah, è diverso.
2: Non nel suo caso, però.
5: Pensavo che dalle feci trovavi tutto.
6: No. Le chiavi di casa.
3: Sì, certo.
5: Vabbè, ragazzi, non è che uno deve sapere tutto. No, io faccio solo sempre quello.
3: Ma sono solo io quello che ha paura degli aghi qua dentro?
5: Sì.
6: A me mi danno fastidio, sei pizzicotti, mi danno fastidio.
3: Pizzicotto, ma l'ago no?
6: No.
5: Allora, scusa, hai fatto il tatuaggio, qual è il problema?
3: Ma lì non lo vedi l'ago. Senti.
5: Ma sono 50 aghi contemporaneamente.
3: Non me lo ricordare, toglimelo! Levalo! Leva il tatuaggio!
6: Ah, il tatuaggio!
3: Toglielo.
2: Io ho paura dei cotton fioc e dei centri tavola.
3: Perché?
2: Quando vedo proprio un centro tavola,
6: quando sono assieme è la tua paura.
2: No, un centro tavola fatto con il cotton
3: fioc. Vabbè, dai, delle paure, avrai una fobia, cazzo.
6: Dimmi una. Faccio un esempio, allora, tipo...
3: I pagliacci?
6: Pagliacci, sì. Quando non vedo
2: colorofobia.
6: Quando non vedo il fondo dell'acqua e faccio il bagno.
3: Vabbè, quello siamo uguali.
6: Il fondo limaccioso, no, sai, vabbè. Un po' schifoso.
3: Vi devo raccontare questa.
6: Ma due anni fa,
3: sì,
6: 2000... lui a fare il bagno in bagno.
3: No, ma senti questo, 2010, volevamo, sai, mi ero innamorato di Miami, affittiamo sta casa insieme a Angelo e Lucia di Vipernolo.
5: Sì, okay.
3: E la casa aveva una moto d'acqua. Io chiedo alla tipa che ci affitta la casa, ma la moto d'acqua è inclusa? E lei fa, ma non credo, non lo so, mica guardo Angelo, mica Angelo meccanico, la facciamo partire. Solo che, sai, Miami ha l'acqua bassissima, io non lo sapevo, e in alcuni punti è proprio piena rasa di alghe, non vedi il fondo. Ma magari l'acqua è alta tipo un metro, anche meno.
5: Okay.
3: Insomma, prendiamo la moto d'acqua, la faccio breve, con mia moglie.
6: Hai aspirato le alghe.
3: Esatto, andiamo a fare uno sparo, io passo in mezzo a proprio a un allevamento di alghe, aspira le alghe sotto, sai che c'è una specie di... di griglia, no? Quando aspira le alghe il motore si spegne. Quindi si spegne e c'è l'acqua nera. Ma era alta un metro, io non lo sapevo.
5: E pensavi fosse altissimo.
3: E mi ero appena messo con Stefania, quindi la guardo e faccio, e lei mi fa, devi scendere e togliere le alghe sotto. Io, no, vai tu. E lei, ma che uomo di merda sei io? Ma sei pazzo, io non scendo lì dentro, è buio.
2: E lì ha capito che eri irraggirabile. E quindi ti ha sposato.
3: E quindi niente, è scesa lei. Proprio, mi sei schifata così proprio che faceva Madonna.
6: Marco, io ti ricordo l'unico bagno che abbiamo fatto assieme. Che siamo scesi nell'acqua e siamo sentito moscio.
3: Tu dovresti vedere. Quando ero ragazzino, volevo fare windsurf.
2: Sì.
3: E andavo al largo, no? Quando cadevo, ero non mi bagnavo neanche. Facevo. Ero già sulla tavola. Cioè, velocissimo. Ragazzi, lo ammetto.
2: Avresti dovuto insegnarlo a Max Laudadio, che salutiamo, che invece faceva windsurf con le ragadi. Quindi ogni volta che cadeva in acqua.
6: Cane! Bomba! Bomba, cane! Io non casco mai. Ma

0: pazzo. Di...
1: Il pazzo non sta scherzando.
0: Vedi, è pazzo. Chicca, tu hai una fobia?
2: Venire in onda.
0: Sì, a parte quello. Sì. A parte
3: quello. Boh, no, non mi pare.
2: I peni piccoli.
3: Ah, bravo! Ma non è una fobia riconosciuta, non lo so se è una fobia.
0: E poi è successo una volta sola.
2: È una.
3: No, però se ci penso mi fanno...
0: Ribrezzo. Il cazzo piccolo. Sì. Ma che fobia è?
2: I micropeni.
3: So, ma no, non c'entra niente l'atto sessuale. Perché poi se no gli ascoltatori iniziano...
0: Allora, se avete il cazzo piccolo, mi fate un regalo. Mandate delle foto del vostro cazzo minuscolo alla Chicca, per favore.
2: A Francesca, punto.
3: No.
0: Vabbè.
2: Cioè, ma la reazione com'è? Cioè, boh, amici, cosa... Cos'è che fai?
0: Cioè, lei scappa, sì.
3: No, no, mi vengono i brividi.
0: Cioè, questa è la tua fobia?
3: Sì.
0: Cazzo piccolo. Vabbè.
2: Proviamo, Enzo, togliti la tiro mutande. Enzo c'è un bel fucile.
0: Minchia, dai, giochiamo. Mi sa che Suma c'ha il cazzo piccolo.
4: No,
2: siciliano.
1: Ma perché io devo ancora fare lo sviluppo.
5: È enorme, ce l'ha. Quando gli viene duro, sviene.
0: Ma chi? Dai, giochiamo, mettiamo la

0: trovato il posto dove fare più più. Tu dai, tua fobia.
1: Ratti.
0: I ratti? Beh. Ma anche i serpenti a me.
1: Ratti, anche se in Vietnam quest'estate un po' l'ho dovuta, come dire,
0: ma
1: passare.
0: No, ma il topolino, perché?
1: Topolino? Topolino?
0: Vabbè, topolone.
1: Sei metri di rat, mamma mia.
2: Li hai mangiati?
1: Non ci, no, però no. Non ci posso veramente pensare.
3: Ma è proprio, cioè, è proprio un roditore di fastidio.
0: Tu serpenti?
1: Sì, il roditore
0: anche,
1: in
0: no?
1: generale.
0: No. Serpente no?
3: Ragni? Allora, ragazzi.
1: I ragni, no.
2: Ragni sì.
3: No, allora, niente, volevamo regalare il capibara per il compleanno.
1: No, no.
3: Allora lo mando indietro.
1: Il capibara è un megatopo e il pipistrello è un topo che vola, cioè è tutto
0: orribile. Il pipistrello hai paura?
1: Cazzo, un topo che vola.
2: Batman è un pipistrello che può scoparti.
3: Senti, scusa, hai pensato di smettere di vivere in una grotta e magari prendere un appartamento?
1: Ci penserò, grazie.
0: Lei fa questi viaggi spirituali.
1: Sì, no? E poi coi ratti a scappare.
4: A me fanno paura a quelli che saltano, tutti quelli che saltano. Tipo
3: quelli delle linee anti-uomo.
0: Chi? Oh, no. Canguri?
4: Cavallette, grilli, le rane che saltano, oddio.
3: Gli elefanti saltano.
4: Non lo so, perché saltano. Allora, ho paura che mi arrivino addosso.
0: Quindi hai paura dei cazzi piccoli, delle robe che saltano, di essere inculata da tuo marito? Vabbè, dai, adesso sappiamo cosa regalarti a Natale.
1: Sì.
0: Sappiamo
1: cosa regalarti. E dimmi cos'è, perché io non l'ho capito.
3: Un pigiama. Sempre la scelta migliore.
0: Però indossato da Toki, vestito da topolone che salta col cazzo di fuori, capito?
1: Vabbè.
2: Ci dobbiamo lavorare un po'.
1: Sì, anche secondo me.
0: Chiamiamo, che non c'ho niente oggi.
1: Chi abbiamo?
0: Chi?
4: Luigi?
0: Da dove? Luigi?
4: Da Catania.
0: Pronto?
5: Pronto.
0: Ciao Luigi, da Catania.
5: Ciao. Esatto.
0: Bella la ho passato un mese io a Catania quando ho fatto quel film.
5: Lo so.
0: Coi baffi.
6: Anche nel tour sei andato a Catania.
0: Catania, sì. Senti, tu ovviamente essendo siciliano avrai il cazzo enorme.
1: Ma che domanda.
4: Perché?
0: Mi interessa.
5: Non si è mai lamentata nessuna.
0: Non si è mai lamentata nessuna.
3: Perché non sei mai andato con nessuna, Luigi.
0: Certo.
3: La prima volta che
5: ecco
3: fai.
0: Cosa fai di bello a Catania?
5: Lavoro in un bar.
0: Come si chiama il bar? Dai, facciamo promozione, dai, vai.
5: Dai, grande, Apollo 13, Masca Lucia.
0: Figa.
3: Lui fa quello che gioca al videopoker.
1: Sì.
3: Cioè, fa parte dell'arredamento, questo è il suo lavoro.
0: Allora, senti, ti faccio una domanda di rito. Tu ce l'hai un orologio Fumagazzi?
5: No,
0: perfetto.
2: Ti sei iscritto a Zotify?
5: No.
2: Metti giù la tavoletta, sto pezzo di merda.
3: Non ci dare un centesimo.
2: Cioè, non hai scaricato Zotify e non hai un Fumagazzi, sei un pezzo di merda.
0: Attenzione, potrebbe recuperare con questa. Vai. Per caso hai una Renault Captur?
5: Sì.
0: Ah, ok.
2: Non è un motivo.
0: È un simbolo del programma.
3: È un documento all'estero.
0: Da quando Fabio Lisei è diventato il mio unico, vero, migliorissimo amico del cuore. Adesso basta, voglio anch'io la Captur. Adesso torno a Miami e mi compro la Captur anch'io. Non c'è? La faccio fare, non mi interessa.
1: Te la fai fare.
3: Mi scoccia a correggerti, fratello.
0: Dica, amico mio.
3: È Captur.
0: Ah, Captur. Grazie.
3: Captur.
0: Vai, prego, facciamo
1: bene,
0: il gioco.
1: Bene, caro Luigi, per vincere il suddetto orologio Fumagazzi, devi indovinare di che cosa stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo valiscio, se sbagli te lo prendo in faccia. Tre schiaffi e sei fuori. Iniziamo. Scegli tra più ne prendi e più sei felice o gioco di mano, gioco da villano.
5: Più ne prendi più ne sei felice.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: Schiaffo liscio. Andiamo avanti. Si apre e si chiude o fa schiuma ma non è un sapone.
5: Fa schiuma ma non è un sapone.
1: Esatto, schiaffo liscio. I tuoi indizi per ora sono: più ne prendi e più sei felice. Fa schiuma ma non è un sapone.
0: Te capito, Ron?

0: Andiamo avanti, scegli tra si prende in culo o si prende in bocca.
1: Dai.
2: È in bocca.
0: Esatto, schiaffeggio. Che bravo. Andiamo avanti, scegli tra si spilla o si spella.
2: Dai, si spilla.
0: Bravissimo. Dai. Le ultime, l'ultima scelta. Io ne vado pazza, Heidi ne va pazza.
2: Heidi.
0: No, io. Aia. Quindi tu, i tuoi indizi sono: più ne prendi, più sei felice. Fa schiuma, ma non è un sapone. Si prende in bocca, si spilla. Io ne vado pazza. 20 secondi, Luigi, vai.
3: Cazzo, non è facile.
2: La birra?
0: Esatto.
4: Grandissimo.
0: Bravo, Luigi.
4: Grande lui,
2: cioè, proprio... grande, grande voi.
4: No, grande tu, hai vinto un orologio, cazzo.
0: Bello.
4: Oh, bello. Ti mandiamo un oggetto veramente incredibile.
5: È il primo che vince questo gioco.
0: No,
4: è il secondo, però sono pochi comunque.
0: Ah, sì,
4: non è facile.
0: L'abbiamo fatto poche volte anche.
4: Luigi, allora ti porti a casa un orologio Fumagazzi. Tra l'altro abbiamo deciso io e Paolo, anche se non siamo più amici come una volta, di mandartene uno molto bello, visto che è inizio stagione.
5: Sì, sembra pensato, grazie. Che...
4: Il microfono è qua.
5: Abbiamo pensato al tuo indirizzo.
4: Il microfono è qua.
5: In provincia di Caserta, Paolo. Giusto?
4: È qua.
5: Catania.
2: Catania.
5: Tu sei Gianni Giudeo.
4: No.
5: Provincia di Caserta, mandiamo un pacco incredibile.
4: E poi ti mandiamo anche il kit di Radio 105.
5: Avrai un orologio con il
4: microfono.
5: Stupendo. Ma perché? Sono certo che ti piacerà.
4: Vabbè, ti salutiamo. Un abbraccio.
2: Grandi,
5: ciao.
2: Ciao,
5: Giudeo. Ciao, Giudeo.
6: Ciao, in faccia. Chi li prende, chi li dà? Di sicuro già lo sai. Tante assai ne prenderai.
5: Hai caricato la canzone quella bellissima?
4: Ah, sì.
5: L'altro giorno su Spotify, che la stavo cercando.
4: Quella degli anni 80?
5: Quella
7: è quella prima che avevi messo. Era un po' lirica col vocoder.
4: Ah, sì.
5: No,
4: sì,
5: quella
4: sì.
5: Delle palle.
4: E non lo so, l'ho dati a Matt. Che adesso...
5: A Matt è negli Stati Uniti.
4: Madonna,
5: è davanti a
4: ragazzi.
5: Casa tua seduto con le braccia
4: no,
5: corsette.
4: Ragazzi, ma che incubo, madonna mia. Speriamo che arrivi un uragano. Piccolo,
7: lo trovi davanti a casa.
5: Niente, il primo anno senza uragani.
4: Porca puttana.
5: Grazie al Nino.
7: Poi si traveste. Occhio.
4: No, ma Matt è incredibile. Cioè, io gli ho chiesto un giorno, mi ritrova sta persona. Tutto sapeva, numero di target, figurati, me lo trovo subito davanti
5: a
4: casa.
5: Non è incredibile, è uno stalker da denunciare.
4: Sì, è vero.
5: Secondo me quando arrivi ha messo su famiglia con un'iguana.
4: Madonna.
5: C'è lui che sta covando.
4: Mi manda le foto tua. Con metà faccia, sai da psicopatico, sì. No? Con gli occhiali appannati c'è molta umidità qua. Ho detto,
5: ma scusa, lui sa dove abita, no? Abiti tu?
4: No.
5: L'ha già scoperto. No,
4: sì,
5: tutti?
4: No.
5: L'abbiamo detto dove
4: ma
5: sei.
4: No.
7: Io sono andato a casa sua in Puglia.
4: Com'è?
7: Carina,
4: sì.
7: C'è un divano sul balcone, non so perché.
5: Per gli ospiti che si fermano a dormire. Comunque, dall'altra parte, la parte dell'acqua, a casa tua si può entrare.
4: Sì, dall'acqua.
5: Dall'acqua.
4: Qualcuno,
5: sì.
4: Ma qualche Wender mi fa: vedrai che riuscirà a trovare il modo di camminare sull'acqua per arrivarti in giardino.
5: Allora, lui arriva con la muta da sub, poi se la toglie sotto lo smoking ed entra in casa tua così, con un flutto di champagne in mano.
4: Allora, gli vogliamo molto bene anche perché veramente ci ha dato una mano enorme a fare
5: come
4: qualsiasi
5: tutti
4: cosa.
5: Gli animali.
7: No, ma poi sul suo Instagram. Sul suo Instagram mi ha clonato a me e ha messo la sua faccia sul mio corpo.
5: Allora, il fatto che cominci a indossare le altre persone
7: te lo giuro, guarda.
5: E sappia tutto di tutti delle persone dovrebbero essere due indizi importanti da criminologo.
8: Ne manca uno per fare la prova, eh.
4: Ma oh, guarda che c'è CSI Miami, quelli sono mica come i Riz di Parma.
5: Cioè, il fatto che abbia indossato il Wender abito è una cosa un po' inquietante.
4: Sì.
8: Cioè, il giorno che arriva con un bisturi e indossa realmente la tua faccia dopo averla rimossa dal tuo corpo.
4: Voi non avete... Adesso ci sta ascoltando.
7: Sì, certo.
4: Stiamo ridendo e scherzando.
5: Alle tue spalle,
4: è partita l'allarme in radio a Miami. Tutti, oddio, arriva Matt, oddio. Gente che si prende le ferie. Era poverino.
7: Smonta la radio.
4: Ti vogliamo bene.
5: Mister Caviglia è in radio?
4: Sì.
5: L'hai avvisato?
4: Ma gli si attacca.
5: Oddio, no. Vediamo Matt che invece dei bracciali ha le sue caviglie ai polsi.
8: la sua testolina piccola al collo. Tipo
5: sai,
8: Predator.
5: Con le caviglie insanguinate. Ti piacciono i miei bracciali?
8: Bellissimo.
5: È spacciato.
4: Finite ragazzi. Va bene. Pazienza. Senti, allora, parlando di persone con gli handicap,
7: visibili, poi ti guarda, quando ti guarda anche negli occhi, ti guarda fisso.
4: E come fa?
7: C'ha lo sguardo diretto.
4: No, uno va di qua, uno va di là.
7: Ma non ci ho mai fatto caso. Si vede perché gli giro intorno.
5: No, ragazzi, comunque non è neanche una persona permalosa, ricordate.
4: No. no,
8: non
4: no,
8: è neanche
4: no.
8: una persona che registra ogni singolo
4: sai
8: insulto.
4: Cosa fa? Adesso costruisce un bastone lunghissimo per bucare le gomme dell'aereo mentre sto atterrando, hai capito? Cioè, lui è capace. Vabbè, comunque, Matt, non vedo l'ora di vederti.
8: Di abbracciarti.
4: Stavo dicendo, tornando sull'argomento persone con handicappazioni, ecco. C'era un altro che fa parte della nostra famiglia meravigliosa, che salutiamo caramente, Luca Alba, che è molto contento della ZTL, tra l'altro.
8: Sì.
4: Ha detto che il business adesso, grazie a Sala, sta andando alla grande.
8: Sta esultando.
4: Perché ricordiamo, a Milano, giustamente, c'è già crisi in generale in Italia, cosa fanno? Mettono in difficoltà ancora di più chi ha una piccola attività, mi sembra giusto.
1: Adesso sono 400 attività, 4.000 dipendenti, hanno fatto meno 70%, hanno previsto di licenziare 2.400 persone.
4: Ammazziamo i ricchi, capito? Questo è il ricco deve soffrire, poi dopo la gente non c'ha lavoro.
8: Invece perché... deve soffrire il residente, giustamente.
4: Ma che cazzo c'entra? Ma vai a vivere da un'altra parte.
8: Il residente che si è comprato la casa all'isola ci deve avere casino.
4: Ma l'isola è notoriamente un posto dove ci sono locali certo. e c'è divertimento. Vai a vivere da un'altra parte.
1: Allora, cioè, io che ho comprato casa me ne devo andare.
4: No, ma no, scusa, no. È come se io comprassi un appartamento in Duomo
1: e poi pretendono di abbattere la Madonnina che mi dà fastidio al sole.
4: No, che suona le campane la domenica. Ma scusa, che cazzo, vai a vivere da un'altra parte?
8: Non
4: ce
8: l'ha le campane.
4: Vabbè, per dire. Ce l'avrà.
8: Vuoi mettere le campane?
4: Sono i due coglioni che gli sono venuti alla Madonnina.
8: Non diventiamo blasfemi.
4: No, non è blasfemia, è che minchia, oh, sta cazzo di Milano.
8: In residenza ha rotto il cazzo e il comune gli ha detto:
4: c'è
8: un po' troppe Z al posto delle T.
7: Ehi, Zorro!
4: Eh no, perché ci stiamo per collegare con Harry Rotter.
8: Ah sì, allora colleghiamoci. Se no i residenti rompono il cazzo.
4: Sì, svizzero.
8: Non so perché sono venute le Z al posto delle T.
4: Non lo so.
8: Non è così lontano nell'alfabeto.
4: Mi piace ogni tanto sta roba.
8: Sì, grazie tantissimo.
4: Sì, vabbè, senti, mettiamo adesso la zenetta di Zotter e via.
8: E non andare più a mangiare da Luca che la saliva non ti piace.
1: Ah, non ripeto.
9: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
10: Floride fiero unicorno, rispondi al richiamo dell'oro eterno, rincorri fruscio tra le fronde, rasenta le rupidi rupate, corri, respira la primavera, attraversa la raduna rigogliosa e riparati fra le mie chiappe riverenti. Vieni, vieni, ricevi il mio nano.
11: No, ricevi il mio nano. Ma c'è una ragazza di appuntamento, per meno male.
9: Sì, lui, Harry Rotter, il mago con le handicappazioni alla lingua, una strongolite acuta che gli provoca il male più terrificante al mondo, l'erre moscia.
12: È un nuovo giorno nel castello di Hogwarts e Harry Rotter, il mago orfano e handicappone, è alle prese con un nuovo problema.
10: Rorar io! Rorar rara e rurirari ira rara!
11: Queste manine da bebè che ha fatto la cacchina.
13: Sono felice.
11: Cioè, mi viene voglia di cambiarti il pannolino, te lo giuro.
13: Io me lo faccio cambiare volentieri. Dai.
10: Rimarrò pelato per sempre! Non ci posso credere che non riesci... Non ci posso credere, non si riesce mai la magia, manco per errore! Rara io!
11: Ma perché non abbiamo una telecamera?
10: È sicuramente tutta colpa di questa bacchetta magica della Lidl! Oh, misero me! Sono troppo povero per potermi permettere una bacchetta magica come si deve!
4: Che grida!
10: Ehi, Harry! Che ci fai lì tutto pelato come un orfano? Ops, sei un orfano. Non hai sentito? Annus Silente ha convocato tutti gli alunni nell'aula magna.
13: Davvero?
10: Sorpresa! Sconcerto! E posso chiederti il perché di questa riunione improvvisa?
14: Te lo dico io, fonduta di cervello che non sei altro. Qualche stronzo sta rubando le mutandine delle alunne di Hogwarts. Ma se lo becco, quel figlio di un babbano, gli faccio pentire di non essere morto ammazzato malissimo come i tuoi patetici genitori.
4: Basta.
10: Perfetto!
13: Scicchione di merda.
14: Hermione.
12: Ebbene sì, nella scuola di Hogwarts gira un porco schifoso che si gingilla il pipino annusando mutande. E gli farei annusare le mie, dopo che ho mangiato ceci e rapanelli, e dopo che ho cacato a spruzzo. Silente decide quindi di radunare tutti gli studenti e metterli in guardia.
15: Silenzio! Cari alunni di Hogwarts e quella merda pallida chiamata Harry Rotter. una triste notizia è giunta alle mie pelose orecchie. Qualcuno sta rubando le mutandine usate delle alunne del nostro istituto. Un fatto grave, gravissimo, che andrà punito con la massima severità e il prima possibile. Per questo motivo, chiunque di voi mi porterà il responsabile riceverà in dono questa. La mitica Rocker Rorian, la bacchetta magica appartenuta al mago La mitica Rocrocrorian.
10: Io lo so fare meglio.
4: Prego.
10: La mitica Rocrocrorian.
11: Difficile.
10: Sì. La mitica Rocrocrorian. Rocrocrorian.
11: Del mago Zubizarreta.
15: Del famoso mago Zubizarreta. Forza, andate presto. Voglio che catturiate il responsabile prima del tramonto.
12: Nonostante sia palese che Rerry sia l'ultimo al mondo ad avere le capacità di risolvere un caso, lo scemo con la bocca spasticosa si convince di potercela fare.
10: Urrà, urrà, urrà! Triplice urrà! Se riuscirò a catturare il ladro in mutandine... Se riuscirò a catturare il ladro di mutandine, otterrò facilmente la barchetta,
0: finalmente.
10: La barchetta no.
0: Finalmente.
10: Oh! Allora, se riuscirò a catturare il ladro di mutandine, otterrò finalmente una bacchetta magica come si deve! Con un Rocrocrorian!
1: Ce l'ho fatta!
10: Juve merda! Ce l'ho la testa, porca mignotta!
11: Mancano tre urrà!
10: Aspetta un attimo.
16: Vederti felice mi fa attorcigliare le budella, Harry. Ma spiegami un po', come pensi di acciuffare il ladro?
10: Ah, a questo ancora non ci avevo pensato. Voi avete qualche suggerimento per caso?
14: Ma certo, Harry, non ricordi? Quelle merde morte dei tuoi genitori, attualmente divorati dai vermi, ti hanno lasciato in eredità l'antico specchio della verità. Basterà guardarlo, pronunciare l'antico incantesimo segreto e il volto del responsabile apparirà nello specchio.
17: E gli hai ricordato che ci sono morti i genitori?
14: Sì, un paio di volte.
17: Ok.
10: Brava gente. È vero, lo specchio della verità. Me ne ero dimenticato. Grazie. Quando diventerò Arcibimbardari?
11: Arcibimbardari.
10: Arcibimbardari. Aspetta. Da quando? Quando diventerò arcimiliardario, grazie a Rock e Crorerian.
1: Bravo.
11: Vai.
10: No, mi godo. Ti regalerò tutto quello che vorrai, Hermione.
16: Sì, bravo. Ora tira fuori lo specchio e pronuncia l'incantesimo, dai, genio.
10: Ecco lo specchio. Ma c'è un problema. Non conosco l'incantesimo.
14: Non piangere che mi mandi in menopausa a 12 anni. L'incantesimo lo conosco io. È questo. Zurli zurla, un ricchione, eccolo qua. Specchio, specchio delle mie braghe, alla mia salute non badare. E uno sciame di mosconi inferociti per un'ora intera spara fuori dalle mie chiappe finché non mi vedi sanguinare.
10: Sicuri che questo è l'incantesimo giusto?
1: Sì, sì.
16: Cazzo, sicurissimi! Ma attento, devi pronunciarlo bene, altrimenti potresti far apparire colui di cui non possiamo pronunciare il nome.
17: Gli avete ricordato che gli sono morti i genitori?
16: Di recente no, orfano di merda! Adesso sì.
10: D'accordo, o la va o la spacca! In fondo sono l'eroe di questa storia! Cosa potrà mai andare male? Zurli zurla, un ricchione! Eccolo qua! Specchio, specchio delle mie braghe! Alla mia salute non badare! E uno sciame di mosconi ferociti per un'ora intera spara fuori dalle mie chiappe! scarpe. Perché? Finché non mi vedi sanguinare. Ah! Ah! Il bruco nel culo! Ah! Mi lancio il bruco nel culo! Amore, amore! Ah! Che male, che male, che male! Ma basta, basta! Ah, pungolo, pungolo!
16: Ah! Guarda, Harry, è funzionato! Sta apparendo qualcuno nello specchio, guarda!
10: Davvero? Vedere, vedere, vedere!
18: Oh, no!
4: Aia!
18: Baby Walter!
10: Rovero!
4: Che storia!
19: Perché fa così ridere questa
4: video? Non lo so!
18: Baby Walter! Rocco Corrivian!
10: Rovero! Rocco Corrivian!
0: Non ha senso!
10: Tre pagine di...
19: Sì!
18: Baby Walter! Rocco Corrivian!
10: Rovero! Rocco Corrivian!
4: Non so niente! Non vuol dire niente!
18: Muori! Baby Walter! Rocco Corrivian!
10: No! No! No! Rocco Corrivian! No! Vararia!
15: Lunga giornata per Anu Silente. Finalmente solo. Solo con le mie mutandine. Oh, bella fichetta fresca. Se mi sgamano. Che vecchio porco che sono. Rorro Rio. E rorra la rorra.
4: Hai capito il vecchio troione?
8: Plot twist nel finale.
4: Mamma mia, mamma. Ma voi dovete... Adesso ce l'ho il video perché l'ho filmato. Quando Luca registra Harry Potter, ha queste manine da...
8: Una fochina. Sì. Una fochina verticale. Sì. Per non dire peggio.
4: Esatto. È un po'
8: focus. Molto focus.
4: Sì,
8: abbastanza
4: sì.
8: Focus.
4: Cioè, meriterebbe un articolo sul giornale.
8: No, un intero numero.
20: Lo Zodi 105. Nonostante tutto, siamo sempre i numeri uno.
4: Pensa a te. Noi siamo lo
8: Zodi. Sciò
4: a chi? Sciò a chi?
21: Cos'è sciò?
4: Cos'è sciò?
8: Sciò che c'è la pubblicità, dai. Sciò.
4: Sciò a chi? Scusa. Ascolta.
8: Show.
4: Guarda, 4 minuti e 18 secondi.
8: Show.
4: Questo
8: show.
4: Non vuol dire vado in ufficio e mi faccio un flutto di champagne. Okay.
8: Show. Marco, non lo interrompere. The show must go on. Show. Dai, dare.
4: Dove vai adesso?
8: Vado in ufficio, mi siedo. Fresco.
4: No. 4 minuti.
8: Stoppo.
4: Ma non si vede.
21: Ce la fai in 4 minuti?
8: Guarda, faccio così. Show.
4: Ah, ti auto show. Si auto show.
8: Si show.
4: Arrivederci.
8: Anche mi si scalda.
20: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
22: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
2: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus. Perché?
3: Perché? Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
5: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
7: Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
8: Tiro fail. Tiro spag. Tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag. Tiro fail, tiro spag, tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag. Tiro fail, fail, tiro spag, bag. Tiro fail, tiro spag, tiro cazzo, cazzo frag.
7: Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: che cazzo di disco è? Oh? A dighi den, dighi dighi dighi den, dai, ma cos'è?
1: Den, den, den.
0: Bom dighi dighi dighi bom dighi bom.
2: Noi siamo cresciuti con quelle.
0: Ma capiva, anche, cioè, leggevo adesso, le discoteche ormai sono finite, ne hanno chiuse più di 2000 negli ultimi anni, ma è giusto così.
3: Ma non va più, ragazzi. Non
0: Ma il mondo deve cambiare, ma meno male che i giovani, leggevo che i giovani pensano di più a perdere peso, a essere in forma, a nutrirsi meglio.
1: Fanno uscire il sabato, stare sul telefono.
0: Fanno robe diverse. Poi oggi, allora, noi andavamo in discoteca, bisogna essere sinceri, perché cercavamo la fica.
2: Ma c'era anche solamente quello.
0: Cioè,
2: non è che
0: ce
1: n'erano
2: tante.
1: I giovani non scopano più.
0: Ma non è vero che non scopano, magari si gingillano sui social.
3: Ma ragazzi, ciulano. Ve lo dico io che ho due figli.
0: Tuo figlio ciula?
3: A voglia.
0: Veramente?
3: Minchia, un trapano, cazzo.
0: Un trapano adesso.
3: Cioè,
0: magari
3: non riesco a entrare in camera perché sono tutti i preservativi sulla porta. Dall'altra parte i filtri di sigarette, perché si fa le bombe.
0: Cioè, vabbè.
3: Niente, non riesco a entrare in camera.
0: Ma cambiano le robe, cioè i nostri genitori non andavano mica in discoteca, cioè c'era la balera, andavano
2: c'erano
3: le grotte, no?
2: C'erano i gruppi. Che suonavano.
0: La discoteca
2: rock
0: è stato un fenomeno fine anni 80 fino alla
2: anni 70.
3: Mio padre mi raccontava che andavano nei cimiteri.
0: Sì, hai ragione, sì.
1: Sì, ma là per disseppellire i cadaveri e rubare gli anelli.
3: No, l'altra volta quando siamo andati a Lucignano, il paese della sua famiglia, siamo andati al cimitero, dice quante me ne ricordo.
0: Ma no, i miei per esempio si sono conosciuti in una festa, cioè facevano le feste in casa. E vabbè, la discoteca
2: La discoteca nasce negli anni 70 perché creavano questi club dove potevi essere un po' te stesso, ti drogavi, se eri gay ti potevi spogliare, fare
0: quello negli anni 70, io dico quelle che frequentavamo noi, cioè proprio la discoteca pura.
1: Non è aggregazione di massa, ma è anche un fatto demografico. Cioè, i nati nei nostri anni erano talmente tanti che sono tantissimi club dove incontrarsi.
0: Madonna mia, io andavo a Bergamo a cercare la fica.
1: Comunque è un fatto di generazione, perché la generazione, purtroppo bisogna dirlo, la generazione Covid, che è particolarmente
0: Quella
1: restia,
0: l'abbiamo devastata.
1: Cioè, loro praticamente sono cresciuti in quella fase adolescenziale stando lontani dalla massa.
0: Infatti, io fossi uno di quella generazione lì, avrei già denunciato il governo proprio.
1: Invece posso
0: dirti,
1: quelli più piccolini che avevano tipo 3-4 anni in quel periodo lì stanno crescendo invece con la voglia di incontrarsi, far casino,
3: e hanno il becco. Questa è una cosa particolare,
1: ti ho notato io,
0: E saltano, vero?
3: Andando nelle scuole materne, come sapete, per eccitarmi, noto
0: ma basta,
3: sto scherzando. E sono quelle robe del nero.
0: Però vedi, poi ci sono dei perversi poi tipo Wender. Allora, ho 18 anni e sono attratto solo dalle donne dai 70 anni in su. Mi vergogno e non so se potrei mai piacere a una persona così grande. Fidati.
1: Mi piaci.
0: Madonna,
3: fatti pagare.
0: No, ma scherzi. No. A parte che le donne, una volta superato, che è un problema molto grosso, quello della menopausa per le donne, ed è una roba molto grave che purtroppo ha portato tante donne alla depressione, e grazie a Dio oggigiorno esistono delle cure che le rimettono un po' in bolla, perché è un problema enorme. C'è anche l'andropausa.
1: È uno scompenso ormonale.
0: C'è anche l'andropausa per gli uomini, vanno in depressione.
3: Ma perché le donne vogliono continuare a fare quello che facevano prima? Invece la natura l'ha progettata per fare i biscotti.
0: Ma non è vero.
3: Allora la natura ha progettato la donna in modo tale che facesse i figli e poi a una certa età, tac, menopausa, fai i biscotti.
0: Guarda, io a mia moglie continuo a dire, dovresti fare una pagina su Instagram dove racconti come ti sei curata, perché purtroppo tante donne hanno perso anche la vita per questo motivo. Entrano in depressione, prendono gli antidepressivi, c'è un problema grosso. Lei l'ha superato e io ho detto, cazzo, fallo, perché lei adesso è più attiva di quando l'ho conosciuta. Cioè, se proprio maiale.
3: Però quando ti ha conosciuta si è depressa subito. Dice, no, che brutta vita che mi aspetta.
0: Per altri motivi.
3: Dopo
0: per altri motivi. Per altri motivi.
3: Io sono dell'idea che devi fare i biscotti.
0: Ma basta.
3: C'è bisogno di più biscotti.
0: No, no. E pensa che l'altro giorno mi diceva, amore, c'ho la cellulite. Dico, mi piace il culo bello cellulitico.
3: Sì, quello che fa schifo.
0: E poi ti parte
3: cade
0: sta roba strana. Dopo i 50 anni. Sì. Prima volevo la donna secca. Secca, bel culo, ma senza tette, non mi interessava. La volevo.
2: Tavola da surf.
0: Androgina.
1: C'è una gradazione. Vedi, è 70.
0: Androgina?
1: Androgina. Ma 70 la vuoi che si svegli la mattina?
0: No, però adesso che ho superato i 50, abbondantemente.
3: Perché quell'altra non la puoi avere.
0: Ma non è vero, no, mi piace un po' di.
3: Dimmela a me.
0: Di carne.
3: Io guardo certe focacce proprio.
0: Vedi?
3: Ma certi cetacei coi tacchi, cazzo.
0: Ma adesso
3: non sono a livello di Wender che.
2: Ma quando c'hanno la carnazza che gli dai lo schiaffo da sotto il piede e rimbalza l'onda di carne fino alla testa.
0: Che cazzo?
1: L'onda di carne sotto il piede! La base! Voglio la base!
0: Non c'è bimbo!
1: Dai, bastardo di merda! Non c'è bimbo!
4: Montagna di carne sotto il piede! Me la sono vista, cazzo! Ma è bellissima questa immagine, fratello!
2: Mi piace, eh?
0: È in forma, è come quando... È in forma maggiore!
4: Mi sono vista sfigurazza così come...
3: Sai come quando pieghi le lenzuole in corridoio?
4: No, la break dance fa lui, capito?
0: Io non so voi, ma a me le tette rifatte fanno cagare. Preferisco la tetta molla, ma vera, ecco, che la tetta boom.
2: Posso
0: dura.
2: Dire una cosa, Marco, scusa. A tutte le donne che si rifanno, siete tutte uguali.
0: Vero, vero.
2: Lo stampo Sinasi, è tutte uguali.
0: Guance, cazzo, siamo degli alieni.
2: Tutte uguali.
3: E sai un'altra cosa che mi dà veramente fastidio con l'età? La barba, cazzo.
0: Di chi?
3: No, mi pungono, cazzo.
0: Di chi?
3: Cioè, soprattutto ma in quelle situazioni lì.
0: Quella è una roba brutta, cazzo. Voi non crescono i peli sulle orecchie?
2: Ma... Bisogna togliere tutti i giorni.
0: Io li strappo in macchina mentre guido. Tu vedi un pazzo da dietro.
4: Signor Orango.
0: Tu vedi un orangotango da dietro. Io mentre sono in colonna, quando sono a casa a Miami, che sto tornando a caccia, ho questi 15 minuti in colonna fissi.
2: Vabbè, Fabio ne ha due sempre in un orecchio, che non toglie mai per sfiga.
3: No, quelli sono quelli della buona fortuna.
0: Madonna, quanti capelli bianchi che
3: hai visto? Sono venuti gli operai.
0: Ma sai che io sono qua da 2 settimane? Forse
3: sei
0: invecchiato tantissimo.
3: Perché ho fatto dare il bianco in casa e non sono stati precisissimi.
0: No, ma anche gli occhi.
3: Dormivo, cioè
0: gli
3: occhi devastati. Bianchi, sì,
0: no,
3: sì.
0: C'è gli occhi devastati.
3: Non so, ragazzi.
0: Cosa succede?
3: Te ne devi andare.
0: Ma perché?
2: Guarda, stai fermo. Vai, Paolo, vai.
3: Mi fai invecchiare.
0: Io?
3: No, a me fa piacere che stai qua. Allora se ne deve andare lui.
0: Mamma.
3: Basta che siamo uno in meno.
2: Guarda gli occhi rossi. Vedi. Terza mezz'ora.
3: Rossi,
0: lui è un cazzo di abitudinario. Gli dà fastidio che gli scompensi la giornata.
3: No, a me fa piacere.
0: Io sono uno scompenso, però io entro e dico: oh, vieni a pranzo con me.
2: Panico.
0: Allarme rosso, allarme rosso. È invecchia.
2: Android.
3: Mi consumo. Se ancora 2 settimane divento Gollum.
0: Allora rimango, guarda, te lo giuro. Dice mia moglie, ragazzi, io sono preoccupato. Mia moglie vuole andarsene. La prima volta nella mia vita che la vedo.
3: Ma da te, però.
0: No, dice: da quando siamo qua a Milano è successa così tanta roba devastante.
4: Un consiglio per il prossimo anno. Vieni 15 giorni dopo che abbiamo iniziato.
0: Sì.
4: E partiamo sempre come siamo partiti.
0: Ok.
4: Cioè, nel senso.
0: Ok.
4: Ci vediamo con il radio 7 come vuoi.
0: Sì, sì.
4: Solita pantomima, no, dobbiamo preparare.
3: E poi non facciamo un cazzo. Settimana andiamo a pranzo fuori.
4: E poi partiamo.
0: Va bene.
4: E tu arrivi dopo.
3: Dopo che noi siamo stati sul lago nei giorni lavorativi.
0: va bene.
4: Dopo che abbiamo sbadigliato, stirato.
0: La domanda è questa. Prego, entri, maggiore.
4: Lei vuole incularsi la
0: signora? No, quello devo dire io. Scusa, Wender.
3: Fallo tu,
2: Allora.
5: Chi è? Sono il maggiore Foriuben.
0: Oh, bene, entri, maggiore. La vedo in forma, maggiore. E ha voglia di incularsi la signorina Helga?
5: Jaer General.
0: Senti lei. Sotto. Tu puoi fare la signorina Helga?
4: Mi stavo rendendo conto che ero fra Foriuben.
2: Facciamolo veramente con la...
0: Dai, facciamo... Inculiamoci la signorina Helga.
4: Dai, era bello lo schiaffo del piede, era bello lì il lancio.
3: Sai che adesso lo faccio con l'IA?
0: Con chi?
3: Quella scena lì, se ce l'hai, se c'è il video vi rifaccio con l'IA. Tu, il maggiore Foriuben, Helga.
0: Sì, no, Paolo Nudo che fa...
2: Sì.
0: Dai, bellissimo.
3: No, ma lo faccio autorizzare prima a tua madre. Glielo mando, signora, posso pubblicarlo?
0: Dai, metti Radio Air General, andiamo.
6: Radio Air General.
7: Oggi parleremo come sempre di sesso. Sesso estremo. Ma certo. Ma come mai quando parlo di sesso mi sento tirare qualcosa nei pantaloni?
0: Ma perché? Jürgen.
7: Prima di iniziare, voglio farvi ascoltare un classico soul. Lui soul. È Bobby Gell con Io amo sborrare su muri.
8: Io amo sborrare su muri quando la notte non passa.
0: R&B.

0: Non riesco a smettere di ascoltarlo.
1: È
0: fortuna che lo posso ascoltare quando voglio sull'app Zotify.
2: Bravo.
0: Allora, oggi parliamo della nerchia a Tergi Cristallo. E quando lui gli sberla la faccia a cappellate, usando la nerchia come Tergi Cristallo. Sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici, che sono già in linea con noi. Pronto?
3: Pronto?
0: Pronto.
3: Sì,
0: buongiorno. Sono Jürgen. Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora? Mi dica.
3: No.
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. No. Sentiamo subito un altro ascoltatore.
4: Pronto?
0: Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora?
4: Sto cagando, cane.
0: Interessante. Ti fai mai prendere la faccia a cappellate dal tuo uomo? Ma perché cade sempre la linea telefonica? Dai, richiamiamolo.
4: Pronto, cane.
0: Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora?
4: Mi dica. Io sul cazzo spada, io faccio le sciabolate col cazzo.
0: Interessante. È stato bello? È stato bello? Secondo lei è giusto? Secondo lei è giusto?
1: Giusto cosa?
2: Scaricato.
0: Niente da fare! Cade sempre la linea!
5: Pronto?
0: Ti fai mai prendere la faccia a cappellate dal tuo uomo?
5: Ma no. Ma senti, vai a quel paese, che cazzo sei?
6: Pronto?
1: Pronto lui!
0: Pronto?
6: Chi è che rispondo?
0: Mamma mia! Chi è che rispondo? Ma ci rendiamo conto che questa gente ha creato il mondo di oggi? Poi ci lamentiamo. Non dobbiamo farlo. Perché fino all'altro ieri erano scimmie handicappate. Come sta? Tutto bene? Sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora? Mi dica.
6: Io non ho preso a nessuno.
0: Ci dica pure. Cosa ne pensa lei?
6: Niente.
0: Ma per forza niente. Perché manco hai capito la mia domanda. Brutto scimpanzé del cazzo.
6: Preso a nessuno.
0: Lei ha mai preso a cappellate in faccia qualche signora?
6: Ma sì, cappellate. Ma io non ho preso mai a cappellate le persone.
0: Quello che sta dicendo è molto interessante.
2: Ma chi è?
0: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
2: Scimmia.
0: Però chiudi il telefono, scimmia di merda.
7: Vendetta.
8: Vendetta.
2: Ma di cosa?
5: Pronto?
0: Ma è impossibile che lei non si sia mai fatta prendere a schiaffi dalla cappella di quella scimmia di suo marito.
5: Tu vai a farti in culo, hai capito? A me non prendere nessuno. Ma da destra a sinistra, prenderà te a destra e a sinistra.
9: Ti piace,
0: Lei si
5: hai
0: è mai
5: capito? Bambino di lui.
0: Dai,
5: e non vuoi volere più. Ti mandi in galera. Pazzo.
9: Sì, che sbatta.
1: Pazzo.
0: Aia. E come ogni puntata ci colleghiamo con la nostra sessuologa padovana, la migliore in circolazione. Pronto?
10: Pronto?
0: Salve signora. Come sta? Tutto bene?
10: Tutto bene.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Ti sei mai fatta prendere la faccia a cappellate? Non si ecciti, stia calma.
10: Guarda, ma con chi vuol parlare lei?
0: È quando lui la prende a cappellate sulla faccia da destra a sinistra.
10: Senti, sai cosa devo dirti?
0: Proprio come
10: a chiedere,
0: se...
10: Vai a fare queste domande a Pisana de Tomare.
0: Ci dica pure.
10: Una volta. Non chiamarmi più, hai capito?
0: Cosa ne pensa lei?
10: Hai capito sì o no, disgraziato, schifoso?
0: Dai,
10: non... che muore da un colpo, no, è troppo facile.
0: Dai, non fare la stupida e rispondi. Si sente che lei ha fatto mandare al creatore suo marito con la prostata.
10: Cosa?
1: Super spara.
0: Oh,
7: sempre di più. Spara Conti!
10: Ma ti posso tu darti a far mettere in culo te, che è brutta puttana di tuo mare, che sta cagata a volta?
0: Mi
10: che
0: dica.
10: Brutta bastarda troia.
0: Brava, così.
10: Ma cosa mia, come era io cagarti che te esse sofea? Ah, tu capito una volta per tutte? Oh. L'hai capito? Che il mio telefono è sotto controllo della polizia, hai
0: brava,
10: capito?
0: Brava, così.
10: Disgraziato, chissà che te venga un cancro con quel cazzo di merda che sta.
0: Cosa
10: ma
0: ne
10: che
0: pensa?
10: Che te venga che così non ti puoi neanche andare a pisciare. Ah, tu capito? Perché anche me maledizioni arrivano a porto, arrivano al porto.
0: Dai, non fare la santarella.
10: Schifo.
0: Avrai il comodino pieno di cazzi di gomma.
7: No.
0: Pronto?
7: No. Wender, stai sfidando la morte, Wender.
8: Wender, mi sta venendo l'orchite a furia di grattarmi le palle.
7: Devo fare ancora gli esami del sangue.
8: Anche tu?
7: No, io già fatto.
11: Ma tanto non vede il numero.
8: No, buono i tuoi.
7: No.
8: Porca puttana.
11: Tu hai ammazzato?
7: Falli anche tu.
11: Capito. Io non uso più il tuo telefono, Paolo.
7: No. Ma il mio telefono è usato.
11: No. Certo, ovvio, non ho capito.
8: No. Tu sei immune?
12: Io sono a posto.
8: Sì,
12: devo fare solo l'ernia, la C2 C3 cervicale. Beh, i polmoni devo fare. No, per il resto oggi vado al parrucchiere.
7: Ma senti, ma le radiografie dei polmoni te le fanno con una lampadina dietro?
12: No. Allora, in realtà mettono un vetro e mi chiedono di sputare. Dovrebbe bastare quello.
8: Okay. Ma senti, il dottore
7: si fa anche quelli del sangue,
8: esatto,
7: insieme.
8: Il dottore è sempre quello che ti dice: ti funziona ancora il cazzo?
12: No, quello mi dice: il cazzo come va? Si alza. E mo allora che cazzo è venuto a fare? Vieni qua quando non si alzi il cazzo, che è quello il problema della vita.
8: Il problema della vita.
12: Vuoi un Martini?
8: Ma senti, ma dove l'hai trovato? Su medicone.it?
12: No, ho cercato il medico della mutua. Stava lui, non aveva tanti pazienti. Ho messo like.
8: Ah, ho capito. Cioè,
12: vuoi un Martini?
8: No, grazie.
12: Lui c'ha il Martini.
8: Come c'ha il Martini?
12: Si fa dopo le 5 e mezzo fa il Martini.
8: No.
12: Sono usciti due ragazzi l'altra volta, dentro un'ora sono stati.
8: Senti, io proverei ad andare anche ad un altro.
12: Ma ti funziona il cazzo?
8: A me funziona.
12: Allora, che cazzo ci viene a fare?
8: Infatti io l'ho detto a mia moglie: amore, Fabio mi ha detto ti funziona il cazzo, io gli ho detto sì, mi funziona, allora che cazzo devo fare?
7: Sei un ottimo medico.
12: Sì, ragazzi,
8: cioè, senti, potremmo fare un sito dove diamo
7: sì, ti funziona il cazzo.
11: Comunque ricordati che stasera, anzi domani mattina, ti devono tirare sul sangue.
7: Pungolo,
11: volevo renderti felice.
7: Pungolo.
11: Non a dirlo.
8: Magari si dimenticano.
7: No,
11: a domani mattina ci sei.
8: Alex, Alex, mi vuoi bene? Stai ascoltando lo zoo. Trova un impegno domani, ti prego.
7: Ma è importante la prevenzione.
8: Ma che cazzo me ne frega? Ma è meglio così, voglio andarmene così.
11: No, sì. Fai quello delle feci che è meglio.
8: Ancora con queste feci.
11: Questo... Caga e porta sta merda.
8: Allora, io ti giuro, domani mattina cago in un bicchiere e te lo porto.
11: Bravo. Poi fai io tu. La guardo e capisco tutto.
8: Ah, aspetta.
11: No.
8: C'è un preavviso, aspetta. Aspetta. Zitti.
11: Bello.
8: Dica, dottore.
7: Era strano il suono.
8: A domani. Ciao, a domani.
13: Per chi ha aspettato la sabbia sulla targa, più di quella nel costume. Il ruggito del motore, più di quello delle onde. E il rumore del vento, quando è filtrato dal casco. È il momento di salire in sella. È arrivata la GS Week di BMW Motorrad. Fino al 26 settembre, acquistando un modello della gamma GS, il casco System 7 in carbonio è incluso. Ti aspettiamo in tutte le concessionarie BMW Motorrad.
14: Keep you from running away. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
15: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
16: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Affreschi! affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Oh, finalmente un po' di relax. Arrivano le offerte da urlo con i Wow Days Peugeot. 208, tua da 14.950 euro, oltre oneri finanziari qualunque sia il tuo usato. E fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 99 euro, tan fisso 6,99, tag 10,42%, anticipo 4.126 euro, rata finale 10.499 euro. Fino al 30 settembre. Vieni a trovarci anche domenica. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Radio 105. Proud to be different.
19: Pump up the jam, pump it up while your feet is stomping.

0: Martedì 22 settembre, che per me insomma è una giornata abbastanza importante, poi vi spiego anche perché. Comunque benvenuti qui su Radio 105, nuova puntata di 105 Mi Casa, con Max Brigante ovviamente. Simo, vediamo quanto mi conosci, piccolo test dell'amicizia. Perché io ho iniziato dicendo, ma la giornata per me è comunque importante. Perché?
1: Beh, 22 settembre.
0: Perché?
1: Lo dice anche il titolo di una canzone.
0: Ah, va bene. Ci siamo. Si è connesso.
2: Si è connesso.
0: No, magari te l'eri dimenticato.
1: Ma sei pazzo.
0: No, va bene, va bene.
1: Il 22 è il mio numero preferito.
0: Forse per quello.
1: Quindi,
0: 22 settembre è il titolo di una canzone di Ultimo. È una data, diciamo, per i fan di Ultimo importante, che quest'anno coincide col debutto al cinema del concerto di Tor Vergata. Il titolo del film concerto è tutto, come il nuovo singolo di Ultimo, e quindi insomma è importante perché ci abbiamo lavorato talmente tanti mesi al concerto di Tor Vergata e poi al conseguente film, che volevo vedere col test dell'amicizia se te ne eri completamente dimenticato.
1: Ti sei dimenticato che la mia playlist per correre
0: è vero.
1: Rimane Ultimo Mix.
0: Sì, ma quella per me perché c'è un'opera di lecchinaggio dietro.
2: Sì, no. È probabile. Io invece senza lecchinaggio...
1: Sto ancora aspettando computer da 5 anni.
2: No, vabbè. Senza lecchinaggio posso dire una cosa vera, reale, che penso che questo film, dove c'è tutto il live di Tor Vergata, è una delle cose più belle che io abbia mai visto.
0: È vero, sono contento.
2: Sono stupendo.
0: No, è vero che è il tuo pensiero, nel senso che io a un certo punto quest'estate, alla fine dell'estate, alla fine d'agosto, un po' disperato, perché quando fai quei lavori tu continui a guardare tutto il giorno la stessa cosa, per cui perdi di obiettività, esattamente come quando sei in studio a fare una canzone. A un certo punto tu quella canzone non ce la fai più a capirla, perché magari è due settimane che sei lì a sentire il violino, la cassa e l'arpeggio, e perdi un po' il senso. E quindi ho mandato tutto a Nadia per chiedere: senti, ma dammi un tuo feedback. E tu mi hai risposto con queste parole alla fine, quindi sei stata molto carina e mi hai dato anche tanta energia. Bene per tutti quelli che andranno a vederlo al cinema. Noi oggi facciamo una bella puntata, mi sa, dove sarete voi protagonisti, perché abbiamo riso molto in questi giorni sulle manie delle star, che è sempre una cosa che fa ridere, no? Come quello che ti racconta che cosa richiede Madonna nei camerini, o quello che ti dice: oh, ma lo sai che mi hanno detto che Michael Jackson girava con 5 sosia. Cioè, tutti quei racconti hanno un qualcosa di epico, no? Abbiamo trovato un articolo che invece ci racconta le manie delle star nei confronti della pulizia, dell'igiene, perché secondo me ci sta anche, perché a un certo punto, quando sei attento e così attento a tutto, sei attento anche molto alla tua salute, soprattutto quando sei in tour, che non devi prendere il raffreddore, il mal di gola, eccetera, e pensi che tutto ti possa far ammalare, e quindi sfoghi delle manie assurde nel mondo appunto dell'igiene. Non che sia un male, però fra poco ve le leggiamo e poi ovviamente finiremo col farvi una domanda. Intanto mettetevi comodi, siete a casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: Sa Taila che manie ha e se ha? Simo, perché? Spiegami. Perché se fai ste facce, chissà. Io poi... Quando ho detto chissà Taila che manie ha, tu hai fatto una faccia da maiale.
1: Mi piacerebbe saperle.
0: Che manie...
1: Che faccia, cioè, è una
0: no,
1: faccia...
0: No, hai fatto tipo...
1: Interrogativa.
0: No, hai fatto tipo... chissà che manie ha. Quale manie vorresti conoscere?
1: A me sembra una ragazza pulita.
0: Sì, sì.
1: Si fa vedere sempre così, sì. Un po' angelica, secondo me.
0: Angelica.
1: E quindi secondo me... È

0: passatempo scacciapensieri, no? Cioè, ognuno di noi ha una zona di comfort che, per esempio, per me è inspiegabilmente ogni tanto guardare un incontro di wrestling degli anni 90.
1: Vabbè, sul wrestling lo so, non vincerò mai con te.
0: Ma non so perché lo faccio, però non mi fa pensare. Credo che sia un po' l'equivalente di mettere a posto i cassetti della biancheria. Magari è più o meno a posto, però ti rivedi i calzini, le mutandine, le magliettine.
1: Io lo faccio spesso, la biancheria.
0: Magari
1: sì,
0: ti rilassa un po'.
1: Sì, sì, mi piace. No? Io appena vedo due mutande che non sono... Io ritiro fuori tutto, rifaccio tutto.
2: Li metti in ordine di colore o...
0: Guarda che è un maniaco, te lo sta chiedendo per altri motivi. Non rispondere. No, non dare
1: risposte.
0: No, non ci casco. Non cascarci.
1: Non ci casco.
0: Non cascarci.
2: Le mutande nere,
0: No, non ci interessa.
2: Insieme alle grigie.
0: Ah, il grigio lo metti col bianco, non col nero.
2: No.
0: Interessante questo. Se ci fosse uno psicologo. Sì, ma uno psicologo all'ascolto, secondo me potrebbe dirci molto su questo.
2: Sono nera.
0: Perché tu il grigio, che è un colore di mezzo, lo associ al bianco,
2: sì,
0: che è un colore più positivo.
2: È un grigio chiaro.
0: Potresti avere una tendenza alla positività.
1: No.
0: Non sembrerebbe.
1: No.
0: Però posso andare avanti con qualche mania da star. Scarlett Johansson disinfetta personalmente le stanze d'albergo prima del personale di servizio. Secondo me non è l'unica. Ho visto gente a me molto vicina.
1: Sì.
0: Disinfettare.
1: Forse ho anche capito chi, guarda.
0: Sì. Ma proprio grandi disinfettate dappertutto.
1: Immagino.
0: Appena si entra in un hotel io tutte le volte dico: guarda che hanno già pulito.
1: Però.
0: Ma non mi fido di chi ha pulito. Poi ancora, Cameron Diaz puliva le maniglie di casa al punto da scrostarne la vernice, gestendo negli anni un forte timore dei germi. È un po' quello che dicevo prima. Cioè, secondo me, quando ti parte un po' una paura ad ammalarti, partono quelle manie lì.
1: Sì.
0: Sono anche molto studiate a livello psicologico. Poi ancora, qualche musicista che mi piacciono sempre. Sul pullman delle tournée o tra le pareti domestiche, la disciplina sull'ordine non ammette eccezioni. Harry Styles imponeva la rimozione delle scarpe e il divieto assoluto di briciole sul tour bus dei One Direction.
2: Giusto.
0: È giusto, ma i One Direction erano a loro tempo una band di ragazzini poco più che adolescenti.
2: Immagina di bordello.
0: Sì, tra l'altro con una possibilità infinita di fare festa tutte le sere, non facilissimo imporre le briciole e le scarpe. Però sì, giusto in un contesto più normale. Britney Spears si concede due bagni al giorno e gestisce l'igiene di casa senza aiuti, mentre Courteney Cox elimina sporco e pelucchi dagli abiti altrui. Sì, ci sono anche quelli che ti tolgono i pelucchi dagli abiti. Gwyneth Paltrow rifiuta di dormire con piatti sporchi nel lavello. Beh, queste sono le persone che non vogliono procrastinare, no? Che soffrono sapendo. Io sono un po' così sulle mail. Perché ridete? Ma scusa, Gwyneth Paltrow può avere problemi a dormire se non lava i piatti?
1: Mi sei piaciuto.
0: Ma sono così. Ragazzi, ma è vero, se io so che ho ancora, non lo so, 20 mail alle quali non ho risposto, rispondo prima di andare a letto. Tu lo sai perché vedi partire le mie mail di notte.
1: E io dico, ma cosa scrive a fare alle 2 di notte? Perché non riesce a dormire.
0: Preferisco aver risposto a tutti, quindi chiudere, non avere procrastinato e andare a dormire. Credo che il lavello di Gwyneth Paltrow sia un po' la stessa cosa. Amici e amiche, tocca a voi, vogliamo conoscere le vostre manie, non per forza legate all'igiene, ma le vostre manie. Siate seri e anche spietati. Al 342 41 15 105.

0: Vedete quel discorso sul rimandare, sul procrastinare? C'è un messaggio di Marta da Monza che mi capisce, dice: Max, io ti capisco, io non riesco a dormire se le ante degli armadi sono aperte. Anche se sono già a letto, mi alzo e le chiudo tutte.
1: Giusto.
0: Sì, è un senso di aver chiuso, definito, vado a letto, domani è una nuova giornata. Leggiamo le vostre manie dopo la pubblicità.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Beh ragazzi, in una puntata dove parliamo di manie e dove parliamo, o meglio vi abbiamo raccontato un po' di manie di grandi star, e qui abbiamo la regina, The Queen, Madonna, la regina in tutto, e l'ultimo disco lo dimostra e Danzetteria lo dimostra, che va fortissimo in tutte le radio del mondo, comprese le radio italiane. Però la regina per eccellenza è regina anche di manie, eccessi, camerini che richiedono un certo tipo di tappeto, un certo tende. Tipo di colore, bello. Di tende, muri imbiancati perché stupendo. Vuole. Sì, stupendo, stupendo. No, ma tutto veramente stupendo. Grandi, grandissimi racconti su Madonna. Vi abbiamo chiesto quali sono le vostre manie dopo aver scoperto che molte star hanno una mania pazzesca per l'igiene. Prima vi leggevo un pochino di spunti, ma altri non ne ho letti. Per esempio Cristina Aguilera pulisce così spesso che la prima parola del figlio è stata aspirapolvere. Qui dobbiamo credere, magari qualcuno ci racconta una supercazzola, magari no, ma ci piace credere che il figlio di Cristina Aguilera abbia detto aspirapolvere come prima parola. Victoria Beckham dichiara sui social il suo amore per i guanti di gomma. E Charlize Theron controlla in modo maniacale l'ordine dell'armadio prima di riuscire a prendere sonno. Quindi lei ricontrolla un po' come fa Simone con le mutande. Che dice, ridi.
1: Lo faccio prima di dormire.
0: Tu
1: lo
0: ci hai
1: quando capita.
0: Tu ci hai raccontato che il tuo cassetto delle mutande è ordinato da un punto di vista cromatico.
1: Sì, anche le magliette.
0: Tu parti a sinistra, metti le bianche, in mezzo metti le grigie. A destra metti le nere. Mm. E poi, come Charlize Theron, ogni sera controlli.
1: No, non controllo ogni sera, no. Però divido anche i pantaloni,
2: che
1: i
2: paura.
1: jeans,
0: le felpe.
2: Paura,
0: come,
2: paura.
0: Come dividi? Tutto da un punto di vista cromatico?
1: Sì, metto le nere tutte insieme, le bianche tutte insieme.
0: Ok. E cosa succede se per sbaglio qualcuno interviene e ti mette una maglietta marrone tra le bianche?
1: Mi incazzo un po'.
0: Ti innervosisci.
1: Però la prendo, la sposto.
0: Senza fare polemica o con un po' di polemica?
1: No, senza fare polemica.
0: Ma vorrei vedere.
1: Tanto.
0: Poi ancora, Khloe Kardashian mantiene ritmi serrati igienizzando la doccia ogni giorno. Vabbè, ma non è male, quello.
2: No, certo.
0: Non è male. Poi fa anche uno sbiancamento degli asciugamani dopo l'uso e cambiando le lenzuola a giorni alterni. Quindi un giorno sì e un giorno no. Attenzione che non vi avevo letto di Madonna, che però abbiamo ascoltato poco fa. Lei ammette un disturbo ossessivo compulsivo per bagni e cucine, arrivando a far esaurire un modello di aspirapolvere dopo averlo mostrato sui social. Cosa vuol dire far esaurire? Cioè l'ha usato troppo?
2: Potrebbe... Sì,
0: scarica, sì. Sì, forse l'ha scaricato a furia di utilizzarlo per pulire. Passo a voi ragazzi, perché mi sono fatto stampare i vostri messaggi. Io controllo 3 volte di aver chiuso la macchina. La cosa grave è che mentre torno indietro so perfettamente di averla già chiusa. Luca da Milano. Questa è una mania che secondo me ha un po' a che fare con l'insicurezza. Ce l'ho avuta anch'io per tantissimo tempo sulla porta di casa.
2: Io ce l'ho ancora sulla porta di casa.
0: Sai come l'ho combattuta quella cosa lì? Con un trucco che mi ha insegnato Max Pezzali.
2: Cioè?
0: Mi ha detto di indicare con il... No. Fa ridere, però mi ha detto, guarda, io l'ho insegnato a mio figlio. Io ce l'ho su 2 cose, la porta di casa e l'armadietto della palestra.
2: Ok.
0: Perché poi io torno dopo l'allenamento, non mi ricordo dove ho messo la borsa.
2: Ok, questo vabbè.
0: Quindi devo stare a cercare in tutti, certo, gli armadietti, e gli altri pensano che sia lì a rubare le borse altrui. Invece ho semplicemente perso la mia. Indico con il dito la porta di casa e dico, l'ho chiusa. Il gesto è una leva in più sul ricordo. Quindi poi tu ricordi di aver fatto quel gesto che ti ha detto che l'hai chiusa.
2: Ok.
0: Ti dico questo, nel pianerottolo di casa da solo non hai problemi. Ti senti magari un po' scemo i primi 2 giorni, però funziona, chiudi la porta, l'ho chiusa. L'armadietto della palestra con gli altri che ti guardano mentre tu fissi e dici 142 è un po' più grave.
2: Sì.
0: Cioè secondo me molti in palestra pensano che io non è che proprio sia tutto a posto.
2: No.
0: Però dopo che ho imparato questa cosa, so sempre se ho chiuso la porta di casa e se ho messo l'armadietto nel,
2: okay,
0: cioè se ho messo la borsa nell'armadietto.
2: Io anche con le luci ce l'ho un po'.
0: Prova.
2: Sì, provo.
0: Poi Max te lo saprebbe spiegare meglio.
2: Ok, ci provo.
0: Però la chiave è che il gesto è un aiuto in più sul ricordo.
2: Ci sta,
0: ha un senso. Io metto il volume della televisione solo sui numeri pari. 17 per me non esiste, deve essere 16 o 18. Giulia. Vabbè, allora, se fosse solo il 17, magari uno... Sapete che il 17 per molti è un numero dove, se sei scaramantico, cerchi di evitare. Però se è così su tutti i numeri dispari...
2: Comunque, io penso... Cioè, dici. Mi devo devo andarmi a far vedere a qualcuno, perché tutto quello che leggi io un po' ce l'ho.
0: Anche questo hai?
2: In parte sì, per esempio.
0: Ma
2: io
0: sui dispari o sul 17?
2: No, sui dispari. Faccio fatica, sì.
1: Poi ce la vago le mie mutande.
2: Cioè, io quando preparo, per esempio, le notizie da farti vedere, cioè, non ne stamperò mai 5, ne stampo 4 o 6.
0: Ma veramente?
2: Sì.
0: Cioè, i dispari non ti piacciono?
2: No.
1: Io metterei una canzone.
0: Sì, metti una canzone che ci pensiamo un attimo. No, credo abbia a che fare con una certa richiesta di ordine nella sua testa. Cioè, il pari è ordinato,
2: esatto,
0: perché matcha.
2: Sì.
0: Il dispari c'è qualcuno che è fuori posto, capito Simo?
1: Sì, sì.
0: Penso questo.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: bella puntata questa, ragazzi. È una puntata dove noi tre, che ci conosciamo da una vita e siamo un po' fratelli della stessa famiglia, fratelli e sorelle della stessa famiglia, e in realtà non ci conoscevamo così bene. Cioè, stiamo conoscendo attraverso le manie delle parti di noi che forse uno cerca di tenere nascosto. Cioè, noi non sapevamo che Simone avesse gli armadi cromatici. Sì. Perché effettivamente io e te a casa sua non abbiamo aperto gli armadi.
1: No.
0: E adesso l'abbiamo scoperto. Io non sapevo neanche che Nadia avesse tutti questi problemi con i numeri dispari, sinceramente.
1: Devo essere sincera, sono quella messa peggio,
0: no,
1: qua dentro.
0: Ma perché? Ognuno è quello che è. Simo, hai un'altra mania che vorresti condividere con la tua famiglia?
2: Allora, per dire, quando sulla scrivania di là o sulle scrivanie qui, queste
0: sì?
2: qui
0: sì?
2: E ci sono tutte le cose spostate, magari le penne messe,
0: ti dà fastidio,
2: buttate lì,
0: sì.
2: le riaddrizzo tutte,
0: sì.
2: Anche i computer cerco di metterli sempre vicini e dritti in base alle cose che ci sono.
0: Va
2: sul
0: bene,
2: tavolo.
0: Ci sta una necessità di avere, sì, un po' di ordine.
2: Poi,
0: perché
2: quando...
0: probabilmente l'ordine esterno si specchia con quello che hai dentro, e se fuori vedi più ordinato, pensi di avere un po' più a posto anche i pensieri dentro.
2: Sì, può essere.
0: Ci sta.
1: Ci sta.
0: No, credo che lo facciano tantissime persone.
2: Sì,
0: questo.
2: Sì. Poi quando vai a far benzina, che magari dici, non metti, sai, 20 euro che si fermano giusti.
0: Sì.
2: Ci faccio il pieno, eccetera. Ma arrivo veramente sempre a mettere tutti i numeri.
0: Ah, ho capito.
2: Precisi.
0: Ti dà fastidio 76 e 88.
2: Cioè, piuttosto continuo ad andare avanti fino a quando non arrivo a 71.00.
0: Okay. Ok, vabbè, ha un po' sempre a che fare con
1: l'ordine,
0: una,
1: sì,
0: necessità di ordine. Le etichette delle bottiglie in frigo devono guardare tutte dalla stessa parte. Non chiedetemi perché, ma se una è girata mi dà fastidio. Paolo da Bergamo. Credo, Paolo, per lo stesso motivo. Perché abbiamo un po' tutti una... non tutti, molti, un po' di impulso ossessivo compulsivo per l'ordine, credo, per provare a fare un po' di ordine dentro noi stessi. Facciamo fatica a stare in situazioni disordinate. Poi ci sono gli eccessi, cioè le bottiglie che devono avere tutte le etichette girate da una parte. Siamo tutti d'accordo che è un eccesso.
1: È un eccesso, sì.
0: Però se ti fa un po' star bene e genera in te un momento di comfort, insomma, ci può stare. A casa mia nessuno può sedersi sul letto con i vestiti con cui è stato fuori. Questa regola ha distrutto più relazioni delle gelosie, Francesca.
2: Anche mia madre.
0: Io sono d'accordo,
1: sì,
0: anch'io.
1: Sì, ci sta, ci sta.
0: Anch'io mi incazzo. Anche tua madre?
2: Sì, ma anch'io,
0: dai,
2: comunque.
0: Ma è giusto, cioè, fa parte un po' del concetto di igiene. È chiaro
2: anche
0: che fuori, sì, anche le scarpe, fuori prendi dei germi,
1: sì,
0: no? Sapete che io adesso lo dico a tutti, Nadia e Simo mi prendono in giro perché spesso a casa mia c'è qualche operaio, perché,
1: sì,
0: faccio qualche lavoretto. Ogni tanto mi piace magari,
1: sì,
0: rimbiancare, sistemare il tavolo che si è scheggiato, quelle robe lì. Sempre, secondo me, per una mania un po' ossessivo,
1: certo,
0: compulsiva di avere le cose in ordine.
1: Sì.
0: E ho comprato, non ve l'avevo detto, dopo un po' di tempo, come si possono chiamare? I calzari?
1: Ah, addirittura!
0: Però sono molto utili, perché giustamente un operaio che entra in casa... magari, insomma, non è che puoi chiedergli togliti le scarpe o, e giustamente gira per casa con le scarpe. Ho preso i calzari
1: adesso.
0: Siamo
1: proprio a livello pro.
0: Come nei set,
1: certo.
0: Mi è venuto un giorno, perché vedevo, ero su un set fotografico, ci hanno fatto mettere i calzari a tutti per non sporcare.
1: E hai detto, come ho fatto a non pensarci
0: prima.
1: Ma io
0: questi come faccio a non averli a
1: Ma
0: casa?
1: Guarda.
0: Oh, li ho presi.

0: La mia mania sono gli asciugamani, devono avere tutti la stessa piega e guai a chi li mette storti. Simona da Como. Vabbè, queste sono tutte manie che hanno a che fare con l'ordine, come dicevamo prima, perché evidentemente l'ordine poi ha a che fare con qualcosa che si matcha dentro di noi. Quando parcheggio devo controllare che la macchina sia perfettamente dritta dentro le righe. Sempre lì siamo, sempre nello stare dentro le righe. Sono capace di fare 5 manovre anche se c'è mezzo parcheggio vuoto. Alessio. A tavola non riesco a mangiare se qualcuno lascia aperti sportelli o cassetti in cucina. Mi devo alzare a chiuderli. Sempre lì, ragazzi, sempre con l'avere un po' anche di situazione sotto controllo, no? Il cassetto chiuso ti dà più serenità del cassetto aperto. Io prima di uscire devo sistemare il divano. Se torno a casa e trovo tutto ordinato, mi sembra di farmi un regalo da sola. Sempre, sempre lì. Io tra l'altro provo lo stesso guilty pleasure di Valentina che ha mandato il messaggio. Se torno a casa e la casa è proprio perfettamente in ordine, provo piacere. Cioè quella cosa lì mi dà gusto, come dice Valentino Rossi. La mia mania è mettere benzina appena arrivo a metà serbatoio. A metà serbatoio. Cioè giocare per stare lì con la stanghetta dritta.
1: Io questo lo faccio sulla batteria del telefono. Per cioè? Me sotto il 50 sono già disperata.
0: Ti manda in bestia.
1: Sì, deve avere almeno 50.
0: Va bene.

0: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
2: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Affrettati, l'offerta termina fra 4 giorni.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: 105.
7: 105.
6: 105. Che storia.
8: Radio 105.
9: Che storia.

0: Chiudiamo con Karma Chameleon questa puntata dedicata alle manie qui su 105.000 casa. Il pezzo ovviamente è dei Culture Club, è chiaramente un simbolo, un'icona degli anni 80. Esce nel 1983 ed è l'ultima canzone di questa puntata di 105.000 casa. Vorrei chiudere facendo un omaggio al nostro amico filosofo Raffaele Tovazzi, che non sentiamo da un po' di settimane, di mesi. Oh, non sentiamo in onda, sì, io in realtà lo sento spesso. Comunque ho trovato un messaggio di un amico o un'amica, lo devo recuperare, che parlava dell'orario in cui si va in aeroporto. Eccolo qua, eccolo qua. Io devo arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima per i voli europei. Se arrivo solo 2 ore prima mi sembra di essere già in ritardo. Nicola da Firenze. Il nostro amico Tovazzi è così.
1: Veramente.
0: 3 ore prima almeno, poi lui si mette lì, legge, tutto contento. Potete immaginare come vado d'accordo io con lui sull'orario degli aeroporti.
1: Se tu arrivi un secondo prima è spesso senza documento.
0: Io ragazzi ormai tra fast track, linate che arrivi con la metropolitana, quindi puoi controllare l'orario d'arrivo, sto facendo delle cose indicibili.
1: Non ho dubbi.
0: Però per ora sono messo bene, pochi aerei persi.
1: Ah, che guffata qua.
0: Sì, mi sono tirato un po' una guffata. Ragazzi, ci sentiamo domani sera, vi lasciamo al 105 Night Express.

0: Buongiorno, benvenuti a
1: Buongiorno.
0: Accomodatevi, possiamo offrirvi qualcosa? Caffè, un latte di mandorla?
2: Sì, un acqua e anice, che è proprio una roba antica.
0: Un crodino.
2: Il latte di mandorla,
3: buonissimo.
0: Una cedrata Tassoni, una marocora.
2: Ma guarda che è un punte messo.
0: Punte messo, un Fernet Branca.
2: Ma quelli ci sono tutti.
4: Un caffè corretto, quanta gente.
2: Uno Sheridan, volete uno Sheridan? Allora, il clima in radio non è bellissimo, dobbiamo premettere, quindi
0: purtroppo no,
2: abbiamo sempre questa cosa, insomma, per un po' l'avremo, quindi perdonateci.
0: In questi giorni i programmi sono tutti un po' notati, no? Tutti un po' con un filo di amarezza di fondo, ovviamente, per questa notizia di Davide, che non sarà smaltita in fretta.
2: Ci vorrà un po'.
4: Ci
2: vorrà un po'. Va bene, noi continuiamo a fare il nostro. Oggi avremo anche degli ospiti. Buongiorno, Lidia.
5: Buongiorno.
2: Era lungo il mio saluto per dare tempo
5: a Marco di mettere la meravigliosa sigla,
2: perché Marco poi ha lavorato. Quando hai lavorato l'ultima volta?
4: Nel 1973.
3: Cioè, no, sabato.
2: Sabato, e sei ancora messo così?
0: Si badi bene, che non è che la base di Lidia viene messa su, diciamo, da un supporto. Entra proprio una banda, band.
2: Una banda
0: musicale di paese.
5: Non si vede in TV, ma c'è.
0: Ecco,
5: c'è,
0: vedi? Grazie. Aspetta che li pago.
4: Senti,
0: in nero.
4: Marco, ma tu che non hai alcun tipo di musicalità, come fai a fare il DJ? Cioè, non entri a tempo, non hai musica.
3: Ci pensa Cesare.
2: Allora, pensa Cesarino. Se potete andare a discutere, prendetevi una camera di albergo.
4: Scusa, hai ragione. Scusa, volevo soltanto darti una steccata.
2: Come dicono nei film, perché non vi prendete una camera?
0: Posso dire che Comol è un incassatore di sfottò professionista.
2: No, bravo.
0: Ha detto una roba, pesantissima.
2: Ma quello, perché è la risposta, lei così, è la risposta a quello che ha detto prima lui.
0: Bravo. Bravo,
4: perché
0: ma sei
4: è per
0: sicuro
4: questo che va alla grande con le donne? Ah, no, nemmeno quello.
2: Vedi, 2-0.
3: Neanche.
2: Adesso il problema è che te la porti così per 3 giorni. Io lo so.
4: Grazie, Tony, per averlo sottolineato. Questo vuol dire che mi conosci molto bene.
2: Sentite, ragazzi, a parte questo, cavolo, stavo per dire una roba.
0: Che arrivano degli ospiti alle 10
2: sì,
0: e mezza.
2: Sì, che siamo pieni di ospiti.
5: Alle 10:30 arriveranno Anna Foglietta e Guido Caprino per un film che è l'esordio alla regia di Anna Foglietta.
2: Di Anna
5: Foglietta. Il 24 settembre al cinema. Una storia.
2: Una storia. Caprino è un attore formidabile.
0: Bravissimo.
2: Anche,
0: bravissimo.
2: Anche la Werner Müller.
4: Rockbacher. Che bontà. Ah no, quella era un'altra cosa.
0: Ragazzi, non è carino fare del surname shaming.
2: Manola, se puoi prenderti una camera da sola.
0: Ma perché?
4: Allora, siccome non ho dormito stanotte, non ho dormito, quindi sono su di giri, perché secondo me ho l'adrenalina in corpo.
0: Perché non hai dormito?
4: Perché ho un dolore alla spalla che non mi passa, quindi ogni volta che metto, me l'hai passato tu, Ross.
0: È contagioso, a me è passato.
4: Sì. Ogni volta che assumo una posizione strana di notte mi arriva una scossa e quindi non dormo.
2: Posizione strana, si è sposata da poco, mi immagino.
4: No, ma figura, da quel punto di vista ormai ciao, finito.
2: Allora, poi alle 11.
5: E poi alle 11, infatti, rassicuriamo i Picozzers, i fan di
3: Picozzers.